0: Cosmo 2050.
1: As one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: Eccoci qua, pronti a ripartire con una nuova puntata di Cosmo 2050. Un saluto, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo e un buon weekend, siete al sicuro perché siete sulle frequenze di Giornale Radio anche per questo fine settimana. E allora mettetevi comodi e comode, allacciate le cinture, stiamo per partire. Per le prossime due ore rimarremo insieme con il nostro viaggio alla scoperta dei grandi temi della scienza e della tecnologia. Un saluto all'ottimo Giorgio Berselli in regia. E allora, questa è una puntata un po' speciale, un po' particolare, si è tenuta infatti in settimana scorsa l'AI Week a Milano. Si tratta del più grande evento continentale, quindi europeo, dedicato ai grandi temi dell'intelligenza artificiale, soprattutto sul mondo del lavoro, ma non solo. E quindi Giornale Radio è stata media partner di questa edizione. Ovviamente Cosmo 2050 fa diciamo la parte del leone, anche se qualcosa vi sarà capitato di ascoltare anche in settimana, però vi proporremo davvero tanti interventi, tante riflessioni. Il tema dell'intelligenza artificiale so che è uno dei più apprezzati, quindi avremo modo di approfondire molto in questa puntata. Non mancheranno anche i grandi temi che ci accompagnano, insomma, dallo spazio ad alcune riflessioni di carattere scientifico di altissimo livello. Non manca neanche la buona musica, anzi andiamo subito col primo pezzo, è di Bon Jovi con Jelly Roll, si chiama Living Proof.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, di nuovo pronti a ripartire con questa puntata di Cosmo 2050. Ancora un saluto da parte di Francesco Massardo. E allora vogliamo subito entrare un po' in clima AI Week, la settimana che poi è una 2 giorni milanese dedicata all'intelligenza artificiale presso la fiera di Milano Ro, con ospiti di altissimo livello nazionali ed internazionali. Però in qualche modo direi che la copertina, tra virgolette, di questa edizione l'ha data il grande ospite della conferenza inaugurale, il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che noi abbiamo avuto l'opportunità di intervistare in esclusiva. Anche il governo deve fare la sua dell'apporto italiano all'AI. Ascoltiamo le parole ai nostri microfoni del ministro Zangrillo.
1: Ministro, insomma, il governo è il decisore politico per eccellenza, sì. E oggi si parla molto di decisioni perché tanti le demandano l'AI, tanti pensano che l'AI possa essere uno strumento. Voi siete sia fruitori che decisori. Come si posiziona la politica rispetto a questa grande rivoluzione?
2: La politica deve essere capace di chiarire il confine tra la macchina e l'uomo, e quindi diciamo a noi è demandata la responsabilità di garantire, di sottolineare la complementarietà della tecnologia rispetto all'attività umana. Non è possibile pensare, non è possibile illudersi che la decisione spetti e venga demandata alla macchina, perché la decisione non attiene soltanto ad una analisi dei dati, che questi vengono effettivamente forniti in maniera più semplice, in maniera più ordinata, in maniera più immediata dall'intelligenza artificiale, ma la decisione prende in considerazione anche degli aspetti che attengono all'emozione, attengono alla capacità di analizzare il contesto, che evidentemente la macchina non è in grado di realizzare. Per cui noi dobbiamo, da un lato, garantire un set di pronunciamenti, di principi etici che sottolineino la permanenza dell'uomo rispetto alla macchina, e poi soprattutto dobbiamo muoverci per garantire alle nostre persone un percorso formativo che consenta loro di avere una governance corretta di questi strumenti, una governance che quindi evidentemente prevede che la decisione finale e quindi la responsabilità è sempre in capo all'uomo.
1: Faccio un'ultima domanda, perché c'è anche l'altro lato della medaglia, la pubblica amministrazione, che deve fronteggiarsi con un mondo sempre più dinamico. In questo caso l'AI è uno strumento di cui già, insomma, vi siete resi protagonisti, avete intenzione di implementare?
2: Assolutamente sì. Ormai l'intelligenza artificiale per noi non è più una novità da osservare per capire come utilizzarla, siamo già nella fase operativa, perché tanti nostri processi oggi li abbiamo ripensati, li stiamo riprogettando in una logica che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Su alcuni di questi processi siamo già in fase operativa e quindi li abbiamo già standardizzati, altri sono in fase di sperimentazione. Tenendo conto del fatto che però il fatto di avere standardizzato dei processi non significa avere concluso il lavoro, perché oggi l'incedere dell'intelligenza artificiale e quindi la possibilità di implementare questa innovazione è continua, e quindi questo significa che lo sforzo deve essere proprio inteso a poter cogliere nel tempo tutte le opportunità che queste tecnologie ci offrono. Tradotto significa uno sforzo straordinario verso le nostre persone in termini formativi.
0: E allora, insomma, lo avete sentito, questo era il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ai miei microfoni. Insomma, ho avuto il piacere di presenziare a tutta l'edizione dell'AI Week. Vi faremo ascoltare altre interviste nel corso di questa puntata, ma anche interventi in diretta per qualche commento a caldo. I temi ovviamente ci sono tutti, quindi l'invito è a seguirci, a rimanere con noi davvero per tutta la puntata. Tra poco cambiamo decisamente tema, però parliamo di cibo, lo facciamo ovviamente da un punto di vista scientifico, il tema è quanto mai attuale, si tratta di capire quanto cibo abbiamo a disposizione, come poter migliorarne la suddivisione. Sono stati temi di un grande convegno organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, quindi tra poco avremo proprio un collegamento per parlarne, e intanto noi ripartiamo dalla nostra musica, un altro pezzo da ascoltare insieme. Arriva sulle frequenze di Giornale Radio Somber, questa canzone si chiama Potential, e poi rientriamo in diretta, rimanete con noi.

0: E allora eccoci pronti a partire. Partiamo davvero con un tema particolarmente rilevante per un convegno particolarmente rilevante che si è tenuto la scorsa settimana, 14 e 15 maggio, organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, il convegno che fa parte di un ciclo dal titolo Il futuro dell'umanità che diciamo per due volte all'anno vede promuovere la percezione pubblica di grandi problemi, dalla pandemia all'energia, alla guerra, e che si è intitolato Il cibo che verrà. Questo già ci mostra evidentemente qualcosa di cui si è discusso con insomma ospiti nazionali ed internazionali di altissimo livello. Organizzatore del convegno, il Linceo dell'Università Sapienza di Roma, Paolo Costantino, professore che è in collegamento con noi, benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Beh, ha riassunto benissimo quello che ha detto, è tutto giusto. L'unica cosa, io non sono l'organizzatore, ma uno degli organizzatori.
0: Uno dei,
1: diciamo,
0: sì,
1: in quattro,
0: sì, un partitivo. Uno degli organizzatori. No, chiaro, insieme a Paola Bonfante, Gennaro Melino, insomma, Michele Morgante, Francesco Salami, insomma, abbiamo una lista approfondita. Le chiedo, professore, insomma, il tema è più che mai urgente, mi verrebbe da dire, da diverso tempo a questa parte. C'è però, come dire, anche il tentativo, credo, che si è fatto in questi due giorni di studio, di analizzare quelle che sono le opportunità rispetto alla tematica del cibo e della suddivisione, credo, equa, ecco, anche del cibo, con il progresso tecnologico, con lo scenario climatico e internazionale. Insomma, non sono mancati, credo, gli spunti.
1: Sì, credo che l'urgenza del problema del cibo sia chiaro per tutti. Il cibo è prodotto in larghissima parte dall'agricoltura. L'agricoltura è largamente insostenibile a sua volta, perché consuma un terzo delle terre emerse, due terzi dell'acqua dolce, genera un terzo dei gas serra, quindi è largamente insostenibile. Il clima sta cambiando, la popolazione umana cresce, la distribuzione del cibo è assolutamente asimmetrica, per cui da una parte abbiamo il mondo occidentale che è diventato grasso, soffre di obesità, e il mondo in via di sviluppo che invece soffre letteralmente la fame o comunque ha problemi di alimentazione, insomma di sottonutrizione.
0: Quindi, qual è il ruolo, lei crede, anche della governance, della politica all'interno di questo scenario?
1: Sì,
0: si
1: infatti,
0: va su tantissimi temi, però è lì che poi si va a parare in qualche modo.
1: Beh, diciamo, il convegno è articolato proprio così. Inizialmente abbiamo fatto illustrare dai diretti protagonisti le policies a livello globale da parte di grandi istituzioni transnazionali come la FAO, come It Lancet, o di grandi paesi come la Cina. E di paesi in via di sviluppo, ma diciamo, quello che è emerso è che, soprattutto l'analisi tecnica che è stata fatta dopo su nuovi metodi di produzione del cibo, nuovi, quindi una nuova agricoltura che sia più attenta ai problemi ecologici, ma anche proprio soluzioni completamente diverse, come per esempio quello che apparentemente è fantascientifico per il momento, come il cibo, la carne coltivata per esempio, ma addirittura altre fonti proteiche come gli insetti, come fermentazione di funghi, proteine da funghi, la percezione di questo cibo anche oltre ai metodi di produzione, anche sulla come verranno accolti sia dal punto di vista psicologico e culturale che dal punto di vista sanitario. Cioè abbiamo illustrato, sì, anche con degli esperti quali possono essere i problemi di allergie, quali sono i problemi legati all'alimentazione, quali sono lo sviluppo di questi problemi previsti per il futuro. Abbiamo avuto quindi epidemiologi, infettivologi, allergologi. Poi abbiamo analizzato anche dal punto di vista antropologico come i nostri gusti si siano e i nostri riflessi sul cibo si sono evoluti in un mondo che non ha nulla più a che fare con il mondo di adesso. Cioè, quando eravamo cacciatori e raccoglitori abbiamo sviluppato una preferenza proprio istintiva per i cibi che adesso sono considerati quelli più dannosi, cioè i grassi, sì, sì, gli zuccheri. perché davano energia subito. Adesso immagini un organismo, una macchina progettata per un certo ambiente che deve funzionare in un ambiente completamente diverso. In qualche modo è stata fatta anche la considerazione che l'agricoltura ha segnato l'uscita dall'uomo dal ciclo della natura per quanto riguarda il cibo, insomma, quindi si è messo in una posizione che ha permesso di sfamare più persone, ma ha creato tutta una serie di problemi.
0: Non ultimo, è stata un'analisi, come dire, mi sembra di capire, che è andata anche sul passato, no? Su un percorso che ci porta fino a qui, però il titolo appunto del convegno, Il cibo che verrà, fa intuire che si sia parlato molto di futuro, in un periodo in cui fare previsioni anche a breve termine non è particolarmente semplice. Detta proprio in soldoni, prevale l'entusiasmo che tra virgolette le nuove tecnologie possono potenzialmente offrire, o il pessimismo per un mondo che è comunque un mondo di risorse finite che stiamo divorando, spesso pensando più al presente che alle generazioni future? Immagino che ci siano un po' due tendenze che si sono in qualche modo scontrate.
1: Beh, diciamo che le tecnologie avanzano, tecnologie intendo anche quelle, diciamo, di agricoltura vera e propria,
0: certo.
1: Per esempio l'agricoltura agroecologica, lo sviluppo di nuove piante con tutte le tecniche anche molto avanzate molecolari di miglioramento genetico, ma anche agronomiche. Le prospettive di pianificazione economica ci sono. Ma lei immagini un mondo in cui ci preoccupiamo dei gas serra e poi sganciamo bombe di continuo e razzi qua e là, diciamo qual è la produzione di CO2 di una singola bomba? Sembra che il mondo sia occupato in tutt'altro che non pensare a come sfamare se stesso nel futuro, perlomeno senza divorare, come sfamarsi senza divorare il pianeta, cosa che stiamo puntualmente facendo. Quindi, diciamo, in qualche modo la considerazione generale di che è saltata fuori è che le tecnologie, gli approcci, la mentalità per affrontare la sfida ci sono. Quello che sembra mancare è una volontà politica, geopolitica. La politica sembra orientata
0: ad altri interessi, diciamo così. Peraltro non si inserisce, le chiedo veramente in conclusione, in questa grossa tematica del fatto che non è un periodo in cui gli scienziati, e ne avete raccolti di ogni settore, praticamente godono di troppa fama e stima, diciamo, presso i decisori politici. Legato al cibo questo ha delle conseguenze evidenti, però un po' è così.
1: È un po' così, ma un paese leader della scienza come sono gli Stati Uniti, adesso dagli Stati Uniti scappano gli scienziati per i noti problemi, che poco hanno a che fare col problema in sé del cibo, ma hanno a che fare con considerazioni di geopolitica, peraltro a volte incomprensibili, insomma. Quindi diciamo dal meeting, parlando in termini stretti del problema analizzato, è uscita grande ottimismo, insomma, perché tra l'altro è stato un meeting molto concluso con una molto vivacissima tavola rotonda con giornalisti e storici.
0: Sì.
1: E il punto fondamentale è che, diciamo, se ne parla poco di questo. Se lei apre i giornali non legge che ci abbiamo un problema serio di divorarci il pianeta, ma legge che è stata dichiarata una guerra di qua, un'altra di là e così via, cose che sappiamo bene tutti.
0: Chiaro, e tante cose anche più inutili, mi permetterei di aggiungere. Grazie davvero al professor Paolo Costantino per essere stato con noi. Ricordo ancora, insomma, il convegno Il cibo che verrà, le conclusioni ci parlano di noi stessi, d'altronde Feuerbach lo diceva, siamo quello che mangiamo, in qualche modo è un convegno che ha parlato anche di umanità in senso lato. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, tornare tra poco con tanto altro da farvi ascoltare qui su Cosmo 2050. Grazie ancora al professor Costantino, rimanete con noi, una breve pausa.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 2:31. giornale radio.
4: Meteo.
5: Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati e ben ritrovati all'ascolto. Io sono Francesco Massardo, pronti a ripartire con il nostro blocco spaziale. A questo punto di questo parleremo nel corso della prossima mezz'ora circa, e il tema è legato profondamente all'Europa e all'ESA, la nostra agenzia spaziale europea. È stata una settimana esaltante con la partenza e il lancio da Kourou della missione spaziale Smile in collaborazione con la Cina, quindi insomma anche una nuova compagna d'avventure, diciamo così, per gli scienziati europei. E poi vi riporteremo, ma resteremo in tema, non vi preoccupate, all'interno delle AI Week. Ripartiamo anche dalla nostra musica, perché no, fa sempre bene ascoltare un brano. Nel nostro fine settimana arriva anche Robbie Williams, questa è Spice.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, anche i grandi temi spaziali ovviamente all'interno di questa puntata. In particolare ci dobbiamo occupare della missione spaziale SMILE, ESA e Cina allo studio dello scudo magnetico della Terra. Infatti la nostra agenzia spaziale europea con l'Accademia Cinese delle Scienze ha lanciato con successo questa missione congiunta dallo spazioporto europeo di Kourou, siamo nella Guyana francese, con obiettivi molto ambiziosi, e quindi parliamo di tecnologia ed evidentemente anche di grandi obiettivi scientifici. In collegamento con noi Domenico Trotta, ESA Internal Research Fellow, che è in collegamento appunto. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: E allora, insomma, io parto sempre, insomma, dall'aspetto un po' più umano. Il momento del lancio, avvenuto appunto in settimana, è sempre un momento che porta con sé un po' di ansia, che poi si trasforma, immagino, anche in vera e propria adrenalina. Partirei da lì, poi entriamo su qualche dettaglio. Che settimana è stata?
1: Sicuramente è stata una settimana di grandi emozioni. Come giustamente ha detto, ogni volta che c'è un lancio è sempre una grande emozione. In particolare questa missione è un po' un unicum, magari ne discuteremo, però stiamo aspettando alcune immagini che prima non esistevano di fatto, quindi diciamo l'ansia, quella positiva, è stata elevata, adesso si sta trasformando in un entusiasmo, in un non vedere l'ora di vedere i primi risultati sostanzialmente.
0: Ecco, risultati che sono, lo dicevo, insomma, piuttosto ambiziosi. Intanto, se può descrivere, come dire, a un pubblico che magari è nuovo a questi argomenti, lo scudo magnetico terrestre che si va a studiare effettivamente, e che cos'è, e soprattutto studiarlo, conoscerlo meglio, come può cambiare in meglio la nostra vita.
1: Sì, dunque, io parto sempre dall'analogia del Sole, che non è soltanto una stella che ci dà luce, ci dà anche tanto altro, ci dà il cosiddetto vento solare, ci dà tempeste solari, in quanto è una stella attiva che espelle materiale a velocità altissime, lo spararia dentro il sistema solare, creando quindi una bolla nel cosmo, che è, diciamo, il nostro vicinato cosmico. Ora questo vento solare, queste eruzioni insiste sul nostro pianeta continuamente. In linea di principio questo, diciamo, cancellerebbe le condizioni necessarie per la vita. Tuttavia, come sappiamo, quando, diciamo, apriamo una bussola o anche in altre situazioni, il nostro pianeta è un campo magnetico che ci scherma effettivamente da queste particelle. E questo noi lo chiamiamo lo scudo magnetico o la magnetosfera. Diciamo è un'ulteriore bolla che preserva il nostro pianeta da tutto ciò che il Sole lancia nel suo intorno. Ecco.
0: Peraltro si parla evidentemente anche di temi che qualche volta abbiamo trattato, che sono affascinanti: il vento solare, da cui in qualche modo partiva, e anche lo space weather, diciamo le previsioni del meteo, che non sono quelle che controlliamo dal nostro cellulare ogni giorno, ma sono previsioni molto ambiziose, che possono migliorare ad esempio l'agricoltura, possono migliorare l'economia, diciamo, dei paesi. Quindi è come dire una missione scientifica, io credo, anche con dei risvolti sociali ed economici in qualche modo.
1: Assolutamente sì, per capire cosa stiamo facendo da questo punto di vista dobbiamo immaginare che abbiamo questo scudo magnetico che abbiamo scoperto appena, che è creato dal campo magnetico terrestre. Però essenzialmente questo scudo è stato sempre invisibile. Nel senso che noi siamo stati dei pionieri nel mandare satelliti in orbita, però questi satelliti danno un'informazione di tipo puntuale. Quindi questi, se noi immaginiamo adesso il nostro sistema solare, il nostro originato come un mare, è come se stiamo sparando delle boe che possono attraversare lo scudo magnetico e possono, diciamo, sentire la temperatura, sentire la velocità del vento solare, eccetera, eccetera, ma non sono mai riuscite ad avere una. Non si è mai riuscito ad avere una visione globale della magnetosfera terrestre. E qui è proprio dove SMILE entra in gioco, facendo per la prima volta un'immagine a raggi X di questo scudo. Quindi l'idea è che SMILE ha una fotocamera a raggi X enorme, con un ampio campo di vista, che tra l'altro è ispirato agli occhi dell'aragosta, lobster vision. Sostanzialmente riuscirà a fare una foto di questo scudo magnetico E non solo, diciamo, riuscirà a vedere la dinamica del nostro pianeta da questo punto di vista, quindi come risponde per esempio alle tempeste solari, che sono rilevanti, diciamo, per lo space weather.
0: Chiaro, peraltro in una fase anche piuttosto attiva, mi sembra, no? Si figuri, mi sembra di capire dell'attività solare, quindi è anche un momento tra virgolette propizio, pur essendo che resta qualcosa di anche vagamente pericoloso. Insomma, ma non è la parte su cui ci soffermeremo oggi, che è comunque un progetto di grande respiro anche a livello geopolitico, mi verrebbe a dire, la prima missione congiunta tra ESA e Cina in diretta collaborazione. È davvero in ogni fase, fino anche all'ultimo atto di cui abbiamo parlato poco fa. Dicevamo appunto dell'attività solare, che è un fenomeno in fase alta, diciamo così, che ancora dobbiamo evidentemente conoscere meglio. Si parla di una missione di 3 anni, grosso modo, poi sappiamo che sono sempre dati indicativi. Il percorso adesso che cosa ci porta? Quali saranno le fasi, crede, più rilevanti a partire già dai prossimi mesi? Insomma, siete, immagino, ansiosi di iniziare a ricevere immagini e di conseguenza dati.
1: Sì, diciamo, vorrei dividere la risposta in vari temi che ha toccato. Sicuramente siamo in una situazione di attività. Io sono un esperto di tempeste solari, di fatto, e in effetti è stato un ciclo solare molto forte, quindi in questo momento la stella è molto attiva, come non so se ricordate, ci sono state delle aurore boreali, che sono un po' una delle conseguenze più spettacolari di queste tempeste, sono state viste anche a basse latitudini. Tra l'altro, colgo l'occasione per dire che SMILE avrà una osservazione record delle aurore, riuscirà a monitorarle in modo continuo per 45 ore, che è molto di più di quello che i sistemi presenti riescono a fare, perché ha un'orbita molto particolare, e quindi riuscirà a puntare una fotocamera ultravioletti nelle zone dove l'aurora è molto attiva, quindi questa è una cosa che sicuramente eccita. Quindi SMILE ricostruirà tutta la catena, dalla tempesta solare, che viene misurata in modo puntuale attraverso quello che prima abbiamo chiamato la boa, poi ci sarà la risposta nei raggi X e il nostro scudo magnetico, e infine la conseguenza a terra, quindi l'aurora. Lui ha la missione, ha un payload che può fare tutto questo. Sul fatto, diciamo, di Cina e
0: comunità europea insieme,
1: questo è io dico sempre che SMILE è uno degli esempi dove una domanda globale, c'è proprio bisogno di una risposta globale, che a oggi già esiste, nel senso che noi c'è una comunità internazionale già oggi che collabora sulla scienza, e penso sia abbastanza ben dimostrato negli anni recenti che articoli e scoperte eccellenti vengono fuori da team eccellenti ed internazionali. Però qui si è fatto uno step in più e si è proprio immaginato un'integrazione di competenze, non solo a partire dai risultati, ma anche sul design, sull'operazione, proprio sul costruire la sonda. Quindi qui ci sono tantissime competenze in gioco, dove la somma delle parti è importante. Quindi abbiamo esperti di fisica del plasma, esperti di modellistica numerica, design di strumenti, design di spacecraft, lanciatori.
0: Ci auguriamo che possa essere anche un modello, visti i tempi che corrono, di collaborazione internazionale. Lei diceva giustamente su questioni che certo non riguardano solo l'Europa o solo la Cina. Chiuderei appunto sul percorso a tappe, cosa ci possiamo aspettare nei prossimi mesi, cosa vi aspettate?
1: Adesso la missione andrà in commissioning, quindi da qua a un annetto direi che potremo vedere le prime immagini raggi X della atmosfera, al pubblico, quando saranno già pulite, acquisite, pulite, capite, eccetera eccetera, e questa è la grande prossima tappa. Adesso ovviamente ci sarà un sacco di lavoro per capire questa pipeline dei dati, come funziona, come si gestisce, eccetera eccetera. Però volevo dire che, oltre alle, se noi pensiamo allo space weather, alle tempeste solari, all'impatto che hanno, potenzialmente pericoloso, perché possono danneggiare GPS, satelliti, in una società come la nostra, che sta sulla tecnologia spaziale molto.
0: Chiaro, pensiamo agli aerei, per dare un esempio, certo.
1: Esatto, i voli di alta inclinazione, sulle rotte polari, possono essere disturbati da questi avvenimenti. Però voglio pure dire che c'è una cosa più sottile, che vedere per la prima volta questa immagine penso che sarà una cosa emozionante anche per chi non è appassionato, certo, di fisica dello spazio. Quindi mi viene in mente le prime immagini di James Webb, che ci ha regalato, no, un cosmo, certo, così spettacolare. Allora questo scudo, che noi più o meno alcuni di noi sanno che c'è, ma è stato invisibile, diciamo, vederlo fotografato, non so, potrà ispirare qualche carriera, qualche sogno di qualche bambino, insomma, diciamo, questa cosa a me affascina tanto.
0: Credo di sì, anche l'estetica vuole la sua parte, le immagini del James Webb io a volte le sogno ancora di notte. Mi appunto, allora direi di risentirci se arriveranno delle immagini, che poi vengono anche tradotte in dati, quindi sono scientificamente molto, molto rilevanti. Grazie davvero a Domenico Trotta dell'ESA, che è stato con noi, ci ha raccontato i segreti di questa missione Smile. Mi sembra si sia intuito dalla sua voce che sia stata anche qualcosa di emozionante a livello personale. Noi ripartiamo dalla musica per poi continuare a parlare di ESA, in realtà, perché li abbiamo incontrati anche all'AI Week. Ci sono spunti tecnologici particolarmente rilevanti che ci riportano in qualche modo in Italia. Breve sosta musicale e poi rientriamo assieme.

Ed eccoci ancora insieme e rimaniamo, come dicevo poco fa, a parlare di ESA, ma rientriamo assolutamente all'interno delle AI Week. C'era infatti presente alla Fiera Ro di Milano anche lo stand dell'ESA, ESA protagonista anche di uno speech ufficiale all'evento dal titolo European Space Agency Elevating the Future of Europe, assolutamente all'interno delle AI Week. C'era infatti presente alla Fiera Ro di Milano anche lo stand dell'ESA, ESA protagonista anche di uno speech ufficiale all'evento dal titolo European Space Agency Elevating the Future of Europe in Space, quindi le grandi collaborazioni

0: Occasione di parlare con Claudio Jacopino dell'ESA, appunto presente in qualità di relatore proprio allo speech e allo stand dell'Agenzia Spaziale Europea. Abbiamo parlato con lui, facciamo sentire l'intervista.
1: Non poteva mancare anche l'ESA all'AI Week, anche perché la tecnologia spaziale è sempre stata avanti, anche per chi non comprende a volte gli investimenti spesso miliardari che si fanno nello spazio, le ricadute sono poi su tutti noi. Qui all'AI Week il tema è quello soprattutto dell'Earth Observation, la possibilità di avere immagini che possono venire utili anche ai privati, con la capacità adesso di immagazzinare, di verificare, di elaborare i dati con una velocità che non avevamo mai avuto prima. Si parte da qui?
2: Ciao Francesco, sono Claudio Jacopino, lavoro per l'Agenzia Spaziale Europea nella sede di Roma, dove infatti siamo il centro di osservazione della Terra. E l'osservazione della Terra sta cambiando drasticamente grazie al supporto dell'intelligenza artificiale, che infatti, come dicevi, sta cambiando e abbassando quelle barriere di accesso che fino ad ora l'hanno resa e limitata a un ambiente per specialisti.
1: C'è da dire, insomma, che da questo punto di vista l'ESA può essere considerata una superpotenza. Il vostro ruolo però è un ruolo importante, quasi di raccordo, se vogliamo. Siete un gruppo piuttosto giovane, diciamo, anche dal tempo in cui lavorate. L'idea è proprio quella di andare ad abbassare la barriera, diciamo, che esiste tra i grandi investimenti spaziali, e capire che oggi investire nello spazio è materiale davvero anche per le piccole e medie imprese, che poi sono il cuore del nostro paese.
2: Sì, noi in particolare, il mio gruppo, che si chiama il FILAB, è un gruppo di ricerca che serve proprio per informare le aziende, le piccole aziende, a come possono sviluppare le ultime tecnologie e applicarle e fare la differenza nel campo di osservazione della Terra, che altrimenti è limitato ai soliti attori, le grandi aziende. E queste piccole aziende infatti hanno un grande potenziale, quella che noi chiamiamo innovazione disruptive, proprio perché possono cambiare il settore drasticamente e avvicinarlo a quelli che noi chiamiamo gli end user, che sono tutti quelli che non sono specialisti del settore.
1: Ecco, ci puoi descrivere la composizione di questo gruppo di lavoro oggi? Tanti sostengono che l'intelligenza artificiale andrà a cambiare il mondo del lavoro, forse lo farà anche per chi lavora all'interno dell'ESA. Ci sono nuove figure che secondo te possono essere più ricercate? L'idea, insomma, che si faccia davvero parte di un movimento che sta cambiando con grande rapidità. Off the records mi raccontavi che l'idea è quella di tenere il passo.
2: Sì, beh, il mio gruppo è composto principalmente da ricercatori, postdoc in termini, e tanti visitatori che vengono a fare ricerca da noi per periodi limitati. Quindi è un gruppo in grande sviluppo, in grande movimento, conta ad oggi quasi 40 persone e chiaramente è una piccola realtà all'interno dell'ESA, ma ha due funzioni. La prima è quella di svecchiare certi un aspetto proprio culturale in alcuni aspetti dell'ESA, e al tempo stesso avvicinare tutto un ecosistema di piccoli player che invece sono esperti nelle tecnologie, per esempio di intelligenza artificiale, ma non solo. Lavoriamo anche su quantum computing, neuromorphic computer e anche tecnologie non digitali, ma e avvicinarle a questo mondo dell'osservazione della Terra.
1: Faccio l'ultima domanda, che è quella che stiamo facendo un po' a tutti qui oggi all'AI Week. Questa è anche davvero l'occasione per capire la curiosità, l'entusiasmo, anche lo scetticismo, per carità, che ci può essere rispetto a queste tecnologie. Per te, forse per voi, la sfida è addirittura duplice. Lo spazio può sembrare molto lontano al grande pubblico. Cerchiamo di dimostrare che non è davvero così, e l'AI forse è un vettore per capire che in realtà insomma si può andare molto lontano anche rimanendo quasi a casa oggi.
2: Assolutamente sì, e infatti è proprio per questo che sono qui all'AI Week, perché stiamo presentando una visione che, grazie alle ultime tecnologie AI, in particolare quelle agentic, può avvicinare e aggiungere questo livello di astrazione a questi dati molto specialistici e avvicinarli fino a, diciamo, le istituzioni più comuni della nostra quotidianità e rendere realmente un servizio tangibile per tutti i cittadini.
1: Concludiamo con quelli che sono comunque i vostri appuntamenti, non sono finiti, insomma, oggi pomeriggio sarete nuovamente protagonisti.
2: Sì, oggi pomeriggio abbiamo un talk alle 4 in cui presenteremo anche il nostro programma di finanziamento per le piccole aziende, per le start-up, che proprio serve per fare questo slancio tecnologico e trasformarlo in una idea commerciale. E se mi permetti, abbiamo un evento importante, il Finnovation, che sarà a fine giugno proprio nella nostra sede a Frascati, in cui metteremo in vetrina tutte le ultime tecnologie.

0: Ed eccoci, eccoci dunque ancora in studio per riportarvi alla diretta, ma vi riporteremo anche in questo viaggio temporale, se volete, all'interno delle AI Week, anche nella seconda parte della nostra trasmissione. Siamo infatti a metà dell'opera, una breve sosta e poi rientriamo insieme. C'è una seconda parte in cui i temi dell'intelligenza artificiale li andremo ad analizzare davvero nel profondo, quindi se siete appassionati l'invito è a rimanere assolutamente al nostro fianco. Ci saranno poi, insomma, fare i vari approfondimenti di cui vi vogliamo parlare in maniera appunto decisa. È una puntata, lo dicevamo, un po' speciale. Ci ha fatto molto piacere essere media partner di questa edizione delle AI Week, quindi tante voci che peraltro vi faremo ascoltare anche nel corso delle prossime puntate, per cercare, insomma, di analizzare tutte le componenti, dal mondo del lavoro in continuo cambiamento all'impatto che il mercato può avere sulla vita di tutti noi. Sono tutti temi che portiamo avanti tra pochissimo. Rimanete con noi, siamo prontissimi a farvi compagnia per un'altra ora, altri 60 minuti qui su Giornale Radio.
1: Sono le 2:58.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, la seconda parte del nostro approfondimento scientifico e tecnologico sulle frequenze di Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli e sì, iniziamo la seconda ora, ma se vi siete persi la prima non vi preoccupate, siamo disponibilissimi e ci trovate facilmente nel magico mondo dell'internet. Tutte le nostre puntate sono recuperabili in formato podcast, vi basta andare sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi e poi c'è anche un'alternativa in più, insomma, per tutti voi e per tutte voi. Andate sul sito di Cosmo 2050, cosmo2050.com, sezione podcast, ci trovate anche lì, insomma, vi facciamo compagnia come, dove e quando preferite. Ricordo anche ovviamente che questa puntata va in replica anche alla domenica dalle 13 alle 15, anzi qualcuno di voi ci starà ascoltando proprio in questa edizione, ne approfitto per salutarvi e per ringraziarvi. E allora tra poco ancora i grandi temi delle AI Week, Giornale Radio, media partner dell'edizione dell'appuntamento per eccellenza dedicato all'intelligenza artificiale in Italia e in Europa, si è tenuto a Milano la scorsa settimana nelle giornate di martedì e mercoledì. Nel frattempo noi ripartiamo dalla nostra musica, gli U2 su Giornale Radio In Life.

Ed eccoci, eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 pronta a ripartire qui su Giornale Radio. Prima di rituffarci nei temi dell'intelligenza artificiale, un paio di news spaziali assolutamente rilevanti, arrivate in settimana. L'amministratore capo della NASA, Jared Isaacman, è intervenuto a un convegno sulle tecnologie spaziali a Washington, dicendo un'affermazione molto pesante: la prossima volta che il mondo si sintonizzerà per guardare gli astronauti volare intorno alla Luna, probabilmente nel 2027, saranno taikonauti cinesi e l'America non sarà più la potenza esclusiva in grado di inviare esseri umani nell'ambiente lunare. Dopo un lunghissimo braccio di ferro fra Stati Uniti e Cina e dopo anni di preparazione del grande ritorno americano alla Luna con il programma Artemis, gli Stati Uniti insomma sembrano cedere in maniera improvvisa. Ci troviamo di fronte a un vero rivale geopolitico che sfida la nostra leadership americana, afferma sempre Isaacman. La NASA prosegue, ha dichiarato che riporterà gli americani sulla Luna prima della fine del mandato del presidente Trump. La Cina invece ha detto prima del 2030. La differenza tra successo e fallimento dunque si misurerà in mesi e non in anni. Loro, dice, potrebbero essere in anticipo e la storia recente suggerisce che noi potremmo essere in ritardo. Insomma, non è proprio una ventata di entusiasmo quella che riferisce Isaacman, che soltanto l'aprile scorso aveva accompagnato il successo della missione Artemis 2, che aveva portato un equipaggio, lo ricorderete, con tre americani e un canadese proprio nell'orbita lunare. Quella missione aveva dimostrato che la navetta Orion è in grado di trasportare in sicurezza gli astronauti, ma il percorso è ancora molto lungo. Nel programma rivisto dalla NASA, infatti, nel 2027 l'equipaggio di Artemis 3 dovrà sperimentare nell'orbita terrestre un programma di attracco ai lander lunari delle aziende private, ed è stato sospeso il progetto della stazione spaziale Gateway, mentre bisognerà aspettare la missione Artemis 4, appunto nel 2028, ultimo anno di presidenza Trump, per vedere un equipaggio americano sul suolo lunare, se va bene, diciamo così. Chiudiamo anche con un'altra notizia spaziale particolarmente importante nel mondo. Secondo le immagini della NASA, le notti sono più luminose del 34%, ma si sta spegnendo l'Europa. Sono dati particolarmente rilevanti sullo stato di salute, diciamo così, luminoso del nostro pianeta. Tra il 2014 infatti e il 2022 la luminosità notturna globale dovuta alle luci artificiali è aumentata del 34%, ma non lo fa in maniera uniforme. Sono dati che emergono dalle mappe elaborate grazie ai dati Black Marble della NASA per l'osservazione notturna della Terra, che utilizza dei sensori a bordo di alcuni satelliti. Il chiarore aumenta in Cina e nell'India settentrionale in concomitanza con lo sviluppo urbano di queste aree, mentre i LED e le misure di risparmio energetico coincidono con una riduzione dell'inquinamento luminoso a Parigi e in tutta la Francia, un oscuramento del 33%, nel Regno Unito 22% e nei Paesi Bassi 21%. E non finisce qui. Nelle notti europee c'è meno luce, si sono oscurate bruscamente nel 2022 durante la crisi energetica legata allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, e anche le città della costa occidentale, della West Coast degli Stati Uniti, sono diventate più luminose con l'aumento della popolazione, mentre gran parte della costa orientale mostra un oscuramento attribuito al maggior utilizzo dei LED a basso consumo. Insomma, è un mondo che si illumina sempre di più, ma citando e parafrasando, diciamo, una celebre poesia, invece l'Europa si illumina di meno, dobbiamo dire così, e di per sé non è neanche una brutta notizia. Noi tra poco ci rituffiamo all'interno dell'AI Week, vi facciamo anche sentire qualche dato su questa edizione, e nel frattempo direi che non indugiamo troppo e ripartiamo dalla musica, ripartiamo dagli Imagine Dragons su queste frequenze. Questa è Symphony.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Vi abbiamo già fatto ascoltare qualcosa di questa edizione delle AI Week, però credo sia anche tempo di capire davvero com'è andata anche dal punto di vista degli organizzatori. Un grande successo, lo dicono i numeri, le tematiche sono sempre particolarmente affascinanti e lo sono anche per tutto il resto dell'anno. Abbiamo il piacere di avere con noi come prossimo ospite Aldo Caputo, AI Week Senior Sales Manager, quindi intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
0: Insomma, i numeri non dicono tutto, ma dicono tanto. È stata un'edizione che è andata, mi sembra di capire, anche oltre le aspettative, che comunque erano aspettative piuttosto alte, quindi partirei da qui, dalla soddisfazione. C'è dietro tanto lavoro, però poi ripaga.
1: C'è il lavoro di un anno e di alcuni anni, da alcuni anni a questa parte noi abbiamo cercato sempre di alzare l'asticella. Quest'anno ci eravamo posti degli obiettivi molto elevati, avevamo pensato di poter toccare quota 25.000 partecipanti, abbiamo sforato completamente questo numero, abbiamo avuto l'onore di avere insieme a noi 29.000 partecipanti, più di 29.000 partecipanti da tutti i paesi del mondo, compreso Singapore e Nuova Zelanda. È un numero che cresce di anno in anno in maniera esponenziale. Tenete presente che questa edizione è stata la settima edizione e solo 4 anni fa a Rimini, al Palacongressi di Rimini, avevamo 1.600 partecipanti, per cui una crescita di anno in anno sempre maggiore.
0: È una crescita che va di pari passo con l'interesse per l'intelligenza artificiale. Insomma, lei ci dice giustamente i dati di qualche anno fa. È anche vero che qualche anno fa il tema era molto di nicchia. Oggi è quasi impossibile trascorrere 24 ore senza usare o sentir parlare di AI.
1: Ma a parte questo, è un tema che riguarda tutti, riguarda il grande ingegnere, riguarda la massaia, riguarda le istituzioni, riguarda le aziende, riguarda gli studenti, riguarda tutte le fasce della società, dai più giovani e anche alle persone anziane che grazie all'intelligenza artificiale hanno, come dire, superato determinati ostacoli che invece fino a qualche anno fa era impensabile superare. Tenete presente che i sistemi di aiuto, di ausilio che noi abbiamo oggi sono un'evoluzione degli ultimi anni, per cui chiunque ogni giorno nel proprio lavoro, nella vita quotidiana, si rapporta a questo grande fenomeno chiamato intelligenza artificiale. E con tutte le cautele del caso, mi sembra quasi impossibile farne a meno, perché è entrato a pieno titolo negli strumenti, nei compagni di viaggio che tutti i giorni le industrie, la società civile utilizza per svolgere i propri compiti. Vi dico un dato che secondo me è indicativo. Il 60% dei partecipanti era italiano, il 40% veniva da tutte le altre parti del mondo. Lo stesso trend di crescita è quello degli speaker. Immaginate che il 35% degli speaker, stiamo parlando di circa 700 speaker che hanno parlato nelle varie sale, nei vari stage dell'evento, veniva dall'estero. È un trend importantissimo, per esempio per noi uno dei dati che stiamo raccogliendo in queste ore, perché ovviamente siamo ancora alle prese con un'analisi più dettagliata dei numeri che hanno caratterizzato questa edizione. Il 35% degli speaker era donna. Ora immaginate che se il 35% di speaker di livello internazionale, di prestigio internazionale è donna, vuol dire che è un tema che davvero viene affrontato anche come tema di studio, oltre come tema di lavoro, da qualsiasi fascia sociale e in particolare dalle donne.
0: Mi soffermerei anche, sono tutti dati, come dire, assolutamente rilevanti, mi soffermerei anche su Milano, che ha ospitato anche questa edizione, al di là che è una città, come dire, pronta a gestire i grandi eventi. Ci sono, lei crede, le potenzialità per renderla una capitale europea dell'AI? Forse lo è già, insomma, 365 giorni all'anno.
1: Sì, lo è fino a un certo punto, nel senso che noi stiamo iniziando un percorso con le istituzioni milanesi, perché poi parlare di Milano significa parlare di istituzioni milanesi che sono deputate a gestire questo tipo di rapporto e di partnership. La città di Milano, in generale la Lombardia, perché se parliamo di Milano parliamo anche dei servizi, degli aeroporti, dei punti di collegamento, è pronta a gestire, perché è sempre stata pronta, essendo abituata a gestire grandi flussi di gente. Penso alle Olimpiadi, penso a tante fiere, penso al Salone del Mobile, alla Fashion Week, tante manifestazioni che si svolgono a Milano, è pronta per ospitare questo evento sempre in maniera più attenta, sempre in maniera più coinvolta, mi lasci passare questo termine, ma secondo me non è ancora entrata nell'ottica che Milano può diventare, deve diventare il punto di riferimento italiano all'interno del mondo di questo tema. Ci stiamo lavorando,
0: le ambizioni sono alte, ne approfitto, come dire, mi rendo conto che viene da un anno di lavoro e si sarà preso qualche giorno di pausa, però state già pensando al futuro.
1: Abbiamo già iniziato a pensare al futuro qualche settimana fa, le devo fare questa confessione perché tanti dei nostri partner ci hanno chiesto già in precedenza, prima dell'inizio dell'evento, di fare una proiezione da qui a un anno, due anni, tre anni, perché è chiaro che le grandi aziende, i nostri partner, soprattutto quelli di livello più alto, hanno una programmazione, una pianificazione degli eventi, del marketing, della comunicazione, quindi di tutte le attività, quindi anche ovviamente dell'impegnativa da un punto di vista economico legata a questi eventi, che va molto avanti rispetto alle aziende più piccole che magari fanno una programmazione di anno in anno, e quindi ci hanno chiesto già una proiezione di quello che potrebbe essere sia il luogo, sia la capienza, sia le date, sia il periodo, e quindi abbiamo già iniziato qualche settimana fa a programmare l'evento dell'anno prossimo e l'evento del 2028. Abbiamo avuto un dato che secondo me è la conferma definitiva della validità, dell'importanza che questo evento ha raggiunto, nel momento in cui il 98% delle aziende partecipanti come espositori all'evento ha espresso la volontà, ha confermato la volontà di partecipare anche nella prossima edizione. Capisce bene che fatto una settimana prima, 15 giorni prima, un mese prima dell'evento, è un'attestazione di stima, di fiducia, di attenzione nei nostri confronti, che va ben oltre la singola collaborazione dal punto di vista economico.
0: Direi assolutamente di sì. Chiuderei insomma su un tema che non è passato inosservato, andando personalmente alla Due Giorni se ne parlava. I fatti, tra virgolette, vi accompagnavano, vi precedevano, era in corso la battaglia legale tra Elon Musk e OpenAI, si parla ormai di intelligenza artificiale ad altissimi livelli, voi avevate tantissimi ospiti in arrivo dalle big tech americane, mentre l'Europa prosegue il suo iter per l'AI Week. Sta diventando insomma un evento anche geopolitico, tra virgolette. Forse questo lo rende anche un po' più difficile da organizzare, però anche molto più stimolante.
1: Molto complesso da organizzare. Do un altro dato, oltre a lei ha citato questa grande battaglia internazionale, ma che si svolge tra due titani, e capisce bene che noi possiamo essere solamente cronisti di questa spettatori e cronisti di questo evento. Noi invece ci accorgiamo dell'evoluzione e della diffusione e della crescita anche dell'importanza di questo nostro evento, perché AI Week diventa la meta di tantissime delegazioni che vengono da vari paesi del mondo. Noi abbiamo ospitato l'ambasciatore degli Emirati Arabi a Roma, abbiamo ospitato l'ambasciatore belga, la delegazione economica di Israele, abbiamo ospitato il ministro Zangrillo, che è stato ospite dell'evento, perché il Dipartimento della Funzione Pubblica ha partecipato con un proprio stand, e quindi anche con un intervento sul main stage tenuto da Giacinto Fiore, che ha intervistato il ministro Zangrillo, come testimonianza del fatto che anche le istituzioni italiane, non solo quelle europee, hanno cominciato a interessarsi dell'evento in maniera importante, vedendo l'evento come il luogo deputato perché si possa raccontare, si possa parlare di intelligenza artificiale in maniera sempre più ampia e sempre più dettagliata.
0: Insomma, allora mi lasci chiudere con una battuta, che però è anche una domanda assolutamente seria. Di solito si dice fatto 30, bisogna fare 31. Voi avete fatto 29, nel senso 29.000, dovete fare 30 l'anno prossimo.
1: L'anno scorso abbiamo fatto 18, quest'anno abbiamo fatto 29. Non voglio sperare di fare il
0: di
1: doppio di 29,
0: la scala esponenziale.
1: Ma ci auguriamo almeno di superare 40. Questo è il nostro obiettivo. Cercheremo di raggiungerlo nel più breve tempo possibile per avere una solidità, mi lasci passare questa espressione, una solidità, un'importanza e una visibilità internazionale sempre crescente.
0: E allora grazie davvero ad Aldo Caputo per essere stato con noi, complimenti ancora per l'organizzazione e in bocca al lupo per la prossima e anche per aver condiviso poi con noi tanti dati che sono già ufficiali, diciamo, rispetto a questa edizione da record, che però ci dicono tanto anche di una, insomma, di una tecnologia che coinvolge sempre più persone di varia provenienza, di tutti i generi, e non potrebbe che essere così, quindi insomma gli spunti non mancano davvero. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco il finale, vi faremo ascoltare altre voci dalle AI Week e abbiamo anche altri approfondimenti in arrivo, quindi rimanete con noi, piccola sosta.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Sono le 3 e 23 minuti.
3: Giornale Radio.
5: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci pronti a ripartire per il finale di questa puntata di Cosmo 2050. Ancora una volta un saluto da parte di Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli. Dicevamo, insomma, lo avete ormai capito, di una puntata inframmezzata dalle tante voci che abbiamo potuto raccogliere alle AI Week, ma ce ne sono tante altre ancora, alcune le avete sentite nel corso delle ultime puntate, e ringrazio, insomma, i colleghi qui su Giornale Radio per l'ospitalità, ma altre ve le faremo ascoltare anche nei prossimi giorni. Intanto vi ricordo che se andate sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, trovate proprio una sezione dedicata all'AI Week, dove tutte le interviste che abbiamo realizzato sono fruibili in modalità podcast, e quindi, insomma, da Media Partner ve l'abbiamo raccontata al meglio. Andate a dare un'occhiata anche lì per rimanere aggiornati su questi grandi temi. Ci sono altre voci che vi facciamo ascoltare tra poco, registrate e in diretta, quindi insomma continuate a rimanere in nostra compagnia, intanto che fate le vostre considerazioni su quanto l'AI vi abbia cambiato già la vita, o di quanto ne siate entusiasti o preoccupati. Noi vi facciamo compagnia anche con la nostra musica. Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è un pezzo celeberrimo, si dice così, con tre B, celeberrimo, Amy Winehouse. Questa è Rehab.

0: Ed eccoci, eccoci ancora insieme, pronti ad andare sempre più vicini alla conclusione di questa bella puntata di Cosmo 2050. Vogliamo anche farvi ascoltare una voce importante tra poco, perché questa edizione delle AI Week ha avuto un main sponsor che ha portato la propria vision, diciamo, all'interno dell'edizione. Parliamo di Arsenalia, peraltro insomma azienda che con 100 milioni nella consulenza strategica è un po' il segna un po' il passo, diciamo, di quanto l'AI sia remunerativa anche nel sistema italiano. Abbiamo avuto l'opportunità di fare una chiacchierata con Gianluigi Alberici di Arsenalia, che è stato ospite d'onore alla conferenza stampa inaugurale in compagnia anche del ministro Zangrillo, che vi abbiamo fatto ascoltare in apertura. Con lui abbiamo discusso di come l'AI stia cambiando il mercato italiano, di quali sono i limiti ma anche di quali sono le opportunità praticamente immense che si aprono di fronte al nostro comparto aziendale. Sentite l'intervista ad Alberici. Oggi insomma è un'occasione importante anche per avviare un dialogo con la politica, che è necessario. Si pone però quasi un grande dilemma, perché è una dimostrazione pratica che l'investimento in AI funziona. Massima libertà o la regolamentazione è un passaggio fondamentale?
1: Sì, guarda, noi abbiamo molta esperienza come Arsenalia sul fatto che lavoriamo a livello internazionale, quindi lavoriamo anche molto con i paesi di origine anglosassone. Lì c'è una cultura fortemente diversa e quindi, diciamo, dal nostro punto di vista possiamo vedere le due anime: chi ha un fondo basato sulla responsabilità personale e la libera iniziativa, chi invece, come tutti i paesi europei e latini, ha uno substrato di atteggiamento di proteggere forse anche a priori la civitas prima che commetta qualche cattiva azione. Ecco, nessuno dei due atteggiamenti mi soddisfa pieno, perché anche lavorando per in UK eccetera eccetera si vede che poi senza una certa regolamentazione si commettono facilmente errori, mettendo poi in secondo piano le persone e mettendo in difficoltà anche persone dal punto di vista dell'utilizzo dei loro dati. Adesso non faccio qualche esempio, ma ci sono stati esempi di un uso aggressivo su e-commerce dei dati negli Stati Uniti di nostri clienti molto famose, che hanno usato poi i dati delle persone in maniera non controllata. D'altra parte, naturalmente, noi in Europa, come sappiamo, viviamo forse di un eccesso di regolamentazione a priori, ma devo dire, nelle esperienze concrete che abbiamo fatto in Italia con la pubblica amministrazione o con le società di servizi attinenti alla pubblica amministrazione, no? Sto parlando dell'ACI, di Milano Ristorazione, eccetera, eccetera, c'è una grandissima volontà delle persone che lavorano in queste entità di dare una mano al miglioramento della produttività dei servizi, anche a volte al limite dell'ecosistema in cui sono dentro. Si prendono a volte anche delle responsabilità senza creare e cedere, però ci mettono più impegno di quello che strettamente il loro lavoro dal punto di vista formale servirebbe. Quindi sono molto fiducioso.
0: È una strana tecnologia, perché può venire dal basso, diciamo, la visione di chi la utilizza per consigli personali, soprattutto quella generativa, anche per divertimento, e poi può muovere la grande economia. I rischi però ci sono, appunto, le lo diceva poco fa, se non fosse controllata. Quanto può essere importante il ruolo della formazione e dell'informazione, soprattutto nel mondo del lavoro? Dal CEO al dipendente, tutti devono sapere cos'è l'AI, cosa le si può chiedere e cosa non le si deve chiedere.
1: Sì, diciamo, prima, quando noi facciamo AI dal 2013-14 e siamo parte del Politecnico di Milano, dell'osservatorio sulla AI, che adesso è meno sulla bocca di tutti, ma abbiamo fatto tantissimi progetti di computer vision, machine learning, con Top Play, quali loro Piana, Bulgari, eccetera eccetera. Quando c'è stato il 22 novembre 2022 la pubblicazione di ChatGPT, quindi il CEO medio e mia suocera sapevano di cosa stavamo parlando, c'è stata questa esplosione. E in un primo momento si è pensato solo alla tecnologia, si sono anche fatti progetti di trasformazione di processi senza curarsi delle persone, ma adesso quasi tutte le cose che facciamo partono se sono iniziano da un'attività di formazione. Domani, per esempio, con Despar alle 9.45 siamo in plenaria col CEO di Despar Nord-Est e parliamo degli AI Friday che abbiamo creato per loro, cioè possibilità di fare un venerdì o alternata dei momenti formativi fuori dall'ufficio dei nostri spazi a Venezia, con cui loro diventano, sono diventati il middle manager, il top manager, gli operativi, eccetera, eccetera, molto molto confidenti con la I, e quindi dopo hanno creato loro stessi i processi di trasformazione di cui sono diventati i primi paladini. Quindi la formazione è veramente super centrale.
0: Lancio una provocazione in chiusura, perché questa idea che avremo più tempo a disposizione, la formazione, lo sappiamo, in questo paese spesso è stata sacrificata sull'altare del profitto. Avere più tempo a disposizione significa impiegarlo bene, ad esempio per sapere cosa facciamo negli altri giorni che non sono il Friday.
1: Sì, questo è un tema anche dal punto di vista personale che incide molto, l'abbiamo accennato in conferenza stampa, questo è un ruolo della politica, del modello politico. Le società americane che incorporano questa produttività effettivamente vediamo rischiano di avere un potere effettivo transnazionale. Pensiamo a Elon Musk che può decidere se attivare o no gli Starlink sull'Ucraina. Ecco, questo secondo me è il primato dell'uomo, dell'uomo nel senso dell'uomo sociale, come diceva Aristotele, no? Cioè che l'uomo è un animale politico, antropos politikon zon, è chiave. Non possiamo dimenticare questo e dobbiamo tenere in testa che dobbiamo utilizzare questo aumento della produttività per un benessere collettivo. Noi in Arsenalia lo facciamo.
0: Ed eccoci di nuovo in studio, pronti a ripartire con la nostra diretta. Non sono finite le sorprese dall'AI Week, tra poco ne ascoltiamo ancora. C'è anche una notizia che non arriva dall'AI Week, ma che riguarda l'intelligenza artificiale, di cui vi volevo parlare. Infatti l'Università di Padova, da sempre una delle più attive sul fronte tecnologico, ha presentato in settimana un nuovo simulatore di intelligenza artificiale per colloqui di lavoro. Si chiama questa piattaforma Colloquia, in cui l'IA, insomma, chiaramente è un rimando alla tecnologia, che utilizza un avatar recruiter conversazionale basato su tecnologie real time. È una nuova piattaforma che permette dunque a studentesse e studenti di simulare per il momento colloqui di selezione in modo personalizzato e interattivo. Al termine di ogni sessione c'è anche un report dettagliato con feedback mirati che supporta lo sviluppo della consapevolezza professionale e la preparazione concreta all'ingresso nel mondo del lavoro. Si tratta insomma di una tematica piuttosto intrigante, il mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo, e i colloqui rimangono, soprattutto per chi termina, diciamo, il percorso universitario e si affaccia nel mondo del lavoro, uno dei momenti in qualche modo più temuti. Ci sono adesso dei simulatori molto molto realistici grazie all'intelligenza artificiale che possono darci una mano in tal senso, e dunque vi volevamo riportare anche questa notizia. Prima di ascoltare l'ultima voce dall'intelligenza artificiale, chiaramente voglio mandare un abbraccio e un saluto ai nostri ascoltatori dall'area napoletana, che è stata colpita da un forte terremoto, insomma, nelle ultime ore. Sapete che è un tema quello dei terremoti che noi spesso affrontiamo da un punto di vista scientifico. Il terremoto di magnitudo 4,4 che all'alba di giovedì ha fatto iniziare un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. E sono tematiche che, se scientificamente sono, come dire, particolarmente intriganti, hanno un risvolto chiaramente sociale, economico e di sicurezza che non vogliamo assolutamente sottovalutare. Quindi volevamo, insomma, approfittarne anche per salutare e per mandare un abbraccio ai nostri ascoltatori della zona dei Campi Flegrei, e torneremo evidentemente a occuparci anche di questo tema. Prima di andare verso la conclusione ci andiamo ad ascoltare un ultimo pezzo. Io approfitto anche per ricordarvi che la buona musica che ascoltate su Giornale Radio non è assolutamente casuale, dunque anche un grande ringraziamento allo station manager e alla squadra dei tecnici di Giornale Radio che lavora in maniera indefessa ogni giorno in nostra compagnia. L'ultimo pezzo di questa puntata è di Sienna Spyro, si chiama Material Lover. Poi rientriamo insieme per concludere sui grandi temi dell'AI Week di Milano. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci qua verso la conclusione di questa puntata, ma continuiamo a raccogliere voci e sensazioni da questa AI Week, intanto facendo una riflessione, come dire, che è abbastanza alla base di questa edizione, ma che ci impone di sentire anche gli esperti del settore. I dati sono di fatto il carburante di cui si nutre l'intelligenza artificiale, li calcola, li utilizza in maniera, diciamo così, proattiva. Questo necessita anche una sorta di rivoluzione culturale nell'approccio che abbiamo al mondo del lavoro, anche e soprattutto dalle piccole e medie imprese, che peraltro sono come dire, fondamentali nel tessuto economico del nostro paese. Abbiamo conosciuto all'AI Week la realtà di 7data SPA e abbiamo in collegamento con noi il CEO e founder Fabrizio Vigo. Intanto benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, piacere mio.
0: Ecco, insomma, lei ha portato la sua esperienza, l'esperienza della sua azienda all'interno di questa AI Week e il tema è proprio attuale da questo punto di vista. Una data company è un termine che fino a qualche anno fa poteva sembrare quasi fantascientifico, oggi di dati si vive, si costruisce l'economia e in particolare si tratta di un tesoro che molto spesso abbiamo lì sotto i nostri occhi e non sappiamo di poter sfruttare, così?
1: Sì, esattamente così, e soprattutto i dati oggi diventano ancora più importanti in un'economia un po' basata sull'intelligenza artificiale, nel senso che i dati sono sempre stati importanti perché per qualsiasi azienda conoscere bene i propri dati, a parte i propri dati economici, ma anche ad esempio come è fatta la propria customer base, eccetera, è molto importante e questo dà informazioni anche su come orientare le strategie commerciali, di marketing, eccetera. Oggi però i dati diventano ancora più importanti nel contesto dell'economia basata sull'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale funziona su basi probabilistiche e quindi deve essere alimentata da dati di qualità, perché altrimenti una logica probabilistica rischia di funzionare molto male e di portare fuori strada. Quindi oggi è molto più importante alimentare modelli di intelligenza artificiale con dati di qualità che garantiscano che quindi di conseguenza il risultato dell'interrogazione, del modello, eccetera, sia affidabile, rispetto anche a modelli potentissimi che però se sono alimentati da dati non di qualità rischiano poi di produrre dei risultati scadenti. Quindi il dato è ancora più importante, ancora più centrale proprio in un'economia basata sull'intelligenza artificiale.
0: Così, e in questo senso va anche la metafora che si faceva con il carburante, nel senso che oggi nessuno vuole, come dire, rimanere a piedi, tutti quanti vogliamo utilizzarlo, però come in un'auto, se si mette il carburante sbagliato si fa poca strada, lo stesso si può dire dei dati. Questo è un grande tema, far capire agli imprenditori che non basta fornire appunto dei dati all'intelligenza artificiale, bisogna fornire i dati che servono e quindi alla fine la decisione in realtà rimane sempre in capo all'essere umano. Poi questo è uno strumento straordinario se funziona bene.
1: Sì, allora la metafora della, come dire, dell'affinità con il petrolio, secondo me, e quindi poi con il carburante, secondo me, è molto azzeccata, nel senso che il petrolio, che è la materia prima essenziale per chiaramente tutti i motori a combustione, eccetera, in realtà diventa poi la materia prima utilizzabile che poi diventa energia nel momento in cui è raffinato, nel momento in cui diventa appunto benzina, cioè il petrolio di per sé appena estratto non può alimentare un motore a scoppio. E così vale un po' per i dati quando sono grezzi alla fine non servono a niente, rischiano anche addirittura di essere pericolosi. Se sono raffinati e se sono poi elaborati gestendo e riuscendo a capire come funziona un modello probabilistico, e quindi da qui il tema dell'usare l'intelligenza artificiale in maniera supervisionata con l'intervento umano, senza mettere i dati dentro a un, diciamo così, una black box e aspettando che poi mi dia la risposta. Se mettiamo insieme queste cose, quindi dati non grezzi ma raffinati, messi dentro a modelli probabilistici che governiamo e di cui conosciamo un po' le logiche con cui ragionano, allora messi insieme tutte queste cose, questo diventa un mix che può veramente aiutare l'impresa a prendere ad esempio le giuste decisioni. Faccio un esempio molto pratico: abbiamo un nostro modello di rating che misura il rischio di insolvenza delle imprese, usiamo l'intelligenza artificiale, ma lo usiamo in maniera supervisionata, cioè sappiamo in ogni passaggio dei nostri algoritmi come funziona il modello e se c'è qualcosa che eventualmente non è spiegabile, cerchiamo di andarlo a capire per poter spiegare ai nostri clienti che se diamo un giudizio di solvibilità di un'impresa, questo giudizio si basa su questo e su quell'altro parametro. Questo è un esempio di come governare un modello, un algoritmo di intelligenza artificiale senza, diciamo così, farci guidare in qualche modo dalla scatola nera.
0: Chiaro, è così, insomma, ed è stato un tema che è emerso, direi, all'interno di diversi speech proprio all'interno dell'AI Week. Chiuderei proprio con una domanda su questo. Avete, insomma, partecipato ed è sempre un'occasione per vedere come se la cava il mercato, perché poi l'AI Week è un grande esempio di incontro, diciamo, tra domanda e offerta. Siamo ancora nella fase della curiosità rispetto a questa tecnologia o abbiamo un approccio un po' più maturo? Si inizia a capire che, al di là che siamo di fronte a qualcosa di estremamente affascinante, siamo di fronte a qualcosa che può migliorare la nostra vita personale o aziendale.
1: Ma sì, allora c'è ancora, secondo me, tanta incertezza, nel senso c'è secondo me ancora anche tanta preoccupazione, c'è la preoccupazione legata al fatto che possa impattare sul mercato del lavoro, c'è la preoccupazione sul fatto di essere dipendenti da tecnologia non controllabile, eccetera, e sono comunque preoccupazioni anche legittime. Sto vedendo e sto iniziando a toccare con mano sul mercato, oltre che quello che abbiamo osservato all'AI Week, che comunque l'imprenditore inizia a capire l'importanza di conoscere questa tecnologia, di non subirla ma esserne un pochettino più protagonista, che attraverso questo può usare al meglio i propri dati, quindi può prendere decisioni più consapevoli. Quindi, insomma, sto vedendo un po' di percorso culturale che sta, soprattutto nell'ambito business, aprendosi un po' all'innovazione. Secondo me oggi l'intelligenza artificiale, soprattutto anche quella agentica, può essere un'opportunità importantissima per le piccole e medie imprese per accedere a maggiore automazione, maggiore, come dire, razionalizzazione e digitalizzazione dei propri processi, che le renderà alla fine più competitive e che consentirà loro di essere, appunto, più competitive e più in grado di vincere sul mercato. Quindi, secondo me, questa è un'occasione pazzesca, ma perché sia colta bene deve essere ben raccontata e deve essere comunque anche ben gestita, perché altrimenti, appunto, cioè si mantiene la percezione di criticità e di rischio che esiste, ma che se invece gestita adeguatamente può essere adeguatamente, appunto, superata.
0: Ha citato il rischio, insomma, è una domanda che quasi si sentiva tra le fila dell'AI Week. Il modello americano ha una propensione molto più alta al rischio e anche all'esposizione, ad esempio, dei dati, diciamo, di cui abbiamo parlato poco fa. La ricetta europea la convince?
1: Ma la ricetta europea, che sicuramente è un po' più rigida e dà un po' meno opportunità per le imprese, ad esempio i vincoli un po' del GDPR, tutto sommato dell'AI Act, secondo me alla fine sono comunque una parte importante del modello competitivo e del modello distintivo dell'Europa, che deve garantire, può garantire di più i cittadini, i consumatori e le imprese. Quindi il tema della compliance, il tema di una gestione responsabile dei dati, di una gestione responsabile dei dati nel contesto di intelligenza artificiale, secondo me è centrale e secondo me è comunque qualcosa di distintivo dell'economia europea, che magari consentirà di fare un po' meno, come dire, sperimentazione, eccetera, ma che alla fine tutela di più le persone e le imprese, e quindi io tutta la vita preferisco essere, operare e vivere in questo contesto.
0: Eh sì, è un po' la morale con cui ci piacerebbe concludere, e concludiamo questa intervista e questa puntata. Grazie a Fabrizio Vigo, CEO e founder di 7data SPA, per essere stato con noi. Insomma, una puntata che avete sentito è stata dedicata in gran parte all'AI Week. Sono tematiche che ci accompagnano quasi ogni settimana e le continueremo a trattare. Io vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050. Grazie per l'attenzione, grazie a Giorgio Berselli in regia, da Francesco Massardo come sempre è tutto, ma non si chiude senza l'augurio a tutti voi di un buon weekend, anzi di un weekend stellare. Rimanete al nostro ascolto.
2: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Torna in in onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera.

Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. E iniziamo da un caso che ha regolato tutto il dibattito tutta la settimana, il caso di Modena, dove Salim El Khoudry si è lanciato, 31 anni, nato da famiglia marocchina e risulta anche in possesso di cittadinanza marocchina, ma italiano, con cittadinanza italiana dai 14 anni di età, si lancia con la macchina contro la folla, una strage evidentemente. Colpisce tra gli altri una donna straniera tedesca che perde le gambe, insomma una cosa agghiacciante, e si è parlato molto della sua malattia mentale, del fatto che possa essere schizzoide, schizofrenico. Il GIP sostiene che quello che ha fatto, il GIP di Modena sostiene che quello che ha fatto non abbia a che fare con la sua malattia mentale. Non si parla di terrorismo, insomma c'è tutto un dibattito su questo tema. Io però vorrei concentrarmi un attimo, a prescindere anche un po' da questo caso, su proprio la questione della salute mentale, perché troppo facilmente secondo me qui si sta liquidando una questione dicendo vabbè, ma è un pazzo, no, che fa una cosa da pazzo. Ora io ho un dubbio che esprimo, così metto tutte le carte in tavola, e cioè: se per il giudice la malattia mentale non ha a che fare con la strage, allora come fa a non essere terrorismo? Questo è un dubbio che mi resta, perché voglio dire, uno può certo essere sano di mente e criminale, come no? Dopodiché la modalità dell'attacco è molto molto simile a certo tipo di strategia terroristica, però facciamo finta che conti in qualche maniera, no, la malattia mentale. E il problema in Italia, è stato detto tante volte, è che per persone che possono magari anche risultare, come si diceva una volta, socialmente pericolose, forse c'è poco controllo, c'è poca attenzione. A me è capitato di incontrare, intervistare, conoscere famiglie che avevano persone con problemi psichiatrici, e per una famiglia può diventare un incubo, perché non ci sono strutture, non ci sono, ci sono servizi, insomma, non sempre presentissimi. Allora, di tutto questo voglio parlare con Giovanni Siena, che è psicoterapeuta e mediatore familiare, che collabora con il Tribunale per i Minori e i Servizi Sociali. Lo ringrazio di essere con noi. Allora, dottore, c'è un problema in Italia di gestione del disagio psichico?
2: Beh, intanto buongiorno. Sicuramente quello che noi stiamo rilevando oggi è un cambiamento epocale rispetto a quello che poi è il vissuto della collettività, e questo non fa sconti di età, però sicuramente percepiamo questo grande cambiamento rispetto ai servizi. È un problema che ci trasciniamo ormai da diversi anni rispetto a quella che è poi una presa in carico, che sicuramente oggi è poco calibrata rispetto all'esigenza legata al cambiamento, insomma, che poi vediamo tutti i giorni anche con fatti drammatici come quello che ha appena citato.
1: Ecco, oggi come viene gestito? Posso chiederlo a un malato psichiatrico? Cioè, se una, mettiamo una persona, prendiamo il caso di Salim El Khoudry, no? Mettiamo che sia, adesso lasciamo stare quello che decideranno i giudici, mettiamo che fosse in effetti un malato psichiatrico, una persona con una grave patologia. Salim El Khoudry va al bar, lo vedono che sta sempre attaccato al telefono, che si arrabbia, che dà delle risposte un po' così strane alla gente. Ora, com'è possibile che, cioè, qui come si dovrebbe procedere? Con una segnalazione? Cioè, lui ha frequentato il centro di salute mentale per un paio d'anni, poi non si è più presentato, e quindi come si fa in questi casi?
2: Con lei consideri che quando, innanzitutto, per parlare di patologia psichiatrica, quello che mette in condizione i servizi di poter intervenire è che ci sia una diagnosi vera e propria. Cioè, la diagnosi è quella che in qualche modo permette all'ente pubblico, che poi tiene in carico, insomma, il supporto psichiatrico, è quello che permette di fare dei percorsi fondamentalmente. Io quello che rilevo ad oggi è che abbiamo percorsi datati, non in rispondenza a quello che poi è la criticità legata al benessere mentale che noi viviamo oggi. Le criticità che noi oggi avvertiamo sono, diciamo, non si incasellano in quelli che sono i servizi che poi l'ente pubblico cerca di dare. Quindi o c'è una diagnosi vera e propria, una pericolosità diversi da tipo, per cui c'è un percorso strutturato all'interno di una struttura, oppure ci sono i servizi del territorio. Servizi del territorio che però non sempre riescono ad intercettare queste criticità, tant'è che loro non riescono, ci sfugge a volte dai radar una presa in carico temporanea, dove magari si ha anche la somministrazione del farmaco, però poi il paziente non si presenta. Questo magari non viene attenzionato da altre circostanze che magari portano l'attenzione della stessa persona, e questo fa sì che poi in una fase di fragilità particolare ci sia l'acting, l'agito. Ecco, siamo poco attrezzati su quella che è la continuità dei servizi del territorio, che non siano quelli che noi vedevamo in una presa in carico di una struttura.
1: Ecco, ma lei dice, cioè, per essere preso in carico in una struttura ci deve essere una diagnosi, no? Che tipo di diagnosi? Cioè, a quale livello io vengo, una volta si diceva internato, no? Però che tipo di diagnosi mi serve?
2: Diciamo che al di là della diagnosi, quello che viene visto è anche la conformazione della famiglia, di chi può farsi carico di lui. Se abbiamo un nucleo familiare attento, no? E c'è un esordio e c'è comunque una diagnosi, e con un trattamento questo si permette di compensare il paziente e la famiglia che può seguirlo e di creare degli alert rispetto ai suoi comportamenti, questo, diciamo, è difficilmente quel caso che finisce in una struttura. La struttura entra in gioco prettamente dove non ci sono figure di riferimento, c'è una particolarità, una criticità, una pericolosità per se stesso e per gli altri, e dove non ci sono sentinelle di supporto. In quel caso la struttura, diciamo, che ha una compensazione H24 ed un percorso più lungo e duraturo.
1: Ma chi è che decide sulla pericolosità sociale? Un giudice o un medico?
2: Normalmente viene sempre sottoposto da un sanitario, e dal servizio sociale, che poi mette in opera un percorso. Di norma l'ente pubblico, quindi la sanità, non ha solo, diciamo, lo psichiatra competente di dipartimento, ma c'è anche l'assistenza sociale con cui condivide quelli che sono i percorsi di supporto.
1: Ecco, le voglio chiedere anche questo, cioè lei dice quando non ci sono sentinelle, però cioè, a me, io ho la sensazione che delle volte si lascia alle famiglie un compito pesante, cioè non è detto, mettiamo che ci siano anche dei genitori per esempio molto, o dei parenti molto ben disposti a seguire, però se una persona è socialmente pericolosa o se dà dei segnali, cioè siamo sicuri che insomma una famiglia sia in grado di coglierli? Che cioè anche con le migliori intenzioni, quelli più preparati, più attenti, cioè non si scarica poi molto sul singolo nucleo familiare?
2: Sicuramente questa è una riflessione funzionale. Il problema è che la coperta è corta. Da quello che, questa ovviamente io le parlo per la mia esperienza, non perché questo sia giusto, per la mia esperienza quello che vedo è che quando c'è un intervento e il budget è quello, ci si focalizza tanto su quelli che sono gli atteggiamenti, quelli esponenziali, no? Quelli che sono davvero degni di nota. Il resto viene sicuramente lasciato alle famiglie quando la situazione è compensata, che però è un aspetto che non è sempre garantista. Infatti, quando si affida alla famiglia questo monito, sicuramente ci dovrebbero essere incontri più frequenti, una vicinanza maggiore col servizio, dei colloqui più vicini, un monitoraggio della terapia più assiduo.
1: Cosa vuol dire il budget è quello? Cioè, ovviamente che budget c'è a disposizione? Perché se lei mi parla...
2: Cioè, il budget funziona in questo
1: modo. Cioè, io vedo
2: modo.
1: Per i bambini, no? Sì.
2: No, le faccio un esempio.
1: Mi scusi se l'interrompo.
2: Il budget sì, prego, in prego. Questo modo. Ci sono delle somme che a livello ministeriale vengono praticamente erogate alle regioni, e vengono erogate per comparti. E la psichiatria, ogni regione ha un suo budget di riferimento e che può spendere. Questo vale sia per il sostegno delle strutture, vale per il sostegno delle rette, diciamo, per le varie strutture, ma anche di quelli che sono gli interventi sul territorio. Era solo per fare un inciso, ecco, diciamo, il budget dipende, ecco, da quello che poi è il fabbisogno nazionale, che poi viene ripartito sulle regioni.
1: Sì, però a me risulta, penso per i bambini, no? Una casa protetta, diciamo così, una struttura, diciamo, da un minimo di 200, 250 euro, 300 euro al giorno. Ci sono strutture psichiatriche che ne costano anche 500, cioè a me è capitato di vedere cose, insomma, molto costose. Qui, cioè, stiamo parlando di un budget che dovrebbe essere molto consistente.
2: Io i budget vanno visti su due versanti, specie quando parliamo di strutture. La struttura prettamente sanitaria, che è quella psichiatrica che citava lei poco fa, è realmente quei costi che lei ha detto, quindi glielo confermo, perché poi da operatore sul territorio, ecco, le posso dire che c'è una forbice abbastanza ampia che si avvicina a quegli importi. Se invece la struttura è sociale, a dei costi più bassi. Ad oggi quello che ha fatto il legislatore e su cui si sta muovendo tanto proprio per rispondere a quelle che sono le criticità di cui le parlavo, di una collettività che cambia, è quello di creare delle strutture intermedie. Sono delle strutture praticamente che hanno un impatto, se parliamo di minori in questo caso, no? Che hanno un impatto legato alla struttura sociale, ma che hanno dei rinforzi legati anche alla possibilità di intercettare delle criticità di natura psichiatrica, e si riesce ad inserire un supporto che può accompagnare anche quel tipo di fragilità che potrebbe emergere. E queste sono strutture che hanno un costo un po' più basso, ma che permettono in qualche modo all'interno delle professionalità che permettono appunto di intervenire su quegli aspetti in un'età più giovane. Ecco,
1: qui c'è appunto il tema dei soldi. Spesso si dice la legge Basaglia, che ha chiuso i manicomi, ha fatto da un lato del bene, insomma, perché c'erano delle strutture molto problematiche, no? Però poi ci ha lasciati un po' privi di strumenti, un po' privi appunto di strutture, un po' privi di, no? Forse sarebbe ora di rivedere questo aspetto. Secondo lei esistono queste criticità della legge Basaglia?
2: Diciamo che la differenza tra la legge Basaglia, cioè, o meglio, cosa faceva la legge Basaglia? La legge Basaglia quello che ha fatto è: dove abbiamo una problematica di questo tipo dobbiamo riabilitare, non dobbiamo internare o mettere al mai margine della collettività. Il vero impatto che ha la legge Basaglia è quello di lavorare su quelle che sono le fragilità psichiatriche, fondamentalmente dando l'opportunità a volte anche di reinserirsi nella collettività quando si passano, diciamo, periodi, perché poi non è, sono delle situazioni croniche, delle situazioni transitorie. In quelle croniche sicuramente non avremo una grande risposta di riuscita sull'integrazione, sulla collettività. Su invece delle situazioni emergenti, transitorie, su quelle si può lavorare e si hanno dei buoni risultati se la persona viene seguita in un trattamento terapeutico. Quindi diciamo che mentre prima veniva contenuto, con la legge Basaglia viene riabilitato. Ecco, e questa qui è la sostanziale differenza. Poi oggi riabilitiamo in risposta a quello che è il problema che noi stiamo riscontrando rispetto ai cambiamenti della collettività? Abbiamo i budget adeguati rispetto a quello che serve? Se ne parla a sufficienza? E questo è il dilemma che oggi abbiamo.
1: Forse il problema è che non tutti possono essere riabilitati. Qualcuno può aver bisogno di contenimento, e forse, diciamo, in certi casi, io sono sempre garantista e penso che si debba stare molto attenti con la malattia mentale a non trasformare quella che è semplice, diciamo così, stranezza, no? Non bisogna patologizzare le persone, non bisogna medicalizzarle necessariamente, non si debba infierire, perché poi, però, io poi seguo anche quello che diceva Thomas Sasch, cioè, che era un libertario totale, diceva sì, però la malattia mentale esiste, lui smontava il mito della malattia mentale, ma diceva poi però ci sono persone che fanno cose violente, gravi, e quelle devono pagare. Cioè non è che fosse, benché smontasse appunto tutto il mito della malattia mentale, poi non toglieva, no, dal campo la necessità di avere strutture anche contenitive, e il rischio che forse noi queste strutture non le abbiamo più o ne abbiamo molto poche, mi chiedo.
2: Diciamo che questo oggi strutture, diciamo, che hanno questo tipo di contenimento sono strutture psichiatriche, quelle strutture psichiatriche pure, no, che rientrano nel versante sanitario, dove quando si parla di contenimento è bene che facciamo una specifica: il contenimento è farmacologico, non si ha più il contenimento come lo si poteva immaginare nei vecchi manicomi. Il contenimento è farmacologico, sono quelle figure che assumono un carattere di cronicità, e dietro quella cronicità, per tenere a freno quelle pulsioni, quegli atteggiamenti, quegli acting, l'unica cosa che può contenerli è il farmaco, che va a riequilibrare quei parametri che ti permettono appunto di non creare danni a te o agli altri, perché poi quando si parla di dannosità a volte i danni li fanno anche su se stessi, con l'autolesionismo o altre modalità, non solo, diciamo, agiti verso l'altro.
1: Allora, certo, le chiedo una cosa da esperto. Prendiamo il caso di Salim El Khoudry. Mettiamo che sia effettivamente una persona, diciamo così, con una patologia grave che lo porta a fare una strage. Lo stabilirà una perizia, se così. A me vengono dei dubbi sul fatto che lui non avesse mai avuto un episodio violento segnalato prima, poi all'improvviso fa una roba del genere. È curioso, no? Questo, cioè, di solito qualche segnale c'è, sì. Però lei dice è strano. Mettiamo però, superiamo questa stranezza, mettiamo che lui fosse effettivamente un malato gravissimo, uno con una patologia grave, che in virtù di questa patologia a un certo punto esplode e fa questa strage. E qua c'è qualcosa che per forza non funziona, cioè se io devo aspettare che ci sia una diagnosi, va bene, c'è bisogno di una diagnosi per contenerlo, però se lui non va più al centro di salute mentale, come faccio io a fare una diagnosi? C'è bisogno di avere la diagnosi per far intervenire i servizi sociali? Di nuovo, se questo si aggira e fa delle cose strane, no? Cioè, dov'è il buco in questa storia?
2: Il buco è sulla presa in carico. Francesco, il buco è sulla presa in carico. Se c'è una presa in carico attenta, prima di arrivare ad un contenimento, diciamo, un po' più massiccio, qualora l'atteggiamento lo necessiti o il comportamento lo necessiti, se c'è una buona presa in carico, questa avviene su più fronti. Cioè, iniziamo a mettere i colloqui regolari, teniamo ancorato il paziente al servizio, cerchiamo in qualche modo, no, di avvicinare un po' il gap. Cioè, perché è un'importanza, no? Perché posso subentrare.
1: Però se lui non ci va più, lei ha ragione, ma io quando ho posto questa domanda mi è stato detto: però il centro di salute mentale mica è una prigione, cioè lui mica è obbligato ad andarci, è volontario andare lì. Quindi io mi domando come si faceva, cioè lì, allora mettiamo che l'imponderabile può sempre esistere, per carità, certo. Però se lui non si presenta più, questi ritengono che abbia ancora bisogno, che si deve fare? Cioè, ci sarà qualcuno che va a bussare alla porta e dire: oh, Salim, perché non vieni più al centro di salute mentale? Però non sembra che ci sia stato.
2: In questa circostanza qui, dove si ravvisa una pericolosità tale per cui può sfuggire e può rendere la persona pericolosa per la collettività, ci sono degli atteggiamenti e delle procedure. Non è un qualcosa che io posso prendere e obbligare. Quando posso obbligare? Quando la persona non è capace di intendere, di volere, o lo è in parte, e io ritengo opportuno nominare un amministratore di sostegno. Se io nomino un amministratore di sostegno, lui ha quella facoltà anche di sottoscrivere un'obbligatorietà, tra virgolette.
1: Ma è lì il punto, cioè per nominare un amministratore di sostegno vuol dire che questo signore deve finire davanti a un giudice, perché è il giudice che decide, no? Se dare l'amministratore di sostegno.
2: Sì, diciamo che c'è una richiesta, la richiesta la possono avanzare anche i sanitari, Francesco, quando ravvisano delle cose. Lo ravvisano e possono presentarlo.
1: Sì. Allora io chiedo, in questo caso lui è andato al centro di salute mentale, smette di andarci.
2: Sì.
1: Lì, forse è lì un problema, cioè dal momento in cui lui smette, perché non c'è nessuno che si interessa su che fine abbia fatto questo qui? Cioè, mi chiedo, il centro di salute mentale non può fare una segnalazione e dire: oh, guardate che qua c'è un profilo particolare che è sparito dai radar, non viene più. Non c'è un modo per fare questo?
2: Sì, secondo me si può trovare il modo. Si può trovare il modo in quella fattispecie, cioè nel senso, andrebbe creato un sistema che permette in qualche modo di tenere, quando parlavo di presa in carico mi riferivo proprio a questo, non solo quello che è il supporto che si può dare, il monitoraggio assiduo e tenerlo agganciato al servizio, ma anche cosa fare quando poi perdiamo dai radar una situazione che poi potenzialmente potrebbe essere pericolosa, come ci si muove a livello procedurale. E sono quelle procedure che, come dicevo prima, no, che sono aperta e corta, e che oggi non siamo attrezzati per questo aumento esponenziale di questa fragilità, e si rischia a volte di sottovalutare la cosa grave da quella meno grave.
1: Quindi secondo lei nella migliore ipotesi hanno sottovalutato la pericolosità di quest'uomo, non avevano i mezzi per stargli dietro e...
2: Questa potrebbe essere un'ipotesi, qualora ci siano state delle avvisaglie. A volte ci sono dei raptus particolari che non avvengono da dei segnali, no? Cioè, noi non sappiamo se faceva uso di sostanze, non sappiamo se ha avuto una situazione particolare. Per dire, io le variabili che considero spesso sono queste, perché a volte immaginiamo anche dei raptus pure privi di segnali, quello è un atteggiamento compulsivo, esplosivo e devastante, no? Però a volte questo
1: lei ritiene credibile che questo signore, senza dare alcun segnale prima di questo tipo, poi prenda e faccia una strage? Tra l'altro non è una cosa casuale, cioè non è che è andato in giro a tirare bastonate, cioè è salito su un'auto, si è preso il coltello, cioè l'ha pensata bene, diciamo.
2: Diciamo che è questa la parte più difficile da gestire, cioè se pensiamo un po' al trend, quello che poi se non abbiamo segnalazioni particolari, vuol dire che lui nella quotidianità era compensato. La compensazione è quello che non ti fa vedere quali possono essere gli exploit. mediamente sufficiente, no? Come per dire, sì, vabbè, abbiamo tante persone che non pensi mai che possano arrivare al punto di avere un acting o un agito di questo tipo, no? Quindi in questa fattispecie quello è proprio quando non hai grandi segnali, è più difficile da individuarlo, no?
1: È lì che mi chiedo se poi esistano dei segnali, cioè se sia credibile che non c'è, come dire, che uno senza segnali poi arriva da zero a mille così, ecco. Questo è un mio dubbio, però questo lo stabilirà una perizia. Certo. Nel frattempo abbiamo capito che se anche davvero questo era veramente, cioè se la cosa che ha fatto dipendeva da una sua patologia, evidentemente c'è stata una mancanza, cioè doveva essere seguito meglio, forse qualcuno anche magari in buona fede o per un semplice errore, perché non c'era un segnale, però forse, insomma, io penso che una telefonata tu dovresti farla. Se un paziente viene al centro di salute mentale, un giorno non viene più, non dà più notizie, che io credo che ci siano anche oggi gli strumenti per farsi vivi, chiamare a casa, non lo so, sentire, cioè secondo me, chiaro che poi se uno ha 2000 pazienti, uno nelle maglie può sfuggire. Grazie al dottor Siena per questa chiacchierata molto istruttiva e anche drammatica per certi versi. Torneremo a parlarne. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché torniamo fra pochissimo.
3: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
0: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
3: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
0: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: Sono le 4 e 31 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e come sapete cerchiamo di occuparci di attualità, ma anche di andare in profondità nei temi più culturali, sociali, e di vedere, insomma, con uno spettro molto ampio. Siamo stati colpiti, abbiamo detto, insomma, ci abbiamo riflettuto sopra tanto questa settimana, insomma, nei giorni passati, da quanto accaduto a Modena, da questo attacco, da questa strage, perché indubitabilmente è una strage che ha colpito duramente non solo cittadini, turisti, ma insomma un po' tutto l'immaginario della nazione. E quello che una delle cose che a me ha colpito è questa sensazione di essere inermi, no, di fronte ai nemici, di essere letteralmente imbelli, cioè persone che non sono adatte, non riescono a fare, non combattono, non fanno la guerra. E per molti questo potrebbe essere una cosa positiva, dire siamo nemici, no? Tutti noi amiamo la pace, inutile nasconderci, cioè io penso che uno che fa l'elogio della guerra, forse la guerra non l'ha mai provata sulla sua pelle, però un conto è non desiderare la guerra, un conto appunto essere imbelle e indifeso. E io ho la sensazione che da un po' di tempo noi abbiamo smesso di imparare a difenderci, anche smesso di voler difenderci. E per cui ho trovato molto interessante il libro di Massimo Panizzi, che è generale di corpo d'armata, ufficiale già, insomma, autorevole membro componente del corpo degli alpini, ha operato in missioni NATO e ONU in Bosnia, in Kosovo, in Iraq, in Afghanistan, e ha scritto per Storiche Edizioni «Difesa è libertà, il coraggio di proteggere la nostra indipendenza». Allora, intanto, generale, grazie di aver accettato l'invito, e io vorrei partire proprio da questo, cioè siamo diventati noi italiani, noi europei, popoli, parliamo dell'Italia soprattutto, però popoli incapaci di difendersi?
7: Beh, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie di questa, di questo invito e di questa opportunità. Non è una questione di capacità, è una questione di consapevolezza, secondo me. Cioè, io ho scritto questo libro dopo averne scritto un altro che si intitola Cuore Alpino, che è una sorta di raccolta di testimonianze dei miei 42 erotti anni di vita militare, per cercare di fare un punto di situazione, cosa resta della mia esperienza militare. Ecco, e dopo ho sentito il bisogno, proprio per anche quello che dice lei, di mettere più a fuoco cos'è la funzione difesa oggi. E quindi la sua domanda rispondo: c'è bisogno di maggiore consapevolezza di che cosa vuol dire difendere. E soprattutto nei tempi in cui viviamo, in cui la libertà non è automatica, non si conserva automaticamente, non si conserva da sola, ha bisogno della consapevolezza di un paese. Quindi non soltanto delle forze armate, di chi opera. Le forze armate sono uno strumento per la difesa di uno Stato, ma la difesa concerne tutti, tutti i cittadini, e non soltanto perché è scritto nella Costituzione, e questo non si ricorda mai abbastanza. C'è bisogno di una maggiore consapevolezza che permei tutti gli aspetti della nostra società, ma proprio tutti, perché non si difendono solo i confini oggi, non si conservano territori, ma si conserva fondamentalmente la nostra libertà, le nostre fonti energetiche, la nostra capacità di leggere i fatti, la nostra libertà di pensiero. Ecco, e quindi c'è bisogno veramente di ripensare la difesa e di promuovere.
1: Possiamo dire, generale, che è un problema culturale questa incapacità, questa non volontà di difendersi? Cioè, noi abbiamo cominciato, cioè, quando è che abbiamo cominciato questo processo che ci ha resi appunto culturalmente imbelli?
7: Secondo me questo è figlio di 80 anni più o meno di pace che abbiamo vissuto in Europa dopo il secondo conflitto mondiale, no? E che ci ha fatto capire cos'è la libertà e il benessere. E poi con le nuove generazioni che non hanno combattuto e purtroppo non hanno neanche conosciuto, come invece io ho avuto modo di fare, le testimonianze di chi ha combattuto, di chi ha reso possibile la libertà, bene, questo ha creato una sorta di torpore, e io nel libro parlo proprio di torpore, per cui il benessere è una cosa che è un fatto che non è il frutto di una conquista, ma semplicemente c'è. Ecco che allora questo torpore, che ripeto è figlio di 80 anni di benessere e di pace, ci ha resi inconsapevoli degli sforzi necessari per raggiungere il benessere, e soprattutto inconsapevoli del fatto che il benessere, una volta raggiunto, va difeso. In altre parole, si potrebbe dire che la pace non è qualcosa che si raggiunge una volta per sempre, ma la pace va difesa quotidianamente nelle nostre coscienze, nei nostri atti e nella costruzione di quelle condizioni che consentono di vivere in pace.
1: Beh, si è detto però, e qui c'è un'altra cosa che rientra, no, in questa operazione culturale, lei dice: noi ci siamo abituati alla pace, io sono contento che in parte questo sia avvenuto, perché vuol dire che non abbiamo vissuto la guerra. Però dico anche questo, che poi c'è stata tutta una criminalizzazione a livello culturale di tutti coloro che dicevano che parlavano di difesa, ma in senso lato, cioè oggi anche difendere le proprie idee in un certo modo è diventato, no, una cosa che, da guardare con sospetto. Difendere l'idea di nazione, difendere l'idea di confine, difendere, cioè se tu difendi concetti che sono sbagliati, allora sei uno da guardare appunto male. Io penso ad esempio a quello che è successo a Leon Alpino, a quello che è successo a Genova con gli alpini, dove sono stati contestati, lasciamo stare la questione delle molestie, che quella veramente, magari ci torniamo dopo, però la trovo grottesca. Più subdolo è questa idea, più subdolo è questa idea che l'alpino sia da contestare in quanto militare, quindi portatore di una cultura patriarcale, fascistoide, no? Cioè tutto ciò che è difesa è comunque un retaggio di una mascolinità tossica. Questa è un po' una delle idee che circolano.
7: Su questo si potrebbe fare addirittura un convegno. Ecco, se ci fosse gente che vuole veramente e liberamente farsi un'idea. Allora, gliela pongo così. Io vedo una grande differenza fra il sentore comune, il sentore della gente comune, che riconosce negli alpini dei valori che sono proprio nostri, nazionali, italiani, i valori della solidarietà, del coraggio, della dedizione. È quello anche di lavorare senza bisogno di apparire, senza bisogno di applausi. Uno dei nostri moti alpini che a me piace spesso ricordare è tasi e tira, cioè smettila di chiacchierare. Prima si scambiano le idee, come? Dopodiché si lavora tacendo, si va avanti. Ecco, io nella questione degli alpini di Genova, che poi sappiamo anche che si è ripetuta in alcune adunate precedenti, vedo la differenza fra l'ignoranza del nostro passato, no? E invece la realtà che è fatta di tradizioni consolidate. Sappiamo tutti, ma non si dice mai abbastanza, che a Genova gli alpini sono corsi per primi nella tragedia del Ponte Morandi, ma già prima vi erano stati durante le alluvioni. Se si facesse la storia degli alpini dopo la Seconda Guerra Mondiale, nell'accorrere durante le tragedie nazionali, si dovrebbero scrivere veramente dei trattati, però non sono scritti perché semplicemente l'alpino è, l'alpino fa. L'alpino dà. E questo credo che la gente lo riconosca. Non ha niente a che fare col macismo, ma ha a che fare con una cultura nazionale che è profonda, che è radicata. Ecco, che infatti è...
1: Mi perdoni se la interrompo, generale. E qui il punto, no? Cioè, io penso che non ci sarebbe neanche bisogno di elencare tutte le cose che hanno fatto gli alpini, perché non ci si deve giustificare in alcun modo, cioè non è che uno deve dire ma guarda cosa hanno fatto, è giusto parlarne, ma come celebrazione, non come risposta. Secondo me la cosa interessante è proprio questa parte, no? Legata alla mascolinità, cioè all'idea che anche quello che dice lei, no? Cioè questo lavoro nel silenzio, la fatica, anche il rischio, no? Mettere il proprio corpo fisicamente contro le avversità e contro i pericoli. Ecco, tutta questa roba qui viene meno perché, adesso non voglio fare troppo a psicologia spicciola, però viene meno... direbbe qualcuno il padre simbolico, no? Cioè l'idea di un verticale, di un ordine, di regole, ed è esattamente questo che si è combattuto. Cioè quando tu togli il padre, diciamo così, poi togli tutto quanto e togli la fatica, togli l'abitudine a lavorare in silenzio e a farsi il mazzo, come si dice, e togli anche la disponibilità a combattere per difendere ciò che si è ottenuto, in tutti i sensi. Sbaglio?
7: Sì, concordo, e bisognerebbe capire perché accade questo, perché alcuni slogan lanciati e probabilmente anche costruiti d'arte da alcune minoranze pressoché sconosciute, peraltro, prima della adunata, hanno una presa sui social media che rischiano di confondere completamente le menti e addirittura di cambiare completamente la realtà dei fatti. Quindi perché questo accade? E allora io, quando rifletto, e lo rifletto nel mio libro, su questi fatti, che poi vengono sconfessati dalla realtà, penso molto, le dico, a due cose. Uno, alla scuola, al ruolo della scuola, che probabilmente ha abdicato negli anni all'insegnamento della storia e alla trasmissione di valori. L'insegnamento, secondo me, lo dice anche il Papa, no? È un atto di carità, no? Bisognerebbe, è una missione, no? Bisognerebbe studiare e poi cercare di trasmettere ai ragazzi il senso della storia e del sacrificio. Le faccio un altro esempio. Lunedì prossimo, qui a Firenze, dove vivo, ci sarà una giornata importante, la giornata del veterano, che si celebra al cimitero americano di Firenze. Sapete che ci sono in Italia due grandi cimiteri americani di guerra, no? Uno è a Firenze. Ecco, e una visita in un luogo come quello, che è sacro, ti cambierebbe veramente la vita e cambierebbe anche quella di tanti ragazzi. Mi spiace molto che non ci sia un coinvolgimento in queste celebrazioni veramente, voglio dire, di popolo, perché questi ragazzi sono morti, 4.400 lì, per liberare il nostro paese. Ecco, secondo me le scuole dovrebbero proiettare, trasmettere esempi come questi e far capire che la libertà è stata la costruzione faticosa delle condizioni per cui oggi si possa vivere, anche parlando e scambiando idee e anche magari promuovendo quegli slogan di Genova contro gli alpini, perché la libertà dell'informazione è anche questa. Però poi bisognerebbe saperla contrastare, come dice lei, con la voglia di difendere il nostro passato, i nostri valori, i nostri esempi. Dopo la scuola metto l'altra componente, che è secondo me la componente politica. Cioè anche la politica dovrebbe essere una missione e quindi anche la politica, che dovrebbe riconoscere nella difesa una funzione nazionale trasversale, dovrebbe contribuire a mettere dei puntini, no? A mettere dei paletti rispetto alla disinformazione.
1: Sì, però il punto è sempre quello, no? Cioè, io continuo a pensare che siano tutte, cioè, al di là della politica, che dico la verità mi spaventa quando si parla di mettere il contrasto alla disinformazione, perché poi è un attimo che si va a invadere invece il campo dell'informazione vera e propria e si mettono limiti dettati da altro. Quello che mi colpisce è proprio la questione culturale, non solo nella scuola, perché io non vorrei poi dare troppe colpe, no, agli insegnanti, alla scuola. Io credo che riguardi proprio tutta la macchina culturale italiana per anni, cioè l'idea che l'autorità sia male in sé, no? E che quindi come dire, io insisto su questa parte del maschile, anche se poi nell'esercito oggi ci sono anche le donne, cioè quindi non è che, no? Però più lei parla, più mi convinco che sia proprio questo il problema. Cioè, chi oggi è disposto a sacrificarsi per la patria? Cioè, per la patria, ma per tante altre cose, no? Che non siano il profitto personale, ecco, questo voglio dire. Cioè, è l'idea di sacrificio che viene a mancare, e forse l'idea di sacrificio è proprio quella che sta al centro dell'esistenza del militare, però.
7: Esattamente. In un mio pezzo su una rivista specializzata tempo fa, scrissi come titolo questo: Salviamo il soldato italico. Perché? Perché spesso anche nel cinema il soldato italiano, che pure si è sempre distinto, no? E si distingue anche oggi in Italia e nel mondo, è stato attraverso il cinema
1: ridotto a caricatura, diciamo, se ne è stato caricaturalizzato.
7: Ecco, diciamo così, caricaturale. E poi però, e quindi diciamo derubricato a una delle tante funzioni, perché noi non siamo un popolo, diciamo, guerriero combattente, no? Queste semplificazioni che sono veramente
1: Sì, è stato sempre messo un po' ridicolo, cioè noi siamo quelli con le scarpe rotte che perdono, cioè addirittura noi come dire, si parla di sconfitta anche solo per la prima guerra mondiale, cioè che in verità insomma è andata un po' diversamente. E c'è quest'idea, no, dell'imperialismo straccione, cioè tutte queste cose qui che stanno in un unico calderone è stupido l'idea di sacrificarsi per la patria, è stupido andare a combattere. Io posso capire i pacifisti, no? Il pacifismo radicale lo posso capire. Dopodiché, come lei dice nel suo libro, cioè se non c'è qualcuno che difende i confini, la tua libertà va a quel paese. Se non c'è qualcuno che difende i diritti, la tua libertà va a quel paese.
7: Concordo. Allora, da un lato lei ha parlato di sacrificio e anche su questo potremmo parlarne a lungo, dall'altro c'è il fatto che non è solo il soldato che oggi difende la patria, la tenuta di una nazione, devono essere tutti i cittadini, le scuole, le università, le industrie, ognuno ha un ruolo fondamentale nel difendere la patria, però ecco che il soldato rappresenta il simbolo del rigore, del sacrificio, della disciplina, del dover anche dedicare tutto se stesso fino all'estremo sacrificio, e che questo secondo me va recuperato, va rimesso a fuoco, chissà perché poi andiamo al cinema e ci esaltiamo a vedere i film americani che raccontano di eroi, no? Le faccio un esempio, American Sniper di Clint Eastwood, un magnifico film che racconta di un eroe che si sacrificava perché altri potessero vivere, perché i suoi compagni potessero diciamo agire senza essere colpiti, no? E, ecco, ci esaltiamo quando vediamo queste figure, quindi la figura dell'eroe è presente in ognuno di noi. Io dico spesso che c'è un soldato in ognuno di noi, c'è un istinto di correre a difendere, di prendere la difesa di qualcuno, però poi nei fatti, come dice lei, pochi sarebbero disposti, soprattutto fra i giovani, a veramente sacrificare se stessi per un bene superiore. Ieri leggevo uno degli ultimi sondaggi svolti da un centro geopolitico di Riga, in Lettonia, che misurava la volontà dei paesi membri della NATO di difendere il proprio Stato in caso di
1: guerra. La disponibilità delle persone, ne abbiamo visti tanti, no? Inchieste anche così spannometriche in cui si andava dai giovani a dire: tu saresti disposto a combattere, andare in guerra, combattere, morire per la democrazia?
7: Esatto, ora noi sappiamo che c'è stato anche un recente sondaggio del Censis, no?
1: Sì.
7: Gli italiani e la guerra, no? Che è abbastanza preoccupante, no? Se non addirittura drammatico, soprattutto considerando i tempi che viviamo. Bene, questo centro di studi geopolitici di Riga, in Lettonia, che ha fatto un sondaggio NATO, ci vede all'ultimo posto fra gli alleati della NATO disposti a combattere nel caso che fossimo attaccati, ma attenzione, certo. Non parliamo solo di attacchi fisici al nostro territorio, in genere si dovesse correre alle armi. Ecco, quindi ripeto, c'è da recuperare la funzione e la figura del soldato e c'è da recuperare proprio il senso della
1: ricerca. Infatti io vorrei dire questo, cioè che troppe volte questi temi vengono usati in maniera strumentale, perché poi vengono usati da questo o quell'altro per spingere a, diciamo, allora compriamo armi nell'interesse della Commissione europea, oppure portiamo avanti questa guerra ma non quell'altra. Cioè, io voglio uscire da tutto questo. Io qua sto facendo un ragionamento con il generale più ampio, che riguarda come una disposizione dello spirito, cioè la difesa. Qui non stiamo parlando dell'Ucraina, della Russia, del Venezuela, dell'Iran. Esco un attimo da queste cose, perché poi io, per esempio, sulla retorica bellicista sull'Ucraina, io sono stato uno dei più critici in assoluto. Questo non mi impedisce di dire che secondo me le nazioni devono armarsi, non perché a me piacciono le armi, piaccia ammazzare la gente, ma perché la sovranità militare è fondamentale per la libertà. E sono contrario al riarmo europeo, ma favorevole al riarmo italiano. Sono due cose. Le nazioni devono armarsi, non perché a me piacciono le armi, piaccia ammazzare la gente, ma perché la sovranità militare è fondamentale per la libertà. E sono contrario al riarmo europeo, ma favorevole al riarmo italiano. Sono due cose sottilmente diverse.

0: si butta e si piglia una coltellata in testa. Si butta a fermare l'attentatore. Io, generale, non so quanti di noi sarebbero disposti a fare una cosa del genere dopo anni e anni, no, di torpore, come lo chiama lei.
1: Sì, è vero. È anche drammatico che ci siano persone che, quando accadono fatti del genere, sono più preoccupati di filmare col telefonino che non di darsi da fare per frenare la minaccia. E sa che c'è un bellissimo libro di Dave Grossman che si intitola No On Combat, che mette a fuoco proprio questo aspetto, che quando accade qualcosa di violento che colpisce la società, la gran parte della gente è spinta istintivamente a fuggire. Poi c'è una minoranza di persone che invece dentro di sé ha coltivato questo desiderio di aiutare gli altri. Ecco, questa minoranza corre verso la minaccia per cercare di frenarla, per cercare di impedire alla minaccia di esagerare, di andare oltre. E lui li chiama i guerrieri, no? I guardiani della libertà. Ecco, questo è molto bello. Quindi, diciamo così, nella nostra umanità ci sono persone che hanno questa voglia di salvaguardare il bene comune e di aiutare gli altri. La maggioranza non fa parte di questo. Ecco, bisognerebbe, secondo me, focalizzarsi su questo punto e capire che i difensori, i guardians, no? I guardiani della libertà sono figure da preservare, da custodire, da proteggere. Ecco. E poi c'è la differenza grande fra violenza e aggressività, fra violenza e uso della forza consapevole. E anche su questo vediamo delle situazioni o sentiamo delle affermazioni paradossali, ecco.
0: Ma qui il punto è questo, cioè che si fa di tutto un erbo un fascio, cioè se tu sei disposto a combattere, allora sei per forza una persona violenta e quindi sei associato a tutta una serie di cose negative, no? È come quando ci sono quei due, non so, del delitto, i due fratelli bianchi, no? Picchiatori che poi hanno assassinato Willy Duarte. Vedi, ma quelli praticavano arti marziali, è ovvio che sia così. Allora togliamo tutte le arti marziali. No, non è questo il punto. Come dire, c'è un uomo violento, allora cancelliamo la mascolinità. Non è che funziona così. Anzi, se tu fai una battaglia contro la mascolinità, contro valori che sono anche appunto maschili, la difesa, no? Io ci credo molto in questa questione della mascolinità, perché la difesa anche col proprio corpo è prettamente un'attività maschile, simbolicamente, e anche femminile, mentre la femminilità ha la cura, no? Però anche la difesa, in certi momenti, la difesa dei figli. Provate a togliere i figli a una mamma, vedete come combatte, no? E quindi questa, dire il patriarcato, sono stupidaggini. Sono stupidaggini che però hanno colpito in generale la forza maschile a livello simbolico, e questa forza non ce l'abbiamo più. Motivo per cui adesso la gente, se uno vede, quante volte in generale si vedono casi di cronaca in cui c'è una donna aggredita per strada e nessuno fa niente, o un uomo picchiato dal branco e nessuno alza un dito?
1: Sì, ci sono queste... lei ha dipinto una situazione che vediamo, che purtroppo poi viene esasperata anche da alcuni media che non vanno al cuore del problema, non vanno a cercare di scoprire e analizzare il perché di questo. Tornando un attimo alla mascolinità, noi abbiamo nelle Forze Armate una forte componente femminile che ha sposato completamente i valori della difesa, per cui noi non distinguiamo neanche fra maschio e femmina, perché quello che unisce le Forze Armate sono dei valori. Quindi chi aderisce a quei valori aderisce anche a tutto un universo che comprende la preparazione, la formazione anche fisica, no? Dell'individuo che deve perseguire quel valore, la difesa, il coraggio, eccetera. Poi ci sono altri elementi, ed uno è proprio questa, io la chiamo guerra cognitiva, che

0: che ci sta, come dire, inquinando, sta inquinando le menti, per cui mantra o parole o slogan come patriarcato o mascolinità eccetera fanno presa immediatamente sul pubblico prima ancora che il pubblico possa capire di che cosa si sta veramente parlando, no? Quindi ed è questo che io chiamo un problema grosso, il vero teatro di conflitto oggi è la nostra mente, e dobbiamo preservare la capacità di giudizio, la capacità autonoma di giudizio. Qual è l'antidoto a questa contaminazione cognitiva realizzata attraverso i social media,
1: certo,
0: i mantra? È il pensiero critico.
1: Che ci siamo dimenticati che è una forma di combattimento anche questa. Grazie al generale, io vi consiglio caldamente la lettura del suo libro pubblicato da Historica Edizioni, Difesa e Libertà. Massimo Panizzi, ci fermiamo qualche istante e torniamo subito sul giornale radio.
2: Sono le 5.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.
2: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: E rieccoci, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e voglio tornare a parlare di quello che è successo a Modena, che ha suscitato tanto dibattito, tante discussioni, tante polemiche, e voglio farlo con due visioni differenti. Da sinistra molti hanno detto: ma no, qui non c'entra niente il terrorismo, non c'entra niente l'Islam, è un caso di problemi psichici. Dall'altra parte però c'è invece qualcuno che qualche dubbio se lo fa venire, e tra questi c'è ovviamente tutto il centrodestra. Allora io voglio sentire un esperto di queste questioni, un grande esperto che è Claudio Bertolotti, che ogni anno realizza questo rapporto REACT, è un rapporto che si occupa appunto delle minacce terroristiche, radicalismo e contrasto al terrorismo è il, come dire, la missione dell'osservatorio REACT, appunto, che è diretto da Claudio Bertolotti, che in quest'ultimo report realizzato da Start Insight ha una serie di questioni interessanti da notare. Allora Bertolotti, intanto grazie, e vorrei partire dai nuovi profili dei terroristi, perché lei parla in questo rapporto innanzitutto di guerra cognitiva, cioè di un percorso graduale alimentato da una combinazione di fragilità personale, marginalità sociali, traumi individuali e collettivi. Mi viene da pensare, anche insomma guardando al caso Modena, che i marginali, quelli con fragilità fisica, le persone insomma di fisica e psichica, le persone di questo tipo siano i nuovi bersagli della propaganda del terrorismo.
4: Ammesso che sia effettivamente la propaganda a scatenare questo impeto o stimolare la violenza associata al terrorismo. Mi spiego meglio, non che non lo sia, ma che spesso si utilizza il termine propaganda, che è una macro categoria all'interno della quale si inseriscono ben altre sottocategorie molto strutturate: la disinformazione, la misinformazione, la malinformazione, il discorso d'odio. Ora, ogni categoria, adesso la prendo un po' alla lontana, poi arrivo, le do una risposta. Certo. Ognuna di queste categorie si rivolge allo stesso pubblico, ma con effetti diversi. In alcuni casi sono addirittura gli stati ad utilizzarlo, in altri casi sono organizzazioni non statali, come le organizzazioni criminali o i gruppi terroristici. Ora, lo Stato Islamico in particolare, ma non è l'unico, ma prendiamo lo Stato Islamico perché è il caso studio, attraverso la sua comunicazione strategica, perché dal suo punto di vista è comunicazione strategica, definisce quelli che sono gli obiettivi massimali, cioè combattere, imporre la propria visione del mondo attraverso lo strumento del jihad, che viene così legittimato, cioè l'uso della violenza rientra nel concetto di jihad, che di per sé non lo sarebbe da un punto di vista teorico, ma da un punto di vista sostanziale sì, perché jihad è lo sforzo, è la testimonianza della propria fede e il voler difendere la propria fede e la propria religione. Ora, la comunicazione strategica dello Stato Islamico dice di fare determinate cose, cioè colpire il nemico, l'infedele, a partire dai musulmani non allineati, poi gli ebrei, poi i cristiani e nel complesso l'Occidente in generale, e dice anche tecnicamente come farlo, cioè spiega non soltanto il perché, cioè il dover colpire il nemico perché minaccia.
1: L'abbiamo detto insomma anche negli anni passati, questo citavo il famoso proclama di Al-Adnani, no? Il portavoce del capo della comunicazione, diciamo così, dello Stato Islamico, che 10 anni fa già diceva: attaccate gli infedeli in ogni modo, con pietre, bastoni e tutto quanto.
4: Esatto, era il lontano 2015-2016 quando Nani fece quel suo bel discorso, che di fatto stravolse completamente quella che era la natura dello Stato Islamico, cioè anticipò la distruzione, la disintegrazione dello Stato Islamico e sostanzialmente confermando quello che poi sarebbe avvenuto, cioè l'abbandono, la territorialità e invece l'espansione sul piano ideologico, fideistico, attraverso lo strumento del franchise, cioè gruppi già esistenti che attraverso l'atto del Bayat, la sottomissione al califfo, accettano di portare avanti il progetto di massima dello Stato Islamico, che è quello di riportare l'Islam nelle terre che islamiche sono storicamente state.
1: Ora voglio chiederle questo: si torna a parlare di terrorismo dopo Modena, non ce lo nascondiamo ovviamente. Allora, il mio dubbio è: è possibile che in questa pesca a strascico che si fa sulla rete, nei forum online, insomma, questa è proprio una pesca a strascico, sembra, quella che fanno queste organizzazioni terroristiche o questi propagandisti del terrore, vadano a prendere, no, qualcuno che magari ha già dei motivi di risentimento suoi, come poteva essere questo Salim? Cioè, assisteremmo, come diceva Olivier Roy, grande studioso francese del terrorismo, alla islamizzazione del radicalismo e non il contrario. Cioè, qui non c'è uno che va in moschea, non c'è uno che piano piano diventa fedele, poi sempre più estremista. Qui c'è uno che ha delle turbe sue, adesso la faccio molto semplice, e in qualche modo viene in contatto con propaganda, qualcosa di simile, che poi lo spinge verso la radicalità. È così?
4: Ma è esattamente quello che sta avvenendo. Noi da 10 anni a questa parte abbiamo una fotografia molto dettagliata di quello che è il terrorismo, almeno in Europa. Noi come osservatorio REACT ogni anno pubblichiamo un rapporto che va dal punto di vista quantitativo e qualitativo a descrivere quella che è l'evoluzione del terrorismo anno dopo anno. E l'ultimo numero è appena uscito e conferma le valutazioni che abbiamo fatto negli anni precedenti. La maggior parte degli attentatori e dei terroristi che hanno colpito in Europa non sono mai stati parte di un'organizzazione o di una rete strutturata, ma sono attori singoli che rispondono a un appello estremamente generico e seguendo direttive tecniche che poi effettivamente utilizzano durante i loro attacchi. E sono cose estremamente semplici. In genere sono o l'utilizzo dell'automobile come autoariete, quello che è avvenuto a Modena, o, e in questo caso anche, e l'utilizzo dell'arma bianca, armi improvvisate che vengono comprate in offerta nei peggiori supermercati delle periferie urbane e che vengono utilizzate per portare a compimento. Terzo elemento, anche in questo caso confermato con il caso di Modena, la disponibilità o addirittura la consapevolezza di morire al termine dell'attacco, al fine di ottenere il titolo di soldato del califfato, quindi Mujahideen, il combattente del jihad.
1: E allora io voglio ringraziare Claudio Bertolotti per questo primo commento che ci ha dato, e adesso voglio sentire però un'altra versione, un'altra campana, che è quella, ringrazio anche lui di essere collegato con noi, del governatore della regione Emilia-Romagna per il Partito Democratico, Michele De Pascale. E voglio subito cominciare chiedendole proprio così diretto, perché so che lei non ha problemi, la sua posizione in questa diatriba che si è scatenata su quanto è successo a Modena. È davvero solo una questione di una persona con problemi psichici, o forse insomma un minimo di cautela in più a pensare che possa aver magari intercettato qualcosa online di propaganda del terrore, qualcosa del genere. Insomma, l'atto che Salim El Khoudry ha compiuto è molto inquietante, ricorda altre cose che abbiamo visto nel corso degli anni.
5: Innanzitutto grazie come sempre per questa opportunità di confronto. Guardi, io le dico così, il caso di cronaca, io diciamo sono uno fra quelli che diciamo non ama la politica che per forza deve sempre solo discutere dei casi di cronaca, poi anche commettendo cortocircuiti, perché anche diciamo il cittadino che è intervenuto salvando e diciamo fermando l'attentatore diventa di giorno in giorno o l'eroe di una parte o dell'altra o di tutti a seconda delle posizioni che esprime. Però c'è un caso di cronaca, e sul caso di cronaca io penso che le valutazioni prese a caldo, sia escludendo categoricamente qualsiasi forma di radicalizzazione o associando immediatamente per forza un elemento di radicalizzazione, siano sbagliate, perché c'è un'autorità giudiziaria che sta indagando. Peraltro bisogna stare attenti anche a maneggiare il tema della salute mentale, perché che la persona abbia precedenti di salute mentale è un tema accertato. Che questi elementi di salute mentale possono essere utilizzati o meno dalla difesa da un punto di vista penale è un altro argomento. Non è che chiunque abbia fatto un percorso al CSM non è perseguibile per reati gravissimi come quelli che può aver commesso. Quindi i temi sono, diciamo, c'è un caso di cronaca e dobbiamo avere rispetto dell'autorità giudiziaria e non andare a conclusioni affrettate. In generale, sia il tema della salute mentale che il tema del rischio di radicalizzazione delle seconde generazioni o delle terze, a prescindere da questo caso specifico, sono temi che meritano attenzione e che vanno affrontati con serietà. Perché se anche questo caso non rappresentasse il caso di una persona radicalizzata, e non lo sappiamo, non è che l'argomento sparisce. Cioè non è che se El Khoudry non era radicalizzato il rischio di una radicalizzazione non c'è in Italia. C'è e va attenzionato con grande serietà.
1: Ecco, mi permetto, faccio una critica e un complimento insieme, e così scelga lei quale avvolge l'altro. Non mi sembra che la regione Emilia-Romagna sia una regione poco attenta ai problemi di salute psichica delle persone, ma non da oggi, da decine di anni. Cioè io ricordo la sensibilità che c'era nella città dove sono nato e cresciuto, Reggio Emilia, e suppongo ci sia ancora oggi. Cioè rispetto ad altre regioni su questi temi c'è una sensibilità, uno studio, quindi mi sembra difficile dire che siano abbandonate. Sicuramente ci sono dei problemi dati dalle strutture, dall'aumento dei casi, però insomma cosa voglio dire? Voglio dire che se succede una roba così in Emilia Romagna, beh allora insomma forse il problema è un po' diverso da quello che pensiamo. Cioè non mi sembra di poter dire qui c'è una regione che trascura la fragilità psichica e psicologica e allora succedono queste cose, no?
5: Allora, la ringrazio ovviamente e le confermo ovviamente che questa è una regione molto sensibile in questo senso, e tant'è che diciamo, noi abbiamo prodotto la sera stessa degli attentati una relazione alla Procura della Repubblica di Modena con tutto lo storico delle visite al CSM che l'attentatore aveva fatto, e con dettaglio di verbali e di report di tutto quello che si era svolto. E diciamo c'è un tema che lei ha ben evidenziato di esplosione di casistica, e quindi anche noi siamo in affanno. Chiunque si sia rivolto o per cose più gravi o per cose meno gravi a un centro di salute mentale sa di cosa parlo. E l'altro elemento però, e questo è proprio un elemento di sistema che secondo me a prescindere da come la si pensi va affrontato, è che il nostro è un modello, non quello dell'Emilia Romagna, quello del nostro paese, che dà risposte a chi bussa alla nostra porta. Cioè qual è il tema? Almeno dai dati in mio possesso, le visite e gli esami fatti in precedenza non denotavano una patologia tale da portare a trattamenti sanitari obbligatori, cioè ad obblighi di cure. E oggi in Italia, se una persona decide di smettere di curarsi, il sistema non è in grado di
1: certo,
5: inseguirla.
1: Non lo vai a cercare, diciamo.
5: Non e è questo che... non va bene. E questo non va bene, perché non so, non è, ma non è un fatto di oggi. Non so se lei ricorderà il caso che coinvolse l'ex presidente del Consiglio Berlusconi, diciamo ormai molti anni fa. Anche in quel caso, chiaro, era un episodio diverso, però era una persona che era stata oggetto di cure per salute mentale. E non sempre l'elemento di salute mentale e la radicalizzazione politica o religiosa sono per forza alternativi, eh?
1: No, in una anzi, società,
5: anzi, è più facile visto che chi ha problemi di salute mentale sia anche, fra virgolette, mi permette di dire, preda della radicalizzazione politica o della radicalizzazione religiosa.
1: Qui c'è un altro tema che è molto delicato e vorrei affrontare con sfumature. Allora, io non penso che anche di fronte al radicalismo la reazione sia quella di dare la caccia al musulmano, una cosa stupida e dannosa e condannabile, tanto più che appunto il radicalismo per lo più evita le moschee, no? Magari un tempo non era così, oggi è così, gira online per lo più, almeno in Europa, però c'è, io credo, un problema identitario, c'è per le giovani generazioni di italiani che sono italiani da sempre, diciamo, forse per le nuove generazioni di figli di stranieri, qual è il tema? Che se io non mi trovo a mio agio in questa nazione ho una scappatoia, cioè la bandiera della terra magari dei miei genitori, no? Della terra di cui sono cittadino prima di diventare cittadino italiano. E questo è un problema che è studiato, che non si verifica solo qui, che gira dappertutto. Di nuovo, l'Emilia-Romagna, io vedevo dei dati di questi giorni, non è che non sia una regione che non spende soldi per gli stranieri. Cioè, io guardo le cose, anzi forse, a mio avviso, ne spende persino troppi. Cioè, il 12% di popolazione che sono gli stranieri utilizza il 30% del welfare regionale, il 25% delle case popolari a cittadini stranieri. Cioè, insomma, non è che non sia una regione accogliente. Però questi problemi ci sono ugualmente, a quanto pare. Che si fa?
5: Allora, diciamo, l'elemento fondamentale è che noi abbiamo un insediamento ovviamente di popolazione straniera nel nostro paese che segue le dinamiche economiche. Se lei prende questi dati e li paragona a quelli della Lombardia e del Veneto, vedrà che non trova elementi tanto differenti, perché più che un elemento di colore politico è un elemento di tessuto produttivo industriale. Il centro-nord oggi, senza una presenza strutturale, radicata, ormai diciamo plurigenerazionale, di presenze prima di immigrazione nazionale e poi di immigrazione internazionale, perché io faccio De Pascale di cognome, non so come dire, quindi per molti molti anni l'Emilia Romagna diciamo, è cresciuta anche grazie alla migrazione nazionale.
1: De Pascale, no, non lo so, guardi, mi ha superato nel valnacismo, no. Stia attento, no, perché no. Come no, Salvini, no. Dice il Cudri, gli hanno rimproverato di dire guarda il Cudri, mette il dito, De Pascale sarebbe del sud?
5: Mia famiglia viene originaria del Salernitano, ma era per rappresentare il fatto che questa terra per molti decenni è cresciuta grazie a un flusso migratorio sostanzialmente nazionale. A un certo punto della sua storia il flusso migratorio dentro al paese, che pure è stato un fenomeno da noi socialmente molto rilevante e anche di non facile integrazione, perché l'immigrazione è sempre difficile, lo dico sulla storia della mia famiglia, però dico è una regione che ormai ha una presenza di comunità straniere di terza generazione, neanche più di seconda generazione, che nascono italiane in questo caso, perché la seconda generazione spesso nasce straniera e diventa italiana a 18 anni, ma la terza poi nasce italiana. Quindi il problema esiste ed esiste in ogni luogo del mondo. Chi lo nega commette un errore. La Francia lo ha negato, ha prodotto le banlieue e, ripeto, ha terze generazioni spesso meno integrate delle seconde come schema. Quindi ecco, ora a me, diciamo, chiaramente capirà, comprendo e non appassiona la sfida se è più di destra Vannacci o è più di destra Salvini o è più di destra Bignami. La capisco come sfida, la sinistra l'ha vissuta, diciamo, la gara chi è più di sinistra l'ha vissuta da sempre, ora la vive la destra, ognuno capitano le sue fasi storiche. Quello che mi interessa e su cui voglio discutere è quali sono il mix di politiche di sicurezza e sociali, perché è un mix delle due cose, non è una sola delle due che funziona, che è in grado di garantire a chi vuole integrarsi, a chi vuole vivere qui, a chi vuole concorrere alla nostra società, a chi acquisisce anche, diciamo, il senso delle istituzioni e della Costituzione, perché, cioè, diciamo, ci sono tutti e due i fenomeni, come farlo e di non venire discriminato e di non pagare il prezzo anche dello stigma, fra virgolette, di chi invece commette eventualmente o ha condotte di un altro tipo, e dall'altra parte di come garantire a tutti, diciamo, la sicurezza. In quella strada poteva essere investito un cittadino di origine italiana come un cittadino di origine straniera da quella macchina. Non è che chi ha investito sapeva il colore della pelle di chi investiva o la religione di chi investiva. E quindi è la sicurezza di tutti quella che dobbiamo garantire, ed è interesse anche di chi nasce straniero di essere sicuro in Italia.
1: Non c'è dubbio. Ci sono due temi che in conclusione voglio mettere su. Prendo spunto da quello che lei ha detto, non c'è dubbio che poteva investire anche stranieri, lo ha fatto perché ha investito una donna tedesca, poverina, quella che ha avuto una mutilazione terribile. È più raro però, molto più raro, che a fare quel tipo di attacco sia, diciamo così, un europeo di antica generazione, ecco, mettiamola così. Cioè lì c'è, ed è quello che mi preoccupa in questo caso, c'è uno specifico che abbiamo già visto altrove, dell'auto, del coltello, che secondo me non ci dovrebbe fare dormire troppi sonni tranquilli. L'altro tema è: c'è differenza fra le nazionalità di provenienza? Cioè, noi abbiamo visto dei cittadini egiziani che sono intervenuti. Storicamente mi pare che l'Emilia Romagna abbia una bella percentuale di egiziani che sono immigrazione di lungo periodo, cioè io li ricordo già negli anni 80 perlomeno, e sono persone che si sono forse la quarta generazione.
5: Guardi, la comunità marocchina, questo veramente mi permetta di dirlo anche per relazioni ed esperienze personali, è una delle comunità nella nostra regione presenti da più tempo, più radicata, più integrata. Peraltro il Marocco, lei sa bene, è un paese che anche in chiave geopolitica è un paese molto particolare da un punto di vista anche del suo posizionamento e della sua storia di relazioni diplomatiche. Quindi, poi chiaro, questo lo dico per me, non riusciamo a dargli una chiave etnica, non so come dire, non è sbagliato, e poi non so come dire, è la radicalità che fa paura. Adesso noi abbiamo episodi nel nostro paese, la mia regione ha pagato il prezzo gravissimo del terrorismo rosso, ha pagato il prezzo gravissimo del terrorismo nero, abbiamo avuto questo episodio che sicuramente per dinamica ripercorre le modalità di un terrorismo di matrice fondamentalista. Poi può non essere o essere, o questo, ripeto, io sono molto cauto nel dare le motivazioni, certo, che darà la procura, però sicuramente le modalità sono modalità tipiche, diciamo, del terrorismo di matrice islamica. Cioè noi le abbiamo vissute tutte queste ferite, le abbiamo vissute tutte, ed è nell'estremismo, nel, diciamo, nel fanatismo di ogni tipo che, di cui dobbiamo avere paura. Non so se ricorda, recentemente si è parlato del caso, si chiama Traini, quello che sì, sparò, per carità, qualcuno ha provato a dare la colpa alla, qualcuno virgola vergognosamente ha provato a dare la colpa alla comunità ebraica per quell'episodio di Roma, della manifestazione. Cioè io dico, il fanatismo di qualsiasi matrice è pericoloso, ed è più che evidente che, visto che in Italia abbiamo una presenza molto molto significativa di immigrazione da paesi di fede musulmana, che in questo momento nel mondo, diciamo, l'Islam è sicuramente una delle regioni che più ha avuto fenomeni di fanatismo legati al terrorismo, e i nostri servizi segreti giustamente sono particolarmente attenti a forme di radicalizzazione di questo tipo. È un fatto, non so come dire, anche statistico, certo, di quantità della presenza e di rischio. E devo dire, le parole del ministro Piantedosi quando l'abbiamo incontrato sono state: la nostra prima preoccupazione non era la matrice, ma era l'organizzazione, perché capisce anche lei che c'è una differenza anche sostanziale. Se
1: siamo
5: davanti,
1: non c'è dubbio, ecco, è anche la mia, cioè qui non è che io voglio, lo dico per tirare la croce addosso a qualcuno, credo che dovremmo interessarcene per capire, eventualmente evitare altre cose o prendere contromisure.
5: Sì,
1: credo
5: che... Però il primo dubbio e la prima preoccupazione che aveva il ministro, giustamente, era capire se ci trovavamo davanti a un singolo, al di là delle motivazioni che lo muovevano, o di una persona che era stata attivata, non so come dire, da un'organizzazione. E questa è la cosa che al momento, con tutte le cautele, il ministro si è sentito di escludere, e se lo ha fatto avrà avuto le sue motivazioni. Poi che nei cellulari, nei dispositivi, nelle immagini, nelle chat, cosa c'è lo sa la procura, e la procura di Modena finora ha svolto un lavoro encomiabile da questo punto di vista, in termini di qualità e di velocità di intervento.
1: Allora aspettiamo altre notizie, sperando che non siano drammatiche. Grazie a Michele De Pascale anche per le sfumature con cui affronta questi problemi, che sono, meno da me, molto apprezzate. Ci fermiamo qualche
6: minuto. La ringrazio.
1: Torniamo fra poco.
2: Tutti ne parlano.
7: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
8: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
9: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e continuiamo l'esame di questa settimana, molto concitata da tanti punti di vista. È stata una settimana importante per la famiglia Nel Bosco, nel senso che la situazione rimane quella di sempre, cioè di una famiglia separata, da una parte i genitori e dall'altra i bambini della casa protetta di Vasto. Però sono arrivate delle notizie estremamente interessanti. Intanto è stata depositata, è stata mostrata alle autorità competenti, in questo caso anche ai periti nominati dal tribunale, questa, diciamo, controperizia, anche se non è il termine più corretto, realizzata dal professor Tonino Cantelmi e dalla sua collaboratrice Martina Aiello, la dottoressa Martina Aiello, che risponde punto per punto a cosa? Al lavoro fatto dai periti, o meglio dalla dottoressa Simona Ceccoli, nominata dal Tribunale dei Minori dell'Aquila. Che cosa significa? Significa che sostanzialmente punto per punto si va a smontare la perizia in cui la dottoressa Ceccoli e la sua collaboratrice Valentina Garrapetta dicono che la famiglia Del Bosco, i genitori della famiglia Del Bosco, i genitori Trevaglio non sono in grado di crescere i loro figli. E ci sono avvocato Simone Pillon, che è difensore dei Trevaglion, ci sono lì dentro delle cose, a mio avviso, decisamente incredibili. Per esempio, dico il primo punto perché ci sono ben 15 punti, il primo punto è il fatto che le esperte indicate dal tribunale a quanto pare non hanno competenza sui minori, cioè si chiama per fare una perizia una psichiatra che dice... il testo di Cantelmi afferma di lavorare in una struttura per anziani, quindi in una RSA con un ruolo amministrativo, e dice di aver fatto, insomma, la perita in varie situazioni, però non risulta appunto che abbia alcuna esperienza con i minori. L'altra, l'ausiliaria, la dottoressa Valentina Garrapetta, è iscritta all'ordine da 3 anni e anche lei non ha mai lavorato, quanto pare, con i minori. È una bella stranezza.
6: Beh, ci si sarebbe aspettati che di fronte a una situazione così complessa e oltretutto sotto gli occhi di tutti, la nomina andasse verso personalità più note nel mondo della neuropsichiatria infantile. Invece si è scelto di avvalersi di professionisti locali, che poteva anche avere un senso come scelta nel momento in cui questi professionisti avessero utilizzato la vicinanza territoriale per svolgere accertamenti approfonditi sui minori, ma così in realtà poi non è stato. Quindi alla fine c'è stata una perizia, una consulenza tecnica dell'ufficio che ha, a nostro avviso, maturato delle severe criticità. Quella che è stata citata è una delle criticità, anzi sono un paio di criticità, ma il contenuto comporta anche altri aspetti altrettanto gravi. Uno per tutti, la violazione del contraddittorio. Si sono svolte una parte delle attività sono state svolte senza che ci fosse la presenza dei nostri consulenti di parte, e questo è molto grave. Come è molto grave il fatto che non siano mai state utilizzate modalità di confronto diretto con i minori, come già abbiamo detto. Come è altrettanto grave il fatto che sia stata ignorata gran parte della letteratura più recente, anzi tutta la letteratura più recente. Ricordo che la neuropsichiatria infantile e la psicologia dell'età evolutiva hanno fatto passi da gigante soprattutto negli ultimi 20 anni, e rimanere ancorati a una visione legata agli studi degli anni 50 del secolo scorso, voi mi capite che comporta una interpretazione erronea delle risultanze, e così via, come pure anche l'aver deciso di confermare la dottoressa Garrapetta, anche se c'erano evidenti profili, al netto della questione giuridica della ricusazione che è stata decisa dal tribunale, ma indipendentemente dalla ricusazione ci sono comunque dei profili di opportunità che, a mio modo di vedere, andavano comunque tenuti in considerazione. Se un mio consulente tecnico ha anche solo elementi che facciano insorgere il dubbio circa una sua terzietà rispetto alla vicenda, sono io il primo a dire: no, guarda, forse è meglio se fai un passo indietro e se prendiamo qualcun altro. Qua invece si è voluto difendere questa posizione, e il risultato poi è stata una perdita di autorevolezza dell'intero elaborato. Quindi diciamo che su questa CTU ci sarà parecchio da dire.
1: Ma sono una cosa impressionante di questa, di quelle che, a parte la storia che è uscita, ovviamente abbiamo tirato fuori noi sulla verità, dei post che pubblicava la dottoressa Garrapetta, che peraltro posso dire non è stato neanche così difficile individuare, visto che erano pubblici e visto che chiunque poteva vederli, e ci è stato detto che insomma in fondo questa dottoressa aveva un ruolo marginale di sola somministrazione dei test fatti ai genitori e ai bambini. Dopodiché però i test costituiscono praticamente l'intera base della perizia, e quindi la qualcosa conta, e come, non è che insomma la signora era lì solo a fare la passante o la spettatrice. L'altra cosa che mi colpisce di quello che diceva l'avvocato Pillon è il fatto di agire, come si dice sempre, in nome del superiore interesse del minore, e non avere mai sentito i bambini. Cioè non c'è attività peritale sui minori, che vuol dire
6: non
1: che
6: è una cosa che mi meraviglia, purtroppo, perché nel superiore interesse del minore, questa frase the best child interest è diventata la frase standard, oserei dire la parola magica, per poi legittimare qualunque scelta, qualunque decisione random. Ricordo per gli amici che ci conoscono da lungo tempo che nel superiore interesse del minore tribunali britannici hanno stabilito che neonati dovessero essere lasciati morire senza alcun supporto medico. Ricorderete il caso di Indri Gregory, di Charlie Gard, di Alfie Evans, eccetera, tutto fatto nel superiore interesse del minore. Quindi purtroppo nella legislazione non solo italiana, ma anche direi occidentale, globale, perché comunque il best child interest è una derivazione di una normativa sovranazionale ONU. Noi assistiamo all'uso di questa parola magica e poi chiunque può determinare di per suo conto il superiore interesse del minore senza che ci sia una oggettività. Nel caso concreto, quello che ha più stupito chi vi parla è che, per carità, in 25 anni ne ho viste di consulenze e ne ho viste di decisioni anche discutibili, anche inaccettabili, eccetera. Però nel caso che ho in questo momento affrontato, mi colpisce la mancanza di un bilanciamento tra le ragioni. Cioè, normalmente quando un bambino finisce in casa famiglia è perché a casa c'è una situazione davvero drammatica, cioè stiamo parlando di casi in cui i genitori siano tossicodipendenti, siano delinquenti patentati, siano persone che magari sono sotto l'effetto di stupefacenti, abbandonano i figli o peggio gli spengono le sigarette addosso, oppure casi di abuso sessuale, casi di sfruttamento della prostituzione minorile, cioè stiamo parlando di casi davvero drammatici, e in quei casi, voi mi capite, il collocamento fuori famiglia è assolutamente la soluzione inevitabile. Però in un caso come questo andava messo sulla bilancia quello che era il possibile effetto negativo delle criticità riscontrate, che c'erano, non sto dicendo che non ci fossero, anche se in misura molto più limitata di quello che è stato fatto,
1: cioè, credere. C'erano dei problemi.
6: Qualche problema andava sistemato. Però la domanda che io ho posto a tutti è la seguente: voi avete diagnosticato un'influenza e l'avete curata con la chemioterapia. Allora, quali sono gli esiti dell'influenza? Beh, probabilmente nessuno. Quali sono i reliquati della chemioterapia? Sono molto, ma molto più gravi di quelli che avrebbe lasciato la semplice influenza che avete diagnosticato. Cioè non si è messo sulla bilancia una valutazione costo-beneficio degli interventi sempre più invasivi che venivano posti contro questa famiglia. E il risultato poi è che a pagare, come sempre, sono i più piccoli, perché forse gli adulti se ne faranno una ragione, ma se tu hai vissuto nella tua esperienza di vita una situazione in cui a 6 anni, a 7 anni, a 8 anni ti hanno prelevato con 40 carabinieri e ti hanno portato in casa famiglia e ti hanno tenuto lontano dai tuoi genitori per mesi e mesi, questa cosa viene scolpita nel tuo ego, viene scolpita nella tua interiorità, e Dio solo sa che effetti potrebbe lasciare. Quindi è proprio per questa
1: peraltro
6: ragione.
1: Peraltro, una cosa che dicono tanti esperti che hanno avuto modo di leggere la perizia di Cantelmi e via dicendo, ma lo dice lo stesso Cantelmi, cioè che è un'autorità in materia, cioè non è uno che parla, cioè diciamolo, è uno che non si presterebbe mai a scrivere cose semplicemente perché deve favorire le persone che segue, perché ha una credibilità, e scrive che anche nella perizia non si tiene conto dei danni che si possono causare ai bambini, cioè questa parte del trauma che si crea è tolta dalla scena, cioè si dice dovevamo toglierli da lì perché c'era un pericolo, e li si tiene in un altro posto dove non so adesso come vivano, però non mi risulta che abbiano risolto i problemi, queste criticità, cioè la scuola, la socialità, no? Forse si cambiano i vestiti più di una volta alla settimana, però...
6: Ma su questo poi vorrei rappresentare agli amici che ci seguono una rappresentazione concreta della realtà. Non stiamo parlando di bambini che avevano problemi di igiene personale o che avevano problemi di igiene dei propri abiti o quant'altro. La casa è pulita, ordinata, profumata, sia i due genitori, io ho conosciuto quelli, ma comunque non risulta da nessuna parte che i bambini fossero sporchi. I due genitori sono assolutamente puliti, dignitosi, non emanano cattivo odore, anzi tutte le volte che li ho incontrati erano correttamente vestiti, con i capelli puliti.
1: È stato scritto che si cambiavano una volta alla settimana, che insomma qualcuno ha fatto filtrare queste cose per far capire che non erano poi così puliti.
6: E si è cercato di giustificare a posteriori decisioni che sono state assunte in realtà in modo, a mio modo di vedere, immotivato. C'erano tutti gli strumenti per mettere in sicurezza quelle presunte criticità, ammesso che ci fossero, senza arrivare a un provvedimento tanto pervasivo. Ma il problema vero è che questo caso è uno su 30.000, cioè in Italia oggi abbiamo 30 e passa mila casi come questo, e una gran parte sono sovrapponibili a quello che stiamo vivendo. Cioè il collocamento fuori famiglia, che dovrebbe in teoria essere residuale solo quando altre ipotesi siano impraticabili, in realtà viene deciso con una certa facilità, perché sembra essere l'unica modalità per intervenire. Non è l'unica modalità, non deve essere né la prima, né la seconda, né la terza, deve essere l'ultima modalità con cui intervenire.
1: Però si è detto, io faccio in questo caso l'avvocato del diavolo, Simone della famiglia del Bosco, Simone Pillon, io devo fare l'avvocato del diavolo perché è il mio mestiere. Così rispondiamo anche, perché tutte le volte che io parlo di queste cose poi arrivano i commenti sotto, ma appunto vivevano in condizioni terribili, oppure vorrei vedere voi, oppure ancora questi genitori non hanno voluto in alcun modo trattare, non erano disponibili a modificare niente.
6: Allora, sulle condizioni terribili io vorrei dare una rappresentazione a chi non l'ha vista coi propri occhi di questa casa del bosco, che intanto nel bosco non è, perché è su una via asfaltata, quindi è proprio a margine di una via asfaltata. Secondo, la migliore immagine che vi posso dare di questa abitazione è la casetta dei sette nani. Sembra di entrare in una fiaba, perché l'idea è proprio quella, questa casettina tutta curata, tutta con, avete presente, tipo le lucine di Natale, le conchiglie appese, molto green, molto country, molto ecologica, e con tutti gli animali intorno, una piccola fattoria, ma ognuno con il suo box curato. Quindi non immaginatevi una schifezza, ma la stalla per l'asinello e il cavallo da una parte, curata, messa da parte, un ampio terreno di più di 2 ettari in cui gli animali vanno a pascolare, le galline escono la mattina, tornano il pomeriggio, eccetera. È una scelta di vita bucolica molto molto simile a quella che vedevo per esempio per i miei nonni vivevano più o meno così. Quando andavo a casa della nonna c'erano le galline, c'erano i conigli, non avevamo il cavallo, però c'erano tutti gli animali che giravano intorno a casa, c'era l'orticello. Ecco, quello che io ho visto nei miei nonni negli anni 80, 70, 80, loro lo stanno vivendo adesso. Io non credo che il servizio sociale o chi per essi negli anni 70-80 si sarebbe fatto venire in mente di togliere i bambini alle famiglie italiane perché vivevano nelle piccole cascine o nelle piccole fattorie, no? Quindi il problema abitativo è un problema che secondo me lì aveva più una relazione con la quantità degli spazi, perché poi è una casa oggettivamente piccola, per cui loro lo avevano risolto utilizzando anche una roulotte, gli è stato detto che la roulotte non va bene, non è legale tenerla lì, eccetera eccetera, e quindi adesso costruiranno questo pezzo di casa nuova in cui si trasferiranno. Però il problema abitativo era legato semplicemente, semmai, al fatto che gli spazi fossero piccoli, non certo alla qualità degli spazi, perché, ripeto, sembra di essere in una fiaba.
1: Beh, ne sono state dette tante di cose. A me, l'ho detto, ha sempre particolarmente colpito l'accanimento su Catherine. L'ultima cosa era stata questa del libro, no? Questo libro in cui Catherine, prossima uscita, che tra l'altro ormai dovrebbe essere imminente, credo, a giorni, in cui lei parla, insomma, è stata accusata, ovviamente, da gente che il libro non lo ha letto, perché non è ancora disponibile, di voler in qualche modo trarre profitto. Si è detto anche questo dalla sua storia, no?
6: Intanto questo libro parla della vita personale di Catherine e arriva fino alla, diciamo, quando nascono i figli, quindi riguarda essenzialmente un'etta di vita di questa donna, ma non ha niente a che vedere con il procedimento in corso. Quindi questo è per togliere ogni dubbio. È un libro affascinante, io l'ho dovuto leggere per ragioni di ufficio perché volevo capire se ci fossero delle parti che avrebbero potuto nuocere alla linea difensiva, e in realtà non ho toccato una virgola perché era assolutamente piacevolissimo. È un libro che apre a una visione molto molto interessante su molti aspetti della vita, e Catherine non è alla sua prima pubblicazione. Catherine in realtà ha già scritto altri libri, perché tutti la dipingono come se fosse una pericolosa e lunatica oppositiva al sistema. In realtà Catherine ha girato il mondo, ha lavorato come addestratore di cavalli e come maestra di equitazione anche per alcune persone molto ricche, molto famose, anche per una casa reale, tanto per essere chiari, e davvero ha girato il mondo e ha una profonda cultura, e ha già pubblicato almeno un paio di libri.
1: E non solo un metodo, cioè aveva anche, come dire, una sorta di funzione di coaching, no? Cioè di
6: esattamente.
1: Applicare quello che lei aveva appreso come insegnante di equitazione poi nella vita di tutti i giorni. Questo era il libro di prima, e in parte, se capisco, è anche questo libro qui.
6: E questo è più autobiografico in una misura, però è certamente molto molto interessante. E per quanto riguarda l'accusa di volere quindi lucrare su questa storia, non c'è niente di più vile e niente di più come dire strumentale. Stiamo parlando di una donna che sta passando insieme a suo marito una sofferenza che io non auguro al mio peggior nemico, e che con i suoi bambini, non appena torneranno a vivere insieme, dovrà passare un lungo periodo prima che tutto questo sia rielaborato. Quindi cominciamo a avere rispetto per chi è in questo momento nella sofferenza. Ha deciso, nonostante sia ben conscia del rischio di strumentalizzazione, di pubblicare questo libro, che aveva in animo di pubblicare già da tempo, già da prima che uscisse tutta questa storia, tant'è che la gran parte del libro era già stata scritta, semplicemente perché dice: non permetterò loro di fermarmi. Non permetterò loro di fermare.
1: Se uno ritiene, sentiamo sempre elogi, no, della ribellione, della protesta, non vedo perché una donna che ritenga di aver subito, di stare subendo, insomma, un'esperienza così dura, non possa dire le sue ragioni in un libro. Cioè, è questo che mi dire, scrivono libri tutti quanti, anche ergastolani, quindi non mi sembra che ci sia nulla di male. Tra l'altro però c'è, a proposito della disponibilità al dialogo, mi sembra che loro, a parte tutti i segnali, cioè sono trasferiti nella nuova casa messa a disposizione dal comune, hanno accettato tutto quello riguardo ai figli che ha chiesto il tribunale, se ho capito bene faranno anche un percorso formativo genitoriale, di che si tratta?
6: Inizieranno un percorso di sostegno alla genitorialità e lo faranno su base volontaria, cioè nessun tribunale lo ha ordinato e lo ha stabilito, ma autonomamente hanno deciso di intraprendere questo percorso perché ritengono di volere essere pronti e ritengono di voler avere tutti gli strumenti necessari per poter aiutare la loro famiglia a recuperare dopo questa esperienza, per poter aiutare i loro ragazzi a elaborare quello che è accaduto e per poter avere proprio gli strumenti per affrontare tutto questo. Io credo che sia una scelta, primo, di grande responsabilità, secondo, che mette la parola fine a qualunque polemica sul fatto che ci siano positivi, che rifiutino il confronto con questo con quell'altro. Si mettono completamente in gioco, si mettono in discussione e chiedono di essere aiutati, perché quello che sta capitando loro necessita di una preparazione superiore alla media. Per poter aiutare tre bambini così tenera età a superare questo trauma è necessario essere guidati da esperti.
1: Che tipo di percorso è? Cioè, come funziona? Giusto per far capire a casa, cioè non è che uno va e gli insegnano, guarda, così si mette un pannolino, cioè quello lo sanno
6: il
1: già
6: parental
1: fare, no?
6: Training è un percorso che ovviamente si adatta alla situazione concreta, può essere estremamente basico oppure, come in questo caso, quando si è di fronte comunque a già spiccate capacità genitoriali, aiuta e sostiene e sviluppa ulteriormente queste capacità adattandole al caso concreto. Quando ci sarà una bambina che tornerà a casa e che comincerà ad avere gli incubi di notte perché ripenserà a quello che è accaduto, cosa dovremo fare per aiutarla? Quando ci troveremo di fronte a difficoltà di apprendimento perché magari ci sarà un rifiuto di quello che è accaduto, cosa faremo? Quale sarà l'aiuto che potremo dare? E anche poi è tutto un lavoro su se stessi, ovviamente, cioè come posso essere un genitore migliore per aiutare i miei figli che escono da questa esperienza. Quindi non c'è un percorso standardizzato, è un percorso che si adegua alle necessità concrete della famiglia, quindi è un continuo dialogo tra chi fa il supporter e chi sta facendo il training.
1: In conclusione, cosa che ci dovrebbe stare a cuore tutti quanti, come stanno questi bambini oggi?
6: Beh, che dobbiamo dire? Se dobbiamo dire che stanno bene, no, non è che stanno tutto sto meraviglia, stanno compatibilmente con quello che stanno vivendo. Poi i bambini, sappiamo, ringraziando Dio, hanno delle risorse meravigliose e stanno tirandole fuori per cercare anche di sopravvivere a questa storia, però è chiaro che la loro continua richiesta è quella di poter tornare con mamma e papà.
1: Sì, diciamo che si dice sempre questa cosa, no? Tanto i bambini si adattano a tutto. È vero fino, diciamo, non a mezzogiorno, ma fino alle 11 di mattina, anche prima, no?
6: Nel senso è vero che fino a un certo punto. È chiaro che i bambini hanno delle capacità adattive che li portano a sopravvivere. Però non è che noi dobbiamo sfruttare quelle capacità adattive convinti che poi non lasciano il segno, perché magari oggi sono anche ora capaci di giocare o di sorridere, ma non sappiamo quanto in profondità sta andando il solco che è stato scavato.
1: Anche perché, insomma, molti, cioè, risulta che chiedano di tornare a casa, cioè non sono, abbiamo visto altre vicende proprio in questi giorni di bambini come la bambina di Monteverde a Roma che è stata affidata al padre, adesso senza entrare nello specifico, però dice che quel padre non voleva assolutamente andarci. Altri bambini che di un genitore, anche della madre, avevano paura. Il bambino, il minore che poi è rimasto ucciso da questa madre, insomma, in maniera veramente agghiacciante, aveva paura della mamma. Ricorderete questa storia? Qui non ci sono bambini, ci sono bambini che, a quello che mi risulta, hanno sempre chiesto. Abbiamo sentito, purtroppo, sì, li abbiamo dovuti sentire anche degli audio terrificanti in cui i bambini cercano la mamma e il papà. Sì.
6: È proprio così.
1: E allora, insomma, secondo me siamo arrivati a un punto in cui, anche alla luce di questa, direi, monumentale controperizia di Tonino Cantelmi, bisognerebbe cominciare a farsi qualche domanda. E lì dentro sono elencati, poi ovviamente devono essere vagliati anche dalla consulente tecnica di ufficio nominata dal Tribunale, che poi può fare delle osservazioni, può decidere se integrare le osservazioni di Cantelmi all'interno del suo lavoro o se non considerarle, insomma, questo poi starà a lei. Però io credo che ci siano in quel testo e in tutta un'altra serie di questioni che anche noi non geni della psicologia, ma umilissimi cronisti, abbiamo tirato fuori in tutti questi mesi. Ci sono delle domande che meritano di avere una risposta, e deve essere, secondo me, una risposta chiara. Non può essere ma vivevano male, no? Oppure le storie che abbiamo sentito su non si cambiano i vestiti, la mamma è una hippie che vende le pozioni online, cioè queste sono prese in giro che poi a un certo punto vengono meno e fanno capire quale sia il livello che si è tenuto finora in questo dibattito. Continueremo a seguire questa storia. Io ringrazio Simone Pillon, a tutta la mia solidarietà e il mio appoggio e le mie preghiere per il lavoro importantissimo che sta facendo per riportare a casa questi bambini.
6: Grazie, grazie a tutti.
1: Se volete, iscrivetevi al canale, noi torniamo alla prossima. E allora grazie a Simone Pillon, grazie per essere stato con noi, per il lavoro che fa con la famiglia del Bosco. Per oggi Corrente Alternata finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché continua l'informazione libera e approfondita come sempre. Corrente Alternata torna la settimana prossima, sempre qui, Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Sono le 6:01.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
1: Ed è sabato, che non è un sabato qualunque, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop, il nostro appuntamento preferito sull'ambiente, la sostenibilità, l'economia circolare, l'energia, cioè tutto ciò che muove, che sta intorno a noi, ma soprattutto l'ambiente. Ambiente coniugato con l'impresa, la politica, ma proprio per capire, per potersi esprimere quello che sta avvenendo, sta succedendo in un'epoca così importante, quella della transizione ecologica. Oggi noi parleremo di normativa con Leonardo Salvemini, parleremo di politica e di nucleare alla grande richiesta di Gabriele, il nostro amico di Milano, Gabriele da Milano, che salutiamo. Però questo è molto altro. Intanto che Elisa cerca il nostro prossimo ospite, rilassiamoci col pezzo.

0: Ok, dopo questo bel pezzo di Gwen Stefani, so che adesso l'Elisa mi dirà, ma non si dice così, io la sento, vedo la sua presenza che aleggia e mi bacchetta sulle mie, sui miei inglesismi, italianismi. Comunque dopo questo bellissimo pezzo torneremo a parlare di una cosa importante, di un argomento importante e soprattutto centrale. Avrete notato però, è il caso di doverlo specificare, che oggi non c'è il nostro appuntamento con il nostro green design Emanuele Lai. Abbiamo preferito slittarlo a settimana prossima, per sabato prossimo, perché oggi appunto il nucleare veste un tempo, un argomento importante che non vorremmo lesinare. Ne parliamo con Francesco Carbone. Chi è Francesco Carbone? È un imprenditore nel settore impiantistico ed energetico, docente in ambito industriale, autore del libro L'energia che ha reso possibile le 5 rivoluzioni industriali e del nuovo progetto editoriale L'energia umana, l'energia del futuro. Ecco, a me già questo titolo fa impazzire, infatti spero che il dottor Carbone mi dia una copia, se no me lo vado a cercare, però vado a farmelo autografare da lui. Da anni si occupa di energia, innovazione tecnologica e sostenibilità, affrontando temi con un approccio pragmatico e non ideologico, che è quello che auspichiamo sempre, ma proprio perché questa è la chiave di volta un po' di quello che è proteggere l'ambiente senza mortificare la collettività o le persone. Una particolare attenzione al dottor Carbone al rapporto fra energia, industria, territorio, competitività del sistema Italia. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Io le ho fatto una presentazione a tutto tondo. Chiedo subito,
1: gentile,
0: ci possiamo
1: grazie. Dar
0: del tu? Perché sapete che noi qui a Giornale Radio siamo eco-friendly, soprattutto Green Pop, perché siamo una popolazione friendly e ci diamo un po' del tu, è un problema?
1: Assolutamente no, con piacere, grazie.
0: Però mi faceva notare la mia Elisa, giustamente, che è dicotomico un po' il fatto che una persona che si chiami Carbone parli di nucleare. Cosa ci puoi dire in merito a questo?
1: È quasi un destino, diciamo, quindi... diciamo combatto con me stesso, quindi...
0: Ah beh certo, sì. Guarda se ti può consolare, io mi chiamo Lopalo, non ti dico, non ti voglio neanche far dire, no, i nostri amici di Giornale Radio vi voglio far sorridere, immaginate voi le declinazioni del mio cognome. Ma oggi parliamo appunto del ritorno del nucleare nel dibattito europeo. È una scelta energetica secondo te, o prima ancora possiamo dire che è una scelta geopolitica che forse ci porta un po' quel sapore di sovranità industriale?
1: Allora, secondo me oggi il nucleare è prima di tutto una scelta strategica. Negli ultimi anni abbiamo capito che l'energia non è semplicemente una commodity da acquistare sul mercato, ma è un elemento fondamentale di sovranità nazionale. Quindi penso che le crisi internazionali, le guerre, la volatilità dei prezzi ci hanno dimostrato quanto sia fragile un paese troppo dipendente dall'estero. Per questo oggi il ritorno del nucleare non riguarda, diciamo, soltanto la produzione energetica, ma secondo me riguarda la capacità dell'Europa di mantenere competitività industriale, quindi dando anche stabilità economica e indipendenza geopolitica.
0: Beh, insomma, diciamo che è un obiettivo ambizioso quella dell'indipendenza quantomeno energetica. Per quanto riguarda quella geopolitica, sicuramente avere la propria capacità di approvvigionamento energetico già è un grande passo da gigante. È che storicamente l'Italia, per come è posizionata, è sempre stata un po' quel punto cruciale, quello spartiacque fra la famosa guerra fredda, che poi è vero che adesso ha cambiato i suoi asset, ma l'essere umano ha la grandiosa capacità di essere sempre in guerra. Quando non è in guerra nel macro, è in guerra nel micro o nel micrissimo dentro se stesso. Ma in un mondo sempre più elettrico, Francesco, tra intelligenza artificiale, data center, mobilità elettrica, insomma, fra tutte queste nuove energie e tecnologie emergenti, possiamo davvero pensare di poter riuscire quantomeno a sostenere i costi, i consumi? Perché insomma sappiamo che i data center ad esempio hanno dei grandi consumi energetici senza una produzione di energia stabile e continua, ecco perché è proprio da lì l'esigenza di un nucleare di sesta generazione.
1: Allora, credo che sia molto difficile immaginarlo questo, però stiamo andando verso un mondo dove tutto diventerà sempre più elettrico, dalla mobilità, appunto come dicevi prima, il riscaldamento mediante delle pompe di calore, l'industria e l'intelligenza artificiale con i suoi data center dedicati, quindi che sono veramente molto energivori. Quindi spesso sottovalutiamo anche quanto crescerà il fabbisogno energetico nei prossimi anni, questo diventa un po' difficile da immaginare. Quindi pensare di sostenere questa trasformazione senza una produzione stabile, continua e programmabile rischia di essere poco realistico, per cui le energie rinnovabili avranno sicuramente un ruolo fondamentale, e questa cosa qui me l'auguro davvero, ma credo che servirà anche una fonte capace di garantire continuità e stabilità al sistema energetico nazionale ed europeo.
0: Ma quanto è sicuro questo nucleare?
1: Assolutamente sì, diciamo che il nucleare è sempre stato sicuro, gli incidenti che purtroppo nella storia abbiamo visto sono stati legati a errori umani e anche più di un errore, diciamo, così.
0: Appunto, cioè questi piccolissimi particolari dell'errore umano che hanno causato poi dopo disastri epocali, ma poi si sa, l'essere umano è meraviglioso, però in realtà l'essere umano nasce perfetto, poi nel corso del tempo si guasta e diventa un pochino meno perfetto, ma è in questa imperfezione che noi non possiamo cadere. Ma la tecnologia nucleare attuale è molto più sicura, e in che termini?
1: È molto più sicura perché c'è un forte, diciamo, studio sugli incidenti che sono capitati, appunto pensiamo a Chernobyl, non è stato un errore solo umano,
0: anche
1: ma una
0: Fukushima.
1: Successione. Fukushima è soprattutto un errore, diciamo, dovuto a una valutazione di delle onde molto più alte, ma di tantissimo.
0: Piccolissimo, abbiamo dei pesciolini con 68 occhi lì sotto che si stanno praticamente evolvendo. Sono cose... Godzilla ormai è passato di moda in Giappone, ci sono questi qua.
1: Esatto.
0: Fukushima.
1: Però dai, dobbiamo essere positivi, dai, sono cose che penso che non si ripeteranno più, perché comunque ci sono dei dati tecnici, diciamo, che riportano studi.
0: Ma al netto di non volersi affidare alla capacità umana di poter sbagliare, il nucleare di questa generazione è meno impattante, è meno pericoloso?
1: Sì, assolutamente sì, perché si parla anche di mini reattori nucleari, quindi di non fare centrali nucleari, diciamo, enormi, quindi dislocare in maniera proprio effettiva nel territorio, ma fare piccole centrali, quindi si chiamano SMR, sono degli smart modular reactor, e hanno, diciamo, l'obiettivo di essere scalabili, essere comunque molto piccoli rispetto a delle grandi centrali come siamo, diciamo, abituati a vedere, a immaginarci, ecco.
0: Ma io sentivo, leggevo qua e là, ma anche sempre il mio Gabriele che puntualmente mi informa, mi manda sempre le notizie, le veline, le veline nucleari, qui arrivano velocissime, leggevo che addirittura tuttora, attualmente, già ci sono navi, ad esempio, spaccaghiacci, navi russe che funzionano già con questo tipo di energia, cioè all'interno della nave funziona l'energia nucleare. Ma le scorie, io mi chiedo, il problema più grande che è sempre stato relativo alle centrali nucleari, oltre che alle errore potenziale umano che potrebbe essere potenzialmente pericolosissimo, le scorie dell'attuale nucleare che fine fanno?
1: Allora, sono innanzitutto vi do anche un'altra notizia, i sommergibili militari vanno esclusivamente a energia nucleare, ok, si muovono veramente con dei costi energetici veramente bassi, chiaro saranno costati tantissimo averli prodotti, però sono si muovono a costo zero. Le scorie fondamentalmente sono in piccola parte, perché non durano veramente le barre di uranio che vengono utilizzate e quant'altro durano veramente tanto, quindi rispetto alla resa che hanno a livello in termini proprio elettrici, le scorie sono veramente minimali, quindi è una fonte di energia.
0: Ma io lancio una provocazione, Francesco e amici di Giornale Radio, soprattutto amici di Green Pop, io lancio una provocazione: ma esiste solo il nucleare nel grande paniere dell'intelligenza, della ricerca, dello sviluppo, dell'evoluzione dell'essere umano a livello tecnologico? C'è solo il nucleare che è messo, posto come soluzione per un approvvigionamento energetico stabile, duraturo e soprattutto per la quantità di energia che ci serve per poter vivere, poi come ci chiede anche la transizione ecologica, cioè in un contesto quasi totalmente elettrificato.
1: No, assolutamente, diciamo che il vero obiettivo, diciamo, di fare una transizione energetica plurale, quindi avere tante fonti differenti, quindi che possono essere le fonti, come si suol dire, le rinnovabili, quindi come l'eolico, il fotovoltaico, e anche il geotermico, il centrale a cippato, sono veramente tantissimi gli esempi, Lucia, che posso farti, ma fondamentalmente sono fonti che non sono stabili, non sono stabili nel tempo, per cui occorrerebbe veramente andare ad immagazzinare grandi quantità di energia mediante dei sistemi di accumulo industriali che stanno maturando, stanno andando anche velocemente a livello di progettazione e di sviluppo, però la quantità di energia che i paesi sono propensi ad avere, quindi come fabbisogno nel futuro, nel futuro prossimo, quindi non parlo di fra tanti anni, nel corso dei prossimi decenni, è veramente tanto, e soltanto con queste fonti qui è difficile andare a soddisfare l'intera richiesta. Pensiamo anche alla mobilità elettrica.
0: Certo, assolutamente. Ma sì, poi qualsiasi cosa, anche all'automotica di una casa, ma soprattutto io penso ad esempio al sostenere un'industria, un processo di produzione di un'industria media, neanche enorme. Mi immagino che se fosse totalmente elettrico richiederebbe comunque tanta energia, e noi vediamo che anche adesso l'Italia meno, perché è più intelligente dal punto di vista della capacità di sostenere i blackout con le sottocentrali più piccole. Mi viene in mente quella di Cassano d'Adda, che sono lì apposta in case of emergency, però non l'abbiamo visto neanche tanto lontano da qui, in Spagna, quando c'è stato il blackout poco tempo fa, che è in grado veramente di paralizzare un paese, e credo che nel 2026 e oltre questo non sia auspicabile. Però io ho un'altra serie di domandine da farti, quindi ti chiedo se hai la gentilezza di aspettare intanto che ci ascoltiamo Teddy Swims, così dopo ne parliamo. Grazie.

0: Ed eccoci qui, siamo tornati, stiamo chiacchierando intorno al nucleare con il dottor Francesco Carbone, che è Francesco Carbone, un imprenditore che si occupa di ambiente, ma soprattutto imprenditore e politico che si occupa di ambiente, energia, impianti e da molti molti anni conosce molto bene la materia. Abbiamo voluto parlare con lui del nucleare perché insomma è un tema che attualmente sta toccando molte molte corde, soprattutto per l'approvvigionamento energetico e che è un'istanza fondamentale e importante. Ma parlando appunto di costi di impresa, visto che sei anche imprenditore oltre a occuparti di politica soprattutto con un occhio verso i giovani, il costo dell'energia sta incidendo oggi sulla competitività delle imprese italiane e sul rischio di perdita di produzione del nostro paese?
1: Allora, questa è una bella domanda. Sta incidendo secondo me enormemente, perché molte imprese oggi non chiedono semplicemente energia a basso costo, ma chiedono soprattutto una stabilità e soprattutto una prevedibilità dei costi. Un'azienda, diciamo, che può affrontare anche momenti difficili, perché poi si sa, noi italiani siamo bravi ad adattarci a tutto, ma non può programmare investimenti e crescita con un mercato energetico continuamente esposto alle tensioni geopolitiche internazionali. Qui il rischio diventa è che parte della produzione industriale si sposti magari verso paesi dove l'energia è più stabile e magari anche a costi più bassi. Quindi diciamo che per l'Italia sarebbe un problema enorme se questo fenomeno dell'inflazione molto repentina dei costi energetici perdurasse, perché la nostra forza storica è sempre stata proprio la capacità produttiva e manifatturiera.
0: Certo, assolutamente, anche perché la capacità produttiva del nostro paese e la qualità produttiva è sempre stato, adesso ancora di più è un plus, ovvero la qualità produttiva del nostro paese, la qualità di ciò che esce dalle nostre industrie è sicuramente avanti, molto più avanti rispetto a tantissime realtà più competitive a livello di produzione, proprio perché la filiera costa molto meno. Poi andando in giro per l'Europa, parliamoci chiaro, lo dico sempre ai nostri ascoltatori, non è che le regole sono così rigide come sono rigide per l'Italia, perché in Italia per costruire un impianto di trattamento dei rifiuti la normativa è severa, è chiusa, è una normativa molto molto improntata sulla protezione dell'ambiente e anche sul creare un impianto all'avanguardia, cioè quindi che consumi il meno possibile. Invece se attraversi il paese da poco, da qui, da una manciata di chilometri e sei in Germania, un impianto viene realizzato in pochissimo tempo, l'autorizzazione italiana 60 pagine, l'autorizzazione tedesca una pagina e mezza, con un bellissimo timbro del sindaco, ma neanche del funzionario del comune dove viene realizzato l'impianto, e fanno di tutto e di più. Poi dopo noi in Italia siamo poverini, perché i nostri rifiuti non vogliamo neanche più trattarli qua, li mandiamo all'estero, sempre in Germania per esempio, e loro ci rivendono l'energia elettrica che producono con i nostri rifiuti. Questa è la grande dicotomia della gestione dell'ambiente. Però questo a me, sia come presidente di ARPA, sia come persona che si occupa di politica, ma non solo, anche come madre, perché no, perché la prima azienda da gestire è quella familiare, la famiglia, consola, perché sono convinta che il nostro paese sia assolutamente serio e ben gestito sotto tutti i punti, profili e punti di vista. Non dimentichiamo l'allevamento, non dimentichiamo l'agricoltura, altri punti top della filiera italiana che cerca l'Europa di mortificare, con scarsissimo successo, perché trova uno sbarramento nei nostri politici dove l'Italia non si può e non si deve toccare. È già stato anche troppo concesso ad altre realtà all'estero di essere troppo incisive nell'economia del nostro paese. Però insomma, parlando appunto di nucleare, visto che in Francia non è che è proprio tanto lontana, ma ce l'abbiamo, i referendum sul nucleare appartengono a un'altra fase storica. Noi oggi sicuramente possiamo dire che abbiamo nuove sfide economiche, sfide geopolitiche, ma secondo te l'opinione pubblica è cambiata in tal senso?
1: Ma credo di sì, perché i referendum sul nucleare che sono stati fatti in Italia appartengono ad un contesto storico completamente diverso da quello attuale, nel senso che oggi il mondo energetico è estremamente cambiato, perché sono cambiate le tecnologie, sono cambiati i consumi e soprattutto sono cambiate le sfide geopolitiche ed economiche che abbiamo. Negli anni passati probabilmente il tema veniva percepito soprattutto sotto l'aspetto emotivo oppure prettamente ideologico. Oggi invece molte persone iniziano a vedere il tema energetico anche e soprattutto, aggiungerei, dal punto di vista della stabilità economica, della competitività industriale, appunto come dicevamo prima, e dell'autonomia strategica del paese. Quindi penso che il dibattito oggi sul nucleare stia diventando finalmente più maturo e soprattutto più concreto.
0: Quanto incide la capacità di comunicare l'ambiente nell'opinione pubblica?
1: Incide tanto, perché ritorniamo un pochettino a quello che sono stati i concetti iniziali. Bisogna comunicare in maniera pragmatica, cioè soprattutto su quello che realmente è utile per la società, non soltanto soffermarsi su concetti prettamente ideologici che poi, diciamo, in termini effettivi non portano nessun beneficio reale.
0: Ma infatti tu hai, appunto, come dicevi all'inizio, che bisogna affrontare una transizione così importante in modo pragmatico e non ideologico, che è un mantra che ormai, grazie al cielo, dopo il mio exploit, e qui metto un po' di sano egocentrismo, il mio exploit quando dissi che il cambiamento climatico non è colpa dell'uomo, ma semmai è la gestione dell'ambiente a incidere poi dopo sull'ambiente stesso, nel senso che il cambiamento climatico c'è da varie ere geologiche, c'è, va avanti, continua a esserci bellamente. Se sparisce l'uomo, la scienza, una parte della scienza lo sostiene con grande forza, il cambiamento climatico comunque c'è. L'impatto dell'uomo è sulla gestione dell'inquinamento, sul creare inquinamento, sul gestire gli impianti, sul gestire, è lì che spesso le amministrazioni sono fallaci, e poi si punta il dito non verso il problema, ma semmai verso un qualcosa che distrae il problema. Cioè è spesso così, lo sappiamo bene che le narrazioni apocalittiche servono principalmente a quello. Ma Francesco, tu sei anche padre di famiglia, oltre che essere un uomo impegnato nella politica, soprattutto la politica del tuo territorio, tu sei di
1: Lonate Pozzo, abito a Busto Arsizio, ma mi occupo di politica nel territorio della provincia di Varese, diciamo.
0: Una bellissima provincia
1: verde. Esatto, sono a Lonate Pozzolo in questo momento, proprio Malpensa, diciamo.
0: Ma in questa manciata di secondi che siamo ancora insieme, ci vuoi dire come lo vedi il futuro?
1: Ma allora, io il futuro lo vedo, sono sempre una persona molto positiva, e se finalmente, diciamo, togliamo quei preconcetti ideologici, diciamo, sulla quello che è la transizione, e andiamo sulla parte proprio pragmatica, la vedo estremamente bene, perché la vera sfida è costruire quindi un modello energetico che riesca a mantenere insieme ambiente, lavoro, sicurezza energetica e competitività industriale. È una cosa che assolutamente nel nostro paese non possiamo rinunciare per nessun motivo.
0: E tante persone, diciamo, di buona volontà come te stanno lavorando proprio per questo. Io ti ringrazio tanto Francesco Carbone per essere stato con noi e per averci dato tutte queste importanti informazioni sul nucleare. Siamo arrivati al nostro momento della pausa, ma come sapete io vi vedo a fra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 6:32. Giornale Radio.
9: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Le Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: Siete diventati bravissimi, eh? Siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, ogni tanto mi impappino anch'io, sono la vostra Lucia Lopalo e siamo a Green Pop. Dicevo che siete diventati bravi perché io vi conto e aumentate sempre di più, bravi, bravi, bravi, o forse siamo un pochino bravi anche noi. E adesso fra poco parleremo di normative, perché sapete quanto è importante, sì, che il cambiamento culturale abbia un passaggio interiore, però noi siamo persone che vivono in un contesto sociale ed è importantissima anche una normativa che lo regoli, questo contesto sociale, nella protezione dell'ambiente. E di questo fra poco ne parleremo con l'avvocato Leonardo Salvemini. Ma intanto che Elisa lo cerca, ascoltiamoci il prossimo pezzo.

E siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopale e siamo sulle frequenze di Green Pop. Ora è il momento di parlare con il nostro avvocato Leonardo Salvemini della normativa del testo unico ambientale. Chi è Leonardo Salvemini? È un avvocato cassazionista, spesso ospite da noi perché è un gotha, è una voce molto autorevole nel mondo dell'ambiente a livello normativo, ma non solo, perché la sua capacità di incidere politicamente è veramente veramente importante. Docente universitario, specializzato in diritto amministrativo ambientale, fondatore del suo studio, è professore per l'Università degli Studi di Milano, professore e docente, anche consulente del MASE, avvocato Salvemini, poi insomma è già stato assessore all'ambiente in Regione Lombardia. Ma prima di parlare con lui delle varie riforme che stanno capitando, che stanno delle varie riforme nel campo dell'ambiente, voglio lanciare questo pezzo, un contributo.

0: pezzo Hey Mister, un bellissimo pezzo di jazz. La voce non so se l'avete riconosciuta, ma è del nostro Leonardo Salvemini, avvocato meraviglioso, che oggi è qui con noi a Green Pop, cantato insieme a altri due grandissimi del jazz, vero Leonardo?
1: Sì, no, ma è emozionante quello, è uno veramente un regalo e uno scherzo piacevolissimo che
0: non è stato, uno scherzo assolutamente, perché complimenti, sì. perché no, davvero bello. Però oggi al di là che tu sei un grande cantante, abbiamo scoperto anche questo praticamente, che sei un grande cantante, oggi siamo qui per parlare del testo unico ambientale.
1: Sì, assolutamente tu... sì, il mio amore unico è il diritto dell'ambiente.
0: Sì, beh, insomma, devo dire che ti viene bene anche fare altro, oltre quello ti viene da Dio, però devo dire che dopo questa scoperta ho scoperto che l'avvocato Salvemini è anche un cantante jazz, è pazzesca questa cosa, sono rimasta folgorata sulla via di Damasco. Comunque tu parli spesso, Leonardo, di caos normativo ambientale. Oggi il testo unico ambientale tutela davvero l'ambiente o rischia, spero in pochi casi, di trasformarsi in un ostacolo per imprese, pubbliche amministrazioni che vogliono operare nella legalità?
1: La chiarezza normativa è il fondamento di uno Stato civile, di uno Stato democratico. Questo è uno dei principi fondamentali che ci hanno insegnato all'università, in filosofia del diritto. E quando un legislatore non vuole farsi comprendere dai propri cittadini, ecco che produce leggi ambigue, difficili da applicare, distorsive e quant'altro. E allora quando c'è una norma difficile da applicare, la cui applicazione concreta è sempre motivo di titubanze, di paure o d'altro, ecco che alla fine poi si introducono i cosiddetti semplificatori che non sono certo autori della legalità e della liceità.
0: Ma scusami, avvocato, ma non c'è il rischio proprio che queste cose, adesso uno non è che voglia pensare male e non voglio nemmeno mettere la pulce nell'orecchio, ma che questo genere di leggi così ambigue, come le descrivevi tu, vengano fatte apposta così perché fatta la legge è fatto l'inganno, come dice il vecchio detto?
1: Non vorrei mai arrivare a questo tipo di affermazione, però è plausibile assolutamente, Presidente. Tu hai ragione quando dici che c'è questo rischio fondato. Una volta con un giovane magistrato della Procura di Trani ho tenuto un convegno proprio sulle norme criminogene cosiddette, cioè su quelle norme che già si presentano con già in pancia l'indole a permettere di delinquere, e questo è purtroppo un aspetto fragilissimo.
0: Ma qui parliamo comunque di 20 anni, dopo 20 anni centinaia di modifiche che sono state fatte al testo unico ambientale. Adesso addirittura dopo appunto 20 anni appare più complesso e frammentato. Secondo te potrebbe servire una semplice revisione tecnica o una rifondazione culturale e giuridica della normativa stessa italiana? Potrebbe essere una cosa che è utile per semplificare?
1: Ma se posso permettermi, no, nel senso che il quadro costituzionale è radicalmente mutato, l'articolo 941 rinnovati. Abbiamo un quadro aeroalimentare che anch'esso è estremamente importante sotto l'aspetto energetico. Abbiamo le pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo che incidono, la sentenza Terra dei Fuochi, la sentenza Portogallo, la sentenza Svizzera, sono tutte pronunce che hanno un'incidenza, una rilevanza importante nel nostro sistema. E questo, secondo me, deve essere motivo per il legislatore per prendere carta e penna e scrivere un testo, legge delega inizialmente, per arrivare a una riforma radicale, completa, lineare, più semplice evidentemente, di una normazione, quella ambientale, che è fondamentale per la nostra salute, per il nostro vivere e per le imprese, perché una tutela dell'ambiente senza il contributo delle imprese è impossibile. Di questo io sono convinto, assertore, perché solo le imprese possono veramente, se virtuose, possono veramente permettere una tutela dell'ambiente efficace.
0: Beh sì, assolutamente, le imprese virtuose però non possono essere abbandonate a se stesse, perché siamo in epoca, Leonardo, di transizione ecologica, dove addirittura le normative, io penso al fenomeno dell'ESG, quello dell'Environment, Social and Governance, che impatta direttamente nella gestione aziendale, le normative stanno diventando sempre più severe per poi essere non solo virtuosi dal punto di vista della compliance, ma anche accedere poi ai cluster bancari, perché perché sappiamo che non si può prescindere l'impresa senza che poi ci sia un'accessibilità al credito che offrono le banche. Questo è strettamente legato appunto in transizione ecologica al report di sostenibilità, a quello che poi dopo viene valutata quanto l'azienda è virtuosa dal punto di vista ambientale, della governance e del sociale, che questa forse è fra le tre la voce che impatta in modo positivo maggiormente, e questo ci consente alle aziende. E se vengono lasciate sole dalle istituzioni, credo che le istituzioni abbiano il dovere di accorciare quella forbice fra le istituzioni e l'impresa, perché sennò diventano ingestibili. Non sei d'accordo con me?
1: Sì. Assolutamente sì, e posso essere testimone che da quando tu sei presidente di ARPA Lombardia, unicamente ai tuoi collaboratori, al direttore generale, ARPA per esempio è diventato uno strumento per educare, per sensibilizzare, per fare in modo che le imprese non commettano errori. E di questo
0: sono testimone. Questo è fondamentale.

0: 75. Adesso però i nostri ragazzi di oggi conoscono 6-7, che mi fanno diventare matti con questo fenomeno del 6-7. Non so se quanti di voi lo conoscono, amici di Giornale Radio, la radio libera di informare, ma tutti ragazzi, persino il Papa l'altro giorno si è trovato a fare 6-7, che è un fenomeno un po' particolare, in voga da un po' di anni nei nostri giovanotti. Abbiamo con noi l'avvocato Salvemini, che oltre a essere un grandissimo avvocato esperto in ambiente, oltre a essere consulente del MASE, oltre a essere capo legislatore di Regione Lombardia, oltre a essere presidente di Regione, non lo è, o perlomeno non lo è ancora, è anche un grandissimo cantante. Avvocato, sei con noi?
1: Qui a Green Pop. Eccomi. Ci sono.
0: Scusami,
1: ci sono,
0: mi è scappato che sei presidente di Regione Lombardia, ma dicevo che sei presidente del comitato.
1: Esattivo.
0: È una suggestione lanciata lì. Però parliamo di reati ambientali. Si invoca un inasprimento dei controlli e delle sanzioni. Ma come possiamo trovare un benedetto equilibrio fra la repressione dei fenomeni criminali nel mondo dell'ambiente e la tutela delle imprese invece quelle sane, che spesso faticano a districarsi fra procedure, autorizzazioni e continui cambi normativi?
1: Il problema è questo, proprio la norma, quando diventa complessa, difficile, ambigua, l'errore che poi sfocia nella colpa o nel dolo, questo è dietro l'angolo. Ecco la ragione per cui il DLGS 81 del 2026, che entrerà in vigore settimana prossima, che è attuativo della direttiva 1203 del 2024 dell'Unione Europea, prevede un inasprimento di alcune fattispecie criminali, prevede l'introduzione di nuovi reati ambientali con una serie di disposizioni che vanno a incidere sul DLGS 231 del 2001, quindi il quadro diventa fortemente repressivo. Su questo condivido però che manca un pezzo relativo all'educazione ambientale.
0: Esatto,
1: questo
0: quello
1: per
0: volevo
1: arrivare
0: chiederti
1: alla
0: questo.
1: Prevenzione.
0: Infatti, quanto incide l'educazione ambientale, la formazione, la comunicazione nel poter prevenire fenomeni? Ma anche io spesso vedo che più spesso che poco, vedo che le imprese sbagliano proprio perché è cavillosa la normativa. Però tutto sommato puntare sulla formazione può essere una risposta assolutamente vincente. Dalla tua esperienza, quanto incide nel prevenire la formazione ambientale nelle imprese, nelle aziende, nelle scuole, nella pubblica amministrazione?
1: È fondamentale, partirei da quest'ultimo richiamo. La pubblica amministrazione è fondamentale, la formazione e l'educazione ambientale, ma soprattutto la formazione dei pubblici, di chi svolge questo lavoro, quindi pubblici dipendenti, esperti, collaboratori, perché nell'educazione ambientale, nella formazione, naturalmente noi riusciamo a rendere anche l'applicazione della norma più semplice, riusciamo a comunicare anche come applicare la norma e come disporre di questo bellissimo nostro patrimonio naturale che ci circonda.
0: Infatti che è un unicum nel mondo. Ma avvocato, senti, ma secondo te il fatto la digitalizzazione, siamo in epoca di forte digitalizzazione, vediamo quanto anche spuntano i dati data center in modo capillare, appunto perché siamo in un'epoca dove la digitalizzazione, la tracciabilità, l'intelligenza artificiale sono protagoniste. Ma appunto parlando di blockchain, di tracciabilità, applicarla ai processi ambientali può davvero rivoluzionare nella prevenzione, intendo, gli illeciti? Cioè possono aumentare la trasparenza, la fiducia nel sistema, oppure sono solo slogan?
1: No, non sono slogan, possono sicuramente dare un supporto, purché l'uomo poi rimanga sempre a valle a verificare e a controllare, però sicuramente c'è un grande supporto sulla digitalizzazione, la semplificazione, l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale, perché no? Tutto questo può aiutarci sicuramente, però non deve permettere che l'uomo dismetta le proprie capacità intellettuali, le proprie sensibilità, perché non può una macchina poi sostituirsi nella declinazione della cosiddetta discrezionalità
0: tecnica. Sono d'accordo con te, perché sicuramente anche il genio dell'essere umano non può essere sostituibile, ma sicuramente la capacità di poter controllare dei dati che arrivano in quantità massiva riduce anche, cioè dove ci sono magari 10 persone, 100 persone, 50 persone che lavorano per smistare i dati, e lì entra in campo la digitalizzazione, che ne riduce ai minimi termini la quantità di persone e anche il margine di errore. È solo per quello che magari potrebbe essere, sì, un processo di prevenzione o no?
1: Assolutamente sì, nei controlli degli scarichi, delle emissioni, il sistema che permette poi naturalmente sulla quantità di dati che possono essere veicolati di raggiungere gli obiettivi di un governo migliore di quella matrice ambientale o di quell'aggressione. Questo sicuramente sì, assolutamente sì, condivido.
0: Quindi qual è la ricetta vincente dal punto di vista normativo per poter gestire l'ambiente?
1: Beh, una riforma sicuramente radicale del nostro testo unico ambientale, via DGS 152, alla luce dei nuovi principi costituzionali, riforma che preveda né più né meno quelle che sono le sollecitazioni che la nostra Carta Costituzionale ci dà dal 2022 in poi, ma anche da prima, perché l'articolo 44 sull'uso razionale del suolo esiste dal 46. Quindi abbiamo davanti a noi l'esatto e il puntuale governo delle biodiversità e degli ecosistemi, ci dà dal 2022 in poi, ma anche da prima, perché l'articolo 44 sull'uso razionale del suolo esiste dal 46. Quindi abbiamo davanti a noi l'esatto e il puntuale governo delle biodiversità e degli ecosistemi nell'interesse delle nuove generazioni.
0: Ma ad esempio

0: bene ambiente, è necessario che ci sia un solo soggetto a gestire. Il principio di sussidiarietà sui temi ambientali io lo vedo estremamente complesso e difficile, soprattutto per le piccole amministrazioni, piccoli comuni dove hanno delle grandi difficoltà poi a esprimere pareri nelle conferenze dei servizi. Quindi io direi che ISPRA nel prossimo futuro dovrà essere centrale nei procedimenti autorizzatori.
1: Certo, anche perché insomma, da anche ad esempio prima parlavi del mio impegno in ARPA Lombardia, la Lombardia è la regione che dal punto di vista delle imprese e della produttività è quella maggiormente incisiva in questo senso, quindi fa un po' da apripista di riforme, però ogni tanto, e questo è dovuto secondo me dalla poca chiarezza, subisce delle normative direttamente da Roma, io dico Roma però intendo dire dal governo, che impattano quasi a voler rallentare, a non prendere in considerazione quanto invece la Lombardia sia performante da questo punto di vista. E sono d'accordo con te che sicuramente avere un testo unico, unitario, però che tenga conto anche delle micro realtà e delle macro realtà regionali, questo potrebbe essere anche in quel concetto auspicabile di maggiore autonomia. Una maggiore autonomia regionale non è in virtù del fatto di staccare l'Italia e frammentarla, no, l'Italia è il nostro paese unico, no, e credo che su questo siamo tutti d'accordo, ma semplicemente dillo meglio tu di me perché tu lo esprimi meglio, può essere relativa e dell'autonomia può essere relativa proprio alla gestione di casi come questo.
0: Esatto, la regione è al fianco delle amministrazioni, però è necessario che il bene ambiente in tutte le sue accezioni sia governato in maniera unitaria. Poi è evidente che nel momento in cui sposo, ed è fondamentale, il principio di sussidiarietà, io devo affiancarmi alle amministrazioni più fragili, sostenerle, guidarle e fare in modo che quando si trovano in conferenza di servizi per le AIA o altri provvedimenti importanti per i PAUR, naturalmente queste amministrazioni siano affiancate dal punto di vista tecnico, perché questa è una materia tecnica, nel miglior modo possibile.
1: Beh certo, assolutamente una materia tecnica, e come ridico sempre, lo dico anche oggi, il politico ideale e l'unicum eccellente è quello che nel campo ambientale nello specifico sappia padroneggiare la materia tecnica. Si dice spesso che il politico non deve essere un tecnico, ma in tante eccezioni posso anche essere d'accordo, ma nella materia ambientale per forza deve avere una grande competenza, perché sennò appunto si rischia di essere astratti di fronte poi dopo tutto un processo complesso e cavilloso come quello normativo, ma soprattutto come quello della creazione degli impianti di gestione dell'ambiente. E qua anche qui entra in gioco la comunicazione, sì, che sicuramente, esatto, avvocato, tu dirai, fa da padrona la comunicazione proprio per trasferire tutto quello che può essere visto come nebuloso, ambiguo, complesso, semplificandolo alle persone. Come la vedi? Come la pensi?
0: No, è assolutamente la comunicazione è fondamentale, e trasmissioni come queste sono assolutamente necessarie, perché è importante coinvolgere tutti gli interlocutori e soprattutto dargli la possibilità di parlare, di essere ascoltati, di parlare di questioni che altrimenti rimarrebbero nelle segrete stanze, magari su qualche giornale specialistico o altro.
1: Invece la certo che diventano difficili da capire, effettivamente. La comunicazione è sicuramente la chiave di volta vincente, soprattutto per i nostri ragazzi, che devono diventare loro la loro volta. Padrona, no, io ho tutto da imparare da te e da persone come te, che devono diventare i padroni del loro presente e sicuramente i protagonisti del loro futuro. Io ti ringrazio tantissimo, grazie. Leonardo, grazie, aspetto Presidente. Un altro contributo, perché tu sei un cantante eccezionale oltre che come avvocato, e quello potrebbe essere un modo per arrivare al cuore dei ragazzi, quello di esprimerlo attraverso le frequenze della musica, come d'altronde noi facciamo qui a Giornale Radio. Siamo arrivati al momento della fine del nostro programma, sapete che questo momento per me è un momento difficile perché mi devo congedare da voi che vi amo tantissimo e aspetto il sabato apposta per essere con voi a chiacchierare in quest'ora così intensa, così piena di informazioni, di energia, per trasferirvi questa energia, l'energia positiva del cambiamento che auspichiamo, il cambiamento che inizia prima dentro di noi perché siamo enzimati e poi dopo lo portiamo a terra tutti insieme verso un futuro positivo. Ne approfitto per salutare il direttore Biachessi, che come sempre è instancabile, anche lui ci accompagna durante la settimana con delle notizie importanti. Ne approfitto per lasciarvi alla programmazione pomeridiana con Frangipane e le sue pillole, con Massardo, con Cosmo 2050 che guarda sempre il cielo. Noi proteggiamo la terra, proteggiamo l'ambiente, ma con un occhio, con il cuore, con la testa sempre verso la nostra casa che è lassù nel cielo. Grazie a tutti, tanta energia e un bacione.

0: Stellare. A sabato prossimo. Ciao.
1: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 7 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo Social Truth parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo con Teheran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente americano al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. L'annuncio è arrivato dopo un colloquio con Netanyahu, è andata bene, riferisce il tycoon, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti definiti inqualificabili contro gli attivisti. Intanto nuova emergenza sicurezza per il presidente Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'edificio è stato subito posto in lockdown con all'interno il tycoon e i giornalisti. Il Secret Service ha colpito l'assalitore, poi morto in ospedale. Nella sparatoria è rimasto ferito un passante. Il lockdown è stato poi revocato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità. Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. È una storia che ricorda molto quella della famiglia nel bosco ed è anche una sorta di sequel del suo RMN, ma spostata dal contesto transilvano a quello scandinavo. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagintsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina, dice. E poi storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un video messaggio. Il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura lo sport con la Formula 1. George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ora italiana. Sul circuito di Montreal il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie.
6: Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.

E buongiorno, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare, e soprattutto bentornate e bentornati al Punto G, il domenicale dell'approfondimento, della notizia non convenzionale, della libertà delle idee, soprattutto se controcorrente, dove sale la nostra caravella. Al microfono, come ogni mattina, c'è Giuliano Guidabardi, che starà con voi sempre, se volete, si intende, per le prossime due ore di questa domenica 24 maggio, di una bellissima, davvero bellissima primavera. E maggio mi sembra sempre un miracolo. Ma veniamo a qualche riflessione sulla settimana che si è appena chiusa e occupata da temi vecchi e nuovi e da un quadro sempre più chiaro nella sua opacità. Non vi sembri un ossimoro, non è una contraddizione, ma è secondo me quello che sta esattamente avvenendo, cioè si dipana il quadro e cominciamo a capire che cosa era successo già a partire da 6 anni fa. Si può spiegare in due modi quello che è successo nel mondo. Uno, quello che a me non piace, che non mi soddisfa, è quello di credere che si siano succeduti una serie di eventi non interconnessi, frutto un po' di follia e un po' di prepotenza. La prima elezione di Trump, quella poi terminata 4 anni dopo con l'assalto a Capitol Hill al Congresso degli Stati Uniti. Sullo sfondo c'è stata, vi ricorderete, purtroppo vi ricordate bene, la prima pandemia dell'era globale e piena di informazioni. Poi è arrivata la restaurazione di Biden con la sua appoggio all'Ucraina aggredita dalla Russia, i patti di Abramo, le tensioni in Estremo Oriente, il saccheggio sistematico dell'Africa, delle sue materie prime in una specie di neocolonialismo, e quindi la rielezione di Trump all'insegna di quello che davvero non so definire in altro modo se non il più sfrenato casino. Atti che sarebbero incomprensibili se letti singolarmente, così come la volontà, come avete sentito all'inizio, del mandato di Trump di annettere il Canada, poi la Groenlandia, i dazi agli alleati e la messa in discussione addirittura dell'Alleanza Atlantica, sino a questa strana politica dell'abajur, acceso spento, acceso spento, acceso spento, nei confronti dell'Ucraina, vi sostengo, non vi sostengo, poi il Venezuela e l'aggressione che sembra davvero non motivata e folle all'Iran. E invece una spiegazione, secondo me, ce l'hanno, ed è probabilmente la volontà di rovesciamento di quell'equilibrio che ricorderete nella foto di Yalta del 1945, che vede tutti insieme i vincitori della Seconda Guerra Mondiale definire un ordine che, bene o male, è durato per un lunghissimo periodo e che ha sostanzialmente retto, pur con tante contraddizioni, il mondo fino a qualche anno fa. E adesso c'è il nuovo equilibrio che sostanzialmente stanno disegnando, disegna un nuovo duopolio, non più mondo occidentale contro cortina di ferro, ma America e Cina alleate nella spartizione delle zone di influenza. E indovinate un po' chi sono le vittime? Beh, la Russia, prima di tutto, trasformata da paese egemone a stato satellite e ancillare della Cina, e soprattutto noi, l'Europa, il più grande e ricco del mercato del mondo, 450 milioni di consumatori mediamente ricchi. Oggi siamo ridotti ad una totale irrilevanza politica e militare, offesi e umiliati. Il tristissimo episodio dei flottiglieros italiani sequestrati, malmenati e sputati in Israele si spiega solo così. Israele, che non è nulla di diverso dagli Stati Uniti, che è un'articolazione degli Stati Uniti, questo noi dovremmo, secondo me, ricordarlo sempre, mostra plasticamente all'Europa che loro sono i padroni, e il padrone, si sa, fa quello che vuole, fine. I nuovi padroni, Cina e i suoi vassalli, e Stati Uniti con le sue ancelle, e in mezzo due enormi aree di conquista, una di materie prime, come vi ho detto, l'Africa, di un mercato davvero ricchissimo di materiali preziosissimi, e l'altra invece l'Europa, ricca di denaro e di know-how. Serve dividerle, smembrarle, sfilacciarle e potersele mangiare a pezzettini, e tutto con questa lettura prende forma. Allora, di questa idea parleremo oggi nella nostra rassegna stampa distopica, e poi con 4 interviste, come sempre, di gran livello. Parliamo di diritto, economia e, per far capire perché ci vogliono conquistare, anche di arte. Allora, issiamo le vele, via l'ancora.

0: come farebbe
1: E allora cominciamo subito la nostra rassegna stampa e come sempre la cominciamo con un bel buongiorno di Mattia Feltri e si intitola La scocciatura. Sono sempre un po' imbarazzato, dice Mattia Feltri, quando devo scrivere di Roberto Vannacci e infatti ne scrivo il meno possibile. Non perché non sia meritevole di attenzione, al contrario, la merita è quotidiana. Ma non riesco ancora a capacitarmi di come siamo riusciti ad andare a prendere questo ideologo del terzo millennio nel sottoscala di Amazon, dove Il mondo al contrario, il suo libro programmatico colmo di considerazioni da spogliatoio del calcetto, smuoveva un'attenzione compresa fra il niente e il nulla. Non si è ancora imparato che nell'additare il mostro che lo si crea e oggi, vendute centinaia di migliaia di copie e ricevute centinaia di migliaia di voti, il mostro si crogiola di se stesso. In più gli si addossa discredito e più guadagna credito. Eccolo il mio imbarazzo nel timore di contribuire ai successi di un generale di fronte a cui anche il ricordo di Beppe Grillo sembra appartenere a una lontana Arcadia. Del resto, le regole del populismo sono quelle del tavolo da poker in cui l'unica strategia è il rilancio. E così, in una imperdibile intervista alla Stampa, Vannacci cala la carta che ancora nessuno aveva giocato. Il suo partito sarà quello in cui non si discute, uno decide e gli altri si conformano, e questo tra virgolette. Un partito dichiaratamente non democratico si aderisce per fede e si ubbidisce al capo. E lo dice come chi abbia trovato una soluzione arguta alle macchinosità della democrazia, cioè del confronto delle idee, cancellare le idee degli altri. E naturalmente imbarazzo pieno. Qualcuno starà ora pensando che in effetti le idee degli altri sono una grande, grande scocciatura. E così Mattia Feltri sulla Stampa dello scorso 22 maggio. Ma sempre per rimanere in Italia, ci sono due vicende delle quali vorrei parlare, perché non solo il referendum è stata l'occasione, l'ultimo referendum sulla riforma dell'ordinamento giudiziario è stata una riforma per affrontare, seppure male, seppure impropriamente e seppur strumentalmente, il tema della giustizia, ma le notizie che ci arrivano dalla cronaca ci spingono e ci portano a pensare che quello sia un argomento del quale noi dobbiamo invece occuparci molto e molto profondamente, perché è evidentemente un settore strategico e un settore in grandissima crisi. E allora cominciamo a parlare di quando la giustizia viene affidata ai giornali e quando il rito mediatico supera la realtà. Se ne occupa Guido Vitiello sul Foglio dello scorso 21 maggio e l'articolo si intitola proprio così: Dal caso Tortora a Garlasco, il rito mediatico supera la realtà. L'avvocato Cagliazza ha ragione quando denuncia la barbarie del processo mediatico, Garlasco nella fattispecie, che ricalca punto per punto il rito giudiziario. La ricerca di nuovi testimoni, le perizie cotte e mangiate degli esperti in studio, gli avvocati che difendono i loro assistiti, il conduttore giudice che guida il dibattimento. È un genere televisivo creato 40 anni fa da quell'apprendista stregone del nostro fondatore, Giuliano Ferrara. Dalla sciagurata invenzione, Ferrara farà pubblica ammenda pochi anni dopo, nella prefazione al Circo Mediatico Giudiziario di Sully la Rivière. A uno di quei processi, civilissimi in realtà a rivederli oggi, prese parte anche un giovane Cagliazza. Era la puntata del Testimone del 1988 sul caso Tortora e sulla sua causa contro i magistrati che gli avevano rovinato carriera e salute. Ferrara giurava di non voler rifare il processo in TV, ma gli studi di Rai 2 erano di fatto un duplicato delle aule napoletane. C'era il procuratore Olivares, che aveva rappresentato l'accusa in appello, c'era l'imputato in collegamento dal suo letto d'ospedale, c'erano i suoi avvocati Della Valle e Cagliazza, il primo nei processi per camorra, il secondo nella causa di risarcimento. Furono ascoltati i pentiti, Iannuzzi intervistava Pandico, e i periti, farmacologi e psichiatri, per poi arrivare alla sentenza. Certo, né Ferrara né Cagliazza potevano presagire l'orrore dei processi mediatici a venire, ma una volta aperto il vaso di Pandora, temo sia illusorio rimettergli il coperchio. Nel breve termine sono a favore di tutti gli interventi legislativi che pongano un argine a questo scempio, pur dubitando della loro efficacia. nel lungo periodo, però coltivo una visione distopica che oggi suona folle, ma domani chissà. Se noi riusciremo a frenare la piaga dei processi televisivi, saremmo costretti a codificarli, dotandoli di garanzie formali. Non so come, non so quando, ma immagino un futuro in cui l'imputato, nell'udienza preliminare, proprio come oggi, richiede l'accesso al giudizio abbreviato e potrà dichiarare: scelgo il rito mediatico. E questa la provocazione di Guido Vitiello, ma non di provocazione si parla se andiamo a parlare di un altro caso, un caso concreto, un caso che ha riguardato il chirurgo Claudio Manzini, non so se ve lo ricordiate. Era un luminare della chirurgia ortopedica che è stato assolto dopo 9 anni dalle accuse che lo travolsero e lo portarono in carcere. Leggiamo la cronaca di Hermes Antonucci. È la fine di un incubo. Sono felice per la soluzione d'accuse infamanti, frutto di indagini superficiali compiute nella prima fase. Anche se sono passati 9 anni, la vicenda ha impattato fortemente sulla mia vita e su quella dei miei familiari. Lo dice Claudio Manzini, luminare della chirurgia ortopedica della clinica Zucchi di Monza, assolto nei giorni scorsi dalle accuse di associazione a delinquere e corruzione. Insieme a Manzini sono stati assolti anche Marco Camnasio, ex responsabile commerciale dell'azienda francese di protesi, e altri 3 dirigenti transalpini della stessa società. La vicenda esplose nel 2017, quando i pubblici ministeri di Monza ipotizzarono l'esistenza di un giro di tangenti nella sanità tra medici compiacenti e l'azienda francese Seraver, che avrebbe indotto i professionisti a utilizzare i suoi prodotti, anche se in certi casi non adatti al tipo di intervento da eseguire e in cambio con favori e regalie. Nell'ambito delle indagini, alcuni chirurghi, tra cui Manzini per l'appunto, vennero accusati di aver impiantato protesi scadenti ai pazienti più anziani. Una contestazione infamante che venne enfatizzata dagli organi di informazione sul piano nazionale. Al termine del processo, la procura aveva chiesto per Manzini una condanna a 4 anni e 3 mesi di reclusione. Il chirurgo, che è stato difeso dagli avvocati Lucilla Tassi e Claudio Schiaffino, è stato assolto da ogni accusa. A causa di questa vicenda, nel settembre del 2017, Manzini venne perfino arrestato e trascorse 1 mese in carcere e altrettanto ai domiciliari. Mi sono ritrovato in carcere a vedere in televisione insieme agli altri detenuti programmi dove giornalisti, DJ e cuochi senza alcuna esperienza davano giudizi tecnici sulle protesi che io impiantavo, ricorda Manzini, denunciando la gogna mediatica subita. Non si può andare sulla stampa o in televisione a giocare con la vita professionale e umana delle persone. L'accusa sull'utilizzo di protesi scadenti era stata smontata già dopo le indagini da una consulenza prodotta dalla difesa di Manzini e realizzata dal professor Paolo Cherubino, un altro chirurgo di fama nazionale, presidente della Società Italiana di Ortopedia. Nella consulenza si sottolineava la qualità delle protesi ortopediche prodotte da Seraver e impiantate dal dottor Manzini negli anni 2015-2017, attestata da certificazioni internazionali e dalla più autorevole e recente letteratura scientifica, nonché dai risultati clinici. D'altronde, l'idea che potessero essere impiantate protesi scadenti contrastava con il fatto che le protesi utilizzate da Manzini, oltre a essere prodotte da una società leader internazionale in questo settore, erano state autorizzate dal Ministero della Salute. Ma non è tutto. La consulenza, basata sull'analisi di tutte le cartelle cliniche dei pazienti operati da Manzini, evidenziava che le protesi rappresentavano una percentuale irrisoria rispetto al totale delle protesi impiantate da Manzini. Solo il 13% era di Seraver. Ma soprattutto si concludeva che in tutti i casi esisteva una corretta indicazione per l'intervento chirurgico di sostituzione protesica. In nessun caso era emersa una forzatura all'intervento chirurgico e dai controlli post-operatori risultava che gli interventi erano stati eseguiti ad arte. Nonostante tutte queste risultanze, la procura è andata avanti per la sua strada imbastendo un processo e chiedendo la condanna di Manzini, che poi è stato assolto. Per fortuna, dice Manzini, sono un uomo resiliente e anche fideista. C'è chi dice che qualcuno mi ha voluto del male. Io credo che sia stato un destino della mia vita, dice Manzini, ricordando però i danni patiti in questi 9 anni a causa della vicenda giudiziaria. Ho una moglie e 2 figli che fanno il mio mestiere e improvvisamente sono passati da una vita rosea a una situazione drammatica. Li vedevo fare i conti per capire come riuscire a pagare il mutuo della casa senza di me, ricorda il chirurgo commuovendosi. Abbiamo combattuto e ce l'abbiamo fatta, ma i miei pazienti non hanno mai smesso di avere fiducia in me. Questo mi ha permesso di continuare a lavorare, anche se le sofferenze rimangono. L'esperienza in carcere non la consiglio a nessuno, ma ha comunque portato ad un arricchimento della mia anima. E così conclude il chirurgo Manzini e anche il nostro Hermes Antonucci nel suo articolo, che ricorda ancora una volta che cosa voglia dire incappare nelle spire della giustizia quando si è colpevoli, ma soprattutto quando si è innocenti. E voglio dedicare questi due articoli che vi ho letto come un piccolo tributo anche da parte nostra alla decennale della scomparsa di Marco Pannella, un uomo che è stato strepitoso e straordinario nella vita politica italiana e che ha lasciato un segno concreto e reale di che cosa voglia dire fare politica e poterla fare bene per cambiare la vita delle persone e dei propri concittadini. Quella sì, davvero una politica come servizio e una politica efficace. 10 anni dopo la mancanza di Pannella si sente, e si sente davvero molto.

0: come sapete i commenti e le analisi sono il nostro punto forte. Allora vorrei leggervi da Repubblica del 20 maggio un'intervista che Anna Lombardi ha realizzato con Jan Bremmer, l'analista di rischi globali, davvero molto ascoltato a Washington. Putin ha bisogno di Pechino perché è sempre più debole. Al leader russo, dice Jan Bremmer, serve far vedere che è alleato dell'uomo più potente del mondo. Putin non se la passa bene, lo rivela proprio il fatto che Xi ha detto a Trump che si pentirà di aver invaso l'Ucraina. È la prima volta che il presidente cinese afferma una cosa del genere, non è contento di come vanno le cose. L'insofferenza cinese è comprensibile, la guerra in Ucraina, smisuratamente distruttiva, va avanti da troppo tempo e oggi l'Europa è profondamente antirussa e molti paesi dell'est, già vicini alla Cina, sono arrabbiati per il sostegno che questa dà a Mosca. Dopo la parata del giorno della vittoria, dice Jan Bremmer, dove non si è presentato quasi nessun leader, Putin vuol farsi vedere al fianco del più potente del mondo, rivendicandone amicizia e alleanza. Gli serve per dipingersi migliore, ma ormai la loro relazione è sbilanciata e Putin ad aver bisogno di Xi e non viceversa. L'intervista è veramente molto interessante, i temi sono molti, allora facciamo una cosa, anziché leggerla tutta ne parliamo direttamente con Anna Lombardi di Repubblica. Anna Lombardi è qui con noi, buongiorno e benvenuta al Punto G.
1: Buongiorno a voi.
0: Bella l'intervista a Jan Bremmer per la quantità di temi che riporta e soprattutto perché avanza un quadro su quello che emerge dopo le visite, una dopo l'altra in rapida successione, di Trump e di Putin a Xi Jinping. La Cina, come tu dici, o meglio come Bremmer dice nella tua intervista, è diventato il più grande punto di riferimento del mondo e la Russia ormai è un numero due, una potenza ancillare.
1: Decisamente è quel che Jan Bremmer ci ha detto, sollevando anche una serie di questioni sul perché si è arrivati fin qua. Lui addirittura ha definito la decisione di invadere l'Ucraina il più grande errore di un leader nel post-guerra fredda. E anche quello che avrebbe potuto avvantaggiarlo, almeno molti analisti pensavano li avrebbe avvantaggiati con la guerra in Iran, in realtà si sta rivelando un boomerang, perché insomma l'idea era che gli Stati Uniti sarebbero stati non solo impegnati altrove, ma avrebbero avuto meno armi da dare a Kiev e avrebbero guardato un po' dall'altra parte. Invece Zelensky sta fornendo la sua tecnologia a basso costo ai paesi del Golfo, che si sono trovati a dover difendere il loro territorio dai droni con delle armi costosissime rispetto ai droni da poche migliaia di euro che li attaccavano.
0: Certo che guardando anche solo plasticamente la situazione dal di fuori si vedono due capi di Stato, due leader come Vladimir Putin e Donald Trump impegnati in grandi attività, in guerre, bombardamenti, spostamenti di truppe, mentre dall'altra parte il gigante cinese sembra veramente un gigantesco Buddha che sta lì fermo, seduto ad osservare e attende che la situazione volga a suo favore. Cos'è che spinge i leader in difficoltà a cercare Pechino?
1: Indubbiamente stiamo assistendo a qualcosa di molto particolare, tanto più se visto dalla parte di Pechino. Cioè abbiamo i due leader di quelle che un tempo erano considerate le due più grandi superpotenze, impegnate in politiche muscolari, a dir poco muscolari, appunto in delle guerre che non facendo tesoro della lezione della storia pensavano di vincere in poche settimane, e insomma in Ucraina va avanti ormai da anni e anche la situazione iraniana non sembra sbloccarsi. Decisamente sì, il Buddha cinese, come tu l'hai definito, sta lì che si gode lo spettacolo, perché appunto qualche giorno prima di parlarne con Jan Bremmer avevo parlato anche con Francis Fukuyama, il politologo di Stanford, che diceva praticamente che la strategia di Pechino in questo momento è di attesa, cioè lusinga gli Stati Uniti e nel frattempo ne aspetta il crollo. Con la Russia la situazione è un po' diversa, perché c'è un'alleanza molto importante, ma anche lì appunto Putin è assolutamente secondario. E come invece diceva Jan Bremmer, che invece ha una visione un po' diversa da quella di Fukuyama, lui non pensa che sono gli Stati Uniti a essere in declino, ma è il trumpismo. Quindi lui distingue la forza del paese dalla forza dell'attuale presidente. In realtà appunto a Pechino non sono andati solo Trump e Putin, ma anche il premier canadese Carney, l'indiano Modi, Macron, il cancelliere tedesco. Questo soprattutto perché un po' c'è questa sfiducia negli Stati Uniti, no? Gli Stati Uniti si sono rivelati inaffidabili.
0: Due dichiarazioni contraddittorie al giorno del presidente Trump aiutano, esatto, in questa concezione, esatto, diciamo.
1: E poi la Cina in questo momento è molto forte, soprattutto dal punto di vista della tecnologia e del commercio, anche se poi la sua economia non sta più crescendo come era invece ai tempi prima del Covid.
0: Anche se cresce sempre molto, e ascoltandoti mi torna in mente, pensando alla Cina, una delle vecchie massime di Sun Tzu: la guerra la vince sempre chi non la fa. Allora, se volete approfondire, vi ricordo questa intervista: Bremmer, Putin ha bisogno di Pechino, è sempre più debole, insieme a tutte le altre davvero preziosissime interviste di Anna Lombardi, che trovate su Repubblica. Grazie Anna per essere stata con noi.
1: Grazie a voi di avermi ospitata.
0: Arriva la musichetta, il tempo è tiranno, abbiamo già finito la nostra prima mezz'ora, ora ci fermiamo poco, qualche suggerimento commerciale e poi torniamo subito qui al punto G per la seconda parte della rassegna stampa, fra poco.

0: hai un'energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Buongiorno. Dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
5: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
4: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 7 e 32 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Guidare informati.
9: Ben trovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Rieccoci tornati, siete sempre collegati con il punto G su Giornale Radio e al microfono la voce che sentite è sempre quella di Giuliano Guidabardi per proseguire insieme la nostra rassegna stampa di oggi domenica 24 maggio 2026. Abbiamo parlato un bel po' d'Italia nella nostra prima parte, vogliamo un po' a vedere cosa succede all'estero e soprattutto a capire quello che è successo qualche giorno dopo. E allora parliamo della visita del presidente Donald Trump a Xi Jinping per capire che cosa sia rimasto, che cosa rimanga da quell'incontro, al di là dei tappeti rossi e delle goffe parole di Donald Trump. Lo facciamo con un articolo di Giulia Belardelli apparso sull'Huffington Post del 21 maggio 2026. Cuba, Iran, Taiwan, Corea del Nord, il G2 ha smosso terreni pericolosi. Quando due pesi massimi come Donald Trump e Xi Jinping si incontrano per mettere in fila le rispettive priorità e le linee rosse, accade che nei giorni seguenti si concentrino movimenti e sviluppi su alcune delle questioni più rilevanti nel rapporto tra le due superpotenze. È questo il filo rosso che lega eventi apparentemente scollegati, come il nuovo sprint negoziale del Pakistan nella guerra in Iran, le mosse diplomatiche inedite ipotizzate da Washington nei confronti di Taiwan e l'accelerazione americana su Cuba, nonché i piani per una visita di Xi in Corea del Nord che potrebbe preparare per un vertice tra Trump e Kim Jong-un. Quello che è certo è che la scarsità di svolte o annunci non significa assenza di grandi manovre. Quelle ci sono e ci sono e come ha ben riassunto Chun Dong-yoon, il ministro dell'unificazione sudcoreano. Enormi placche tettoniche sono in movimento, ha affermato, riferendosi non solo al vertice tra Xi Jinping e Trump, ma anche quello tra il presidente cinese Vladimir Putin, solo di qualche ora dopo. Secondo l'agenzia sudcoreana Yonhap, Xi Jinping potrebbe visitare la Corea del Nord già la settimana prossima, allo scopo di mediare un possibile vertice tra Trump e Kim Jong-un, dopo che la scorsa settimana a Pechino è stato ribadito l'obiettivo comune fra Stati Uniti e Cina di denuclearizzare la Corea del Nord. Nella sua visita in Cina, lo scorso gennaio, anche il presidente sudcoreano Lee Jong-un aveva chiesto a Xi Jinping aiuto per attenuare le tensioni fra Seoul e Pyongyang, una richiesta a cui il leader cinese ha risposto positivamente. Se per Pechino far valere la sua influenza su Pyongyang è un gioco da ragazzi, la questione si complica quando si passa al dossier iraniano, la cui posta in gioco è enorme per tutti gli attori coinvolti, direttamente e indirettamente. Dal bilaterale di Pechino non è emerso alcun accordo formale, alcuna svolta strategica risolutiva per porre fine alla guerra in Iran, ma sono stati definiti alcuni punti di parziale intesa e qualche linea rossa. Entrambi i leader hanno concordato sull'assoluta necessità che lo stretto di Hormuz sia riaperto e rimanga transitabile al fine di garantire il libero flusso di energia e stabilizzare i mercati globali. Trump ha dichiarato che sia gli Stati Uniti che la Cina condividono una visione simile sul fatto che il conflitto debba terminare e che all'Iran non debba essere consentito di sviluppare armi nucleari. E il ministro degli esteri cinese ha confermato che Pechino si sta muovendo dietro le quinte per spingere l'Iran, il suo alleato storico, verso il tavolo dei negoziati. Questi movimenti nelle ultime ore sono diventati ben più visibili, soprattutto nel rinnovato attivismo del Pakistan, la pietra laterale che la Cina sta utilizzando per esercitare la sua influenza nella crisi innescata dalla guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. I media iraniani hanno dato notizia della presenza a Teheran del capo di stato maggiore dell'esercito pakistano, Azmin Munir, che avrebbe incontrato il capo dei guardiani della rivoluzione, Vahidi. L'incontro viene letto come un tentativo di coadiuvare gli iraniani nell'elaborazione di una posizione che possa essere accettata dagli americani nella speranza di arrivare ad un memorandum d'intesa. L'esito però resta un'incognita, tanto più che la guida suprema, Mujtaba Khamenei, avrebbe messo una direttiva che vieta il trasferimento all'estero dell'uranio arricchito in possesso di Teheran, una condizione che complica e assai i negoziati in corso. Le forze armate statunitensi hanno appena comunicato invece il dispiegamento del gruppo di attacco della portaerei Nimitz nei Caraibi. Il dispiegamento è avvenuto poco dopo l'incriminazione negli Stati Uniti dell'ex presidente cubano Raúl Castro,
per il suo presunto ruolo nell'abbattimento avvenuto nel 1996 di due aerei civili appartenenti al gruppo di esuli Fratelli del Soccorso con sede a Miami. La Cina si oppone con fermezza alle sanzioni unilaterali prive di fondamento nel diritto internazionale e non autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e si oppone anche alle pressioni esercitate da forze esterne su Cuba con qualsiasi pretesto. E insomma, sono parole, dice l'articolo, già sentite per Caracas e per Teheran, con la differenza che Cuba, rispetto a terreni più incandescenti come l'Iran, è ormai vista solo come un simbolo. E davvero, Cuba non ha più nessun valore se non quello simbolico, e i poveri cubani sono da tempo abbandonati a se stessi. Se volete approfondire, vi ricordo Giulia Belardelli sull'Huffington Post. Cuba, Iran, Taiwan, Corea del Nord, il G2 ha smosso terreni pericolosi.

rimaniamo all'estero, ma voliamo negli Stati Uniti, anzi voliamo a New York, dove come sapete New York sarà teatro insieme al resto delle città americane e anche di quelle canadesi e messicane dei prossimi campionati mondiali di calcio, quelli ai quali per intenderci l'Italia non parteciperà ancora una volta. E andiamo a parlare della pressione esercitata dalla polizia di New York per avere un aumento di straordinari per i mondiali, e questo mette a dura prova il sindaco Mandani e il suo commissario di polizia. L'articolo lo prendiamo da politico.com ed è di Chris Sommerfeld e Joe Anuta. I mondiali di calcio non inizieranno prima di un altro mese, ma le tensioni su come gestire l'ordine pubblico sono già alle stelle a New York. Nelle scorse settimane si è consumato silenziosamente un braccio di ferro tra il sindaco Zoran Mandami e il capo della polizia Jessica Tisch. La divergenza di opinioni verte su come gestire le costose sfide per la sicurezza pubblica derivanti dall'organizzazione del torneo mondiale di calcio nell'area metropolitana di New York, mentre la Grande Mela è anche impegnata con le celebrazioni per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti, una grande parata di barche e la possibilità del matrimonio, davvero parrebbe di alto profilo, della pop star Taylor Swift. Il modo in cui si svilupperà questo dibattito durante l'estate influenzerà ben più che appassionati di storia, i fan di Taylor Swift o i tifosi dello sport più popolare al mondo. Il risultato farà maggiore chiarezza su quella che è diventata la più strana alleanza nell'amministrazione di New York, un rapporto di reciproco vantaggio tra il dirigente socialista democratico che ha bisogno che la criminalità rimanga bassa e il capo della polizia di New York, molto più moderato, che finalmente ha ottenuto il lavoro che ha sempre desiderato, almeno per ora. La Tisch, in diverse controversie politiche, ereditiera miliardaria, ha avuto finora la meglio, dimostrando la serietà con cui Mandani prende in considerazione i feedback del New York Police Department quando la riforma della polizia sia passata in secondo piano come tema centrale per la sinistra e quanta autonomia abbia a lungo goduto la più grande forza di polizia del paese. Questo suggerisce una simbiosi di fondo che l'ex sindaco Bill de Blasio, sostenitore di Mandani ed ex capo di Tisch, ha attribuito al fatto che la strana coppia sia più simile di quanto un osservatore superficiale possa pensare. Cosa abbiamo? Due persone molto intelligenti, molto istruite, della stessa generazione, totalmente concentrate sul servizio pubblico e riformatrice nell'anima. Questo ha dichiarato a Politico de Blasio. Questo per me, dice sempre de Blasio, è molto più importante di qualsiasi etichetta ideologica o di guardare al conto in banca. Il fragile patto tra il municipio e la stazione di polizia sembra funzionare finora, ma sarà davvero difficile mantenerlo. Mandani agli inizi del mandato dovrà sicuramente affrontare prove sempre più difficili con una base di elettori di estrema sinistra che continua a preoccuparsi degli abusi di potere da parte della polizia di New York. Invece la capa della polizia viene spesso indicata come una potenziale sfidante di Mandami, che si ricandiderà tra 3 anni, ipotesi che comunque lei ha sempre respinto. E la disputa sarà su come gestire la sicurezza durante i mondiali. Questa è l'ultima fonte di attrito nell'insolito rapporto fra i due. La Tisch vi chiede, vado fuori dall'articolo e ve lo racconto io, chiede ovviamente più fondi per gestire gli straordinari e il sindaco ritiene che non sia né il momento per New York di avere ulteriori spese né quello per incrementare lo stato di polizia e la sicurezza a New York durante una manifestazione internazionale di grande importanza come saranno e di grande visibilità come saranno i mondiali di calcio. Speriamo che non ci siano incidenti. Mandani e Tisch, chiude l'articolo, si sono mostrati pubblicamente allineati sulle politiche delle città santuario che impediscono la collaborazione con l'ICE, l'agenzia statunitense per l'immigrazione e le dogane, in particolare quando gli agenti federali si sono presentati in un ospedale di Brooklyn. Se questa alleanza seguirà lo sapremo solo nelle prossime settimane e soprattutto dopo i mondiali di calcio. Abbiamo velocemente parlato di Cuba, ma merita un approfondimento. Laura Lucchini di Repubblica è stata nell'isola caraibica e ha mandato a Repubblica, al suo giornale, un bellissimo pezzo che si intitola Cuba,
Il tramonto della rivoluzione. Le code interminabili fuori dalle banche spesso sfociano in momenti di tensione. Il malecon vuoto e silenzioso, solcato solo dal ronzio di veicoli elettrici di importazione cinese. I cumuli di spazzatura negli angoli di centro Havana, rovistati da anziani e bambini alla ricerca di oggetti da rivendere poco più in là, nella calle Gaiano. I camion dei neturbini, fermi sotto lo sguardo dei graffiti del CE, hanno finito il combustibile e i benzinai deserti come in un quadro metafisico. Le pupille diverse, la bocca spalancata di un signore accasciato in San Lazzaro, a pochi istanti da una dose di fentanyl tagliato. L'oscurità che cala inesorabile su tutto, la sera e le ultime note di salsa e reggaeton in bar aperti come fari nella notte. Cuba così non è mai stata e le istantanee offrono al colpo d'occhio l'immagine di un momento crepuscolare. Il 20 di maggio, giorno della liberazione dell'isola dalla dominazione degli spagnoli, il giorno della Repubblica, cancellato dalla rivoluzione, ma sempre rievocato ossessivamente dai cubani in esilio, in una escalation preparatoria contro i vicini nemici, gli Stati Uniti, che hanno incriminato Raúl Castro, scatenando una serie di eventi imprevedibili che rischiano inevitabilmente di innescare la fine di 70 anni di castrismo. Ci sono due punti fermi. Il primo, mentre festeggiavano la cattura di Nicolas Maduro in Venezuela e pianificavano l'eliminazione di Ali Khamenei in Iran, il presidente Trump e il suo segretario di Stato Marco Rubio sceglievano per l'isola la morte lenta ma certa, 4 mesi di blocco economico totale e sanzioni progressive hanno collocato il paese, trasformato in cavia, in una sorta di coma indotto. Il secondo, nonostante un alto grado di sfiducia dalla popolazione nei confronti degli Stati Uniti, esiste un'opinione diffusa sul fatto che la classe dirigente è inadeguata e una svolta è necessaria. C'è poi una doverosa osservazione. Questa non è la guerra fredda. L'ultima petroliera russa che ha forzato il blocco per rifornire l'isola risale al 21 marzo. Non ci sono sottomarini sovietici che si avvicinano dimostrativamente al molo della Havana Vieja. Siamo nel mondo dell'America First e Cuba, che dista 200 km dalle coste degli Stati Uniti, è di fatto stata scaricata dalle superpotenze alleate. Cuba è sola, non lo era mai stata. E così si affaccia alla prova del 20 maggio. E infine ci sono i fatti. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è atterrato a La Habana con una delegazione che, più che trattare, deve aver portato un ultimatum. Il capo dell'intelligence cubana, accompagnato da Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nipote, ha difeso l'idea di non costituire una minaccia terroristica. Ratcliffe deve aver tagliato corto, dicendo che l'isola ospita pur sempre stazioni di spionaggio cinesi e russe. L'incontro però non ha prodotto un accordo, ma una dichiarazione di intenti di Ratcliffe. Il maggior rischio che Cuba può rappresentare per noi è nel caso di collasso e ondata migratoria. Ogni giorno, da allora, si sono sanzionati soggetti di ogni tipo, dai dirigenti di Gaesa, potente conglomerato della difesa, che come un polipo negli anni si è impossessata di tutti gli aspetti dell'economia, fino agli stessi negoziatori che si sono seduti con Ratcliffe, quasi a voler chiarire che faceva sul serio. Washington ha poi fatto trapelare due notizie: un fantomatico attacco cubano in preparazione con tanto di 300 droni, numero davvero irrisorio, contro Guantanamo, e l'incriminazione in Florida del 95enne ex leader Raúl Castro per l'abbattimento di un aereo di esuli nel 1996. Il regime è un doloroso bivio: negoziare una resa o andare incontro a un bagno di sangue, ipotesi quest'ultima evocata dallo stesso presidente Díaz-Canel. Trump tende forse l'ultima mano: un accordo è ancora possibile. They are building up the case. Stanno costruendo il caso, commenta, apposta in perfetto accento americano, Carlos Alzugaray, un ex diplomatico cubano di lungo corso, professore di relazioni internazionali, che annovera tra i suoi allievi Alejandro Castro, il figlio di Raúl. La scelta del caso è carne pregiata per l'ecosistema paranoico degli esuli di Miami. Però Cuba non è Venezuela e qui non c'è Delcy Rodriguez. Scuote il capo nell'afa dell'Hotel Nacional, iconico teatro dei grandi eventi dell'Havana. Lungo l'avenida Máximo Gómez, a pochi passi da un Campidoglio deserto, si incrociano i destini appesi di chi aspetta trasporti fatiscenti in un limbo temporale. È impossibile conversare con qualcuno senza che si crei un animato capannello di opinioni.
il cibo, il trasporto, l'elettricità, l'acqua corrente, niente funziona. Stiamo vivendo come negli anni 40. Miri Núñez, di anni ne ha 60, è pensionata e aspetta un autobus che potrebbe arrivare tra 4 ore per portarla nella provincia di Mayabeque, un luogo dove i blackout negli ultimi giorni hanno superato le 72 ore. Sa, si dice che i cubani abbiano paura a dire le cose, interviene Ariel, il marito, che indossa un cappello della birra Corso con la bandiera americana. Ma la verità è che stiamo cucinando con la legna e il carbone e che siamo esasperati. Un cambiamento ci sarà solo quando verrà sostituita la classe dirigente. Il reportage è poi molto lungo, ve lo consiglio, ma vi leggo la conclusione. A migliaia di chilometri di distanza, nel cuore del Vedado, sorprende che l'amara constatazione non sia molto differente. È inevitabile arrivare alla conclusione che si deve produrre un cambio politico, e stringe così le labbra Carlos Alzugaray mentre in sottofondo gracchiano i pavoni del Nacional. Però un cambiamento radicale e immediato delle istituzioni potrebbe produrre effetti devastanti per la regione e anche per gli Stati Uniti. E questo è il grande dilemma di Donald Trump. Allora, davvero un reportage che merita attenzione e rilettura, lo trovate su Repubblica del 20 maggio a firma di Laura Lucchini e dal titolo Cuba, il tramonto della rivoluzione. E veniamo invece ad un commento di Matteo Mazzuzzi sul vaticanista del Foglio sulle periferie secondo Leone XIV. Da Monte Carlo alla Spagna il Papa torna a porre al centro della sua missione la vecchia Europa, non sconfessando però il concetto delle periferie, caro Papa Francesco. Se proprio bisogna cercare un elemento vero di discontinuità tra Francesco e Leone XIV che non abbia a che fare con gli appartamenti abitati o il guardaroba, risiede nel concetto di periferia. È stato il vocabolo forse più usato nei 12 anni bergogliani. Parolina quasi magica, al pari di sinodalità, che veniva usata in ogni circostanza, spesso non sapendo bene se si intendessero le periferie sociali, culturali o banalmente geografiche, o tutte queste insieme. Prendendo una mappa dell'Europa, il concetto si chiariva molto bene. Francesco, nel suo perseguire e questa idea, aveva scelto di toccare i luoghi distanti dal cuore del continente, come Magellano, che circumnavigò il globo senza mai passare dal suo supposto centro. Lesbo e Lampedusa, la Bosnia e la Grecia, la Svezia. E quando si recava nei grandi paesi di solida tradizione cattolica, lo faceva per lo più in occasione di eventi programmati, come la Giornata Mondiale della Gioventù in Polonia, l'incontro mondiale delle famiglie in Irlanda e poi la Slovacchia, l'Ungheria, più volte perfino la Svizzera, però mai in Germania o Spagna. Quando andò in Francia, a Marsiglia, ordinò ai giornalisti al suo seguito che facessero sapere che lui era andato a Marsiglia, tu in Polonia. L'incontro mondiale delle famiglie in Irlanda e poi la Slovacchia, l'Ungheria, più volte perfino la Svizzera, però mai in Germania o Spagna. Quando andò in Francia, a Marsiglia, ordinò ai giornalisti al suo seguito che facessero sapere che lui era andato a Marsiglia per gli incontri del Mediterraneo e non in Francia,

settimana fra Madrid, Barcellona, le Canarie. Programma davvero fittissimo. La processione del Corpus Domini nella capitale, la veglia con i giovani, il bagno di folla con la società civile allo stadio Bernabéu, la preghiera alla Sagrada Famiglia a Barcellona e poi gli incontri con i migranti, con le istituzioni che li seguono. In totale 5 omelie, 12 discorsi, 5 indirizzi di saluto. Il Pais ha subito sottolineato l'impronta sociale del viaggio. Leone visiterà il molo di Erguéguin, il simbolo del dramma migratorio delle Canarie, un centro di accoglienza a Tenerife, una casa per senza tetto a Carabanchel e una parrocchia a Barcellona. Momento assai atteso è il discorso che terrà alle corte spagnole, primo papa a prendere la parola davanti al Parlamento riunito in sessione congiunta. Non sarà facile, la polarizzazione politica e ideologica è forte in Spagna e se tra i settori progressisti si sostiene che Prevost punterà sulla questione migratoria e sulla convivenza tra i popoli, a destra ci si aspetta che dalla voce del pontefice esca qualche parola scontro il diritto all'aborto che Pedro Sanchez si appresta a inserire nella Costituzione sul fine vita. Sullo sfondo, le tensioni fra una parte della gerarchia locale e Vox, il partito di estrema destra finito lo scorso febbraio in un caso che coinvolgeva proprio il Pais. Secondo il quotidiano, infatti, durante un incontro con i vescovi spagnoli, il Papa avrebbe detto che la sua principale preoccupazione è il rafforzamento dell'estrema destra che tenta di strumentalizzare la Chiesa. Notizia che la conferenza episcopale smentì subito, sottolineando che mai il pontefice aveva pronunciato tali affermazioni. Ma Robert Prevost ha già dato dimostrazione in questo anno di pontificato di saper schivare gli ostacoli posti sul suo cammino e anche con grande abilità. Lo si è visto in occasione della visita alla Sapienza e ancora di più quando risponde su temi considerati ostici e divisivi, dai puntuali bedizionari del cardinale Marx alle risposte da dare a Donald Trump. Al di là dei rischi della strumentalizzazione che del resto ogni viaggio comporta, l'evidenza è che il Vescovo di Roma torna a porre al centro della sua missione la vecchia Europa. Anche qui, non sconfessando il concetto delle periferie caro a Francesco, ma facendo intendere che periferia oggi è anche quella che un tempo era la terra d'elezione del cattolicesimo. Non a caso, a fine settembre, con ogni probabilità, si recherà in Francia, a Parigi e Lourdes, secondo le informazioni dell'episcopato locale, constatando come, nella patria della Santa Laïcité, qualcosa inizia a germogliare. Prova ne è l'alto numero di battesimi adulti registrati da anni a ogni veglia pasquale. È un'Europa dove la fede può alimentare anche la politica, ricevendo in poco meno di un mese i rappresentanti del Partito Popolare Europeo. Leone XIV ricordò che il progetto europeo, sorto dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, nasce certamente da una necessità pratica, ma è altrettanto intriso di un orizzonte ideale, ossia della volontà di dare vita a una collaborazione che ponga fine a secoli e secoli di divisioni e consentire ai popoli del continente di riscoprire il patrimonio umano, culturale e religioso che li accomuna. I padri fondatori erano animati dalla loro fede personale e consideravano i principi cristiani un fattore comune e unificante che poteva contribuire ad archiviare lo spirito revanchista e conflittuale che aveva portato alla Seconda Guerra Mondiale. Si vedrà come questi propositi e auspici saranno declinati nelle prossime tappe del viaggio di Leone in quello che fu il cuore della cristianità. E con questo articolo chiudiamo la nostra rassegna stampa per questa domenica 24 maggio. Ora ci disponiamo ad ascoltare un bel giornale radio, quello ricco di notizie, e poi qualche consiglio per gli acquisti immancabili in una radio come la nostra, e torniamo per le prestigiose interviste del Punto G. State con noi, saremo brevissimi, a fra poco.

0: un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwig siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwig, la forza della comunicazione global.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio

0: anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 8 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura ai negoziati USA-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni e alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda, dicono Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà. Poi sul nucleare non c'è alcun impegno, ribadiscono. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti.
3: E un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca, ma è stato neutralizzato dalla sicurezza. Portato in ospedale in condizioni critiche e morto poco dopo. Ferito anche un passante in gravi condizioni. L'uomo ha aperto il fuoco contro il checkpoint della sicurezza, sparando tra i 10 e i 20 colpi. Trump era all'interno della Casa Bianca, che è andata in lockdown per tutta la durata dell'allarme. I giornalisti presenti alla Casa Bianca sono stati radunati nella briefing room. Secondo i media, l'assalitore aveva disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù. Era noto al Secret Service e ha violato un precedente ordine giudiziario che gli imponeva di stare alla larga dalla Casa Bianca.
4: La guerra in Ucraina, un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina, dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, almeno 10 le potenti esplosioni. Su X circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo.
3: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio è il 7 e 8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo veneto in totale sono 20 le liste depositate per il consiglio comunale e 72 quelle per le municipalità.
4: E siamo alla cronaca. Saranno sottoposte alla custodia cautelare Marin Rosso e Marc Bellabriga, la madre e il patrigno che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco, qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli bendati e averli convinti a giocare a nascondino. I due sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di due minori. All'uomo, la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno in attesa degli sviluppi giudiziari.
3: Lo sport è in chiusura per il calcio. Nella 38esima e ultima giornata di Serie A, la Lazio chiude con una vittoria casalinga all'Olimpico, 2-1 in rimonta contro il Pisa. Per la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ore italiana. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris, terzo. Quarto Oscar Piastri, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quinto. Ottava l'altra rossa di Charles Leclerc.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: E rieccoci tornati in onda dopo il giornale radio. Siete sempre collegati con il Punto G e Giuliano Guida Bardi e parliamo del tema dei temi, cioè del tema che stiamo affrontando in tutte queste settimane di intensi cambiamenti, il tema della democrazia, il tema del governo, il tema del controllo sul potere da parte dei cittadini o di chi lo controlla in realtà. Ne parliamo con il presidente onorario dell'Associazione Italia Decide, è stato presidente della Camera dei Deputati, della prima commissione affari costituzionali e presidente della commissione antimafia, professore di diritto e procedura penale, già magistrato, parlamentare di lungo corso del PC, PDS, DS e del PD, uno dei grandi protagonisti della vita istituzionale italiana degli ultimi 30 anni. Ha scritto diversi libri e l'ultimo è uscito lo scorso 17 aprile nelle librerie La democrazia non esiste in natura, lezione di storia politica in difesa dei valori comuni, scritto insieme a Marta Cartabia. Buongiorno e bentornato al presidente Luciano Violante.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Presidente, è davvero il tema dei temi, quello da cui dipendono le sorti della guerra, delle guerre, del nostro futuro. Come si sta evolvendo la democrazia? Se esiste ancora, perché non so più da quale parte si voti.
1: Ma il suo dubbio è fondato. Tenga presente che oggi, a differenza di 20 anni fa, soltanto il 20% della popolazione mondiale vive in democrazia. C'è stato un deperimento grave e progressivo a partire dalla fine del bipolarismo internazionale. Perché vede, quando c'era la guerra fredda tra Occidente e mondo sovietico, ciascuno nella competizione cercava di dare il meglio di sé. Noi davamo il welfare soprattutto, no? Il benessere, lo stato sociale, la sanità e la libertà. Dall'altra parte la libertà non c'era, cercavano di fare altro, ma insomma, ognuno cercava di fare il meglio e la democrazia in quegli anni si era rafforzata. Quando è caduto il bipolarismo internazionale, noi avevamo pensato che ormai la partita era conclusa, non c'era più conflitto, non c'era più scontro, qualcuno scrisse, Huntington scrisse la fine della storia, cioè ormai, per cui non ci siamo più preoccupati di rinvigorire la democrazia, di dare forza, di garantire effettivamente i diritti di tutti i cittadini, soprattutto dei più deboli, e ci siamo piuttosto spostati sul versante del capitale, proteggere i mercati, proteggere le azioni economiche, cosa giustissima, se ben chiaro, solo che ha preso il posto dell'impegno che avevamo sul tema della democrazia. Quindi democrazia non esiste in natura, che è il titolo di una delle mie lezioni, il titolo del libro, vuol dire che non è una montagna che sta lì e nessuno, come dire, e sta lì all'eternità. No, la democrazia è il frutto del coraggio, della volontà, del desiderio di libertà delle persone, delle donne e degli uomini, e tante donne e uomini sono morti per la democrazia o sono stati uccisi. Però noi non ci siamo più occupati di renderla forte, questo è il problema. E oggi il problema è particolarmente delicato perché abbiamo l'arrivo di un'onda nera, quella che fa capo a ciò che sta dietro a Trump, parlo di Peter Thiel, di Curtis Irving, eccetera, di questi estremisti radicali che non sono il fascismo, una cosa diversa, sono dispotismo, autoritarismo certamente, che ha un dato, primo la tecnologia, quindi usare la tecnologia per il controllo delle persone e al servizio del potere politico, secondo usare
0: una paura orwelliana, presidente,
1: assolutamente, che oggi quella era una paura, questa è una realtà, perché è un sistema di controllo il sistema digitale, soprattutto si è messo a servizio di chi governa, di chi esercita il potere, come sostengono Thiel, Irving, eccetera. Cioè la tecnologia deve essere a servizio del potere, il potere deve potersi avvalere la tecnologia per esercitare se stesso. Questo è preoccupante, capisce? È un tema nuovo, nei confronti del quale non abbiamo nessun argomento ancora, se non quello di riprendere in mano con forza i temi della democrazia.
0: I temi della democrazia sono però anche i temi della forza che sta alla base della democrazia, che pur sempre si basa sull'esercizio legittimo, controllato, secondo l'arbitrio della legge, però della forza. E vedo che invece sta arrivando la forza senza arbitrio. Volevo fare con lei un passaggio, una riflessione sul diritto internazionale. Le immagini di questa settimana che è trascorsa.
1: Sì.
0: Degli italiani prima sequestrati, poi malmenati, trattati con un atteggiamento a dir poco indegno e infame, sono lì a testimoniare che l'idea che noi avevamo di diritto internazionale è scomparsa. Però mi sembra dall'altra parte insufficiente la continuo richiamo ad una situazione, quella del diritto internazionale, che è un diritto essenzialmente pattizio, che vale fino a quando gli stati che aderiscono al patto vogliono farlo rispettare, perché dopo c'è solo la forza fisica, la forza bruta.
1: Ma lei ha detto tutto lei, scusi, mi resta poco da aggiungere.
0: Se lo dico io vale poco, quando lo dice il presidente Violante vale qualcosa in più.
1: No, vale moltissimo invece, vista la sua esperienza e la sua capacità di esporre gli argomenti complicati in modo semplicissimo, in modo semplice. Vede, il punto a mio avviso è questo, che il diritto internazionale, come detto, si basa sul consenso. No? Oggi questo consenso non c'è, tranne che in un'area del mondo, che è l'Europa. L'Europa è l'unico continente liberale democratico al mondo oggi, e l'Europa deve rafforzare se stessa. E qui, secondo me, la ricetta di Draghi è una ricetta da seguire. Draghi cosa ha detto? Ha detto: si mettano insieme i paesi che vogliono una federazione europea reale, si diano delle regole che escludono il diritto di veto, escludono l'unanimità, e cominciano a lavorare insieme per un progetto politico. D'altra parte, l'Unione Europea non è nata a 27, è nata con 6 paesi. Il mercato, la moneta europea, la moneta, l'euro, non è nata con tutti quanti i paesi, è con un gruppo di paesi, e gli altri sono via via avvicinati. Si faccia lo stesso, e tenga poi presente che sono due blocchi di paesi che sono al di fuori delle grandi competizioni mondiali. L'uno è il paese dei BRICS, che sono Brasile, India,
0: Russia, India, Cina, Sudafrica. Cina.
1: E poi dopo a questi si sono aggiunti altri paesi, molti Emirati Arabi, molti altri paesi, i quali hanno in comune l'idea di essere stati accantonati dai processi democratici. L'ONU, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale non tiene alcun conto di questi paesi, ma questi, guardi, hanno un prodotto interno lordo superiore al G7, hanno disponibilità di energia finché non c'era la guerra più superiore al G7, hanno demografia superiore al G7, hanno dei dati importanti, vogliono costruirsi una loro banca alternativa alla Banca Mondiale. L'Europa, secondo me, dovrebbe intraprendere un rapporto con questi paesi. Questi paesi non vogliono stare sotto l'egida russa o cinese, però rifiutano anche, come dire, l'approccio colonialista che alcune potenze europee, penso la Gran Bretagna o la Francia, hanno avuto nei confronti di questa parte del mondo. Quindi ci sono dei soggetti nel mondo che sono fuori delle relazioni internazionali, ma sono molto importanti per cominciare a costruire un polo diverso, perché oggi i poli quali sono? Trump, Putin, sì, e Netanyahu, no? Sono questi quattro i soggetti che determinano alcune condizioni del mondo. Se l'Europa avesse la forza, come io spero che abbia, di ricostruire un rapporto forte con altri paesi, il cosiddetto Grande Sud o i BRICS, io credo che potremmo porre le basi per una nuova dimensione della democrazia. Ci saranno gli autoritarismi, come ci sono sempre stati, ma ci sarà anche un forte interlocutore democratico in Europa.
0: E per questo, presidente Violante, è necessario non solo che l'Europa si sostanzi dal punto di vista istituzionale come un'entità democratica, riconoscibile,
1: federale,
0: unica,
1: federale,
0: ma che abbia e che apra anche all'idea di poter avere una forza militare.
1: Certo,
0: intendo.
1: Ma io, guardi, la difesa è necessaria, nel senso che la difesa non è uno strumento di aggressione. Come dice la nostra Costituzione, l'Italia ripudia la guerra come strumento di aggressione, ma quando si ha di difendersi è chiaro che la difesa ci sta.
0: C'è io sempre l'articolo 52 che si dimentica, si ricorda solo l'11.
1: Infatti sì,
0: la prima parte, poi
1: si dimentica che l'Italia ripudia la guerra, ma non la ripudia in generale, la ripudia come strumento di aggressione alla libertà di altri popoli, perché sappiamo che, come lei ha citato giustamente, la difesa è un dovere che la Costituzione definisce sacro, cioè intangibile, dei cittadini. Quindi le spese per la difesa servono a star meglio in casa. Guardi, mi ha colpito una dichiarazione della ministra dell'istruzione della Lettonia, la quale ha detto: mi hanno detto che hanno tagliato il 40% le spese per l'istruzione. Mi dispiace, ma io sono convinta che una migliore difesa della nostra patria io potrei insegnare meglio ed essere più sicura del mio insegnamento. Io credo che sia una cosa da tenere a mente. Se siamo sicuri possiamo far meglio le cose nel nostro paese, se siamo insicuri le facciamo peggio.
0: In ogni caso bisogna capire quali sono i valori che ci tengono insieme. Allora vi ricordo nuovamente il nuovo libro del presidente Violante, La democrazia non esiste in natura, lezioni di storia politica in difesa dei valori comuni, scritto insieme a Marta Cartabia ed edito da Bollati Boringhieri. Grazie presidente Violante per essere stato con
1: noi. Grazie a lei, buona giornata.

0: torniamo in studio, siete sempre collegati con Giuliano Guidabardi, Giornale Radio ed Il Punto G per il nostro approfondimento della domenica. E andiamo adesso a parlare con una firma prestigiosa della stampa, cura anche una rubrica settimanale su ADN Cronos, ma è stato vicepresidente del Consiglio dei Ministri nel governo Berlusconi, deputato, senatore, segretario del Centro Cristiano Democratico e poi segretario dell'UDC, insomma un esponente di spicco della politica italiana prima di dedicarsi anima e corpo al giornalismo. Buongiorno e bentornato a Marco Follini.
1: Buongiorno.
0: Allora, presidente Follini, in uno dei suoi ultimi articoli ha scritto che il potere divora se stesso. Non le stanno piacendo le performance di Trump e di Putin?
1: Beh, credo che siano pochi quelli a cui piace l'andazzo che ha preso il mondo negli ultimi tempi. Soprattutto tutti noi italiani, europei, ci sentiamo ai margini di tendenze che assumono col passare del tempo una pericolosità sempre maggiore. Ci teniamo stretti i valori della democrazia e una certa concezione dei diritti, ma dobbiamo constatare che purtroppo nel mondo sono cose che non vanno troppo di moda.
0: Senta, presidente, tutta la strana fase che possiamo far cominciare dalla prima presidenza Trump con vicende internazionali che non sarebbero comprensibili se non inserite in un'unica visione dopo questi 6 anni mi portano a ragionare sull'idea che il vero obiettivo fosse il rovesciamento di Yalta, il rovesciamento di quell'ordine costituito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricostituzione di due blocchi, non più con la Russia come protagonista, ma con la Cina e la Russia in funzione ancillare, e soprattutto una volontà, questa sì, bipartisan da una parte e dall'altra, da est e da ovest, di schiacciare l'Europa, frammentarla, lasciarla nella sua irrilevanza e dedicarsi all'Europa come mercato da saccheggiare e all'Africa come grande teatro di materie prime da rubare in un nuovo colonialismo. Con questa lettura mi pare che tutte le azioni, anche quelle più incomprensibili, dell'aggressione all'Ucraina, ma anche del Venezuela e la strana guerra all'Iran, appaiano comprensibili.
1: Beh, indubbiamente c'è un ritorno di imperialismo, per così dire, e una misura di egoismo che non avevamo, di egoismo nazionale che non avevamo mai concepito fino ad ora. Dopo la guerra dopo la Seconda Guerra Mondiale si era stabilito un equilibrio nel mondo. Il comunismo ha fatto gran male ai suoi cittadini, ma ha fatto gran bene ai suoi avversari, perché ha tenuto l'Occidente sulla corda, ha costretto a immaginare lo Stato sociale, una giustizia diversa, una diffusione della libertà, proprio per contrastare la suggestione del socialismo reale, della sfida che veniva dall'est. Tutto questo è crollato, e ancora di più sta crollando oggi negli Stati Uniti, che sono un paese straordinario e difficile da decifrare, nel senso che l'America è un paese che nasce da una guerra civile, non dobbiamo mai dimenticarlo, e quindi ha dentro di sé delle tensioni, delle violenze, un istinto al contrasto e alla contrapposizione che mette un po' paura. Trump si è messo a cavallo di queste tendenze e le ha portate fino all'estremo.
0: Ma lei pensa che dalla parte invece della Cina ci sia un atteggiamento sostanzialmente diverso? Questa specie di atteggiamento da enorme gigante erbivoro contro i carnivori degli Stati Uniti la convince?
1: Beh, che la Cina sia un paese così erbivoro mi permetto di dubitarne, perché è un paese che ha una sorta di imperialismo saggio e lungimirante che amministra con sapienza, non ha, come dire, il precipizio a cui sono indotti qualche volta gli americani, ma non si può dire che sia un paese che non ha mire egemoniche. Le sfilate dei missili di qualche tempo fa sulla Piazza Rossa di Pechino parlavano chiaro. Certo, fa più simpatia questo atteggiamento apparentemente morbido di Xi Jinping, però bisogna poi decifrare che cosa c'è dietro le maschere, dietro i sorrisi, dietro la diplomazia. Penso che ci sia un'attitudine egemonica. Dopodiché noi dobbiamo pensare a noi, noi dobbiamo considerare che oggi nel mondo quel territorio dove fioriscono e resistono i diritti più ampiamente che altrove resta l'Europa. E noi dobbiamo concentrare le nostre forze, le nostre risorse e fare in modo che quel territorio non subisca ulteriori indebolimenti. Perché oggi noi siamo oggetto di mire, appunto, non sempre così, così poco egemoniche, che vengono dal cosiddetto sud globale, e siamo oggetto di una sorta di abbandono da parte degli Stati Uniti, che sono particolarmente insofferenti nei nostri riguardi, quindi ce la dobbiamo cavare da soli. E il tema vero è l'Europa, è il tema che ha posto Draghi qualche giorno fa.
0: Esatto, le volevo fare una domanda proprio su Draghi ad Aquisgrana, e il tema è quello, e che si fa?
1: Si lavora su quella lunghezza d'onda. Io credo che Draghi abbia detto le cose più utili, più preziose e più importanti che si potessero dire. Ha tracciato una linea, dobbiamo sapere che il nostro paese ha nella figura di Mario Draghi e soprattutto nelle cose che Mario Draghi ha detto la sua, come dire, linea identitaria più significativa, e noi dobbiamo attenerci a quel copione.
0: Rispetto a discorsi così importanti, a scenari così autorevoli e a una dimensione così grande, la piccola politica di tutti i giorni sembra davvero non importantissima e non rilevante, però ci avviciniamo a larghi passi alle prossime elezioni politiche. Non sappiamo quando saranno, nel senso che dovrebbero essere fissate fra poco più di un anno, ma arrivano venti contrari e diversi anche da parte delle stesse forze di maggioranza. Lasciamo perdere la data, che sia fra 4 mesi o fra 12, cambia pochissimo. Con quali regole dovremmo andare? È giusto cambiare la legge elettorale? Farlo contrariamente a quanto chiede e ha sempre chiesto l'Europa?
1: No, cambiare la legge elettorale in fine di legislatura per favorire una parte contro l'altra è sbagliato, è un principio che noi dovremmo tenere sempre fermo. Le leggi elettorali si cambiano possibilmente all'inizio della legislatura, oppure si cambiano a due mani, si cambiano insieme, e non mi pare che sia questa la circostanza. Io, diciamo, da vecchio proporzionalista darei un suggerimento. Poiché stiamo entrando in una fase nuova, poiché gli schieramenti sono sottoposti a tensione, tutte e due, l'uno e l'altro, e anche quelli che stanno nel mezzo, ammesso che nel mezzo ci sia qualcuno che resiste, io credo che la cosa migliore da fare sarebbe oggi scegliere la proporzionale e affidare alla prossima legislatura un compito, come posso dire, di natura costituente. Di ripensamento del nostro sistema politico, non nel senso di fare un'assemblea costituente, nel senso di porci il problema di come aggiornare il nostro patto, perché poi la politica esprime radicalità da una parte e dall'altra, e questo è quasi inesorabile, però deve anche trovare un momento in cui si fa un punto in comune. Lo dico ai cultori del bipolarismo: il bipolarismo è un'ottima idea, ma presuppone che sia stato celebrato un rito di unità nazionale tra i due poli. Se i due poli si disconoscono e se i due poli sono così estremamente opposti e negano l'uno o l'altro, il risultato è che il bipolarismo non funziona, diventa una faida, diventa una lotta tribale, mentre funziona come democrazia compiuta se ci si riconosce all'interno dello stesso orizzonte istituzionale.
0: E che sarà, immagino, difficilissimo far convivere le istanze di un momento in cui si debba stare tutti insieme, come quello di una fase costituente, insieme perlomeno nel riconoscersi e nel riconoscere gli strumenti, con le vicende del governo che non saranno facilissime, viste anche le condizioni economiche. Quindi sarebbe davvero una bella fase, ma...
1: È evidente che abbiamo preso un'altra strada. Mi permetto di dire che quella strada non ci sta portando una grande fortuna al paese.
0: Direi proprio di no, e soprattutto direi anche che non si intravedono ancora le differenze di ricette, e soprattutto chi dovrebbe metterle in atto e portarle. È tutta una fase di una grande confusione che ovviamente chiariremo e si chiarirà nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Intanto noi ringraziamo Marco Follini per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Adesso noi ci fermiamo, abbiamo una delle nostre pause, però sarà breve, solo un po' di suggerimenti commerciali e qualche informazione su traffico e tempo, e torniamo qui al punto G per completare le nostre prestigiose interviste della domenica fra poco.

0: hai un'energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Buongiorno. Dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 31 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, siete nuovamente in onda con Giornale Radio, con il Punto G e Giuliano Guidabardi al microfono. E adesso parliamo di economia, perché sono stati presentati i nuovi dati dell'Istat sull'economia del paese e, come sempre, dati che possono essere letti e che vengono letti da una parte e dall'altra a seconda delle convenienze. Noi invece cerchiamo di saperli con un po' di scienze, allora ne parliamo con la professoressa onoraria di economia all'Università di Torino e coordinatrice scientifica del CERP, Center for Research on Pensions and Welfare Policies. È stata ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega anche alle pari opportunità nel governo Monti, e ha fatto parte del nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del Welfare. È membro del Consiglio di indirizzo per la politica economica di Palazzo Chigi e oltretutto è una personalità, un volto noto, un'amica di questa trasmissione. È sempre con grande piacere che diamo il benvenuto alla professoressa Elsa Fornero. Buongiorno, professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. E la prossima volta tagli il mio CV.
0: No, è bene sempre ricordare che cosa uno ha fatto prima di ascoltare le sue parole. Allora, i rapporti dei dati dell'economia dell'Istat sono sempre più curiosi, sempre più difficili da interpretare, anche perché probabilmente riportano una situazione che ha diverse discrasie. L'occupazione cresce ma la produttività scende, il PIL pro capite mente meno del PIL aggregato. Insomma, qual è lo stato di salute del paese, professoressa, con gli ultimi dati?
1: Direi che è un paese che non mostra alcun dinamismo, che è poi la caratteristica principale della crescita. La crescita vuol dire benessere in più e possibilmente buona distribuzione di questo benessere. Noi non abbiamo maggiore benessere da distribuire e non solo, ma peggioriamo la distribuzione di ciò che produciamo ogni anno, nel senso che la povertà aumenta e la diseguaglianza pure. Quindi io non credo, anche senza voler attribuire colpe, perché si tratta di responsabilità diffuse, non credo che ci sia davvero molto da celebrare. I dati, le analisi che ci sono state offerte numerose in questo ultimo periodo dicono che paziente Italia è sostanzialmente incapace di reagire alle cure. Forse le cure
0: sì, in realtà
1: state...
0: si tratta sì. Prego, professoressa.
1: Forse le cure sono state contrastanti, forse saranno efficaci nel medio periodo, parlo soprattutto del PNRR, che tra l'altro dobbiamo essenzialmente all'Europa. Ci sono sicuramente molti fattori di tipo anche strutturale, la demografia è il primo, e cioè la popolazione italiana invecchia molto, i giovani sono pochi e molti vanno all'estero, alcuni si isolano in un rispetto sia alla vita sociale sia alla vita economica, non studiando né cercando attivamente un lavoro, magari perché scoraggiati. Le donne sono spinte a occuparsi di cura, che è una cosa molto bella anche, ma comunque impedisce loro anche una piena realizzazione professionale e una piena autonomia, quindi questo le rende meno libere, e tutte queste cose sono conosciute da tanto tempo, però noi non riusciamo a trovare qualcosa che scrolli il paese e lo porti a guardare avanti e non indietro.
0: In realtà, lei diceva delle cure, il paziente mi sembra sostanzialmente in coma, nel senso che sono da ormai 3 decenni che la crescita ha percentuali da prefisso telefonico 0, qualcosa, e a me nell'ignoranza sembra il principale problema quello della produttività, perché poi quando si hanno più risorse si possono fare politiche sociali più efficaci, risolvere le questioni che sono sul tavolo e che danno seri problemi alle famiglie italiane e alle imprese italiane. Ma io le voglio fare una domanda, professoressa, su una cosa che a me sembra evidente, cioè che si ponga un occhio strabico tra la situazione reale dell'imprenditoria italiana, cioè una stragrande maggioranza di piccole, piccolissime imprese che hanno sostanzialmente una funzione di autoimpiego, alla quale viene attribuita sia su spinta europea ma anche con una vocazione tutta italiana una regolamentazione ed una quantità di adempimenti che quelle piccole imprese non sono in grado di reggere. Se a questo si unisce il taglio del credito da parte delle banche, ormai lei sa meglio di me che nessuna banca dà neanche una lira se non c'è la garanzia di medio credito centrale, cioè hanno sostanzialmente abbiurato alla funzione bancaria, si capisce perché il paese non è capace di produrre, stiamo tagliando le gambe alla parte più produttiva e più creativa di questo paese, mi sbaglio?
1: No, diciamo che questa è una visione sicuramente verosimile, bisogna però sempre mantenere, come dire, un equilibrio. In economia la parola equilibrio è fondamentale. Allora, nel dire che la nostra struttura produttiva è affidata in larghissima misura alle piccole o piccolissime imprese, noi diciamo un dato di fatto. Questo può essere una cosa bella, c'è lo slogan anche piccolo e bello, ma lei prima ha parlato, ha evocato un termine molto importante, produttività, cioè la capacità che le imprese hanno di creare valore, e che vuol dire sostanzialmente quanto ciascun lavoratore può produrre in termini di valore nell'arco di un anno, per esempio. Ecco, le piccole imprese spesso sono incapaci, ma non è colpa loro, sempre almeno, di essere efficienti, quindi di permettere un lavoro che sia veramente produttivo, il che significa che possono pagare soltanto salari relativamente bassi, e dai salari relativamente bassi nascono le povertà e comunque la bassa domanda. Allora bisogna spezzare questo circolo vizioso, intendiamoci, molte piccole imprese, la parola chiave è la capacità di competere, quindi la competitività. Molte imprese piccole o medie sono in grado di essere competitive, di esportare all'estero, sono vivaci, investono e pagano anche salari adeguati. Molte altre sono invece un po' ai margini. Queste altre imprese spesso vengono tenute in vita con politiche di sussidio, perché questa è una delle ragioni anche del nostro declino, che noi cerchiamo di sussidiare un po' tutto e tutti, col che i risultati complessivi dell'aiuto pubblico alle attività imprenditoriali sono scarsi. Tenere in vita una impresa, piccola o meno piccola, che non è in grado di produrre valore e quindi di pagare retribuzioni adeguate e di competere sui mercati dove si vendono i prodotti dell'impresa stessa, beh, questo vuol dire sprecare risorse. Noi ne abbiamo non molte, per esempio non abbiamo energia, dobbiamo comprarcela, e quelle risorse rischiamo di sprecarle. Non è solo quindi il bilancio pubblico, l'insieme delle risorse di cui il paese dispone. Altre risorse che invece secondo me sarebbero produttive, che sono i giovani, se ne vanno fuori dal paese. Quindi mettendo insieme questo, noi dovremmo veramente interrogarci su quale struttura produttiva vogliamo e come vogliamo che sia costituita, non l'anno prossimo, ma con un piano. Il PNR poteva essere l'occasione per fare questo, ma al momento non ne vediamo i risultati. Queste sono comunque operazioni di medio periodo che per appunto riguardano la conformazione del paese produttiva, cioè come siamo fatti e come ci mettiamo nel mercato globale.
0: L'ultima domanda, professoressa, gliela voglio fare, stimolato da questa sua riflessione adesso. Secondo lei, senza parlare che non interessa questa trasmissione delle meccaniche attuali destra-sinistra, dei protagonisti di questo momento, che davvero non mi interessa, ma il paese ha le capacità e una classe politica e di dirigente adeguata per gestire una trasformazione come quella che lei ha prospettato?
1: Direi di no, mi dispiace essere così esplicita. Noi siamo passati in questo ultimo periodo, ma non parlo degli ultimi anni, parlo degli ultimi decenni, attraverso politiche che hanno avuto un orientamento squisitamente populista, lo dicevo prima. Non si può scontentare nessuno, e per non scontentare nessuno oggi si minano le basi del domani. E questo, cioè l'incapacità di parlare, per esempio, di sacrifici, l'incapacità di raccontare la verità di un paese che attraverso un periodo di difficoltà, e tutti abbiamo avuto grandi shock, tutti i paesi intendo hanno avuto grandi shock negli ultimi decenni, e gli shock non si possono affrontare solo con il debito, e il debito è quello che in genere facciamo quando vogliamo distribuire sussidi e benefici, perché diciamo non possiamo lasciare che queste persone, certo bisogna fare delle priorità, bisogna scegliere delle priorità. Allora aiutare tutti non è certamente la priorità che ci porta lontano, perché quelli che hanno veramente bisogno vanno aiutati, gli altri vanno incentivati anche a trovare all'interno della loro responsabilità personale soluzioni sostenibili, e quello che oggi chiamiamo resilienza.
0: Programma davvero ambizioso, noi continuiamo a guardare e ci facciamo aiutare spesso dalla professoressa Elsa Fornero, che ringraziamo davvero per essere stata con noi. Grazie professoressa e buona domenica.
1: Grazie a lei e buona domenica a tutti.

0: E torniamo per il gran finale, e allora ci occupiamo di cultura e di bellezza, lo facciamo con uno dei maestri del cinema italiano. I suoi primi film, Balsamo sull'uomo di Satana, Thomas e gli Indemoniati, hanno dato il via a una carriera cinquantennale davvero incredibile, con la vista di dirigere oltre 40 film. Vi ricordo solo qualche titolo, così capite subito di chi parliamo: La casa delle finestre che ridono, Festa di laurea, Regalo di Natale, Lei mi parla ancora, Il cuore altrove, Il papà di Giovanna, Storia di ragazzi e di ragazze, Noi tre. E così vi cito alcuni dei suoi capolavori. Numerosi riconoscimenti: il Davide alla carriera insieme ad altri tre Davide di Donatello e 5 nastri d'argento. E ne citiamo anche qui solo qualcuno. Qualche mese fa è tornato in libreria con Rinnamorarsi, cronaca di sentimenti veri e immaginari, edito da Solferino, e il 30 aprile scorso, quindi proprio qualche giorno fa, è uscito nelle sale il suo nuovo film Nel tepore del ballo. Buongiorno e bentornato a Pupi Avati.
1: Buongiorno a voi e grazie di questa affettuosa accoglienza.
0: Allora maestro, cominciamo subito a parlare di arte e di arte e cultura in questa società e in questo 2026 così strano, in cui davvero tutti quanti sembrano aver un po' perso il bandolo della matassa. Lasciamo perdere le vicende delle guerre, delle contrapposizioni, non solo delle guerre in Iran e in Ucraina, ma anche di quelle al parcheggio. Lei che Italia vede?
1: Sì, io penso che ci sia un deficit di interesse nei riguardi di quella che viene definita cultura, da parte non soltanto di chi ci governa, ma anche da parte un po' delle opposizioni. Cioè, sono venute a cadere quelle grandi battaglie che gli autori italiani condussero con successo dal primo dopoguerra in avanti, facendo diventare il cinema italiano uno dei messaggeri più efficaci dell'italianità nel mondo. Quindi tutto questo è andato a dileguarsi nel nulla in cambio di numeri, di compensi, di cifre, di cachet, di numero di spettatori, di numero di acquirenti del giornale. Cioè, si è tutto numerificato nel senso più squallido e più e meno apprezzabile del termine. Io che ho trovato fin da ragazzo nelle cose belle la mia gioia, ecco, avrei voluto trovare nelle persone che ci comandano, che ci guidano, che ci portano i risultati, lo stesso stimolo, quello di farci capire quanto la bellezza sia importante. Invece non è così. Il cinema italiano è abbandonato a se stesso in un modo indecente, non ho paura di dirlo, indecente, e lo si fa per sopravvivere, ma con solo perdite, quindi in una condizione continua di insufficienza sia finanziaria che economica, che soprattutto creativa.
0: Ma maestro, secondo lei De Sica, Fellini, i nostri grandissimi storici registi e i grandi interpreti italiani sono stati figli di una politica più attenta o forse di un'epoca socialmente più creativa, più un po' meno individualista e disinteressata?
1: Sicuramente sì.
0: Cioè, quanto è colpa del governo?
1: Sicuramente sì, hanno avuto il privilegio di essere apprezzati e di essere compagni di viaggio di quell'Italia che via via andava a riproporsi nel mondo come uno dei paesi più vivaci, più interessanti che di allora. Ecco, adesso tutto questo non accade più. Se lei pensa che al Festival di Cannes non c'è un'ombra di italianità da nessuna parte, lei si giri, né nei film in concorso né nelle giurie non esiste un italiano. Questo le fa già capire quanta poca incidenza abbia oggi il nostro cinema nel mondo.
0: Beh, seguendo su questo suo esempio, su questa sua citazione, le devo dire che anche alla Biennale di Venezia, che si è appena aperta, la presenza degli artisti italiani, e lì
1: la
0: non si parla di cinema. No,
1: come
0: lei dice? Parlava di Cannes, io le, Lei parlava di Cannes, io le dicevo che anche alla Biennale di Venezia, alla Biennale d'Arte di Venezia, in quest'anno gli artisti italiani sono veramente pochissimi. A proposito di questo, le faccio una domanda sulla polemica che si è sviluppata intorno alla Biennale, sull'apertura del padiglione della Russia e la contrapposizione tra il presidente della Biennale Buttafuoco e il ministro Giuli. Cosa ne pensa?
1: È evidente che non si può censurare un artista perché appartiene a un paese, perché proviene da un paese che ha dei problemi politici, di geopolitica enormi con il nostro paese. Noi la creatività è qualcosa che vola molto più alto, e quindi va rispettata ed accolta come un bene, come una sorta di piccolo miracolo. Quindi io è evidente che stavo con Buttafuoco e con quelle che erano le sue proposte, che fortunatamente poi sono andate a buon fine.
0: Sono andate a buon fine e ci siamo visti almeno per poco un padiglione della Russia gestito e curato dalla figlia del ministro, del potente ministro degli esteri Lavrov, anche perché anche l'arte ha le sue responsabilità. Senta maestro, lei esce, come abbiamo detto nell'introduzione, nella presentazione, in pochi mesi con due bellissime opere, un libro, Rinnamorarsi, e un film che è nelle sale da qualche settimana, Nel tepore del ballo. Ho visto l'uno e letto l'altro, quindi le chiedo, ma sapendo già la risposta per quello che riguarda me, quanto queste due opere siano legate l'una all'altra.
1: Ma sono praticamente lo specchio più puntuale che possa riflettermi in questo momento della mia vita, in questa stagione della mia vita. Cioè, dicono, testimoniano, con un po' di ingenuità e molta spudoratezza, che cosa provo io e quanto io ritengo necessario alla mia ultima età l'amore, quanto l'amore ritorni a si riappalesi nell'essere umano quando arriva alla mia età, in un modo indispensabile che non ha alternative, e soprattutto questo ritorno a quelli che erano i sentimenti della tua adolescenza, della tua infanzia, nei riguardi delle persone che ti furono care e che ti sono tuttavia ancora care, come mia moglie in questo caso, ma anche come i miei genitori, per esempio. Una grande nostalgia dei miei genitori, cosa che non ho mai provato per tutta la vita.
0: Nel film c'è un cast davvero straordinario, o che rende delle interpretazioni davvero straordinarie. Non mi sarei aspettato una sontuosa interpretazione da parte di Giuliana Di Sio, che invece è stata veramente bravissima e molto efficace nel suo film. Merito degli attori o del regista? adesso la voglio vedere.
1: Degli attori, sono loro che sono bravi. Io sto lì a vedere e applaudo loro quando fanno bene. No, è una complicità che si viene a creare affettiva, è difficile spiegarlo. Quando andavo nelle scuole di cinema a insegnare, dicevo quanto l'affettività contasse nel rapporto didattico. È fondamentale l'affettività, cioè quando il ragazzo si senta amato. A quel punto più si sente amato, più si espone, più ti dà. È uno scambio di generosità reciproco, meraviglioso e commovente. E con Teresa De Sio, che non lavorava da 30 anni e della quale tutti mi dicevano che più ti dà. È uno scambio di generosità reciproco, meraviglioso e commovente. E con Teresa De Sio, che non lavorava da 30 anni e della quale tutti mi dicevano che era un carattere insopportabile, era di

0: Allora, vi ricordo Rinnamorarsi, cronaca di sentimenti veri e immaginari, edito da Solferino. E poi andate tutti quanti nelle sale, perché il cinema va davvero aiutato e sostenuto, a vedere Nel tepore del ballo, il nuovo capolavoro del maestro Pupi Avati, che ringraziamo ancora una volta per essere
1: grazie
0: sempre vicino a noi.
1: Grazie
0: maestro.
1: Grazie a lei, grazie mille.
0: Sentite che qui siamo nati per essere selvaggi, born to be wild, e soprattutto per dirvi con queste note che anche per questa domenica 24 maggio Big Ben ha detto stop. Trovate questa trasmissione e anche tutte le altre in streaming sul nostro sito www.giornaleradio.fm. Frequentatelo e potete ascoltare Giornale Radio davvero in tutti i modi possibili: modulazione di frequenza dalla vostra radio, in DAB, in streaming dal sito, oppure sull'app che si chiama per l'appunto Giornale Radio e che dovete tenere sempre aperta sul vostro telefonino. E se non vi basta, c'è anche un satellite Hotbird e una TV, la TV OTT TV Plus di Samsung al canale 4555. E mentre ci avviciniamo ai saluti, fatemi come sempre ringraziare con davvero molto affetto e molta gratitudine i nostri giovani baldissimi che fanno la trasmissione insieme a noi: Mauro Cossu, l'autore, Nicola Mele, il musicista di riferimento, e soprattutto il nostro grande regista, il nostro Lorenzo Capadone, in arte KD1, che bada ai ritmi veramente sfavillanti di questo punto G. Soprattutto il ringraziamento va alle ascoltatrici e agli ascoltatori così fedeli, così attenti e così pronti del punto G e di Giornale Radio. Allora Giuliano Guidabardi adesso si ferma davvero, vi saluta, vi augura una bella domenica, magari con una bella gita all'aria aperta con questo tiepido sole. E noi ci risentiamo per una nuova puntata del punto G domenica 31 maggio 2026. Per ascoltare la mia voce invece basterà attendere poco, perché torniamo in onda domani all'attimo fuggente con Luca Telese, ovviamente sulle onde magiche, quello sì, di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca. Un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
2: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche stavolta è giallo, con un susseguirsi di indiscrezioni, precisazioni almeno parziali smentite. Lo stesso presidente degli Stati Uniti parla di aspetti finali dell'intesa ancora in fase di discussione che verranno annunciati a breve. Secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo è andata bene. Secondo la agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del Ministero degli Esteri Bagaei. Al via in Italia una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e uno capoluogo di regione. Laura Supino.
3: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessere elettorali e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
1: Sono rientrate ieri a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive, le salme della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacala, della ricercatrice Muriel Odenino e del biologo Federico Gualtieri saranno sottoposti ad autopsia a partire da domani. Sempre domani con un altro volo saranno riportate in Italia anche le attrezzature dei 5 sub ritrovate nella grotta a 60 metri di profondità. La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona Fjord di Christian Mungiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli, vale al regista rumeno la sua seconda Palma d'Oro. In un'edizione con molti temi politici e poca Hollywood, torna a casa a mani vuote l'applaudito Almodovar, mentre il Grand Prix va a Minotaur, titolo del regista russo dissidente Zyagintsev, ambientato sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina. Stasera il via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonista nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Se si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
0: Era solo un gustoso antipasto quello offerto ieri da Russell e Antonelli nella sprint del Gran Premio del Canada. Al giro 6, il bolognese della Mercedes si avvicina al britannico, leader della corsa. Kimi va all'esterno, finisce sull'erba e resta dietro. Non si fa così, dovrebbe essere penalizzato, si apre il radio. Due giri dopo, stessa scena ma in curva 8, con Antonelli che però finisce dietro la McLaren di Norris. Se si può correre così, buono a sapersi, continua a sfogarsi il pilota italiano. A spegnere l'incendio ci pensa direttamente Toto Wolff. Concentrati sulla guida e non lamentarti. A fine corsa le posizioni rimangono quelle, distacchi minimi, le Ferrari di Leclerc e Hamilton al quinto e al sesto posto e Kimi torna sull'accaduto.
4: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
0: In serata le qualifiche hanno ripetuto lo spartito, Russell primo, Antonelli alle calcagna ma secondo, alle 22 si riparte con la gara lunga e chissà che il duello non possa ripetersi.
1: Serie A, la 38esima e ultima giornata, 3-3, spettacolo tra Bologna e Inter, la Lazio batte il Pisa 2-1 e saluta Pedro. Stasera si assegnano gli ultimi posti europei e anche la salvezza. Alle 20.45 dunque occhi puntati su Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Marketing con vista Sunday Show, per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
7: Buongiorno ascoltatori, buongiorno, domenica 24 maggio 2026, sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare, siamo tornati anche questa settimana, puntuali noi che siamo quelli del marketing. Questa trasmissione si chiama Marketing con vista Sunday Show, la voce che state ascoltando in questo momento è la mia, sono Davide Schioppa, nella settimana produco più o meno delle reclame, ma la domenica nessuno mi tocchi la mia ora assieme al direttore marketing che tutte le aziende vorrebbero, è lui, proprio qui accanto a me, Alessandro Musumeci.
8: Buongiorno, ecco, stavo aspettando l'ovazione, brava, brava Elisa. E sei carico oggi?
7: Sono molto
8: oggi
7: carico,
8: sei molto carico. Ma presentiamo prima la cabrina e poi vediamo perché sei carico.
7: E in cabina dire, ma l'hai presentata così però? L'hai presentata?
8: No, vabbè, ma non come fai te, vabbè, ma spoilerata, ma ogni domenica la conoscono ormai, cioè non è che...
7: Va bene, allora, in cabina di regia, con un look direi molto anni 70.
8: Ma anche 50.
7: Allora, diciamo così, molto anni 70 nel look.
8: Ma?
7: Con dei colori che richiamano già ottobre però, eh? Già il 31 ottobre richiama.
8: Cioè, per la serie,
7: il suo pullover. Ma è la nostra principessa, sì, quindi sì, lei
8: la
7: è
8: trattiamo la, bene.
7: La nostra principessa Elisa Cabrini, buongiorno.
9: Io pretendo ordine.
7: Bene, l'ordine bene. Sia, l'ordine bene, sia. Ale, siamo arrivati
8: ma
7: al
8: Elisa,
7: 24 maggio.
8: Elisa, oggi che giorno è? Dai.
7: Ecco appunto.
8: Sentiamo.
7: Happy birthday. È già, da 43 anni sintonizzato più o meno regolarmente su queste frequenze terrestri, da un paio d'anni sintonizzato su Giornale Radio. Oggi sono 43 anni, caro Ale.
8: Ma tu anche il giorno del tuo compleanno, invece di andare a mangiare la matriciana, le lasagne.
7: A quest'ora del mattino è un po' dura mangiare la matriciana.
8: Cioè, quindi stai
7: poi
8: con noi.
7: Qua ti citerei. Se questa era la matriciana, poi a mezzogiorno cosa mangi? Topi morti. Sono con voi.
8: Grazie della tua presenza.
7: Ma perché il compleanno si festeggia con gli amici, quelli veri e sinceri, e come posso non festeggiare il compleanno
8: e quindi
7: con Elisa Gabrini vestita di arancione.
8: Quindi che facciamo?
7: Ma no, adesso ci ascoltiamo un bel pezzo.
8: Non iniziamo subito con le notizie di marketing.
7: No, ci ascoltiamo un bel pezzo di Miley Cyrus, che ovviamente abbiamo preso dal tuo cellulare, caro Alessandro. Flowers di Miley Cyrus, e poi torniamo qui con il nostro Giro d'Italia della comunicazione. We were

0: Sono le 9:01.
1: Giornale Radio.

0: Eccoci, siamo tornati dopo
1: Miley Cyrus. Come è finita bene questa canzone? Molto bella.
0: Allora, Miley Cyrus, mi ero distratto, per essere sincero, mi ero distratto in questo momento, ma Miley Cyrus è bella, bisogna farla andare fino alla fine questa canzone.
1: Assolutamente.
0: Poi, l'abbiamo presa dalla tua playlist personale. Iniziamo a dare un po' di trend di mercato, vai, inizia tu.
1: Allora, AI, parliamo di AI, strano.
0: Aspetta. Tu non ci hai fatto caso.
1: No.
0: Ma sono settimane che noi non parliamo di intelligenza.
1: Ma non è vero.
0: Guarda, ti vado a riprendere
1: Eri distratto perché ormai l'AI è tra di noi, anche se non ne parli. Ti piace questa?
0: Ma io sono fatto di intelligenza artificiale.
1: E comunque l'AI sta diventando una presenza emotiva, non solo tecnologica. Allora, parliamo di questo trend. Qual è? E che è uno dei segnali più sottovalutati dal 2026 riguarda questo rapporto affettivo tra esseri umani e intelligenza artificiale. Sempre più persone utilizzano chatbot e assistenti AI non solo per lavorare o cercare informazioni, ovviamente, ma per compagnia. Credo che qualche tempo fa avevamo già parlato di un qualcosa di simile. Per cercare compagnia, conforto, svago emotivo e validazione psicologica. Allora, il punto cruciale non è tecnologico ma antropologico, cioè l'AI sta entrando nella sfera relazionale quotidiana e in un contesto di solitudine crescente, possiamo anche dire di iperindividualismo, molte persone iniziano a percepire le interazioni con sistemi artificiali come emotivamente meno faticose rispetto alle relazioni umane tradizionali. Come la vedi, caro Davide?
0: Mi stavo consultando con la mia AI personale.
1: Stavi chiedendo alla AI cosa rispondere.
0: Guarda, no, in realtà questo è un tema che abbiamo affrontato già in altre puntate. È un po' sconfortante il fatto che cerchiamo una presenza emotiva nell'intelligenza artificiale. Vuol dire che quando succede una roba del genere e la parte umana ha fallito. Quindi c'è poco da dire e poco da fare. La cosa che mi interessa di più dal punto di vista proprio del marketing e della comunicazione è questa. Allora, io e te siamo amici.
1: Ma
0: è ovvio che se io ti suggerisco una cosa, tu ovviamente segui il mio consiglio.
1: Vai avanti.
0: E questa è la cosa che mi sconforta di più, perché da un punto di vista di marketing, se qualcuno entra lì dentro nell'intelligenza artificiale, ti convince a comprare cose. Cioè, la nuova macchina, tu non dovrai più fare la pubblicità alla moglie che convince il marito, al marito che convince
1: al chatbox.
0: Tu dovrai fare la pubblicità che convince il chatbot. Tu dovrai convincere il chatbot.
1: Ma lo sai che
0: il chatbot poi convince.
1: Allora, adesso, cari ascoltatori, cioè, hai detto una battuta.
0: No, ma secondo me è vera.
1: No, ma che di fatto non è una battuta. Cioè, no. Nel senso che è vero che adesso per fare della pubblicità che arrivi, devi entrare in certi algoritmi, chiamiamoli così in senso generale, che convincono il chatbot a mettere in evidenza la tua pubblicità rispetto ad altre. Quindi è una battuta, ma in realtà non così tanto.
0: Allora, facciamo così adesso. Ci ha raggiunto direttamente, perché noi dovevamo iniziare il nostro Giro d'Italia. Poi
1: è vero,
0: abbiamo avuto qualche...
1: il Giro d'Italia.
0: Il nostro Giro d'Italia abbiamo avuto qualche contrattempo, ma adesso possiamo ufficialmente riprendere il nostro tappone. Quindi
1: dove siamo? Dove siamo oggi?
0: Aspetta, domenica scorsa dove eravamo, te lo ricordi?
1: Allora, eravamo in Veneto.
0: A Castelfranco
1: Veneto, sì.
0: Oh, adesso con dei magheggi che neanche il miglior Pantani avrebbe potuto compiere sulla bicicletta, ci trasferiamo in Sicilia, quindi torniamo.
1: Beh, aspetta, però
0: diciamo che l'ho disegnato
1: che
0: male.
1: Non sei un appassionato di ciclismo.
0: Uno parte dal sud e poi arriva al nord.
1: Ma non è che mi fai
0: l'ho disegnata male.
1: Benevento, Torino, Palermo. Cioè,
0: no, ti ho fatto Benevento, Torino, Castelfranco, Palermo.
1: È vero che abbiamo avuto una settimana per fare il trasferimento, quindi
0: però,
1: tutto sommato,
0: non potevo disturbare Palermo perché era impegnata con impegni calcistici, derby del sud, e quindi non volevo disturbare.
1: Mentre
0: la settimana
1: oggi
0: mentre oggi invece allora, qual è il tuo dolce preferito palermitano?
1: Il cannolo,
0: perfetto. Allora, noi abbiamo in collegamento Alberto
1: che ci ha portato
0: telefonicamente un cannolo.
1: No, che telefonicamente?
0: Allora, Alberto e Gioia, siete collegati con noi questa domenica mattina?
2: Sì, almeno siamo, gioia siamo. Collegata. Ci siamo.
0: Gioia è collegata, che cosa carina. Alberto è collegato? Presente.
3: Alberto è collegato.
0: Oh, ci siamo tutti. Siamo una bella,
1: è una colla questa.
0: Siamo una bella cricca, o come si dice a Roma, una bella batteria. Allora, detto questo, Alberto e Gioia, innanzitutto sono fratelli e sorella. Fratello e sorella.
1: Sì.
0: E questa cosa è bella. Tra l'altro, oggi, 24 maggio.
1: È la giornata dei fratelli.
0: Ovviamente, no. No, è vero, giuro, è la giornata dei fratelli.
1: Quindi l'abbiamo fatto per questo.
0: È una cosa molto, molto carina. E già qua il primo ostacolo che loro ci dovevano raccontare come fanno a superare: lavorano insieme. Cioè, tu ci lavoreresti con tuo fratello?
1: Ma per carità.
0: Io con mia sorella non ci lavorerei mai.
1: No, ma in famiglia, meglio
0: Alberto,
1: di no, per carità.
0: Alberto e Gioia lavorano a Palermo, si occupano di comunicazione, hanno un'agenzia che si chiama Alba Media, ma hanno anche un prodotto editoriale, un magazine che si chiama Zoe Magazine, che si occupa di lusso, di moda, di lifestyle. E Alberto, Gioia, Alberto, come si fa a lavorare tra fratelli e sorelle? Ditecelo, raccontatecelo.
2: Chi inizia a parlare così ci litighiamo sin dall'inizio, vedi,
3: ma
2: hai lanciato.
3: Io direi Gioia che è la più brava.
2: Sì, perché lui mi prende sempre con questa storia. Io sono la maggiore, la più brava, però in realtà sulle pubbliche relazioni lui è una scheggia. Ma l'unica cosa brutta è che a fine, praticamente, le giornate di lavoro sono infinite, perché poi Alberto ti chiama alle 10 di sera quando tu hai pensato di staccare e c'hai i tuoi problemi da continuare a risolvere. Quindi il litigio è normale, però magari la cosa che non funziona tanto è portarti poi il lavoro a casa fino a sempre.
0: E questa cosa qui è tipica però degli imprenditori, quindi giustifico Alberto, perché comunque ogni imprenditore poi si porta a casa il lavoro, ma non è una buona abitudine, non dovrebbe essere fatto così. Ragazzi, una domanda però importante: come funziona la comunicazione fuori da Milano? Noi stiamo chiedendo ai nostri ospiti questo, perché c'è un po' questo mito, che non è solamente un mito, è anche un po' così, cioè il marketing, la capitale italiana del marketing è Milano, ma c'è un mondo di comunicazione fuori da Milano. Com'è lavorare nel mondo della comunicazione al sud, in un'isola, a Palermo? Com'è?
2: Alberto,
3: allora, cerco di
2: su questo.
3: Sì, cerco di fare una sintesi. Intanto è molto bello perché le esperienze territoriali si devono necessariamente declinare su un contesto più nazionale. Quindi Milano è un punto di riferimento, diventa un benchmark, lo è sempre stato, però oggi ci sono anche delle eccellenze territoriali. Sicuramente la chiave di lettura è quella di riuscire a fare rete, fare sistema, sia per confrontarsi ma poi per analizzare, trattare dei temi molto importanti, a partire da alcune peculiarità dei territori, in particolare del sud. Penso alla nostra regione, che ha una vocazione turistica ed enogastronomica anche da un paio di anni sul tema dell'innovazione. Quindi è molto bello comunicare, ma forse noi operatori del settore dobbiamo essere meno timidi e cercare di fare rete per mostrare quello che sappiamo fare meglio.
0: Bravo Alberto, la comunicazione non è solo a Milano, è anche a Palermo, e noi siamo felici di fare questo piccolo giro d'Italia e di dare il nostro contributo. Adesso mettiamoci all'opera però, ragazzi. Noi in questo spazio, come avete sentito prima, stavamo leggendo un po' di trend di mercato. Vi leggeremo un trend e vogliamo ascoltare il vostro punto di vista da addetti ai lavori e da esperti. Allora, ragazzi, vi parlo di un trend che sta spopolando, che è il trend dei mini piaceri. Allora, questa notizia l'ho letta su qualche mese fa e mi sembra opportuno commentarla con voi, che siete anche editori di Zoe Magazine, che appunto è un giornale che si occupa anche di lifestyle. Non so se ci avete fatto caso, Alessandro, non so se ci hai fatto caso anche tu, sempre più spesso si sente parlare di mini dessert, mini cocktail, mini porzioni gourmet, le mini vacanze, la mini skincare, che tu insomma sei un mago della mini skincare. Ecco, insomma, che cosa sta succedendo? Cioè, sta succedendo che vogliamo spendere di meno, vogliamo concederci più piaceri in maniera un po' più frequente, il piccolo lusso sostituisce quindi un lusso un po' più classico. Che cosa è successo nella testa delle persone di marketing per introdurre tutto quello che prima era grande in versione minuscola? Lo chiedo prima a Gioia e poi lo chiedo ad Alberto e Alessandro.
2: Sì, allora, guarda, secondo me bisogna tornare un po' indietro negli anni, e soprattutto nel campo della moda si era parlato, erano state lanciate una decina di anni fa le mini bag. Questa è un po' dalle mini bag dovevi immaginare che un po' poi il mercato avrebbe seguito lo stesso trend, perché le mini bag, quando diciamo i listini dei brand del lusso erano saliti allineandosi a quelli del mercato asiatico, ovviamente le borse dei grandi brand del lusso non erano più accessibili allo stesso tipo di mercato in Europa, quindi venivano lanciate sempre delle misure un po' più ridotte di borse, che ovviamente avevano anche un prezzo minore, e diventavano delle borse nuovamente accessibili al mercato. Anche perché tutte le donne sono legate a dei brand del cuore, e quindi rendere impossibile l'accesso a quel tipo di prodotto, a una fascia di mercato, avrebbe sicuramente allontanato il consumatore da questo legame affettivo al suo brand del cuore. E poi ovviamente, visto che il lusso è diventato sempre più accessibile, i listini del lusso, ma del lusso non solo nell'ambito della moda, del prêt-à-porter, dell'accessorio, ma di tutte le esperienze, sono ovviamente diventati molto molto molto alti. Secondo me l'idea è di rendere il tutto accessibile a una fascia di mercato sempre più grande, quindi anche l'experience di viaggio può diventare una mini experience, puoi accedere magari a un piccolo percorso spa, o anche per il trucco lanciarono sempre un po' di tempo fa, c'erano le maschere monodose che quindi ti davano
0: l'opportunità,
2: insomma tutto piccolo.
0: Alessandro, ma le macchine piccole? Le macchine si stanno ingrandendo invece.
1: No, non è vero. Allora, dipende.
0: Il segmento super piccolo sta diventando più grande, mi sembra.
1: Allora, da una parte si stanno ingrandendo anche per motivi della sicurezza, normative, eccetera. Dall'altra, le mini car, che sono appunto quelle macchinine che si guidano dai 14 anni, che tu conosci molto bene,
0: si stanno
1: sviluppando. Però
0: poi le usano non solo gli adolescenti, le usano anche gli adulti.
1: Ma certo, tu sono anni che me la chiedi.
0: Cristo, non me la dai mai.
1: Che cerchi di avere una Topolino a scrocco e non ci riesci. Però io torno anche, però chiaramente Gioia sottolineava il discorso del lusso, però pensiamo anche al cibo, secondo me mini dessert hai citato, secondo me lì la questione è, c'è una grande attenzione anche a tutto quello che è il discorso delle diete, della forma, eccetera, e allora delle, invece, visto che la gente non vuole più concedersi magari la seratona dove praticamente poi dopo tutti gli sforzi della settimana vengono resi vani, e allora si concede il mini dessert, la piccola gioia. Quindi secondo me non è solamente una questione di accessibilità, ma anche di sostenibilità generale, di comunque dedicarsi delle piccole gioie, dei piccoli piaceri.
0: Le piccole gioie, visto che abbiamo Gioia in collegamento. Alberto, è la tua volta, cosa mi dici dei mini piaceri? Quanti mini piaceri a settimana ti concedi, Alberto?
3: Ma io credo che è stato sintetizzato tutto nella maniera più idonea, però aggiungo un dettaglio per cercare anche di aprire a una lettura del contesto, ecco, più profonda senza essere retorico. Beh, credo che probabilmente less is more, no? Lo abbiamo già conosciuto questo termine, ci riporta anche un concetto filosofico molto preciso sul tema dell'essenzialità.
0: Che bello, la filosofia
3: oggi
0: ci sta bene, la filosofia sul marketing ci sta bene, assolutamente.
3: Ma guarda, io credo che sia mai come oggi, perché i dati lo dimostrano, un tema su cui riflettere oggi, e il mercato dovrebbe farlo, lo sta già facendo. Quello che ha raccontato Gioia in parte è la verità, cioè il tema dell'essenzialità diventa un arricchimento eliminando il superfluo, quindi sia dal cibo, dal lusso, dalle singole esigenze. Oggi probabilmente il consumatore ha la necessità di essere molto più attento a ciò di cui veramente ha bisogno, eliminando il superfluo.
0: Allora, Alberto, Gioia, rimanete con noi ancora un po', però noi adesso dobbiamo vivere un mini piacere, un mini piacere che dura qualche minuto, ma i nostri ascoltatori rimangono collegati con noi, sintonizzati su Giornale Radio. Il nostro piccolo piacere della domenica mattina è lanciare la reclame, quindi adesso ci ascoltiamo un po' di sana reclame e poi torniamo qui con voi ascoltatori a parlare di marketing.
4: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 9 e 30 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
6: E siamo tornati sempre qui, domenica 24 maggio 2026, sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show, in ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci ed Elisa Gabrini. Ma siccome stiamo nel pieno, nel vivo del nostro Giro d'Italia, siamo a Palermo oggi, ospiti di Alba Media e Zoe Magazine. I nostri ospiti sono Gioia e Alberto Gange da Palermo. Stavamo commentando con loro, caro Alessandro, un po' di trend, e c'era un trend che avevi visto in rassegna stampa che ti interessava particolarmente.
7: No, ne ho uno molto, molto interessante. Vai. Allora, è difficile dire come si pronuncia, io ci provo,
6: Vai.
7: La Jomo.
6: O la Jomo, Jomo va bene, uguale, la Jomo.
7: La Jomo, che in pratica è questo acronimo per Joy of Missing Out. Cosa significa? Per oltre un decennio internet ha costruito la cultura basata sulla FOMO.
6: La FOMO è interessante.
7: Monica me lo ricorda sempre, dice, vedi, FOMO, che vuol dire la paura di perdersi qualcosa, l'ansia da esclusione, cioè la necessità continua di restare aggiornati, che in pratica significa stare attaccati al proprio device, al proprio telefonino. In questo caso quindi è il contrario, parliamo quindi della gioia
6: di disconnettersi.
7: Ne abbiamo parlato anche da queste parti nelle settimane precedenti. Le ragioni sono molteplici: una sorta di burnout digitale, ansia comparativa, saturazione informativa e anche la stanchezza performativa, quindi anche la news fatiga. Ti ricordi settimana scorsa?
6: Sì, assolutamente.
7: La generazione che avrebbe dovuto vivere permanentemente online sta iniziando a percepire la disconnessione come forma di autonomia personale e di libertà. Ecco, parliamone adesso con Alberto Gioia. Chi vuole partire a commentare?
6: Gioia. Stavolta Alberto.
7: Bellissimo.
6: Alberto, che ne pensi? Tu ti disconnetti ogni tanto?
8: Devo dire di sì. Il tema è centrale, importante. Credo che ci sia una duplice chiave di lettura. Una più legata strettamente alla capacità delle aziende, dei brand di innovarsi attraverso sicuramente una corretta pianificazione dei mezzi dove trasmettere, veicolare i propri messaggi, però contestualmente la comprensione e la ragionevolezza che oggi effettivamente siamo forse troppo veloci, per cui i consumatori, le persone stanno cercando di rallentare un po' e di scoprire all'interno dei loro singoli momenti una maggiore calma. Quindi io credo che probabilmente la chiave di lettura sarà quella di trovare un balance, un bilanciamento per evitare che il sistema possa degenerare totalmente, oppure che ci siano delle situazioni in cui degli utenti vadano veramente quasi in burnout digitale. Personalmente trovo corretto misurare le ore, cercare di durante la giornata di utilizzare le piattaforme, il cellulare, la connessione in generale con un giusto equilibrio. Nessuna la bacchetta magica.
6: No, assolutamente, assolutamente. Ma volevo sapere invece, Gioia, tu sei mai stata presa dalla FOMO? La paura di perderti qualcosa, la paura di dover stare sempre sul pezzo perché sennò ti stai perdendo qualcosa. Molto social questa cosa.
9: Ma dai, secondo me sì, soprattutto nel mondo della moda, vuoi stare sempre sul pezzo, vuoi seguire tutti quelli che sono gli aggiornamenti digitali, se sei presente agli eventi vuoi assolutamente postarli, però già diciamo da un po' di tempo questo ti dava la percezione di un po' perdere il valore delle cose, c'è anche il ritmo frenetico del vedere contenuti o di produrre contenuti ti fa perdere un po' quell'effetto speciale che era la sorpresa iniziale che tutti vivevamo con la possibilità di poter partecipare ai grandi eventi digitali, quindi secondo me era
6: bene.
9: Stava per arrivare questo momento.
6: Allora, che sia Giomo o Homo FOMO, noi dobbiamo salutare i nostri ospiti da Palermo. Ragazzi,
7: senza paura,
6: avete fatto colazione stamattina con una bella Iris con la ricotta?
9: Io vado con la colazione leggera, Alberto sicuramente.
6: Ah, bravo Alberto. Allora noi vi salutiamo, vi chiediamo di tornare a trovarci qui sulle frequenze di Giornale Radio,
7: di mandarci cannoli,
6: mandateci qua un vassoio di cannoli
7: arancini o arancine,
6: vi lasciamo alla vostra domenica, salutiamo Alberto e Gioia Gange, Alba Media e Zoe Magazine, e noi ci ascoltiamo Sam Fender.

0: sulle note di Sam Fender torniamo noi di Marketing con Vista Sunday Show sulle frequenze di Giornale Radio in ascolto. Davide Schioppa, Alessandro Musumeci e la nostra Elisa Cabrini. Alessandro, adesso ci tocca dare un po' di notizie freschi sull'attualità della pubblicità, della reclame o del
1: attualissima,
0: marketing.
1: Attualissima.
0: Sì, che cosa mi vuoi raccontare?
1: Allora, hai sentito parlare di questa collab tra Swatch e Audemars Piguet?
0: Sentivo parlare delle botte che si sono dati fuori ai negozi della Swatch.
1: Esatto. Trasformano il lancio in un fenomeno davvero hype. Il lancio della linea, nata appunto da questa collaborazione, ha provocato delle code notturne, delle tensioni e, come stavi anticipando tu, addirittura
0: tante
1: delle
0: botte.
1: Risse davanti ad alcuni store in Europa e in Asia. La scena conferma quanto il lusso contemporaneo stia adottando dinamiche tipiche dello streetwear drop culture. Ah cavolo, qua dobbiamo
0: ragazzi,
1: fare una bella traduzione in simultanea.
0: Dai.
1: Scarsità programmata, release fisiche e hype social trasformano un orologio in un evento collettivo. Per i brand il prodotto conta sempre meno da solo, conta la capacità di generare attesa, appartenenza e un contenuto virale, e direi che ci hanno azzeccato, eh? Che dici?
0: Allora, c'ho due considerazioni.
1: Dobbiamo estinguerci.
0: Una, sì, a parte, una sociale e una di marketing. Quale vuoi prima?
1: Da quella sociale, dai, che tanto già ho capito.
0: Allora, quella sociale secondo me è proprio le immagini che ho visto di gente che si... Ma a Milano in Gaia Olenti, cioè gente che si tirava le sedie addosso per la fila davanti al negozio. Secondo me quella è proprio pezzenza morale, cioè sei pezzente nell'animo. Perché se fai le code la notte per comprarti una Audemars Piguet, che non è una Audemars Piguet ma è uno Swatch con quel logo sopra, significa che sei, non puoi permetterti la Audemars Piguet, quindi già vivi in una condizione tua di...
1: Vabbè, perché tu te lo puoi permettere.
0: Ma che c'entra? Ma lascia stare lì, ma io non mi faccio le code per andarmi a prendere, sai come lo chiamerebbero a Napoli? Il pezzotto della Audemars Piguet. Cioè, ma non esiste una roba del genere. Quindi è veramente pezzenza morale da questo punto di vista.
1: E va
0: poi
1: bene.
0: Fare le risse. E questo è...
1: E questo è sociale.
0: Poi vuoi che lo dica? Dobbiamo estinguerci. Esatto. Dobbiamo estinguerci. Poi ti do quella di marketing.
1: La lettura di marketing.
0: Allora, la lettura di marketing è questa. Swatch, ovviamente come brand, porta in alto, si riporta in hype con queste collaborazioni. L'aveva fatto 2 anni fa con Omega Moonwatch, adesso fa Royal Pop con Audemars Piguet. Ma la domanda è: ma Audemars Piguet, che si vuole posizionare, si è posizionato come un brand del lusso, con la vendita massiva nei negozi della Swatch del suo brand, perché poi non è l'orologio, tutti speravano che uscisse la forma storica della Audemars Piguet, invece è uscita una cipolla, quello da taschino, l'orologio da taschino.
1: Ah, solo da taschino? Poi c'era qualche immagine?
0: No, erano fatte con l'intelligenza artificiale ed era l'aspirazione di quelli che speravano che uscisse, invece no, è uscita una semplice cipolla con un laccetto, e questo è. Ma Audemars Piguet c'ha tutto da perdere in questa collaborazione, perché io, brand del lusso, se mi vado a posizionare con 4 maranza che fanno la rissa con le sedie in piazza Gaia Olenti, sto assolutamente screditando il valore di marca che ho costruito. Come la vedi?
1: No, allora, io la vedo che da un punto di vista di Swatch è una bella mossa, perché continua quello che è il suo trend di collab aspirazionali. Effettivamente, quando un brand del lusso, del vero lusso, poi vuole diventare accessibile, e allora lì bisogna capire se c'è una strategia dietro. Non lo so, magari solamente di awareness. Vera è una cosa, perché principalmente io sono d'accordo con te. Però vera è una cosa, che se tu pensi a un orologio di lusso, ma pensa alla gente comune, magari ti dice Rolex e non Audemars Piguet.
0: No, Audemars Piguet ha preso tante quote nell'immaginario rispetto a...
1: Sì, cioè... però come ti dico, come tu sei un esperto di orologi, lascia stare tu che sei esperto di orologi, ma pensa alla gente comune oggi, molto più di prima. Se dici dimmi una marca di orologio di lusso, magari ti... sicuramente mi immagino, magari ne parleremo nelle prossime settimane leggendo qualche osservatorio a riguardo, sicuramente l'awareness di Audemars Piguet sarà salita, sono sicuro.
0: Sì, ma salita su cosa? Cioè, nel senso,
1: parliamo di awareness, poi dopo il posizionamento è un'altra cosa, e lì chiaramente ci deve essere una strategia dietro.
0: Poi devi entrarci dentro, cioè quelle immagini secondo me sporcano.
1: No, vabbè,
0: brand,
1: allora, quelle immagini sono assolutamente da cancellare.
0: Dai, ti do una notizia io, vai. Anche questa bella croccantella.
1: È domenica.
0: Che si fa? La domenica si va a messa.
1: Dopo aver sentito
0: Marco Comunista. E a Roma si va a sentire l'Angelus del Papa in Vaticano, in Piazza San Pietro. Ma ti sarà capitato, caro Alessandro, di guardare sui social le immagini di Papa Leone che indossava delle fantastiche sneaker della Nike sotto la veste bianca.
1: Ma vuoi dire che era un product placement?
0: No, allora, partiamo da quelle immagini. Innanzitutto non sono recenti, sono state spacciate come il Papa si è messo le Nike. No, sono di qualche tempo fa. Poi che il Papa le utilizzi, io non ci vedo nulla di male. Era di qualche tempo fa, prima che venisse nominato Papa, e qui ci sono dei simboli lontanissimi, no? Il Vaticano e lo streetwear e in più la cultura internet anche. Insomma, come lo vedi questo product placement involontario del Papa? È un bel endorsement.
1: No, vabbè, allora, se già io non avevo fatto caso che fosse una foto del periodo pre-nomina papale. Ad ogni modo, ovviamente, non posso pensare che fosse un placement, però in ogni caso, papa o non papa, un paio di scarpe ce le dovrà avere, e certo. Queste scarpe, una marca ce le dovranno avere, quindi in realtà trovo normalissimo che possa diventare virale, perché quando tu unisci un brand globale con una figura di importanza globale come il pontefice, è normale che questo poi diventi virale. È come la macchina della papa mobile. Cioè, è normale, una macchina ce la deve avere.
0: Fammi fare il complottista.
1: Direi sto cristiano.
0: Fammi fare il complottista.
1: Non lo dire.
0: Ma tu, Cabrini, mi metti una musica da complotto, qualcosa da complotto. Ma tu, non ci vedi un legame strano sul fatto che il Papa di dov'è?
1: Ma sì,
0: dov'è il Papa di dov'è?
1: No,
0: è americano. Esatto. E Nike dov'è?
1: Ma che c'entra?
0: È americana. Io ci vedo del complotto nelle stanze segrete del marketing. Secondo me c'è qualcosa.
1: No, secondo me no. Secondo me no.
0: Beh, perché allora non ha messo Adidas?
1: Ma non
0: perché
1: lo so.
0: Non ha messo Puma?
1: Ma che ne sai se nel suo
0: perché
1: guardaroba
0: non ha messo le Merrell?
1: Ma che ne sai se nel suo guardaroba c'ha 10 scarpe e...
0: Si scherza, santità. Mi raccomando, non ci scomunichi. Dammene tu un'altra.
1: Ti do un'altra notizia.
0: Sì.
1: Allora, ti parlo di McDonald's.
0: Ma dai, non ne parliamo mai.
1: McDonald's e Nike trasformano.
0: Di dove è McDonald's?
1: è ancora
0: qui
1: Nike.
0: Ci vedo del complotto.
1: Trasformano Sedona in storytelling da collezione. Allora, ti dico qual è la notizia. McDonald's e Nike trasformano un dettaglio urbanistico in uno storytelling globale. E questo è geniale. La nuova sneaker Nike Book 2 Sedona, sviluppata con Devin Booker, si ispira al celebre McDonald's di Sedona, unico al mondo, con archi turchesi invece che gialli, per rispettare il paesaggio desertico dell'Arizona. L'operazione dimostra come oggi i brand cerchino autenticità territoriale e micromiti culturali per costruire prodotti da social, anche da collezionismo, e oltre il semplice co-branding.
0: Allora, qui il colpo del maestro sarebbe... Il Papa seduto al tavolino del McDonald's con un bel Big Mac e queste scarpe della Nike al piede. Sarebbe proprio il colpo da maestro. No, questa è una bella notizia.
1: E poi hashtag ADV.
0: Hashtag ADV.
1: Invited by.
0: Invited. Beh, è fantastica questa. No, le collaborazioni, secondo me, e tu che sei un po' il maestro delle co-brand, secondo me fanno sempre bene, a parte quella di Swatch e Audemars Piguet, ma in generale fanno bene al mercato, perché comunque uniscono dei target, magari il classico appassionato di sneaker che magari per collezione si compra queste scarpe e si avvicina anche all'altro brand. Quindi io sono assolutamente un fan delle co-brand e mi divertono sempre.
1: No, sì, però qua oltre la co-brand c'è anche il discorso dello storytelling, cioè certo. Secondo me al di là che Nike e McDonald's si possano mettere insieme, ma potrebbero farlo in un qualunque momento, qui è stato preso un unicum e attaccato sopra uno storytelling, quindi secondo me questa è la vera notizia.
0: Senti, io ti propongo di sentirci un bel pezzo musicale e poi torniamo qui a dare ancora un po' di notizie ai nostri ascoltatori.
1: Chi c'è?
0: C'è Angun.

0: Allora, questa canzone mi ha riportato indietro di non so quanti anni, sicuramente più di 20 anni, no? Non so, sì. Forse 20-25.
1: Non lo so, avevi il tempo per vedere.
0: Però no, me la stavo godendo tutta perché non la sentivo da tanto tempo e quindi possiamo dire
1: non
0: che...
1: Non chiedere a me.
0: Che sulle frequenze di giornale radio, la radio è libera di informare, oltre ad un'informazione
1: viaggia...
0: Si torna indietro nel tempo anche con dell'ottima musica che ci ha agevolato la nostra Elisa Cabrini dalla cabina di regia. In ascolto Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Questo è Marketing con Vista Sunday Show. C'ho un po' la voce roca questa mattina. Ale, ti do una notizia.
1: Ma perché hai già iniziato a festeggiare o no?
0: No, non hai iniziato. Ti do una notizia. Allora, sì. Rimaniamo sulle co-brand che ti piacciono tanto. Allora, cosa si beve d'estate quando fa caldo?
1: L'acqua.
0: No, dai. No, sii un po' più creativo.
1: Avvira.
0: Sto a fare gol. No, dai.
1: Il tè.
0: E qual è il tè freddo per eccellenza per noi italiani?
1: No, non lo so, il mio preferito è estate. E comunque ti posso dire che con Diletta e Matteo l'estate si beve non solo d'estate.
0: Si beve tutto l'anno.
1: Tutto l'anno.
0: Vedi, un tempo era molto più estivo,
1: è vero. Guarda che non lo so, però nel mio immaginario...
0: Beh, quando eravamo piccoli noi era d'estate l'estate.
1: Che credo che forse l'estate nemmeno ci fosse. Sai che c'erano quei prodotti stagionali,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Cioè il Kinder, eccetera, lo trovavi d'inverno, l'estate lo trovavi d'estate. Invece oggi vedo che quando anche andiamo con gli amici, feste, cene eccetera, l'estate non manca mai anche d'inverno.
0: Ben per il loro fatturato. E le caramelle, le mentine per eccellenza sono le Tic Tac.
1: Sì.
0: Ora qua giocano in casa perché è sempre Gruppo Ferrero, sì.
1: Hanno fatto una collaborazione.
0: Le Tic Tac al gusto di Estate al limone.
1: Ci sta.
0: Collaborazione tutta italiana, tutta Ferrero, che punta sulla familiarità istantanea tra due marchi fortemente radicate nell'immaginario popolare. Che ne pensi? Come me la commenti questa cosa?
1: Ma allora,
0: quanti pacchetti di Tic Tac estate ti toccherà comprare?
1: No, non lo so, però può essere interessante. Può essere interessante anche per Tic Tac, perché estate è molto forte, soprattutto in questo periodo. Quindi probabilmente non lo so.
0: Tic Tac viene aiutato da estate.
1: Secondo me sì. Cioè, se penso ai due marchi, magari specialmente in questo momento, credo che sia più Tic Tac a ricevere il traino. Ma banalmente parlo della mia esperienza. I bambini non è che ti chiedono le Tic Tac, e quindi probabilmente, visto che invece ti chiedono l'estate, probabilmente è un tentativo, credo anche abbastanza interessante, di abbassare l'età media dei fruitori di Tic Tac.
0: Sì, poi ti dà l'impatto visivo magari del brand nella bancassa, perché comunque sai, le Tic Tac sono posizionate in zona cassa al supermercato, quindi magari ti dà...
1: Ma anche l'estate.
0: Quindi praticamente monopolizzano la bancassa quelli di Ferrero. Beh, bella mossa di brand nella bancassa, perché comunque sai, le Tic Tac sono posizionate in zona cassa al supermercato, quindi magari ti dà...
1: Anche l'estate.
0: Quindi praticamente monopolizzano la bancassa quelli di Ferrero. Beh, bella mossa di trade marketing anche. Ale, il tempo a

0: parte, ovviamente tagliando i pezzi che vanno tagliati.
1: Poi, se le persone vogliono scriverci qualcosa, tipo insulti, improperi,
0: ma anche messaggio di auguri, perché ricordiamo, auguri, per chi si è collegato tardi, certo, che oggi, certo, che oggi è il compleanno di Davide Schioppa.
1: Hai capito, hai capito, invecchio anch'io, ormai.
0: Messaggi di auguri, regali, inesorabili, regali siciliani,
1: IBAN,
0: tutto.
1: Dopo ve lo dando via mail, se mi volete fare un buon
0: Audemars Piguet.
1: Audemars Piguet originali, non quelli proprio da Swatch.
0: Non quelli a cipolla.
1: Però potete scriverci, la nostra casella di posta è marketingconvista@gmail.com, oppure potete andare su marketingconvista.com a registrarvi alla nostra newsletter, seguire il nostro blog e soprattutto seguirci su Instagram piuttosto che su LinkedIn. Detto tutto questo, il nostro augurio di buona domenica per voi è sempre lo stesso: restate sempre
0: curiosi.
1: Ciao.
2: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Superare la frontiera dello spazio.
2: Esplorare i misteri dell'universo.
1: Sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
2: e delle nuove tecnologie.
1: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
3: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Spari nei pressi della Casa Bianca, ucciso l'autore dell'assalto, un 21enne con problemi psichici. Intanto Trump annuncia l'accordo con l'Iran e giallo sui contenuti. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Alcune fonti parlano di un missile Reznik. Urne aperte in Italia per una tornata di amministrative. Si vota in oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Formula 1, scintille in Canada tra Antonelli e Russell nella sprint. Stasera la gara lunga.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio Studio, Daniele Obaldi da Washington, Manuela Cavalieri in redazione, Laura Supino per lo sport, Lorenzo Villanetti. Spari alla Casa Bianca, un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
3: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington per Giornale Radio, Manuela Cavalieri.
2: Donald Trump intanto stava annunciando un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz, riferendo anche di una telefonata con Netanyahu con esito positivo. Da chiarire il contenuto dell'accordo, secondo Axios, nella bozza c'è una tregua di 60 giorni anche in Libano. Perplessità dallo Stato ebraico, mentre secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Al via una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamane alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali e altrettanti sindaci interessate a 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi, di cui uno capoluogo di regione.
4: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Oscuri interessi mortali avvelenano la terra dei fuochi, così Papa Leone XIV, che nel suo discorso nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Acerra ha ribadito l'importanza di scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio. Il clou di una sentita visita pastorale, la prima di un Papa, nel comune napoletano, emblema di un territorio che ha pagato un prezzo altissimo per lo smaltimento illegale dei rifiuti. Lo ha ricordato Papa Prevost incontrando le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale.
5: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione.
2: La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona Fjord di Christian Mungiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli, vale al regista rumeno la sua seconda Palma d'Oro. In un'edizione con molti temi politici e poca Hollywood, torna a casa a mani vuote l'applaudito Almodovar, mentre il Grand Prix va a Minotaur, titolo del regista russo dissidente Zyaginstev, ambientato sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina. Stasera il via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonisti nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Se si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. Il servizio.
6: Era solo un gustoso antipasto quello offerto ieri da Russell e Antonelli nella sprint del Gran Premio del Canada. Al giro 6, il bolognese della Mercedes si avvicina al britannico, leader della corsa. Kimi va all'esterno, finisce sull'erba e resta dietro. Non si fa così, dovrebbe essere penalizzato, si apre il radio. Due giri dopo, stessa scena ma in curva 8, con Antonelli che però finisce dietro la McLaren di Norris. Se si può correre così, buono a sapersi, continua a sfogarsi il pilota italiano. A spegnere l'incendio ci pensa direttamente Toto Wolff. Concentrati sulla guida e non lamentarti. A fine corsa le posizioni rimangono quelle, distacchi minimi, le Ferrari di Leclerc e Hamilton al quinto e al sesto posto e Kimi torna sull'accaduto.
7: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
6: In serata le qualifiche hanno ripetuto lo spartito, Russell primo, Antonelli alle calcagna ma secondo, alle 22 si riparte con la gara lunga e chissà che il duello non possa ripetersi. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Serie A, la 38esima e ultima giornata, 3-3 spettacolo tra Bologna e Inter, la Lazio batte il Pisa 2-1 e saluta Pedro. Stasera si assegnano gli ultimi posti europei e anche la salvezza. Alle 20.45 dunque occhi puntati su Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
8: E allora bentrovati l'appuntamento con Domenica Specialmente, la voce di Lapo De Carlo, momento storico, ma non soltanto la mia voce, perché ore 10:11 minuti con me c'è Maurizio Mannoni. Ciao Maurizio, bentrovato.
9: Ciao caro.
8: Tanto non si sente bene un microfono, perché è un classico. Quando si parte con la diretta, Maurizio, è sempre così. Guarda, non ti
9: non mi sentivo.
8: Adesso ti senti.
9: Mi senti. Allora ti risaluto. Ciao Lapo.
8: Ciao Maurizio.
9: Ben trovato.
8: Ciao.
9: Ma
8: a te.
9: Dove mi hai raccattato? Perché io ero scomparso da qualche parte da un po' di tempo.
8: È vero, ti ho veramente raccattato. Ti ho costretto anche con la violenza psicologica a venire qua in diretta al Giornale Radio. L'idea, il piacere di averti qua, perché ogni domenica saremo qua alle 10 e racconteremo i fatti di cronaca, dell'attualità, della politica, e lo faremo anche con il tuo stile, con così come quello di Antonella Zangaro, che ci sarà nella seconda parte e dove da Londra ci descriverà un po' il mondo visto con un occhio più britannico, ed è un po' quello. Invece tu lo vedrai con un occhio più italiano-romano, se vogliamo. Beh, questo è il tuo compito.
9: Con un occhio affaticato. Tu dovrai avere molta pazienza con me, perché io sono un uomo del secolo scorso. Allora, quindi con le tecnologie, con i ritmi della radio, non sono abituato.
8: Maurizio, io lo sai, ti voglio bene, sei come un cugino di terzo grado per me, ma devi capire che anche io sono del secolo scorso, quindi mi dispiace.
9: Tu sei un po' più recente.
8: Sono leggermente più recente, ma veramente leggermente. Allora, siamo pronti per cominciare con Domenica Specialmente, ma anche voi che siete all'ascolto, potete mandarci anche dei messaggi al 334 11 11 622. Per esempio, un primo sondaggio è: qual è la notizia di cronaca che o di attualità o di politica che vi ha più colpito questa settimana. Noi adesso andremo a fare una nostra rassegna stampa, ma intanto andiamo subito ad ascoltare una canzone, quella di Black Keys con Wild Child, e poi naturalmente torneremo con voi, lo faremo soprattutto andando anche a raccontare le ultime notizie. Oggi si vota in più di 700 comuni, peraltro c'è stata una vicenda che è collegata ad un attentato tra cui tra poco vi racconteremo. Ora Black Keys.

0: il giornale radio, la voce di Lapo De Carlo, con me Maurizio Mannoni, domenica specialmente.
1: Io mi aspettavo, Lapo,
0: che cosa?
1: Che tu mi omaggiassi, vista cosa? La mia veneranda età.
0: Che cosa?
1: Visto che oggi ricorre la nascita di Bob Dylan,
0: sì,
1: mi omaggiassi con un bel Dylan di inizio.
0: Ti piazziamo dopo un momento di Bob Dylan, così almeno ce lo riscontriamo. Effettivamente oggi è giornata anche ieri in modo particolare, perché ieri è anche stato l'anniversario della strage di Capaci, e quindi è anche quello. Però di tutti i fatti, diciamo che, lo dicevo prima, oggi si vota in 700 comuni ed è un...
1: Vogliamo salutare con particolare
0: attenzione
1: e affetto gli abitanti tipo di Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina. Questi sono solo i 18 capoluoghi di provincia.
0: Alcuni, dove si vota il sindaco.
1: Il sindaco, e insomma la gente è chiamata a questo esercizio sempre più faticoso, no? Di votare,
0: soprattutto
1: di,
0: perché domenica
1: fiducia.
0: E molta gente voleva andare via, ma magari puoi tornare, a parte che si vota anche domani, per cui c'è la possibilità, insomma, però.
1: E Venezia è un appuntamento importante, dai, perché Venezia è una città simbolo.
0: Può spostare qualcosa in un senso o in un l'altro, l'elezione di un sindaco in così tanti comuni, perché è un'indicazione elettorale, quindi poi noi seguiremo passo passo anche quello che ovviamente è l'evoluzione. Poi quello che ci interessa è anche capire quanta gente va a votare, perché poi è un tema ricorrente.
1: È questo, no? Capito? È faticoso, no? Aver fiducia ancora nel voto, nelle istituzioni.
0: Ma tra l'altro tu che sei un uomo di altri tempi, no? L'hai detto tu, l'hai detto, non l'ho detto io. Sì, esatto, secolo scorso. Ma si votava realmente di più una volta? O c'è davvero uno scollamento?
1: Si votava di più, c'era più fiducia
0: nelle istituzioni.
1: Oddio, qui si vota per il sindaco, quindi è un voto di prossimità che ha ancora una validità. Ad esempio, tu sai per chi si vota a Salerno?
0: Sì.
1: Ecco. Si vota per tanti candidati,
0: sì,
1: no?
0: Certo, ovviamente.
1: Ma ne emerge uno, Vincenzo De Luca,
0: sì.
1: È il vero simbolo di questa tornata elettorale, torna a candidarsi al sindaco della sua città, lo sceriffo, siamo curiosi di vedere se dopo tutti questi anni il suo appeal è rimasto sempre quello.
0: E non solo, perché poi stamattina noi seguiremo anche l'evoluzione di ciò che accade nel mondo, perché ci siamo svegliati con spari vicino alla Casa Bianca, con l'attentatore che è stato ucciso da Repubblica.it. Si credeva Gesù, sui social diceva vorrei far male a Trump, c'è stato un ferito grave, l'uomo è stato ucciso. E tra l'altro il presidente americano, ne parleremo anche tra qualche minuto con il nostro ospite Goffredo Buccini, e poi giornalista del Corriere della Sera, autore anche di un libro di cui andremo a parlare su quelle che sono le nuove forze politiche che stanno governando il mondo. Ma insomma, lui giura Trump che è stato aperto un accordo e dunque per 2 mesi da Hormuz le navi potranno entrare e uscire per 60 giorni. Peccato che l'Iran non taccia.
1: Sì, vatti a fidare degli annunci di Trump, naturalmente. Anche perché questo accordo è ancora molto così fumoso, no? Si capisce bene che cosa
0: sembra unilaterale per il momento.
1: Sì, no, che cosa gli israeliani non sono d'accordo. Intanto questo ma che cosa significa, ad esempio, sul controllo degli armamenti nucleari, no?
0: È un tema che naturalmente tra poco andremo.
1: Quali garanzie, quali verifiche?
0: Sì, no? Sì, soprattutto perché Trump sembra che si diverta unicamente a scombinare un po' quello che è il quadro e a fare dichiarazioni che però non trovano conforto nella realtà, se è vero che appunto fa ultimatum o al contrario da annunci che non si rivelano, come dire, così risolutivi. E da Teheran arrivano delle posture che sono piuttosto perplesse, se vogliamo usare un eufemismo. È chiaro che noi ci interessa banalmente, egoisticamente, per chiaramente la benzina e per tutta una serie di altre forniture. Sì. La benzina è la prima di tutte e sta mettendo in ginocchio il governo, che deve fare ogni tot, deve fare un esborso di, nell'ultimo caso, 200 milioni per fare in modo che la benzina non salga ancora.
1: alla benzina. Oh, i voli per fortuna non si sono. Io sono andato in Marocco e sì, avevo paura di non poter tornare i giorni scorsi. Certo. Avevo paura di non poter tornare. Sì. Leggevo tutti i giornali, dicevano i carburanti per gli aerei a rischio,
0: sì,
1: contingentato,
0: sì,
1: attenzione.
0: È vero.
1: Ho detto, se non, che faccio? Faccio a nuoto.
0: Molti italiani stanno cambiando un po' le loro vacanze, visto che c'è poi questo tema che è legato ai voli che non vengono garantiti e ritorni che potrebbero diventare un po' avventurosi. Quindi la questione.
1: Ma mi pare che
0: per il momento va tutto bene,
1: sì,
0: dici tu.
1: No, non ho mai letto di un volo cancellato per...
0: Sì, non vorrei fare come quello che cade dal 100° piano al 50° mentre in volo dice per il resto tutto bene. Ecco, non vorrei che fosse questo. Allora, andiamo ad ascoltare un'altra canzone, quella dei Maroon 5, questa è Heroin, tra poco torniamo con voi. Lapo De Carlo, Maurizio Mannoni, questa è Domenica Specialmente.

0: Questa è Giornale Radio, la voce di Lapo De Carlo e di Maurizio Mannoni in questa mattina in cui stiamo un po' rappresentando la nostra rassegna stampa e soprattutto vogliamo fare, Maurizio, la... La, sì, la prima pagina ovviamente è. Sì.
1: Come lo chiamiamo? Il Lapo Maurizio della domenica.
0: Senti, già hanno detto il Lapo Mannoni, che sarebbe un po' il Lapo Mannaro praticamente. Quindi il Lapo Mannoni Show, in questo caso nella prima ora è così.
1: Ci facciamo un nostro giornale, però esatto. Diciamo prendendo dei colleghi della carta stampata. Sì. Sì. Il meglio di queste prime pagine, naturalmente, domina l'annuncio di Trump, no? C'è l'accordo. Che dici, lo mettiamo come apertura?
0: Beh,
1: lo lasciamo come apertura?
0: Beh sì, perché si ricollega anche a fatti nazionali, cioè l'idea che Trump davvero possa, Trump e non solo, l'Iran possano trovare un accordo commerciale da una parte, ma soprattutto legato ad aspetti politici, laddove Trump può uscirne senza esserne sconfitto, laddove ha iniziato una guerra che non può vincere fino in fondo e l'Iran non può certo dichiararsi sconfitto laddove non lo è stato, e c'è questo braccio di ferro di una guerra che forse Trump non doveva neanche cominciare e che ha messo nei guai tutti.
1: Ma quindi... lui.
0: Lui in particolare.
1: Lui in particolare,
0: no?
1: Perché proprio è stretto all'angolo, no? È costretto a fare qualcosa, una mossa, perché si è infilato in questa guerra
0: che non doveva,
1: sperando
0: esserci,
1: di poterla vincere in qualche modo dopo pochi giorni, e così come a Putin, no, poi magari qualcosa diremo anche di Putin, queste guerre che penalizzano per fortuna, no? Sì. Chi le scatena?
0: Beh, allora, sulle guerre che vengono scatenate, ho detto, noi abbiamo due economie, Stati Uniti da una parte e la Russia dall'altra, ma la Russia sembra più un'economia di guerra che un'economia di pace. Quindi se c'è un'economia di guerra significa che non è interessata fino in fondo, anche se poi oggi ci viene raccontato per esempio dal Corriere della Sera che ci dice attenzione perché c'è il rischio di recessione, quindi all'interno del governo, o meglio del paese, in Russia, si può scatenare una rivolta o quantomeno un malcontento, un malumore nei confronti di Putin, che non so se è molto interessato.
1: Beh, ma si è scatenato, Oddio, noi ne sappiamo relativamente poco, no? Di quello che accade in Russia, però alcune cose le sappiamo, che c'è un malcontento sempre più diffuso, no? Che Putin riesce naturalmente a sopire, a tenere sotto controllo, però voglio dire, no, la gente avverte il peso, a parte i morti che rimangono sul terreno in Ucraina, ma poi anche dal punto di vista economico, insomma, quella che doveva essere una guerra per consolidare il regime, per consolidare il potere di Putin, si sta trasformando, eterogenesi dei fini, insomma, si sta trasformando in un boomerang per Putin. Ah, ecco, io però a questo proposito,
0: cosa vuoi mettere in
1: più
0: prima
1: che
0: pagina?
1: L'annuncio di Trump, perché è un annuncio,
0: sì.
1: Io metterei il bombardamento in apertura nel nostro giornale, il bombardamento su Kiev, perché poi corriamo il rischio.
0: Morti.
1: Corriamo il rischio come sempre di dimenticarci,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Noi ci dimentichiamo delle guerre, le guerre scoppiano e noi dopo un po' ce ne dimentichiamo. A Gaza, che sta succedendo a Gaza? C'è,
0: ecco,
1: qualcuno che se ne ricorda?
0: Non credo che oggi se ne stiano occupando, si parla molto di quello che è accaduto con l'esercito israeliano che ha catturato la flottiglia, ma di Gaza se ne è parlato poco, anche perché la flottiglia evidentemente evoca concetti legati a Gaza, ma non di Gaza direttamente.
1: Sì.
0: E quindi questo è l'altro tema che si ricollega.
1: Ma questo è un po' un ma, io che sono un uomo del secolo scorso.
0: Sì,
1: no?
0: Ci piace
1: secolo scorso,
0: molto rimarcarlo
1: sì.
0: Questo.
1: Diciamo, ci ricordavamo, sì, delle guerre, stragi, scandali, non passavano così. Adesso dopo una settimana ci stufiamo di tutto ed anche delle guerre. Quindi per esempio della guerra in Ucraina,
0: Beh, c'è una forma di assuefazione. Se tu ci noti, ecco, se noti, poi dipende anche dal coinvolgimento, dipende dove scoppia la guerra. Se ci sono delle guerre che poi in qualche modo avvengono vicino a casa nostra, Ucraina, o che comunque coinvolgono noi direttamente o indirettamente, la vicenda appunto di Gaza ne è un esempio, posto che di guerra non si parla, ma di una ritorsione che c'è stata dopo le vicende del 7 ottobre da parte del governo israeliano di Netanyahu, oggi inviso al mondo intero. La Francia ha deciso di dichiarare Ben-Gvir, no, il ministro,
1: sì,
0: che di fatto si è adoperato
1: per il gentiluomo,
0: per ecco, il gentiluomo con gli occhialini che sembrerebbero renderlo così innocuo e che invece al contrario lo rendono piuttosto virulento nel modo di fare, così muscolare. Ebbene, l'altro ho visto una polemica anche con Enrico Mentana in TV su questo tema, però la Francia ha dichiarato persona non gradita, non so cosa porti poi, che postura possa rappresentare, ma insomma Ben Gvir è persona non gradita.
1: Beh, mi pare il minimo sindacale definirlo non gradito, no?
0: Però l'Occidente, l'Europa sì, spara salve.
1: Si fa fatica, insomma, basti pensare Netanyahu, no? E le reazioni che avrebbero dovuto, a rigor di logica, a rigor di logica umanitaria, esserci contro Netanyahu, sono state molto limitate, insomma, perché l'Occidente fa molta fatica ad assumersi le proprie responsabilità.
0: Magari c'è poi il tema anche che sta dividendo un po' l'Occidente, il tema del riarmo e della destinazione. Vedevo il presidente olandese Rutte che chiedeva invece agli altri paesi europei di destinare, a differenza invece di quello che ha fatto Pedro Sanchez in Spagna, che al contrario ha ridotto il numero di soldi della spesa per il riarmamento, e quindi al contrario Rutte dice dobbiamo fare di più. Quindi anche lì c'è una postura che è molto indecisa da parte dell'Europa.
1: Sì, come no. Però sei d'accordo tu sul fatto che noi nella nostra prima pagina mettiamo in apertura non già l'annuncio di Trump, ma la guerra in Ucraina? Cioè,
0: facciamo noi, cambiamo anche perché
1: con questo Putin in grande difficoltà, no? La Russia a rischio recessione, no? Lui cosa fa? Come reagisce? Intensifica i bombardamenti.
0: Sì, una ritorsione dopo il bombardamento con i droni che aveva in qualche modo annientato una parte dei servizi segreti russi. Ad ogni modo ne parliamo tra poco, ma andremo a parlarne anche con il nostro ospite Goffredo Buccini, che sarà con noi qui a Giornale Radio. Una brevissima pausa, ci fermiamo e poi tra poco con voi.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo?
5: Eccoci in diretta qui su Giornale Radio, Lapo De Carlo con voi, con me Maurizio Mannoni, con le notizie della domenica che facciamo in una nostra personale, non solo rassegna stampa, ma prima pagina che stiamo creando, ovviamente dando una lettura molto personale, Maurizio?
6: Sì, sì. Magari ci facciamo... appropriamo dei fatti, sì, delle notizie e creiamo la nostra prima pagina.
5: Sì, se ne facciamo un po' quello che vogliamo.
6: Magari... Ad esempio, tu che metteresti di spalla
5: io
6: oggi?
5: Io oggi credo che un tema... Beh, oddio, onestamente il tema anche delle elezioni, sì, sarebbe un tema perfetto.
6: Sì, perché è un test importante per il governo. No, dopo la batosta di Giorgia Meloni nel referendum, vedere...
5: Sì,
6: il voto in città importanti, poi oltretutto 749 comuni, insomma è un test importante, vedere un po', ma anche per la sinistra, per il campo largo. Vedere qual è la reale capacità di
5: la prossima
6: incidere.
5: Settimana potremo entrare nel dettaglio, argomentare, vedere, sì, oggi dobbiamo oggi stare attenti, chiaramente non poter fare
6: infatti non diciamo niente, ho solo citato
5: prima,
6: ne chiedo scusa un candidato
5: ma perché
6: insomma è candidato simbolo di queste elezioni, no?
5: Però poi noi ci faremo aiutare tra pochissimo invece nella lettura di ciò che accade nel mondo delle autocrazie che stanno un po' determinando anche le scelte politiche interne, quindi a chilometro zero si può dire, con Goffredo Buccini, che ha scritto un libro che si chiama Tyrannis. Tu Goffredo lo conosci benissimo.
6: Beh, Goffredo è uno dei grandi giornalisti. Ecco, io vorrei, se tu me lo consentirai,
5: sì,
6: penso proprio di sì, diciamo, siccome questa nostra professione penso che stia, ahimè, declinando velocemente, vorrei recuperare per quanto possibile tutti quelli che sono rimasti, no, grandi giornalisti inviati capaci di raccontare storie. Goffredo Buccini è uno di questi.
5: E allora tra pochissimo approfitteremo della sua capacità, la sua competenza e esperienza. Ora ascoltiamo una canzone e poi di nuovo con voi qui sul Giornale Radio. Il nostro numero 334 11 11 622.

0: Insieme qui a Giornale Radio, Lapo De Carlo, Maurizio Mannoni, c'è Giorgio Berselli in regia e ovviamente Lorenzo Bose in redazione, ma abbiamo il nostro ospite, il primo della nostra puntata, Maurizio, che sì, è Goffredo Buccini, giornalista del Corriere della Sera, autore di un libro, Tyrannis, dalla protesta no global di Seattle 1999 fino ai giorni nostri, un viaggio attraverso la crisi delle democrazie iniziata, come appunto recita il testo, al giro di boa del millennio. Goffredo Buccini, ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Buongiorno, grazie.
0: Eccoci.
2: Ciao Goffredo.
0: Eccoci qua.
2: Ti ricordi, ciao, ti ricordi di me?
1: No, non ricordo chi sei, non mi ricordo.
2: Un vecchio giornalista.
0: Questa storia del vecchio deve passare, però, e basta.
1: Sì, deve passare, ma passerà.
0: Mamma mia, e continua, come dire, a sopprimersi, a mettersi come l'uomo del secolo scorso, che sembra quasi dell'Ottocento, non del Novecento.
2: Sono del secolo scorso, ecco. Infatti, seguo con un po' di apprensione le tue indicazioni. Per...
0: Esatto.
2: E soprattutto non so reggere il tuo ritmo di...
0: Addirittura.
2: Parlata.
0: No, Goffredo, ti abbiamo chiamato perché, ovviamente, anche perché il tuo libro ci dà la possibilità di andare un po' ad esplorare anche le nuove notizie che stanno uscendo, l'ultima quella dell'annuncio di Trump e della postura dei diversi governi, non ultima la Russia di Putin che sembrerebbe in difficoltà economica, l'attacco poi che è stato fatto a Kiev, sono tante le vicende, c'è la vicenda di Taiwan, di una possibile guerra tra Cina e Stati Uniti, sono un po' questi gli elementi che in questi mesi ci stanno tenendo sotto scacco, Goffredo.
2: Questi tiranni, sì, che sembrano in crisi però, no?
1: Beh, guarda, io però cito il Santo Padre che qualche giorno fa disse che una manciata di tiranni sta devastando il mondo. Ora, che siano in crisi, io me lo auguro, anche perché io sono convinto che la tirannia, cioè l'autocrazia, la tirannia, una dittatura, ha in sé il germe che la distrugge. E si è sempre visto, è sempre andata così. Alla fine implodono perché il tiranno diventa un personaggio paranoico che si circonda soltanto di servi sciocchi. Guardate Trump negli Stati Uniti, guardate Putin, fanno tutti gli stessi errori. Putin pensava di andare in Ucraina a fare una passeggiata semplicemente perché non ascoltava chi gli diceva qualcosa di diverso, e Trump, che peraltro è stato portato per mano dal premier israeliano Netanyahu, ha commesso esattamente lo stesso errore. C'era i suoi vertici militari che dicevano: guarda, non sarà una passeggiata. Lui è andato dritto dritto, sparato sull'Iran e si è impantanato in questa guerra da cui ora sta cercando faticosamente di uscire. Quindi sì, hai ragione Maurizio, i tiranni non se la passano tanto bene, però sono ancora piuttosto pericolosi, e le democrazie, come scrivo nel libro, devono essere reattive, cioè si devono togliere i guanti e essere disposte a combattere per la propria sopravvivenza. Il tiranno si può abbattere mentre cerca di diventare tiranno.
2: Ecco, ma secondo te, Goffredo, no, noi quello che leggiamo, insomma, quello che ascoltiamo dai colleghi che operano in questi paesi, in Russia, negli Stati Uniti, leggiamo di difficoltà che ha, per esempio, Putin, no? Che pensava di fare questa guerra in Ucraina per consolidare il suo potere, il suo regime, adesso comincia a essere contestato è una parola un po' forte, no? Quanto sia possibile contestare Putin in Russia, però indubbiamente, insomma, chi è ben informato ci dice, no, sia la popolazione che, diciamo, no, personaggi del mondo economico di quel paese sono un po' stufi di questa guerra, no, che ha portato, sta portando soltanto danni, nulla di ciò che pensava Putin. Non parliamo di Trump, no? Che sta crollando nei sondaggi, no? Perché questa guerra nessuno l'ha capita e soprattutto nessuno l'ha mai accettata. Ecco, però, ecco, forse un po' lentamente si stanno, no, le popolazioni
0: risvegliando?
2: Sì, dal tiranno.
1: Beh,
2: si
1: sì,
2: stanno.
1: Sì, sì, indubbiamente, nel senso che, tieni conto che, e anche questo cerco di raccontare, la presa delle democrazie in questi 25 anni è molto diminuita, perché l'impressione molto forte era che le democrazie non riuscissero a, diciamo, governare la globalizzazione, a governare il grande cambiamento. che è sotto i nostri occhi e che da un lato ha sbloccato per esempio in Africa milioni di persone dall'indigenza più totale, però per esempio in Occidente ha aumentato di molto le diseguaglianze, ha creato grandi fasce di nuove povertà. La democrazia ha dato l'impressione di non essere capace di governare questa roba e quindi molta gente ha cominciato a guardare di nuovo con simpatia, sai, poi sono cicli storici, a guardare di nuovo con simpatia all'uomo forte o alla donna forte, nessun ammiccamento è ovviamente lecito, ma insomma al personaggio, alla figura forte che decida per tutti quanti e molto velocemente, quindi tenendo il passo della velocità del cambiamento. In realtà è una bufala, perché come ti dicevo prima, l'autocrate è normalmente un personaggio che si fa guidare dall'istinto di supremazia, che non ascolta i consiglieri più avveduti, spesso che non studia i dossier come si deve, nel senso che Trump è un esempio classico, certo, di questa roba.
2: Però
1: e quindi
2: sai,
1: si va a insognare in situazioni che non riesce poi, da cui non riesce poi a uscire. Per questo ti facevo prima questo paragone tra Trump e Putin, che in questo, nelle due guerre, sono molto simili peraltro.
2: Però l'impressione, sono certo che anche Lapo la pensi così, è che è più che un'impressione, ormai è quasi una certezza, che il vero uomo forte sia un altro.
1: Xi Jinping,
2: no? Perché non a caso, no, l'uno dopo l'altro, Trump e Putin sono andati a rendergli omaggio. Xi Jinping manovra.
1: Posizione di Xi Jinping è stato un grande regalo di Trump, nel senso che con la sua confusa erraticità, Trump ha fatto della Cina una specie di forza tranquilla, perché obiettivamente tra la Russia spinta da disegni neoimperiali che stiamo vedendo come finisce, e tra Trump che sta dando prova di sé davvero pessima, ma lo sapevamo, potevamo immaginarlo, e quindi sta, come dire, confermando le pessime aspettative, la forza tranquilla della Cina, che sta semplicemente sul fiume aspettando che passi il cadavere del nemico, risalta. Però attenzione, anche la Cina in sé, elementi profondamente contraddittori, elementi di debolezza molto gravi, tassi di disoccupazione giovanili pazzeschi, consumi interni fermi, ma soprattutto, secondo me, il fatto che tu non puoi conciliare un'economia che traini come vorrebbe trainare quella cinese con una dittatura feroce. Cioè la libertà economica non può essere octroyée, ottriata, non può essere concessa dal regime, perché sennò non funziona. E quindi alla fine io mi sento di scommettere che il grande sogno cinese si ingolferà tra non molto, potrebbe anche andare a sbattere contro l'isola di Taiwan, su cui è evidente che si sta, anche per colpa di Trump, concentrando le sue mire. Ma potrebbe essere quello un grosso sbaglio, come Trump l'ha fatto sull'Iran e come Putin l'ha fatto sull'Ucraina.
0: Goffredo, nel tuo libro si analizzano un po' anche, dicevamo prima, le autocrazie. Tra l'altro la Cina controlla la propria popolazione con diverse misure, ma utilizzando anche l'intelligenza artificiale in modo capillare, laddove la Russia invece, al contrario, è focalizzata sul controllo centralizzato del potere attorno al Cremlino. Insomma, ognuno riesce in qualche modo a gestire la propria platea, la propria cittadinanza. Ma l'Europa è il tema per noi, così, in contrapposizione, cioè il concetto che l'Europa non sa che tipo di postura avere da qui al futuro. Già il fatto del riarmo è uno degli elementi, ma poi anche di quella che è la propria politica. Cosa prevedi? Cioè, un declino lento e inarrestabile, o c'è la possibilità di una risalita?
1: No, io non credo nel declino lento e inarrestabile. Intanto perché non abbiamo alternative, quindi o ci uniamo per risalire o scompariremo. E quindi io credo che l'istinto di sopravvivenza spingerà gli stati europei a rafforzare la loro unione. E comunque la disprezzata Unione Europea è l'unico posto della democrazia in questo momento, l'unico. In tutto il mondo è l'enclave democratica, è il fortino della democrazia liberale in questo momento, ed è l'unico posto che tenta e riesce in buona parte a regolare la materia dei giganti web, ad esempio, cosa per cui gli Stati Uniti si detestano francamente, cosa per cui J.D. Vance venne a bacchettarci. Noi abbiamo regolamenti che in qualche modo limitano e contengono lo strapotere dei giganti del web, che è una cosa buona e giusta, è una cosa saggia. Certamente l'Europa deve essere capace di guardare più avanti. Io sono molto d'accordo con Mario Draghi quando parla di un federalismo di buon senso, un federalismo che magari parta con qualche vagone di testa. Pensate come andò con la moneta unica, non è che siamo partiti tutti insieme con la moneta unica, sono partiti alcuni stati che hanno fatto da traino e poi gli altri andarono appresso, seguirono. In qualche modo credo che sarà la stessa cosa, credo che ci sarà un gruppo di testa e poi per necessità altri che si uniranno. Già si intravede questo gruppo, in cui sta rientrando anche la Gran Bretagna, che è stata massacrata dalla Brexit. In proposito, apro una veloce parentesi sulla Brexit e sulla Gran Bretagna. Vi ricordate chi era il grande artefice della Brexit? Nigel Farage, un bandito che ha raccontato agli inglesi un sacco di palle, convincendoli che fosse una manna uscire dall'Unione Europea. Beh, questo bandito, che è stato di nuovo in testa nei sondaggi per mancanza di coraggio della classe politica inglese per molti anni, adesso comincia a avere i suoi bravi problemi. Perché? Perché nella marcia verso il potere si fanno tante cose che non si dovrebbero, e quindi ora gli hanno beccato 5 milioni di sterline in criptovalute elargiti magnanimamente da un misterioso imprenditore delle criptovalute, mentre lui stava pensando di alleggerire la normativa sulle criptovalute. Queste sono cose
2: ci siamo giocati anche Farage.
1: Nel Regno Unito ti giochi la carriera, ed è una cosa che io mi auguro fortemente.
2: Io intanto vorrei lanciare un quiz ai nostri telespettatori. Cosa unisce?
3: Che vedi, hai fatto proprio una classica gaffa televisiva.
2: Ho detto telespettatori.
3: Hai detto telespettatori. Adesso dobbiamo rifare tutta la puntata da capo.
1: Ora tutto da capo.
3: Sì, è un disastro.
2: Ai nostri radioascoltatori, cosa unisce Lapo De Carlo, me e Goffredo Buccini, oltre al fatto del mestiere che facciamo? C'è un altro
1: pensateci.
2: Elemento. Pensateci.
1: È una cosa che
2: forse nemmeno Lapo.
3: Ho capito. Ho capito, immaginate. Non mi trascinate in questo, perché poi sennò la gente dice: allora non vi ascolto più.
2: No, non lo diciamo.
3: Ecco.
2: Abbiamo una fede, una piccola fede.
1: Una piccola fede. Tenace. Sì, assolutamente.
3: Sì, sì. Però non diciamo, ce la teniamo per noi. Non si sa mai. Guarda che la gente su queste cose è suscettibile, come quando dici
2: davvero?
3: Che partito voti. Sì, sì, sì.
2: Ah, questo, allora,
1: è vero, io però mi limito a dire amiamola. Si può riferire a chiunque.
3: Non ce la fate. Allora, io devo già ringraziare Goffredo Buccini, ma che ritroveremo più avanti, perché adesso conosciamo la strada di casa, il numero telefonico, persino il citofono, perciò a questo punto...
1: E io ringrazio voi.
3: Ci mancherebbe. Allora, vi ricordo ancora una volta il libro di Goffredo Buccini, Tirannis, il secolo delle nuove autocrazie e l'ultima reazione democratica. Per cui io ringrazio Goffredo, che spero di trovare presto. Grazie ancora e buon lavoro e buona domenica.
1: Grazie, buon lavoro. Ciao. Buona domenica a voi.
3: Ciao. Andiamo subito con una canzone, quella di Janelle Monae con We Are Young, neanche a farlo apposta, siamo giovani.
2: Ma quella promessa che mi avevi fatto,
3: te la faccio,
2: la manterrò.
3: Il grande Bob.

0: Dunque, qui su Giornale Radio, in questo domenica mattina, 10:54 minuti, l'Apo De Carlo, Maurizio Mannoni, c'è Giorgio Berselli con noi in regia e stiamo per completare la nostra prima pagina. Fammi leggere questo messaggio. Che piacere risentire Maurizio Mannoni, uomo del secolo scorso. Purtroppo ci manca in video, ma la sua voce riscalda sempre i sentimenti. E vai. E poi la domenica inizia bene. E vai. E questo ci fa piacere. C'è un messaggio polemico invece di un ascoltatore. Putin non è andato in Ucraina a fare una passeggiata, ma a far rispettare gli accordi di Stato neutrale, cuscinetto dell'Ucraina, formulati negli accordi di Minsk da Hollande e la Merkel, ci scrive Gabriele da Milano. Ovviamente su questo tema si può parlare anche di magari dicitura che viene dal Cremlino o al contrario di una lettura che arriva dall'Occidente. Allora,
1: a rispettare degli accordi, ci sono altre sedi e
0: non c'è
1: altri
0: dubbio,
1: modi, non scatenare una guerra e uccidere.
0: Esempio. Però intanto mi hai chiesto una cosa prima.
1: Ti avevo chiesto, insomma, per omaggiare Bob Dylan, no?
0: Allora aspetta, andiamo a fartela sentire.
1: Nel giorno del...
0: Allora andiamo a far sentire...
1: Il suo compleanno.
0: Giusto, ma non solo, perché la canzone che stiamo per ascoltare, almeno per 30 secondi, la facciamo ascoltare. Sentiamo Bob Dylan con Blowing in the Wind. Before you call him a man. Beh, questa è una canzone perfetta perché poi è incentrata su temi come la guerra, l'amore, sulla pace, la libertà.
1: Beh sì, quando anche le reazioni della gente, del popolo, no, rispetto a guerre, quei tempi c'era il Vietnam, insomma erano molto più forti, molto più intense, no? E anche artisti del calibro di Bob Dylan contribuivano con loro.
0: Ma poi parlava anche opera. Dell'indifferenza che
1: di tanto,
0: tuttora
1: di
0: c'è. Cioè, questo è un tema.
1: Senti, nella nostra prima pagina, che abbiamo detto, abbiamo fatto questa apertura mettendo però sui fatti internazionali, però mettendo più in risalto la guerra in Ucraina, la reazione ancora una volta spropositata di Putin, il bombardamento di Kiev, poi certo l'accordo annunciato da Trump.
0: Stiamo proseguendo, stiamo andando
1: abbiamo
0: più
1: messo
0: verso...
1: di spalla le elezioni in Italia, comunque, perché sarà un test molto importante, noi aspetteremo domani sera per parlarne.
0: Decisamente.
1: Io, se tu sei d'accordo, metterei in risalto due avvenimenti, due fatti.
0: Sentiamo.
1: L'uno è il ricordo della strage di Capaci,
0: giusto,
1: stato ieri, a 34 anni.
0: 1992, e quindi attentato.
1: Avvenimenti, due fatti.
0: Sentiamo.
1: L'uno è il ricordo della strage di Capaci,
0: giusto,
1: stato ieri, a 34 anni.
0: 1992, e quindi attentato che venne compiuto un sabato. Sì. Oggi

0: Falcone, noi due abbiamo rischiato la vita.
1: Così, vabbè, in leggerezza, insomma.
0: E un'altra cosa vorrei ricordare, non so se tu l'hai conosciuto, comunque Carlin Petrini, che...
1: Guarda, non l'ho potuto conoscere di persona, persona straordinaria, morto anche prematuramente, perché 74 anni oggi non è una... non sei ancora così anziano da lasciare questo mondo. Conoscevo tutti, amico di Carlo d'Inghilterra.
0: Perché insomma la cosa che ha fatto nella sua vita, Slow Food, ricordiamo Terra Madre, insomma... è stata talmente importante, no?
1: In reazione poi invece al fast food, che lui ha detto, lo ha raccontato, vidi nascere un tipo McDonald's così, e quindi ha detto devo assolutamente reagire, e così fece.
0: Un personaggio nostro italiano che si è così distinto in tutto il mondo per un'idea, grazie ad un'idea, grazie ad un'intuizione, grazie a una fede, a una che insomma del resto lo ricordano in tantissimi sui giornali, ma nella nostra prima pagina non può mancare. E poi c'è anche una notizia, tu dove la metteresti? Questa del chirurgo che dice il sesso previene il cancro alla prostata.
1: Guarda, la metterei in bella vista, così almeno, che dire, cioè, fate l'amore non la guerra, sembrerebbe perfetto, una reazione quasi provocatoria, e se poi addirittura previene un cancro, in modo particolare quello alla prostata, un bel perché no, direi che no, mi sembra adatto.
0: Poi tu che sei un grande esperto di cinema, ecco. Io ne capisco meno, sei dici poco, tu. Cannes ti è piaciuto? Non lo so, è stato deludente.
1: Guarda, no, non è che dovrò vedere i film, purtroppo non sono ancora disponibili in Italia, ma ci sono stati, io sono molto curioso di vedere il film di John Travolta, che invece al contrario non è stato gradito molto dalla critica. Ha vinto Fjord, il film sceneggiato, diretto, prodotto da Christian Mungiu, che non è un cognome sardo anche se sembrerebbe, ma è romeno, che vede la storia di una famiglia che si trasferisce a Bucarest, nel paesino d'origine, da Bucarest in un paesino, e che racconta insomma di vicende che hanno a che vedere con la terra romena, ma che possono avere degli addentellati con l'Europa. Cioè è una bella metafora che è piaciuta così tanto che ha vinto, e quindi trionfa questo Christian Mungiu, che è, abbiamo detto, regista, sceneggiatore e produttore. Ne parleremo presto, comunque, al solito.
0: Però insomma, forse una nota un po' così triste.
1: L'ultima prima di chiudere il blocco.
0: Stiamo chiudendo?
1: Sì, è incredibile, è volato.
0: È volato, allora non, basta. Mi taccio.
1: No,
0: potevamo fare una.
1: Non fare così.
0: Una citazione del nostro sport così amato. Sì. Oggi è una domenica nel quale si chiude il campionato di calcio.
1: Giusto, giusto.
0: E per l'Inter si è chiuso in netto anticipo con la vittoria dello scudetto. Ma oggi... ci sono da assegnare ancora.
1: Due posti Champions
0: e un posto in Serie A che è rimasto, no?
1: Esatto. E allora, guarda, ne parleremo poi domani anche all'interno di Sport Club. Facciamo così, ci fermiamo un attimo. Tanto tu resti qui, mi e quindi ovviamente, visto che dobbiamo andare da Antonella Zangaro che ci aspetta da Londra, andiamo ad ascoltare subito il notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 11:02. Giornale Radio Sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e

0: invece per la Champions ci sono ben 4 squadre per 2 soli posti racchiusi in appena 2 punti. Milan, Roma, come Juventus stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Per Allegri non esiste futuro se non quello che riguarda stasera.
1: È la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
0: Gasperini dalla sua è padrone del proprio destino, ascoltiamolo.
2: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni. Dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri, e magari tutti poi i totali li faremo domani dopo la gara, e oggi quello che prevale è sicuramente l'attenzione e la tensione a questa partita.
0: Spalletti infine non vuol sentire parlare di dimissioni, ma sa che dalla Champions all'Europa League può cambiare tutto.
3: Non mi è mai passato per la testa. Casomai un risultato così, siccome può cambiare, passa per la testa quello di metterti a disposizione, fai quello che vuoi. Però poi io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane.
0: Alle 20.45 dunque occhi puntati su 5 campi: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dall'Ara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
4: Ma noi non sappiamo quello che porterà il futuro, non sappiamo nemmeno quello che faremo domani. Di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo portato a casa 2 trofei, abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
0: In serata la Lazio ha battuto il Rimonte il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
5: A Formello tu puoi sbattere pugni quando tu vuoi, ti ascolta nessuno lo stesso. C'è un contratto onestere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
0: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza. Calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
6: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
0: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Langarot, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buscova. Martedì, l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabor. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene, Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, pala 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia il quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
9: E allora siamo nella seconda parte di Domenica Specialmente, in diretta qui sul giornale radio La Pode Carlo, ma c'è ancora Maurizio Mannoni che dà il buongiorno anche ad Antonella Zangaro direttamente da Londra. Ciao Antonella, ben trovata.
10: Ciao, buongiorno Antonella. A voi. Ciao. Buongiorno, bentrovati da una Londra veramente hot.
9: Ah,
10: ci sono 32 gradi oggi.
9: Beh, 32 più o meno come a Milano, più o meno, così. Non so a Roma, Roma sarà più o meno così anche lì. C'è un caldo impressionante. Solo Antonella, poi ne parleremo, che insomma, a Londra non c'è l'abitudine a tutto questo caldo, forse in questo periodo, no?
10: No, non c'è neanche in estate, ma men che meno in maggio, quindi diciamo che siamo assolutamente impreparati.
9: Ecco, poi ne parleremo sicuramente. Antonella, inizia con te oggi questo volo, questa ora insieme nella quale andremo con tanti ospiti a raccontare il mondo visto dalla Gran Bretagna, da Londra in particolare. Tra poco con noi ci sarà il primo ospite, Alessandro Belluzzo, e con lui gli parleremo di che cosa? Anche perché lui ha davvero tanti addentellati, della crisi economica in modo particolare, immagino.
10: Sì, lui è un barrister, quindi fondatore di questa Belluzzo International Partners and Trust and Wealth, quindi si occupa di aiutare chi ha dei beni a sistemarli nel luogo giusto del mondo, a farli fruttare, da ottimi consigli, ovviamente li chiederemo a lui, e quello che gli chiediamo è un'analisi sostanzialmente della riorganizzazione, della ridistribuzione della ricchezza che è frutto in questi giorni, in questi tempi, di un riassetto geopolitico del mondo che sta spostando molte dinamiche.
9: Ecco, allora ti prego, quando parli in inglese, di non umiliarci troppo. Se puoi italianizzare qualcosa, perché già quando hai detto noi eravamo già in crisi, c'era io e Maurizio ci guardavamo attoniti con il nostro anglo-italiano the cat is on the table e quant'altro. Scherzi a parte, noi poi adesso andremo a fare con Alessandro Belluzzo tra poco una bella chiacchierata su questo tema. Ora ascoltiamo una canzone, quella di Shanna Spyro, Material Lover. Voi che siete all'ascolto avete la possibilità, come sempre, di intervenire con il 334 11 11 622.

0: minuto di Giornale Radio con Domenica, specialmente in onda da oggi con l'Apo De Carlo, che sono io, c'è Maurizio Mannoni che è occasionalmente qua oggi a Milano, ma che le prossime volte sarà in diretta da Roma, e siamo in compagnia anche di Antonella Zangaro, che sarà invece la conduttrice nella seconda ora con me sempre, e quindi da Londra. Ed insieme ad Antonella abbiamo pensato di chiamare un ospite, che è Alessandro Belluzzo, avvocato, fondatore di Belluzzo International Partners Trust and Wealth. Ed ora diamo subito il benvenuto al nostro ospite. Ben trovato Alessandro Belluzzo.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua. Allora, Antonella, a te gli onori, perché ovviamente andiamo a raccontare di un Inghilterra, di UK, insomma un paese che ha una crisi economica, politica, anche di identità, insomma ci si chiede dove stanno andando i soldi.
2: Sì, Alessandro Belluzzo, buongiorno, ben trovato anche a te. Dunque, noi abbiamo due indici negativi che vogliamo capire a quali conseguenze porteranno: la grande instabilità politica, la grande incertezza economica, un riassetto geopolitico importante, e chiaramente un problema endogeno che il Regno Unito sta sviluppando da qualche tempo e che ci dicono che da qui i ricchi, chi porta e crea benessere, sono fuggiti, almeno 16.500 nel 2025. Allora la domanda che ti chiedo è: dove vanno i soldi oggi? E è vero che questo paese, la Gran Bretagna, non è più il cuore dell'attrattività di chi fa impresa, finanza e affari?
1: Sì, buongiorno. Beh, guarda, è sempre una questione difficile, perché quando parli di statistiche sono numeri. La verità delle cose sta nei fatti. Io sono qui dal 2007 e ci occupiamo da sempre di persone che abitano e vivono tra il Regno Unito e altri paesi, e ho visto un sacco di momenti di cambiamento nel Regno Unito. Mi ricordo ancora la norma quando era cambiata, la prima norma sui res no dom, cioè esenti non domiciliati, nel 2009-2010. C'era stata una fuga di alcuni perché avevano messo una piccola imposta da pagare, circa 30.000 all'anno, per applicare questo regime vantaggioso. Poi la gente è tornata indietro, poi c'è stato un altro tipo di fuga e poi altra gente è tornata indietro. Adesso c'è stato un altro tipo di fuga, ed è vera questa, circa un 30% anche dei nostri clienti, devo dirti non più del 30%, quindi io non parlerei di un esodo, parlerei di alcune persone, non la maggioranza, che hanno deciso di lasciare il Regno Unito, magari perché erano qui da tempo, magari perché avevano già raggiunto alcuni obiettivi economici, finanziari della loro vita privata, che hanno deciso di andarsene perché spinti certamente da alcuni cambiamenti politici, economici e fiscali che ci sono stati nel Regno Unito. Che certamente hanno cambiato, come dici tu, alcune prerogative del Regno Unito, ma ti posso già dire che tanti altri stanno arrivando. Noi, come studio che abbiamo aperto nel 2009 a Londra, quest'anno è stato per noi l'anno record. In realtà stanno arrivando un sacco di asiatici, un sacco di americani, sia dal punto di vista di investimenti personali, ma anche di business. Basta pensare a Google, che ha investito 5 billion e ha fatto una nuova sede bellissima nella nuova Digital District sopra King's Road, St. Pancras. Quindi è difficile parlare di statistiche, bisogna parlare di fatti.
2: Ma allora i fatti dicono che l'Italia in questo ci ha guadagnato?
1: Esattamente, infatti secondo me è molto importante guardare all'immigrazione e l'immigrazione all'interno dell'Europa. In questo senso c'è stata sicuramente, anche dovuto a Brexit, dovuto a Covid, un ritorno verso i paesi di origine di tanti europei, tra cui l'Italia, che ne ha beneficiato, e ovviamente anche noi come studio, essendo avendo le sedi in Italia, ne abbiamo beneficiato, e abbiamo visto una serie di persone andare a scegliere l'Italia. Io nel 2016 feci parte della squadra che portò la riforma del rientro dei cervelli, i 100.000, il famoso flat tax e quant'altro. Nessuno ci sarebbe mai immaginato questo successo, perché nel 2016 non c'era Brexit, non c'era Covid, e invece queste cose hanno portato la gente a scegliere, e quando hanno scelto hanno guardato anche alcuni benefici fiscali, perché no, alcune attrazioni che ha dato il paese, l'Italia, non solo l'Italia, anche la Francia aveva fatto questa norma dopo Brexit, anche la Spagna, e ovviamente poi c'è la Svizzera, e poi c'è la novità degli Emirati Arabi, no? Che hanno portato sicuramente molta più gente da qui ad andare negli Emirati Arabi che in Italia.
0: C'è una cosa, Antonella, perdonami, volevo chiedere anche io, ed è quella collegata al fatto che ci sono sicuramente dei vantaggi. Forse potremmo sfruttare meglio il fatto che il turismo potrebbe essere incentivato di più, la svalutazione della sterlina, la contrazione del reddito disponibile nel Regno Unito stanno frenando i flussi turistici britannici, e questo sarebbe una fonte importante per l'Italia, anche quello potrebbe essere, mentre invece in Italia c'è il cosiddetto rientro dei cervelli.
1: Sì, allora è molto interessante questa osservazione, perché ahimè è brutto da dire, ma si è allargata tanto la forbice. Qui la gente che viene a vivere o che viene a investire purtroppo è gente di diversa da prima. Prima era più facile, no? C'erano meno barriere all'entrata, sia per appunto coloro che volevano venire a lavorare o coloro che volevano investire. Adesso per venire a lavorare devi applicare per un visa se non hai già il permesso. Se vuoi investire c'è una serie di costi maggiori, e quindi vediamo un aumento di persone magari che vengono a vivere qui di altri paesi meno europei, perché non eravamo abituati al problema del visto in Europa, mentre gli altri paesi, l'America e l'Asia, avevano già il tema del visto, quindi per loro neutrale. E vediamo investimenti più grandi fatti nel Regno Unito, appunto ho parlato di Google, ma possiamo parlare anche di altri investimenti che sono stati fatti recentemente. Il gruppo Marcegaglia ha fatto un investimento importantissimo, ci sarà l'apertura di un ristorante famosissimo, Langosteria, a breve. Ci sono stati tantissimi hotel, marchi che prima non c'erano, Antonella lo può confermare, grandissimi marchi internazionali. È aumentato il costo, ma è aumentato anche il valore dell'investimento, e quello che certamente è cambiato è il tema turistico. Il flusso turistico è sicuramente importante, perché è vero che anche quello con l'EST, appunto, anche qui un permesso che prima non c'era, non era necessario, crea un po' di imbarazzo o di costo a venire nel Regno Unito. Perché? Però sinceramente io personalmente non vedo meno gente in giro, vedo gente diversa.
0: Antonella, condividi, no? Mi pare, anche perché poi tu stessa vivi in Inghilterra e ne hai un po' il sentore. C'è anche il concetto anche che il Regno Unito è anche uno dei mercati di sblocco per l'export, no? Del Made in Italy, però c'è la perdita d'acquisto degli inglesi, e quindi magari mi chiedo se questo riduca la domanda di beni italiani. Lo chiedo da entrambi, ovviamente, Brunello e Antonella, non so se sei d'accordo.
2: Alessandro, vuoi rispondere prima tu? Io dico che vediamo gli scaffali dei supermercati in difficoltà, nel senso che sono spesso vuoti, il costo della vita in forte aumento, nonostante qualche segnale positivo sia arrivato sulla crescita del PIL, piccolissimo, uno 0,6% di qualche giorno fa, ma rispetto ai paesi del G7 il Regno Unito ha dato un segnale di vita, però poi noi questa la dobbiamo vedere poi riverberata nella quotidianità, e lì si fa più fatica.
1: Allora, anche qui c'è da distinguere. Purtroppo è vero che ci sono state le difficoltà legate a red tape, no? A tutti questi problemi di importazioni, esportazioni e quant'altro, e il costo della vita è aumentato. Secondo me un po' meno nei supermercati. Io lo vedo più nei ristoranti e nelle scuole, che hanno aumentato le tariffe per le scuole private, hanno aggiunto l'IVA. In questo io vedo un grandissimo aumento, sul resto meno. Sui prodotti, sinceramente, francamente, sono tutti disponibili. C'è tantissimo, ovviamente, supermercato online ormai, ma se uno vuol comprare una cosa che prima magari era una cosa di nicchia, una particolare, senza fare nomi, cognomi di prodotti, non voglio fare pubblicità, però ovviamente costava meno, adesso devi spendere molto di più per avere la pasta buona, l'olio buono e magari il prodotto di nicchia. Le cose base ci sono, probabilmente vengono da altri paesi, anche qui magari meno dall'Europa, vengono da paesi terzi, anche la frutta e la verdura viene da paesi terzi. Purtroppo l'impatto c'è stato e nessuno lo deve negare. C'è un aggiustamento, speriamo che ci sia anche una volontà politica, come io credo che ci debba essere, di trovare un accordo stile Svizzera, stile Turchia, sulle merci, non sulle persone. Secondo me non accadrà mai, magari qualche agevolazione per i giovani, ma non torneranno mai indietro su quello, Antonella, ma sulle merci magari sì, e troveremo quindi maggiore agevolazione anche per i supermercati e per altre cose. Però francamente lo so che è diversa Londra da quello che era prima, come tanti altri paesi sono diversi, Ma insomma, non mi sembra che ci sia questa cosiddetta negatività o questa impossibilità di vivere a Londra o quant'altro. No,
2: no, però fatemi lanciare un appello, tutti e due l'Apo. Questa è anche la trasmissione dei gatti. Allora, su quello che riguarda il pet food, la mia mamma mi deve mandare il pacco da giù, e perché il mio gatto non ama il pet food britannico e vuole la pappa italiana. Quindi togliamo questi red tape e facilitiamo l'importazione di cibo per gatti buono dall'Italia.
0: Allora raccogliamo bene questo invito. Dobbiamo salutare però già Alessandro Belluzzo, anche perché poi lo ritroveremo spero anche più avanti con te, Antonella, ma intanto lo ringrazio, gli auguro buon weekend. Per voi è appena iniziato, sono in Inghilterra alle 10:22, per noi sono già le 11:22, non dimentichiamolo mai, per cui grazie ancora e a prestissimo.
1: Grazie, abbiamo anche un long weekend qui, perché anche lunedì è festa, è bank holiday qui. Quindi, grazie, e soprattutto una cosa positiva che a me piace, è sempre positivo. Beh, quello che è cambiato molto è il tempo. Ci sono 30 gradi a Londra oggi e anche domani.
0: Sì, ce la raccontava Antonella, infatti anche da noi però, siamo uno a uno palla al centro, come si, visto che oggi c'è anche la Premier League, per non sbagliare. Va bene, grazie ad Alessandro
1: Belluzzo.
0: Bene,
1: grazie a voi.
0: A presto, a presto. Antonella, andiamo ad ascoltare una canzone, poi rientriamo insieme, coinvolgo anche un momento Maurizio che è qui davanti a me, adesso ascoltiamo Lou Saint, Remember Me, 334 11 11 622.

0: Giornale radio From Milan to London, dove c'è Antonella Zangaro che con noi questa prima puntata. Antonella, ti stai rilassando adesso con calma, ti sei messa, anche perché non è una cosa così scontata, insomma, diretta da Londra, tu che hai sempre fatto spesso anche televisione, che sei lì
1: ormai
0: 20 anni, ecco, e poi è una cosa diversa la radio, ma vale anche per Maurizio che è qui davanti a me, che ha fatto tanti anni, cos'è, un paio d'anni tu hai fatto i televisioni.
2: Sì, qualche fine settimana.
0: Che fine settimana, esatto. Quindi, allora, Antonella, abbiamo parlato molto, insomma, della crisi economica magari che c'è in Inghilterra, del grande caldo che c'è in questo momento. Oggi ho detto, ho anche aggiunto un elemento sportivo, perché c'è la giornata decisiva per la Premier League, dove c'è il mio Tottenham, che tra l'altro è londinese, quindi stasera si gioca moltissimo del suo futuro. Ma poi con te, Antonella, parleremo anche della vicenda Epstein, che tu hai seguito, così come la vicenda di Andrea, no? Mi pare, tanti temi, hai fatto un articolo anche legato a questo.
1: Sì, sicuramente con il Fatto Quotidiano abbiamo lavorato molto su questo tema. L'edizione del mese scorso di Millennium M era proprio dedicato agli Epstein Files, una lettura a 360 gradi. Ho tracciato qualche profilo e adesso Andrea torna a fare capolino nel peggiore dei modi. Ci sono novità anche oggi circa i suoi comportamenti disdicevoli nei confronti delle donne.
0: Come sei British quando dici
2: c'è stata una cosa molto bella in queste ore, in questi giorni dopo la morte di Carmen Petrini, e il suo rapporto con Carlo, Re Carlo, no?
0: Sì,
2: è veramente particolare, no?
0: Beh, Carlo Petrini è stato un personaggio straordinario, il Carlo d'Inghilterra ne era grande amico, ed è evidente che, insomma, quando una persona fa lo slow food, Carlo, che è un uomo molto slow, come tipo di...
2: Sì, ma uno non immaginerebbe un rapporto così stretto,
0: invece...
2: no?
1: Sì, ed è proprio basato sull'amore che ha Carlo, che è stato un osservatore attento dei cambiamenti del clima, della natura, i segnali che il mondo ci stava dando, e che si è concentrato tantissimo nella sua azione per quello che riguarda le attività che i reali sono tenuti a portare avanti proprio a tutela della terra, e questo li ha uniti tantissimo. Sappiamo che con la sua King's Foundation Re Carlo si occupa tantissimo di rewilding, di rinaturalizzazione degli spazi, di recupero anche delle attività tradizionali, artigianali, riportare i giovani a mettere le mani, no, nella terra, nelle attività, e sporcarsi e tenere caro questo mondo, e quindi questo sicuramente li ha legati tantissimo.
0: Sì, devo chiederti questo, poi abbiamo solo un minuto neanche, per cui ti chiedo al volo se secondo te Carlo d'Inghilterra ha recuperato, almeno sempre che l'abbia mai perso, un po' di quella appeal verso il pubblico inglese che sembrava non amare troppo Carlo d'Inghilterra, forse alla luce anche del modo in cui si è comportato con Donald Trump, considerando che però spesso la vita è contraddittoria, per esempio la famiglia reale ha cercato di proteggere proprio Andrea d'Inghilterra, e questo certamente non depone a favore. Insomma, come pensi che sia l'orientamento dei sudditi verso Carlo d'Inghilterra oggi?
1: Nel momento in cui Re Carlo ha parlato apertamente per la prima volta della sua salute, della sua operazione molto privata, insomma l'adeguamento alla prostata, a margine della quale gli è stato diagnosticato il cancro, è diventato uno di noi. Lui si è autodefinito, anch'io sono diventato un numero in questa partita tra la vita e la morte, che è quella per la salute. E questo lo ha avvicinato tantissimo al suo popolo, che ha fatto ovviamente fatica a dimenticare il lunghissimo regno di Elisabetta II, ma secondo me, opinione personale, la storia renderà molta giustizia a Carlo, primo re laureato, appassionato, interessato a temi importanti, l'architettura, la natura, l'ambiente, quindi lo capiranno secondo me postumo.
0: Molto bene, allora con questo ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra pochissimo. Sempre
2: io ti
0: qui.
2: Saluto,
0: tu
2: io
0: vai,
2: ti saluto.
0: Tu vai, vai Maurizio, devi
2: ti
0: andare.
2: Saluto e ci rivediamo, noi ci risentiamo.
0: La prossima settimana. Sempre qui, o
2: domenica.
0: Tu vai da Roma stavolta, da Roma.
2: Domenica alle ore 10.
0: Dai, grande. Grazie Maurizio.
2: Ciao.
0: A te Maurizio Mannoni, io rimango con Antonella Zangaro direttamente da Londra. Restate con noi qua su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 11 e 32 minuti.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
5: Dunque, di nuovo insieme, in diretta, qui su Giornale Radio, le 11.33 minuti, le 10.33 invece a Londra, dove siamo con Antonella Zangaro. Antonella, tra poco con noi ci sarà Brunello Rosa, CEO di Rosa e Rubini Associates. Ecco, di cosa parleremo con lui?
6: Mettiamolo in questi termini, abbiamo iniziato parlando della necessità di ricostruirsi una reputazione per quello che riguarda l'attrattività nel business, negli affari del Regno Unito, ma che dire di quella che è la credibilità politica, quella che dà la stabilità che attrae e piace ai mercati, agli investitori e genera un futuro florido. Ecco, entriamo più nel tema della politica a un mese e 10 anni dal voto della Brexit, di cui avete accennato nella prima parte.
5: Esatto, l'abbiamo citata, tra l'altro abbiamo anche fatto una citazione che è arrivata da Goffredo Buccini del Corriere della Sera, che parlava di Nigel Farage, che ha i suoi bei guai in questo periodo, tensioni anche che sono collegate a una sua vicenda personale economica, ma questo è una cosa, dicevo, laterale. Ad ogni modo ne parleremo con il nostro prossimo ospite, sempre qui su Giornale Radio. Ora una canzone dei Verve, Lucky Man, e poi con voi tra pochissimo. Intanto il nostro numero, che è il 334 11 11 622, che state utilizzando ampiamente. Tra poco andremo a leggere anche qualcosa di quello che ci avete mandato, anzi ne posso approfittare visto che ho ancora un momento di tempo, visto che prima che canti Richard Ashcroft c'è ancora tempo, giusto perché per esempio l'ascoltatore dice: bravo Carlo, ambientalista, con Trump distruttore dell'ambiente il minimo da farsi era snobbarlo. Serenità, dice Claudio. Mentre l'amico Panagiotis, che spero che il tuo Tottenham riesca a salvarsi nell'ultima giornata di campionato in Premier League. E poi ancora, insomma, un saluto ad Antonella, un bocca al lupo anche da lei, da Londra, dal nostro amico Valerio. Adesso, dicevo, i Verve con Lucky Man.

0: E allora con la voce di Richard Ashcroft dei Verve qui su Giornale Radio, Lapo De Carlo, Antonella Zangaro, abbiamo parlato prima dell'aspetto economico che riguarda l'UK, adesso invece andiamo a concentrarci sulla politica, laddove si sta parlando del terremoto elettorale di maggio, della crisi di Keir Starmer, dello sfaldamento anche del regno, almeno secondo un'indicazione. Antonella, andiamo a presentare il nostro prossimo ospite che è Brunello Rosa, CEO di Rosa e Rubini Associates. Ben trovato, Brunello Rosa.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Eccoci, Antonella, andiamo nel dettaglio politico.
2: Buongiorno Brunello Rosa, buongiorno, ben trovato. E dunque, noi abbiamo accennato prima alla perdita di reputazione del Regno Unito che mostra il suo lato instabile. Diciamo che le elezioni locali del 7 maggio, per quanto andassero prese con le pinze, perché il voto locale di fatto non può essere paragonato a quello delle elezioni generali, però di fatto ha confermato una scoperta di questo paese. Hanno scoperto il voto tattico, hanno scoperto la fluidità del voto, la fine del bipartitismo, e ci domandiamo anche qual è oggi il partito dei lavoratori. Ora, per sintetizzarla, i giornali britannici dicono qualcosa sulla quale invito anche chi ci segue a dire la loro, cioè la Gran Bretagna e il Regno Unito si sta italianizzando, ma insomma stanno veramente diventando come noi, o noi siamo veramente quella cosa lì?
1: Beh, noi abbiamo una storia di instabilità politica e soprattutto dei governi di carattere decennale, mentre loro ci si affacciano adesso, anzi paradossalmente nell'ultima legislatura abbiamo assistito a un periodo di stabilità abbastanza duraturo. Per quanto riguarda l'Italia, anzi il turnover dei primi ministri negli ultimi anni è stato abbastanza ridotto, sicuramente se comparato a quello della Gran Bretagna. Loro però hanno una tradizione, lunghissimo periodo, primi ministri che rimangono in carica molti anni, un sistema in cui il primo ministro di fatto controlla la propria maggioranza, a meno che non venga evidentemente sostituito da un altro, e che è anche il capo del partito. È chiaro che nel momento in cui i partiti tradizionali vanno quasi a scomparire o comunque sono fortemente ridimensionati e si arriva a un multipartitismo, tutto il sistema politico va a soffrirne.
2: Possiamo dire, Brunello, che siamo a un mese, 10 anni dalla Brexit. Ci prepariamo a una celebrazione, a una commemorazione, perché negli ultimi tempi si stanno analizzando quelli che sono stati gli effetti, come sarebbe stato se non fosse accaduto, cosa è diventato invece dal momento che è una realtà, con l'ombra naturalmente del return, cioè dell'inversione.
1: Sì, è evidente che dopo 10 anni si può iniziare a fare un primo bilancio, ma non ci scordiamo evidentemente che poi il divorzio effettivo è avvenuto solo nel 2021, quindi bisogna ancora lavorarci. I primi anni furono quelli, diciamo, che con un paragone civilistico sono tra separazione e divorzio. Evidentemente furono fatte analisi prima del voto e ancora di più dopo il voto sulla traiettoria di crescita del paese con e senza Brexit, in quanto evidentemente quando un paese si allontana dal suo maggior partner commerciale, che in questo caso era l'Unione Europea, a cui era stato comunque legato quasi 50 anni in maniera molto stretta, è evidente che è inevitabile fare delle analisi. È chiaro che il risultato netto è molto negativo, sicuramente si poteva prevedere, era stato previsto, ma come spesso accaduto con le ondate di populismo, il parere degli esperti viene spesso screditato, salvo poi andarlo a ripescare quando si scopre che i dati hanno una loro forza incontrovertibile. Penso che questa sia la fase in cui sono adesso gli inglesi.
0: C'è un tema Lappo. Che, ecco, sì, volevo anche andare su poi il contesto sociale, cioè è vero che si sta andando dalla parte dei conservatori in questo momento, vediamo che le indicazioni di quello che dice anche il Galles o la Scozia, dove per esempio il Partito Nazionale Scozzese si è confermato come prima forza politica, i laburisti in Galles hanno subito una sconfitta enorme alle elezioni del Parlamento gallese, ma c'è anche il concetto del fatto che c'è un malessere sociale, cioè i cittadini britannici fanno fatica a far fronte ai costi della vita, parliamo di, chiaramente, di energia, affitti, cibo, e tutto questo alla fine incide, quindi sì, c'è anche modo da parte dei Tories di potersi affermare utilizzando quello che il nostro ospite ha detto è populismo, ma può essere solo questo o c'è appunto un ragionamento ancora più complicato all'interno?
1: No, il discorso è che il quadro, diciamo così, di instabilità macroeconomica che in qualche modo prevale a livello globale anche in Europa a seguito delle diverse crisi che siano state il Covid, le guerre, le crisi energetiche, evidentemente è stato ulteriormente aggravato dalla Brexit. Questo è il dato fondamentale. I conservatori hanno scelto anche un leader così molto sui generis rispetto alla loro tradizione ed è quindi evidente che sia cresciuto esponenzialmente il partito populista conservatore nazionalista di Farage, questo UK Reform, che adesso è in cima ai sondaggi. Quindi io non vedo un passaggio ai conservatori in qualche misura. Evidentemente ci potrebbe essere un tentativo di andare a provare che cosa è in grado veramente di fare Farage. Il discorso è che Farage era anche il padre della Brexit, quindi in qualche misura, avendo già dato un frutto avvelenato, mi risulta quasi paradossale che i britannici decidano di affidarsi ancora a lui con una promessa ancora, a mio avviso, credibile, cioè che tutti i problemi nascano dall'immigrazione, quando poi evidentemente non è così. Prima tutti i problemi derivavano dall'Europa, usciti dall'Europa non si sono risolti, anzi si sono aggravati, e allora dice troviamo un altro capro espiatorio, che in questo caso è l'immigrazione, che evidentemente è semplicemente un altro, diciamo così, nemico un po' inventato verso cui puntare il dito, fin tanto poi non ci si rende conto che non c'entra assolutamente nulla. Quindi questo purtroppo sembra una spirale politica da cui i britannici fanno molta fatica a uscire, e credo che sia molto probabile che vadano a sbattere ancora una volta da qui a qualche anno.
0: Sì, io leggevo di un sondaggio in Inghilterra che diceva il 55% dei cittadini voterebbe a favore del rientro del Regno Unito nell'Unione Europea.
2: Non succederà mai. Lapo, gli inglesi sono coerenti e fermi su questo, però ha toccato un punto molto importante, molto interessante, Brunello Rosa, sulla questione dell'immigrazione, perché questo è il cavallo di battaglia sventolato nella Brexit, che è stata letta erroneamente come un voto xenofobo. In realtà c'era molto altro dietro ed è quello che sta emergendo oggi, cioè una crisi strutturale del paese che si deve ridisegnare, che poi è arrivata a colpire anche la crisi politica incapace di gestire il cambiamento. Ma l'immigrazione in realtà oggi è il tema sul quale i laburisti al governo hanno tentato di inseguire Farage per non perdere i punti che stanno perdendo, fallendo e ottenendo un solo risultato. Sì, è vero, i dati, Brunello Rosa mi corregga, sono calati, il dato sull'immigrazione reale netto è calato, ma perché ha colpito noi, perché ha colpito l'immigrazione dell'Europa principalmente, perché l'acqua con le mani non si ferma e la crescita degli sbarchi dal canale della Manica purtroppo è un fenomeno che sta crescendo anche a queste latitudini.
0: È così, Brunello?
1: Sì, che poi gli sbarchi, diciamo così, più o meno clandestini sono parte del fenomeno, non sono in nessun modo paragonabili a quello a cui abbiamo assistito noi nel Mediterraneo, anzitutto perché dall'altra parte hai la Francia, il Belgio e altri paesi con forti strutture democratiche e di garanzia delle frontiere. Noi dall'altra parte abbiamo una serie di stati falliti, come si dice, la Libia, la Siria, cioè stati in cui non c'è controllo. chi parte, parte in qualche modo, essendo in mano a organizzazioni criminali o paracriminali che fanno un business di questi disperati alla ricerca di una qualche forma di esistenza e sussistenza. Qui, evidentemente, se in qualche modo riescono ad arrivare a partire, c'è qualche centinaia, forse migliaia di unità, certo non è lo stesso fenomeno. Quelli che sono in realtà arrivati, questo è il dato più paradossale, sono gli immigrati regolari, ma non europei. Cioè, subito dopo la Brexit c'è stato evidentemente una partenza in massa degli europei che in parte non si sono sentiti voluti, in parte non avevano i requisiti per rimanere. Ma negli 2 anni successivi alla Brexit si è registrato il record storico di immigrazione netta, oltre 1 milione l'anno, di persone che di fatto venivano in particolare dall'Asia, e quindi India, Pakistan, Bangladesh, Hong Kong, perché questo coincise anche con la repressione molto dura della Cina su Hong Kong, e l'Inghilterra, vecchia colonia che aveva ceduto la sua ex colonia alla Cina nel 97, ha promesso a tutti coloro che volevano venire in Inghilterra di accoglierli, e quindi c'è stata un'ondata di tutti questi asiatici che ha portato un'immigrazione netta oltre 1 milione l'anno per più di un anno di fila, in parte sostituendo quella europea. Ed è del tutto evidente che questo famoso controllo delle frontiere che doveva venire dal Brexit non c'è stato. D'altra parte, gli inglesi hanno bisogno di personale che venga a fare tutti i lavori che loro non sono in grado di fare, che si collocano fondamentalmente su tutta la scala, dai più umili a quelli di più alto livello. Non ci scordiamo che gli inglesi prendano dall'estero anche l'allenatore della nazionale di calcio, cosa che per esempio noi non faremmo mai. Ed ecco che si capisce che purtroppo se c'è immigrazione è perché c'è anche domanda, al di là del populismo che ritiene che l'immigrazione sia l'origine di tutti i mali.
0: Brunello Rosa, noi ringraziamo ovviamente e ci sentiremo spero anche più avanti, quindi grazie di essere intervenuto a Giornale Radio, a domenica specialmente, e dunque a prestissimo e buona domenica.
1: Grazie a voi, buona domenica.
0: Grazie, grazie ancora. Antonella, se sei d'accordo, adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Lewis Capaldi, e poi torniamo e andiamo anche a parlare di quell'argomento di cui stavamo parlando prima, quindi ancora caso Epstein e non soltanto. Ora, Lewis Capaldi, Stay Love.

0: Luis Capaldi e noi che qui a Giornale Radio, prima di chiudere la puntata di domenica specialmente con poi tra l'altro Antonella Zangaro da Londra, una soleggiatissima, caldissima Londra, 32 gradi. Ecco Antonella, torniamo sull'argomento di cui ti eri occupata prima, perché il concetto di Epstein, che ormai è chiaro e noto a tutti, ha dei riflessi sulla politica sia nazionale che internazionale, e quindi tu te ne sei occupata, dicevamo prima, direttamente con il tuo articolo, no? Lo leggevo prima. Ancora, cos'altro c'è da dire? Ce ne sono tante di cose, ma partiamo da dove eri rimasta.
1: Sì, diciamo che per seguire la tua premessa impeccabile, le conseguenze a livello politico internazionale si sono sentite e toccate con mano più a queste latitudini che dove si sarebbe potuto immaginare, perché tutti pensavano che, data la loro vecchia amicizia, i contenuti degli Epstein Files pubblicati in gennaio avrebbero fortemente danneggiato Donald Trump, va bene, lo dico all'italiana.
0: Bravissimo, perché sennò sarebbe... Dillo l'inglese un attimo, perché a questo punto... Sì, dillo l'italiano, è meglio.
1: Noi diciamo Donald Trump.
0: No, giustamente.
1: Ecco, anziché arrivare lì, in realtà le saette, le polpette avvelenate sono arrivate a Londra e hanno generato una strage per quelle che sono due istituzioni basilari della gestione del governo dal punto di vista formale e non, ovvero il governo stesso, cioè Downing Street, la casa del primo ministro, perché aveva nominato un ambasciatore a Washington che ovviamente è stato coinvolto dai contenuti dei file, richiamato a settembre dell'anno scorso Peter Mandelson, oggi sotto indagine, quindi una figuraccia del governo che nomina una persona ampiamente chiacchierata, mettiamola in questi termini, sì. E poi le bombe catatoniche arrivate sull'altro palazzo, che è quello che ospita il capo dello Stato, nonché capo della corona della monarchia britannica, perché abbiamo scoperto le strette relazioni intessute tra Epstein e Andrea, il fratello del re, non solo per quello che riguarda la questione etica, ovvero le foto con le ragazze, la tratta di minori ingaggiata da Epstein e il suo club di amici, ma in questo caso un reato altrettanto grave, il cui valore è stato ampliato dalla polizia in questi giorni, che è quello dell'abuso d'ufficio, lo stesso di Mandelson. Cosa succede? Andrea d'Inghilterra, per volere e pressione della mamma Elisabetta II, che aveva a cuore le sorti del figliolo più amato e preferito, aveva fatto pressioni con il governo affinché lui venisse nominato come inviato speciale per il commercio e gli investimenti del governo, una carica a titolo gratuito, ma che comunque porta a consegnare un rimborso spese a piedi lista, dove sono finiti massaggi, ospiti, eccetera eccetera. Ma quel che è più grave è che i report che venivano redatti dal suo staff durante queste missioni in Asia, in Afghanistan, in Vietnam, in paesi emergenti per quello che riguarda la capacità di investimenti che si poteva immaginare, venivano immediatamente girati con un clic alla casella di posta elettronica di Epstein, quindi materiale sensibile e riservato del governo britannico che finiva al faccendiere e pedofilo americano. Quindi abuso d'ufficio, reato gravissimo, che ovviamente, per far sì che chissà parli, la polizia, la Thames Police ha detto sì, ma in questo abuso d'ufficio sono inclusi tutti coloro che da una posizione di privilegio commettono reati, compreso quello dell'abuso sessuale, comprese le ipotesi che stanno andando a vedere nella vita privata, in quello che succedeva nei palazzi della corona quando Andrea era quello che decideva chi entrava e chi usciva.
0: Ecco, poi tutto questo chiaramente genera la contraddizione di cui parlavo all'inizio. Poi Andrea ricopriva, ormai diciamo è stato coperto, è vero, ma aveva un ruolo che, per quanto marginale, era comunque un sassolino nella scarpa della casa reale. Mi chiedo appunto se questo possa avere, se sia intervenuto nella reputazione dei reali, considerando che, insomma, Andrea d'Inghilterra è appunto il reale e che è stato

0: stato prima di quella situazione, ha deciso di togliergli tutti i titoli, non è più principe, non è più duca, non è più a capo di questo, di quell'altro, e soprattutto è stato sloggiato, è stato mandato via dal Royal Lodge, che era questa residenza grandiosa con 30 stanze, piena di storia. Tra l'altro lì aveva vissuto la regina madre Elisabetta, principessa, quando il padre prese il posto, sappiamo, dello zio che abdicò. Ecco, quindi un luogo pieno di storia, e dove sono passate le famose red box, le scatole rosse del governo, del cancelliere, che vanno tutte le settimane a casa del re per essere vidimate, controllate. Rimane sempre la funzione di capo dello Stato. Ecco, lui lì ha vissuto 20 anni senza pagare l'affitto. Causa di indignazione generale scoperta dai giornali, e quindi Andrea ha perso i titoli, ha perso le stellette al valore ottenute nella guerra alle Falkland, ed è stato mandato in un piccolo cottage di 5 stanze con una servitù ridotta a Sandringham, in un luogo dove nessuno si spera lo possa più vedere.
1: No, c'è anche la servitù, però questo va ricordato. Allora, sì, ovviamente, immancabilmente. Allora, Antonella, siamo arrivati al termine di questa prima puntata di Domenica Specialmente. Hai vinto una seconda puntata e anche tutte le altre, quindi va bene.
0: Yeah.
1: Yeah. Perciò intanto ti lascio nel caldo di Londra senza l'aria condizionata, da quello che ho capito, almeno nelle metropolitane.
0: No, non c'è, ma neanche nelle case. Comunque Lapo, io nelle tue osservazioni sul calcio rispondo solo con Sweet Caroline. Whoa, whoa, whoa. That's all.
1: Va bene, sei di un'altra parrocchia, di un'altra squadra, tu mi sa. Allora io invece mi tengo il mio Tottenham con il mio Wanda Seno Macinin, che è un po', se vogliamo, ecco, bravo che Giorgio è della mia stessa squadra. Allora, grazie ad Antonella, grazie Maurizio Mannoni, grazie a tutti quanti voi che avete naturalmente ascoltato Domenica Specialmente, la prima puntata. Noi ci vediamo la prossima, ci sentiamo la prossima. Ciao Antonella e a prestissimo. Buona continuazione a te. Ciao a tutti, ovviamente voi rimanete con noi qua su Giornale Radio. Alla prossima.
2: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Massiccio attacco russo in Ucraina, Kiev bersagliata, ha usato il missile Oreshnik, denuncia Zelensky. Trump annuncia l'imminente accordo con l'Iran, riaprirà Hormuz senza pedaggi, dice Teheran, frena. Urne aperte per le amministrative in quasi 750 comuni, si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Calcio, ultima giornata di Serie A attesa per i verdetti Champions e salvezza.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio Studio Daniele Obaldi da Washington, Manuela Cavalieri in redazione, Laura Supino e Nicola Compagnone. Per lo sport Lorenzo Villanetti. Notte da incubo in Ucraina, una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco colpito

0: infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Si chiamava Nazir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Sentiamo da Washington.
1: Ancora paura Washington. Davanti alla Casa Bianca nella serata di ieri, un uomo armato ha aperto il fuoco contro un posto di controllo del Secret Service all'angolo tra la 17esima strada e Pennsylvania Avenue, una delle aree più sorvegliate della capitale. Gli agenti hanno risposto agli spari e hanno colpito l'assalitore. L'uomo, identificato come Nazir Best, 21 anni, è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo. Una persona che si trovava nelle vicinanze è rimasta ferita. L'area attorno alla Casa Bianca è stata immediatamente isolata, strade chiuse, controlli rafforzati, agenti e militari schierati per circa un'ora, fino alla revoca del blocco. All'interno del complesso presidenziale i giornalisti presenti sono stati fatti riparare nella sala stampa mentre le forze dell'ordine mettevano in sicurezza la zona. Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Da Washington per Giornale Radio, Manuela Cavalieri.
0: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran preannunciato nelle scorse ore da Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano ha riferito di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico, frena Teheran con i Pasdaran che parlano di annuncio incompleto. Trump fa propaganda, precisano, Hormuz rimane sotto gestione iraniana. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale.
2: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio. Per Giornale Radio, Laura Supino.
0: La Commissione europea, attraverso la Commissione Biodiversità, il 18 dicembre 2025 ha inviato alle istituzioni italiane una lettera riguardante la riforma della legge 157-92. Secondo le categorie animaliste, il governo italiano avrebbe tenuto nascosto il documento di Bruxelles, che conterrebbe critiche nei confronti di alcuni passaggi della riforma. Così Massimo Buconi, presidente nazionale Federcaccia.
3: Che intervenga la Commissione europea su leggi approvate per esprimere critiche, giudizie, EU pilot, procedure di infrazione è previsto dalle norme e dai regolamenti, ma che addirittura si intervenga per tentare di censurare che avvenga un dibattito e una discussione lo riteniamo semplicemente inaccettabile. Entra nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, che sono in discussione in Commissione Agricoltura e Ambiente del Senato della Repubblica, di modifica della 157. Quindi quelle cose che si stanno discutendo, diciamo, da mesi.
0: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio.
4: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
5: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
4: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
6: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
4: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
7: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions sia che non lo siamo.
4: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Io sono questa musica, con Chicco Testa e Nicola Angelozzi. Un viaggio intimo tra note e ricordi.
10: È la musica ribelle.
11: Buongiorno e benvenuti ad Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo tornati, io dico noi perché chi sono io? Chi è la persona che fa con me questo fantastico programma? Io sono Nicola Angelozzi, ma la parte importante di questo duo è lui, il famoso Chicco Testa.
12: Buongiorno Nicola, cosa mi devi chiedere oggi?
11: Ancora, ma è una tradizione, se me la chiedi ogni volta.
12: Ogni volta tu fai questi elogi e io mi aspetto che poi minuto dopo tu abbia qualcosa da chiedermi.
11: Invece non ti chiedo mai niente, dovrei iniziare. Sbaglio.
12: Va bene, e abbiamo oggi con noi.
11: Oggi abbiamo un ospite davvero speciale, una cantante elegante, raffinata, che è nata a Roma, quindi è una delle voci più apprezzate del jazz italiano, possiamo dirlo?
12: Del jazz italiano e non solo, musica leggera.
11: E nella sua carriera ha collaborato a lungo.
12: Però cantanti di musica leggera ce ne sono tanti, di jazz. Poche.
11: E con Stefano Di Battista, portando il jazz al grande pubblico, ma questo ce la racconterà bene. L'abbiamo vista al Festival di Sanremo per 3 edizioni, 2005, 2006, 2009, si è distinta col suo stile, diciamo, unico, e oggi scopriremo la sua storia, la sua musica, la sua playlist. Vediamo questa cantante fantastica che playlist del cuore ha. Lei è Niki
12: Nicolai, come bene, stai Niki?
13: Mamma mia, che energia!
12: Hai visto? E qui noi.
11: Noi siamo così.
13: È proprio in stile, siete in stile con l'energia delle radio proprio di quelle di un certo livello.
11: E perché cosa ti aspettavi? Scusami, non ho capito.
13: Un tono pacato, un po' alla Radio 3,
12: siamo. Pensa che Nicole fino a un minuto fa era in lacrime, poi appena entrata qua, tac, capisci? Questa
11: perché
12: è professionalità.
11: La radio è, diciamo, è terapeutica, sicuramente tu lo sai, un po' come la musica, no? Stare di fronte a un microfono per me, a me fa bene, riequilibra l'anima.
12: A te fa bene stare davanti al microfono,
13: sì,
12: no?
13: Sì, ogni forma d'espressione in qualche modo è liberatoria, poi che uno dica o non dica, o canti o non canti bene o male, comunque sì, è positivo, cioè fa bene. Pure il medico, se fa una cosa bella, un chirurgo, sì, no? Si esprime,
12: certo,
13: sarà contento.
12: Esatto.
13: Poi se prima ha pianto.
11: No, ma non è vero, non ho pianto, stavo per però.
13: Io diciamo che ce l'ho proprio capito, che non piango, sennò piangerei
11: sempre, continuamente, sì, esatto. Ma pure io, siamo uguali, che mi sei tu?
13: Acquario.
11: Ah, vabbè, ok.
12: Cominciamo con i segni, dai.
11: Sì, io per forza,
12: acquario,
11: proprio...
12: mi butti acqua in continuazione.
13: No, ma poi il problema è che però lei ne ha 24, io ho qualcosa in più, quindi, no?
11: Vabbè, ma questo non cambia, credo le lacrime siano per tutte le età, no. Forse ho pianto più adesso che di quando ero piccola, quindi cominciamo con la playlist del cuore di Niki Nicolai con Delirium.

0: Yes, AL dei Delirium. Cominciamo così.
1: Madonna, che
2: Ivano Fossati, un grande della musica leggera italiana. Che ricordi ti porta alla mente questo Delirium?
1: Ma intanto stupendo, perché ascoltavo che c'è un po' quello alla Ian Anderson, no? Il flauto già stava avanti.
2: Alla
1: esatto. Quindi no, quello è un particolare che mi era sfuggito, insomma, perché non la ascolto da tanto. Ma mi ricorda il mio desiderio.
2: Avevi 5 anni tu nel 73, dai.
1: No, ne avevo un po' di più, dai, 10.
0: Vabbè, dai.
1: Vabbè,
2: eri piccolissimo.
1: Questo è il tuo problema, quello dell'età, non è un mio.
2: Voglio dire che volevo dire che eri molto molto giovane.
1: Sì, ero molto molto giovane e insieme ad un'altra, mi ricordo questa canzone, insieme, te la ricordi tu, quella
2: Beach Boys,
1: esatto. Insieme all'altra canzone mi davano un senso di libertà, capito? Cioè desideravo la libertà, cioè mi immaginavo, e poi lo facevo anche, di correre sui prati, capito, libera.
2: Ti davano energia, insomma.
1: Sì, energia, e poi veramente un senso di possibilità, capito? Come se quelle canzoni ti danno la possibilità di essere più allegro, più vitale, più ti va ad andare sulla neve, ti va ad andare per i campi a cavallo.
2: Questa è una delle funzioni della musica, certamente, trasmettere energia. Oggi leggevo sull'Economist, questa settimana, c'è un lungo articolo in cui si dice che chi ascolta musica, e soprattutto, ahimè purtroppo non è il mio caso, chi pratica musica ha un cervello che invecchia molto meno rispetto agli altri ed è molto più, ha molta più energia.
0: Perché stimola l'immaginazione.
2: Sì, stimola l'immaginazione. Cioè, adesso non l'ho letto proprio completamente tutto perché l'ho fatto in tempo, però il messaggio principale era questo: la musica ha una funzione di stimolo del cervello e lo tiene vivo, fondamentalmente.
0: Funzione vitale.
2: Fondamentalmente.
1: Certo, ma allora è come se mi svelassi a me il segreto di come cavolo
2: della tua
1: faccio.
2: Giovinezza, esatto.
1: No, delle volte di come faccio a fare tutto quello che faccio, perché insomma, a un certo punto, a una certa, uno.
0: Hai troppe energie, perché tu fai un sacco di cose. Ci stavi dicendo proprio prima.
1: Non mi fermo mai. No, vi voglio solo dire che avrei un'età, diciamo, limitatamente pensionabile, a me m'assumono. Cioè, quindi c'è chi va in pensione, c'è chi
2: anche
1: viene
2: a me
1: assunto.
2: Mi assumono, fortunatamente. Guarda.
0: Vabbè. Comunque, continuiamo con la musica.
2: Poi lei, appunto, io e te possiamo, Nicole, al limite ascoltare tanta musica, ma lei la fa.
0: Infatti,
2: la mia grande invidia,
0: fortuna.
2: Per me, che sono stonato come una campana con questa invidia, ma perché qualcuno nasce con questa dote e qualcuno no? Porca miseria.
1: Vabbè, tu sei nato con la dote dei fai soldi.
0: Hai visto? Non te l'aspettavi, no, vedi, Niki ti risponde bene.
2: No. Dai, passiamo alla prossima.
0: Ora passiamo alla prossima. Gabriela Ferri con Dove sta Zazà?

0: parte falla, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento
1: culminante,
0: nel finale
1: travolgente.
2: Niente a tutto che la gente sa fumare a
1: zazà. Chicco
2: Rusta zazà.
1: Oh, maronna mia, arsa zazà, senza i sai.

0: questo a dire solo questa musica succede anche questo quando abbiamo ospiti come Niki Nicolai, possiamo creare dei duetti diciamo così nati dal nulla tra Gabriella Ferri e Niki Nicolai. Cioè hai cantato un po' di Dove sta Zazà, volevi far cantare pure me Chicco, ma quello è, diciamo, lo facciamo in un'altra puntata, non in questa. Sì, non vogliamo
1: Chicco, sono anni che ci provo.
2: Io e lei abbiamo cantato insieme.
0: No, vi ho pure ascoltato, ma io dicevo Niki, ti prego basta, non gli dare più il microfono. Prello, ma perché
2: dai. Senti un po', cosa rappresenta Gabriella Ferri nella tua storia musicale, nei tuoi ricordi?
1: Gabriella, io pensavo mentre ascoltavo queste canzoni, in fondo ero allegra, tutto sommato, no?
2: Eri allegra.
1: Esatto.
2: E perché dovevi essere triste?
1: Scusa, e che ne so, perché no, perché di solito la tristezza a volte si accompagna anche con la, no?
2: Sì, nell'adolescenza soprattutto c'è un certo spleen esistenzialista, tende a dire che il mondo è una roba sbagliata, è tutto inutile, sì, la vita non ha senso.
1: C'è chi va anche molto oltre.
2: Sì, cioè, ahimè, qualche volta sì.
1: Comunque, quindi ero molto allegra e Gabriella Ferri era che poi è strano perché io avevo due o tre cantanti che amavo moltissimo, no? Tra cui Gabriella Ferri, per esempio, e Mina e Lavanoni, che erano... Sì. In realtà molto diverse,
2: sì,
1: no? Tra di loro, anche vocalmente, no? L'altra più graffiante, no? E le altre invece più, insomma, più raffinate, non più raffinate, scusa, più con una voce più,
2: sì,
1: limpida,
2: più limpida. Sì.
1: E quindi per me lei, insieme alle altre due, rappresentava questa grande, questa è come se questa libertà, che è proprio il tema era la libertà,
0: luce, no?
2: Cioè associ la musica alla libertà.
1: Sì,
2: molto.
1: Cioè, puoi sognare,
2: la musica
1: puoi
2: ti fa sentire libera.
1: Sì, mi fa sentire libera e poi soprattutto non mi giudica, cioè mi lascia pensare quello che voglio, mi lascia fare quello che voglio.
0: Ed è per questo che, diciamo, quando è arrivata dentro la tua testa l'idea di fare questo mestiere nella tua vita? Cioè da sempre hai sognato,
1: no,
0: di fare la
1: ma
0: cantante?
1: Io ho una vita abbastanza particolare perché in realtà a un certo punto quando ero molto giovane ero costretta da mille paure che avevo, fobiche proprio. Quindi
0: tipo una paura?
1: Ma potrei fare un elenco?
0: una sola?
1: No, per esempio io, ragazzi, il mio primo treno veloce l'ho preso che avevo 34 anni.
0: Ah vabbè, stavamo pure prendendo l'ascensore.
2: Fobie di questo genere.
1: Sì, fobie che invece forse proprio per questo ero così legata alla musica, che mi concedeva invece
0: forza,
1: libertà,
0: sì,
1: no? Di poter sognare altro che non le
2: e a cantare più. Quando hai cominciato?
1: A cantare, allora, io siccome praticamente che succede? Che costretta da tutte queste cose che c'avevo, queste angosce, queste cose,
2: fobie, cioè.
1: Tutti mi dicevano al paese, nel paese di mio padre e mia madre, che si chiama Collalto Sabino, Nespolo Sabino, insomma vicino a
2: Sabine.
1: Ah, beh, il ratto delle Sabine, sì. Eravamo tutte bellissime ragazze. Comunque, no, e allora che dicevo? Insomma, lì si cantava. Capito? Cantavano sia da luciti che da ubriachi, le passatelle, quindi vola. E quindi tutti mi dicevano: ma che bella voce sta ragazzina, che bella voce sta ragazzina. E quindi, non potendo fare altro perché ero piena di cose, a un certo punto ho detto: vabbè, sai che c'è, canto. Che forse così mi passa.
2: Canto per così passare. Mi passa.
1: Esatto.
2: Com'è che dice la canzone?
0: Canto per cantare. Perché mi sento un friccicone al cuore. Mario, ovviamente, vabbè, tu sei romana, quindi queste canzoni. Ma Mario è Ciociaro. Ciociaro. De Frosinone.
2: E poi invece professionalmente, quando hai cominciato a pensare che poteva anche essere un mestiere?
1: Professionalmente, sempre un po' da grande, da più grande.
2: Cioè tu non hai fatto i matrimoni, le feste di compleanno, queste cose,
1: no,
2: qui, no?
1: No, qualche matrimonio, tra cui uno che conosciamo noi, anche noi due, ma...
2: Ah certo, no. Il mio figlio.
0: Ah,
2: okay. È venuta con il suo gruppo a cantare alla festa di matrimonio.
0: Ma
2: di
0: che
2: mio
0: bello,
2: figlio.
0: Meraviglia.
1: Sì, perché Nicola non c'era.
2: No, non c'era.
1: No, sì, è stato divertente, poi un luogo stupendo. Poi c'era di tutto, no? Anche sì, sì, politicamente sì. parlando.
2: Ah, sì, certo.
1: C'era
2: destra e sinistra.
1: Esatto.
0: Continuiamo con Hotel California dei Eagles.

0: Hotel California e già Chicco diceva fuori onda, adesso ci dovrai spiegare il perché di questa canzone.
1: Ma questa è stata, era del 76,
2: 76. Sì, 76, era una teenager.
1: Era una teenager, però già si ventilava tutta la, si sentiva tutta la, la cosa della ribellione studentesca, insomma.
2: No, si sentiva, era già passata il 76.
1: No, 77.
2: 76. Oh. Sì, in Italia è arrivato in ritardo, ma in America c'era già stato il 68 con le università.
1: No, sì, però dopo il 68 c'è stato poi l'altro decennio che era quello del 77,
2: certo.
1: Quello insomma anche un po' più rude
2: in Italia, com'è? Sì, esatto. Molto molto rude.
1: E quindi questa mi ricorda proprio il liceo, mi ricorda le manifestazioni, mi ricorda quel momento molto di mi ricorda del gruppo, mi ricorda tutti i miei amici, i miei compagni di viaggio liceali, cioè chi è sopravvissuto, chi no, chi è spatriato in Francia,
2: esatto.
1: E bla bla bla. Quindi quello mi ricorda proprio il senso della comunità.
2: Come dice Vasco, ognuno è inseguire i suoi guai.
1: Esatto, sì. Questo pensieri. È la comunità, il senso di comunità, il gruppo è, sono i ricordi di tutte le cose belle che uno ha pensato, ha creduto di fare, di cambiare, di poter cambiare, di fare.
2: Poi se vogliamo fare un'osservazione colta che potrebbe fare, non so, Gino Castaldo, questa è una canzone che inizia quel famoso California Sound in cui poi c'è Carole King, Johnny Mitchell, eccetera, eccetera, che si differenzia un po' dal...
1: certo, solo, infatti per...
2: Beach Boys, no?
1: Per me è molto, per una come me che ascolta tanta musica e che ha amato tante canzoni, è molto frustrante sceglierne 10 perché.
0: E tu le hai scelte infatti di più. Non, esatto. non so se riusciremo ad ascoltarle tutte,
1: no,
0: però
1: no,
0: tu le hai scelte di più.
1: Poi
0: devo dire
1: oddio,
0: questo.
1: Ma quella che sei matta, quella io l'ho amata quando ho capito in macchina andava, vabbè.
0: Infatti proprio per questo volevo far ascoltare un pezzo di questa canzone che poi dobbiamo fermarci, e di Rita Pavone.
1: Vabbè, quella è proprio quella
0: mettiamola,
2: ci sta anche quell'età lì.

0: Col pomodoro Rita Pavone, dobbiamo parlarne tra poco, ma torniamo a Io sono questa musica, giornale radio, la radio libera di informare.
1: Giornale radio.
2: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Io sono questa musica, un viaggio intimo tra note e ricordi.
4: Siamo tornati ad Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi, insieme a Chicco Testa.
5: Eccomi
4: oggi
5: qua.
4: Abbiamo come ospite Niki Nicolai.
6: Eccomi.
4: Ti stai divertendo?
6: Sì, molto, sto riflettendo anche, ormai io sono sulla fase riflessiva divertita.
5: Riflessiva divertita.
4: Ci eravamo lasciati con Viva la pappa col pomodoro, diciamo che rappresenta un po' la tua fase.
6: Sì, ero piccolissima, però io mi ricordo benissimo, ma secondo me non mi ha fatto nemmeno tanto bene vedere Viva la pappa.
5: Sì, era un personaggio un po' eversivo,
6: sì,
5: per l'epoca, diciamo.
6: In fondo il messaggio era ambiguo, perché faceva tutti i dispetti. Insomma, era, voglio dire, elogiata nella sua, almeno quantomeno televisivamente parlando,
5: nella sua irruenza.
6: Quindi dobbiamo a Rita Pavone tutta la rivoluzione che c'è stata poi dopo di tutti i ragazzi.
5: Che lei è lei che ha ispirato il 68, sì, diciamo, no?
6: 77 sicuro.
5: E adesso però ne arriva uno che invece a quegli anni proprio ha dedicato questa canzone. Vuoi dirla tu, Nicole?
4: Sì, c'era un ragazzo che come me, Gianni Morandi.

0: comunque mette d'accordo tutti e fa cantare tutti.
1: Ecco, è meravigliosa questa. Ricorre sempre, ritorna questo concetto di libertà e questa però profonda tristezza, languore che ha questa canzone, no? Di questo ragazzo che deve comunque,
2: sì,
1: che
2: sì, c'è questo
1: un ordine,
2: è stato
1: supremo, che
2: è stato proprio l'inno di una generazione, sì, diciamo in un qualche modo, no? Perché la canzone del 66 è un attimino prima che poi nell'università scoppi tutto il casino che deve scoppiare, però si avvertivano tutti i
1: comunque sintomi. Fa la musica, questa cosa qua, Nicole e Chicco, perché
2: scusa?
1: Cioè agisce sull'inconscio collettivo, sì, perché per esempio io questa canzone ultima che ha fatto Bruce Springsteen,
0: sì,
1: che è bellissima, che è potente, perché ho detto oddio, finalmente c'è una voce che esce anche di artisti, no?
0: Vabbè, ma lui diciamo che politicamente si è esposto sempre, anche durante i suoi concerti ha sempre fatto questi grandi show che magari duravano anche molto di più, le canzoni duravano molto di più, ed è non ha mai avuto paura di esprimere con la sua voce.
2: Sì, comunque in quegli anni ci sono, adesso scusa, mi viene cianfrusagliamente citando, mi viene in mente, c'erano i Nomadi, no, con Dio è morto,
1: proprio,
2: ma persino anche canzoni ingenue come quella dei Rocks, quella che dice è la pioggia che va e ritorna il sereno, eccetera, e quante volte ci hanno detto, eccetera, che è una canzone di speranza, no? Di quante volte ci hanno detto,
1: no, quante volte ci hanno detto che i
2: sorridendo
1: sogni
2: tristemente
1: che i ragazzi,
2: le speranze
1: i dei ragazzi sono fumo.
0: Ma Nicky, ti voglio fare una domanda un po' personale. Parliamo sempre di questa libertà che si ritrova sempre in ogni canzone del tuo cuore, ma alla tua età adesso, oggi, Nicky, ha trovato una via di libertà o ancora la ricerca?
1: Ma vabbè, me ne sono concessa tanta poi dopo di libertà, se non altro nei sentimenti, nella vita privata, nelle relazioni umane, però oggi credo di averla, perché dire questo non mi aspetto più niente è triste, no?
0: No,
1: mi
0: però
1: aspetto
0: l'ho capito.
1: Tutto e non mi aspetto nulla.
0: Non c'è questa necessità, cioè, di avere per forza, di inseguire,
1: cioè, se
0: qualcosa.
2: Si senti un po' più sazia, diciamo.
1: Esatto, sì. Se voi due non mi vorrete più vedere per tutta la vita, io non sarò più triste come un tempo.
0: No, questo però non lo accetto. Questo non lo accetto. Qua io prendo la tua libertà e ti obbligo a non dire questa cosa.
1: No,
0: mi dispiace.
1: Per dire, cioè, sono un pochino più strutturata.
0: Beh,
1: 25 anni da analista, penso che proprio
0: 25. Quindi io sono a 4, devo ancora lavorare.
1: No, che c'è, io in un caso proprio.
2: Si è fatto il monolocale,
1: esatto,
2: il tuo analista con,
1: sì,
2: con i tuoi,
1: io ero proprio di coccio, quindi
2: con
1: no,
2: i tuoi
1: vai
2: 25
1: tu,
2: anni.
1: Bastano altri 2-3 hai fatto.
0: Beh, vediamo cosa dirà lei. Continuiamo con un grande della musica. Chicco sarà felicissimo, già lo vedo con un bel sorrisino. Vuoi annunciarlo tu?
2: Lui è il più grande di tutti, è quello che io metto sopra i Beatles, sopra i Rolling Stones, sopra i Pink Floyd, sopra le Zeppelin, che sono i miei quattro preferiti, ma lui sta sopra, si chiama Bob Dylan.
1: Okay.
2: E questa è la canzone che accompagna un famoso film, Pat Garrett
1: e Billy
2: the Kid Knocking on the Heaven Door.

0: Knockin' on Heaven's Door, Bob Dylan, e qui non smettevamo di dire quanto è unica e poetica e straordinaria la voce di Bob Dylan, la canzone e tutto quello che racconta, sì, diciamo, la sua storia musicale.
1: Quanto pacifica Bob Dylan. Quanto
0: sì, ti riappacifica col tuo animo, no?
1: Sì. Con gli animi di tutti.
2: Ma qui in che periodo sei della tua vita?
1: Non ricordo, Chicco.
2: Non ci sono associati.
1: No, ma è tutta.
2: Qualche
1: lento, che c'è
2: ballato
1: io...
2: con qualche fidanzatino, no?
1: No, fidanzati non me li ricordo, erano tutti. No, no, che, perché lui fa parte di quella cosa, Neil Young, no? Crosby, sì, Stills, Nash Young. Perché io avevo tutte le sorelle, sono tutte più grandi di me. E quindi avevo pure l'agio, diciamo, di.
0: Che ascoltavi le canzoni da più piccola,
1: sì,
0: però le canzoni,
1: esatto,
0: da un po' più grandi, no?
1: Eh sì, però Pat Garrett, Billy the Kid, Bob Dylan, Carole King, Johnny Mitchell.
0: Sei stata cresciuta bene?
1: Sì, dai, insomma.
2: Beach Boys.
1: Sì, Beach Boys, però un po' li snobbavo, cioè li amavo.
2: L'hai citato prima,
1: Sì, però poi a un certo punto li snobbavo, a un certo punto diventi un po' scemotto, no? Un po' più radicale, allora quello,
2: sì,
1: no?
2: Diciamo, quello no, troppo popolare.
1: Esatto, esatto.
2: Troppo...
0: Invece adesso riesci ad apprezzare tutta la musica?
1: Beh, abbastanza. Ci sono cose proprio che non ce la faccio perché non vedo oneste.
0: Tipo?
1: Vabbè.
0: Tipo, fammi un esempio.
1: Non si dice.
2: Non si dice.
0: Non si dice.
2: Sono colleghi.
1: Non si dice.
2: Io la più grossa conversione che ho avuto dal. Anch'io ho un po' questo atteggiamento che bisogna ascoltare solo,
1: sì,
2: i Pink Floyd, solo i Rolling Stones, solo i Clapton, eccetera, eccetera. Me la ricordo perfettamente. Una sera in macchina sono impazzito ascoltando Saturday Night Fever. John Travolta,
1: sì,
2: no?
1: Certo.
2: Cazzo, ma questa è una canzone formidabile.
1: Sì, certo. Ma infatti.
2: Perché non l'ho ascoltata prima?
1: Sì, sì, sì, no, ma è tutto. Ma perché sono fatte bene? Quando le cose sono fatte bene, però c'è un fondo di qualità sempre.
2: No, ma poi quella era. Adesso scusa, per tornare a questa. Quella era la canzone della rivolta del proletariato americano che il sabato sera vuole divertirsi. Cacchio, non fa discorsi intellettuali, dice io sabato sera ho la febbre perché finalmente posso esprimermi, capito? Dopo che ho passato una settimana in fabbrica,
1: certo,
2: a rompermi le balle, no?
1: Certo, assolutamente sì.
0: Continuiamo, a muso duro.

che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: È lo sguardo dritto e aperto nel futuro, a muso duro, di Pierangelo Bertoli.
1: Beh. Comunque, Nicky, io trovo che noi italiani abbiamo una scuola cantautorale pazzesca. Cioè, se fai l'elenco De Gregori,
2: De André, De Gregori,
0: Battiato,
2: Tenco,
1: Gino Paoli, Cornella Vanoni, una roba pazzesca.
0: Mina, di tutto.
1: Vabbè, Mina non è autore, diciamo, io sto parlando più di cantautore. Nemmeno la Vanoni,
2: però
1: comunque, a parte questo, c'era uno sterminio incredibile di gente bravissima, con una qualità enorme. Questa è una canzone bellissima.
2: Questo è sempre lo stesso concetto di ribellione, di speranza, di un mondo migliore, di voglia di cambiare, di emanciparsi,
1: di affrontare la vita a muso duro.
2: Cioè, la
1: tu
2: forza.
1: Ce l'avevi questo muso duro?
2: Ma per niente,
0: per niente. In che senso per niente?
2: No, non ce l'ho, insomma, sì, a tratti sì, ma non avevo il muso duro, facevo quella che voleva fare il muso duro, ma
0: però in realtà è sempre buona, no, molto
2: sì.
0: Dolce,
2: secondo me ero buona. L'ho chiesto anche a mia sorella Giovanna l'altro giorno, dico, ma com'era?
1: Eri concava,
2: no? No, ma ha detto, ma era no, Nicky, ma eri buonissima.
0: Ma tu ti ricordi molto della tua infanzia?
2: Non molto.
0: La terapia non ti ha, diciamo, fatto ricordare tante cose?
2: Beh, ricordo soprattutto il ricordo di mio padre. Ce l'ho, sì, ce l'ho, certo, ce l'ho, perché l'ho perso che avevo 13 anni, quindi
0: okay.
2: Però ce l'ho, insomma, che mi ricordo questo, il paese, mi ricordo la sua passione per il paese che ci ha trasmesso, per questa grande sincerità. Erano persone per bene, erano persone di un altro spessore, però insomma, poi va bene. Meno male, no? Meno male che c'è qualcuno che se lo ricorda.
0: Adesso abbiamo citata qualche volta lei, la grande Ornella Vanoni, con Domani, un altro giorno.

0: Domani un altro giorno e si vedrà Ornella Vanoni. Nikki, cosa mi dici di questa, di questo meraviglioso brano?
1: Questa canzone l'ascoltavamo con papà quando andavamo a fare o a Sabaudia, mi ricordo, insomma, o al paesello. All'epoca non è che si viaggiava tanto, no? Non c'era tutta sta cosa. Che ogni tanto
2: tutto questo correre, che macchina minchia aveva tuo padre?
1: C'aveva una, oddio, la 1500. Mi ricordo ancora la targa, 70 10 13 per qualcuno che volesse giocarsi dei numeri. Però lui era molto romantico, amava anche molto Caterina Valente, mio papà. Però questa era un must, tutte canzoni un po' languide, un po' così, però mi ricorda sì i miei viaggetti con papà, che poi ogni tanto sbevazzava pure, nonostante fosse poi...
2: Non c'era ancora l'etilometro?
1: No, ma poi pensa che lui era il comandante, a un certo punto, quando è morto, era il comandante dei vigili di Roma, quindi... Un po' umbriachello non è
3: il massimo.
1: Però era uno molto ligio.
2: Sai,
1: molto
2: l'abbiamo ripetuto molte volte, ma mi piace ripeterlo perché è una cosa che ho scoperto con gli ospiti. Questa delle canzoni ascoltate in macchina con i genitori è una cosa che torna praticamente da tutti. Quasi tutti hanno delle canzoni che quando c'erano ancora le cassette che si inserivano. Delle canzoni che ricordano i viaggi in macchina, le vacanze, i viaggi in macchina con i genitori, no Nicole?
3: Sì, è vero.
2: Tu non c'avevi quelle canzoni che tua madre metteva?
3: Sì, però non proprio in macchina, non mi ricordo di viaggi in macchina con la musica, perché sono sempre stata una bambina che parlava tanto, quindi mia mamma mi doveva ascoltare, ecco. Però mi ricordo, ancora oggi mia madre mette delle canzoni che poi sono diventate le nostre canzoni e che quindi riascoltiamo sempre insieme.
2: Tu hai fatto l'intervista a me, ma io non ho ancora fatto l'intervista a te, prima o poi la facciamo.
3: Adesso abbiamo Renato Zero, i migliori anni della nostra vita.
2: Un'altra canzone.

0: sopravvissuti.
1: I migliori anni della nostra vita, Renato Zero. Oggi Niki Nicolai ci ha fatto ascoltare un sacco di canzoni. Sto dicendo quello che stai dicendo tu,
2: lo
1: cioè
2: dico
1: che
2: io,
1: questa
2: lo
1: canzone,
2: dici tu.
1: Cioè che questa canzone l'hanno scelta tantissimi nostri ospiti.
3: Ah sì?
2: E soprattutto adesso... romani. I romani mettono questa canzone nella loro playlist della vita. Va bene, perché è una canzone meravigliosa.
3: Meravigliosa, sì, insomma, che dire, di questo è tutto, prende tutto, prende tutte le emozioni, i ricordi, le vite vissute, le vite che ancora uno deve vivere, no? Cioè, pensa
2: ma
3: che...
2: la possiamo un po' definire la canzone un po' della nostalgia?
3: Sì.
2: Cioè, a me fa questa impressione, no? Cioè, a noi tutti ricorda qualche episodio della nostra vita che noi consideriamo il migliore, perché naturalmente corrispondono normalmente anche a un'età abbastanza giovane, no?
3: Sì, sì, sì, c'è tutto quello. Mi ricordavo, ho incontrato Maurizio Fabrizio a Bari, che abbiamo fatto una cosa al Petruzzelli di beneficenza con dei frati meravigliosi di giù, dei frati francescani. E lui stava suonando al pianoforte, invece la canzone che ha quella meravigliosa che ha cantato Mia Martini, no? Adesso vabbè, che ho detto Madonna, ma quando l'hai scritta? Lui l'aveva scritta quella canzone meravigliosa che adesso mi verrà in mente, sì. Quando aveva 22 anni, no? Sai, la gente è strana, prima
2: sì,
3: si
2: certo.
3: Odia, poi si ama.
2: E perché lo dici, scusami?
3: No, perché Maurizio Fabrizio ha scritto questa canzone, quindi i migliori anni della nostra vita, quindi...
2: Scusami, non lo sapevo, ti chiedo scusa.
3: No, di che? Quindi lui, c'è un giovane,
2: sì,
3: no?
2: Sì.
3: Un giovane che scrive una canzone così...
2: Sì, hai ragione.
3: Che scrive una canzone così, se è tanta roba, come dicono a Roma...
1: Purtroppo dobbiamo chiudere questa fantastica intervista che è durata pochissimo.
2: Vedi, scusami, però fai fare un'osservazione. Un giovane che scrive questa canzone non è straordinario, perché vuol dire che ha la coscienza che forse quelli erano i migliori anni della sua vita. Ricordatelo tu che stai vivendo i migliori anni della tua vita.
1: Speriamo che ce ne saranno anche di meglio.
2: Ce
1: no,
2: ne
1: dai.
2: Saranno anche di meglio da molti altri punti di vista, ma con questa...
3: Sì.
1: Sì, con questa
3: forza,
2: potenzialità, con questa forza, no?
1: Grazie a Chicco Testa, grazie a Mario Compagnone, ma soprattutto grazie alla nostra ospite Niki Nicolai,
3: sei
1: che è stata qui.
2: Meglio da molti altri punti di vista, ma con questa
3: potenzialità, con questa forza,
2: no?
1: Grazie a Chicco Testa, grazie a Mario Compagnone, ma soprattutto grazie alla nostra ospite Niki Nicolai,
3: sei
1: che
3: bellissima.
1: È stata qui con noi, grazie a Giornale Radio, la radio.

0: Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 13.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina, una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco, colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
3: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
2: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
5: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
4: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
6: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
4: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
7: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions, sia che non lo siamo.
4: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Cosmo 2050.
9: As one small step for man, one giant leap for mankind. But I think that develop

0: development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
2: Eccoci qua, pronti a ripartire con una nuova puntata di Cosmo 2050. Un saluto, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo e un buon weekend, siete al sicuro perché siete sulle frequenze di Giornale Radio anche per questo fine settimana, e allora mettetevi comodi e comode, allacciate le cinture, stiamo per partire. Per le prossime due ore rimarremo insieme con il nostro viaggio alla scoperta dei grandi temi della scienza e della tecnologia. Un saluto all'ottimo Giorgio Berselli in regia. E allora, questa è una puntata un po' speciale, un po' particolare, si è tenuta infatti in settimana scorsa l'AI Week a Milano. Si tratta del più grande evento continentale, quindi europeo, dedicato ai grandi temi dell'intelligenza artificiale, soprattutto sul mondo del lavoro, ma non solo. E quindi Giornale Radio è stata media partner di questa edizione. Ovviamente Cosmo 2050 fa diciamo la parte del leone, anche se qualcosa vi sarà capitato di ascoltare anche in settimana, però vi proporremo davvero tanti interventi, tante riflessioni. Il tema dell'intelligenza artificiale so che è uno dei più apprezzati, quindi avremo modo di approfondire molto in questa puntata. Non mancheranno anche i grandi temi che ci accompagnano, insomma, dallo spazio ad alcune riflessioni di carattere scientifico di altissimo livello. Non manca neanche la buona musica, anzi andiamo subito col primo pezzo, è di Bon Jovi con Jelly Roll, si chiama Living Proof.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, di nuovo pronti a ripartire con questa puntata di Cosmo 2050. Ancora un saluto da parte di Francesco Massardo. E allora vogliamo subito entrare un po' in clima AI Week, la settimana che poi è una 2 giorni milanese dedicata all'intelligenza artificiale presso la fiera di Milano Ro, con ospiti di altissimo livello nazionali ed internazionali. Però in qualche modo direi che la copertina, tra virgolette, di questa edizione l'ha data il grande ospite della conferenza inaugurale, il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che noi abbiamo avuto l'opportunità di intervistare in esclusiva. Anche il governo deve fare la sua nell'apporto italiano all'AI. Ascoltiamo le parole ai nostri microfoni del ministro Zangrillo.
1: Ministro, insomma, il governo è il decisore politico per eccellenza, sì. E oggi si parla molto di decisioni perché tanti le demandano l'AI, tanti pensano che l'AI possa essere uno strumento. Voi siete sia fruitori che decisori. Come si posiziona la politica rispetto a questa grande rivoluzione?
2: La politica deve essere capace di chiarire il confine tra la macchina e l'uomo, e quindi a noi è demandata la responsabilità di garantire, di sottolineare la complementarietà della tecnologia rispetto all'attività umana. Non è possibile pensare, non è possibile illudersi che la decisione spetti e venga demandata alla macchina, perché la decisione non attiene soltanto ad una analisi dei dati, che questi vengono effettivamente forniti in maniera più semplice, in maniera più ordinata, in maniera più immediata dall'intelligenza artificiale, ma la decisione prende in considerazione anche degli aspetti che attengono all'emozione, attengono alla capacità di analizzare il contesto, che evidentemente la macchina non è in grado di realizzare. Per cui noi dobbiamo, da un lato, garantire un set di pronunciamenti, di principi etici che sottolineino la permanenza dell'uomo rispetto alla macchina, e poi soprattutto dobbiamo muoverci per garantire alle nostre persone un percorso formativo che consenta loro di avere una governance corretta di questi strumenti, una governance che quindi evidentemente prevede che la decisione finale e quindi la responsabilità è sempre in capo all'uomo.
1: Faccio un'ultima domanda, perché c'è anche l'altro lato della medaglia, la pubblica amministrazione, che deve fronteggiarsi con un mondo sempre più dinamico. In questo caso l'AI è uno strumento di cui già vi siete resi protagonisti e avete intenzione di implementare.
2: Assolutamente sì, ormai l'intelligenza artificiale per noi non è più una novità da osservare per capire come utilizzarla. Siamo già nella fase operativa, perché tanti nostri processi oggi li abbiamo ripensati, li stiamo riprogettando in una logica che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Su alcuni di questi processi siamo già in fase operativa e quindi li abbiamo già standardizzati, altri sono in fase di sperimentazione. Tenendo conto del fatto che però il fatto di avere standardizzato dei processi non significa avere concluso il lavoro, perché oggi l'incedere dell'intelligenza artificiale e quindi la possibilità di implementare questa innovazione è continua, e quindi questo significa che lo sforzo deve essere proprio inteso a poter cogliere nel tempo tutte le opportunità che queste tecnologie ci offrono. Tradotto significa uno sforzo straordinario verso le nostre persone in termini formativi.
0: E allora, lo avete sentito, questo era il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ai miei microfoni. Ho avuto il piacere di presenziare a tutta l'edizione dell'AI Week. Vi faremo ascoltare altre interviste nel corso di questa puntata, ma anche interventi in diretta per qualche commento a caldo. I temi ovviamente ci sono tutti, quindi l'invito è a seguirci, a rimanere con noi davvero per tutta la puntata. Tra poco cambiamo decisamente tema, però parliamo di cibo, lo facciamo ovviamente da un punto di vista scientifico. Il tema è quanto mai attuale, si tratta di capire quanto cibo abbiamo a disposizione, come poter migliorarne la suddivisione. Sono stati temi di un grande convegno organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, quindi tra poco avremo proprio un collegamento per parlarne. E intanto noi ripartiamo dalla nostra musica, un altro pezzo da ascoltare insieme. Arriva sulle frequenze di Giornale Radio Somber, questa canzone si chiama Potential, e poi rientriamo in diretta. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci pronti a partire. Partiamo davvero con un tema particolarmente rilevante per un convegno particolarmente rilevante che si è tenuto la scorsa settimana, 14 e 15 maggio, organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, il convegno che fa parte di un ciclo dal titolo Il futuro dell'umanità che diciamo per due volte all'anno vede promuovere la percezione pubblica di grandi problemi, dalla pandemia all'energia, alla guerra, e che si è intitolato Il cibo che verrà. Questo già ci mostra evidentemente qualcosa di cui si è discusso con insomma ospiti nazionali ed internazionali di altissimo livello. Organizzatore del convegno, il Linceo dell'Università Sapienza di Roma, Paolo Costantino, professore che è in collegamento con noi, benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Beh, ha riassunto benissimo quello che ha detto, è tutto giusto. L'unica cosa, io non sono l'organizzatore, ma uno degli organizzatori.
0: Uno
1: diciamo
0: sì,
1: in quattro,
0: sì, un partitivo. Uno degli organizzatori. No, chiaro, insieme a Paola Bonfante, Gennaro Melino, insomma, Michele Morgante, Francesco Salami, insomma, abbiamo una lista approfondita. Le chiedo, professore, insomma, il tema è più che mai urgente, mi verrebbe da dire, da diverso tempo a questa parte. C'è però, come dire, anche il tentativo, credo, che si è fatto in questi due giorni di studio, di analizzare quelle che sono le opportunità rispetto alla tematica del cibo e della suddivisione, credo, equa, ecco, anche del cibo con il progresso tecnologico, con lo scenario climatico e internazionale. Insomma, non sono mancati, credo, gli spunti.
1: Sì, credo che l'urgenza del problema del cibo sia chiaro per tutti. Il cibo è prodotto in larghissima parte dall'agricoltura. L'agricoltura è largamente insostenibile a sua volta, perché consuma un terzo delle terre emerse, due terzi dell'acqua dolce, genera un terzo dei gas serra, quindi è largamente insostenibile. Il clima sta cambiando, la popolazione umana cresce, la distribuzione del cibo è assolutamente asimmetrica, per cui da una parte abbiamo il mondo occidentale che è diventato grasso, soffre di obesità, e il mondo in via di sviluppo che invece soffre letteralmente la fame o comunque ha problemi di alimentazione, insomma di sottonutrizione.
0: Qual è il ruolo, che lei crede, anche di della governance, della politica all'interno di questo scenario?
1: Sì,
0: si va su tantissimi temi, però è lì che poi si va a parare in qualche modo.
1: Beh, diciamo, il convegno è articolato proprio così. Inizialmente abbiamo fatto illustrare dai diretti protagonisti le policies a livello globale da parte di grandi istituzioni transnazionali come la FAO, come Lancet, o di grandi paesi come la Cina e di paesi in via di sviluppo. Ma diciamo, quello che è emerso è che, soprattutto l'analisi tecnica che è stata fatta dopo su nuovi metodi di produzione del cibo, nuovi quindi una nuova agricoltura che sia più attenta ai problemi ecologici, ma anche proprio soluzioni completamente diverse, come per esempio quello che apparentemente è fantascientifico per il momento, come il cibo, la carne coltivata per esempio, ma addirittura altre fonti proteiche come gli insetti, come fermentazione di funghi e proteine da funghi. La percezione di questo cibo, anche oltre ai metodi di produzione, anche sulla come verranno accolti, sia dal punto di vista psicologico e culturale che dal punto di vista sanitario. Cioè abbiamo illustrato anche con degli esperti quali possono essere i problemi di allergie, quali sono i problemi legati all'alimentazione, quali sono lo sviluppo di questi problemi previsti per il futuro. Abbiamo avuto quindi epidemiologi, infettivologi, allergologi. Poi abbiamo analizzato anche dal punto di vista antropologico come i nostri gusti e i nostri riflessi sul cibo si sono evoluti in un mondo che non ha nulla più a che fare con il mondo di adesso. Cioè, quando eravamo cacciatori e raccoglitori, abbiamo sviluppato una preferenza proprio istintiva per i cibi che adesso sono considerati quelli più dannosi, cioè i grassi e gli zuccheri. perché davano energia subito. Adesso immagini un organismo, una macchina progettata per un certo ambiente che deve funzionare in un ambiente completamente diverso. In qualche modo è stata fatta anche la considerazione che l'agricoltura ha segnato l'uscita dall'uomo dal ciclo della natura per quanto riguarda il cibo, insomma, quindi si è messo in una posizione che ha permesso di sfamare più persone, ma ha creato tutta una serie di problemi.
0: È stata un'analisi, come dire, mi sembra di capire, che è andata anche sul passato, no? Su un percorso che ci porta fino a qui, però il titolo appunto del convegno, Il cibo che verrà, fa intuire che si sia parlato molto di futuro, in un periodo in cui fare previsioni anche a breve termine non è particolarmente semplice. Detta proprio in soldoni, prevale l'entusiasmo che tra virgolette le nuove tecnologie possono potenzialmente offrire o il pessimismo per un mondo che è comunque un mondo di risorse finite che stiamo divorando, spesso pensando più al presente che alle generazioni future? Immagino che ci siano un po' due tendenze che si sono in qualche modo scontrate.
1: Beh, diciamo che le tecnologie avanzano, tecnologie intendo anche quelle, diciamo, di agricoltura vera e propria,
0: certo.
1: Per esempio l'agricoltura agroecologica, lo sviluppo di nuove piante con tutte le tecniche anche molto avanzate molecolari di miglioramento genetico, ma anche agronomiche. Le prospettive di pianificazione economica ci sono. Ma lei immagini un mondo in cui ci preoccupiamo dei gas serra e poi sganciamo bombe di continuo e razzi qua e là, diciamo qual è la produzione di CO2 di una singola bomba? Sembra che il mondo sia occupato in tutt'altro che non pensare a come sfamare se stesso nel futuro, perlomeno senza divorare, come sfamarsi senza divorare il pianeta, cosa che stiamo puntualmente facendo. Quindi diciamo in qualche modo la considerazione generale di che è saltata fuori è che le tecnologie, gli approcci, la mentalità per affrontare la sfida ci sono. Quello che sembra mancare è una volontà politica, geopolitica. La politica sembra orientata
0: ad altri interessi, diciamo così. Peraltro non si inserisce, le chiedo veramente in conclusione, in questa grossa tematica del fatto che non è un periodo in cui gli scienziati, ne avete raccolti di ogni settore, praticamente godono di troppa fama e stima, diciamo, presso i decisori politici. Legato al cibo questo ha delle conseguenze evidenti, però un po' è così.
1: È un po' così, ma è un paese leader della scienza come sono stati gli Stati Uniti, adesso dagli Stati Uniti scappano gli scienziati per i noti problemi, che poco hanno a che fare col problema in sé del cibo, ma hanno a che fare con considerazioni di geopolitica, peraltro a volte incomprensibili, insomma. Quindi diciamo la tecnologia, dal meeting, parlando in termini stretti del problema analizzato, è uscita grande ottimismo, insomma, perché tra l'altro è stato un meeting molto concluso con una molto vivacissima tavola rotonda con giornalisti e storici.
0: Sì.
1: E il punto fondamentale è che, diciamo, se ne parla poco di questo. Se lei apre i giornali, non legge che ci abbiamo un problema serio di divorarci il pianeta, ma legge che è stata dichiarata una guerra di qua, un'altra di là e così via, cose che sappiamo bene tutti.
0: Chiaro, e tante cose anche più inutili, mi permetterei di aggiungere. Grazie davvero al professor Paolo Costantino per essere stato con noi. Ricordo ancora, insomma, il convegno Il cibo che verrà, le conclusioni ci parlano di noi stessi, d'altronde Feuerbach lo diceva, siamo quello che mangiamo, in qualche modo è un convegno che ha parlato anche di umanità in senso lato. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, tornare tra poco con tanto altro da farvi ascoltare qui su Cosmo 2050. Grazie ancora professor Costantino, rimanete con noi, una breve pausa.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 28 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati e ben ritrovati all'ascolto. Io sono Francesco Massardo, pronti a ripartire con il nostro blocco spaziale. A questo punto di questo parleremo nel corso della prossima mezz'ora circa, e il tema è legato profondamente all'Europa e all'ESA, la nostra agenzia spaziale europea. È stata una settimana esaltante con la partenza e il lancio da Kourou della missione spaziale SMILE in collaborazione con la Cina, quindi insomma anche una nuova compagna d'avventure, diciamo così, per gli scienziati europei. E poi vi riporteremo, ma resteremo in tema, non vi preoccupate, all'interno delle AI Week. Ripartiamo anche dalla nostra musica, perché no, fa sempre bene ascoltare un brano. Nel nostro fine settimana arriva anche Robbie Williams, questa è Spies.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, anche i grandi temi spaziali ovviamente all'interno di questa puntata. In particolare ci dobbiamo occupare della missione spaziale SMILE, ESA e Cina allo studio dello scudo magnetico della Terra. Infatti la nostra agenzia spaziale europea con l'Accademia Cinese delle Scienze ha lanciato con successo questa missione congiunta dallo spazioporto europeo di Kourou, siamo nella Guyana francese, con obiettivi molto ambiziosi. E quindi parliamo di tecnologia ed evidentemente anche di grandi obiettivi scientifici. In collegamento con noi Domenico Trotta, ESA Internal Research Fellow, che è in collegamento appunto. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: E allora, insomma, io parto sempre, insomma, dall'aspetto un po' più umano. Il momento del lancio, avvenuto appunto in settimana, è sempre un momento che porta con sé un po' di ansia, che poi si trasforma, immagino, anche in vera e propria adrenalina. Partirei da lì, poi entriamo su qualche dettaglio. Che settimana è stata?
1: Sicuramente è stata una settimana di grandi emozioni, come giustamente ha detto, ogni volta che c'è un lancio è sempre una grande emozione. In particolare questa missione è un po' un unicum, magari ne discuteremo, però stiamo aspettando alcune immagini che prima non esistevano di fatto, quindi diciamo l'ansia, quella positiva, è stata elevata e adesso si sta trasformando in un entusiasmo, in un non vedere l'ora di vedere i primi risultati sostanzialmente.
0: Ecco, risultati che sono, lo dicevo, insomma, piuttosto ambiziosi. Intanto, se può descrivere, come dire, a un pubblico che magari è nuovo a questi argomenti, lo scudo magnetico terrestre che si va a studiare effettivamente, e che cos'è, e soprattutto studiarlo, conoscerlo meglio, come può cambiare in meglio la nostra vita.
1: Sì, dunque, io parto sempre dall'analogia del Sole, che non è soltanto una stella che ci dà luce, ci dà anche tanto altro, ci dà il cosiddetto vento solare, ci dà tempeste solari, in quanto è una stella attiva che espelle materiale a velocità altissime, lo spararia dentro il sistema solare, creando quindi una bolla nel cosmo, che è, diciamo, il nostro vicinato cosmico. Ora, questo vento solare, queste eruzioni, insiste sul nostro pianeta continuamente. In linea di principio questo, diciamo, cancellerebbe le condizioni necessarie per la vita. Tuttavia, come sappiamo, quando, diciamo, apriamo una bussola o anche in altre situazioni, il nostro pianeta è un campo magnetico che ci scherma effettivamente da queste particelle. E questo noi lo chiamiamo lo scudo magnetico o la magnetosfera. Diciamo, è un'ulteriore bolla che preserva il nostro pianeta da tutto ciò che il Sole lancia nel suo intorno. Ecco.
0: Peraltro si parla evidentemente anche di temi che qualche volta abbiamo trattato, che sono affascinanti: il vento solare da cui in qualche modo partiva, e anche lo space weather, diciamo, le previsioni del meteo, che non sono quelle che controlliamo dal nostro cellulare ogni giorno, ma sono previsioni molto ambiziose che possono migliorare, ad esempio, l'agricoltura, possono migliorare l'economia, diciamo, dei paesi. Quindi è come dire, una missione scientifica, io credo, anche con dei risvolti sociali ed economici in qualche modo.
1: Assolutamente sì. Per capire cosa stiamo facendo da questo punto di vista, dobbiamo immaginare che abbiamo questo scudo magnetico che abbiamo scoperto appena, che è creato dal campo magnetico terrestre. Però essenzialmente questo scudo è stato sempre invisibile. Nel senso che noi siamo stati dei pionieri nel mandare satelliti in orbita, però questi satelliti danno un'informazione di tipo puntuale. Quindi se noi immaginiamo adesso il nostro sistema solare, il nostro originato, come un mare, è come se stiamo sparando delle boe che possono attraversare lo scudo magnetico e possono, diciamo, sentire la temperatura, sentire la velocità del vento solare, eccetera, eccetera, ma non sono mai riusciti ad avere una. Non si è mai riuscito ad avere una visione globale della magnetosfera terrestre. E qui è proprio dove SMILE entra in gioco, facendo per la prima volta un'immagine a raggi X di questo scudo. Quindi l'idea è che SMILE ha una fotocamera a raggi X enorme, con un ampio campo di vista, che tra l'altro è ispirato agli occhi dell'aragosta, lobster vision. Sostanzialmente riuscirà a fare una foto di questo scudo magnetico E non solo, diciamo, riuscirà a vedere la dinamica del nostro pianeta da questo punto di vista, quindi come risponde per esempio alle tempeste solari, che sono rilevanti, diciamo, per lo space weather.
0: Chiaro, peraltro in una fase anche piuttosto attiva, mi sembra, no? Se figuri, mi sembra di capire dell'attività solare, quindi è anche un momento tra virgolette propizio, pur essendo che resta qualcosa di anche vagamente pericoloso. Aggiungo, insomma, ma non è la parte su cui ci soffermeremo oggi, che è comunque un progetto di grande respiro anche a livello geopolitico, mi verrebbe a dire, la prima missione congiunta tra ESA e Cina in diretta collaborazione. Davvero in ogni fase, fino anche all'ultimo atto di cui abbiamo parlato poco fa, dicevamo appunto dell'attività solare, che è un fenomeno in fase alta, diciamo così, che ancora dobbiamo evidentemente conoscere meglio. Si parla di una missione di 3 anni, grosso modo, poi sappiamo che sono sempre dati indicativi. Il percorso adesso che cosa ci porta? Quali saranno le fasi, crede, più rilevanti a partire già dai prossimi mesi? Insomma, siete, immagino, ansiosi di iniziare a ricevere immagini e di conseguenza dati?
1: Sì, diciamo, vorrei dividere la risposta in vari temi che ha toccato. Sicuramente siamo in una situazione di attività. Io sono un esperto di tempeste solari, di fatto, e in effetti è stato un ciclo solare molto forte, quindi in questo momento la stella è molto attiva. Come, non so se ricordate, ci sono state delle aurori boreali, che sono un po' delle conseguenze più spettacolari di queste tempeste, sono state viste anche a basse latitudini. Tra l'altro, colgo l'occasione per dire che Smile avrà una osservazione record delle aurore, riuscirà a monitorarle in modo continuo per 45 ore, che è molto di più di quello che i sistemi presenti riescono a fare, perché ha un'orbita molto particolare, e quindi riuscirà a puntare una fotocamera ultravioletti nelle zone dove l'aurora è molto attiva, quindi questa è una cosa che sicuramente eccita. Quindi Smile ricostruirà tutta la catena dalla tempesta solare, che viene misurata in modo puntuale attraverso quello che prima abbiamo chiamato la boa, poi ci sarà la risposta nei raggi X del nostro scudo magnetico, e infine la conseguenza a terra, quindi l'aurora. Lui la missione ha un payload che può fare tutto questo. Sul fatto, di Cina e
0: Comunità Europea insieme,
1: questo è io dico sempre che Smile è uno degli esempi dove una domanda globale, c'è proprio bisogno di una risposta globale, che a oggi già esiste, nel senso che noi c'è una comunità internazionale già oggi che collabora sulla scienza, e penso sia abbastanza ben dimostrato negli anni recenti che articoli e scoperte eccellenti vengono fuori da team eccellenti ed internazionali. Però qui si è fatto uno step in più e si è proprio immaginato un'integrazione di competenze, non solo a partire dai risultati, ma anche sul design, sull'operazione, proprio sul costruire la sonda. Quindi qui ci sono tantissime competenze in gioco, dove la somma delle parti è importante. Quindi abbiamo esperti di fisica del plasma, esperti di modellistica numerica, design di strumenti, design di spacecraft, lanciatori. Quindi questa è una
0: ci auguriamo
1: cosa
0: che possa essere anche un modello, visti i tempi che corrono, di collaborazione internazionale. Lei diceva giustamente su questioni che certo non riguardano solo l'Europa o solo la Cina. Chiuderei appunto sul percorso a tappe, cosa ci possiamo aspettare nei prossimi mesi, cosa vi aspettate?
1: Adesso la missione andrà in commissioning, quindi da qua a un annetto direi che potremo vedere le prime immagini a raggi X della magnetosfera, al pubblico, quando saranno già pulite, acquisite, pulite, capite, eccetera, eccetera. E questa è la grande prossima tappa. Adesso ovviamente ci sarà un sacco di lavoro per capire questa pipeline dei dati, come funziona, come si gestisce, eccetera, eccetera. Però volevo dire che oltre alle, se noi pensiamo allo space weather, alle tempeste solari, all'impatto che hanno potenzialmente pericoloso, perché possono danneggiare GPS, satelliti, in una società come la nostra che sta sulla tecnologia spaziale molto.
0: Chiaro, pensiamo agli aerei, per dare un esempio, certo.
1: Esatto, i voli di alta inclinazione, sulle rotte polari, possono essere disturbati da questi avvenimenti. Però voglio pure dire che c'è una cosa più sottile, che vedere per la prima volta questa immagine penso che sarà una cosa emozionante anche per chi non è appassionato, certo, di fisica dello spazio. Quindi mi viene in mente le prime immagini di James Webb, che ci ha regalato, no, un cosmo, certo, così spettacolare. Allora questo scudo, che noi più o meno alcuni di noi sanno che c'è, ma è stato invisibile, diciamo, vederlo fotografato, non so, potrà ispirare qualche carriera, qualche sogno di qualche bambino, insomma, diciamo, questa cosa a me affascina tanto.
0: Credo di sì, anche l'estetica vuole la sua parte, le immagini del James Webb io a volte le sogno ancora di notte. Mi appunto, allora direi di risentirci se arriveranno delle immagini, che poi vengono anche tradotte in dati, quindi sono scientificamente molto, molto rilevanti. Grazie davvero a Domenico Trotta dell'ESA, che è stato con noi, ci ha raccontato i segreti di questa missione Smile. Mi sembra si sia intuito dalla sua voce che sia stata anche qualcosa di emozionante a livello personale. Noi ripartiamo dalla musica per poi continuare a parlare di ESA, in realtà, perché li abbiamo incontrati anche all'AI Week. Ci sono spunti tecnologici particolarmente rilevanti che ci riportano in qualche modo in Italia. Breve sosta musicale e poi rientriamo assieme.

0: Ed eccoci, eccoci ancora insieme e rimaniamo, come dicevo poco fa, a parlare di ESA, ma rientriamo assolutamente all'interno dell'AI Week. C'era infatti presente alla Fiera Ro di Milano anche lo stand dell'ESA, ESA protagonista anche di uno speech ufficiale all'evento dal titolo European Space Agency Elevating the Future of Europe in Space, quindi le grandi collaborazioni internazionali, le missioni dell'ESA e anche l'impatto della tecnologia. È stata davvero l'occasione per fare anche qualche incontro di livello, insomma noi di Cosmo 2050 abbiamo una certa propensione per le tematiche spaziali, come potete immaginare. Abbiamo avuto l'occasione di parlare con Claudio Jacopino dell'ESA, appunto presente in qualità di relatore proprio allo speech e allo stand dell'Agenzia Spaziale Europea. Abbiamo parlato con lui, facciamo sentire l'intervista. Non poteva mancare anche l'ESA all'AI Week, anche perché la tecnologia spaziale è sempre stata avanti, anche per chi non comprende a volte gli investimenti spesso miliardari che si fanno nello spazio, le ricadute sono poi su tutti noi. Qui all'AI Week il tema è quello soprattutto dell'Earth Observation, la possibilità di avere immagini che possono venire utili anche ai privati, con la capacità adesso di immagazzinare, di verificare, di elaborare i dati con una velocità che non avevamo mai avuto prima. Si parte da qui?
1: Sì, ciao Francesco, sono Claudio Jacopino, lavoro per l'Agenzia Spaziale Europea nella sede di Roma, dove infatti siamo il centro di osservazione della Terra. E l'osservazione della Terra sta cambiando drasticamente grazie al supporto dell'intelligenza artificiale, che infatti, come dicevi, sta cambiando e abbassando quelle barriere di accesso che fino ad ora l'hanno resa e limitata a un ambiente per specialisti.
0: C'è da dire, insomma, che da questo punto di vista l'ESA può essere considerata una superpotenza. Il vostro ruolo però è un ruolo importante, quasi di raccordo, se vogliamo. Siete un gruppo piuttosto giovane, diciamo, anche dal tempo in cui lavorate. L'idea è proprio quella di andare ad abbassare la barriera, diciamo, che esiste tra i grandi investimenti spaziali e capire che oggi investire nello spazio è materiale davvero anche per le piccole e medie imprese, che poi sono il cuore del nostro paese.
1: Sì, noi in particolare, il mio gruppo, che si chiama il FILAB, è un gruppo di ricerca che serve proprio per informare le aziende, le piccole aziende, a come possono sviluppare le ultime tecnologie e applicarle e fare la differenza nel campo di osservazione della Terra, che altrimenti è limitato ai soliti attori, le grandi aziende. E queste piccole aziende infatti hanno un grande potenziale, quella che noi chiamiamo innovazione disruptive, proprio perché possono cambiare il settore drasticamente e avvicinarlo a quelli che noi chiamiamo gli end user, che sono tutti quelli che non sono specialisti del settore.
0: Ecco, ci puoi descrivere la composizione di questo gruppo di lavoro oggi? Tanti sostengono che l'intelligenza artificiale andrà a cambiare il mondo del lavoro, forse lo farà anche per chi lavora all'interno dell'ESA. Ci sono nuove figure che secondo te possono essere più ricercate? L'idea, insomma, che si faccia davvero parte di un movimento che sta cambiando con grande rapidità. Off the records mi raccontavi che l'idea è quella di tenere il passo.
1: Sì, beh, il mio gruppo è composto principalmente da ricercatori, postdoc in termini, e tanti visitatori che vengono a fare ricerca da noi per periodi limitati. Quindi è un gruppo in grande sviluppo, in grande movimento, conta ad oggi quasi 40 persone e chiaramente è una piccola realtà all'interno dell'ESA, ma ha due funzioni. La prima, quella di svecchiare certi un aspetto proprio culturale in alcuni aspetti dell'ESA, e al tempo stesso avvicinare tutto un ecosistema di piccoli player che invece sono esperti in delle tecnologie, per esempio di intelligenza artificiale, ma non solo. Lavoriamo anche su quantum computing, neuromorphic computer e anche tecnologie non digitali, ma è avvicinarle a questo mondo dell'osservazione della Terra.
0: Faccio un'ultima domanda, che è quella che stiamo facendo un po' a tutti qui oggi all'AI Week. Questa è davvero l'occasione per capire la curiosità, l'entusiasmo, anche lo scetticismo, per carità, che ci può essere rispetto a queste tecnologie. Per te, forse per voi, la sfida è addirittura duplice. Lo spazio può sembrare molto lontano al grande pubblico. Cerchiamo di dimostrare che non è davvero così, e l'AI forse è un vettore per capire che in realtà insomma si può andare molto lontano anche rimanendo quasi a casa oggi.
1: Assolutamente sì, e infatti è proprio per questo che sono qui a AI Week, perché stiamo presentando una visione che, grazie alle ultime tecnologie AI, in particolare quelle agentic, può avvicinare e aggiungere questo livello di astrazione a questi dati molto specialistici e avvicinarli fino a, diciamo, le istituzioni più comuni della nostra quotidianità e rendere realmente un servizio tangibile per tutti i cittadini.
0: Concludiamo con quelli che sono comunque i vostri appuntamenti, non sono finiti, insomma, oggi pomeriggio sarete nuovamente protagonisti.
1: Sì, oggi pomeriggio abbiamo un talk alle 4 in cui presenteremo anche il nostro programma di finanziamento per le piccole aziende, per le start-up, che proprio serve per fare questo slancio tecnologico e trasformarlo in una idea commerciale. E se mi permetti, abbiamo un evento importante, il Finnovation, che sarà a fine giugno proprio nella nostra sede a Frascati, in cui metteremo in vetrina tutte le ultime tecnologie.
0: Ed eccoci dunque ancora in studio per riportarvi alla diretta, ma vi riporteremo anche in questo viaggio temporale, se volete, all'interno delle AI Week, anche nella seconda parte della nostra trasmissione. Siamo infatti a metà dell'opera, una breve sosta e poi rientriamo insieme. C'è una seconda parte in cui i temi dell'intelligenza artificiale li andremo ad analizzare davvero nel profondo, quindi se siete appassionati li invito a rimanere assolutamente al nostro fianco. Ci saranno poi, insomma, fare i vari approfondimenti di cui vi vogliamo parlare in maniera appunto decisa. È una puntata, lo dicevamo, un po' speciale. Ci ha fatto molto piacere essere media partner di questa edizione delle AI Week, quindi tante voci che peraltro vi faremo ascoltare anche nel corso delle prossime puntate, per cercare, insomma, di analizzare tutte le componenti, dal mondo del lavoro in continuo cambiamento all'impatto che il mercato può avere sulla vita di tutti noi. Sono tutti temi che portiamo avanti tra pochissimo. Rimanete con noi, siamo prontissimi a farvi compagnia per un'altra ora, altri 60 minuti qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 13:56.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%. Il dato delle precedenti elezioni era del 15,75%. Quasi 750 i comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina.
2: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche la richiesta di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
3: Intanto è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni l'anno scorso era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato il suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva quindi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
2: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
3: Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte a una risposta d'emergenza su larga scala nell'est della Repubblica Democratica del Congo. È quanto indica un...

0: in cui è nato nel 1909 per la 15ª tappa, ultima frazione prima della settimana conclusiva. La Corsa Rosa mancava dal capoluogo lombardo dal 2021, quando Filippo Ganna vinse la cronometro e venne incoronato Bernal. I due sono ora compagni di squadra, ma nessuno verrà probabilmente premiato. La frazione è un invito ai velocisti dopo il tappone alpino in Valle d'Aosta, 157 km piatti da Voghera a Milano.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, la seconda parte del nostro approfondimento scientifico e tecnologico sulle frequenze di Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli e sì, iniziamo la seconda ora, ma se vi siete persi la prima non vi preoccupate, siamo disponibilissimi e ci trovate facilmente nel magico mondo dell'internet. Tutte le nostre puntate sono recuperabili in formato podcast, vi basta andare sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi e poi c'è anche un'alternativa in più, insomma, per tutti voi e per tutte voi. Andate sul sito di Cosmo 2050, cosmo2050.com, sezione podcast, ci trovate anche lì, insomma, vi facciamo compagnia come, dove e quando preferite. Ricordo anche ovviamente che questa puntata va in replica anche alla domenica dalle 13 alle 15, anzi qualcuno di voi ci starà ascoltando proprio in questa edizione, ne approfitto per salutarvi e per ringraziarvi. E allora tra poco ancora i grandi temi dell'AI Week, Giornale Radio, media partner dell'edizione dell'appuntamento per eccellenza dedicato all'intelligenza artificiale in Italia e in Europa, si è tenuto a Milano la scorsa settimana nelle giornate di martedì e mercoledì. Nel frattempo noi ripartiamo dalla nostra musica, gli U2 su Giornale Radio In Life.

Ed eccoci, eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 pronta a ripartire qui su Giornale Radio. Prima di rituffarci nei temi dell'intelligenza artificiale, un paio di news spaziali assolutamente rilevanti, arrivate in settimana. L'amministratore capo della NASA, Jared Isaacman, è intervenuto a un convegno sulle tecnologie spaziali a Washington, dicendo un'affermazione molto pesante: la prossima volta che il mondo si sintonizzerà per guardare gli astronauti volare intorno alla Luna, probabilmente nel 2027, saranno taikonauti cinesi e l'America non sarà più la potenza esclusiva in grado di inviare esseri umani nell'ambiente lunare. Dopo un lunghissimo braccio di ferro fra Stati Uniti e Cina e dopo anni di preparazione del grande ritorno americano alla Luna con il programma Artemis, gli Stati Uniti insomma sembrano cedere in maniera improvvisa. Ci troviamo di fronte a un vero rivale geopolitico che sfida la nostra leadership americana, afferma sempre Isaacman. La NASA prosegue, ha dichiarato che riporterà gli americani sulla Luna prima della fine del mandato del presidente Trump. La Cina invece ha detto prima del 2030. La differenza tra successo e fallimento dunque si misurerà in mesi e non in anni. Loro, dice, potrebbero essere in anticipo e la storia recente suggerisce che noi potremmo essere in ritardo. Insomma, non è proprio una ventata di entusiasmo quella che riferisce Isaacman, che soltanto l'aprile scorso aveva accompagnato il successo della missione Artemis 2, che aveva portato un equipaggio, lo ricorderete, con tre americani e un canadese proprio nell'orbita lunare. Quella missione aveva dimostrato che la navetta Orion è in grado di trasportare in sicurezza gli astronauti, ma il percorso è ancora molto lungo. Nel programma rivisto dalla NASA, infatti, nel 2027 l'equipaggio di Artemis 3 dovrà sperimentare nell'orbita terrestre un programma di attracco ai lander lunari delle aziende private, ed è stato sospeso il progetto della stazione spaziale Gateway, mentre bisognerà aspettare la missione Artemis 4, appunto nel 2028, ultimo anno di presidenza Trump, per vedere un equipaggio americano sul suolo lunare, se va bene, diciamo così. Chiudiamo anche con un'altra notizia spaziale particolarmente importante nel mondo. Secondo le immagini della NASA, le notti sono più luminose del 34%, ma si sta spegnendo l'Europa. Sono dati particolarmente rilevanti sullo stato di salute, diciamo così, luminoso del nostro pianeta. Tra il 2014 infatti e il 2022 la luminosità notturna globale dovuta alle luci artificiali è aumentata del 34%, ma non lo fa in maniera uniforme. Sono dati che emergono dalle mappe elaborate grazie ai dati Black Marble della NASA per l'osservazione notturna della Terra, che utilizza dei sensori a bordo di alcuni satelliti. Il chiarore aumenta in Cina e nell'India settentrionale in concomitanza con lo sviluppo urbano di queste aree, mentre i LED e le misure di risparmio energetico coincidono con una riduzione dell'inquinamento luminoso a Parigi e in tutta la Francia, un oscuramento del 33%, nel Regno Unito 22% e nei Paesi Bassi 21%. E non finisce qui. Nelle notti europee c'è meno luce, si sono oscurate bruscamente nel 2022 durante la crisi energetica legata allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, e anche le città della costa occidentale, della West Coast degli Stati Uniti, sono diventate più luminose con l'aumento della popolazione, mentre gran parte della costa orientale mostra un oscuramento attribuito al maggior utilizzo dei LED a basso consumo. Insomma, è un mondo che si illumina sempre di più, ma citando e parafrasando, diciamo, una celebre poesia, invece l'Europa si illumina di meno, dobbiamo dire così, e di per sé non è neanche una brutta notizia. Noi tra poco ci rituffiamo all'interno dell'AI Week, vi facciamo anche sentire qualche dato su questa edizione, e nel frattempo direi che non indugiamo troppo e ripartiamo dalla musica, ripartiamo dagli Imagine Dragons su queste frequenze, questa è Symphony.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Vi abbiamo già fatto ascoltare qualcosa di questa edizione delle AI Week, però credo sia anche tempo di capire davvero com'è andata anche dal punto di vista degli organizzatori. Un grande successo, lo dicono i numeri, le tematiche sono sempre particolarmente affascinanti e lo sono anche per tutto il resto dell'anno. Abbiamo il piacere di avere con noi come prossimo ospite Aldo Caputo, AI Week Senior Sales Manager, quindi intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
0: Insomma, i numeri non dicono tutto, ma dicono tanto. È stata un'edizione che è andata, mi sembra di capire, anche oltre le aspettative, che comunque erano aspettative piuttosto alte, quindi partirei da qui, dalla soddisfazione. C'è dietro tanto lavoro, però poi ripaga.
1: C'è il lavoro di un anno e di alcuni anni, da alcuni anni a questa parte noi abbiamo cercato sempre di alzare l'asticella. Quest'anno ci eravamo posti degli obiettivi molto elevati, avevamo pensato di poter toccare quota 25.000 partecipanti, abbiamo sforato completamente questo numero, abbiamo avuto l'onore di avere insieme a noi 29.000 partecipanti, più di 29.000 partecipanti da tutti i paesi del mondo, compreso Singapore e Nuova Zelanda. È un numero che cresce di anno in anno in maniera esponenziale. Tenete presente che questa edizione è stata la settima edizione e solo 4 anni fa a Rimini, al Pala Congressi di Rimini, avevamo 1.600 partecipanti, per cui una crescita di anno in anno sempre maggiore.
0: È una crescita che va di pari passo con l'interesse per l'intelligenza artificiale. Insomma, lei ci dice giustamente i dati di qualche anno fa. È anche vero che qualche anno fa il tema era molto di nicchia. Oggi è quasi impossibile trascorrere 24 ore senza usare o sentir parlare di AI.
1: Ma a parte questo, è un tema che riguarda tutti, riguarda il grande ingegnere, riguarda la massaia, riguarda le istituzioni, riguarda le aziende, riguarda gli studenti, riguarda tutte le fasce della società, dai più giovani e anche alle persone anziane che grazie all'intelligenza artificiale hanno, come dire, superato determinati ostacoli che invece fino a qualche anno fa era impensabile superare. Tenete presente che i sistemi di aiuto, di ausilio che noi abbiamo oggi sono un'evoluzione degli ultimi anni, per cui chiunque ogni giorno nel proprio lavoro, nella vita quotidiana, si rapporta a questo grande fenomeno chiamato intelligenza artificiale. E con tutte le cautele del caso, mi sembra quasi impossibile farne a meno, perché è entrato a pieno titolo negli strumenti, nei compagni di viaggio che tutti i giorni le industrie, la società civile utilizza per svolgere i propri compiti. Vi dico un dato che secondo me è indicativo. Il 60% dei partecipanti era italiano, il 40% veniva da tutte le altre parti del mondo. Lo stesso trend di crescita è quello degli speaker. Immaginate che il 35% degli speaker, stiamo parlando di circa 700 speaker che hanno parlato nelle varie sale, nei vari stage dell'evento, veniva dall'estero. È un trend importantissimo, per esempio per noi uno dei dati che stiamo raccogliendo in queste ore, perché ovviamente siamo ancora alle prese con un'analisi più dettagliata dei numeri che hanno caratterizzato questa edizione. Il 35% degli speaker era donna. Ora immaginate che se il 35% di speaker di livello internazionale, di prestigio internazionale è donna, vuol dire che è un tema che davvero viene affrontato anche come tema di studio, oltre come tema di lavoro, da qualsiasi fascia sociale e in particolare dalle donne.
0: Mi soffermerei anche, sono tutti dati, come dire, assolutamente rilevanti, mi soffermerei anche su Milano, che ha ospitato anche questa edizione, al di là che è una città, come dire, pronta a gestire i grandi eventi. Ci sono, lei crede, le potenzialità per renderla una capitale europea dell'AI? Forse lo è già, insomma, 365 giorni all'anno.
1: Sì, lo è fino a un certo punto, nel senso che noi stiamo iniziando un percorso con le istituzioni milanesi, perché poi parlare di Milano significa parlare di istituzioni milanesi che sono deputate a gestire questo tipo di rapporto e di partnership. La città di Milano, in generale la Lombardia, perché se parliamo di Milano parliamo anche dei servizi, degli aeroporti, dei punti di collegamento, è pronta a gestire, perché è sempre stata pronta, essendo abituata a gestire grandi flussi di gente. Penso alle Olimpiadi, penso a tante fiere, penso al Salone del Mobile, alla Fashion Week, tante manifestazioni che si svolgono a Milano, è pronta per ospitare questo evento sempre in maniera più attenta, sempre in maniera più coinvolta, mi lasci passare questo termine, ma secondo me non è ancora entrata nell'ottica che Milano può diventare, deve diventare il punto di riferimento italiano all'interno del mondo di questo tema. Ci stiamo lavorando.
0: Sì, le ambizioni sono... Chiaro, sono alte, ne approfitto, come dire, mi rendo conto che viene da un anno di lavoro e si sarà preso qualche giorno di pausa, però state già pensando al futuro.
1: Abbiamo già iniziato a pensare al futuro qualche settimana fa, le devo fare questa confessione perché tanti dei nostri partner ci hanno chiesto già in precedenza, prima dell'inizio dell'evento, di fare una proiezione da qui a un anno, due anni, tre anni, perché è chiaro che le grandi aziende, i nostri partner, soprattutto quelli di livello più alto, hanno una programmazione, una pianificazione degli eventi, del marketing, della comunicazione, quindi di tutte le attività, quindi anche ovviamente dell'impegnativa da un punto di vista economico legata a questi eventi, che va molto avanti rispetto alle aziende più piccole che magari fanno una programmazione di anno in anno, e quindi ci hanno chiesto già una proiezione di quello che potrebbe essere sia il luogo, sia la capienza, sia le date, sia il periodo, e quindi abbiamo già iniziato qualche settimana fa a programmare l'evento dell'anno prossimo e l'evento del 2028. Abbiamo avuto un dato che secondo me è la conferma definitiva della validità, dell'importanza che questo evento ha raggiunto, nel momento in cui il 98% delle aziende partecipanti come espositori all'evento ha espresso la volontà, ha confermato la volontà di partecipare anche nella prossima edizione. Capisce bene che fatto una settimana prima, 15 giorni prima, un mese prima dell'evento, è un'attestazione di stima, di fiducia, di attenzione nei nostri confronti, che va ben oltre la singola collaborazione dal punto di vista economico.
0: Direi assolutamente di sì. Chiuderei insomma su un tema che non è passato inosservato, andando personalmente alla Due Giorni se ne parlava. I fatti, tra virgolette, vi accompagnavano, vi precedevano, era in corso la battaglia legale tra Elon Musk e OpenAI, si parla ormai di intelligenza artificiale ad altissimi livelli, voi avevate tantissimi ospiti in arrivo dalle big tech americane, mentre l'Europa prosegue il suo iter per l'AI Week. Sta diventando insomma un evento anche geopolitico, tra virgolette, forse questo lo rende anche un po' più difficile da organizzare, però anche molto più stimolante.
1: Molto complesso da organizzare. Do un altro dato, oltre a lei ha citato questa grande battaglia internazionale, ma che si svolge tra due titani, e capisce bene che noi possiamo essere solamente cronisti di questa spettatori e cronisti di questo evento. Noi invece ci accorgiamo dell'evoluzione e della diffusione e della crescita anche dell'importanza di questo nostro evento, perché AI Week diventa la meta di tantissime delegazioni che vengono da vari paesi del mondo. Noi abbiamo ospitato l'ambasciatore degli Emirati Arabi a Roma, abbiamo ospitato l'ambasciatore belga, la delegazione economica di Israele, abbiamo ospitato il ministro Zangrillo, che è stato ospite dell'evento, perché il Dipartimento della Funzione Pubblica ha partecipato con un proprio stand, e quindi anche con un intervento sul main stage tenuto da Giacinto Fiore, che ha intervistato il ministro Zangrillo, come testimonianza del fatto che anche le istituzioni italiane, non solo quelle europee, hanno cominciato a interessarsi dell'evento in maniera importante, vedendo l'evento come il luogo deputato perché si possa raccontare, si possa parlare di intelligenza artificiale in maniera sempre più ampia e sempre più dettagliata.
0: Insomma, allora mi lasci chiudere con una battuta, che però è anche una domanda assolutamente seria. Di solito si dice fatto 30, bisogna fare 31. Voi avete fatto 29, nel senso 29.000, dovete fare 30 l'anno prossimo.
1: L'anno scorso abbiamo fatto 18, quest'anno abbiamo fatto 29. Non voglio sperare di fare il
0: di
1: doppio di 29,
0: la scala esponenziale.
1: Ma ci auguriamo almeno di superare 40. Questo è il nostro obiettivo. Cercheremo di raggiungerlo nel più breve tempo possibile per avere una solidità, mi lasci passare questa espressione, una solidità, un'importanza e una visibilità internazionale sempre crescente.
0: E allora grazie davvero ad Aldo Caputo per essere stato con noi, complimenti ancora per l'organizzazione e in bocca al lupo per la prossima e anche per aver condiviso poi con noi tanti dati che sono già ufficiali, diciamo, rispetto a questa edizione da record, che però ci dicono tanto anche di una, insomma, di una tecnologia che coinvolge sempre più persone di varia provenienza, di tutti i generi, e non potrebbe che essere così, quindi insomma gli spunti non mancano davvero. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco il finale, vi faremo ascoltare altre voci dalle AI Week e abbiamo anche altri approfondimenti in arrivo, quindi rimanete con noi, piccola sosta.
2: Giornale radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14:24.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: Eccoci pronti a ripartire per il finale di questa puntata di Cosmo 2050. Ancora una volta un saluto da parte di Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli. Dicevamo, insomma, lo avete ormai capito, di una puntata inframmezzata dalle tante voci che abbiamo potuto raccogliere alle AI Week, ma ce ne sono tante altre ancora, alcune le avete sentite nel corso delle ultime puntate, e ringrazio, insomma, i colleghi qui su Giornale Radio per l'ospitalità, ma altre ve le faremo ascoltare anche nei prossimi giorni. Intanto vi ricordo che se andate sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, trovate proprio una sezione dedicata all'AI Week, dove tutte le interviste che abbiamo realizzato sono fruibili in modalità podcast, e quindi, insomma, da Media Partner ve l'abbiamo raccontata al meglio. Andate a dare un'occhiata anche lì per rimanere aggiornati su questi grandi temi. Ci sono altre voci che vi facciamo ascoltare tra poco, registrate e in diretta, quindi, insomma, continuate a rimanere in nostra compagnia, intanto che fate le vostre considerazioni su quanto l'AI vi abbia cambiato già la vita, o di quanto ne siate entusiasti o preoccupati. Noi vi facciamo compagnia anche con la nostra musica. Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è un pezzo celeberrimo, si dice così, con tre B, celeberrimo, Amy Winehouse. Questa è Rehab.

0: Ed eccoci ancora insieme, pronti ad andare sempre più vicini alla conclusione di questa bella puntata di Cosmo 2050. Vogliamo anche farvi ascoltare una voce importante tra poco, perché questa edizione delle AI Week ha avuto un main sponsor che ha portato la propria vision, diciamo, all'interno dell'edizione. Parliamo di Arsenalia, peraltro insomma azienda che con 100 milioni nella consulenza strategica è un po' il segna un po' il passo, diciamo, di quanto l'AI sia remunerativa anche nel sistema italiano. Abbiamo avuto l'opportunità di fare una chiacchierata con Gianluigi Alberici di Arsenalia, che è stato ospite d'onore alla conferenza stampa inaugurale in compagnia anche del ministro Zangrillo, che vi abbiamo fatto ascoltare in apertura. Con lui abbiamo discusso di come l'AI stia cambiando il mercato italiano, di quali sono i limiti ma anche di quali sono le opportunità praticamente immense che si aprono di fronte al nostro comparto aziendale. Sentite l'intervista ad Alberici.
1: Oggi insomma è un'occasione importante anche per avviare un dialogo con la politica, che è necessario. Si pone però quasi un grande dilemma, perché è una dimostrazione pratica che l'investimento in AI funziona. Massima libertà o la regolamentazione è un passaggio fondamentale?
2: Sì, guarda, noi abbiamo molta esperienza come Arsenalia sul fatto che lavoriamo a livello internazionale, quindi lavoriamo anche molto con i paesi di origine anglosassone. Lì c'è una cultura fortemente diversa e quindi, diciamo, dal nostro punto di vista possiamo vedere le due anime: chi ha un fondo basato sulla responsabilità personale e la libera iniziativa, chi invece, come tutti i paesi di origine europei e latini, ha uno substrato di atteggiamento di proteggere forse anche a priori la civitas prima che commetta qualche cattiva azione. Ecco, nessuno dei due atteggiamenti mi soddisfa pieno, perché anche lavorando per in UK eccetera eccetera si vede che poi senza una certa regolamentazione si commettono facilmente errori, mettendo poi in secondo piano le persone e mettendo in difficoltà anche persone dal punto di vista dell'utilizzo dei loro dati. Adesso non faccio qualche esempio, ma ci sono stati esempi di un uso aggressivo su e-commerce dei dati negli Stati Uniti di nostri clienti molto famose, che hanno usato poi i dati delle persone in maniera non controllata. D'altra parte, naturalmente, noi in Europa, come sappiamo, viviamo forse di un eccesso di regolamentazione a priori, ma devo dire, nelle esperienze concrete che abbiamo fatto in Italia con la pubblica amministrazione o con le società di servizi attinenti alla pubblica amministrazione, no? Sto parlando dell'ACI, di Milano Ristorazione, eccetera, eccetera, c'è una grandissima volontà delle persone che lavorano in queste entità di dare una mano al miglioramento della produttività dei servizi, anche a volte al limite dell'ecosistema in cui sono dentro. Si prendono a volte anche delle responsabilità senza creare e cedere, però ci mettono più impegno di quello che strettamente il loro lavoro dal punto di vista formale servirebbe. Quindi sono molto fiducioso.
1: È una strana tecnologia, perché può venire dal basso, diciamo, la visione di chi la utilizza per consigli personali, soprattutto quella generativa, anche per divertimento, e poi può muovere la grande economia. I rischi però ci sono, appunto, le lo diceva poco fa, se non fosse controllata. Quanto può essere importante il ruolo della formazione e dell'informazione, soprattutto nel mondo del lavoro? Dal CEO al dipendente, tutti devono sapere cos'è l'AI, cosa le si può chiedere e cosa non le si deve chiedere.
2: Sì, diciamo, prima, quando noi facciamo AI dal 2013-14 e siamo parte del Politecnico di Milano, dell'osservatorio sulla AI, che adesso è meno sulla bocca di tutti, ma abbiamo fatto tantissimi progetti di computer vision, machine learning, con Top Play, quali loro Piana, Bulgari, eccetera eccetera. Quando c'è stato il 22 novembre 2022 la pubblicazione di ChatGPT, quindi il CEO medio e mia suocera sapevano di cosa stavamo parlando, c'è stata questa esplosione. E in un primo momento si è pensato solo alla tecnologia, si sono anche fatti progetti di trasformazione di processi senza curarsi delle persone. Ma adesso quasi tutte le cose che facciamo partono, se sono iniziano da un'attività di formazione. Domani, per esempio, con Despar alle 9.45 siamo in plenaria col CEO di Despar Nord-Est e parliamo degli AI Friday che abbiamo creato per loro, cioè possibilità di fare un venerdì o alternata dei momenti formativi fuori dall'ufficio, nei nostri spazi a Venezia, con cui loro diventano, sono diventati il middle manager, il top manager, gli operativi, eccetera, eccetera, molto molto confidenti con la I, e quindi dopo hanno creato loro stessi i processi di trasformazione di cui sono diventati i primi paladini. Quindi la formazione è veramente super centrale.
1: Lancio una provocazione in chiusura, perché questa idea che avremo più tempo a disposizione, la formazione, lo sappiamo, in questo paese spesso è stata sacrificata sull'altare del profitto. Avere più tempo a disposizione significa impiegarlo bene, ad esempio per sapere cosa facciamo negli altri giorni che non sono il Friday.
2: Sì, questo è un tema anche dal punto di vista personale che incide molto. L'abbiamo accennato in conferenza stampa, questo è un ruolo della politica, del modello politico. Le società americane che incorporano questa produttività effettivamente vediamo rischiano di avere un potere effettivo transnazionale. Pensiamo a Elon Musk, che può decidere se attivare o no gli Starlink sull'Ucraina. Ecco, questo secondo me è il primato dell'uomo, dell'uomo nel senso dell'uomo sociale, come diceva Aristotele, no? Cioè che l'uomo è un animale politico, antropos politikon zoon, è chiave. Non possiamo dimenticare questo e dobbiamo tenere in testa che dobbiamo utilizzare questo aumento della produttività per un benessere collettivo. Noi in Arsenalia lo facciamo.
0: Ed eccoci di nuovo in studio, pronti a ripartire con la nostra diretta. Non sono finite le sorprese dall'AI Week, tra poco ne ascoltiamo ancora. C'è anche una notizia che non arriva dall'AI Week, ma che riguarda l'intelligenza artificiale, che di cui vi volevo parlare. Infatti l'Università di Padova, da sempre una delle più attive sul fronte tecnologico, ha presentato in settimana un nuovo simulatore di intelligenza artificiale per colloqui di lavoro. Si chiama questa piattaforma Colloquia, in cui l'IA, insomma, chiaramente un rimando alla tecnologia, che utilizza un avatar recruiter conversazionale basato su tecnologie real time. È una nuova piattaforma che permette dunque a studentesse e studenti di simulare per il momento colloqui di selezione in modo personalizzato e interattivo. Al termine di ogni sessione c'è anche un report dettagliato con feedback mirati che supporta lo sviluppo della consapevolezza professionale e la preparazione concreta all'ingresso nel mondo del lavoro. Si tratta insomma di una tematica piuttosto intrigante. Il mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo, e i colloqui rimangono, soprattutto per chi termina, diciamo, il percorso universitario e si affaccia nel mondo del lavoro, uno dei momenti in qualche modo più temuti. Ci sono adesso dei simulatori molto molto realistici grazie all'intelligenza artificiale che possono darci una mano in tal senso, e dunque vi volevamo riportare anche questa notizia. Prima di ascoltare l'ultima voce dall'intelligenza artificiale, chiaramente voglio mandare un abbraccio e un saluto ai nostri ascoltatori dall'area napoletana, che è stata colpita da un forte terremoto, insomma, nelle ultime ore. Sapete che è un tema quello dei terremoti che noi spesso affrontiamo da un punto di vista scientifico. Il terremoto di magnitudo 4,4 che all'alba di giovedì ha fatto iniziare un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. E sono tematiche che, se scientificamente sono, come dire, particolarmente intriganti, hanno un risvolto chiaramente sociale, economico e di sicurezza che non vogliamo assolutamente sottovalutare. Quindi volevamo, insomma, approfittarne anche per salutare e per mandare un abbraccio ai nostri ascoltatori della zona dei Campi Flegrei, e torneremo evidentemente a occuparci anche di questo tema. Prima di andare verso la conclusione ci andiamo ad ascoltare un ultimo pezzo. Io approfitto anche per ricordarvi che la buona musica che ascoltate su Giornale Radio non è assolutamente casuale, dunque anche un grande ringraziamento allo station manager e alla squadra dei tecnici di Giornale Radio, che lavora in maniera indefessa ogni giorno in nostra compagnia. L'ultimo pezzo di questa puntata è di Sienna Spyro, si chiama Material Lover. Poi rientriamo insieme per concludere sui grandi temi dell'AI Week di Milano. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci qua verso la conclusione di questa puntata, ma continuiamo a raccogliere voci e sensazioni da questa AI Week, intanto facendo una riflessione, come dire, che è abbastanza alla base di questa edizione, ma che ci impone di sentire anche gli esperti del settore. I dati sono di fatto il carburante di cui si nutre l'intelligenza artificiale, li calcola, li utilizza in maniera, diciamo così, proattiva. Questo necessita anche una sorta di rivoluzione culturale nell'approccio che abbiamo al mondo del lavoro, anche e soprattutto dalle piccole e medie imprese, che peraltro sono fondamentali nel tessuto economico del nostro paese. Abbiamo conosciuto all'AI Week la realtà di 7data SPA e abbiamo in collegamento con noi il CEO e founder Fabrizio Vigo. Intanto benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, piacere nostro, piacere mio.
0: Ecco, insomma, lei ha portato la sua esperienza, l'esperienza della sua azienda all'interno di questa AI Week, e il tema è proprio attuale da questo punto di vista. Una data company è un termine che fino a qualche anno fa poteva sembrare quasi fantascientifico. Oggi di dati si vive, si costruisce l'economia, e in particolare si tratta di un tesoro che molto spesso abbiamo lì sotto i nostri occhi e non sappiamo di poter sfruttare, così?
1: Sì, esattamente così, e soprattutto i dati oggi diventano ancora più importanti in un'economia un po' basata sull'intelligenza artificiale, nel senso che i dati sono sempre stati importanti, perché per qualsiasi azienda conoscere bene i propri dati, a parte i propri dati economici, ma anche ad esempio come è fatta la propria customer base, eccetera, è molto importante, e questo dà informazioni anche su come orientare le strategie commerciali, di marketing, eccetera. Oggi però i dati diventano ancora più importanti nel contesto dell'economia basata sull'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale funziona su basi probabilistiche e quindi deve essere alimentata da dati di qualità, perché altrimenti una logica probabilistica rischia di funzionare molto male e di portare fuori strada. Quindi oggi è molto più importante alimentare modelli di intelligenza artificiale con dati di qualità che garantiscano che quindi di conseguenza il risultato dell'interrogazione, del modello, eccetera, sia affidabile, rispetto anche a modelli potentissimi che però, se sono alimentati da dati non di qualità, rischiano poi di produrre dei risultati scadenti. Quindi il dato è ancora più importante, ancora più centrale, proprio in un'economia basata sull'intelligenza artificiale.
0: È così, e in questo senso va anche la metafora che si faceva con il carburante, nel senso che oggi nessuno vuole, come dire, rimanere a piedi, tutti quanti vogliamo utilizzarlo, però come in un'auto, se si mette il carburante sbagliato si fa poca strada, lo stesso si può dire dei dati. Questo è un grande tema, far capire agli imprenditori che non basta fornire appunto dei dati all'intelligenza artificiale, bisogna fornire i dati che servono, e quindi alla fine la decisione in realtà rimane sempre in capo all'essere umano. Poi questo è uno strumento straordinario se funziona bene.
1: Sì, allora la metafora dell'affinità con il petrolio, secondo me, e quindi poi con il carburante, secondo me, molto azzeccata, nel senso che il petrolio, che è la materia prima essenziale per chiaramente tutti i motori a combustione, eccetera, in realtà diventa poi la materia prima utilizzabile, che poi diventa energia nel momento in cui è raffinato, nel momento in cui diventa appunto benzina. Cioè il petrolio di per sé, appena estratto, non può alimentare un motore a scoppio. E così vale un po' per i dati. I dati, quando sono grezzi, alla fine non servono a niente, rischiano anche addirittura di essere pericolosi. Se sono raffinati e se sono poi elaborati, gestendo e riuscendo a capire come funziona un modello probabilistico, e quindi da qui il tema dell'usare l'intelligenza artificiale in maniera supervisionata con l'intervento umano, senza mettere i dati dentro a un, diciamo così, una black box e aspettando che poi mi dia la risposta. Se mettiamo insieme queste cose, quindi dati non grezzi ma raffinati, messi dentro a modelli probabilistici che governiamo e di cui conosciamo un po' le logiche con cui ragionano, allora messi insieme tutte queste cose, questo diventa un mix che può veramente aiutare l'impresa a prendere, ad esempio, le giuste decisioni. Faccio un esempio molto pratico: abbiamo un nostro modello di rating che misura il rischio di insolvenza delle imprese, usiamo l'intelligenza artificiale, ma lo usiamo in maniera supervisionata, cioè sappiamo in ogni passaggio dei nostri algoritmi come funziona il modello, e se c'è qualcosa che eventualmente non è spiegabile cerchiamo di andarlo a capire, per poter spiegare ai nostri clienti che se diamo un giudizio di solvibilità di un'impresa, questo giudizio si basa su questo e su quell'altro parametro. Questo è un esempio di come governare un modello, un algoritmo di intelligenza artificiale senza, diciamo così, farci guidare lui da, cioè senza farci guidare da in qualche modo dalla scatola nera.
0: Chiaro, chiaro, è così, insomma, ed è stato un tema che è emerso, direi, all'interno di diversi speech proprio all'interno dell'AI Week. Chiuderei proprio con una domanda su questo. Avete, insomma, partecipato ed è sempre un'occasione per vedere come se la cava il mercato, perché poi l'AI Week è un grande esempio di incontro, diciamo, tra domanda e offerta. Siamo ancora nella fase della curiosità rispetto a questa tecnologia o abbiamo un approccio un po' più maturo? Si inizia a capire che, al di là che siamo di fronte a qualcosa di estremamente affascinante, siamo di fronte a qualcosa che può migliorare la nostra vita personale o aziendale.
1: Ma sì, allora c'è ancora, secondo me, tanta, come dire, c'è ancora tanta incertezza, nel senso c'è secondo me ancora anche tanta preoccupazione, c'è la preoccupazione legata al fatto che possa impattare sul mercato del lavoro, c'è la preoccupazione sul fatto di essere dipendenti da tecnologia non controllabile, eccetera, e sono comunque preoccupazioni anche legittime. Però sto vedendo e sto iniziando proprio a toccare con mano sul mercato, oltre che quello che abbiamo osservato all'AI Week, che comunque l'imprenditore inizia a capire l'importanza di conoscere questa tecnologia, di non subirla ma esserne un pochettino più protagonista, che attraverso questo può usare al meglio i propri dati, quindi può prendere decisioni più consapevoli. Quindi, insomma, sto vedendo un po' di percorso culturale che sta, soprattutto nell'ambito business, aprendosi un po' all'innovazione. Secondo me oggi l'intelligenza artificiale, soprattutto anche quella agentica, può essere un'opportunità importantissima per le piccole e medie imprese per accedere a maggiore automazione, maggiore, come dire, razionalizzazione e digitalizzazione dei propri processi, che le renderà alla fine più competitive e che consentirà loro di essere, appunto, più competitive e più in grado di vincere sul mercato. Quindi, secondo me, questa è un'occasione pazzesca, ma perché sia colta bene deve essere ben raccontata e deve essere comunque anche ben gestita, perché altrimenti, appunto, cioè si mantiene la percezione di criticità e di rischio che esiste, ma che, se invece gestita adeguatamente, può essere adeguatamente, appunto, superata.
0: Ha citato il rischio, insomma, è una domanda che quasi si sentiva tra le fila dell'AI Week. Il modello americano ha una propensione molto più alta al rischio e anche all'esposizione, ad esempio, dei dati, diciamo, di cui abbiamo parlato poco fa. La ricetta europea la convince?
1: Ma la ricetta europea, che sicuramente è un po' più rigida e dà un po' meno opportunità per le imprese, ad esempio i vincoli un po' del GDPR, sì, tutto sommato dell'AI Act, secondo me alla fine sono comunque una parte importante del modello competitivo e del modello distintivo dell'Europa, che deve garantire, può garantire di più i cittadini, i consumatori e le imprese. Quindi il tema della compliance, il tema di una gestione responsabile dei dati, di una gestione responsabile dei dati nel contesto di intelligenza artificiale, secondo me è centrale e secondo me è comunque qualcosa di distintivo dell'economia europea, che magari consentirà di fare un po' meno, come dire, sperimentazione, eccetera, ma che alla fine tutela di più le persone e le imprese, e quindi io tutta la vita preferisco essere, operare e vivere in questo contesto.
0: Eh sì, è un po' la morale con cui ci piacerebbe concludere, e concludiamo questa intervista e questa puntata. Grazie a Fabrizio Vigo, CEO e founder di 7data SPA, per essere stato con noi. Insomma, una puntata che avete sentito è stata dedicata in gran parte all'AI Week. Sono tematiche che ci accompagnano quasi ogni settimana e le continueremo a trattare. Io vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050. Grazie per l'attenzione, grazie a Giorgio Berselli in regia, da Francesco Massardo come sempre è tutto, ma non si chiude senza l'augurio a tutti voi di un buon weekend, anzi di un weekend stellare. Rimanete al nostro ascolto.
2: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
3: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
2: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con le elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6 milioni e 600.000 gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. E le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle ore 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%.

0: 100, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75.
1: Gli esteri, il potenziale accordo fra Iran e Stati Uniti di cui si discute nelle ultime ore includerà l'impegno dell'Iran a non perseguire un'arma nucleare. Teheran ha accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito, le cui modalità saranno oggetto di ulteriori negoziati nel corso di un periodo di 60 giorni. In questo quadro l'Italia ha espresso la disponibilità a partecipare, una volta concluso il conflitto, a una coalizione internazionale a carattere difensivo per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto, lo afferma il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
0: Ancora esteri, massiccio attacco russo su Kiev, 600 droni e 90 missili. I residenti ucraini si sono rifugiati nella metropolitana. La Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, 4 morti e almeno 80 i feriti. L'Ucraina si aspettava una risposta all'attacco al dormitorio a Lugansk, dice Zelensky, che aggiunge: missili contro un impianto di approvvigionamento idrico ha incendiato un mercato, ha danneggiato decine di edifici residenziali, ha colpito diverse scuole. Che non resti impunito.
1: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa delle donne di esercitare il ministero di lettrice.
0: Per me la Repubblica è. Racconta in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica. Posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social. E questa l'iniziativa lanciata dal Quirinale per gli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e un tuo pensiero su cos'è per te la Repubblica, che cosa rappresenta e ha rappresentato.
1: Torna alla Formula 1 con il Gran Premio del Canada, il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri, con tanto di polemiche col compagno di squadra Kimi Antonelli per un contatto al limite. In pole position scatterà proprio il pilota britannico della Mercedes davanti a Lando Norris e all'italiano. Partenza prevista alle 22, ora italiana.
0: E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: Eccoci qua, bentrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, la voce di Lapo De Carlo, con me Elisa Cabrini. Anche oggi insieme in una serata questa dedicata anche al Festival di Cannes, perché è la chiusura, siamo arrivati alle battute finali di un festival che dunque ha iniziato martedì 12 maggio e si chiude questa sera. Un festival, quello del 2026, che ha visto tantissimi protagonisti, ce li faremo raccontare anche da chi ha visto un po' tutto il festival, chi l'ha seguito per Sky TG24 e che naturalmente sarà con noi, anche per poter dare in qualche modo una lettura diversa, perché noi non andremo sul tema del festival di quest'anno. Poi Veronica Gennari sarà in grado di poterci dare chiaramente quelli che sono stati gli aspetti, anche i film più interessanti, ma noi andremo a fare una panoramica sui Festival di Cannes, con la possibilità di andare a raccontare, a tratteggiare un po' una storia di un festival che ha un'origine che è lontana, addirittura nel 1946, inaugurato nel periodo di maggio, diciamo al Palais de Festival des Congrès della città di Cannes, appunto, dove ha sempre avuto origine uno spazio dedicato ai film d'autore, ed è stato sempre un festival particolarmente ambito, anche per la grande copertura da parte dei media, con tante star del cinema che hanno sempre partecipato con entusiasmo. E diciamo che alla fine degli anni 30 era successo che cosa? Che Jean Zay, che era il ministro francese della pubblica istruzione e delle belle arti, un po' anche indignato da quello che accadeva in Italia per le ingerenze del governo fascista e di quello nazista tedesco nella selezione dei film per la mostra di Venezia, allora Jean Zay cosa fece? Propose la creazione a Cannes di un festival del cinema di livello internazionale. E uno dei motivi per cui il ministro francese fece questa proposta è che cominciavano a esserci proprio tensioni tra fascisti e gli alleati. Nel giugno del 39 Louis Lumière, che tra l'altro è l'inventore del cinema, possiamo dire, insieme al fratello, perché i fratelli Auguste-Marie-Louis-Nicolas Lumière e Louis-Jean Lumière, ebbene, erano quelli che sono stati considerati i due cineasti produttori e inventori proprio del cinema. Ebbene, Louis Lumière accettò di presiedere la prima edizione del festival, che avrebbe dovuto svolgersi dal 1 al 30 settembre. Poi la dichiarazione di guerra della Francia e del Regno Unito alla Germania il 3 settembre praticamente cassò un po' questa edizione. La prima vera edizione dunque si svolge soltanto nel mese di settembre del 1946, e da allora il festival si è tenuto con cadenza annuale, se si accettano gli anni 1948 e 50, in cui non si svolse per problemi di bilancio, eravamo ancora all'inizio. E poi però invece nell'arco di pochi anni divenne il festival tra i più importanti al mondo, e con tanti personaggi anche del nostro mondo. Nell'edizione del 68, pensate, era in programma dal 10 al 24 maggio Monica Vitti, che faceva parte della giuria, si dimise per delle contestazioni, e le sue dimissioni furono seguite da quelle di altri giurati, e il 18 dello stesso mese Louis Malle, che poi era il membro dimissionario della giuria, poi François Truffaut, Claude Berry, Jean Gabriel, Albi Coco, Claude Lelouch, Roman Polanski e Jean-Luc Godard, entrando nel salone del Palais, chiesero l'interruzione della proiezione in solidarietà con gli operai e gli studenti in sciopero, e il giorno successivo il festival fu interrotto e nessun premio venne assegnato. Insomma, è stato anche in alcune edizioni funestato. Una cosa che ci riguarda ulteriormente da vicino è l'edizione del 2012, perché Nanni Moretti fu il presidente della giuria, e quindi insomma, tanto giuria che è stata anche presieduta anche da Steven Spielberg. Allora, del film di quest'anno bisogna ricordare che ce ne sono diverse interessanti. Il problema è che spesso succede una cosa: I film che vanno a Cannes non sempre arrivano in Italia. Io lo trovo una cosa aberrante. Moltissimi film, mi è capitato di vederli in lingua originale, sono riuscito a scovarli e trovarli, ma in lingua originale mai tradotti. Uno, se vuole vederli, deve praticamente vedersi in lingua originale, e non sempre la lingua tu la puoi capire, perché se tu sai un po' di francese, l'inglese, va bene, ma ci sono anche film di altre lingue e non arrivano tutti, la distribuzione non li porta sempre in Italia, e questo è un altro aspetto che è abbastanza deteriore. Vi ho detto che oggi tra i film che abbiamo scelto di raccontarvi al volo c'è il Venue Électrique di Pier Salvadori, che è il film di apertura del festival Mai Fuori Concorso, che si svolge in una Parigi degli anni 20, in un mondo pieno di arte, di industria, con un'invenzione rivoluzionaria che sconvolge la vita di un gruppo di artisti e di imprenditori. E diciamo che questo film, ci sono amori soprattutto impossibili, le macchine elettriche, la nascita della modernità, il film che racconta un'epoca in cui tutto sembrava possibile. E tra i protagonisti del film c'è anche Gilles Lelouch, che è uno degli attori più noti nel territorio francese. E dunque il film ha inaugurato il 79esimo Festival di Cannes e Salvadori è tornato alla competizione dopo anni di assenza con una commedia drammatica che ovviamente, insomma, lo caratterizza. E il trailer è, di fatto lo vedremo molto presto. E adesso invece veniamo a Fatherland di Pavel Pawlikowski, che racconta di un altro tipo di guerra, la guerra fredda, dove uno scrittore che è Thomas Mann e sua figlia Erika, attrice, giornalista, pilota di rally, ebbene intraprendono un viaggio in automobile attraverso una Germania divisa, tra discussioni politiche, rapporti familiari complicati, il peso della storia, insomma i due cercano di riconciliarsi, tutto questo mentre il mondo intorno a loro comincia a frammentarsi. Il regista Pavel Pawlikowski, premio Oscar per Ida e per Cold War, che era un film tutto girato in bianco e nero, estremamente intenso, torna in concorso a Cannes ed è una coproduzione inglese, polacca, tedesca, francese e italiana, con l'italiana Chapter 2 nella produzione. Il progetto era inizialmente noto come 1949, questo era il titolo, con Sandra Hüller, protagonista di Anatomia di una caduta, e alla sua seconda palma consecutiva. Insomma, presto poi vedremo anche il trailer in italiano e per il film che è Fatherland. Allora, andiamo invece a un ultimo film, che è quello di Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, che insomma vede... ha raccontato il film dicendo che quello in cui è stato più crudele con se stesso è proprio questo film, girato in gran parte già prima di essere selezionato. Il film ha avuto una distribuzione in Spagna ed è il suo 24esimo film. La storia è quella di Elsa, una regista di pubblicità sulla quarantina che sta scrivendo una sceneggiatura natalizia nel 2004, ispirandosi alle vite dolorose delle sue amiche. Però la sua storia si rivela essere una sceneggiatura che un altro regista, Raoul, sta scrivendo, e un gioco di scatole cinesi sul tempo, sull'arte, sull'autoriflessione. E quindi questo è, infatti, l'ultimo film di Pedro Almodóvar. Andiamo adesso invece ad ascoltare una canzone che andiamo a prendere dalla storia di, in questo caso, del Festival di Cannes, perché andiamo a prendere un film del 2002, che il film era Parla con lei, i tempi di Pedro Almodóvar, visto che abbiamo parlato di lui, e vinse da quell'epoca, insomma, l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Almodóvar utilizzò questa canzone che stiamo per andare ad ascoltare in una scena iconica del film. Il brano è diventato un po' un simbolo del suo cinema passionale, ma fatto anche di suspense e di malinconia. Questa è Chissà, Chissà, Chissà, Nat King Cole.

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Allora, di nuovo insieme, e abbiamo parlato di alcuni dei film che fanno parte del concorso. C'è anche The Unknown di Arthur Harari, e poi The Man I Love di Ira Sachs, o ancora insomma dei film che comunque vedremo molto presto, e ne parleremo, andremo anche a sentire o presentare i film che verranno distribuiti anche nel nostro territorio. Ma andiamo a fare un po' di storia del Festival di Cannes, perché andiamo da un film che nasce da un libro mai molto noto, quello di Roberto Saviano, cioè Gomorra, il film del 2008, che racconta di cinque storie intrecciate nella periferia di Napoli, tra boss dei clan dei casalesi, ragazzini che sognano di diventare camorristi, pensa un po', un sarto cinese, e poi ovviamente che lavora per la malavita, oltre a un ragazzo che scopre un deposito di rifiuti tossici. Insomma, un affresco della camorra senza eroi né redenzione. Allora andiamo a sentire un estratto del film.
2: Che? Senti, Franco, ci sto pensando da un po' di tempo. Forse non sono adatto per questo lavoro.
3: Ma che stai dicendo? Camminiamoci, ne ha.
2: No, no, no, davvero. Veramente. Non me la sento.
3: Ma stiamo andando così bene, camminiamoci.
2: No, Franco, non voglio più lavorare. Mi dispiace. Ciao.
3: Ehi, Robert, magari in modo fa schifo su mestiere. Lo sai che la gente come me ha mandato in Europa, sto paese è merda? Lo sai quanto operai se sono salvato perché non faccio spendere un cazzo della loro azienda? È fermo, te guardo, qua. Capite? Eh? Capite? Dibbete, tutta gente che si salva se la mandi perché ci sta mia te.
2: Ho visto come li fai campare. Salvi un operaio a mestre e uccidi una famiglia a Mondragone.
3: E è così che funziona. Ma non l'ho deciso io. Noi arriviamo a risolvere problemi che hanno creato gli altri. Il cromo, l'amianto, non l'ho creato io, le montagne non me le sono mangiate io. Funziona così.
2: Funziona così?
3: Funziona così.
2: E non funziona così.
3: No?
2: No.
3: No?
2: Io non sono un buon mettere.
3: No. E come si?
2: Sono diverso.
3: Ah sì? Paffè e pizza. È diverso. Non ti credere essere meglio di me, capite? Ti ha dato un'occasione, no?
1: Dunque, questo era un estratto di Gomorra, film tratto, dicevamo, dal libro inchiesta di Roberto Saviano, e che tra l'altro da quel film, da quel libro più che altro, vive sotto scorta. Girato praticamente o quasi interamente con attori non professionisti, il film vinse il Grand Prix a Cannes 2008, secondo premio dopo la Palma d'Oro. Tony Servillo è l'unico attore professionista nel cast principale, il film fu candidato all'Oscar come miglior film straniero. E da Gomorra veniamo invece ad un altro film. E, allora, qui parliamo di Il Divo, e il film è di Paolo Sorrentino. La storia è quella di Andreotti, di fatto. La straordinaria storia, straordinaria nel senso buono e cattivo, dipende naturalmente dai punti di vista, di Giulio Andreotti, 7 volte presidente del Consiglio, soprannominato appunto Il Divo. Il film lo segue dal rapimento di Aldo Moro fino alla sua nomination, possiamo dire così, a senatore a vita, mescolando un po' realtà, pettegolezzi, il simbolismo, anche un po' di grottesco. E Andreotti viene un po' ritratto come un uomo potente, solo e inspiegabilmente immortale. Finché, oltre a Tony Servillo, vede anche Anna Bonaiuto, Giulio Bosetti e Flavio Bucci in ruoli importanti. Basti pensare che Giulio Bosetti fa la parte di Eugenio Scalfari. Sorrentino vinse il premio della giuria ex equo con Thirst di Park Chan-wook. Servillo, per interpretare Andreotti, studiò ore di video e indossò protesi alle orecchie e al naso. Il vero Andreotti, tra l'altro, citò in giudizio Sorrentino, poi ritirò la causa dicendo: non voglio dare pubblicità a un film che non mi piace. La scena poi del Parlamento con i cadaveri che ballano è diventata iconica. Andiamo a sentire un estratto di Il Divo.
4: Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano.
2: Si passeggiava e uscissi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi, gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa, inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso. Confesso, è stato anche per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili, amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale, tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato, noi, un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io.
1: Da Il Divo, adesso invece, dopo questo estratto, veniamo ad un ultimo film. Facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo ad ascoltare adesso un capolavoro di Michelangelo Antonioni. Siamo nel 1966 e il film di cui stiamo andando a parlare è Blow Up, che vinse la Palma d'Oro ex aequo. E la storia è quella di Thomas, un fotografo londinese alla moda, che mentre scatta foto in un parco crede di aver immortalato un omicidio, ingrandisce i negativi, scopre dei dettagli però che sono inquietanti. La verità però è sfuggente, forse inesistente. È un film sull'illusione della realtà e sul potere che hanno le immagini, anche su chi scatta. E il film che vede protagonista David Hemmings, che poi appunto fa la parte di Thomas, ma anche Vanessa Redgrave e Sarah Miles, è il primo film inglese di Michelangelo Antonioni, girato a Londra, nella Swinging London, con anche una famosa scena con gli Yardbirds, con Jimmy Page alla chitarra, ed è un documento storico anche del rock. Il film fu controverso perché c'è una sequenza di nudo integrale, all'epoca particolarmente quindi spinto, più di quanto non fossero gli usi del periodo storico. Antonioni era italiano evidentemente, però il film fu per lui importante da girare in inglese, e dunque esiste anche un doppiaggio italiano storico curato dalla CDC con Adriano Micantoni per la voce di David Hemmings, e tanto un doppiaggio di ottima qualità che rispetta l'atmosfera psichedelica del film, di cui noi andiamo ad ascoltare subito un estratto.
4: Che cosa fa? Seguirmi! La smetta! Mi dia quelle foto, lei non può fotografare la gente in quel modo.
5: E chi lo dice? Io faccio soltanto il mio lavoro, c'è chi fa il torero, chi fa il deputato, no? Io faccio il fotografo.
4: Questo è un luogo pubblico, la gente ha diritto di essere lasciata in pace.
5: Non è colpa mia se non c'è pace. Molte ragazze mi pagherebbero per una foto, lo sa?
4: Anch'io la pago.
5: Io costo caro. E ci sono altre cose che mi servono qui dentro.
4: Allora che facciamo?
5: Le mando le fotografie.
4: No, le voglio adesso.
5: E perché? Cos'hai questa fretta? Non sciupi tutto, ci siamo appena incontrati.
1: Ecco, questa è dunque la sequenza di Blow Up, e noi con questa chiudiamo la prima parte, il primo blocco di Soul Kitchen. Noi torniamo con voi tra pochissimo, lo faremo con un ospite e ovviamente ci faremo raccontare qualcosa anche del Festival di Cannes di oggi, e poi torneremo invece agli archivi del passato.
6: Giornale Radio. C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 37 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
5: E allora in questa seconda parte di Soul Kitchen qui a Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo con voi ed Elisa Cabrini con me, in dicevo seconda parte che parte a prendere mosse dal festival attuale. Abbiamo fatto un po' di storia del festival, abbiamo anche raccontato alcuni dei film che partecipano all'edizione di quest'anno, ma abbiamo deciso di andare da chi sta seguendolo direttamente come fenomeno, Veronica Gennari, anche per avere un tipo di affresco differente. Veronica Gennari, che è giornalista freelance che collabora anche con Sky TG24. E allora Veronica, ciao, ben trovata.
6: Buongiorno a tutti e tutte.
5: Eccoci. Allora Veronica, intanto vorrei capire, è un festival questo che evidentemente nasce sotto presupposti che politicamente sono anche un po' delicati, qualcuno, posto che il Festival di Cannes, dicevamo prima, è stato spesso attraversato anche da polemiche, addirittura da chi si è dimesso da presidente della giuria, pensavamo prima a Monica Vitti negli anni 60, abbiamo visto anche situazioni anche di contrasto. Quest'anno la questione è legata invece a vicende, dicevo, politiche che chiaramente hanno un po' funestato almeno l'atmosfera del festival.
6: Sì, assolutamente. Già diciamo che come sua origine, ecco, come sua genesi, questo festival, questa edizione 2026 di Cannes è stata definita sin da subito come un'edizione molto particolare. Questo si vede già dai film che sono in lizza per la Palma, insomma sono film che sono internazionali, europei, tanto cinema spagnolo, tanto cinema orientale, coreano, registi iraniani, c'è poco film americano, poco americano di Hollywood, ecco, qualche film indipendente, però già questo è un, insomma, credo una nota molto molto importante, perché sin da subito qui in Francia abbiamo avuto tanti critici che hanno posto un po' la domanda, no? La famosa domanda se arte, cultura, in questo caso cinema, e politica siano due campi diversi o se siano insomma due campi che si intersecano, no? In tanti hanno iniziato a dire Cannes può essere uno strumento di soft power, questo già dall'introduzione della presidente, prima ancora del Festival di Cannes, insomma dell'inizio del festival. E poi devo dire, ecco, questa edizione si è confermata effettivamente un'edizione che ha portato la politica all'interno del festival, non soltanto nelle sale di proiezione di anteprima, ma anche sul tappeto rosso. Io ho un nome che è quello di Vincent Bolloré, che è stato un nome molto molto pronunciato all'interno di questo festival.
5: Sì, abbiamo addirittura il logo di Canal Plus che è stato fischiato durante le proiezioni. E quindi ci sono state anche proteste che si sono estese ad altri rami culturali come il settore editoriale. Va detto che il paradosso di questo festival, lo dicevamo in apertura, è che è nato perché c'erano state al Festival di Venezia, alla Mostra di Venezia, delle ingerenze da parte della politica, e un ministro aveva deciso di creare un'opportunità in Francia proprio per sfuggire a queste regole politiche, quindi che diversi anni dopo, diciamo parliamo ormai di 90 anni dopo, 95 anni dopo, il festival venga attraversato da ingerenze politiche, tutto sommato è abbastanza singolare, ma non è una cosa nuova, evidentemente.
6: No, assolutamente non è una cosa nuova, è forse nuovo il modo in cui è stato fatto, nel senso che in questa edizione 2026 il festival si è aperto con una tribune che qui in Francia è stata molto molto commentata, quindi una lunga lettera, possiamo dire così, di 600 personalità del cinema che hanno denunciato sul quotidiano francese Libération quella che è stata definita la pressione crescente del miliardario Vincent Bolloré sull'industria del cinema francese. Vincent Bolloré è appunto questo miliardario francese che ha insomma possiede una buona parte effettivamente dell'industria cinematografica francese, ma non solo, anche case editrici, anche tanta press francese. E ci sono appunto, come dicevo, 600 personalità del cinema, ci sono volti noti come tanti attori, attrici, Juliette Binoche, Adèle Haenel, Jean-Pascal Zadi, ma anche tanti nomi di persone meno note ma che rendono possibile l'industria del cinema, macchinisti, truccatori, registi, fonici, produttori, veramente tante personalità diverse che hanno firmato questa tribune su Libération denunciando appunto quello che hanno definito un monopolio crescente di Vincent Bolloré. Ora, per chi magari non conosce bene Vincent Bolloré, capisco che magari ci siano anche qualche domanda, sottolineo che Vincent Bolloré è appunto il proprietario di Canal Plus e tra le filiali detiene anche Studio Canal, che è la casa di produzione e distribuzione cinematografica che possiede il terzo catalogo di film più grande al mondo, e inoltre ha recentemente acquistato il 34% del gruppo UGC, quindi sale cinematografiche presenti in tutto il paese, tra cui la Sala di Le Halles a Parigi, che è la più visitata al mondo. E proprio per questo, insomma, c'è stata questa tribune che ha definito una battaglia culturale in corso, dicendo insomma che il cinema francese deve essere sfaccettato e diverso e non può essere inglobato all'interno di un solo proprietario che dà ovviamente la sua visione ideologica. L'ultima cosa che direi su questa vicenda, perché è stata veramente di grandi, ha preso poi grandi proporzioni all'interno di Cannes e della Francia in generale, è stata anche la risposta di Canal Plus. Non c'è stata una risposta della direzione, quindi Bolloré per intenderci non ha preso la parola a riguardo, per almeno non per adesso, però è arrivata la risposta del presidente del consiglio di amministrazione di Canal Plus, Maxime Sada, che ha annunciato che sostanzialmente il gruppo che ha firmato la petizione non lavorerà più con il gruppo Canal, quindi si è creata all'interno del Festival di Cannes una specie di blacklist di attori, fonici, produttori che non lavoreranno più per Canal.
5: Veronica, per andare invece sul colore, mi pare che però il festival ha visto sempre un po' il glam, visto ancora le star, protagonisti che sono arrivati, personaggi che chiaramente hanno cominciato a caratterizzare, come spesso succede, quella che poi è la cornice di un festival che da sempre, insomma, si riconosce da una parte per la qualità dei film, dall'altra anche per alcune situazioni politiche come quella che hai appunto appena raccontato, dall'altra ancora per quello che appunto sono i VIP, i personaggi, gli attori. E mi sono chiesto anche se oggi, in un momento come questo, esistano ancora i divi, perché se pensiamo agli anni 50, 60, 70, forse arriviamo anche alla fine degli anni 90, ma il divismo un po' piano piano sta sparendo?
6: Io non credo. Comunque abbiamo visto tante personalità del cinema francese e non solo che si sono presentate a Cannes. Cannes rimane, secondo me, oltre ovviamente un festival cinematografico, rimane anche uno dei momenti di presenza dei divi, secondo me, che continuano a esistere, insomma, all'interno della vita proprio, non solo soltanto del cinema. In Francia per esempio si è parlato tantissimo le grandi attrici e attori del cinema francese. Penso per esempio a Gentle Monster, che in realtà non è un film francese, è dell'austriaca Marie Kreutzer, ma vede la presenza di due grandi del cinema francese che sono Catherine Deneuve e Léa Seydoux. E si è parlato tantissimo di Seydoux in particolare e della sua performance, e insomma la sua presenza a Cannes è stata molto molto discussa. Abbiamo visto proprio anche soltanto sui social tante immagini del suo passaggio al festival, come abbiamo abbiamo visto immagini di per esempio Javier Bardem, insomma credo che sia ancora un momento molto seguito in Francia e non solo. Non so se direi che è arrivata la fine del periodo dei divi.
5: No, mi consola molto perché ogni tanto mi rendo conto che vediamo un cinema che magari vedo meno, o meno ci sono molti attori che stanno emergendo, ma mi sembra di vedere in giro meno attori alla Brad Pitt, per farci, o alla George Clooney, o meno attrici che abbiano quel tipo di popolarità, ma evidentemente poi dipende anche dal momento storico. E in tutto questo l'ultima domanda che ti faccio è collegata anche magari ai film che hanno una qualità chiaramente importante, ma mi chiedo anche se il panorama rappresenti un po', cioè il cinema, i film di Cannes hanno un po' l'idea di poter consegnare alla storia anche delle storie che raccontino il presente. Quest'anno mi sembra che non sia stato affatto deludente, anche se si è pescato molto dal passato, molti film che partono dagli anni magari della guerra o di un periodo della prima, della seconda guerra mondiale o anche della guerra fredda, o di racconti che comunque pescano nel passato, o almeno questo guardavo nelle trame.
6: Sì, assolutamente, anche io ho avuto questa impressione che si guardasse moltissimo al passato. Ho avuto una sensazione un po' di déjà vu, diciamo personalmente. Mi sono chiesta se non si sia guardato al passato per analizzare il presente, una tecnica che abbiamo già visto insomma fare altre volte all'interno del cinema e al di fuori. Mi chiedo se non sia stato fatto un passaggio di questo tipo. A me viene da dire che il cinema del 2026 di Cannes è un cinema comunque molto attuale. Ci sono registi che secondo me hanno analizzato il nostro tempo in modi diversi, perché ovviamente sono registi che hanno una griglia di lettura molto diversa, un modo anche di fare cinema molto diverso, però insomma già soltanto la presenza di registi come Asghar Farhadi, iraniano, che ha già, non è una, insomma, la prima volta che passa al Festival di Cannes, non è la prima volta che è in lizza per dei premi importanti, ha già vinto insomma anche l'Oscar, però sicuramente la sua presenza secondo me è importante ed è da sottolineare, come per esempio appunto abbiamo detto la presenza di altri anche registi o all'interno della giuria, insomma altre personalità per esempio del cinema orientale, secondo me dà una nota importante, no? Da un segno importante anche dello spessore che sta ricevendo e dell'attenzione che sta ricevendo il cinema orientale e l'Asia in generale, secondo me, se vogliamo vederla più a un livello geopolitico. Quindi insomma credo che sia una bella griglia di lettura per il nostro presente.
5: Peccato l'assenza dell'Italia, nel senso non ci sono film italiani, la speranza è che sia un episodio, anche se ci si è battuti un po' per capire, ci si è confrontati per capire se si tratti di un episodio appunto o della rappresentazione della crisi del nostro cinema.
6: Sì, assolutamente. Beh, il fatto che ci sia una mancanza di film italiani, questo è un... non è, insomma, è stato un grande smacco per l'Italia. Sicuramente quello che possiamo fare noi è sperare di vedere alla prossima edizione dei film italiani. Questo è l'unico, insomma, augurio che posso dire, perché sicuramente il fatto che l'Italia sia stata esclusa su tutti i livelli, ecco, non è un buon segno per il nostro cinema, per la nostra cultura in generale.
5: Veronica, io ti ringrazio moltissimo. Allora, buona chiusura di festival e noi ci sentiremo più avanti. Grazie ancora e buon lavoro.
6: Grazie, alla prossima.
5: A te, a presto. Noi adesso andiamo avanti, lo facciamo con una canzone che è presa proprio da un pezzo di Blow Up di cui abbiamo parlato prima, quella dei Beatles, Strawberry Fields Forever. Let me

0: Dunque, dopo aver parlato con Veronica Gennai del Festival di Cannes di quest'anno, torniamo invece al passato. E andiamo ad un film come Il conformista di Bernardo Bertolucci, che era stato in concorso a Cannes nel 1970, anno d'uscita del film naturalmente, un cast importante con Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sandà, e che vedeva insomma la storia di Marcello Clerici, funzionario del regime fascista che desiderava solo essere normale. Per dimostrarlo accetta di partecipare all'omicidio del suo ex professore antifascista, e ora esule a Parigi. Ma tra il viaggio di nozze con la moglie Giulia e il passato che ritorna, Marcello scopre che il prezzo della normalità è l'anima. E è un film che ha avuto davvero anche diverse polemiche, ma fu davvero anche accolto con grande entusiasmo. E il doppiaggio, tra l'altro, originale, perché gli attori parlavano italiano sul set, con Jean-Louis Trintignant, francese, doppiato, l'unico, da Gino La Monica per le scene appunto in italiano, mentre recitava in francese sul set. Stefania Sandrelli e Dominique Sandà invece parlano italiano. Allora andiamo ad ascoltare un estratto di Il conformista.
1: Com'è un uomo normale, secondo te?
2: Per me l'uomo normale è quello che si volta per la strada per guardare il sedere di una bella donna che passa. Ama quelli che sono come lui e diffida di quelli che sente diversi. Per questo l'uomo normale è un vero fratello, vero cittadino, vero patriota, vero...
3: vero fascista.
2: Ti sei mai chiesto com'è che siamo amici? Perché noi due siamo diversi dagli altri. Siamo animali della stessa razza. Marcello, sei qui? Ma che c'è, non sei d'accordo? Ma lo so che sei d'accordo, io non mi sbaglio mai.
0: Veniamo da Il conformista ad un altro film importantissimo, quello di Michael Cimino, o Michael Cimino se vogliamo dirla all'americana, ma lui è di origine italiana, e film che vinse la Palma d'Oro nel 1978 e che racconta la storia di tre operai di una città industriale della Pennsylvania che partono per il Vietnam, catturati, costretti ad un momento drammatico della loro esistenza, persino a giocare alla roulette russa, rischiando la vita, tornano a casa distrutti, incapaci di reinserirsi, scappando, uccidendo anche chi li aveva in qualche modo costretti a quella tortura. Ma il film è un affresco sulla guerra, l'amicizia, ma anche la distruzione dell'innocenza. Un cast straordinario con Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage e Meryl Streep, con Walken che vinse l'Oscar come miglior attore non protagonista, film che vinse 5 Oscar su 9 nomination, tutto sommato neanche così tante considerando la popolarità del film e l'importanza. E la scena della roulette russa è diventata iconica, anche se diciamo storicamente un po' inaccurata. Doppiaggio italiano molto apprezzato, con l'adattamento dei dialoghi curato da Franco Dalcer, ed è un film talmente importante che qualunque sequenza resta memorabile. Noi vi facciamo ascoltare questa.
4: È aperto.

0: dispiace. Michael. Oh, Michael! Oh, Michael! Oh, Michael! Oh, Michael! Oh, mio Dio!
1: Sei bellissima.
0: Eh già. Dammi il cappotto, dammi.
1: Sì.
0: No. Ma pensa, erano tutti qui, sono andati via ora. Rimarranno malissimo quando sapranno che sei arrivato. Bentornato a casa. Sai, speravo. Anzi, mi sono anche detta, vedrai che Michael torna con Nick.
1: No.
2: E da Il Cacciatore veniamo a un altro film altrettanto importante. Siamo dalle stesse parti perché parliamo del capolavoro di Francis Ford Coppola, premiato con la Palma d'Oro l'anno dopo Il Cacciatore. Parliamo del 1979, dunque Apocalypse Now. Palma d'Oro ex aequo, e la storia la conoscono tutti o quasi tutti, quella del capitano Willard che durante la guerra del Vietnam risale il fiume Nung in Cambogia per uccidere il colonnello Kurtz, ufficiale impazzito, di fatto è Marlon Brando, che si è proclamato divinità tra le tribù locali. Un viaggio allucinante nella follia della guerra, della mente umana, con tantissime scene iconiche, con un cast anche qui straordinario, che vede protagonista per l'appunto Martin Sheen nella parte di Willard, Marlon Brando, Robert Duvall, Dennis Hopper. Riprese che durarono 3 anni nelle Filippine, tra uragani, cambi di cast. Pensate che appunto la parte di Martin Sheen doveva essere di Harvey Keitel, che poi venne sostituito da Martin Sheen, e tra l'altro Martin Sheen ebbe un infarto sul set, mentre Marlon Brando arrivò obeso e improvvisò molte delle sue battute. E diciamo che il film ha, diciamo, tanti momenti iconici. Il più noto è adoro l'odore del napalm la mattina presto, doppiato tanto in modo eccellente anche qui da Gino La Monica per Robert Duvall, e la versione integrale insomma è stata disponibile recentemente su Sky da poter vedere tutta.
3: Lo senti l'odore?
4: Cosa?
3: Napalm, figliolo. Non c'è nient'altro al mondo che odore.
2: Insomma è stata disponibile recentemente su Sky da poter vedere tutta.
3: Lo senti l'odore?
4: Cosa?
3: Andiamo! Napalm, figliolo! Non c'è nient'altro al mondo che odora così!
4: Muovetevi! Muovetevi!

0: tutta la collina. Odorava di... di vittoria. Prima o poi questa guerra finirà.
1: Da Apocalypse Now veniamo a Il tamburo di latta, film di Volker Schlöndorff, Palma d'oro ex aequo con Apocalypse Now, che si svolge nella Danzica degli anni 20 con una storia di Oscar Mazerat, un bambino che decide di non crescere, che racconta la storia della sua famiglia durante l'ascesa del nazismo. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Il tamburo di latta.
2: C'era un bel pienone oggi.
3: Un grosso successo.
2: Perché? Non volevi far successo?
4: Guarda. Oggi fin dall'età di 3 anni decidono di non crescere più. Bebra è il mio nome. Io discendo in linea diretta dal principe Eugenio. E quindi da Luigi XIV, dato che era Luigi il padre di Eugenio, e non un qualunque savoiardo, come si sostiene. Io mi sono astenuto dal crescere dal giorno del mio 10° compleanno. Sì, un po' tardi, ma meglio che niente.
5: Oscar!
4: Mi dica, mio ottimo Oscar, lei adesso dovrebbe avere 14 o 15 anni?
5: No, 12, 12 e mezzo.
4: Ma non è possibile. Vediamo, e a me quanti ne dà?
5: Che so, 35.
4: Lei è un adulatore, giovane amico. 35 anni, eh sì, fosse vero. In agosto ne compirò la bellezza di 53. Potrei essere suo nonno. È anche lei un artista?
5: Beh, artista non proprio, ma qualcosa so fare.
6: Ma che diavolo è...
5: Come vede, signor Bebra, il mio numero lo potrei fare anch'io.
4: Bravo! Bravissimo!
7: Un anno che conosce Bebra.
4: Lei deve venire con noi assolutamente.
1: Dal tamburo di latta, insomma, un film che racconta questa storia incredibile, struggente. Tanto il protagonista David Bennett aveva 11 anni, ma sembrava molto più piccolo, tanto che fu accusato ingiustamente di nanismo, accusato poi, fa ridere anche dirlo, ma insomma accusato di che poi. Il film vinse anche l'Oscar come migliore film straniero e le scene con i soldati che rincorrono Oscar sono diventate un cult. E tanto Mario Adolf, attore tedesco sì, ma con madre italiana, si doppiò da solo in italiano. Film veramente straordinario, con il quale chiudiamo questo blocco dedicato al Festival di Cannes e la sua storia.
8: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura le parole di Giorgia Meloni, che ha espresso ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina con 600 droni e 90 missili, 4 morti e almeno 80 i feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione

0: Ucraina, che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei ed internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura. Queste le parole di Giorgia Meloni in una dichiarazione. Poco dopo è arrivato il messaggio da parte del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato direttamente la nostra premier.
1: Elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi, 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi, e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali, e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente, che era al 15,75%.
0: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità. Queste le parole che sono state pronunciate all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa alle donne di esercitare il ministero di lettrice.
1: Agenzia di stampa iraniana Fars, citando le guardie rivoluzionarie, afferma che l'ultimo post di Trump sui social è propaganda e che non è stato preso alcun impegno sul nucleare di Teheran. Lo ha riferito al Jazeera. Va ricordato che Trump aveva annunciato che i negoziati sul nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Tuttavia l'Iran non si è impegnato in alcun modo e la questione del nucleare non è stata discussa in questa fase, ha riportato Fars.
0: I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo, e quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
1: Marta Kostiuk ha dedicato la sua vittoria al primo turno del Roland Garros al suo paese, l'Ucraina, rivelando che la casa dei suoi genitori è stata quasi colpita da un missile all'inizio della giornata. La tennista di Kiev ha battuto la russa Oksana Selekmeteva 6-2-6-3, iniziando così col piede giusto la sua avventura a Parigi.
0: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: Questa radio è il Giornale Radio. La vostra radio, libera di informare.
3: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Siamo alla terza parte di Soul Kitchen, dedicato alla storia del Festival di Cannes. Abbiamo parlato del passato, ma anche del presente, non ancora del futuro, perché non possiamo farlo, ma del passato sì, e lo possiamo fare andando a ripercorrere alcuni dei film più importanti della storia del festival. Tra questi non possiamo non citare Lezioni di piano di Jane Campion, Palma d'Oro nel 1993, con Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill ed Anna Paquin. Film che racconta una storia di una donna muta, Ada, che nell'Ottocento viene spedita con la figlia in Nuova Zelanda per un matrimonio combinato. Il suo unico modo di esprimersi è il pianoforte. L'uomo a cui è promessa sposa non glielo concede, però un vicino lo compra e lo scambia per lezioni di piano, che poi diventano lezioni di amore e di desiderio. Holly Hunter imparò, questa è una curiosità, a suonare il piano e a parlare la lingua dei segni per il ruolo, oltre a recitare muta per tutto il film. Anna Paquin vinse l'Oscar a 11 anni, mentre Jane Campion è la prima donna che ha vinto la Palma d'Oro. È stato distribuito in Italia dall'Academy Pictures con doppiaggio originale, doppiaggio eccellente anche qui, e che noi andiamo ad ascoltare in questa versione con il trailer di, appunto, Lezioni di piano.

0: riuscite a sentirmi?
1: Io lui non lo voglio chiamare, papà. Non lo chiamerò in nessun modo.
2: Volevo darvi il bacio della buonanotte.
3: Potremmo fare un baratto.
0: Per cosa?
3: Il piano.
0: Cade! Senti!
1: Ha detto che il piano è suo e non vuole che lui lo tocchi. È uno zuccone, non sa leggere, è ignorante.
0: Siamo una famiglia ora. Io faccio sacrifici e li farete anche voi. Gli insegnerete a suonare. Ve lo garantisco io.
2: Vi propongo una specie di contratto. Ci sono cose che vorrei fare mentre voi suonate. Sollevate la gonna.

0: non sono il piano come noi, Nessie. No, lei è una strana creatura. E la sua musica è strana. Avere dei suoni lugubri dentro non deve essere affatto piacevole.
1: Mamma! Veniamo adesso invece da questo film meraviglioso e mirabile come lezione di piano a Pulp Fiction, che è stato Palma d'Oro nel 1994, rappresenta un caposaldo del cinema, il miglior film che ha fatto Quentin Tarantino nella sua storia, almeno questo se non si vuole proprio andare a indugiare su altri film che ha fatto molto belli, ma questo oggettivamente è quello che l'ha reso più celebre e che ne ha consegnato, lo ha consegnato alla storia. Film creato con un cast impressionante: John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis e tanti altri ancora. La storia è quella che si intreccia con tante vicende: la vita di due sicari, di un boss della malavita, di un pugile e di una coppia di rapinatori che si intrecciano, dicevo, in una Los Angeles violenta, grottesca. Storie magari non lineari, dialoghi fulminanti, battute epiche, una valigetta che non si apre mai. La Palma d'Oro fu assegnata dalla giuria presieduta da Clint Eastwood. Il film rilanciò la carriera di John Travolta. Tanto spesso Quentin Tarantino ne parlava, quando vidi Senti chi parla non potevo crederci. Ho detto no, John Travolta non poteva finire così, dovevo assolutamente fare in modo di rivitalizzare la sua carriera. Glielo dissi anche in faccia, ricorda Tarantino. La scena poi del ballo con Uma Thurman è diventata un cult. Tra l'altro la capacità di John Travolta con la danza, il ballo che l'altro avevano consegnato con Stayin' Alive e con La febbre del sabato sera o Grease, non è mai stata utilizzata in seguito abbastanza. Grande colpa del cinema. Allora direi che andiamo ad ascoltare in questo caso un estratto di Pulp Fiction particolarmente intenso, e quindi sentiamolo questa parte con Bruce Willis e Samuel Jackson.
2: Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua?
3: Sì, proprio così.
2: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
3: Ah, bene, ne abbiamo uno.
2: Me l'hanno detto, posso accomodarmi?
3: Ah, sì, la prego, entri.
2: Tu devi essere Jules, perciò tu sei Vincent. Veniamo subito al sodo, signori. Se sono stato informato correttamente, le lancette volano. Dico bene, Jimmy?
3: Al 100%.
2: Tua moglie, Bonnie, torna a casa alle 9:30 del mattino, esatto?
3: Mm-hmm.
2: Mi è stato fatto capire che se dovesse tornare e ci trovasse qui non ne sarebbe troppo soddisfatta.
3: Per niente.
2: Bene, questo ci dà 40 minuti per toglierci dalle palle. Che se fate quello che vi dico, quando ve lo dico, sono sufficienti. Allora, in garage avete una macchina con un cadavere a cui manca la testa. Portatemici. Jimmy?
3: Uh-huh.
2: Fammi un favore, ti dispiace? Ho sentito un buon odore di caffè, me ne dai una tazza?
3: Sì, subito. Come lo prendi?
2: Molta panna, molto zucchero. Riguardo alla macchina, c'è qualcosa che devo sapere? Si ingolfa, fa fumo, è molto rumorosa, c'è benzina, qualsiasi cosa.
4: A parte l'aspetto, la macchina è a posto.
2: Sicuro? Non voglio uscire per strada e magari gli stop non funziona.
4: Ehi, amico, per quanto ne so io, questa figlia di puttana è perfetta.
2: Meglio così. Torniamo in cucina.
3: Ecco, signor Wolf.
2: Grazie, Jimmy.
1: E allora, dal film, l'ho detto prima, Bruce Willis mi è scappato, voglio dire John Travolta e Samuel Jackson in questa sequenza memorabile, dove però è Samuel Jackson a tenere la scena anche in modo abbastanza inquietante. Ad ogni modo, adesso andiamo ad un altro film importantissimo che prende proprio le mosse dal film di Nanni Moretti, La stanza del figlio. È un film che ha avuto il coraggio finalmente di parlare di un argomento come il lutto, la morte, ma facendolo un po' alla francese. Per questo motivo Nanni Moretti venne apprezzato. Se c'è una cosa che il cinema francese ha che riesce a consegnare alla storia meglio di qualunque altro genere, o meglio di qualunque altro paese, è quella capacità di affrontare tutti gli argomenti: morte, religione, sesso, salute, denaro, politica, esseri umani. Non c'è paura verso nessun argomento che ci riguardi, a differenza invece di quello che accade dalle nostre parti o accade anche negli Stati Uniti, o comunque il fatto di riuscire ad affrontare ogni argomento con questa capacità, maturità, competenza, anche leggerezza spesso, è qualcosa di formidabile. È chiaro che qui nella stanza del figlio non può esserci la leggerezza, perché la storia è quella di una normale famiglia che vive ad Ancona con uno psicanalista che è Giovanni Sermonti, alias Nanni Moretti, la moglie Paola, che è Laura Morante, e i figli Andrea e Irene. Irene è Jasmine Trinca, mentre Andrea è Giuseppe Sanfelice. Come ogni domenica, Giovanni va a correre e convince Andrea ad andare con lui. Poi una telefonata urgente di un paziente che si chiama Oscar, che nel film è Os e Silvio Orlando, cambia i loro programmi. Andrea, essendo un subacqueo, ne approfitta per andare a fare immersioni, ma ha un incidente e annega. Tra l'altro, storia che purtroppo ci porta ad una vicenda recentissima di cronaca, dove abbiamo perso la vita 5 persone proprio facendo sub. Andrea quindi muore, e naturalmente la vicenda getta nello sprofondo tutta la famiglia in un dolore che va dal tormento, disperazione, il senso di colpa, anche la rabbia. Giovanni ritiene Oscar colpevole della perdita del figlio, perché se non lo avesse chiamato quel giorno lui non sarebbe andato al mare. Paola invece piange tutte le lacrime che ha, e mentre Irene sfoga la sua rabbia contro i compagni. Un giorno arriva una lettera indirizzata ad Andrea da parte di Arianna, un amore estivo del ragazzo che però non sa della scomparsa. E Paola chiede alla giovane di incontrarsi, e lei arriva portando con sé una foto che Andrea le aveva regalato, che lo ritrae nella sua stanza, ora chiusa per sempre. E allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto della stanza del figlio.
5: Finalmente, figlio mio, ci sei mancato.
6: Anche voi. Bentornato, fratello.
7: Un arabo entra in un bar. Qual è la prima cosa che guardi?
6: Gli occhi. La cintura, allora.
7: Salutami tuo padre.
8: Il 23 gennaio del 91, dei missili Scudo sono caduti su Haifa. Ti hanno messo in salvo e ti hanno portato via con un altro neonato. E nel panico sono stati scambiati i bambini.
6: Vuoi dire che sono l'altro?
8: È la loro vita, hanno diritto di sapere, no?
7: Parli con suo marito.
6: No!
7: No!
6: Dovrò scambiare la mia kippah con una cintura esplosiva.
9: Sei sempre stato un ebreo, quindi vattene subito e falla finita!
7: Non parlare così, non dirlo.
1: Avete sentito una canzone in questa sequenza? Questa canzone era una canzone di Brian Eno. Lui andò in un negozio per andare a prendere un album che lui amava molto. Una canzone che lui amava molto, ed è quella che vi proponiamo proprio adesso, quella di Brian Eno, By This River.

0: allora adesso, dopo questa canzone meravigliosa di Brian Eno, profonda, dolcissima e struggente, malinconica, anche triste, anzi parecchio triste, è quella di Brian Eno, veniamo ad un altro film che è un capolavoro di Mathieu Kassovitz, L'Odio, film del 1995 girato interamente in bianco e nero. La storia è ambientata nella banlieue di Parigi, scossa dalle rivolte notturne che portano l'arresto di Abdel, barbaramente pestato dagli agenti. Lo spaccone di origine ebraica, Vince, l'africano pugile dilettante Hubert, l'irrequieto maghrebino Saïd vivono il clima di tensione nell'attesa delle nuove notizie sulle condizioni del loro compagno. La morte del ragazzo infatti potrebbe scatenare una vera e propria rivolta contro le forze dell'ordine, che sono ormai il nemico assoluto della periferia, ormai disastrata. Il film ha un cast importante, è il film che, se vogliamo, consegna alla storia Vincent Cassel, che fa la parte appunto dello spaccone di Vince, ma c'è anche la presenza dello stesso Mathieu Kassovitz, ma poi anche attori che abbiamo conosciuto più tardi, di sicuro attori che magari noi conosciamo di meno in Italia, ma anche in Francia hanno avuto una certa popolarità. Penso per esempio a Saïd Tagmaoui, che invece vediamo spesso in tante pellicole. Bisogna dire che L'Odio è diventato facilmente un cast, ed è un film che ha avuto il coraggio di trattare la violenza e i conflitti della banlieue parigina senza scadere nel retorico. Kassovitz ha dato un dato documentaristico, cioè la morte nel 1993 negli uffici della polizia dello zairese Macomé Bouwolé, e anche gli scontri nelle periferie, questo per raccontare la storia di questi tre amici nell'arco di una giornata ad alta tensione, dalle 10.38 fino alle 6.01 del mattino dopo. Ed è un film quindi che ha avuto coraggio, ma capacità anche scenica e straordinaria capacità, dicevo, anche visiva e di messa in scena di Mathieu Kassovitz, rivelandone il talento. Andiamo ad ascoltare il trailer.
1: È la storia di una società che precipita e che, mentre sta precipitando, si ripete per farsi coraggio. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene.
2: I disordini fanno seguito alla brutalità di un ispettore del commissariato di Muguet. Due giorni fa l'uomo ha gravemente ferito un giovane del luogo fermato per dei controlli. Ma Abdel Isha è sempre in osservazione all'ospedale Saint-Georges, dove le sue condizioni sono considerate gravi.
3: Io ne ho le palle piene a strafottere di continuare a sopportare questo sistema del cazzo come un coglione qualunque. Siamo qua, nella merda, a vivere dentro centri pozzoletti, e tu che fai per cambiare la situazione?

0: Chiamalo!
1: Sono cresciuto per la strada, e beh, che c'è? Che c'è, eh?
0: Forza che aspetti! Non è quello che volevi!
2: Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
3: Da l'odio adesso ad un film che noi italiani consideriamo uno dei più importanti della storia per noi, cioè La vita è bella. Il film di Roberto Benigni del 1997, Gran Premio della Giuria nel 98, con anche il premio per l'interpretazione maschile. Film che non vede solo Roberto Benigni, ma anche Nicoletta Braschi e sua moglie, e Giorgio Cantarini come terzo attore protagonista. Diciamo che Benigni poi, tra l'altro, è noto perché dopo la vittoria si arrampicò sulla poltrona della giuria agli Oscar per ringraziare i giurati, film che appunto vinse 3 Oscar, tra cui il miglior attore per Benigni e il miglior film straniero, ma a Cannes venne apprezzato anche prima. La storia è quella di un ebreo italiano e di suo figlio che vengono deportati in un campo di concentramento. Per proteggere il bambino dall'orrore, il padre trasforma la prigionia in un gioco a premi. Il primo premio è un carro armato. È un modo anche che ha Benigni per poter naturalmente dare una dimensione umana e insieme anche sfaccettata di come può essere la vita, di come possono essere prese anche notizie che hanno dei drammi, o quantomeno più che altro vicende così drammatiche come la guerra. Allora andiamo ad ascoltare qui proprio un estratto de La vita è bella.
4: Guido?
5: Sì?
4: È chiusa la cucina?
5: Non c'è più nessuno, niente, perché?
4: È arrivato un signore da Roma, dal ministero. Vorrebbe mangiare.
5: È chiusa la cucina.
4: Peccato, ti avrebbe dato una bella mancia.
5: È aperta la cucina.
4: Si accomodi.
5: Prego.
4: Grazie.
5: Dottore, lei non mangia proprio niente, eh?
4: No, no.
6: I nani sono 7.
5: Buonasera.
6: Piccoli. So che la cucina è chiusa, magari una cosa fredda, quello che trovate.
5: Guardi, qua è tutto buonissimo, scelga lei.
6: Qualcosa di leggero.
5: Beh, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto, intriso, impanato, altrimenti pesce.
6: Pesce, pesce.
5: Bene, abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà imporchettato, intriso, unto al Grand Marnier, altrimenti un salmone magro.
6: Un salmone, molto gentile.
5: Contorno?
6: C'è anche il contorno?
5: Certamente, abbiamo funghi fritti fritti fritti, oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamosa, o...
6: Non ci sarebbe un'insalatina leggera leggera, se no niente.
5: Un'insalatina leggera? Beh, mi dispiace perché i funghi fritti fritti fritti erano veramente eccezionali. Allora abbiamo detto insalata leggera, salmone magro e un bicchiere di vino bianco.
6: Perfetto, più presto che puoi, per favore.
5: Faccio il possibile. Prego.
3: Dalla vita è bella, l'ultimo film di questo blocco è 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. E questo è il film di Christian Mungiu, Palma d'Oro nel 2007, un film romeno con Anna Maria Marinza, Laura Vasiliu e Vlad Ivanov che sono i protagonisti. Un film girato in piani sequenza lunghissimi, un film che è un capolavoro di realismo che vede appunto Christian Mungiu andare in concorso e riuscire addirittura a conquistare la Palma d'Oro, e questo naturalmente lo consegna alla storia. Film che è stato distribuito in Italia anche dalla BIM con doppiaggio italiano disponibile, anche se l'originale romeno sarebbe meglio, più consigliato, ma evidentemente, e quindi magari con i sottotitoli. Ma è un film che ha anche un panorama storico importante, perché ritrae un momento che abbiamo vissuto, almeno molti di noi, perché ha più di 40-45 anni, e che racconta di una Romania degli anni 80 sotto il regime di Ceausescu, con 2 studentesse che cercano di abortire illegalmente. Un film crudo, minimalista, sull'oppressione del regime e sulla disperazione di chi non ha scelta. Andiamo ad ascoltare il trailer.
7: Cosa devi fare? Dimmelo.
8: Te lo dirò, ma non in questo momento. Ecco, contalo. 2700? Sì. Gabizza, ho preso la camera. Come faccio a riconoscerlo? E lui come mi riconoscerà?
9: Ragazza, questo non è un gioco. C'è la prigione per quello che stiamo facendo.
8: E se capitasse a me, che faresti?

0: Una volta cominciato, non si può più tornare indietro.
1: E allora si chiude qui con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni il film di Christian Mungiu, il film romeno che vinse la Palma d'Oro nel 2007. Questo blocco di Soul Kitchen, tra poco invece andremo al quarto ed ultimo con tanti film della storia di Cannes.
2: Giornale radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 16 e 34 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
4: Soul Kitchen, speciale Festival di Cannes, la storia con i film che lo hanno reso il festival più importante al mondo, mentre Venezia, non vorrei confondere, è una mostra, mentre Cannes è un festival. Ad ogni modo, andiamo adesso a raccontare di un film a cui sono molto legato, un film veramente molto bello, anche nel 2009, lo ricordo, anche perché fu a parlarmene fu mio padre, e quindi mi aveva consigliato vivamente questo film, che devo dire avevo visto con molto interesse, e all'epoca c'erano i DVD, per cui vidi il DVD, che non mi era sfuggito al cinema, e quindi mi sono legato perché il film mi piacque veramente tantissimo. Si chiama Il Profeta di Jacques Audiard. Ed è un film che ha degli attori anche qui semi sconosciuti da noi, come Tahar Rahim, Neil Sarestup, Adel Ben-Sherif, attori che magari conoscete di vista ma non conoscete il nome, perché è difficile che alcuni dei loro film arrivino da noi in Italia. E che racconta di Malik, 19 anni, ragazzo analfabeta, senza legami, che entra nel carcere di Brencourt tra mafia, corsa e musulmani. Lui cosa fa? Impara a sopravvivere, a leggere, ma anche a uccidere. E quando esce, di fatto, è come se fosse già diventato un capo. Il film vinse il Grand Prix a Cannes e fu candidato all'Oscar come miglior film straniero. Tahar Rahim, alla sua prima esperienza come attore, rimase scioccato lui stesso dalla violenza delle scene. E distribuito in Italia dalla Lucky Red, con doppiaggio italiano davvero eccellente, da questo film noi adesso andiamo ad ascoltare il trailer.
5: Tu sei inglese?
6: No. No, non sono inglese. Perché?
5: No, perché hai dei modi così. Sei molto carina.

0: Così il suo cliente non ha un nome?
1: Desidera rimanere anonimo. Se non ha intenzione di accettare, non le conviene parlargli. Te la faccio breve. Ascoltare è accettare.

0: Il Profeta, dunque film che vi raccomando, ancora estremamente attuale, è la storia di Cannes con i film che lo hanno caratterizzato più e meglio negli ultimi anni, nella storia, insomma negli ultimi 60 anni. E adesso invece veniamo ad un film particolarmente complesso. Sto parlando di Amour, di Michael Haneke, il regista austriaco che racconta di due personaggi, due uomini e una donna, una coppia anziana che si chiamano George e Anne. Sono due persone che hanno vissuto una vita all'insegna della musica, perché sono stati insegnanti di musica a Parigi e vivono un amore profondo. Ma Anne a un certo punto subisce un ictus e inizia a perdere la facoltà di intendere, e George decide di assisterla fino alla fine. Ed è un film straziante e lucido sul tema della vecchiaia, della malattia, ma anche dell'amore che resiste. È un film davvero struggente, visto che anche qui il tema della vecchiaia spesso non viene trattato, anzi viene, se possibile, evitato, perché la gente magari si intristisce. Il film con Jean-Louis Trintignant ed Emmanuel Riva, che tra l'altro aveva 85 anni all'epoca e fu candidata all'Oscar, mentre Jean-Louis Trintignant tornò al cinema per questo film dopo 15 anni d'assenza, bene, vinse anche l'Oscar come miglior film straniero. Era un film che aveva una coproduzione franco-tedesco-austriaca e quindi tra l'altro aveva il doppiaggio italiano con Francesco Carnerutti per Jean-Louis Trintignant e Marzia Ubaldi per Riva. Andiamo a sentire adesso proprio di questo film il trailer.
1: C'è qualcuno? C'è qualcuno?
2: Mamma! Appena sono entrata mi sono ricordata di quando da bambina vi sentivo fare l'amore. Mi dava la sicurezza che vi amavate e che saremmo stati sempre insieme. Cosa c'è? Cosa c'è?
3: Calma.
2: No, che non sto calma. Ma che succede? Non vorrai rovinare la tua immagine da vecchio, vero?
3: Me ne guarderei bene. Ma qual è la mia immagine?
2: Sei un mostro qualche volta.
4: Cos'è? Sei diventato matto?
3: Siediti.
4: Ma no, non posso sedermi. Che succede qui?

0: Veniamo ora a un film che conoscete tutti, La grande bellezza. La grande bellezza è un film che ha diviso molto in Italia, ancora. Ma ti è piaciuto La grande bellezza? È un po' la domanda che si faceva spesso. Ma non so perché, non so cosa dire. Ah, capolavoro assoluto, no, una cavolata terribile, no. E quindi c'era questa divisione molto netta, anche abbastanza polarizzata sul tema. Allora io devo dire che questo film di Paolo Sorrentino con Tony Servillo, immancabilmente, ma con un cast ricchissimo di attori che per l'occasione fecero la coda di partecipare, penso a Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, c'è anche un cameo di Serena Grandi, ma di tanti attori che hanno dato vita ad un film che in realtà racconta la decadenza. La storia è quella di Jeb Gambardella, scrittore e giornalista mondano che compie 65 anni, passeggia per Roma tra feste, artisti, cardinali, opere d'arte, cercando la bellezza in una città che sembra averla persa. È un film, dicevo, sulla decadenza, l'arte, la ricerca del senso, è un film barocco. Diciamo che il personaggio di Jeb Gambardella personalmente mi è talmente detestabile, odioso, insopportabile nella sua supponenza, nella sua superbia e nella decadenza che lui stesso interpreta, che non riesce a piacermi neanche il film. Ma il film è un film importante, un film interessante, con delle sequenze memorabili che racconta un'Italia che è più un'italietta di un'Italia un po' grossolana, che posticcia, che si piange e che non pensa mai a niente, pensa soltanto a vivere il presente, superficiale, mondana. Un'Italia che in questo caso è rappresentata da una Roma fatta di luccichii, di piccole striature, non c'è nulla di profondo, non c'è nulla di così interessante, intrigante, c'è soltanto folklore, colore e un certo squallore. Ecco, forse la parola che mi consegna più La grande bellezza personalmente è squallore. Uno squallore patinato, luccicante, con delle frasi che sono evidentemente quelle che Jeb Gambardella consegna alla storia del film, ma che lascia addosso è permeato il film stesso di quel tipo, di quella sensazione sgradevolissima, di cattivo odore di questa umanità che almeno il film sembra voler trasmettere. Quindi il film forse si consegna anche a piene mani a questo tipo di percezione, poi non tutti la pensano così naturalmente. La grande bellezza aveva dunque degli estratti, andiamo a sentirne uno.
1: La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare.

0: Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano.
1: Vice direzione mette Cesacuni, che Antonini mi ha rotto veramente il cazzo.
0: Volevo diventare il re dei mondani e ci sono riuscito. Io non volevo solo partecipare alle feste, volevo avere il potere di farle fallire.
2: Veniamo invece adesso a un altro film, un film francese che ho scoperto qualche anno fa, un film meraviglioso. Il film è Il gusto delle cose. Il film è stato trasmesso anche da Sky recentemente, film di Tanan Yung, e che si svolge in una Francia del XVIII secolo, con la storia di Eugénie e di Dodin Buffin, che sono Juliette Binoche e Benoît Magimel, che lavorano ormai fianco a fianco da ormai più di vent'anni. La cucina di Buffin è di altissimo livello, i suoi piatti sono considerati tra i più gustosi e raffinati del paese. La collaborazione con Eugénie è fondamentale, lo è stata tutti questi anni, per costruire l'eccellenza che tutti li riconoscono. La grande complicità inevitabilmente presente tra i due è anche alla base di un sentimento che cresce, è un sentimento passionale, amoroso, soprattutto da parte di Dodin. Lo chef decide poi di rendersi all'evidenza e chiede più volte alla sua socia di sposarlo. Eugénie però è una donna molto indipendente, ha sempre rifiutato le proposte di Dodin perché vede nel matrimonio una minaccia per la sua libertà, e a questo punto l'uomo, stanco della sua riluttanza, decide di conquistarla facendo una cosa che non aveva mai fatto prima: cucinare per lei. Poi però il destino, come spesso succede, è in agguato. E allora andiamo ad ascoltare il trailer di questo magnifico film, Il gusto delle cose.

0: Abbiamo lavorato insieme per più di 20 anni. Io leggevo una ricetta e lei faceva meraviglie ai fornelli.
1: Passiamo molto più tempo insieme noi che tanti sposi.
0: Ve lo chiedo di nuovo, Eugenie. Sposatemi.
1: Quante volte ancora volete farmi questa proposta?

0: La felicità è continuare a desiderare ciò che si possiede già. Ma io vi ho forse mai avuta? Questo momento è il migliore della giornata.
1: Da questo film meraviglioso veniamo ad una canzone che nulla c'entra, perché viene presa da uno dei film di cui abbiamo parlato prima, cioè The Pulp Fiction, film che ha una colonna sonora importantissima, una canzone che suona nella scena in cui Mia Wallace, cioè Uma Thurman, balla da sola nel ristorante aspettando Vincent Vega, e cioè John Travolta, ed è una canzone questa di Huge Overkill, riadatta una canzone di Neil Diamond, trasformandola in un classico del rock alternativo, veramente indimenticabile. Andiamo ad ascoltare Girl, You'll Be a Woman Soon. Girl.

0: canzone di Pulp Fiction. Adesso invece veniamo ad un l'ultimo blocco, l'ultima parte dedicata ai film che hanno fatto la storia del Festival di Venezia. Stiamo arrivando piano piano ai film più recenti. Uno dei film più noti che ha caratterizzato la storia del festival è un film intitolato Parasite di Bong Joon-ho, Palma d'Oro nel 2019, Oscar come miglior film tra l'altro nel 2020, con, pensate, Bong Joon-ho che ricevette una standing ovation di 10 minuti a Cannes, 10 è un'eternità. Il film è il primo non in inglese a vincere l'Oscar come miglior film invece, quindi sia alla Cannes sia al Festival degli Oscar ha avuto veramente un'acclamazione straordinaria. La storia è quella di una famiglia, la famiglia Kim, povera, disoccupata, che si infiltra gradualmente nella vita della ricca famiglia Park, diventando in poco tempo dipendenti ma indispensabili. L'equilibrio però si rompe quando un segreto nascosto negli scantinati della villa in cui loro di fatto operano viene improvvisamente alla luce e qui qualcosa evidentemente cambia. Il film ha degli attori che, se anche vi dicessi, credo che non comprendereste, o nemmeno io, perché Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-young, e quindi sono tutti attori poco conosciuti al nostro pubblico e noi compresi, ma che hanno avuto grandissima intensità, grande spessore, che hanno dato vita a un film importantissimo. Film che è disponibile chiaramente anche in italiano e di cui andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Ma cos'è? Disinfestano.
2: Chiudi la finestra.
3: Lasciala aperta, così avremo lo sterminio gratis.
1: Dio, che puzza!
4: Mi ha fatto piacere rivedere i tuoi, stanno bene.
5: Già, ma disoccupati.
4: Ti cedo il mio posto per fare il suo insegnante di inglese.
5: Ma non ho un diploma.
4: Inventane uno.
5: Hai un grande talento, perché non ti ammettono alla scuola d'arte?
2: Sta zitto.
5: Per me questo non è affatto un falso o un reato.
3: Dobbiamo prendere il loro posto. I ricchi sono davvero dei fessi.
4: Come posso descriverti la madre?
6: Assisto sempre alla prima lezione. Is it okay with you? Io credo che mio figlio sia un artista nato.
5: È uno scimpanzé, vero?
6: È un autoritratto.
5: Pazzesco.
6: Nessuno dei suoi insegnanti d'arte è durato più di un mese.
5: Mi è appena venuta in mente una persona, aspetti.
2: Fermati. Jessica, figlia unica
7: nell'Illinois a Chicago, ero nella stessa classe di tuo cugino.
3: Sono ricchi, ma anche gentili.
8: Sono gentili perché sono ricchi.
6: Dico sul serio.
3: E sai qual è la cosa più strana di tutte?

0: Veniamo adesso invece ad un altro film, un film che avevamo anche presentato a Soul Kitchen 3 anni fa, ed è un film che si intitola Anatomia di una caduta, Anatomie d'une chute, di Justin Treat, storia di una scrittrice tedesca che vive in, anzi Justin Treat, meglio dire, visto che la regista è canadese, la scrittrice tedesca che vive in Francia con il marito francese e il figlio ipovedente. Una mattina però il marito viene trovato morto, diciamo che viene trovato morto nel cortile della loro baita. La domanda è caduto o è stato ucciso? E durante il processo che viene fatto i segreti del matrimonio vengono svelati e la verità però diventa più sfuggente di quanto sembri. La vicenda, insomma, è un film, racconta un film controverso, perché lo spettatore non comprende fondamentalmente mai, almeno fino a un certo punto del film, quale sia la realtà e quindi partecipa attivamente alla costruzione della storia. Tra l'altro Sandra Hüller, che è la protagonista, è candidata all'Oscar, è stata tornata a Cannes nel 2026, quest'anno, con Fatherland, film che è uno dei pochi film ad aver avuto la Palma d'Oro e aver ricevuto una candidatura all'Oscar come miglior film. E allora di questo andiamo ad ascoltare il trailer di Anatomia di una caduta.
1: Voglio che tu sappia una cosa. Non sono un mostro.
2: Sandra, ti chiedo di essere precisa, di dirmi tutto.
1: Sì. Non lo so, penso sia caduto dal terzo piano, la finestra è aperta.
2: I risultati dell'autopsia sono inconcludenti. La caduta accidentale sarà difficile come strategia di difesa. È per questo che apriranno un'inchiesta per morte sospetta. Perché eri l'unica persona presente. E chiaramente sei sua moglie.
1: Stop! Io non l'ho ucciso.
2: Non è questo il punto.
3: Avete litigato il giorno prima della sua morte. Devi vedere te stessa nello stesso modo nel quale ti vedranno gli altri.
2: Ci sono elementi che potrebbero far pensare a un suicidio.
1: Devi dire esattamente tutto quello che ricordi. Ti lamenti della vita che tu stesso hai scelto. Non sei una vittima.
4: Non ce la faccio più! Sei una violenta!
1: Sei una violenta!

0: Sono innocente, questo lo sai, vero?
1: E adesso chiudiamo l'appuntamento di Soul Kitchen con Emilia Perez di Jacques Audiard, che è un musical crime grottesco che segue la trasformazione di un narcotrafficante messicano che diventa donna, Emilia Perez. E per aiutare la sua famiglia a sfuggire al cartello, finge la propria morte e diventa una filantropa. Una commedia nera e stravagante con un po' di tracce queer. E, tra l'altro, la curiosità è questa: che Carla Sofia Gascon, attrice tra l'altro transgender, vinse il premio per la migliore interpretazione femminile a Cannes 2024 insieme alle coprotagoniste. Film che è una coproduzione franco-messicana ed è stata distribuita in Italia da Lucky Red.
2: Tu sei inglese?
0: No. No, non sono inglese. Perché?
2: No, perché hai dei modi così. Sei molto carina.
3: Il suo cliente non ha un nome?
0: Desidera rimanere anonimo. Se non ha intenzione di accettare, non le conviene parlargli. Te la faccio breve. Ascoltare e accettare.

0: E quindi con questo noi chiudiamo l'appuntamento dedicato ai film che hanno caratterizzato la storia del Festival di Cannes. Io ringrazio Elisa Cabrini, da Lapo De Carlo un saluto, rimanete come sempre con noi qui su Giornale Radio, alla prossima puntata con Soul Kitchen, ciao a tutti.
1: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia...
0: Radio, alla prossima puntata con Soul Kitchen. Ciao a tutti.
1: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene. Anche senza...

se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati e buona domenica dalla redazione.
3: In apertura le elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Nelle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione Reggio Calabria Est invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
2: Giorgia Meloni condanna il pesante attacco lanciato nella notte dalla Russia su Kiev. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione, ha detto. E continueremo a lavorare insieme ai partner per una pace giusta e duratura, conclude la Premier.
3: Siamo agli esteri. Benjamin Netanyahu continuerà ad agire contro le minacce in Libano. Secondo una fonte israeliana, riporta Sky News, citando la Reuters, mentre i negoziati sembrano procedere in direzione di un potenziale accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, il premier israeliano ha detto al presidente americano Donald Trump che manterrà libertà di azione.
2: A Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi per una persona in acqua. I soccorsi giunti sul posto hanno circondato l'area dando via alle ricerche. Il cadavere è stato recuperato. La vittima è un 59enne di Bolzano, sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero.
3: Ancora cronaca, un uomo si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte nel Torinese. Ora è in condizioni gravissime con ustioni sul 65% del corpo e al momento la sua prognosi resta riservata. Non è chiaro cosa abbia spinto l'uomo a darsi fuoco. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, ci sarebbero soprattutto motivi personali. Non si tratterebbe però di un dipendente del colosso dell'e-commerce.
2: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
3: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
5: Milano, 12 dicembre 1969. Mancano 13 giorni a Natale. È giorno di acquisti. I grandi magazzini sono sfavillanti, le luminarie addobbano il centro che sembra quasi un carnevale. Migliaia di persone stipate in corso Vittorio Emanuele, ci si sente immortali. Ma alle 16:25 un forte boato rompe quella felicità. Giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Per la prima volta scopriamo di essere dei bersagli nel giorno dell'innocenza, ormai perduta.
6: 14 morti e una 80ina di feriti per un attentato in una banca milanese. Altre esplosioni a Roma con una decina di feriti.
7: Questa è la

0: Drammatica notizia giunta nel pomeriggio. A Palazzo Chigi si è riunito alle 21 il Consiglio dei Ministri. Domani mattina il Ministro degli Interni Restivo riferirà alle Camere, dove si è avuta un'unanime manifestazione di sdegno e di preoccupazione per l'accaduto. Riferirà, dicevo, sui primi risultati delle indagini che sono state iniziate, come ha detto Restivo, in tutti i settori con molta decisione e fermezza. Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana. In un primo momento si era pensato alle caldaie dell'edificio, ma le caldaie sono state trovate intatte. Non ci sono dubbi, si tratta di una bomba ad alto potenziale esplosivo, si tratta di un attentato.
1: L'ordigno viene collocato in modo da provocare maggior numero di morti. Il 12 dicembre del 69 l'agenzia della BNL di Piazza Fontana è infatti gremita per il mercato degli venerdì, che richiama gli agricoltori delle province di Milano e Pavia. La bomba scoppia sotto il tavolo al centro del salone riservato alla clientela, davanti all'emiciclo degli sportelli. Francesca Dendena, familiare di una vittima della strage, oggi non c'è più, ma è stata per anni un punto di riferimento della ricerca della verità. Oggi quell'associazione 12 dicembre dei familiari delle vittime di Piazza Fontana è presieduta dall'avvocato Federico Sinicato e per la famiglia Dendena ci sono Paolo e Matteo.
2: Il 12 dicembre alle 16.25 alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana esplose una bomba. In questo salone si teneva un mercato agricolo milanese, quindi un mercato agricolo importante che aveva una cadenza settimanale. Era conosciuto che questa fosse l'unica banca aperta e fosse conseguentemente gremita.
1: Ma chi erano le vittime di Piazza Fontana?
3: Non è una banca dei ricchi, la Banca Nazionale dell'Agricoltura, e specie questa filiale milanese di Piazza Fontana. È la banca dei fattori, dei sensali, di qualche contadino. Venivano dalle campagne di Lodi, di Cremona, anche del Vercellese. Ci sono anche due ragazzi tra i feriti. Li aveva mandati la madre, la Vandaia, a pagare una cambiale da pochi soldi. Anche uno dei morti aveva, fra le mani, una cambiale da pagare.
1: Chi era dentro la banca vede l'inferno, la guerra in tempo di pace. Fortunato Zinni, allora impiegato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura.
4: Mano a mano però mi sono reso conto che c'era gente che correva fuori, i miei colleghi che fuggivano tutti con il volto insanguinato. E allora istintivamente attacco la cornetta e vado verso il salone, dove vengo fermato da un ferito che mi chiede di aiutarlo. Entro nel salone, lo scenario era di un acre odore di fumo, per terra cadaveri, pezzi di suppellettili e un buco alla mia sinistra, dove chiaramente era stata depositata la bomba.
1: E mentre Fortunato Zinni vede da vicino la scena della strage, Don Corrado Fioravanti entra nel portone della banca.
5: Abbiamo sentito un'esplosione tremenda, un boato vero e proprio, e più un odore di miccia, di polvere. E un momento siamo rimasti così fermi dietro le macchine che andavano davanti. Poi, visto che c'è una ragazza ferita, sono entrato dentro. È stato uno spettacolo tremendo. Almeno c'erano altri 30-40 che si lamentavano, che mi chiedevano di aiutarli. Io ho dato la soluzione a tutti quanti.
1: Arrivano i primi giornalisti. Giampaolo Pansa allora è inviato della Stampa.
6: E mi sono trovato di fronte all'inferno, una cosa che sembra banale dirlo oggi, ma non dimenticherò più, perché c'era questa specie di grande cratere al centro della sala, c'erano un sacco di corpi sventrati, maciullati, resti dappertutto. Ho visto un vigile portare via un ragazzino che poi era pizzabiglio con una gamba quasi staccata, infatti poi l'ha perso. Ho visto un carnaio indescrivibile. Certamente era una bomba potentissima, aveva fatto una strage pazzesca. Noi siamo andati avanti per tutta la sera e tutta la notte mentre Milano bolliva, i fascisti stavano aggredendo un sacco di persone. Una Piazza Fontana all'esterno della banca era diventata una specie di campo di battaglia con la polizia che pestava tutti.
1: Un'altra bomba viene scoperta nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana in Piazza della Scala. È contenuta in una cassetta metallica ma non esplode. A Roma, alle 16.55, un ordigno scoppia nel passaggio sotterraneo della Banca Nazionale del Lavoro, 13 feriti. Alle 17.22 e 17.30, sempre a Roma, due bombe vengono collocate davanti all'altare della Patria e all'ingresso del Museo del Risorgimento in Piazza Venezia, 4 feriti. Il paese è attonito. Nessuno crede alle immagini diffuse dalla televisione. Alle 20.30 giunge il messaggio di Mariano Rumor, Presidente del Consiglio.
7: È lo sdegno della nazione che io sento di esprimere di fronte ad un atto di barbarie criminale ed assurda che non ha precedenti nella storia del nostro paese. Cittadini innocenti ed ignari uccisi e decine di feriti a Milano e a Roma sono un bilancio di vergogna per chi ha tramato vilmente un assassinio che getta nel lutto famiglie e sconvolge la coscienza degli italiani.
1: 14 dicembre 1969. Milano si stringe intorno a quelle bare allineate. E Piazza Duomo è stracolma, una città si ferma e con lei tutto il paese. Sono lì da ore, in silenzio, cercano un movente e si pongono delle domande.
8: A chi giova? A chi giova? Ecco la domanda che ci poniamo noi, operai. A chi giova questa strage? Perché?
1: Ma quali sono gli eventi che precedono l'attentato di Piazza Fontana? Questa era la testimonianza di Giampaolo Pans.
6: Il clima di violenza che si respirava nel 1969, non soltanto in quel dicembre, fa immaginare che qualcosa di grave potesse accadere. Non dimentichiamoci che in quell'anno ci sono le bombe alla Fiera di Milano, siamo quindi il 25 aprile. E poi ci sono le bombe sui treni di agosto e poi c'è questo, l'uccisione dell'agente Anarumma nel novembre con linciaggio, o il tentativo di linciaggio fatto nei confronti di Capanna dai fascisti ai funerali, quindi si poteva immaginare.
1: Maurizio Dianese, autore del libro La strage, pubblicato da Feltrinelli e scritto con Gianfranco Bettin. Dianese racconta qual era la situazione politica nel 1969.
9: Gli anni 60 sono stati gli anni, alla fine degli anni 60, il momento del grande cambiamento e quindi con tensioni da una parte e dall'altra si fronteggiavano il patto cosiddetto atlantico, e cioè da una parte le forze di governo che si identificavano soprattutto nella Democrazia Cristiana e dall'altra parte l'opposizione. Lo scontro fra queste due forze poi ha prodotto anche un notevole cambiamento sociale, e sostanzialmente quel che si ricorda di quel periodo sono le manifestazioni di piazza, le bombe, le tensioni sociali, gli scioperi degli studenti, degli operai, quindi un clima che sicuramente apriva o poteva aprire la strada a tentazioni di qualsiasi tipo, tentazioni reazionarie da un lato e anche tentazioni rivoluzionarie.
1: Secondo Sergio Zavoli, il clima di violenza di quegli anni fa scattare in Italia i piani di forze reazionarie e antidemocratiche.
10: Essere pacifici, del resto, non significa essere rassegnati. Significa costruire un ordine in cui alla violenza si contrapponga la legge, ma all'autorità corrisponda il consenso. In cui il potere sia saldo in alto, ma nella misura in cui è sostenuto dal basso. In cui il rapporto giuridico tra Stato e popolo non sia violabile, ma resti tuttavia aperto a integrazioni e sviluppi. Al precetto di non uccidere che viene dall'alto, occorre una nostra aggiunta dell'animo e un nostro aumento di concretezza. Occorre cioè una solidale e ragionata persuasione nella possibilità di educare gli altri. Rifiutare la violenza non può essere un affare individuale, privato. Rendere suggestiva e liberatrice la pace, quando la violenza conserva in un angolo dell'uomo una tentazione così forte, è un'impresa che riguarda le società intere. Vi sono sì nella storia dell'uomo atti di ribellione riparatrice, cui le comunità si piegano per resistere ad offese globali che minacciano tutto lo spirito e tutto il corpo di un popolo. E il senso della storia vuole che vi siano differenze tra violenza e violenza. Ma non è lecito, per questo, stabilire categorie eterne su cui domani si possa speculare facendone degli alibi. Sicché il modo migliore di negare la violenza finisce per essere, in un ordinamento democratico, quello di non distinguerla. E ciò vale anche per un altro ordine di rifiuto. La morte di un bracciante o quella di un poliziotto, malgrado le diverse motivazioni, sono anch'esse tragedie che interrogano la nostra ragione. La libertà, oggi, consente che gli esami di coscienza diventino pubblici, che si parli di storie rimaste per secoli nel silenzio, forse perché non era possibile scrivere una storia di ciò che non si svolgeva nel tempo.
1: Le indagini si rivolgono verso gli anarchici. Numerosi di loro vengono arrestati. Vi sono Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. La notte, tra il 15 e il 16 dicembre del 69, Pinelli cade da una stanza del quarto piano della Questura di Milano durante un drammatico interrogatorio. Aldo Palumbo, giornalista allora dell'Unità, è il testimone oculare del volo di Giuseppe Pinelli.
11: Presso a poco sono passate, erano circa le 23:57, mi ricordo che ho guardato l'orologio perché avevo intenzione di tornare al giornale a pigliare la prima edizione e poi ritornare. E quantomeno ho deciso di andare, sono salutati i colleghi che c'erano, degli altri giornali, e sono sceso, mi sono avviato normalmente per le scale. Ho acceso una sigaretta, sono arrivato sotto l'atrio e proprio in quel momento ho sentito dei rumori, uno spattito di qualche cosa che sbatteva, un grido e poi tre rumori consecutivi.
12: Grosso scatolone che cadesse urtando due volte contro qualcosa e poi l'ultimo impatto al suolo, naturalmente. Questi sono dei rumori un po' sordi, due più ravvicinati e uno leggermente più distanziato. Tanto che poi ho dedotto dopo che sto corpo che era caduto doveva aver urtato contro i due cornicioni.
1: La RAI annuncia così la morte di Pinelli e sceglie Bruno Vespa, che intervista il questore di Milano, Marcello Guida.
13: Questa notte, come hai appunto detto, uno dei fermati, Giuseppe Pinelli, un ferroviere di 41 anni, si è suicidato gettandosi da una finestra del quarto piano del Palazzo della Questura, dove lo stavano interrogando perché era iscritto a un circolo anarchico. Il questore di Milano Guida ha detto che era fortemente indiziato. Pinelli era noto per la sua attività anarchica e il suo fermo era stato convalidato e protratto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, egli aveva fornito agli inquirenti un alibi che, sempre a detta delle stesse agenzie di stampa, non aveva trovato convalida.
14: Si è parlato anche di un testimone che avrebbe visto il Pinelli giocare in una osteria.
15: Questo è l'elemento che a noi non risulta perché nel verbale di fermo, vero, non c'è alcuna indicazione di questa circostanza particolare, quindi sfugge completamente alla nostra cognizione questa circostanza.
13: Da quella finestra che si sta socchiudendo, il Pinelli si è gettato è al quarto piano e il suo corpo è caduto su quella aiola. Lo hanno trasportato subito all'ospedale Fate Bene Fratelli e ha vissuto soltanto un'ora, dopodiché è espirato malgrado le cure prodigate dai sanitari.
1: Molti anni dopo i giudici di Milano scriveranno che il suo fu un malore attivo. La moglie di Pinelli, Licia, raccontò così cosa avvenne la notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969.
16: Fino dov'è? E qui da noi, signora, dove sta molto meglio. Alle 1:05 del giorno 16 sono arrivati i giornalisti a dirmi che fino alla morte. Ho telefonato al dottor Calabresi dicendo come mai non mi avesse avvertito. Ma sa, signora, abbiamo molto da fare.
1: Tra gli anarchici fermati subito dopo la strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura c'è il ballerino anarchico Pietro Valpreda. Il solito Bruno Vespa annuncia così il suo arresto in diretta dalla questura di Roma e dice: è lui il colpevole.
17: Sì, sono qui. Pietro Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle stragi di Roma della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella questura di Roma. Il tassista, ormai sapete, si chiama Cornelio Rolandi, 47 anni, abitante a Corsico, vicino Milano. Rolandi si era presentato ai carabinieri, è un particolare interessante, mi sembra, si era presentato quando ancora non era stata diffusa la notizia della taglia dei 50 milioni. Ha raccontato agli ufficiali la storia del suo cliente, il cliente con la borsa di cui vi ha riferito Brancoli, e i carabinieri, visto il rilievo della testimonianza, hanno informato l'ufficio politico della questura di Milano e stamattina si è deciso di mettere a confronto il Rolandi con una delle persone fermate a Roma. Ma stasera è stato accertato finalmente che il colloquio si è svolto al Palazzo di Giustizia. È stato il confronto decisivo, Valpreda è stato riconosciuto ed è stato rinviato a giudizio. Qui la questura di Roma, a voi studio centrale.
1: Pietro Valpreda viene ritenuto l'esecutore materiale della strage. Per anni, fino alla sua morte nel 2001, ha gridato la sua innocenza, che gli sarà riconosciuta in modo tardivo.
18: La nostra utopia era qualche cosa che forse era nella mente di pochi. Beh sì che mi sono sentito un capo espiatorio. Lì non è che hanno seguito una pista. Loro hanno fatto queste indagini, che sono durati 2 o 3 giorni. Tutto il resto è stato né più né meno cercare di trovare degli indizi, di trovare prove, no, perché prove non ne hanno mai trovati, eccetera, sulla nostra colpevolezza. Cioè noi eravamo colpevoli a priori, però quello che riguardano le prove sulla strage che emergono adesso, erano lì anche allora, con la differenza che le hanno messe nel cassetto.
1: Nel 1975 la salma di Giuseppe Pinelli viene resumata e analizzata. Si scopre che il corpo dell'anarchico presenta gravi lesioni. Il caso viene chiuso dalla sentenza del giudice Gerardo D'Ambrosio. Pinelli, secondo il giudice, sarebbe morto per un malore attivo, vale a dire lo stress degli interrogatori, le troppe sigarette a stomaco vuoto unito al freddo che proveniva dalla finestra aperta avrebbero causato questo malore. Ma Pinelli, invece di accasciarsi come avviene sempre, avrebbe spiccato un balzo in avanti. Così è scritto nella sentenza. Ma non c'è nulla di chiaro nella morte di Giuseppe Pinelli. Noi oggi sappiamo che almeno 13 funzionari zelanti dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno gestirono la pista anarchica per conto dello Stato. E sappiamo che nel 1994 saranno ritrovati migliaia di faldoni in una dependance del Ministero dell'Interno sulla via Appia a Roma. Sono i documenti dell'ufficio affari riservati diretto da Francesco Umberto Ramato. Si scopre che la cosiddetta pista anarchica per la strage di Piazza Fontana viene suggerita dallo stesso D'Amato attraverso l'infiltrato negli anarchici Enrico Rovelli, nome in codice Anna Bolena. È lui che indirizza gli inquirenti verso Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. Le sentenze confermeranno la loro totale innocenza. D'Amato, molti anni dopo, è stato ritenuto colpevole in primo grado e post mortem di essere perfino uno dei mandanti della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Di Francesco Umberto D'Amato resta soltanto questa traccia sonora, tratta da un confronto televisivo con l'allora segretario della CGIL, Luciano Lama.
19: Noi avevamo quello che si chiama il casellario politico centrale. Ed era un casellario nel quale esistevano i fascicoli delle persone ritenute pericolose dal punto di vista politico, dal punto di vista della sovversione.
20: E io ero uno di quelli, se non sbaglio, per esempio.
19: Si è sempre così pronti a rimproverare alla polizia, ai carabinieri, le schedature, i controlli, questo e quell'altro, quando poi succedono i momenti di emergenza, quando poi c'è il terrorismo rosso, il terrorismo nero, la mafia e tutto il resto, allora è la polizia e i carabinieri che non schedano abbastanza, che non sanno
20: questo. Parliamo dei servizi, parliamo di una certa elite che comandava e anche di una certa elite che stava al Ministero degli Interni probabilmente. Non parliamo né dei carabinieri né della polizia, la quale ultima certamente è assai cambiata dal 64 all'84, su questo anche non c'è dubbio.
19: Mi scusi, io lei non ha dato una risposta a quello che io ho detto. In sostanza la questione, la schedatura non è altro. Parliamoci chiaro, oggi intanto con la...
20: No, la schedatura è una cosa illegale, se mi permette.
19: Oggi intanto ecco, tutto il
20: questo è la schedatura.
19: Mi stia a sentire.
20: Come la chiama allora? Altrimenti? Ci schedano i delinquenti.
19: Oggi intanto tutti quanti siamo schedati molto più di quanto non fossimo nel passato. Oggi
20: allora, tutto il che ci dà.
19: Ah, beh, mi meraviglio che lei se ne meravigli.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con il montaggio di Peter Bescapè, racconteremo il lungo e tormentato processo per la strage di Piazza Fontana.
21: Il lato oscuro della verità.
22: Giornale radio.
23: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
24: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
25: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
24: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
25: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
26: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 17 e 29 minuti.
4: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio, le notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
7: È lungo e denso di colpi di scena l'iter giudiziario sulla strage di Piazza Fontana. Per alcuni anni sembra prevalere la cosiddetta pista anarchica. Intanto a Treviso Guido Lorenzon, segretario della Democrazia Cristiana, chiede un colloquio con il sostituto procuratore Pietro Calogero. Sostiene di aver ricevuto dall'editore Giovanni Ventura confidenze sull'organizzazione degli attentati. Informazioni precise e circostanziate. Ventura confida a Lorenzon di appartenere a un'organizzazione clandestina che intende instaurare un colpo di Stato e un regime ispirato alla Repubblica di Salò. Il magistrato apre un'istruttoria contro Giovanni Ventura e suo amico Franco Freda. Siamo nel novembre 1971 a Castelfranco, Veneto. Un muratore sfonda per errore il tramezzo divisorio di un'abitazione di proprietà di un consigliere comunale socialista, Giancarlo Marchesin. Scopre un arsenale di armi ed esplosivi, casse di munizioni siglate NATO. Marchesin viene subito arrestato. Dichiara che le armi sono state nascoste da Giovanni Ventura poco dopo gli attentati del 12 dicembre. Prima si trovano nella casa di Ruggero Panna. Davanti ai magistrati Panna rivela che durante l'estate del 69 Ventura gli chiede di acquistare casse metalliche tedesche di marca Jewel. Panna si rifiuta. Poco dopo Ventura gli mostra una cassetta Jewel. Comprende che qualcuno si è recato a comprarla al suo posto. Intanto Fausto Giurato, titolare di una valigeria di Padova, si ricorda di aver venduto borse di pelle identiche a quelle utilizzate dagli attentatori a Milano e a Roma.
8: Eravamo giusto qui a leggere il giornale, lui, io e altri. Vediamo che a un certo momento c'è la fotografia di una borsa. Una commessa dice: signor Fausto, ma queste qui le vendiamo anche noi? Sì, vedo, sono le borse della Mosbach e Gruber, una ditta tedesca. Il giorno 10 io ho fatto una vendita strana. È venuto un giovanotto, io gli ho fatto vedere la borsa, il prezzo gli andava bene soprattutto il fatto che era capace, senza tramezzi, senza scomparti. Dice: ne voglio 4. Io ci ho pensato su tutto il giorno e difatti sono arrivato nella determinazione. A un certo momento ho preso il telefono, ho telefonato in questura e ho detto: sentite, ho bisogno di parlare con un commissario o qualcuno. Sono venuti la seconda mattina e poi non abbiamo visto più niente. Dopo 2 anni circa
9: viene un maresciallo di carabinieri e mi mostra il suo bravo tesserino. Mi dica, maresciallo, se posso essere utile. C'ha una fotografia della famosa cartella. E allora io lo precedo. Dico, maresciallo, lei è venuto per quelle lì, forse? Lui mi guarda con interesse. Sì, dice, perché lei sa qualche cosa. Era anche ora che qualcuno venisse a chiedermi qualche altra cosa.
7: I magistrati di Treviso scoprono che il gruppo tiene le sue riunioni nell'Università di Padova, in una sala messa a disposizione dal custode Marco Pozzana, braccio destro di Franco Freda. Pozzana viene accompagnato all'estero da uomini dei servizi segreti italiani. Il giudice Stiz e il procuratore Calogero arrestano Franco Freda, Giovanni Ventura e Pino Rauti. Sono tutti accusati di aver organizzato gli attentati del 25 aprile 69 alla Fiera alla Stazione Centrale di Milano e dell'8-9 agosto dello stesso anno. Tra i capi di imputazione si aggiungono gli attentati del 12 dicembre 69. Stiz trasmette il fascicolo alla Procura di Milano. Tre magistrati proseguono le indagini. Sono il giudice Gerardo D'Ambrosio e i sostituti Luigi Rocco Fiasconaro e Emilio Alessandrini, assassinato molti anni dopo dai terroristi di Prima Linea. In pochi mesi raccolgono prove decisive contro il gruppo Freda Ventura e nello stesso tempo dimostrano che i poliziotti e i giudici che si sono precipitati sulla pista anarchica hanno commesso numerose irregolarità. Ma l'istruttoria viene abbattuta in volo nel 74. La Corte di Cassazione sottrae le indagini ai tre magistrati spostando il fascicolo a Roma. Il procuratore Calogero racconta il ruolo del SID, il servizio segreto di allora, per depistare le indagini e favorire l'impunità di molti imputati o sospettati.
10: Un teorema, come fu definito, puramente ideologico e dunque di parte. Il tempo gli ha dato ragione.
11: Accade che organi collocati ai vertici e comunque all'interno degli apparati di sicurezza dello Stato cominciano ad un certo punto a lavorare non a favore delle indagini ma contro di esse, non per collaborare con i giudici ma per intralciare e depistare il loro lavoro. Marco Pozzan, uomo di fiducia di Franco Freda, colpito da mandato di cattura nel giugno 1972 per concorso nella strage di Piazza Fontana. Il Pozzan aveva dato segni di cedimento in un precedente interrogatorio e rivelato dati di notevole rilievo sulla strategia della tensione e sulla sua matrice di destra. Sarebbe stato perciò molto importante avere la disponibilità fisica del Pozzan. Il risultato invece che verso la fine di quell'anno uomini del SID avevano intercettato durante la sua latitanza il Pozzan, lo avevano condotto in via Sicilia, dove il SID aveva gli uffici di copertura, lo avevano sottoposto ad un vero e proprio interrogatorio per assaggiarne la tenuta e le conoscenze e infine l'avevano fatto espatriare in Spagna con un passaporto falso. Giovanni Ventura, anch'egli colpito da mandato di cattura per complicità nella strage. Anche il Ventura nei primi mesi del 72 dava segni di inquietudine e mostrava di voler fare delle rivelazioni sulla strategia della tensione. Ebbene, il SID anche questa volta interviene, ma non già per collaborare. Infatti propone attraverso un proprio emissario al Ventura un piano di fuga e a tal fine mette nella sua disponibilità una chiave idonea ad aprire le celle del carcere di Monza, dove il Ventura era allora detenuto, e due bombolette contenenti sostanze narcotizzanti per stordire gli agenti di custodia durante la programmata operazione di fuga.
7: Queste indagini restano congelate fino al 1991, quando il giudice Salvini, il pubblico ministero Maria Grazia Pradella riaprono il fascicolo. Si aprirà il processo. Nel 2001 saranno condannati gli esponenti di Ordine Nuovo, Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Giancarlo Rognoni, tutti ritenuti organizzatori esecutori nella strage. Nel 2004 la Corte d'Assise d'Appello di Milano ribalta la sentenza, tutti assolti. I pentiti Martino Siciliano, Carlo Di Giglio detenuti credibili in primo grado, per i giudici di secondo grado mentono. Anche dopo le sentenze giudiziarie, soprattutto l'ultima, quella della Corte di Cassazione, restano sulla carta le intuizioni del giudice di Milano Guido Salvini, anche in relazione, come sentirete, alla strage alla questura di Milano del 1973.
12: I collegamenti fra gli episodi oggetto dei due processi sono connessi all'obiettivo politico che si voleva raggiungere dopo la strage di Piazza Fontana. Le strategie erano quelle di far decretare dopo la strage del 12 dicembre lo stato di emergenza e quindi giungere ad una situazione di riduzione delle garanzie costituzionali e ad un esecutivo più forte e in sostanza ad un quadro più autoritario. Tuttavia il Presidente del Consiglio di allora, che era l'onorevole Mariano Rumor, non aderì a questa possibilità. Allora, 4 anni dopo, la stessa organizzazione colpì, anzi tentò di colpire, l'onorevole Rumor.
7: Restano molti punti scoperti nella ricostruzione dell'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana. Pino Rauti era allora il responsabile politico organizzativo del Centro Studi di Ordine Nuovo.
13: Il fatto che io dirigessi Ordine Nuovo, benché fosse un centro studi, ma in quel centro studi sono passati in quegli anni, credo, 15-20 mila giovani, militanti, attivisti, alcuni, pochi percentualmente, però alcuni hanno avuto poi sorti varie, percorsi politici diversi e drammatici. Logica a un certo punto che al vertice di quell'organizzazione, in qualche modo in quelle vicende, sia stato coinvolto, devo dire sempre assolto, però coinvolto è anche comprensibile che sia accaduto. Beh, mica è facile accorgersi di cose del genere, e allora è facile che in quel campo non ci si badasse molto. E poi un agente segreto, se è segreto, chi lo conosce?
7: Il secondo punto scoperto resta la figura di Carlo Maria Maggi, responsabile di Ordine Nuovo nel Triveneto, condannato in primo grado per Piazza Fontana, poi assolto in Cassazione, ma poi condannato in via definitiva per la strage di Piazza della Loggia di Brescia, 28 maggio 74, 8 morti, 102 feriti.
14: La verità è che io non c'entro assolutamente niente. Io ero ispettore di Ordine Nuovo, ma nel 69, già dall'estate, erano in corso trattative con il Movimento Sociale Italiano per il nostro rientro, che poi è stato formalizzato nei primi mesi del 70, e continuo di essere uno dei pochi a non aver mai contattato i servizi, diciamo così, ecco, io non so niente proprio.
7: Il terzo punto oscuro è il ruolo di Junio Valerio Borghese, che solo un anno dopo, la notte tra l'8 e il 9 dicembre del 1970, organizzerà un tentato colpo di Stato, fortunatamente non riuscì.
15: Io combatto contro degli italiani.
16: Oggi combatto contro degli italiani. Oggi parlo contro degli italiani quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti. Quindi degli italiani. E non mi disturba affatto dirle che sono nemici. E se potessimo sterminarli, sarei molto contento, perché libereremmo il nostro paese da nemici che vivono insieme a noi e che costituiscono un eterno pericolo.
15: I vivi e chi sotto in menace perpetua. Allora, il posto si deve essere.
16: A un certo momento bisogna scegliere. E impegnarsi vuol dire occupare il proprio posto di combattimento. E combattere significa lottare, e lottare anche fino alla morte. Naturalmente la cosa è diversa se non si vuol combattere. Io non sono filosofo. Non sono un metafisico, sono un uomo d'azione, un uomo di combattimento. Occupo il mio posto di combattimento da 50 anni e continuerò sulla stessa strada.
15: 50 anni e je continue sur la même route.
16: Oggi combatto con il Fronte Nazionale. Occupo perciò un posto di combattimento alla testa di questo movimento, di questa associazione di italiani che hanno una consegna di lotta molto chiara. Sono contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
15: È un film di combat, c'est-à-dire contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
7: La strage di Piazza Fontana rimane dunque un punto fermo della lunga stagione della strategia della tensione, che va dal punto di vista storico dal 12 dicembre 69 al 2 agosto del 1980, cioè da Piazza Fontana a Bologna. Centinaia di morti, migliaia di feriti, tutte vittime innocenti. Maurizio Dianese e il giudice Guido Salvini.
17: La bomba di Piazza Fontana è determinante per la storia italiana. Noi siamo il prodotto anche di quella bomba. Se non ci fosse stata la strage di Piazza Fontana, la storia italiana sarebbe stata completamente diversa.
18: Negli anni il nemico è stato piuttosto la rimozione, il disinteresse, lo scetticismo, cioè l'atteggiamento di coloro i quali dicevano anche queste indagini finiranno una bolla di sapone, sono inutili, si dovrebbero abbandonare.
7: E in chiusura di questa puntata del Lato Oscuro della Verità ascoltiamo una mia vecchia intervista al magistrato Gerardo D'Ambrosio, ormai scomparso, dove racconta il muro di gomma fatto erigere per impedire che si possa arrivare fin da subito alla verità e protagonista della contestata sentenza sulla morte di Giuseppe Pinelli, quella del malore attivo.
19: Quali sono state le difficoltà nel lavorare su storie così complicate come quelle di Piazza Fontana?
20: Lei immaginerà che la prima grossa difficoltà in un processo di quelle dimensioni era vedere di chi potessi fidare. Perché sapevamo che c'era stata già un'indagine, quella iniziata immediatamente dopo i fatti, che era stata trasferita a Roma pochi giorni dopo, alludo al processo che vedeva imputato Valparida ed altri personaggi del circolo 22 marzo di Roma. Come sa, addirittura il 14 credo fu fermato per ordine della procura di Roma Valparida e fu fermato a Milano, poi fu trasferito a Roma e lì si fece anche il riconoscimento da parte del tassista che l'avrebbe visto uscire dalla banca e l'avrebbe caricato, anzi non l'avrebbe visto uscire, l'aveva caricato vicino a una zona in cui era collocata la banca dove era esplosa la bomba e poi aveva riferito questo prima ad un cliente e poi alla polizia. Per cui eravamo lì e c'era stata già una sentenza di rinvio a giudizio, era cominciato il processo a Roma e poi la Corte d'Assise di Roma, così come aveva sostenuto buona parte delle persone allora, direi sinceramente democratiche, il processo fu trasferito per competenza a Milano.
19: La verità su Piazza Fontana, se non fosse accaduto questo, sarebbe arrivato molto prima?
20: La verità su Piazza Fontana io l'ho detto più volte, ci si sarebbe arrivati immediatamente se tutti gli organi dello Stato, a partire dalla polizia, gli organi dei servizi segreti che se ne occuparono, si sarebbe arrivati sicuramente molto molto prima e forse si sarebbero evitate anche altre stragi in Italia, perché come non tutti ricordano, ma durante l'indagine che condussi io con Pubblico Ministero e Emilio Alessandrini, scoprimmo proprio questo, che le borse per la strage erano state vendute due giorni prima a Padova e contemporaneamente borse marroni e borse nere, e per le stragi, perché le bombe collocate il 12 dicembre 69 non fu solo quella della Banca Nazionale dell'Agricoltura, ma furono ben cinque, di cui una rimase inesplosa e fu trovata presso la Banca Commerciale Italiana a Milano, l'altra esplose nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma e un'altra due esplosero sull'altare della Patria. Per cui c'erano degli elementi ben precisi, perlomeno sulle borse, e questi elementi dicavano che erano state usate borse Mosbach e Gruber, delle borse tedesche di plastica che non avevano scomparse all'interno, una di colore nero che era quella inesplosa alla Banca Commerciale Italiana e di Milano, e l'altra di colore marrone che era esplosa sulla una di quelle esplose all'altare della Patria. E noi durante la nostra storia scoprimmo questo. Poi era stato scoperto anche che i timer erano stati comprati da Freda, i timer sono i temporizzatori per far esplodere dopo un'ora le bombe, erano stati comprati da Franco Freda, per cui a questo punto lei immagina, siccome poi scoprimmo infine che il negoziante che aveva venduto le borse si era recato alla polizia di Padova e aveva detto: guardate signori che io ho venduto quella borsa che è stata mostrata in televisione, ed era la borsa inesplosa alla Banca Commerciale Italiana, io ne ho vendute quattro contemporaneamente, una nera e tre marroni, esattamente due giorni prima della strage. Questa notizia non fu comunicata dalla polizia di Padova alla magistratura, e non fu comunicata solamente all'ufficio affari riservati, che allora c'era, che era della pubblica sicurezza, e rimase lì, ci arrivammo solamente noi durante la nostra istruttoria e stabilimmo che effettivamente c'erano prove consistenti nei confronti di questo gruppo di Padova, altre poi ne trovammo specificamente nei confronti di Ventura, e questo addirittura confessò di aver messo le bombe del 69, quelle che in precedenza erano state attribuite agli anarchici, mi riferisco in particolare alla bomba che era stata messa all'ufficio gambi della stazione alla fiera di Milano, e alle 10 bombe che erano state collocate sui treni l'8 agosto del 69. Fino lì le confessarono tutti. Poi naturalmente Fred Ventura, che confessò, disse che poi lui era uscito dal gruppo perché vi era entrato per conto di un agente del servizio segreto rumeno, che poi altri non era che Guido Giannettini, e poi scoprimmo essere un agente. Anche lì purtroppo le istituzioni non si comportarono bene, perché ci fu opposto il segreto politico militare, che fu tolto poi dopo molto tempo da Giulio Andreotti, da onorevole Andreotti, quando fu nominato ministro della difesa, ma non lo tolse formalmente, rispondendo alle numerose richieste in tal senso che noi magistrati abbiamo fatto, ma lo tolse dando una intervista a un giornalista, per cui lei capisce che non. E poi alla fine, quando noi cominciammo a battere proprio sui servizi, sullo Stato Maggiore della Difesa, il processo ci fu tolto.

0: Tesori di archivio. Interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G. Ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In apertura alla guerra in Iran, il presidente americano Trump ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani a Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. I media parlano di possibili colloqui USA-Iran il 5 giugno dopo l'accordo preliminare. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati, ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà e sul nucleare non c'è alcun impegno.
2: Urne aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto è del 14,73%, con un leggero calo rispetto al dato precedente del 15,75%. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che coinvolge circa 6,3 milioni di elettori e che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
3: La politica. Forza Italia rilancia sulla giustizia e annuncia in tempi brevi una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati. Sono trascorsi 2 mesi dal referendum sulla giustizia che, al di là del risultato deludente, ha evidenziato tante criticità che restano irrisolte. Ancora tutte sul tavolo, scrive su X Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia. La strada da intraprendere è quella di intervenire con riforme ordinarie capaci di restituire piena efficienza all'amministrazione della giustizia e di rafforzare le garanzie costituzionali assicurate ai cittadini.
2: La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani, lo ha detto l'alta rappresentante UE Callas. Atti terroristici riprovevoli, volti a uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Oreshnik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche dalla premier Meloni per il pesante attacco russo col progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
3: La cronaca. A Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi. Il cadavere è stato recuperato. La vittima è un 59enne di Bolzano. Sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero. A Torrazza, Piemonte, nel torinese, invece, un uomo si è dato fuoco nel parcheggio di uno stabilimento Amazon, riportando ustioni sul 65% del corpo, e al momento la sua prognosi resta riservata. Tra le ipotesi del gesto ci sarebbero motivi personali.
2: Siamo allo sport. Trionfo di Luna Rossa nel match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari della America's Cup. L'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand dominando la finale. Piccolo brivido solo nella quarta parte del tracciato per un piccolo errore di Luna Rossa, ma il vantaggio non è mai sceso sotto i 100 metri. Quindi l'ultima boa e la corsa finale in solitudine verso il traguardo, col pubblico di Cagliari pronto a esultare insieme all'equipaggio italiano.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
2: Weekend del 23-24 maggio 2026, siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, e qui parte l'appuntamento con Pillole, le due ore che ogni weekend passiamo insieme. Saluto tutti quelli che ci ascoltano sia nell'edizione delle

0: 15 che nelle repliche delle 21 e di domenica alle 13. Io sono Roberto Frangipane e sono pronto ad accompagnarvi a teatro. Fra poco lo faremo parlando di uno spettacolo veramente speciale, perché c'è sì la musica sul palcoscenico, ma verrà anche raccontata questa musica dal punto di vista filosofico, perché lo spettacolo riguarda il gruppo dei REM, ma ne parleremo con il protagonista. E poi invece si parla sempre di musica, perché è un musical quello che vi presenterò subito dopo, e andremo a Genova per parlare di questo spettacolo. Seconda parte dedicata invece come sempre a una serie televisiva, e questa volta è una serie colossal di Prime Video, ovvero Citadel. E poi infine ultima ora, terza e quarta parte dedicata come sempre alle storie di musica, e andremo a raccontare la storia di Bryan Adams e quella degli In Excess. Quindi rimanete assolutamente con me.
1: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Pronti qui all'interno di Pillole, su Giornale Radio, la radio libera ad informare, perché parliamo di musica, ma non solo. Attenzione, mi piacciono questi spettacoli dove c'è questo mashup tra la musica e in questo caso anche la filosofia. Il suono dell'essere, viaggio filosofico nella musica dei REM. Ne avevamo già parlato una volta di questo gruppo, veramente favoloso. E con noi c'è il personaggio che in pratica credo che si sia inventato questa cosa. Adesso glielo chiediamo direttamente. Alessandro Alfieri, benvenuto qui su Giornale Radio.
1: Salve Roberto, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: Allora, innanzitutto, questo suono dell'essere, viaggio filosofico nella musica dei REM, ci hai pensato tu, ti è venuto in mente il perché e il per come?
1: Allora, guarda, in realtà è stata un'idea che è sorta dai miei compagni di viaggio in questa avventura, perché l'evento che andrà in scena al Teatro Manzoni venerdì prossimo, venerdì 29 maggio, e in realtà nasce da un'idea di una cover band dei REM, che sono i Remembers, che saluto già che mi trovo a parlare qui
0: esatto.
1: In radio. E loro hanno avuto questa idea e effettivamente mi hanno coinvolto perché hanno visto altre mie cose fatte in giro per teatri, per conferenze, eccetera. E loro hanno pensato appunto a una formula che potesse in qualche maniera essere anche qualcosa di diverso rispetto a un concerto, no? Cioè il fatto di riuscire a indagare questioni, tematiche anche piuttosto profonde che hanno a che fare magari con la riflessione sull'esistenza, la riflessione sui sentimenti, la riflessione sull'essere umano, a partire da una band che appunto ha caratterizzato l'immaginario di 30 anni di musica, Roberto, perché se poi ci vai a pensare sembra no, ma effettivamente i REM in qualche maniera ci hanno, almeno per chi è della mia generazione, hanno attraversato anni 80, anni 90, sono approdati agli anni 2000, e perciò in qualche maniera tenere insieme queste due dimensioni, la riflessione filosofica e la musica rock, con una delle band più importanti della storia del rock.
0: È vero, poi tra l'altro noi italiani almeno, non tutti mastichiamo l'inglese, e noi li abbiamo conosciuti con le canzoni belle, carine, e a volte quelle che sembravano belle, carine e spensierate invece avevano dei testi belli, pesanti, per cui forse è un modo anche per entrare nella, non solo nella loro musica, ma soprattutto in quello che hanno scritto.
1: Certo, assolutamente così, anche perché spesso, guarda, i testi di Michael Stipe si riducono magari a pochi versi,
0: però pesanti.
1: Come dici tu, guarda, sì, pesanti, perché poi se ci pensi, ti faccio un esempio, molto più complessi di quello che si possa pensare, no? Io faccio sempre riferimento a due grandissimi classici, che sono Losing My Religion ed Everybody Hurts,
0: sì,
1: che in realtà già quelli, solamente a partire dal titolo, ti si spalanca praticamente un universo di riflessione, di una profondità unica. Tu pensa al verbo inglese to hurting, che può essere tradotto, pensa, contemporaneamente con ferire ed essere feriti.
0: Ah.
1: Tu pensa che bellezza. Everybody else può essere tradotto con ognuno di noi soffre ed ognuno di noi fa soffrire nello stesso identico momento. Cioè solamente con questo titolo tu praticamente hai fatto un saggio sull'esistenza umana, capisci? Cioè una cosa straordinaria. Poi ovviamente anche Losing My Religion, il fatto che religion non sta esattamente per religione ma sta per ragione, un modo di dire del sud degli Stati Uniti, Losing My Religion. I've lost my religion significa perdere la ragione, non perdere la fede. E su questo, vedi, diciamo, no? Su questa contraddizione si costruisce poi tutto il testo di Michael Stipe. Insomma, capisci che c'è del materiale per scriverci un libro, un saggio di filosofia, ma noi preferiamo questa formula più performativa, insomma, con i Remembers, che è anche più gradevole.
0: E come funziona? Praticamente inizierai tu a raccontare due cose, poi si alterneranno la musica e le tue interlocuzioni,
1: sì,
0: tra un brano e l'altro, più o meno così?
1: Guarda, ci alterneremo, sì. E come dice anche il titolo dell'evento, sarà un viaggio filosofico, perché sarò io a inserirmi all'interno della scaletta dei Remembers. In qualche maniera ci passeremo la palla e ci sarà anche il modo anche di vedere delle immagini mentre magari c'è la parte del mio talk rispetto alle canzoni. Perciò insomma è un evento completo che tiene insieme, ripeto, elementi proprio più di speculazione. E poi è sempre un piacere, se qualora a uno non gradisce troppo quello che dico, c'è sempre il piacere di riascoltare la discografia dei REM e i testi dei REM, perciò insomma sarà sicuramente efficace come evento, ecco.
0: Sì, dai, Alessa, sta zitto un attimo, fammi sentire la musica.
1: Esatto, c'è pure questa possibilità, insomma,
0: no,
1: poi sai,
0: non credo proprio,
1: i filosofi, no, spero di no, di solito quando facciamo questi eventi al Teatro Manzoni di Roma è andata sempre benissimo, però sai, la filosofia c'ha molto questa cosa, magari uno uno ha brutti ricordi per gli anni del liceo, no? Delle scuole superiori.
0: Però secondo me uno quando viene a sentire, a vedere questo spettacolo, dirà: ma perché io non ho studiato filosofia così, in questo modo, legata a qualcosa di più moderno? È un percorso molto bello. Tra l'altro tu, non è la prima volta, vedo dalla, diciamo così, dalla biografia, diciamo così, di quello che hai fatto, non è la prima volta che sali su un palco e comunque fai qualcosa di questo genere legato al mondo della musica.
1: Sì, sì, decisamente, anche perché, ripeto, guarda, la filosofia c'ha poco senso se si parla addosso o parla di cose che effettivamente non hanno un impatto sulla società, perciò probabilmente sbaglia chi non lo fa. Adesso non mi voglio fare ulteriori nemici, però in generale comunque la filosofia dovrebbe occuparsi di fenomeni che ci hanno successo e che segnano l'immaginario. Io poi sono il primo magari ad avere anche gusti molto ricercati all'elo di cinema, di musica, però ti devi andare a impattare in qualche maniera sui grandi fenomeni, sì, sì, che fanno i numeri, e spiegare perché funzionano. Non significa idolatrarli o ritenerli migliori di altre cose. E da questo punto di vista, col Manzoni sono diversi anni che facciamo questo lavoro, con personaggi che possono spaziare da Lady Gaga a Madonna, dai REM a Nirvana. E perciò quest'anno abbiamo fatto Bad Bunny, per dire, per cercare di comprendere per cercare di comprendere il contemporaneo. Poi ovviamente i gusti sono gusti, però ripeto, in generale utilizzare la filosofia come strumento di interpretazione di questi fenomeni è molto produttivo. Non è obbligatorio, cioè non è necessario, però almeno
0: però funziona,
1: dalla mia esperienza
0: funziona.
1: Però funziona, cioè ti garantisco e vi garantisco a chi ci sta ascoltando che è una modalità utile per non limitare il tutto al de gustibus. A me piace questo, a me piace quell'altro, cioè forse quando eravamo adolescenti c'aveva un senso, no? Un approccio di questo tipo. No, se uno poi vuole approfondire, ecco, la filosofia può essere un ottimo grimaldello.
0: E poi potrebbe essere anche un modo per conoscere anche gli stessi REM. Magari qualcuno conosce solo Losing My Religion e altre due canzoni, invece loro hanno fatto veramente, come dicevi prima, 30 anni di successi.
1: Esatto.
0: Il suono dell'essere, viaggio filosofico nella musica dei REM, con Alessandro Alfieri, nostro ospite, e con i Remembers, o Remembers, la tribute band di questo gruppo, venerdì 29 maggio 20:30 Teatro Manzoni di Roma. Io, Alessandro, ti ringrazio per questa chiacchierata, anzi spero, visto che ne abbiamo fatta una, al prossimo appuntamento mi farò mandare tutto e ci risentiremo sicuramente, perché mi piace.
1: Ma molto volentieri.
0: Ed è interessante questo mashup, mi piace molto.
1: Mi fa piacere, Roberto, un saluto a tutti, grazie mille, ti aspetto a teatro fra le altre cose.
0: Ok, alla prossima, ciao.
1: Ciao, arrivederci.

0: all'interno di Pillole qui su Giornale Radio si torna a teatro. Questa volta non siamo a Roma ma siamo a Genova, siamo al Teatro Ivo Chiesa di Genova, perché il 5 e 6 giugno ci sarà un musical. Siccome parliamo spesso anche di questo tipo di spettacolo che piace a tantissimo, ma questa storia vi appassionerà, Freak il musical. Per parlarne abbiamo con noi niente po' di meno che praticamente la direttrice artistica, vocal coach Maya Forgione, che saluto. Maya, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E poi la sceneggiatrice e regista Teresa, il cognome com'è? Perché non vorrei sbagliare la pronuncia, cara Teresa.
1: Il cognome è Vatavuk. Grazie mille Roberto. Buongiorno a tutti, ciao a tutti.
0: Allora, chi è che comincia a parlarmi dello spettacolo? Forse Teresa, visto che l'ha anche sceneggiato, poi parleremo anche della parte artistica e quant'altro. Però facci capire un pochettino come è nato questo spettacolo, perché volevo ricordare che era già stato anche qui da noi a Milano un anno fa e ha avuto molto successo al Teatro Nazionale di Milano, per cui diciamo che è un doppio debutto. Dopo un anno torna dove forse è anche nato, in quel di Genova.
1: Esattamente, esattamente. Allora, Freak è nato diversi anni fa da me e da Maya. È stata un'idea di Maya quella di fare questo spettacolo che desse la possibilità anche a giovani talenti che erano nel nostro entourage di potersi esprimere, di poter andare in scena, e così è nata il nostro sodalizio, diciamo, e con la nascita appunto di Freak il musical. Allora, è nato con la voglia di dare voce a chi voce spesso non la ha, quindi ai diversi, agli emarginati, a tutte quelle persone, ma anche nel piccolo, che nella vita quotidiana sì, si sentono diversi e non hanno però il coraggio di esprimere la propria diversità, la propria vera voce. Ed è così che è nato Freak, con questa voglia di raccontare la nostra città, la nostra esperienza, e anche magari metterla in una chiave un po' particolare che potesse interessare e coinvolgere in una maniera ancora più profonda tutte le persone che entrassero in contatto con la nostra storia.
0: Beh, devo dire che hai beccato anche il tema giusto. Io poi, per esempio, che amo tantissimo la fantascienza, lo steampunk, che è una branca della fantascienza che, tanto per intenderci, si occupa di quelle, non so se avete mai visto anche dei film di questo genere, dove ci sono delle cose, sì, si vive nel futuro, ma con delle cose che invece sembrano antiche. È un contrasto, in genere c'è sempre una città che vive sopra dei ricconi, di quelli che stanno bene, e invece la città sotterranea, che è un po' quello che raccontate voi, con gli strani, diversi, i freak appunto.
1: Esattamente, esattamente. Freak, per spiegarlo proprio in termini, diciamo, tecnici, letterari, è ora uso una parola un po' pomposa, che è ucronia, è un'ucronia steampunk. Significa semplicemente immaginare un momento del passato come se le vere vicissitudini storiche non fossero andate in quel modo, ma in un altro.
0: È vero.
1: Vi faccio un esempio di ucronia molto molto famosa. Per esempio, c'è un libro che poi è diventato anche un film, che è La svastica sul sole, che praticamente l'autore ha immaginato nella Seconda Guerra Mondiale, se invece avesse trionfato il nazismo, come abbiamo anche quella serie molto molto bella che è L'uomo dell'Alto Castello. Insomma, quelle sono tutte ucronie.
0: È vero.
1: E anche Freak è appunto un'ucronia.
0: Invece, parlando della parte, non dico tecnica perché sembra una parola brutta detta in una cosa artistica, però c'è la direzione artistica, ma soprattutto la vocal coach Maya, e quindi spiegaci un pochettino come hai lavorato con questi ragazzi, come hanno tirato fuori il meglio di loro stessi.
2: Va bene, allora diciamo che questo è un cast di forti voci, potenti, con una grandissima capacità, ma la cosa più bella è stato lavorare per armonizzare, e quindi tutti gli arrangiamenti vocali che si sentiranno durante lo spettacolo sono dei veri e propri arrangiamenti nuovi, anche della colonna sonora, che invece una parte della nostra colonna sonora appartiene al film di The Greatest Showman, ma anche in questo caso ci sono degli arrangiamenti vocali che neanche nel film esistono. Quindi è stato molto bello e divertente andare a creare qualcosa di inedito su brani che invece hanno, diciamo, non dico fatto la storia perché no, però ad oggi sono veramente veramente stupendi, uno più bello dell'altro. Poi abbiamo creato anche dei brani inediti. È stata una sfida questa, perché comunque sarà a livello dei brani di Paz e Ken Pauls, che sono i due autori delle musiche di The Greatest Showman. Non era sicuramente una cosa semplice da fare. E altri brani appartengono invece alla nostra cara cantante connazionale Elisa. I testi sono stati chiaramente riscritti, sono in lingua inglese perché volevamo comunque mantenere i testi inglesi del film di The Greatest Showman. L'aspetto vocale è uno degli aspetti forti del nostro cast, l'impatto vocale è molto dinamico, immagino, come dico sempre.
0: Esatto, ma tra l'altro non soltanto questo, perché sappiamo benissimo, in un musical non si canta solo, si balla anche. Vedo che Matteo Addino avrà avuto sicuramente un bel po' da fare, ma credo che il risultato sia venuto molto bene, visto già il successo che avete avuto un anno fa.
2: Sì, allora con Matteo si lavora sempre molto bene, è una persona molto creativa e ha delle intuizioni stupende, ha coinvolto chiaramente dei suoi ballerini, gli stessi ballerini hanno la loro storia, la loro fricchitudine, come diciamo noi. Ma questo è il bello di Freak, che è un musical dove c'è tanta coralità a 360 gradi in qualunque disciplina, ed è credo un po' quello che poi rimarrà tanto nel cuore di chi guarda, è il fatto che sostanzialmente tutti in maniera differente condividiamo in realtà la nostra diversità, oppure potremmo dire la nostra unicità, e questa è la forza di Freak.
0: Bello, io non faccio altro che invitare tutti quelli che ci stanno ascoltando anche dalle parti, soprattutto nella zona di Genova, Freak il musical, perché sarà esattamente al Teatro Ivo Chiesa di Genova il 5 e 6 giugno, quindi segnatevi le date. Io ho avuto piacere di avere con noi la vocal coach e direttrice artistica Maya Forgione e anche la sceneggiatrice e regista Teresa Vatavok. Io vi ringrazio entrambe, mi raccomando andate avanti così, perché voglio sentire di altri spettacoli, ok? Voglio risentirvi prossimamente, grazie mille.
1: Assolutamente, una promessa.

0: chiudiamo qui la prima parte di Pillole. Fra poco torniamo insieme e lo faremo questa volta parlando di una serie TV veramente incredibile. Tra l'altro c'è la seconda stagione arrivata da pochissimo su Prime Video. Parleremo di Citadel. Vi aspetto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 18 e 32 minuti. Pillole.
1: Seconda parte di pillole di questo weekend. Siamo pronti per fare un viaggio ancora una volta nel piccolo schermo. Beh, piccolo, ormai i televisori sono arrivati a così tanti pollici che sembra di avere un cinema in casa. Comunque, mettetevi comodi, regolate il volume perché oggi vi portiamo nel cuore di quello che è stato definito uno degli esperimenti più ambiziosi, costosi e per certi versi folli della storia della televisione moderna. Immaginate di avere una tela bianca, un budget che sembra non aver fondo e l'ordine tassativo di creare un intero universo narrativo da zero, capace di collegare contemporaneamente serie TV in Italia, in India, negli Stati Uniti, parlando lingue diverse ma respirando lo stesso legame di sangue e spionaggio. Parliamo di Citadel, la serie colossal di Prime Video. Ma prima di lasciarci travolgere dall'azione frenetica dei suoi protagonisti e di raccontare quello che sta anche dietro le quinte di questa serie, sentiamo il trailer della prima stagione della versione americana.
2: Hai mai avuto la sensazione di dover essere altrove? A fare altro? Dimmi che non mi hai mai visto prima. Ero sul treno. C'è stata un'esplosione. Dopodiché non ricordo niente. A parte te. Eri una spia. Come me.
3: Se mi tocchi urlo, ti avverto.
2: Prendi.
3: Mi hai lanciato un coltello.
2: Credevo che l'avresti preso.
3: Allontanati.
2: Così avrei detto. E come sei riuscita a prenderlo? Scappa.
3: Io ti ho già visto in un sogno.
4: Facevi parte di un mito. Facevi parte di Citadel, un'agenzia di spionaggio non legata ad alcuna nazione. 8 anni fa uno dei nostri ci ha tradito.
5: Stiamo creando un nuovo ordine. È solo questione di tempo.
4: Ho capito. Ora mi serve aiuto.
2: Che sta succedendo?
4: È l'unico modo.
3: Non dovrà mai scoprirlo.
4: Bisogna ricordare il passato per salvare il futuro.
3: Sei pronto? Mi hai lasciato dei nuovi giocattolini?
4: Realizzati per la mia spia preferita.
3: Oh.
4: A lui non sono piaciuti e non volevo sprecarli perciò.
3: Che stronzo.

Oggi all'interno di Pillole parliamo di questa serie su Prime Video intitolata Citadel. Beh, l'idea alla base non nasce dalla penna di uno sceneggiatore solitario o dall'adattamento di un romanzo di successo, nasce direttamente dai vertici. Siamo a metà del 2018 e Jennifer Salkel, da poco nominata capo di Amazon Studios, ha un'ossessione: trovare il prossimo grande fenomeno globale, qualcosa che possa competere con i giganti dello streaming e che non parli solo al pubblico americano, ma che sia strutturalmente internazionale. La Salke si siede a un tavolo con due dei registi e produttori più potenti di Hollywood, i fratelli Anthony e Joe Russo. I due hanno appena firmato i più grandi successi dell'universo Marvel, culminati poi con Avengers Endgame. Se c'è qualcuno che sa come gestire la complessità di mondi interconnessi e budget a 9 cifre, beh, sono loro. La proposta di Jennifer Salke è un foglio bianco. Voglio una serie spionistica che abbia una serie madre negli Stati Uniti e diverse serie satelliti prodotte localmente in giro per il mondo, con attori locali che si intreccino tra loro. È un concetto rivoluzionario. Non si tratta di fare un semplice spin-off anni dopo il successo della serie principale, ma di scrivere e girare contemporaneamente in varie parti del mondo, creando una ragnatela narrativa senza precedenti. I fratelli Russo accettano la sfida attraverso la loro casa di produzione, la AGBO, e per scrivere la spina dorsale del progetto ingaggiano un collettivo di sceneggiatori esperto, Midnight Radio, guidato da Josh Applebaum e Andre Nemec. L'idea di partenza è affascinante, un'agenzia di spionaggio indipendente, chiamata appunto Citadel, che non risponde a nessun governo ma protegge l'umanità dalle ombre e viene improvvisamente smantellata e distrutta da un sindacato rivale occulto, la Manticore. I due migliori agenti di Citadel sopravvivono, ma la loro memoria viene completamente cancellata per sicurezza. 8 anni dopo si sono rifatti una vita come persone comuni, ignari del loro passato da superspie, finché il mondo non ha di nuovo bisogno di loro. Una premessa classica ma potenziata da una scala produttiva monumentale. Tuttavia, tra il dire e il fare c'è di mezzo una macchina produttiva che comincia presto a mostrare i primi scricchiolii sotto il peso della sua stessa ambizione. Le riprese della prima stagione iniziano nel gennaio del 2021, in piena pandemia da Covid-19. Questo significa protocolli rigidi, quarantene costanti per il cast, tamponi continui e l'impossibilità di muoversi agilmente tra i set internazionali. I costi iniziano a lievitare sensibilmente, ma il vero dramma non è logistico, è creativo. Mentre le riprese principali vanno avanti per quasi tutto il 2021 tra il Regno Unito e altre location, i fratelli Russo sono parzialmente distanti, impegnati nella regia del film The Gray Man per Netflix. Quando tornano a concentrarsi pienamente sul montaggio di Citadel, si rendono conto che la visione impressa dagli showrunner Applebaum e Nemec non corrisponde alle loro aspettative. Il tono scelto dal collettivo Midnight Radio è più orientato verso un dramma spionistico classico, sfumato e cerebrale. I Russo invece vogliono un action puro, ipercinetico, un blockbuster estivo diviso in puntate che colpisca lo spettatore allo stomaco sin dal primo secondo. Si arriva così a uno scontro totale dietro le quinte. Amazon si trova davanti a un bivio drammatico. Hanno già speso circa 160 milioni di dollari e si trovano con una serie che non convince i produttori esecutivi. Si creano due fazioni e vengono realizzati due montaggi alternativi della serie per testarli con dei focus group. Il verdetto del pubblico e dei dirigenti premia la linea dei fratelli Russo. A quel punto la scure di Amazon cade inevitabilmente. Josh Applebaum e metà della troupe originale vengono licenziati, allontanati dal progetto a produzione quasi ultimata. Per salvare la serie e riscriverne ampie porzioni, i Russo chiamano un nuovo showrunner, David Whale, già autore di Hunters. Whale si ritrova tra le mani un puzzle disordinato e l'ordine di rimetterlo in sesto. Questo significa una sola cosa a Hollywood: reshots, ovvero sessioni massicce di riprese aggiuntive. Nel corso del 2022 il cast viene richiamato sul set per girare di nuovo intere sequenze, modificare snodi di trama e dare quel ritmo forsennato richiesto dai Russo. Questa colossale operazione di chirurgia cinematografica fa schizzare il budget della prima stagione a una cifra astronomica, circa 300 milioni di dollari per soli 6 episodi. Citadel diventa istantaneamente la seconda serie più costosa della storia, superata solo da Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere. La pressione sui protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas diventa insostenibile. Non devono solo interpretare delle spie sul set, devono reggere il peso di un investimento finanziario
finanziario che non ammette fallimenti, muovendosi in un clima di incertezza in cui le scene cambiano volto da un giorno all'altro. Eppure, proprio in questo caos, la chimica tra i due attori diventerà l'ancora di salvezza dell'intero progetto.

E torniamo a parlare di Citadel qui all'interno di Pillole, questa superproduzione colossale di una serie su Prime Video. Se la produzione dietro le quinte viveva, come abbiamo raccontato prima, momenti di forte tensione, sul set la priorità assoluta era dare vita a personaggi che potessero risultare credibili sia come letali macchine da guerra, sia come persone comuni spezzate dall'amnesia. Per il ruolo di Mason Cain, la superspia dal passato oscuro, la scelta cadde su Richard Madden. L'attore scozzese, scolpito nella memoria collettiva per il ruolo di Robb Stark in Game of Thrones e consacrato dal successo della serie thriller Bodyguard, possiede quel mix perfetto di fisicità imponente e vulnerabilità nello sguardo. Accanto a lui, nel ruolo di Nadia Sin, viene scelta Priyanka Chopra Jonas, una delle più grandi star del cinema indiano di Bollywood, capace di compiere il grande salto verso Hollywood grazie alla serie Quantico. La chimica tra Madden e Chopra Jonas non è stata costruita a tavolino dagli sceneggiatori, è nata dalla condivisione della fatica fisica estrema. I fratelli Russo non volevano che gli attori principali abusassero di controfigure digitali o controfigure tradizionali per le scene d'azione ravvicinate. Volevano che i loro volti fossero visibili, coperti di sudore e sangue vero. Priyanka Chopra ha raccontato spesso un aneddoto legato a una delle scene di combattimento più intense della prima stagione. Durante una coreografia particolarmente complessa, una finta arma l'ha colpita al volto, tagliandole la tempia proprio sopra l'occhio sinistro. Il set si è fermato, c'era sangue, ma l'attrice, con la professionalità che la contraddistingue dopo anni di cinema d'azione in India, si è semplicemente ripulita. Ha lasciato che i truccatori coprissero la ferita e ha continuato a girare. Ancora oggi Priyanka porta una piccola cicatrice sulla tempia come souvenir permanente del set di Citadel. Richard Madden non è stato da meno. Per mesi l'attore ha seguito un allenamento militare devastante per poter eseguire la maggior parte degli stunt. Ha raccontato che, a causa delle continue sessioni di combattimento corpo a corpo e dei voli appeso a cavi d'acciaio, tornava a casa ogni sera così pieno di lividi da aver bisogno di bagni di ghiaccio regolari. C'è un aspetto curioso che riguarda il suo lavoro sul personaggio: l'accento. Madden è scozzese fiero, ma Mason Cain doveva avere un perfetto e pulito accento americano. Lavorare sui dialoghi frenetici mentre si esegue una capriola o si schiva un colpo, mantenendo una dizione impeccabile e non naturale, è stata una delle sue sfide più frustranti sul set. Nei momenti di massima stanchezza durante i reshots del lunedì mattina, la sua cadenza scozzese riaffiorava improvvisamente, scatenando le risate di Priyanka e costringendo il regista a ripetere il chuck. Accanto a questa coppia d'oro, la produzione inserisce una colonna portante del cinema britannico e internazionale, Stanley Tucci nel ruolo di Bernard Orlick. Il genio tecnologico e mentore di Citadel, colui che custodisce i segreti dell'agenzia e che risveglia i protagonisti dal loro sonno mentale. Tucci porta sul set un'energia completamente diversa. Mentre i giovani protagonisti corrono e saltano, lui incarna il cinismo ironico, l'eleganza sorniona di chi ha visto tutto e non si meraviglia più di nulla. Sul set, Stanley Tucci è diventato il punto di riferimento per alleggerire la tensione. Celebre per la sua passione per la cucina e i cocktail, l'attore americano ha trasformato i momenti di pausa in veri e propri momenti di convivialità, preparando drink per il cast alla fine delle giornate di ripresa più estenuanti, cementando un legame d'amicizia che traspare chiaramente nei dialoghi brillanti della serie. L'evoluzione dei personaggi in Citadel gioca un doppio binario affascinante per un attore: interpretare due persone diverse nello stesso corpo. Quando incontriamo Mason Cain, 8 anni dopo la caduta di Citadel, lui si chiama Kyle Conroy. È un uomo tranquillo, un padre di famiglia che soffre di strani flashback e incubi che non riesce a spiegare. Non sa di saper usare una pistola con precisione millimetrica o di conoscere le arti marziali. Nadia, d'altro canto, si è rifatta una vita in Spagna, cercando di dimenticare un passato che comunque le bussa alla porta. Questa dicotomia ha permesso a Madden e Chopra di esplorare una gamma emotiva complessa. La frustrazione di non sapere chi sei e il terrore di scoprire che l'eroe che eri in passato potrebbe aver fatto cose orribili.

0: E torniamo all'interno di Pillole di questo weekend a parlare di Citadel, questa serie colossal di Prime Video. Il 28 aprile del 2023 la prima stagione di Citadel fa il suo debutto globale su Prime Video. La curiosità è alle stelle, alimentata da una campagna marketing mastodontica. Ma il mondo della critica cinematografica non si dimostra particolarmente tenero. Quando i primi 6 episodi si concludono, le recensioni si spaccano nettamente in due. Da un lato, la critica americana e britannica accoglie la serie con freddezza, definendola un thriller spionistico ad alto budget ma con una trama che ricalca troppi cliché del genere alla James Bond o alla Jason Bourne. Alcune testate storiche come The Hollywood Reporter o Rolling Stone la definiscono generica e ironizzano sul fatto che un budget così immenso abbia prodotto una storia lineare. Dall'altro lato, però, c'è il verdetto del pubblico sovrano delle piattaforme streaming. Gli spettatori premiano la serie per quello che i fratelli Russo volevano che fosse: un intrattenimento estivo di puro disimpegno, vivamente spettacolare, perfetto per il binge watching. La serie registra numeri di visualizzazioni altissimi in India, in Europa e in America Latina, dimostrando che l'intuizione di Jennifer Salk sulla natura globale del progetto non era errata. Ma la vera prova del 9 per l'universo di Citadel arriva negli anni successivi, quando quel disegno astratto di serie madre e serie satelliti comincia a diventare realtà tangibile per gli abbonati della piattaforma. Nel 2024 il franchise dimostra la sua reale natura trasmediale e internazionale. Non si tratta più solo della serie americana. A ottobre del 2024 debutta Citadel Diana, la serie spin-off ambientata interamente in Italia, tra le guglie futuristiche di Milano e i paesaggi mozzafiato delle Alpi, con protagonista Matilda De Angelis. La produzione italiana, guidata da Cattleya, mostra un approccio stilistico diverso, più intimo e visivamente ricercato, molto apprezzato anche dalla critica europea. Poche settimane dopo, a novembre del 2024, è la volta di Citadel Honey Bunny, il capitolo indiano diretto dal duo di registi di culto Rai e DK, con star indiane del calibro di Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu. Questo capitolo si muove su binari temporali diversi, esplorando le origini degli anni 90 dell'agenzia e regalando al pubblico un sapore squisitamente hollywoodiano miscelato allo spionaggio d'azione. Questo viaggio globale non si ferma e culmina nel 2026 con l'attesissima seconda stagione della serie principale statunitense. I fratelli Russo, forti dell'esperienza accumulata e ascoltando le critiche ricevute sulla prima stagione, decidono di raddoppiare gli sforzi. Joe Russo sale direttamente in cattedra firmando la regia di diversi episodi della seconda stagione, garantendo una direzione ancora più coesa, affilata e spettacolare. La risposta della critica e del pubblico nel 2026 testimonia un netto miglioramento. Le trame si fanno più fitte, i collegamenti con gli spin-off italiano e indiano diventano evidenti e gratificanti per i fan che hanno seguito l'intera cosmologia della serie. I personaggi di Mason e Nadia acquisiscono una maturità psicologica nuova, mentre Stanley Tucci continua a rubare la scena ogni volta che appare sullo schermo. Citadel rappresenta un punto di non ritorno per la televisione. Ha dimostrato che si può creare un franchise globale non partendo da un fumetto o da un libro, ma da un'idea puramente industriale e distributiva. Che la si ami per la sua azione senza freni o la si critichi per la sua genesi travagliata e i costi folli, resta un'opera monumentale che ha costretto l'industria intera a ripensare i confini della serialità televisiva. Una scommessa da 300 milioni di dollari che continua a ridefinire il modo in cui guardiamo le storie di spie nel salotto di casa nostra. Ed è il momento di lasciare da parte le serie TV per tornare invece, come facciamo sempre nella terza e quarta parte di Pillole, a parlare di musica. Ho due storie molto interessanti da raccontare. Un artista, Bryan Adams, e un gruppo, gli INXS. Quindi vi aspetto sempre qui, rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. in FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18:59.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri con la guerra in Iran, la guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto, nella sua prima risposta pubblica all'accordo tra Stati Uniti e Iran, il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato e ha affermato il diritto di Israele di difendersi dalle minacce su ogni fronte, incluso il Libano. Per Trump, il blocco navale statunitense rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran.
2: Urne aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. La maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta ad espugnare Venezia dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro. La Serenissima è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra. È infatti il capoluogo di regione del Veneto, Fortino della Lega, tuttora inespugnato.
3: Ancora elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Delle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione, Reggio Calabria Est, invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
2: Le Maldive si preparano un giro di vite sulle immersioni dopo la morte dei 5 sub italiani. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente Sharef poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Secondo quanto avrebbe lasciato intendere, si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per quanto riguarda la possibilità di compiere il cosiddetto tech wreck diving, le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti.
3: Cambiamo argomento. La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Lo ha detto l'alta rappresentante UE Kallas. Atti terroristici riprovevoli volti ad uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di paglia sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Lo ha detto l'alta rappresentante UE Kallas. Atti terroristici riprovevoli volti ad uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Reznik

0: utilizzati.
1: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Siamo alla terza parte di Pillole in questo nuovo weekend insieme e nell'ultima ora, come sempre, si parla di musica e racconterò la storia di un grande personaggio che ho avuto il piacere di incontrare più volte. Parlo di Bryan Adams, nato il 5 novembre 1959 a Kingston, Ontario, nel Canada, da genitori inglesi. Il padre era infatti un diplomatico che ha portato la famiglia in giro per il mondo. Bryan è diventato il cantante canadese più famoso della fine degli anni 80 e degli anni 90 ed è molto conosciuto soprattutto grazie alle sue ballate di pura tradizione rock, oltre ad altri numerosi brani le cui melodie sono spesso diventate dei tormentoni, scelte per film ma anche per spot TV. Ma ci sono anche canzoni di stampo classico. E allora cominciamo a raccontare la storia di Bryan Adams con questo primo pezzo, Summer of 69.

era Summer of 69 di Bryan Adams. Di lui racconteremo in questa mezz'oretta che staremo insieme in questa quarta parte di Pillole su Giornale Radio. Cominciamo dal debutto e gli anni 80. L'album di debutto, che portava il suo nome e cognome, cioè Bryan Adams, risale al 1980 e ha rappresentato

È stato la base per il lancio l'anno successivo del suo secondo album, You Want It, You Got It, il primo a imporsi, seppur in tono minore, nelle chart americane grazie a una hit radiofonica intitolata Lonely Nights. Il terzo album, Cuts Like a Knife, viene pubblicato invece nel 1983 e sarà quello che riuscirà davvero a far breccia nelle classifiche, raggiungendo addirittura l'ottava posizione, cosa non da poco nell'affollato e intricatissimo panorama della musica d'oltreoceano. Con grande sorpresa, soprattutto dei produttori, Bryan Adams si porta a casa addirittura un album di platino, successo poi bissato in Inghilterra 3 anni più tardi. La strada sembra decisamente spianata e negli anni successivi il solido rocker non delude le aspettative dei produttori che puntano su di lui, arrivando alla consacrazione prima con un'ospitata al Live Aid di Philadelphia e poi duettando con una star come Tina Turner sulle note di It's Only Love. Ma proseguiamo con la storia di Bryan Adams, siamo ancora negli anni 80, alla fine esattamente degli anni 80. Scrive e prepara nuovi pezzi con il nuovo coproduttore e coautore Matt Lange e contribuisce al lavoro di artisti come Motley Crue, Belinda Carlisle, Charlie Sexton e ancora tanti altri. Nel 1988 è sul palco del concerto in onore di Nelson Mandela allo Wembley Stadium di Londra. Siamo già negli anni 90 e arriva l'album che viene pubblicato nel 1991, Walking Up the Neighbors, che include anche la hit Everything I Do It For You, che ascolteremo. Il pezzo, tema del fortunato film Robin Hood, Principe dei Ladri con Kevin Costner, è un fenomenale successo da classifica e riesce a rimanere in cima alla chart inglese per ben 16 settimane. Ad oggi è il singolo con maggior permanenza al numero uno della storia della musica britannica. Alla fine vende qualcosa come 3 milioni di copie e raggiunge la vetta delle classifiche di mezzo mondo, diventando il singolo più venduto di quell'anno e regalando a Bryan Adams la sua prima nomination all'Oscar. Arriveranno altri singoli pubblicati in seguito che si riveleranno altrettanto proficui commercialmente e permetteranno al cantante di intraprendere poi nel 1994 un lungo tour che lo porterà nel sud-est dell'Asia e durante il quale diventerà anche il primo artista rock occidentale a visitare il Vietnam dalla fine della famosa guerra. E visto che l'ho annunciata, ascoltiamoci Everything I Do, I Do It For You, Bryan Adams. Look into

0: Stiamo raccontando la storia di Bryan Adams qui all'interno di Pillole su Giornale Radio e dopo questo grande successo, ne ascolteremo ancora, andiamo avanti con la sua storia perché siamo già arrivati alle soglie del 2000 e Bryan si prende una pausa per dedicarsi con successo alla fotografia. Infatti nel 2002 fotografa la regina Elisabetta II per il suo Golden Jubilee, immagine che viene poi utilizzata anche per un francobollo britannico. Dopo l'uscita di un greatest hits intitolato Best of Me, verso la fine del 2000 pubblica anche un nuovo album in collaborazione con il compositore Hans Zimmer. Il disco formerà poi la colonna sonora del film Spirit, in seguito nominato anche un Golden Globe. Tra le sue ultime fatiche c'è Room Service del settembre del 2004, registrato dopo una pausa durata 3 anni. Il lavoro è prodotto dallo stesso Adams, mixato poi da Bob Clearmountain ed è stato in gran parte registrato in camere d'albergo o backstage durante i lunghi tour europei degli ultimi 2 anni. Nel 2008 poi esce il disco dal titolo Eleven. 2 anni più tardi è presente insieme alla connazionale Nelly Furtado sul palco della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010. Ricordiamo che lui è nato in Canada. Seguiranno altri dischi in studio realizzati in questi anni, per esempio Tracks on My Ears 2014, Get Up del 2015, Shine a Light del 2019. Nel giugno del 2021 Bryan Adams, che ormai da tempo ha abbracciato questa sua carriera parallela di fotografo, sarà il fotografo ufficiale del celebre calendario Pirelli 2022. Bryan Adams è una vera star del pop rock mondiale, un cantautore raffinato, un musicista completo, protagonista sulle scene da oltre 40 anni, come stiamo raccontando. Ma forse non tutti sanno che a Bryan del successo, dei tour sold out e dei numeri del mercato discografico non è mai importato molto. Perché dietro di lui si è fatta sempre più forte l'esigenza di seguire un'altra strada per esprimersi e per raccontare storie non solo attraverso le canzoni. Infatti, come dicevamo, l'altro grande amore della rockstar di Kingston è infatti la fotografia. Da circa 2 decenni ha deciso di cambiare tutto, si divide tra la carriera di musicista e quella di fotografo, una scelta che gli ha permesso di trovare un equilibrio e di metabolizzare i momenti più travolgenti della sua vita. Questo quanto detto in un'intervista.
1: Gli anni 90 sono stati duri per me, mi sono dimenticato un sacco di cose perché lavoravo troppo. Quando sono arrivati gli anni 2000 ho deciso che era giunto il momento di ascoltare il mio cuore. Non c'è niente di più potente della fotografia. Basta osservare le vecchie cover dei dischi. Avevo 8 anni quando ho visto la faccia coloratissima di Janis Joplin su un LP. Non avevo mai visto una donna così. E non c'è immagine più iconica di David Bowie col fulmine sulla fronte.
0: Così, nel 1999, è cominciata la sua seconda vita fatta di meno note e parole e di molte più immagini. È diventato ben presto uno dei fotografi più ispirati e richiesti del mondo, tra l'altro. Ha fotografato centinaia di artisti e personaggi illustri, collabora con prestigiose riviste, da Vogue a Vanity Fair, ha esposto in decine di mostre e firmato le copertine dei dischi di molti colleghi. Nel 2005 a Berlino è stato premiato con il Golden Camera, nel 2015 a Londra ha ricevuto la Honorary Fellowship della Royal Photographic Society. Tra i suoi ritratti più famosi quelli di Mick Jagger, Mickey Rourke, Amy Winehouse, Naomi Campbell, Bono, Yoko Ono, Patti Smith, ma anche di politici e statisti, fino, come dicevamo all'inizio, alla regina Elisabetta in occasione del suo giubileo d'oro. Ha immortalato tra Los Angeles e Capri star del calibro di Cher, Jennifer Hudson, Rita Ora, Iggy Pop. E soprattutto su questo genere di foto dedicate agli artisti, in un'altra intervista ha detto:
1: «Ah, conosco bene questa vita e quella che ho fatto per decenni. Attraverso i miei scatti ho provato a catturare, per trasmetterla a chi guarda, le condizioni psicologiche che si alternano in queste avventure spesso estenuanti. Noi musicisti non vediamo mai veramente la facciata dell'edificio, ma sempre soltanto il retro. Passiamo dall'ingresso per gli artisti alla portiera della macchina, dalle porte dell'hotel a quelle del treno. Quando fotografo voglio superare le distanze e abbracciare idealmente il mio soggetto. Voglio catturare il momento. Iggy Pop, ad esempio, mi è apparso davanti come se fosse un fuoco. Quando scatti è divertente, qualcuno resta come congelato, altri si animano».

0: Tra le varie cose che riguardano questo grande artista, Bryan Adams, che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, c'è anche il suo rapporto con Lady Di, con Diana Spencer. Tutto cominciò con una canzone che Bryan aveva dedicato a Lady Diana e in cui parlava del matrimonio destinato a fallire della principessa. Lei trovò la cosa molto divertente e invitò il rocker per una tazza di tè a Kensington Palace. Per decenni Bryan Adams ha evitato di parlare in pubblico del suo rapporto con Diana. Non ha mai risposto ai pettegolezzi e in un'intervista rilasciata al Sunday Times rivela di aver avuto con la principessa molte conversazioni davvero belle. E aggiunse:
1: «In effetti è strano e surreale pensarci. Mi piaceva davvero molto Diana. Era una donna straordinaria, una grandissima ispirazione. Incontrarla è stata davvero una delle cose più grandiose che mi sia mai capitata. Quando sono andato a trovarla per la prima volta, lei non mi ha detto: ho davvero bisogno di parlare con qualcuno. E non ti intrometti nella vita di qualcuno volendo sapere tutto nei primi 10 minuti che la incontri. Ma più tardi diventammo amici e più la nostra amicizia si faceva profonda, più capivo cosa stava realmente succedendo».

0: Quasi in chiusura, qualche altra curiosità su questo artista. Beh, Bryan Adams è vegano da oltre 30 anni. Come tanti altri personaggi, da Joaquin Phoenix a Pamela Anderson, anche Bryan Adams è un fermo sostenitore dello stile di vita vegano. Non per niente i fans che cercano di imitarlo attribuiscono il suo bell'aspetto giovanile proprio alle sue scelte alimentari. Cerca comunque di sensibilizzare quante più persone possibili sul tema, tanto che tempo fa ha intrapreso un viaggio in giro per il mondo proprio per diffondere il suo messaggio e invitare il pubblico ad abbracciare il veganesimo. Oltre a musicista e fotografo, è anche attore. Infatti ha preso parte a due diverse pellicole: Pink Cadillac, film del 1989 di Buddy Van Horn, in cui Bryan ha recitato al fianco di Clint Eastwood, e House of Fools, un film russo del 2002 sulla condizione psichiatrica di pazienti e soldati durante la guerra in Cecenia. Abbiamo già detto che è canadese d'origine ed è anche un membro dell'Ordine del Canada, fondato dalla regina Elisabetta II nel 1967. Diventarne membro equivale a ottenere la più alta onorificenza concessa dallo Stato, un po' come in Inghilterra diventare Sir. E ultima curiosità, ma non ultima per importanza, nel 2006 l'artista ha fondato la Bryan Adams Foundation. Questa associazione è nata per promuovere l'istruzione infantile e giovanile in tutto il mondo e anche per sostenere con aiuti economici le fasce più deboli della popolazione mondiale e migliorare le loro condizioni di vita. Si chiude qui la terza parte, torniamo a raccontare un'altra storia, questa volta non di un artista singolo ma di un gruppo, e lo faremo fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Quarta e ultima parte di Pillole qui su Giornale Radio in questo weekend che stiamo passando insieme, almeno per queste due ore che stanno quasi per finire, perché in questi ultimi 25 minuti circa parleremo ancora di musica e lo faremo raccontando la storia di un gruppo che arriva dall'Australia, gli In Excess. Nati a Sydney nel 1977 da Andrew Ferris, Michael Hutchence e Kick Pengilly, ben presto entrarono a far parte del gruppo altri membri, tra cui Gary Beers, John Ferris e Timothy Ferris. Inizialmente il sound degli In Excess era legato al rock, ma ben presto si evolse in un connubio di new wave, funk e dance. Uno dei tratti distintivi degli In Excess è stata sicuramente la personalità esuberante e carismatica del cantante Michael Hutchence, il frontman della band. La sua presenza sul palco era magnetica e travolgente e ha contribuito a rendere il gruppo una vera e propria icona della musica. La loro immagine di band sexy e rockstar è stata indubbiamente uno dei fattori chiave del loro successo.

0: know. You wanna make.
1: Il primo album degli In Excess, pubblicato nel 1980, si intitolava semplicemente In Excess. Da questo momento in poi la loro carriera è stata costellata da successi internazionali. L'album Kick, pubblicato nel 1987, è stato un autentico capolavoro con canzoni come Need You Tonight, che abbiamo appena ascoltato. La loro discografia conta ben 12 album in studio, l'ultimo dei quali, Elegantly Wasted, risale al 1997. Ci sono state molte speculazioni sulle cause della morte di Michael Hutchence, avvenuta proprio in quell'anno. Molti hanno teorizzato un suicidio, ma la verità è che non si sa con certezza cosa sia successo, ma su questo torneremo più avanti. In Excess sono stati una band che ha fatto la storia della musica sicuramente. Il loro sound unico e il carisma di Michael hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Quando si parla degli In Excess, ovviamente non si può non parlare dei loro concerti, in particolare quello del 1991 al Wembley Stadium di Londra, che ha visto la band esibirsi di fronte a una folla di oltre 73.000 persone ed è diventato leggendario.

0: Per inquadrare al meglio il gruppo degli In Excess c'è un libro intitolato Calling All Nations, in pratica una specie di lettera d'amore di oltre 400 messaggi creata dalla fanbase globale e dalla band. Fino a quando il progetto non è stato messo insieme, gli artisti non avevano idea di quanto significasse per così tanti singoli fan. Non è stata sempre una questione di spettacolo, racconta Pengeli. Questi racconti includono esperienze più profonde e condivise di viaggi su strada, guidando 6 ore per incontrare i loro amici e prepararsi per andare al concerto, per poi magari incontrarsi in qualche modo nel backstage o avere un'interazione, uno sguardo da parte di uno di loro dal palco. Il bassista Beers, ora residente in California, ha apprezzato la possibilità di incontrare i suoi vecchi compagni di band in patria proprio grazie all'uscita di questo libro, che offre uno sguardo diverso sulla vita di un gruppo in ascesa e sul loro legame con i fan. E infatti lo stesso Beers racconta:
1: essendo giovani e al verde, ai tempi accettavamo offerte per andare a casa delle persone e mangiare il loro cibo. Quindi abbiamo incontrato molta gente. Grazie al libro ci rendiamo conto che eravamo importanti per le persone, non solo musicalmente o per il successo. Le persone ci hanno aiutato in molti modi.

sempre qui all'interno di Pillole, inoltriamoci invece nel mondo di Michael Hutchence per capire un pochettino se si può capire o se si possa capire che cosa è successo realmente, che cosa ha portato al suicidio, o forse qualcuno fa altre ipotesi, comunque alla morte di Michael Hutchence. C'è un ritratto molto intimo e appassionante che emerge da un documentario, Mystify, Michael Hutchence. La pellicola, diretta da Richard Lonstein, attinge da uno straordinario archivio di immagini, film privati dello stesso Hutchence e dei suoi amici, amanti e familiari. Il documentario scava tra le pieghe del carismatico personaggio pubblico soprannominato Rock God e rivela la vera essenza di un uomo poliedrico, sensibile e complesso, descrivendo le gesta di Michael sul palco e fuori dalla scena. La sua voce ci accompagna alla scoperta della dimensione privata di un ragazzo che si trasforma in una star internazionale pur rifuggendo sempre l'idea del successo. Un'icona che ha modellato la sua vita, la sua musica e ha dato forma al desiderio di andare ben oltre i vincoli del pop. Ma un evento violento colpisce Michael e cambia la sua esperienza per sempre, modificando la percezione di se stesso. Divenuto vulnerabile, non è più in grado di affrontare le sfide che il mondo gli impone e non riesce a difendersi dal vero e proprio assalto della stampa scandalistica. Una volta precipitato nel baratro, la neonata figlia Tiger diventerà l'unica luce capace di illuminare nuovamente i suoi giorni. E fra poco cercheremo di raccontare che cosa è successo proprio l'ultimo giorno di vita di Michael Hutchence.

0: Torniamo alla storia degli In Excess qui a Pillole su Giornale Radio, ma soprattutto alla storia di Michael Hutchence, il leader della band. Il quotidiano Sun ha reso note quelle che si ritiene siano state le ultime parole di Michael Hutchence prima della morte. L'ultima telefonata, come dicevamo prima, era stata indirizzata alla sua ex fidanzata Michelle Bennett, che non era in casa e ha in seguito reso noto alla polizia il contenuto di quanto registrato dalla sua segreteria telefonica. Michael disse questo:
1: «Ci sei? Ho bisogno di parlare, voglio parlarti, credo che siano le 7. Ho bisogno di parlarti. Buonanotte».
0: Paula Yates in quel periodo si sfogò con alcuni giornalisti e disse:
2: «L'ha ucciso quel bastardo di Bob, il mio ex marito. Lo chiamano Bob il Santo, è una cosa che mi fa star male. Michael ha ovviamente perso il controllo, era logorato da 3 anni di tortura a fuoco lento. La gente pensa che Michael fosse indiavolato solo perché andava in giro coi pantaloni di pelle nera, ma dentro era un ragazzo innocente e un padre meraviglioso».
0: L'irrequieta Paula Yates infatti piantò Bob Geldof, che la rese 3 volte madre, per Michael Hutchence e da anni era furiosamente in guerra con l'ex marito per l'affidamento dei figli di primo letto. Come raccontavamo all'inizio, poco prima del suicidio la donna telefonò ad Hutchence e gli comunicò che purtroppo non poteva raggiungerlo in Australia perché Geldof si opponeva all'espatrio dei suoi 3 figli. E Michael avrebbe risposto:
1: «Ti amo. Adesso telefono a Bob e lo imploro di permettere ai suoi figli di venire qui assieme a te e a Tiger Lily».
0: Hutchence e Geldof si sarebbero parlati poco dopo la telefonata della Yates, ma non avrebbero in apparenza trovato alcun accordo. La donna, durante tutto il volo dall'Inghilterra all'Australia, pianto spesso in modo isterico e disse che al funerale avrebbe indossato l'abito nuziale comprato per la cerimonia in programma a gennaio nell'isola di Bora Bora, dove i due avrebbero deciso di sposarsi, e disse:
2: «Lo tingerò di nero e lo indosserò con orgoglio».
0: 3 anni dopo, Paola, ancora distrutta dal lutto, morirà per un'overdose, lasciando completamente orfana la loro bambina Tiger Lily, poi legalmente adottata e cresciuta da Geldof.

0: se c'è un modo per riassumere la vita di Michael Hutchins all'interno degli In Excess, e quindi con tutto il successo che hanno avuto in maniera globale, forse può servire questa frase che lui stesso disse in un'intervista.
1: La gente tende a vivere una vita noiosa. Ha bisogno di qualche impennata. Io voglio essere quell'impennata.
0: E qui si chiude la quarta e ultima parte di Pillole di questo weekend. Ovviamente vi ringrazio per avermi seguito e vi aspetto settimana prossima sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
3: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
2: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me, come sempre, mi accompagna il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: E con noi quest'oggi abbiamo un personaggio importante, una persona importante è Don Burgio.
4: Buonasera.
2: Benvenuto.
4: Buonasera.
2: Allora, intanto chi è Don Burgio? Fondatore, presidente dell'associazione Kairos e cappellano dell'istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano, un luogo, Don Burgio, abbastanza impegnativo. Allora, partiamo da qui. Kairos, lei dice, nasce per accompagnare i giovani all'indipendenza. Quali sono gli ostacoli interni ed esterni che frenano il cammino del ragazzo all'indipendenza? Oggi i giovani sono messi sotto accusa e considerati spesso un pericolo, addirittura messi alla gogna in trasmissioni televisive dove li si processa quasi per direttissima. Cosa manca per comprendere davvero il loro disagio? Tenuto conto, Don Burgio, che a seconda anche dei momenti noi ci troviamo nelle scorse settimane con di quanto è accaduto a Massa, dove dei ragazzi hanno picchiato un padre di famiglia e lo hanno ucciso. Ecco, questo poi genera, come dire, anche un forte contraddittorio mediatico, no? La voglia di vendetta, sangue chiama sangue.
4: Sì, non c'è dubbio che gli adolescenti del nostro tempo siano protagonisti di fatti anche molto gravi. Questo non vuol dire che l'unico metro di giudizio sia quello di considerarli criminali e di considerare un'intera generazione in termini criminalizzanti, per cui certamente i fattori sono tantissimi. È vero che per esempio a Beccaria arrivano tantissimi ragazzi minori stranieri non accompagnati, arrivano ragazzi delle periferie, dei quartieri più svantaggiati, però non è un dato da tenere diciamo inascoltato il fatto che arrivino anche tanti ragazzi di famiglie buone, di famiglie normali, diremmo noi, di ragazzi italiani, insomma. Per cui vuol dire che il disagio ha a che fare davvero con un malessere esistenziale molto profondo, e quindi quello dobbiamo cominciare ad ascoltare.
2: Professore, questo malessere esistenziale di cui parla Don Burgio è stato amplificato dal fattore Covid, cioè da questo momento storico in cui i ragazzi sono rimasti chiusi dentro casa, in cui le loro relazioni sociali sono state minate e nel frattempo inficiate però anche dalla forte pressione mediatica che ha alimentato l'angoscia e la paura?
3: Ma io direi di no, non sono certo della mia risposta, però la mia impressione è no, perché comunque sia il trend è un trend che è riconoscibile non da 3 anni o 4 anni, ma da 10, 15, 20. Mi pare di poter dire che una delle problematiche con cui abbiamo a che fare è quella del, come dire, la dittatura del consumo. Il Covid avrà fatto la sua parte, però credo che la parte principale sia data dal fatto che le aziende hanno bisogno di vendere, per vendere hanno bisogno di persone che siano consumatori. I consumatori si sentono dei soggetti, ma per l'azienda è un oggetto che compra un altro oggetto. A me pare che la possibilità di
2: produci, consuma, crepa, è in sintesi.
3: Sì, e ho l'impressione che questo questa scarsa dimestichezza che si ha con un progetto su cui e per il quale spendersi e faticare, diciamo così, accentui la sensazione di essere prede del consumo. Intanto che tu ti senti consumatore, che quasi bulimicamente acquisti cose, diventi preda. Questo sentirsi prede porta ad una reazione spesso violenta e del tutto amorale.
2: Don Burgio, lei sa meglio di noi che coloro che delinquono vengono invitati a restare in carcere. La gente, nel nome della sicurezza, viene alimentata dall'odio della vendetta. Cosa serve invece per aiutare chi delinque ed entra in carcere? Uno psicanalista, Fulvio Scaparro, ha scritto un libro che parla della maschera del cattivo. Pensa anche lei che la cattiveria sia una maschera? E se sì, cosa c'è sotto questa maschera?
4: Sono anch'io d'accordo, perché la cattiveria non è innata, non nasciamo al mondo già cattivi, ci sono tanti fattori ambientali, familiari, giustamente culturali, che influiscono e determinano poi quelle che sono le azioni anche criminose. Però devo dire che questi ragazzi hanno bisogno di opportunità innanzitutto, oltre che di ascolto, perché certamente le loro esistenze sono molto fragili. Questa fragilità oggi è evidentissima anche in carcere. Quindi sono ragazzi che hanno bisogno di imparare a capirsi e ad ascoltarsi soprattutto, per poter poi fuoriuscire anche dalla loro mentalità deviante. È chiaro che offrire opportunità vuol dire innanzitutto permettere loro di vivere il carcere come un tempo non sospeso, non inutile e non addirittura mostruoso, perché lo ammetto, cioè il carcere minorile, anche Beccaria, non vive un momento idilliaco da qualche anno ormai, però tutte le carceri, anche degli adulti, sono così. Hanno aumentato il numero delle carceri minorili, ne sono state aperte 3 nell'ultimo periodo, e quindi un po' la direzione, vedo, è quella di restringere la libertà, di contrastare il fenomeno in una maniera, inasprendo le norme e pensando che la forza muscolare della legge possa determinare un cambiamento in questi ragazzi. Io la penso in maniera molto diversa, penso che invece questi ragazzi abbiano bisogno di opportunità e di essere anche in qualche modo responsabilizzati in maniera adulta.
2: Senta, ma esiste davvero il bene e il male? So che chiederlo ad un uomo di chiesa forse può sembrare ridondante o addirittura stupido, ma il bene e il male sono la luce e l'ombra dell'uomo?
4: Noi tutti siamo un miscuglio di luce e di tenebre. Il male e il bene appartengono alla nostra umanità. La Bibbia stessa conosce una marea di pagine violente, di pagine in cui il male sembra prevalere per certi aspetti. Quindi vuol dire che in fondo anche un credente deve saper stare di fronte alla realtà tutta intera, non solo quella che piace, non solo quella accomodante, quella che non inquieta. Forse l'inquietudine nasce anche da momenti negativi, tutti ne facciamo esperienza. Io dico sempre che un ragazzo non è però solo il suo errore, non è solo l'errore, lo sbaglio che fa, non è solo ciò che produce, lo dico anche agli studenti, tu non sei il tuo voto, cioè noi siamo tanto altro, e quindi in questo miscuglio di luce e di tenebre bisogna imparare a leggere la vita.
2: Allora, a proposito di lettura della vita, vado dalla nostra regista Elisa Cabrini, le chiedo se ci può mandare in onda un breve una canzone di Franco Battiato, L'ombra della luce, che è una canzone mistica che ci aiuta a fare una riflessione sul rapporto tra l'uomo e l'ombra e tra l'uomo e la luce.

0: Ecco, professore, Franco Battiato in qualche modo esprime, no? Uno slancio, un bisogno, un rapporto con l'infinito, un rapporto che è fatto appunto di luce e di ombra. Io so che lei, che è un uomo molto pragmatico, non ama molto questo genere di definizioni. Lei mi ha insegnato che quando si relaziona con un detenuto, il detenuto innanzitutto è tenuto a darle del lei e che potrà dargli del tu solo nel momento in cui comincerà a esserci un rapporto d'affetto, e mi ha detto anche che devono, prima di cominciare a parlare nel gruppo, imparare il teorema di Pitagora. Lei capisce che dopo uno slancio come quello di Franco Battiato poi si passa a lei, che dice: no signori, ci sono delle regole, le regole vengono prima di tutto. Come concilia il rapporto con l'ombra rispetto a ciò che lei chiede a un detenuto?
1: Allora, io non lo so se sono capace di essere coerente quando dico le cose. I fatti dicono che ieri ero a San Vittore e ho, tra virgolette, imposto ad un detenuto di leggersi l'infinito, Giacomo Leopardi, e portarlo. Di fatto lui ieri si è presentato con l'infinito che non ha saputo dire a memoria, però alcune parti sì, e abbiamo ragionato insieme sull'infinito. Ora, io non lo so se questo è contraddittorio con quello che dico, cioè che sostengo che non mi interessa, che ne so, l'amore, le cose. Però comunque è un dato di fatto che io considero il teorema di Pitagora da una parte e l'infinito di Giacomo Leopardi dall'altra, come dire, due strumenti fondamentali per avere un ruolo nell'universo e per poter relazionarsi con gli altri, punto. Dico in 10 secondi una cosa che riguarda il cattivo, la maschera del cattivo. Ad onor del vero, chiunque si accorge dei cattivi più che dei buoni. Cioè, voglio dire, se io sono in metropolitana o in una piazza e ci sono 100 buoni che fanno gli affari loro e un cattivo che fa disastri, mi accorgo di più del cattivo. Penso dunque che la maschera del cattivo sia uno strumento per esistere nel mondo, per farsi riconoscere esistente. Da parte mia cerco di proporre come alternativa il teorema di Pitagora e l'infinito di Giacomo Leopardi.
0: Don Burge, io spesso prendo in giro il professore dicendo che lui è un cattolico a sua insaputa. Però le volevo chiedere questo. Una delle sue affermazioni più radicali dice che i giovani non sono cattivi. E se non sono cattivi, cosa sono e cos'è la cattiveria? E quali sono le differenze principali tra il modello di rieducazione che prevede il carcere e quello che prevede invece Kairos?
2: Non sono cattivi, ma sono captivi. Quindi in latino vuol dire che sono ostaggi, come si diceva prima, di una cultura materiale che è assordante. Se tu ascolti i ragazzi, nel primo colloquio, un po' più superficiale, il motivo dei reati sono i soldi, sempre i soldi, quindi questa dittatura del profitto a tutti i costi, no? Di cui si parlava. Però poi c'è anche un grande analfabetismo emotivo, sentimentale in questi ragazzi. Quindi il problema è proprio quello di aiutarli a ritrovare anche la parola, perché sarà l'infinito, sarà certamente la cultura che in qualche modo potrà dare loro strumenti per non dover in qualche modo abbattersi semplicemente nello stile violento. La violenza è laddove non c'è la parola, dove c'è una capacità di comunicare, di verbalizzare il proprio dolore, le proprie sofferenze. Questi sono ragazzi fragili proprio per questo, perché la cattiveria esiste, ma la cattiveria è sintomo di una mancanza, di un vuoto di senso. I ragazzi me lo dicono a volte, quando poi si arriva a qualche discorso un po' più profondo, mi dicono: ma che senso ha vivere? Ecco, evidentemente nessuno gliel'ha trasmesso.
0: Sai che mi ha fatto venire in mente tante cose. C'era una canzone, visto che siamo in una radio, una canzone di un rapper italiano, Frank MC Energy si chiama, e c'era una sua canzone dal titolo Il potere della parola. Ma penso anche al film L'attimo fuggente, no? Quando il professor Keating si rivolge agli studenti dicendo che le parole possono cambiare il mondo, e lei in qualche modo ne ha descritto gli effetti. Ma ho qui una domanda che mi sono preparato. Io sono un amante di Hans Küng, un teologo, e uno dei libri più famosi è Dio esiste? Questo è il titolo. Domanda che io pongo a lei: e se esiste Dio, in che forma morale sarebbe riconoscibile e declinabile, secondo lei, in una società complessa e tanto più in carcere? E aggiungo anche, considerando che noi nelle settimane scorse abbiamo visto il presidente degli Stati Uniti d'America dire al Papa che non capisce niente di cristianesimo e che lui si schiera con quelli che, con i criminali, no? Ecco, siamo al rovesciamento totale, completo. Io immagino di cosa possa essere la vita oggi per un ragazzo di 16-17 anni che vede rovesciato il tavolo in questo modo.
2: Eh sì, perché noi ci lamentiamo sempre dei giovani, ma i giovani respirano un clima culturale che è questo, che è dato dalla guerra, è dato da queste frasi. Trump è probabilmente un papista più del Papa, evidentemente, quindi è un discorso delirante, onnipotente, ma non è che lo scopriamo oggi, no? E quindi i modelli oggi culturali e politici sono spesso questi. È chiaro che proprio in un tempo del genere forse il Vangelo ha ancora e più la sua forza, perché il Vangelo è quello che ti permette di capire che la vita non sta nel segno del potere, ma del servizio, per esempio, della gratuità, del dono.
0: Sa che, guardi, ci pensavo ieri in macchina mentre venivo qui, no? Una delle cose belle nella vita, te lo senti dire da chi vive questa esperienza, ma lo può testimoniare con 48 anni di carcere il professor Aparo, è quando tu fai qualcosa per gli altri, tu ti senti bene quando, facendo qualcosa per gli altri, vedi negli altri la gioia di ciò che tu in qualche modo hai contribuito a produrre. Però di questa traccia dell'umano rimane molto poco. Adesso però faccio arrabbiare il professore perché chiedo alla nostra Elisa se mi può mandare in onda 50 secondi di un contributo tratto da un film che io amo moltissimo, La vita è meravigliosa di Frank Capra, tratto dalla parte finale, quando Frank Capra, quando il personaggio principale
1: James Stewart
0: a un certo punto, avendo perso 7.000-8.000 dollari, insomma, in quel momento vive il timore di finire in carcere perché in realtà gli hanno rubato dei soldi, lui pensa al suicidio e quindi Dio gli manda un angelo per dirgli che, per fargli capire quale sarebbe stato il senso della sua vita se lui non avesse conosciuto tutte le persone che lui ha potuto avere nella sua vita, la moglie, i bambini. E quindi quest'angelo interviene e lui a un certo punto vede che cosa sarebbe stata la sua vita se lui non fosse mai nato, perché a un certo punto, parlando col suo angelo che Dio gli manda, gli dice: io vorrei non essere mai nato. Allora l'angelo gli dice: sai che c'è, ti accontento, non sei mai nato. Così lui può vedere che cosa sarebbe stata tutta la sua vita se lui non ci fosse stato. E a un certo punto lui torna su quel ponte dove comincia a nevicare e si rivolge direttamente a Dio. 50 secondi, Elisa.
3: Aiutami, Clara. Fammi tornare indietro. Non mi importa di quello che accadrà. Non ridarmi mia moglie e i miei bambini. Aiutami, Clarence! Ti prego! Voglio tornare a vivere! Fammi vivere! Ti prego, Dio! Fammi vivere ancora!
4: Hey, George! Ma cosa vedi?
0: Ecco, professore, trovo che in questa scena ci sia molto della resipiscenza, del ravvedimento che provano gli uomini quando si rendono conto di che cosa hanno perso nella loro vita. È una sensazione che spesso abbiamo sentito direttamente dalla voce degli ex detenuti. Cioè, dopo il lavoro che loro fanno con lei in psicoterapia all'interno del carcere, dopo essersi confrontati con le emozioni, con ciò che hanno perso attraverso un'azione violenta, una condotta violenta nella loro vita, scoprono di voler tornare indietro e di voler vedere restituito ciò che loro hanno perduto.
1: Ma io non so come dirglielo. A me questa storia della bontà non mi interessa. Cioè, invece di inquadrare la faccenda nel modo in cui fa lei, che sì, un giornalista cristiano di buona volontà, praticamente lei cosa fa? Dice: quello è stato cattivo, adesso ha visto una nuova luce e allora ha deciso di essere buono. Non è così che la vedo io. Come la vedo? La persona ha bisogno di essere presa in considerazione da qualcuno importante. Quando si cresce senza sentirsi presi in considerazione, si indossa la maschera del cattivo, perché da cattivi si è più facilmente riconoscibili. Quindi non è faccia una questione che uno è cattivo e dopo che è stato cattivo riconosce il valore del bene e quindi abbraccia il bene. No, non abbraccia il bene. Quello che io faccio in carcere non è dare parole buone che decantano le qualità del bene. No, io in carcere cerco di ottenere che i detenuti si sentano riconosciuti per il fatto che costruiscono invece che per il fatto che distruggono. Quando erano ragazzini a 14 anni, queste persone venivano riconosciute da chi permetteva loro di ottenere il motorino spacciando oppure rubando o rapinando. Invece nel tempo occorre sentirsi riconosciuti per il fatto che tu impari il teorema di Pitagora, l'infinito di Giacomo Leopardi o anche dell'altro, mica ci sono soltanto queste due. Dunque, la mia versione è: non passare dalla cattiveria alla bontà, ma passare dall'essere riconosciuti da un boss mafioso, megalomane, seduttore e approfittatore, all'essere riconosciuti da una autorità credibile, stimabile e che ha il senso della costruzione.
0: Ecco, Don Burgio, io lo provoco costantemente perché è un piacere riuscire a provocarlo. Lui dice: il detenuto ha bisogno di qualcuno che lo riconosca e di qualcuno che lo riconosca in quanto soggetto importante. Quel soggetto che lo deve riconoscere deve essere un soggetto importante. Quella figura è una figura paterna, è una figura accogliente. Il professore, che è un agnostico, che è comunque non è un cattolico, però è il terzo o il quarto prelato che porta in questa trasmissione. Evidentemente, inconsciamente, c'è comunque un riconoscimento in qualche cosa che è molto spirituale.
2: È un'autorità. L'autorità, certo, è la parola giusta. Noi questa parola l'abbiamo confusa nell'arco dei secoli con l'abbiamo fatta coincidere con la parola potere, no? L'autorità sembra un dispotico esercizio di potere, purtroppo è diventata così. In realtà l'auctoritas nel senso etimologico è ciò che fa crescere l'altro, e quindi noi abbiamo bisogno di figure autorevoli. Oggi mancano, gli educatori sono pochi, però l'autorità è vera e l'autorità non impone nemmeno una religione, attenzione, perché il cristianesimo è un'adesione libera, è un dono, è qualcosa che puoi ricevere e che ti in qualche modo ti aiuta a portare avanti il tuo cammino, ma non può essere imposta. Quindi anche in questo senso l'autorità, che ne so, ecclesiale, non può imporre una fede. E così sono io in carcere, io non impongo ovviamente il mio credo, ma cerco di attivare una domanda. Questo è fondamentale, soprattutto ai ragazzi molto giovani.
0: Allora, su questa domanda andiamo in pubblicità e la ripristiniamo, la riproponiamo subito dopo.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 20 e 29 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Rieccoci di nuovo in studio. Naturalmente il dibattito ha continuato a esserci tra di noi e io ho continuato a dire al professore che intendo continuare a provocarlo in qualche modo. Lui ha detto che accetta volentieri questa... Giusto, professore, lei accetta volentieri?
5: No, dico, Don Burgio ha appena detto dell'autorità una cosa che io sposo completamente, perché la ragione per cui invito i preti è che, ad onor del vero, non posso disconoscere che i preti che hanno spessore, consistenza, in definitiva hanno delle bussole che io le porterei al Ministero della Giustizia e le farei proprio incorniciare. Cioè, lui ha detto che l'autorità, qual è la caratteristica che ha detto dell'autorità? Che ha un compito principale, fondamentale, che è quello di far crescere. Lo vedi che siamo d'accordo? È quello, è uno che pensa questo dell'autorità, e quindi l'autorità non il potere, ma il servizio per far crescere. Il Mattarella, potere, cosa fa Mattarella? Questo fa.
4: È il potere come servizio, il potere esercitato per costruire e per aiutare.
5: E beh, d'altra parte, quando uno nasce in una famiglia con padre e madre, il padre e la madre, a maggior ragione nei primi, non so, 6 anni, 8 anni di vita, cosa fanno? Sono al servizio del bambino che deve crescere. E quindi non è che tu puoi anche essere musulmano, se sei d'accordo su questo noi siamo a posto.
4: Don Burgio, lavorare accanto ad un detenuto, come inizia un percorso di riabilitazione? E cosa fa Kairos perché il ragazzo riconosca la scintilla per avviare un nuovo capitolo della propria identità? Senta che domanda, Gabriele.
6: Beh, innanzitutto è importante ascoltare, entrare in dialogo. Non è subito fiducia, non è subito gratuità del rapporto, si passa anche dalla manipolazione, dalla strumentalità dei rapporti umani. Un educatore lo sa, soprattutto quando ha a che fare con ragazzi. E quindi, per esempio, non so, in carcere tutti mi chiedono di venire da me in comunità. Qualcuno ha anche osato dire: sei il miglior prete che abbia mai conosciuto. Ho detto: ma quanti ne hai conosciuti? Tu? Quindi è chiaro che era abbastanza inevitabile. Però c'è una strumentalità che va accolta. In fondo anche nella parabola del figlio il prodigo, famosissima, quel figlio minore torna da suo padre anche un po' per convenienza, parliamoci chiaro. Però poi è lì che si evolve. Far evolvere questa strumentalità in un rapporto più libero, più gratuito, fondato sulla verità, però sulla coerenza, possibilmente fondato anche sull'opportunità che tu offri a un ragazzo. E l'opportunità parte dal talento che il ragazzo esprime, dalle sue capacità, dalla sua passione, dai suoi desideri. Ecco, noi dobbiamo assecondare questi, provare a far capire che la vita può cambiare se tu sei veramente in sintonia con te stesso.
4: Senta, le faccio una provocazione. Lei ha parlato di dialogo come elemento costitutivo, però la parola dialogo deriva dall'antico greco dialogos, cioè ciò che passa attraverso la ragione. Quindi ciò che permette il contatto tra l'uomo prete e il detenuto uomo o donna che sia in un carcere è data dalla ragione o è data dal fatto che la ragione poi permette di arrivare ad una dimensione che è oltre la ragione stessa?
5: E ci siamo un'altra volta.
6: Si parte dai fatti. Si parte dai fatti, dal fatto, dal perché uno si incontra, dal che cosa ci ha condotto a incontrarci. Si parte a volte anche dal reato, perché è fondamentale dire qual è il motivo per cui ci siamo incontrati. Poi però quello che è importante, il dialogo, avviene nel dare significati nuovi a fatti che sono irreversibili, a fatti che, per i quali non si può tornare indietro, però è il significato che tu devi cercare, che cosa è accaduto, che significato dai a quell'evento, perché ci siamo incontrati, dove vogliamo andare. Però, ripeto, in una grande libertà e una grande pazienza educativa, perché questi sono passaggi che a volte durano anni.
4: Professore, io lo stavo venendo incontro però in questo caso, perché stavo dicendo che è l'uso della ragione, kantianamente parlando, lo strumento con cui lei va a recuperare la coscienza perduta del detenuto e gliela restituisce, gliela in qualche modo la fa nuovamente emergere, o la fa emergere per la prima volta, per permettere a quel detenuto di avere capacità di costruire.
5: Sì, ma lei parla sempre di cose nobili, molto nobili. Il sentimento, l'amore, e io preferisco parlare di cose meno nobili. La cosa meno nobile, che però è cruciale, proprio come il pane, è l'essere riconosciuti da qualcuno a cui tu accordi credibilità. La ragione per cui invito i preti è che non c'è un prete che non possa essere, che possa non essere d'accordo con questo. Quindi nella mia testa non è che uso la ragione per arrivare all'amore. L'amore non è che mi dispiace, cioè non è che veto amore, non c'è un divieto di amarsi, però la cosa fondamentale per l'essere umano è essere riconosciuti da qualcuno che a cui vengono accordate le caratteristiche per poterti riconoscere. Insomma, ci vuole Re Artù, e ci vuole il cavaliere. Si nasce per diventare cavalieri, ma cavalieri si diventa se c'è un Re Artù che ti fa l'iniziazione, che ti mette la spada sulla spalla. Se uno non lo incontra Re Artù, perché nasce in una situazione disgraziata, il Re Artù diventa Trump nella peggiore delle ipotesi, ma quello è proprio un caso patologico, però la banda. Ma nella banda come ci si fa riconoscere? Non come fanno i cavalieri della tavola rotonda, no. Nella banda ci si fa riconoscere facendo cose cattive. Più cattive le fai e più diventi visibile. In pratica noi dovremmo tentare col Ministero della Giustizia, se ce lo consente, di far diventare la riconoscibilità, di cui l'essere umano non può fare a meno, farla diventare qualcosa che si ottiene attraverso la costruzione invece che spaccando il mondo.
4: Insomma, nella dimensione narcisistica in cui naviga la politica contemporanea, temo che sia un esercizio particolarmente complesso, ma è giusto, è auspicabile.
5: Io con dei detenuti ci riesco. Quindi, se ci riesco io, che non ho una lira e manco mi paga il Ministero della Giustizia, tra le altre cose, figurati se non ci può riuscire chi ha il potere.
4: Di poterlo fare.
5: A me ci riesce Don Burgio, che lei è tu sei miliardario.
6: Dire di no.
5: No, a me, se lui ci riesce, vuol dire che ci può riuscire.
4: Senti,
5: anche il
4: governo. Don Burgio, droga, denaro, potere, in forme diverse sono ricercate, sia da chi cade nella devianza, ma anche in chi, almeno all'apparenza, non sembra esserci mai caduto. Il tema quindi del narcisismo di cui si parlava ci riguarda tutti?
6: E viviamo in un tempo così, un tempo fortemente improntato al narcisismo, che poi ha a che fare con l'individualismo, col vedere solo se stessi fondamentalmente. Per cui è chiaro che i ragazzi con cui ho a che fare nascono e crescono in un tempo così, dove solo l'io deve avere potere, deve... l'altro purtroppo è vissuto come una potenziale minaccia, come qualcuno che può insidiare il mio io. Per cui i coltelli, per esempio, vanno così di moda purtroppo, in realtà non sono per acquisire un potere. Molto spesso i ragazzi me lo dicono, usano i coltelli per paura dell'altro. È un segno di debolezza, è un segno di paura dell'altro, perché l'altro è l'inferno, qualcuno diceva, no? L'altro è potenzialmente un nemico e quindi mi devo difendere più come arma di difesa che di attacco. Allora questo vuol dire che noi siamo talmente aggrappati al nostro io da non riuscire a vedere l'altro come un potenziale bene, e questo è un problema.
4: Quindi l'altro da sé diventa un problema per noi. Vado un attimo da Elisa. Elisa, posso chiederti se, perché l'ho messa in scaletta, l'anticipo perché tocca esattamente il tema che ha trattato lei, Don Burgio. Voglio farle sentire un minuto di Satisfaction dei Rolling Stones, perché questa canzone apre molte porte e molte riflessioni.

0: Allora, Don Burgio, questa canzone racconta di una generazione che descriveva come la società del consumo non riuscisse a colmare un vuoto, a generare quella soddisfazione fittiziamente offerta dal possesso di un bene che però alla fine non ti dà nulla. 50 anni dopo, perché questa canzone ha già mezzo secolo, siamo ancora in quella condizione, ed è questa una delle premesse della devianza su cui lavorare quando si è con un detenuto, cioè la coscienza che si è ricchi quando alimenti l'anima e non soltanto il corpo.
1: Sì, però è un cammino lungo soprattutto con i ragazzi di questa generazione, perché l'idea difensiva di sé è quella del io possiedo, possiedo anche l'altro e quindi consisto. Infatti è proprio questo il problema, il reato è segno a volte anche di una così di un'ostentazione, di un'immagine sociale fondata appunto sull'avere, sul possedere, e questo dà consistenza, questo è ancora vero purtroppo. Quindi per fuoriuscire da questa logica bisogna aiutare i ragazzi proprio a capire che è importante anche l'essere, non solo l'avere, è importante anche una dimensione.
0: Mi ha letto nel pensiero, perché avere o essere era un testo di Erich Fromm.
1: Certo.
0: Ecco, il professore si arrabbia. Perché, professore?
2: Vuoi vedere che adesso ti vuoi mettere d'accordo con lui, che siamo pure amici? Cioè, ma dobbiamo capirci, avere. Beh, prima tu hai contrapposto l'anima al corpo. L'hai appena detto, dice soddisfare il corpo, soddisfare. Hai detto questo?
0: Cioè, ho detto che è importante riuscire a soddisfare, cioè la vera felicità, la vera coscienza di sé, ce l'hai quando tu riesci ad avere un dialogo con l'anima, con la tua parte più profonda.
2: Non c'è bisogno di fare questa.
0: Dovrebbe riconoscerlo anche lei, che è uno psicoterapeuta.
2: No, perché tutto sto bisogno di distinguere, di contrapporre i piaceri del corpo a quelli dell'anima, tanto per incominciare, non ha un fondamento nell'esperienza del mio lavoro. Mi spiego, è facilissimo. Non è che il detenuto, il delinquente, quello che commette reati, non è che lui punta a soddisfare il corpo, lui punta a soddisfare la minghioneria, l'imbecillità. Sto dicendo cose
0: che è assimilabile, però a che cosa? Cioè, che la minghioneria
2: non è assimilabile al corpo, è assimilabile ad una parte del pensiero che inganna e che è stato ingannato. Prima Don Burgio parlava di captivus, cioè come dire prigioniero, rapito, insomma, ok? Allora, quando si parla di coloro che commettono reati e quando si parla di come dovrebbe funzionare il carcere e si dice non devi pensare al piacere del corpo ma a quello dell'anima, dal mio modesto punto di vista si sta facendo una
0: pura teoria, diciamo.
2: Si sta dicotomizzando, si stanno producendo degli estremi ingannevoli, perché si contrappone il corpo all'anima. Invece, come la vedo io? Quella che stiamo chiamando anima, comunque insomma mente, ok? Insomma pensiero, aspirazione, questa cosa qua può essere appagata in modi diversi. Non c'è bisogno di pensare al corpo che si contrappone all'anima. Si può pensare alla minghioneria, alla mediocrità che si contrappone alla voglia di crescere e di evolversi. Prima hai parlato di narcisismo e hai corrotto praticamente Don Burgio, lo hai corrotto, perché dice il narcisismo è una cosa cattiva. Ma chi l'ha detto? Il bambino nasce narcisista, il narcisismo ha bisogno di essere addomesticato, non ha bisogno di essere stigmatizzato e buttato nella spazzatura come se fosse un peccato. Si nasce narcisisti, se non ci fosse il narcisismo nel bambino lui non potrebbe crescere. Quindi il narcisismo lo si deve considerare energia da addomesticare, non malattia da respingere. Dunque, in altre parole, l'essere umano nasce narcisista, ma nasce per costruire con gli altri, e per costruire con gli altri il narcisismo deve essere addomesticato e reso utile alla, a intessere relazioni, punto. Ma siccome è tardi mi sto zitto.
0: No, abbiamo ancora 10 minuti. Don Burgio, io sa che adesso mi spingo quasi aspiro a fare una riflessione di natura teologica. Il professore mette l'anima e la rende equipollente alla mente, come se la mente fosse l'anima della persona. Io sono convinto, per una mia personale formazione culturale, che l'anima e la mente non sono pienamente equipollenti, cioè che l'anima è qualcosa che va anche oltre la mente, perché afferisce all'aspetto emozionale, che non è data solo dalla mente, è data da una componente che secondo me porta le emozioni alla parte della spiritualità individuale dell'essere umano. Quindi, professore, chiedo a Don Burgio, ma chiedo anche a lei, se questa equipollenza che lei ha fatto è sostenibile, perché secondo me mente e anima non sono la stessa cosa.
2: Per un cristiano no. E comunque la parola a Don Burgio.
1: Innanzitutto anch'io sono d'accordo, però, perché il dualismo platonico anima e corpo vanno risolti, cioè l'uomo è un tutto intero, non possiamo immaginare un'idea di contrapposizione. Poi è chiaro che il credente dà a questa parola anima un concetto più spirituale, poi sicuramente
0: dica professore,
1: perché c'è la parte razionale, logica, c'è la parte del pneuma, dello spirito, no? Che chiaramente per noi è l'anima di una persona, però la parte spirituale non è mai contrapposta alla parte razionale o la parte legata al corpo, per cui l'uomo è un intero e questo è fondamentale, e come intero va educato.
2: Hai capito? Aspetta che ti dico una cosa. Dunque, visto che tu mi qualifichi amico dei preti e io me ne vanto, però, ok. Allora, Don Gianluigi Frova ha parlato qua dentro di nostalgia di Dio, che tradotto nella mia versione di disgraziato quale io sono, nostalgia dell'infinito. Quello che sta dicendo adesso Don Burgio, poi se non lo conosci tu Don Gianluigi Prova, io te lo presento, è veramente uno che pensa. Allora, quello che lui sta dicendo, Don Burgio, sta parlando di aspirazioni. Ora, noi nella mente, o se preferisci nell'anima, noi ce l'abbiamo comunque la nostalgia dell'infinito. È impossibile sopprimerla. Tu ti puoi dichiarare ateo quanto vuoi, ma comunque la nostalgia di Dio, detto in senso cristiano, o dell'infinito, detto in senso spinoziano, diciamo, insomma, a modo mio, sostanzialmente sono insopprimibili. Quindi, in pratica, quando tu distingui...
0: Ma no, Yuri, non puoi cogliere Dio con la mente. Dio si coglie con lo spirito, con qualcosa che hai dentro, che non riguarda solo la testa.
2: Va bene, ho capito.
1: Però ci sono anche delle ragioni di credibilità, cioè c'è anche una razionalità.
0: La razionalità poi può motivare.
1: Arriva, però certo da sola non basta, se no saremmo noi Dio.
2: Comunque, la questione è che siccome io lavoro in carcere, a me interessa che i detenuti, invece di commettere reati, diventino cittadini. Se poi vogliono credere in Dio e questo li aiuta meglio a essere cittadini, io non ho nulla in contrario, però la mia parte qua sulla terra, dove vivrò si spera un'altra dozzina d'anni almeno, confido. Vabbè, il mio compito consiste nel portare il detenuto ad essere costruttivo. C'è chi prova a renderlo costruttivo,
0: allora, aspetti, prof,
2: facendogli vedere Dio.
0: A proposito di costruzione di rapporto con il detenuto, vi faccio sentire un piccolo contributo preso da un film di Gianmaria Volonté, un cittadino al di sopra di ogni sospetto. È il momento in cui Volonté, che fa l'ispettore di polizia, sta interrogando e in qualche modo torturando un detenuto perché confessi di essere parte di un'organizzazione criminale che ha realizzato delle stragi. Sentiamo questo stralcio.
3: Tu sei un cittadino democratico, tu non sei un cavallo, tu non sei un cavallo. Allora, cosa preferisci, berti un altro litro di acqua e sale oppure preferisci restare in ginocchio? Non so, fai tu. Se decidi di alzarti la devi bere tutta. Se decidi la devi bere tutta. Tutta. Niente. Allora rimettete in ginocchio. Era meglio se non bevevi. Tu entro 10 minuti potresti andartene via di qui, farti una bella bevuta d'acqua fresca, pura, chiare, dolci, fresche acque, studente. Io non ti voglio mandare sotto processo. Noi non siamo la GPU, noi non siamo la SS, siamo la polizia di un paese democratico. Noi siamo ben felici quando possiamo evitare ad un cittadino una dura condanna. Poi tu sei un ragazzo, che interesse ho io a rovinarti? Dai dritto, tu puoi essere marchesista, anarchico, situazionista, mao, olimpiao, tu puoi leggere il libretto rosso, ma tu puoi fare tutto quello che vuoi. Tu non sei un cavallo, tu sei un cittadino democratico. E io ti devo rispettare. Ma i botti terroristici, le intimidazioni, le bombe, che minchia c'entrano con la democrazia?
0: Ecco, io...
3: Ma i botti terroristici, le intimidazioni, le bombe, che minchia c'entrano con la democrazia?
0: Ecco, io lancio continue provocazioni, abbiamo pochi minuti. In questo

0: a quali ragioni attingono scelte di questo genere da parte dello Stato, che dovrebbe essere quel soggetto di riferimento per la formazione intellettuale e morale di coloro i quali ne fanno parte.
1: Attingono al fatto che l'autorità non sa fare il servizio che è previsto che l'autorità faccia, e questo servizio significa, numero uno, permettere e favorire la crescita della persona per le quali si è autorità, uno; due, essere ritenuta credibile. Viviamo in una situazione, e siccome io mi occupo del carcere, quindi non voglio parlare in generale del carcere, in carcere l'autorità non si rende credibile, e una delle ragioni per cui non si rende credibile è che il detenuto non percepisce che l'autorità è al suo servizio, ma percepisce che l'autorità invece è lì al suo posto per schiacciarlo. Per poter crescere, per poter vivere in un paese sorridente, occorre che l'autorità venga percepita non come uno che ti schiaccia, ma come uno che ti fa crescere.
0: Don Burgio, andare oltre una condizione kafkiana, no? Quello dell'essere considerato uno scarafaggio da schiacciare.
2: Sì, anche se devo dire che il carcere rimane in Italia ormai l'ultimo dispositivo totale e purtroppo a volte totalitario, per cui dobbiamo capire se c'è un modello ulteriore, se possiamo immaginare alternative reali. Forse ha ragione Pagano, Garante, quando dice che bisogna fare una rivoluzione normale, cioè bisogna forse far ritornare il carcere ad un ambiente che secondo la Costituzione sia rieducativo. Però siamo ben lontani da questa rivoluzione normale, per cui dobbiamo capire che purtroppo chi poi è attore dentro queste situazioni a volte si assume un potere che non è dato dalla Costituzione.
0: Una rivoluzione normale, mi piace questa definizione con cui chiudiamo la trasmissione. Professore, grazie per essere, anche per questo dialogo
1: Ma
0: così acceso.
1: Grazie a lei, guarda, è un piacere litigare con lei, ci sto prendendo gusto.
0: Grazie a Don Burgio. Io naturalmente vi ricordo che tutti i contenuti della nostra trasmissione potete richiamarli in qualunque momento su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito www.trasgressione.net e www.vocidalponte.it per andare a guardare tutti i contenuti del gruppo della trasgressione. Vi ricordo il lavoro del gruppo Kairos, che è fondamentale per il suo impegno. Grazie a tutti per averci ascoltati, ci ritroviamo domani sera alle 20 in replica e poi la prossima settimana, sabato prossimo alle 19. Buona serata a tutti.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 e due minuti.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono questa musica, con Chicco Testa e Nicola Angelozzi. Un viaggio intimo tra note e ricordi.
1: È la musica ribelle.
2: Buongiorno e benvenuti ad Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo tornati, io dico noi perché chi sono io? Chi è la persona che fa con me questo fantastico programma? Io sono Nicola Angelozzi, ma la parte importante di questo duo è lui, il famoso Chicco Testa.
3: Buongiorno Nicola, cosa mi devi chiedere oggi?
2: Ancora, ma è una tradizione, se me la chiedi ogni volta.
3: Ogni volta tu fai questi elogi e io mi aspetto che poi minuto dopo tu abbia qualcosa da chiedermi.
2: Invece non ti chiedo mai niente. Dovrei iniziare. Sbaglio.
3: Va bene. Abbiamo oggi con noi.
2: Oggi abbiamo un ospite davvero speciale, una cantante elegante, raffinata, che è nata a Roma, quindi è una delle voci più apprezzate del jazz italiano, possiamo dirlo?
3: Del jazz italiano e non solo, musica leggera.
2: E nella sua carriera ha collaborato a lungo.
3: Però cantanti di musica leggera ce ne sono tanti, di jazz. Poche.
2: E con Stefano Di Battista, portando il jazz al grande pubblico, ma questo ce la racconterà bene. L'abbiamo vista al Festival di Sanremo per 3 edizioni, 2005, 2006, 2009, si è distinta col suo stile, diciamo, unico, e oggi scopriremo la sua storia, la sua musica, la sua playlist. Vediamo questa cantante fantastica che playlist del cuore ha. Lei è Niki
3: Nicolai, come bene, stai Niki?
4: Mamma mia, che energia!
3: Hai visto? E qui noi.
2: Non siamo così.
4: È proprio in stile, siete in stile con l'energia delle radio proprio di quelle di un certo livello.
2: E perché cosa ti aspettavi? Scusa, ma io non ho capito.
4: Un tono pacato, un po' alla Radio 3,
3: siamo. Pensa che Nicole fino a un minuto fa era in lacrime, poi appena entrata qua, tac, capisci? Questa
2: perché
3: è professionalità.
2: La radio è, diciamo, è terapeutica, sicuramente tu lo sai, un po' come la musica, no? Stare di fronte a un microfono per me, a me fa bene, riequilibra l'anima.
3: A te fa bene stare davanti al microfono,
4: sì,
3: no?
4: Sì, ogni forma d'espressione in qualche modo è liberatoria, poi che uno dica o non dica, o canti o non canti bene o male, comunque sì, è positivo, cioè fa bene. Pure il medico, se fa una cosa bella, un chirurgo, sì, no? Si esprime,
3: certo,
4: sarà contento.
3: Esatto.
4: Poi se prima ha pianto.
2: No, ma non è vero, non ho pianto, stavo per però.
4: Io diciamo che ce l'ho proprio capito, che non piango, sennò piangerei
2: sempre, continuamente, sì, esatto. Ma pure io, siamo uguali. Che segno sei tu?
4: Acquario.
2: Ah, vabbè, ok.
3: Cominciamo con i segni, dai.
2: Sì, per forza,
3: acquario,
2: proprio...
3: mi butti acqua in continuazione.
4: No, ma poi il problema è che però lei ne ha 24, io ho qualcosa in più, quindi, no?
2: Vabbè, ma questo non cambia, credo le lacrime siano per tutte le età, no. Forse ho pianto più adesso che di quando ero piccola, quindi cominciamo con la playlist del cuore di Niki Nicolai con Delirium.

0: Yes AL dei Delirium. Cominciamo così.
1: Madonna, che
2: Ivano Fossati, un grande della musica leggera italiana. Che ricordi ti porta alla mente questo Delirium?
1: Ma intanto stupendo, perché ascoltavo che c'è un po' quello alla Ian Anderson, no? Il flauto già stava avanti. Esatto. Quindi quello è un particolare che mi era sfuggito, insomma, perché non la ascolto da tanto. Ma mi ricorda il mio desiderio.
2: Avevi 5 anni tu nel 73, dai.
1: No, ne avevo un po' di più, dai. Vabbè, 10.
0: Vabbè, dai.
2: È piccolissimo.
1: Questo è il tuo problema, quello dell'età, non è un mio.
2: No, voglio dire che eri molto molto giovane.
1: Sì, ero molto molto giovane e insieme ad un'altra, mi ricordo questa canzone, insieme, te la ricordi tu, quella esatto. Insieme a all'altra canzone mi davano un senso di libertà, capito? Cioè mi desideravo la libertà, cioè mi immaginavo e poi lo facevo anche, di correre sui prati, capito, libera.
2: Ti davano energia, insomma.
1: Sì, energia e poi veramente un senso di possibilità, capito? Come se quelle canzoni ti danno la possibilità di essere più allegro, più vitale, più ti va ad andare sulla neve, ti va ad andare per i campi a cavallo.
2: Questa è una delle funzioni della musica, certamente, trasmettere energia. Oggi leggevo sull'Economist, cioè questa settimana, c'è un lungo articolo in cui si dice che chi ascolta musica, e soprattutto, ahimè purtroppo nel mio caso, chi pratica musica, ha un cervello che invecchia molto meno rispetto agli altri ed è molto più, ha molta più energia.
1: Infatti.
0: Vabbè, perché stimola l'immaginazione.
2: Sì, stimola l'immaginazione. Cioè, adesso non l'ho letto proprio completamente tutto perché non l'ho fatto in tempo, però il messaggio principale era questo: la musica ha una funzione di stimolo del cervello e lo tiene vivo, fondamentalmente.
0: Cioè, funzione vitale.
2: Fondamentalmente.
1: Certo, ma allora è come se mi svelassi a me il segreto di come cavolo
2: della tua
1: faccio.
2: Giovinezza, esatto.
1: No, delle volte di come faccio a fare tutto quello che faccio, perché insomma, a un certo punto, a una certa, uno
0: hai troppe energie, perché tu fai un sacco di cose.
1: Sì,
0: ci stavi dicendo proprio
1: prima.
0: Non
1: mi fermo mai. No, vi voglio solo dire che avrei un'età, diciamo, limitatamente pensionabile, a me m'assumono. Cioè, quindi c'è chi va in pensione, c'è chi
2: anche
1: viene
2: assunto.
1: A me assunto.
2: Mi assumono, fortunatamente. Guarda.
0: Vabbè. Comunque, continuiamo con la musica.
2: No, poi lei, appunto, io e te possiamo, Nicole, al limite ascoltare tanta musica, ma lei la fa.
0: Infatti,
2: la mia grande invidia,
0: fortuna.
2: Per me, sono stonato come una campana con quest'invidia, ma perché qualcuno nasce con questa dote e qualcuno no? Porca miseria.
1: Vabbè, tu sei nato con la dote dei fai soldi.
0: Ah, hai visto? Non te l'aspettavi, no, vedi, Niki ti risponde bene.
2: No. Dai, passiamo alla prossima.
0: Ora passiamo alla prossima. Gabriela Ferri con Dove sta Zazà?

0: parte falla, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento
1: culminante,
0: nel finale
1: travolgente.
0: Niente è tutto che la gente sa fumare a
1: zazà. Chicco
0: Arusta zazà,
1: oh maronna mia, Arusta zazà, senza i sai.

0: basta.
1: Io anche grande.
0: Questo a dire solo questa musica succede anche questo quando abbiamo ospiti come Niki Nicolai, possiamo creare dei duetti diciamo così nati dal nulla tra Gabriella Ferri e Niki Nicolai. Cioè hai cantato un po' di Dove sta Zazà, volevi far cantare pure me Chicco, ma quello è, diciamo, lo facciamo in un'altra puntata, non in questa. Sì, non vogliamo
2: Chicco, sono anni che ci provo.
3: Io e lei abbiamo cantato insieme.
0: No, vi ho pure ascoltato, ma io dicevo Niki, ti prego basta, non gli dare più il microfono. Bello, ma
3: senti un po', cosa rappresenta Gabriella Ferri nella tua storia musicale, nei tuoi ricordi?
2: Gabriella, io pensavo mentre ascoltavo queste canzoni, in fondo ero allegra, tutto sommato, no?
3: Eri allegra.
2: Esatto.
3: E perché dovevi essere triste?
2: Scusa, e che ne so, perché no, perché di solito la tristezza a volte si accompagna anche con la, no?
3: Sì, nell'adolescenza soprattutto c'è un certo spleen esistenzialista, tendi a dire che il mondo è una roba sbagliata, è tutto inutile, sì, la vita non ha senso.
2: C'è chi va anche molto oltre.
3: Sì, cioè, ahimè, qualche volta sì.
2: Comunque, quindi ero molto allegra e Gabriella Ferri era che poi è strano perché io avevo due o tre cantanti che amavo moltissimo, no? Tra cui Gabriella Ferri, per esempio, e Mina e Lavanoni, che erano... Sì. In realtà molto diverse,
3: sì,
2: no? Tra di loro, anche vocalmente, no? L'altra più graffiante, no? E le altre invece più, insomma, più raffinate, non più raffinate, scusa, più con una voce più,
3: sì,
2: limpida,
3: più limpida, sì.
2: E quindi per me lei insieme alle altre due rappresentava questa grande, questa è come se questa libertà, che è proprio il tema era la libertà,
0: luce, no?
3: Cioè associ la mususica alla libertà.
2: Sì,
3: molto.
2: Cioè, puoi sognare,
3: la musica
2: puoi
3: ti fa sentire libera.
2: Sì, mi fa sentire libera e poi soprattutto non mi giudica, cioè mi lascia pensare quello che voglio, mi lascia fare quello che voglio.
0: Ed è per questo che, diciamo, quando è arrivata dentro la tua testa l'idea di fare questo mestiere nella tua vita? Cioè da sempre hai sognato,
2: no,
0: di fare la
2: ma
0: cantante?
2: Io ho una vita abbastanza particolare perché in realtà a un certo punto quando ero molto giovane ero costretta da mille paure che avevo, fobiche proprio. Quindi
0: tipo una paura?
2: Ma potrei fare un elenco?
0: una sola?
2: No, per esempio io, ragazzi, il mio primo treno veloce l'ho preso che avevo 34 anni.
0: Ah vabbè, stavamo pure prendendo l'ascensore.
3: Mi ho preso l'ascensore. Ah, fobie di questo genere.
2: Sì, fobie che invece forse proprio per questo ero così legata alla musica, che mi concedeva invece
0: forza,
2: libertà,
0: sì,
2: no? Di poter sognare altro che non le
3: e a cantare più. Quando hai cominciato?
2: A cantare, allora, io siccome praticamente che succede? Che costretta da tutte queste cose che c'avevo, queste angosce, queste cose,
3: fobie, cioè.
2: Tutti mi dicevano al paese, nel paese di mio padre e mia madre, che si chiama Collalto Sabino, Nespolo Sabino, insomma, vicino a
3: Sabine.
2: Ah, beh, il ratto delle Sabine, sì. Eravamo tutte bellissime ragazze. Comunque, insomma, lì si cantava. Capito? Cantavano sia da luciti che da ubriachi, le passatelle, quindi vola. E quindi tutti mi dicevano: ma che bella voce sta ragazzina, che bella voce sta ragazzina. E quindi, non potendo fare altro perché ero piena di cose, a un certo punto ho detto: vabbè, sai che c'è, canto. Che forse così mi passa.
3: Canto
0: così mi passa.
3: Esatto. Com'è che dice?
0: Canto per cantare. Perché mi sento un friccicone al cuore. Mario, ovviamente, vabbè, tu sei romana, quindi queste canzoni. Ma Mario è Ciociaro. Ciociaro. De Frosinone.
3: E poi invece professionalmente, quando hai cominciato a pensare che poteva anche essere un mestiere?
2: Professionalmente, sempre un po' da grande, da più grande.
3: Cioè tu non hai fatto i matrimoni, le feste di compleanno, queste cose qui, no?
2: No, qualche matrimonio, tra cui uno che conosciamo noi, anche noi due, ma...
3: Ah, certo, no. Il mio figlio.
0: Ah, ok.
3: È venuta con il suo gruppo a cantare alla festa di matrimonio di mio figlio.
0: Ma che bello, meraviglia.
2: Sì, essendo... Ah, perché Nicola non c'era.
3: No, non c'era.
2: No, sì, è stato divertente, poi un luogo stupendo. Poi c'era di tutto, no? Anche sì, sì, politicamente parlando.
3: Ah, sì, certo.
2: C'era
3: destra e sinistra.
0: Esatto. Continuiamo con Hotel California dei Eagles.

0: Hotel California e già Chicco diceva fuori onda, adesso ci dovrai spiegare il perché di questa canzone.
1: Ma questa è stata, era del 76?
2: Sì, 76, era una teenager.
1: Era una teenager, però già si ventilava tutta la, si sentiva tutta la cosa della ribellione studentesca, insomma.
2: No, si sentiva, era già passata il 76.
1: No, 77.
2: 76, oh. Sì, in Italia è arrivato in ritardo, ma in America c'era già stato il 68, con le università.
1: No, sì, però dopo il 68 c'è stato poi l'altro decennio che era quello del 77,
2: certo.
1: Quello insomma anche un po' più rude
2: in Italia, com'è? Sì, esatto. Molto molto rude.
1: E quindi questa mi ricorda proprio il liceo, mi ricorda le manifestazioni, mi ricorda quel momento molto di mi ricorda del gruppo, mi ricorda tutti i miei amici, i miei compagni di viaggio liceali, cioè chi è sopravvissuto, chi no, chi è spatriato in Francia,
2: esatto.
1: E bla bla bla. Quindi quello mi ricorda proprio il senso della comunità.
2: Come dice Vasco, ognuno è inseguire i suoi guai.
1: Esatto, sì. Questo pensieri. È la comunità, il senso di comunità, il gruppo sono i ricordi di tutte le cose belle che uno ha pensato, ha creduto di fare, di cambiare, di poter cambiare, di fare.
2: Poi se vogliamo fare un'osservazione colta che potrebbe fare, non so, Gino Castaldo, questa è una canzone che inizia quel famoso California Sound in cui poi c'è Carole King, Johnny Mitchell, eccetera, eccetera, che si differenzia un po' dal...
1: certo, solo, infatti per...
2: Beach Boys, no?
1: Per me è molto, per una come me che ascolta tanta musica e che ha amato tante canzoni, è molto frustrante sceglierne 10, perché
0: e tu le hai scelte infatti di più, non esatto. so se riusciremo ad ascoltarle tutte,
1: no,
0: però
1: no,
0: tu le hai scelte di più,
1: poi
0: devo dicevo, dire
1: oddio,
0: questo.
1: Ma quella che sei matta, quella io l'ho amata quando ho capito in macchina andava, vabbè.
0: Infatti proprio per questo volevo far ascoltare un pezzo di questa canzone che poi dobbiamo fermarci, e di Rita Pavone.
1: Vabbè, quella è proprio quella
0: mettiamola,
2: ci sta anche quell'età lì.

0: Viva la pappa col pomodoro, Rita Pavone. Dobbiamo parlarne tra poco, ma torniamo a Dio sono questa musica. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 21 e 28 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Io sono questa musica, un viaggio intimo tra note e ricordi.
7: Siamo tornati ad Io sono questa musica, il programma di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Nicola Angelozzi, insieme a Chicco Testa.
8: Eccomi
7: oggi
8: qua.
7: Abbiamo come ospite Niki Nicolai.
9: Eccomi.
7: Ti stai divertendo?
9: Sì, molto, sto riflettendo anche, ormai io sono sulla fase riflessiva divertita.
8: Riflessiva divertita.
7: Eravamo lasciati con Viva la pappa col pomodoro, e diciamo che rappresenta un po' la tua fase.
9: Sì, ero piccolissima, però io mi ricordo benissimo, ma secondo me non mi ha fatto nemmeno tanto bene vedere Viva pappa.
8: Sì, era un personaggio un po' eversivo,
9: sì,
8: per l'epoca, diciamo.
9: In fondo il messaggio era ambiguo, perché faceva tutti i dispetti. Insomma, era, voglio dire, elogiata nella sua, almeno quantomeno televisivamente parlando,
8: nella sua irruenza.
9: Quindi dobbiamo a Rita Pavone tutta la rivoluzione che c'è stata poi dopo di tutti i ragazzi.
8: Che lei che ha ispirato il 68, sì, diciamo, no?
9: 77 sicuro.
8: E adesso però ne arriva uno che invece a quegli anni proprio ha dedicato questa canzone. Vuoi dirla tu, Nicole?
7: Sì, c'era un ragazzo che come me, Gianni Morandi.

0: Comunque mette d'accordo tutti e fa cantare tutti.
1: Ecco, meravigliosa questa. Ricorre sempre, ritorna questo concetto di libertà e questa però profonda tristezza, languore che ha questa canzone, no? Di questo ragazzo che deve comunque.
2: Sì,
1: che
2: sì, c'è questo
1: un ordine
2: è stato,
1: supremo. Che...
2: è stato proprio l'inno di una generazione, sì. Diciamo in un qualche modo, no? Perché la canzone del 66. È un attimino prima che poi nell'università scoppi tutto il casino che deve scoppiare, però si avvertivano tutti i sintomi.
1: Comunque fa la musica questa cosa qua, Nicole e Chicco, perché
2: scusa?
1: Cioè agisce sull'inconscio collettivo, sì, perché per esempio io questa canzone ultima che ha fatto Bruce Springsteen,
0: sì.
1: Che è bellissima, che è potente, perché ho detto oddio, finalmente c'è una voce che esce anche di artisti, no?
0: Vabbè, ma lui diciamo che politicamente si è esposto sempre, anche durante i suoi concerti, ha sempre fatto questi grandi show che magari duravano anche molto di più, le canzoni duravano molto di più, ed è non ha mai avuto paura di esprimere con la sua voce.
2: Sì, comunque in quegli anni ci sono, adesso scusa, mi viene cianfrusagliamente citando, mi viene in mente perché c'erano i Nomadi. No, con Dio
1: ma
2: è morto,
1: sì,
2: ma persino anche canzoni ingenue come quella dei Rox, quella che dice è la pioggia che va e ritorna il sereno, eccetera, e quante volte ci hanno detto, eccetera, che è una canzone
1: detto.
2: Di speranza, no? Di quante volte ci hanno detto?
1: No, era, quante volte ci hanno detto che i
2: sogni
1: tristemente che i ragazzi,
2: le speranze dei ragazzi
1: sono fumo.
0: Ma Niki, ti voglio fare una domanda un po' personale. Parliamo sempre di questa libertà che si ritrova sempre in ogni canzone del tuo cuore. Ma alla tua età, adesso, oggi, Niki, ha trovato una via di libertà o ancora la ricerca?
1: Ma vabbè, me ne sono concessa tanta poi dopo di libertà, se non altro nei sentimenti, nella vita privata, nelle relazioni umane, però oggi credo di averla, perché dire questo non mi aspetto più niente è triste, no?
0: No,
1: mi
0: però
1: aspetto tutto e non mi aspetto nulla.
0: Non c'è questa necessità di avere per forza, di inseguire qualcosa.
2: Si senti un po' più sazia, diciamo.
1: Esatto, sì. Se voi due non mi vorrete più vedere per tutta la vita, io non sarò più triste come un tempo.
0: No, questo però non lo accetto. Questo non lo accetto. Qua io prendo la tua libertà e ti obbligo a non dire questa cosa.
1: No,
0: mi
1: però
0: dispiace.
1: Per dire, sono un pochino strutturata.
0: Strutturata.
1: 25 anni da analista, penso che proprio
0: 25. Quindi io sono a 4, devo ancora lavorare.
1: Io ero un caso proprio.
2: Si è fatto il monolocale il tuo analista con i tuoi
1: io ero proprio di coccio, quindi con
2: i 25 anni.
1: Bastano altri 2-3 hai fatto.
0: Beh, vediamo cosa dirà lei. Continuiamo con un grande della musica. Chicco sarà felicissimo, già lo vedo con un bel sorrisino. Puoi annunciarlo tu?
2: Lui è il più grande di tutti, è quello che io metto sopra i Beatles, sopra i Rolling Stones, sopra i Pink Floyd, sopra le Zeppelin, che sono i miei 4 preferiti, ma lui sta sopra, si chiama Bob Dylan. E questa è la canzone che accompagna un famoso film, Pat Garrett e Billy the Kid, Knocking on the Heaven Door.

0: con Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan. E qui non smettevamo di dire quanto è unica e poetica e straordinaria la voce di Bob Dylan, la canzone e tutto quello che racconta, sì, diciamo, la sua storia musicale. No?
1: Quanto pacifica Bob Dylan?
0: Quanto sì, ti riappacifica col tuo animo, no?
1: Sì. Con gli animi di tutti.
2: Ma qui in che periodo sei della tua vita?
1: Non ricordo, Chicco.
2: Non ci sono associati.
1: No, ma è tutta.
2: Qualche
1: sai lento, che c'è che io
2: ho ballato con qualche fidanzatino, no?
1: No, fidanzati non me li ricordo. No, erano tutti... no, no, che, perché lui fa parte di quella cosa, Neil Young, no? Crosby, sì, Stills, Nash Young. Perché io avevo tutte le sorelle, sono tutte più grandi di me, okay, e quindi avevo pure l'agio, diciamo, di...
0: Che ascoltavi le canzoni da più piccola,
1: sì,
0: però le canzoni,
1: esatto,
0: da un po' più grandi, no?
1: Eh sì, però Pat Garrett, Billy the Kid, Bob Dylan, Carole King, Johnny Mitchell.
0: Sei stata cresciuta bene?
1: Sì, dai, insomma.
2: Beach Boys.
1: Sì, Beach Boys, però un po' li snobbavo, cioè li amavo.
2: L'hai citato prima,
1: Sì, però poi a un certo punto li snobbavo, a un certo punto diventi un po' scemotto, no? Un po' più radicale, allora quello,
2: sì,
1: no?
2: Sì, quello no, troppo popolare.
1: Esatto,
2: troppo...
1: esatto.
0: Invece adesso riesci ad apprezzare tutta la musica?
1: Beh, abbastanza. Ci sono cose proprio che non ce la faccio perché non vedo oneste.
0: Tipo?
1: Vabbè,
0: tipo, fammi un esempio.
1: Non si dice.
2: Non si dice.
0: Non si dice.
2: Sono colleghi.
1: No, non si dice.
2: Io la più grossa conversione che ho avuto anch'io ho un po' questo atteggiamento che bisogna ascoltare solo,
1: sì,
2: i Pink Floyd, solo i Rolling Stones, solo i Clapton, eccetera, eccetera. Me la ricordo perfettamente, una sera in macchina sono impazzito ascoltando Saturday Night Fever e John Travolta,
1: sì,
2: no?
1: Cioè, certo. Cazzo,
2: ma questa è una canzone formidabile,
1: sì, certo. Ma infatti
2: perché non l'ho ascoltata prima?
1: Sì, sì, sì, no, ma è tutto, ma perché sono fatte bene, quando le cose sono fatte bene, però c'è un fondo di qualità sempre.
2: No, ma poi quella scusa, per tornare a questa, quella era la canzone della rivolta del proletariato americano che il sabato sera vuole divertirsi. Cacchio, non fa discorsi intellettuali, dice: io il sabato sera ho la febbre perché finalmente posso esprimermi, capito? Dopo che ho passato una settimana in fabbrica,
1: certo,
2: a rompermi le balle.
1: Certo, assolutamente sì.
0: Continuiamo, a muso duro.

aprile. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Lo sguardo dritto e aperto nel futuro, a muso duro di Pierangelo Bertoli.
1: Comunque Nicky, io trovo che noi italiani abbiamo una scuola cantautorale pazzesca. Cioè, se fai l'elenco De Gregori,
2: sì, De André, De Gregori,
0: Battiato,
2: Tenco,
1: Gino Paoli, Brunella Vanoni, una roba pazzesca.
0: Mina, di tutto.
1: Vabbè, Mina non è autore, diciamo, io sto parlando più di cantautore. Nemmeno la Vanoni,
2: nemmeno la Vanoni, però,
1: però comunque a parte questo c'era uno sterminio incredibile di gente bravissima, con una qualità enorme. Questa è una canzone bellissima.
2: Cosa questa è sempre lo stesso concetto di ribellione, di speranza, di un mondo migliore, di voglia di cambiare, di emanciparsi,
1: di affrontare la vita a muso duro.
2: Sì, sì. Cioè,
1: tu ce l'avevi questo muso duro?
2: Ma per niente.
0: Per niente? In che senso per niente?
2: No, non ce l'ho, insomma, sì, a tratti sì, ma non avevo il muso duro. Facevo quella che voleva fare il muso duro. Ma
0: però in realtà è sempre buona, no, molto
2: sì,
0: dolce.
2: Secondo me ero buona. L'ho chiesto anche a mia sorella Giovanna l'altro giorno, dico, ma com'era?
1: Eri concava, non
2: no,
1: convessa.
2: Ma ha detto, ma era no, Nicky, ma eri buonissima.
0: Ma tu ti ricordi molto della tua infanzia?
2: Non molto.
0: Non molto. La terapia non ti ha, diciamo, fatto ricordare tante cose?
2: Beh, ricordo soprattutto il ricordo di mio padre. Ce l'ho, sì, ce l'ho, certo ce l'ho, perché l'ho perso che avevo 13 anni, quindi
0: okay.
2: Però ce l'ho, insomma, che mi ricordo questo, il paese, mi ricordo la sua passione per il paese che ci ha trasmesso, per questa grande sincerità. Erano persone per bene, erano persone di un altro altro spessore, però insomma poi va bene. Meno male, no? Meno male che c'è qualcuno che se lo ricorda.
0: Adesso abbiamo parlato, abbiamo citata qualche volta lei, la grande Ornella Vanoni, con Domani, un altro giorno.

0: Domani un altro giorno e si vedrà Ornella Vanoni. Niki, cosa mi dici di questa, di questo meraviglioso brano?
1: Questa canzone l'ascoltavamo con papà quando andavamo a fare o a Sabaudia, mi ricordo, insomma, o al paesello. All'epoca non è che si viaggiava tanto, no? Non c'era tutta sta cosa. Che ogni tanto
2: tutto questo correre, che macchina minchia aveva tuo padre?
1: C'aveva una, oddio, la 1500.
2: La 1500.
1: Mi ricordo ancora la targa, 70 10 13 per qualcuno che volesse giocarsi dei numeri. Però lui era molto romantico, amava anche molto Caterina Valente, mio papà.
2: Ah.
1: Però questa era un must, tutte canzoni un po' languide, un po' così, però mi ricorda, sì, i miei viaggetti con papà, che poi ogni tanto sbevazzava pure, nonostante fosse poi...
2: Non c'era ancora l'etilometro?
1: No, ma poi pensa che lui era il comandante, a un certo punto, quando è morto, era il comandante dei Vigili di Roma, quindi... Sei un po' umbriachello,
0: non è il massimo.
1: Però era uno molto ligio.
2: Sai,
1: molto
2: l'abbiamo ripetuto molte volte, ma mi piace ripeterlo perché è una cosa che ho scoperto con gli ospiti. Questa delle canzoni ascoltate in macchina con i genitori è una cosa che torna praticamente da tutti. Quasi tutti hanno delle canzoni che quando c'erano ancora le cassette che si inserivano. Delle canzoni che ricordano i viaggi in macchina, le vacanze, i viaggi in macchina con i genitori, no Nicole?
0: Sì, è vero.
2: Tu non c'avevi quelle canzoni che tua madre metteva?
0: Sì, però non proprio in macchina, non mi ricordo di viaggi in macchina con la musica, perché sono sempre stata una bambina che parlava tanto, quindi mia mamma mi doveva ascoltare, ecco. Però mi ricordo, ancora oggi mia madre mette delle canzoni che poi sono diventate le nostre canzoni e che quindi riascoltiamo sempre insieme.
2: Tu hai fatto l'intervista a me, ma io non ho ancora fatto l'intervista a te, prima o poi la facciamo.
0: Adesso abbiamo Renato Zero, i migliori anni della nostra vita.
2: È un'altra canzone.

0: Sopravvissuti.
1: I migliori anni della nostra vita, Renato Zero. Oggi Niki Nicolai ci ha fatto ascoltare un sacco di canzoni. Sto dicendo quello che sta dicendo tu, cioè che questa canzone l'hanno scelta tantissimi nostri ospiti.
2: Ah sì?
3: E soprattutto romani. I romani mettono questa canzone nella loro playlist della vita.
1: Soprattutto romani. I romani mettono questa canzone nella loro playlist della vita.
3: Va bene, perché è una canzone meravigliosa.

0: la nostra vita che noi consideriamo il migliore, talmente corrispondono normalmente anche a un'età abbastanza giovane, no?
1: Sì, sì, sì, c'è tutto quello. Mi ricordavo, ho incontrato Maurizio Fabrizio a Bari, che abbiamo fatto una cosa al Petruzzelli di beneficenza con dei frati meravigliosi di giù, dei frati francescani. E lui mi stava suonando al pianoforte, invece la canzone che ha quella meravigliosa che ha cantato Mia Martini, no? Adesso vabbè, che ho detto: Madonna, ma quando l'hai scritta? Lui l'aveva scritta quella canzone meravigliosa che adesso mi verrà in mente, quando aveva 22 anni, no? Sai, la gente è strana, prima sì, si certo. Odia, poi si ama.
0: E perché lo dici, scusami?
1: No, perché Maurizio Fabrizio ha scritto questa canzone, quindi, I migliori anni della nostra vita, quindi...
0: Scusami, non lo sapevo, ti chiedo scusa.
1: No, di che? Quindi lui, c'è un giovane,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Un giovane che scrive una canzone così.
0: Sì, hai ragione.
1: Che scrive una canzone così, se è tanta roba, come dicono a Roma.
2: Purtroppo dobbiamo chiudere questa fantastica intervista che è durata pochissimo.
0: Vedi, scusami, però fare un'osservazione: un giovane che scrive questa canzone non è straordinario, perché vuol dire che ha la coscienza che forse quelli erano i migliori anni della sua vita. Ricordatelo tu che stai vivendo i migliori anni della tua vita.
3: Speriamo che ce ne saranno anche di meglio.
0: Ce ne saranno anche di meglio da molti altri punti di vista, ma con questa...
1: Sì.
2: Sì, con questa forza,
0: potenzialità, con questa forza, no?
2: Grazie a Chicco Testa, grazie a Mario Compagnone, ma soprattutto grazie alla nostra ospite Niki Nicolai,
1: sei
2: che è
1: bellissima.
2: Stata qui con noi. Grazie a Giornale Radio, la radio
1: grazie
2: libera di informare.
0: Che io ci sono ha dato tanto.
2: Ma adesso basta, perché non se ne può più. Grazie mille. Io sono questa musica, torna presto. Ciao.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Teleradio.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
4: Eccoci qua, pronti a ripartire con una nuova puntata di Cosmo 2050. Un saluto, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo e un buon weekend, siete al sicuro perché siete sulle frequenze di Giornale Radio anche per questo fine settimana. E allora mettetevi comodi e comode, allacciate le cinture, stiamo per partire. Per le prossime due ore rimarremo insieme con il nostro viaggio alla scoperta dei grandi temi della scienza e della tecnologia. Un saluto all'ottimo Giorgio Berselli in regia. E allora questa è una puntata un po' speciale, un po' particolare, si è tenuta infatti in settimana scorsa l'AI Week a Milano. Si tratta del più grande evento continentale, quindi europeo, dedicato ai grandi temi dell'intelligenza artificiale, soprattutto sul mondo del lavoro, ma non solo. E quindi Giornale Radio è stata media partner di questa edizione. Ovviamente Cosmo 2050 fa diciamo la parte del leone, anche se qualcosa vi sarà capitato di ascoltare anche in settimana. Però vi proporremo davvero tanti interventi, tante riflessioni. Il tema dell'intelligenza artificiale so che è uno dei più apprezzati, quindi avremo modo di approfondire molto in questa puntata. Non mancheranno anche i grandi temi che ci accompagnano, insomma, dallo spazio ad alcune riflessioni di carattere scientifico di altissimo livello. Non manca neanche la buona musica, anzi andiamo subito col primo pezzo, è di Bon Jovi con Jelly Roll, si chiama Living Proof.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, di nuovo pronti a ripartire con questa puntata di Cosmo 2050. Ancora un saluto da parte di Francesco Massardo. E allora vogliamo subito entrare un po' in clima AI Week, la settimana che poi è una due giorni milanese dedicata all'intelligenza artificiale presso la fiera di Milano Ro, con ospiti di altissimo livello nazionali ed internazionali. Però in qualche modo direi che la copertina, tra virgolette, di questa edizione l'ha data il grande ospite della conferenza inaugurale, il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che noi abbiamo avuto l'opportunità di intervistare in esclusiva. Anche il governo deve fare la sua dell'apporto italiano all'AI. Ascoltiamo le parole ai nostri microfoni del ministro Zangrillo.
1: Ministro, insomma, il governo è il decisore politico per eccellenza, sì. E oggi si parla molto di decisioni perché tanti le demandano all'AI, tanti pensano che l'AI possa essere uno strumento. Voi siete sia fruitori che decisori. Come si posiziona la politica rispetto a questa grande rivoluzione?
2: La politica deve essere capace di chiarire il confine tra la macchina e l'uomo, e quindi a noi è demandata la responsabilità di garantire, di sottolineare la complementarietà della tecnologia rispetto all'attività umana. Non è possibile pensare, non è possibile illudersi che la decisione spetti e venga demandata alla macchina, perché la decisione non attiene soltanto ad una analisi dei dati, che questi vengono effettivamente forniti in maniera più semplice, in maniera più ordinata, in maniera più immediata dall'intelligenza artificiale, ma la decisione prende in considerazione anche degli aspetti che attengono all'emozione, attengono alla capacità di analizzare il contesto, che evidentemente la macchina non è in grado di realizzare. Per cui noi dobbiamo, da un lato, garantire un set di pronunciamenti, di principi etici che sottolineino la permanenza dell'uomo rispetto alla macchina, e poi soprattutto dobbiamo muoverci per garantire alle nostre persone un percorso formativo che consenta loro di avere una governance corretta di questi strumenti, una governance che quindi evidentemente prevede che la decisione finale e quindi la responsabilità è sempre in capo all'uomo.
1: Faccio un'ultima domanda, perché c'è anche l'altro lato della medaglia, la pubblica amministrazione, che deve fronteggiarsi con un mondo sempre più dinamico. In questo caso l'AI è uno strumento di cui già vi siete resi protagonisti, avete intenzione di implementare?
2: Assolutamente sì, ormai l'intelligenza artificiale per noi non è più una novità da osservare per capire come utilizzarla, siamo già nella fase operativa, perché tanti nostri processi oggi li abbiamo ripensati, li stiamo riprogettando in una logica che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Su alcuni di questi processi siamo già in fase operativa e quindi li abbiamo già standardizzati, altri sono in fase di sperimentazione. Tenendo conto del fatto che però il fatto di avere standardizzato dei processi non significa avere concluso il lavoro, perché oggi l'incedere dell'intelligenza artificiale e quindi la possibilità di implementare questa innovazione è continua, e quindi questo significa che lo sforzo deve essere proprio inteso a poter cogliere nel tempo tutte le opportunità che queste tecnologie ci offrono. Tradotto significa uno sforzo straordinario verso le nostre persone in termini formativi.
0: E allora, lo avete sentito, questo era il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ai miei microfoni. Ho avuto il piacere di presenziare a tutta l'edizione dell'AI Week. Vi faremo ascoltare altre interviste nel corso di questa puntata, ma anche interventi in diretta per qualche commento a caldo. I temi ovviamente ci sono tutti, quindi l'invito è a seguirci, a rimanere con noi davvero per tutta la puntata. Tra poco cambiamo decisamente tema, però parliamo di cibo, lo facciamo ovviamente da un punto di vista scientifico, il tema è quanto mai attuale, si tratta di capire quanto cibo abbiamo a disposizione e come poter migliorarne la suddivisione. Sono stati temi di un grande convegno organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, quindi tra poco avremo proprio un collegamento per parlarne, e intanto noi ripartiamo dalla nostra musica, un altro pezzo da ascoltare insieme. Arriva sulle frequenze di Giornale Radio Somber, questa canzone si chiama Potential, e poi rientriamo in diretta, rimanete con noi.

0: E allora eccoci pronti a partire. Partiamo davvero con un tema particolarmente rilevante per un convegno particolarmente rilevante che si è tenuto la scorsa settimana, 14 e 15 maggio, organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, il convegno che fa parte di un ciclo dal titolo Il futuro dell'umanità che diciamo per due volte all'anno vede promuovere la percezione pubblica di grandi problemi, dalla pandemia all'energia, alla guerra, e che si è intitolato Il cibo che verrà. Questo già ci mostra evidentemente qualcosa di cui si è discusso con insomma ospiti nazionali ed internazionali di altissimo livello. Organizzatore del convegno, il Linceo dell'Università Sapienza di Roma, Paolo Costantino, professore che è in collegamento con noi, benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Beh, ha riassunto benissimo quello che ha detto, è tutto giusto. L'unica cosa, io non sono l'organizzatore, ma uno degli organizzatori.
0: Uno
1: dei, diciamo,
0: un partitivo. Uno degli organizzatori. No, chiaro, insieme a Paola Bonfante, Gennaro Melino, insomma, Michele Morgante, Francesco Salami, insomma, abbiamo una lista approfondita. Le chiedo, professore, insomma, il tema è più che mai urgente, mi verrebbe da dire, da diverso tempo a questa parte. C'è però, come dire, anche il tentativo, credo, che si è fatto in questi due giorni di studio, di analizzare quelle che sono le opportunità rispetto alla tematica del cibo e della suddivisione, credo, equa, ecco, anche del cibo con il progresso tecnologico, con lo scenario climatico e internazionale. Insomma, non sono mancati, credo, gli spunti.
1: Sì, credo che l'urgenza del problema del cibo sia chiaro per tutti. Il cibo è prodotto in larghissima parte dall'agricoltura. L'agricoltura è largamente insostenibile a sua volta, perché consuma un terzo delle terre emerse, due terzi dell'acqua dolce, genera un terzo dei gas serra, quindi è largamente insostenibile. Il clima sta cambiando, la popolazione umana cresce, la distribuzione del cibo è assolutamente asimmetrica, per cui da una parte abbiamo il mondo occidentale che è diventato grasso, soffre di obesità, e il mondo in via di sviluppo che invece soffre letteralmente la fame o comunque ha problemi di alimentazione, insomma di sottonutrizione.
0: Quindi, qual è il ruolo, che lei crede, anche della governance, della politica all'interno di questo scenario?
1: Sì,
0: si va su tantissimi temi, però è lì che poi si va a parare in qualche modo.
1: Beh, diciamo, il convegno è articolato proprio così. Inizialmente abbiamo fatto illustrare dai diretti protagonisti le policies a livello globale da parte di grandi istituzioni transnazionali come la FAO, come Lancet, o di grandi paesi come la Cina. E di paesi in via di sviluppo, ma diciamo, quello che è emerso è che, soprattutto l'analisi tecnica che è stata fatta dopo su nuovi metodi di produzione del cibo, nuovi quindi una nuova agricoltura che sia più attenta ai problemi ecologici, ma anche proprio soluzioni completamente diverse, come per esempio quello che apparentemente è fantascientifico per il momento, come il cibo la carne coltivata, per esempio, ma addirittura altre fonti proteiche come gli insetti, come fermentazione di funghi e proteine da funghi, la percezione di questo cibo, anche oltre ai metodi di produzione, anche sulla come verranno accolti, sia dal punto di vista psicologico e culturale che dal punto di vista sanitario. Cioè abbiamo illustrato anche con degli esperti quali possono essere i problemi di allergie, quali sono i problemi legati all'alimentazione, quali sono lo sviluppo di questi problemi previsti per il futuro. Abbiamo avuto quindi epidemiologi, infettivologi, allergologi. Poi abbiamo analizzato anche dal punto di vista antropologico come i nostri gusti e i nostri riflessi sul cibo si sono evoluti in un mondo che non ha nulla più a che fare con il mondo di adesso. Cioè, quando eravamo cacciatori e raccoglitori, abbiamo sviluppato una preferenza proprio istintiva per i cibi che adesso sono considerati quelli più dannosi, cioè i grassi e gli zuccheri. perché davano energia subito. Adesso immagini un organismo, una macchina progettata per un certo ambiente che deve funzionare in un ambiente completamente diverso. In qualche modo è stata fatta anche la considerazione che l'agricoltura ha segnato l'uscita dall'uomo dal ciclo della natura per quanto riguarda il cibo, insomma, quindi si è messo in una posizione che ha permesso di sfamare più persone, ma ha creato tutta una serie di problemi.
0: Non ultimo, è stata un'analisi, come dire, mi sembra di capire, che è andata anche sul passato, no? Su un percorso che ci porta fino a qui, però il titolo appunto del convegno, Il cibo che verrà, fa intuire che si sia parlato molto di futuro, in un periodo in cui fare previsioni anche a breve termine non è particolarmente semplice. Detta proprio in soldoni, prevale l'entusiasmo che tra virgolette le nuove tecnologie possono potenzialmente offrire o il pessimismo per un mondo che è comunque un mondo di risorse finite che stiamo divorando, spesso pensando più al presente che alle generazioni future? Immagino che ci siano un po' due tendenze che si sono in qualche modo scontrate.
1: Beh, diciamo che le tecnologie avanzano, tecnologie intendo anche quelle, diciamo, di agricoltura vera e propria,
0: certo.
1: Per esempio l'agricoltura agroecologica, lo sviluppo di nuove piante con tutte le tecniche anche molto avanzate molecolari di miglioramento genetico, ma anche agronomiche. Le prospettive di pianificazione economica ci sono. Ma lei immagini un mondo in cui ci preoccupiamo dei gas serra e poi sganciamo bombe di continuo e razzi qua e là, diciamo qual è la produzione di CO2 di una singola bomba? Sembra che il mondo sia occupato in tutt'altro che non pensare a come sfamare se stesso nel futuro, perlomeno senza divorare, come sfamarsi senza divorare il pianeta, cosa che stiamo puntualmente facendo. Quindi diciamo in qualche modo la considerazione generale di che è saltata fuori è che le tecnologie, gli approcci, la mentalità e per affrontare la sfida ci sono. Quello che sembra mancare è una volontà politica, geopolitica. La politica sembra orientata
0: ad altri interessi, diciamo così. Peraltro non si inserisce, le chiedo veramente in conclusione, in questa grossa tematica del fatto che non è un periodo in cui gli scienziati, ne avete raccolti di ogni settore, praticamente godono di troppa fama e stima, diciamo, presso i decisori politici. Legato al cibo questo ha delle conseguenze evidenti, però un po' è così.
1: È un po' così, ma è un paese leader della scienza come sono stati gli Stati Uniti, adesso dagli Stati Uniti scappano gli scienziati per i noti problemi, che poco hanno a che fare col problema in sé del cibo, ma hanno a che fare con considerazioni di geopolitica, peraltro a volte incomprensibili, insomma. Quindi diciamo la tecnologia, dal meeting, parlando in termini stretti del problema analizzato, è uscita grande ottimismo, insomma, perché tra l'altro è stato un meeting molto concluso con una molto vivacissima tavola rotonda con giornalisti e storici.
0: Sì.
1: E il punto fondamentale è che, diciamo, se ne parla poco di questo. Se lei apre i giornali, non legge che ci abbiamo un problema serio di divorarci il pianeta, ma legge che è stata dichiarata una guerra di qua, un'altra di là e così via, cose che sappiamo bene tutti.
0: Chiaro, e tante cose anche più inutili, mi permetterei di aggiungere. Grazie davvero al professor Paolo Costantino per essere stato con noi. Ricordo ancora, insomma, il convegno Il cibo che verrà, le conclusioni ci parlano di noi stessi, d'altronde Feuerbach lo diceva, siamo quello che mangiamo, in qualche modo è un convegno che ha parlato anche di umanità in senso lato. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, tornare tra poco con tanto altro da farvi ascoltare qui su Cosmo 2050. Grazie ancora al professor Costantino, rimanete con noi, una breve pausa.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto. Io sono Francesco Massardo, pronti a ripartire con il nostro blocco spaziale. A questo punto di questo parleremo nel corso della prossima mezz'ora circa, e il tema è legato profondamente all'Europa e all'ESA, la nostra agenzia spaziale europea. È stata una settimana esaltante con la partenza e il lancio da Kourou della missione spaziale Smile in collaborazione con la Cina, quindi insomma anche una nuova compagna d'avventure, diciamo così, per gli scienziati europei. E poi vi riporteremo, ma resteremo in tema, non vi preoccupate, all'interno dell'AI Week. Ripartiamo anche dalla nostra musica, perché no, fa sempre bene ascoltare un brano. Nel nostro fine settimana arriva anche Robbie Williams, questa è Spice.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, anche i grandi temi spaziali ovviamente all'interno di questa puntata. In particolare ci dobbiamo occupare della missione spaziale SMILE, ESA e Cina allo studio dello scudo magnetico della Terra. Infatti la nostra agenzia spaziale europea con l'Accademia Cinese delle Scienze ha lanciato con successo questa missione congiunta dallo spazioporto europeo di Kourou, siamo nella Guyana francese, con obiettivi molto ambiziosi. E quindi parliamo di tecnologia ed evidentemente anche di grandi obiettivi scientifici. In collegamento con noi Domenico Trotta, ESA Internal Research Fellow, che è in collegamento appunto. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: E allora, insomma, io parto sempre insomma dall'aspetto un po' più umano. Il momento del lancio, avvenuto appunto in settimana, è sempre un momento che porta con sé un po' di ansia, che poi si trasforma, immagino, anche in vera e propria adrenalina. Partirei da lì, poi entriamo su qualche dettaglio. Che settimana è stata?
1: Sicuramente è stata una settimana di grandi emozioni. Come giustamente ha detto, ogni volta che c'è un lancio è sempre una grande emozione. In particolare questa missione è un po' un unicum, magari ne discuteremo, però stiamo aspettando alcune immagini che prima non esistevano di fatto, quindi diciamo l'ansia, quella positiva, è stata elevata e adesso si sta trasformando in un entusiasmo, in un non vedere l'ora di vedere i primi risultati sostanzialmente.
0: Ecco, risultati che sono, lo dicevo, insomma, piuttosto ambiziosi. Intanto, se può descrivere, come dire, a un pubblico che magari è nuovo a questi argomenti, lo scudo magnetico terrestre che si va a studiare effettivamente, e che cos'è, e soprattutto studiarlo, conoscerlo meglio, come può cambiare in meglio la nostra vita.
1: Sì, dunque, io parto sempre dall'analogia del Sole, che non è soltanto una stella che ci dà luce, ci dà anche tanto altro, ci dà il cosiddetto vento solare, ci dà tempeste solari, in quanto è una stella attiva che espelle materiale a velocità altissime, lo spararia dentro il sistema solare, creando quindi una bolla nel cosmo, che è, diciamo, il nostro vicinato cosmico. Ora, questo vento solare, queste eruzioni, insiste sul nostro pianeta continuamente. In linea di principio questo, diciamo, cancellerebbe le condizioni necessarie per la vita. Tuttavia, come sappiamo, quando, diciamo, apriamo una bussola o anche in altre situazioni, il nostro pianeta è un campo magnetico che ci scherma effettivamente da queste particelle. E questo noi lo chiamiamo lo scudo magnetico o la magnetosfera. Diciamo, è un'ulteriore bolla che preserva il nostro pianeta da tutto ciò che il Sole lancia nel suo intorno. Ecco.
0: Peraltro si parla evidentemente anche di temi che qualche volta abbiamo trattato, che sono affascinanti: il vento solare da cui in qualche modo partiva, e anche lo space weather, diciamo le previsioni del meteo, che non sono quelle che controlliamo dal nostro cellulare ogni giorno, ma sono previsioni molto ambiziose che possono migliorare, ad esempio, l'agricoltura, possono migliorare l'economia, diciamo, dei paesi. Quindi è come dire una missione scientifica, io credo, anche con dei risvolti sociali ed economici in qualche modo.
1: Assolutamente sì. Per capire cosa stiamo facendo da questo punto di vista, dobbiamo immaginare che abbiamo questo scudo magnetico che abbiamo scoperto appena, che è creato dal campo magnetico terrestre. Però essenzialmente questo scudo è stato sempre invisibile. Nel senso, noi siamo stati dei pionieri nel mandare satelliti in orbita, però questi satelliti danno un'informazione di tipo puntuale. Quindi se noi immaginiamo adesso il nostro sistema solare, il nostro originato, come un mare, è come se stiamo sparando delle boe che possono attraversare lo scudo magnetico e possono, diciamo, sentire la temperatura, sentire la velocità del vento solare, eccetera, eccetera, ma non sono mai riusciti ad avere una. Non si è mai riuscito ad avere una visione globale della magnetosfera terrestre. E qui è proprio dove SMILE entra in gioco, facendo per la prima volta un'immagine a raggi X di questo scudo. Quindi l'idea è che SMILE ha una fotocamera a raggi X enorme, con un ampio campo di vista, che tra l'altro è ispirato agli occhi dell'aragosta, lobster vision. Sostanzialmente riuscirà a fare una foto di questo scudo magnetico E non solo, diciamo, riuscirà a vedere la dinamica del nostro pianeta da questo punto di vista, quindi come risponde per esempio alle tempeste solari, che sono rilevanti, diciamo, per lo space weather.
0: Chiaro, peraltro in una fase anche piuttosto attiva, mi sembra, no? Se figuri, mi sembra di capire dell'attività solare, quindi è anche un momento tra virgolette propizio, pur essendo che resta qualcosa di anche vagamente pericoloso. Aggiungo, insomma, ma non è la parte su cui ci soffermeremo oggi, che è comunque un progetto di grande respiro anche a livello geopolitico, mi verrebbe a dire, la prima missione congiunta tra ESA e Cina in diretta collaborazione. Davvero in ogni fase, fino anche all'ultimo atto di cui abbiamo parlato poco fa, dicevamo appunto dell'attività solare, che è un fenomeno in fase alta, diciamo così, che ancora dobbiamo evidentemente conoscere meglio. Si parla di una missione di 3 anni, grosso modo, poi sappiamo che sono sempre dati indicativi. Il percorso adesso che cosa ci porta? Quali saranno le fasi, crede, più rilevanti a partire già dai prossimi mesi? Insomma, siete, immagino, ansiosi di iniziare a ricevere immagini e di conseguenza dati?
1: Sì, diciamo, vorrei dividere la risposta in vari temi che ha toccato. Sicuramente siamo in una situazione di attività. Io sono un esperto di tempeste solari, di fatto, e in effetti è stato un ciclo solare molto forte, quindi in questo momento la stella è molto attiva. Come, non so se ricordate, ci sono state delle aurori boreali, che sono un po' delle conseguenze più spettacolari di queste tempeste. Sono state viste anche a basse latitudini. Tra l'altro, colgo l'occasione per dire che Smile avrà una osservazione record delle aurore. Riuscirà a monitorarle in modo continuo per 45 ore. Che è molto di più di quello che i sistemi presenti riescono a fare, perché ha un'orbita molto particolare, e quindi riuscirà a puntare una fotocamera ultravioletti nelle zone dove l'aurora è molto attiva, quindi questa è una cosa che sicuramente eccita. Quindi Smile ricostruirà tutta la catena dalla tempesta solare, che viene misurata in modo puntuale attraverso quello che prima abbiamo chiamato la boa, poi ci sarà la risposta nei raggi X del nostro scudo magnetico, e infine la conseguenza a terra, quindi l'aurora. Lui la missione ha un payload che può fare tutto questo. Sul fatto, diciamo, di Cina e
0: sì, comunità ESA, europea, Europa insieme, sì.
1: Questo è io dico sempre che Smile è uno degli esempi dove una domanda globale, c'è proprio bisogno di una risposta globale, che a oggi già esiste, nel senso che noi c'è una comunità internazionale già oggi che collabora sulla scienza, e penso sia abbastanza ben dimostrato negli anni recenti che articoli e scoperte eccellenti vengono fuori da team eccellenti ed internazionali. Però qui si è fatto uno step in più e si è proprio immaginato un'integrazione di competenze, non solo a partire dai risultati, ma anche sul design, sull'operazione, proprio sul costruire la sonda. Quindi qui ci sono tantissime competenze in gioco, dove la somma delle parti è importante. Quindi abbiamo esperti di fisica del plasma, esperti di modellistica numerica, design di strumenti, design di spacecraft, lanciatori. Quindi sì, questo è
0: ci auguriamo che possa essere anche un modello, visti i tempi che corrono, di collaborazione internazionale. Lei diceva giustamente su questioni che certo non riguardano solo l'Europa o solo la Cina. Chiuderei appunto sul percorso a tappe, cosa ci possiamo aspettare nei prossimi mesi, cosa vi aspettate?
1: Adesso la missione andrà in commissioning, quindi da qua a un annetto direi che potremo vedere le prime immagini a raggi X della magnetosfera, al pubblico, quando saranno già pulite, acquisite, pulite, capite, sì, eccetera, eccetera. E questa è la grande prossima tappa. Adesso ovviamente ci sarà un sacco di lavoro per capire questa pipeline dei dati, come funziona, come si gestisce, eccetera, eccetera. Però volevo dire che, oltre alle, se noi pensiamo allo space weather, alle tempeste solari, all'impatto che hanno, potenzialmente pericoloso, perché possono danneggiare GPS, satelliti, in una società come la nostra che sta sulla tecnologia spaziale molto.
0: Chiaro, pensiamo agli aerei, per dare un esempio, certo.
1: Esatto, i voli di alta inclinazione, sulle rotte polari, possono essere disturbati da questi avvenimenti. Però voglio pure dire che c'è una cosa più sottile, che vedere per la prima volta questa immagine penso che sarà una cosa emozionante anche per chi non è appassionato, certo, di fisica dello spazio. Quindi mi viene in mente le prime immagini di James Webb, che ci ha regalato, no, un cosmo, certo, così spettacolare. Allora questo scudo, che noi più o meno alcuni di noi sanno che c'è, ma è stato invisibile, diciamo, vederlo fotografato, non so, potrà ispirare qualche carriera, qualche sogno di qualche bambino, insomma, diciamo, questa cosa a me affascina tanto.
0: Credo di sì, anche l'estetica vuole la sua parte, le immagini del James Webb io a volte le sogno ancora di notte. Mi appunto, allora direi di risentirci se arriveranno delle immagini, che poi vengono anche tradotte in dati, quindi sono scientificamente molto, molto rilevanti. Grazie davvero a Domenico Trotta dell'ESA, che è stato con noi, ci ha raccontato i segreti di questa missione Smile. Mi sembra si sia intuito dalla sua voce che sia stata anche qualcosa di emozionante a livello personale. Noi ripartiamo dalla musica per poi continuare a parlare di ESA, in realtà, perché li abbiamo incontrati anche all'AI Week. Ci sono spunti tecnologici particolarmente rilevanti che ci riportano in qualche modo in Italia. Breve sosta musicale e poi rientriamo assieme.

0: Ed eccoci, eccoci ancora insieme e rimaniamo, come dicevo poco fa, a parlare di ESA, ma rientriamo assolutamente all'interno dell'AI Week. C'era infatti presente alla Fiera Ro di Milano anche lo stand dell'ESA, ESA protagonista anche di uno speech ufficiale all'evento dal titolo European Space Agency Elevating the Future of Europe in Space, quindi le grandi collaborazioni internazionali, le missioni dell'ESA e anche l'impatto della tecnologia. È stata davvero l'occasione per fare anche qualche incontro di livello, insomma noi di Cosmo 2050 abbiamo una certa propensione per le tematiche spaziali, come potete immaginare. Abbiamo avuto l'occasione di parlare con Claudio Jacopino dell'ESA, appunto presente in qualità di relatore proprio allo speech e allo stand dell'Agenzia Spaziale Europea. Abbiamo parlato con lui, facciamo sentire l'intervista. Non poteva mancare anche l'ESA all'AI Week, anche perché la tecnologia spaziale è sempre stata avanti, anche per chi non comprende a volte gli investimenti spesso miliardari che si fanno nello spazio, le ricadute sono poi su tutti noi. Qui all'AI Week il tema è quello soprattutto dell'Earth Observation, la possibilità di avere immagini che possono venire utili anche ai privati, con la capacità adesso di immagazzinare, di verificare, di elaborare i dati con una velocità che non avevamo mai avuto prima. Si parte da qui?
1: Sì, ciao Francesco, sono Claudio Jacopino, lavoro per l'Agenzia Spaziale Europea nella sede di Roma, dove infatti siamo il centro di osservazione della Terra. E l'osservazione della Terra sta cambiando drasticamente grazie al supporto dell'intelligenza artificiale, che infatti, come dicevi, sta cambiando e abbassando quelle barriere di accesso che fino ad ora l'hanno resa e limitata a un ambiente per specialisti.
0: C'è da dire, insomma, che da questo punto di vista l'ESA può essere considerata una superpotenza. Il vostro ruolo però è un ruolo importante, quasi di raccordo, se vogliamo. Siete un gruppo piuttosto giovane, diciamo, anche dal tempo in cui lavorate. L'idea è proprio quella di andare ad abbassare la barriera, diciamo, che esiste tra i grandi investimenti spaziali e capire che oggi investire nello spazio è materiale davvero anche per le piccole e medie imprese, che poi sono il cuore del nostro paese.
1: Sì, noi in particolare, il mio gruppo, che si chiama il FILAB, è un gruppo di ricerca che serve proprio per informare le aziende, le piccole aziende, a come possono sviluppare le ultime tecnologie e applicarle e fare la differenza nel campo di osservazione della Terra, che altrimenti è limitato ai soliti attori, le grandi aziende. E queste piccole aziende infatti hanno un grande potenziale, quella che noi chiamiamo innovazione disruptive, proprio perché possono cambiare il settore drasticamente e avvicinarlo a quelli che noi chiamiamo gli end user, che sono tutti quelli che non sono specialisti del settore.
0: Ecco, ci puoi descrivere la composizione di questo gruppo di lavoro oggi? Tanti sostengono che l'intelligenza artificiale andrà a cambiare il mondo del lavoro, forse lo farà anche per chi lavora all'interno dell'ESA. Ci sono nuove figure che secondo te possono essere più ricercate? L'idea, insomma, che si faccia davvero parte di un movimento che sta cambiando con grande rapidità. Off the records mi raccontavi che l'idea è quella di tenere il passo.
1: Sì, il mio
0: gruppo farà anche per chi lavora all'interno dell'ESA. Ci sono nuove figure che secondo te possono essere più ricercate? L'idea, insomma, che si faccia davvero parte di un movimento che sta cambiando con grande rapidità. Off the records mi raccontavi che l'idea è quella di tenere il passo.
1: Sì, il mio gruppo è composto principalmente da

0: due funzioni: la prima, quella di svecchiare certi un aspetto proprio culturale in alcuni aspetti dell'ESA, e al tempo stesso avvicinare tutto un ecosistema di piccoli player che invece sono esperti in delle tecnologie, per esempio di intelligenza artificiale, ma non solo. Lavoriamo anche su quantum computing, neuromorphic computer e anche tecnologie non digitali, ma è avvicinarle a questo mondo dell'osservazione della Terra.
1: Faccio l'ultima domanda, che è quella che stiamo facendo un po' a tutti qui oggi all'AI Week. Questa è davvero l'occasione per capire la curiosità, l'entusiasmo, anche lo scetticismo, per carità, che ci può essere rispetto a queste tecnologie. Per te, forse per voi, la sfida è addirittura duplice. Lo spazio può sembrare molto lontano al grande pubblico. Cerchiamo di dimostrare che non è davvero così, e l'AI forse è un vettore per capire che in realtà insomma si può andare molto lontano anche rimanendo quasi a casa oggi.
0: Assolutamente sì, e infatti è proprio per questo che sono qui AI Week, perché stiamo presentando una visione che, grazie alle ultime tecnologie AI, in particolare quelle agentic, può avvicinare e aggiungere questo livello di astrazione a questi dati molto specialistici e avvicinarli fino a, diciamo, le istituzioni più comuni della nostra quotidianità, e rendere realmente un servizio tangibile per tutti i cittadini.
1: Concludiamo con quelli che sono comunque i vostri appuntamenti, non sono finiti, insomma, oggi pomeriggio sarete nuovamente protagonisti.
0: Sì, oggi pomeriggio abbiamo un talk alle 4 in cui presenteremo anche il nostro programma di finanziamento per le piccole aziende, per le start-up, che proprio serve per fare questo slancio tecnologico e trasformarlo in una idea commerciale. E se mi permetti, abbiamo un evento importante, il Finnovation, che sarà al fine giugno proprio nella nostra sede a Frascati, in cui metteremo in vetrina tutte le ultime tecnologie.
2: Ed eccoci dunque ancora in studio per riportarvi alla diretta, ma vi riporteremo anche in questo viaggio temporale, se volete, all'interno dell'AI Week, anche nella seconda parte della nostra trasmissione. Siamo infatti a metà dell'opera, una breve sosta e poi rientriamo insieme. C'è una seconda parte in cui i temi dell'intelligenza artificiale li andremo ad analizzare davvero nel profondo, quindi se siete appassionati vi invito a rimanere assolutamente al nostro fianco. Ci saranno poi insomma vari approfondimenti di cui vi vogliamo parlare in maniera appunto decisa. È una puntata, lo dicevamo, un po' speciale. Ci ha fatto molto piacere essere media partner di questa edizione dell'AI Week, quindi tante voci che peraltro vi faremo ascoltare anche nel corso delle prossime puntate, per cercare insomma di analizzare tutte le componenti, dal mondo del lavoro in continuo cambiamento all'impatto che il mercato può avere sulla vita di tutti noi. Sono tutti temi che portiamo avanti tra pochissimo, rimanete con noi, siamo prontissimi a farvi compagnia per un'altra ora, altri 60 minuti qui su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 22 e 57 minuti.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
2: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, la seconda parte del nostro approfondimento scientifico e tecnologico sulle frequenze di Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli, e sì, iniziamo la seconda ora, ma se vi siete persi la prima non vi preoccupate, siamo disponibilissimi e ci trovate facilmente nel magico mondo dell'internet. Tutte le nostre puntate sono recuperabili in formato podcast, vi basta andare sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, e poi c'è anche un'alternativa in più insomma per tutti voi e per tutte voi: andate sul sito di Cosmo 2050, cosmo2050.com, sezione podcast, ci trovate anche lì, insomma vi facciamo compagnia come, dove e quando preferite. Ricordo anche ovviamente che questa puntata va in replica anche alla domenica dalle 13 alle 15, anzi qualcuno di voi ci starà ascoltando proprio in questa edizione, ne approfitto per salutarvi e per

ringraziarvi. E allora tra poco ancora i grandi temi dell'AI Week, giornale radio, media partner dell'edizione dell'appuntamento per eccellenza dedicato all'intelligenza artificiale in Italia e in Europa, si è tenuto a Milano la scorsa settimana nelle giornate di martedì e mercoledì. Nel frattempo noi ripartiamo dalla nostra musica, gli U2 su giornale radio In Life.

Ed eccoci, eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 pronta a ripartire qui su Giornale Radio. Prima di rituffarci nei temi dell'intelligenza artificiale, un paio di news spaziali assolutamente rilevanti, arrivate in settimana. L'amministratore capo della NASA, Jared Isaacman, è intervenuto a un convegno sulle tecnologie spaziali a Washington dicendo un'affermazione molto pesante: la prossima volta che il mondo si sintonizzerà per guardare gli astronauti volare intorno alla Luna, probabilmente nel 2027, saranno taikonauti cinesi e l'America non sarà più la potenza esclusiva in grado di inviare esseri umani nell'ambiente lunare. Dopo un lunghissimo braccio di ferro fra Stati Uniti e Cina e dopo anni di preparazione del grande ritorno americano alla Luna con il programma Artemis, gli Stati Uniti insomma sembrano cedere in maniera improvvisa. Ci troviamo di fronte a un vero rivale geopolitico che sfida la nostra leadership americana, afferma sempre Isaacman. La NASA prosegue, ha dichiarato che riporterà gli americani sulla Luna prima della fine del mandato del presidente Trump. La Cina invece ha detto prima del 2030. La differenza tra successo e fallimento dunque si misurerà in mesi e non in anni. Loro, dice, potrebbero essere in anticipo e la storia recente suggerisce che noi potremmo essere in ritardo. Insomma, non è proprio una ventata di entusiasmo quella che riferisce Isaacman, che soltanto l'aprile scorso aveva accompagnato il successo della missione Artemis 2, che aveva portato un equipaggio, lo ricorderete, con tre americani e un canadese proprio nell'orbita lunare. Quella missione aveva dimostrato che la navetta Orion è in grado di trasportare in sicurezza gli astronauti, ma il percorso è ancora molto lungo. Nel programma rivisto dalla NASA, infatti, nel 2027 l'equipaggio di Artemis 3 dovrà sperimentare nell'orbita terrestre un programma di attracco ai lander lunari delle aziende private ed è stato sospeso il progetto della stazione spaziale Gateway, mentre bisognerà aspettare la missione Artemis 4, appunto nel 2028, ultimo anno di presidenza Trump, per vedere un equipaggio americano sul suolo lunare, se va bene, diciamo così. Chiudiamo anche con un'altra notizia spaziale particolarmente importante nel mondo. Secondo le immagini della NASA, le notti sono più luminose del 34%, ma si sta spegnendo l'Europa. Sono dati particolarmente rilevanti sullo stato di salute, diciamo così, luminoso del nostro pianeta. Tra il 2014 infatti e il 2022 la luminosità notturna globale dovuta alle luci artificiali è aumentata del 34%, ma non lo fa in maniera uniforme. Sono dati che emergono dalle mappe elaborate grazie ai dati Black Marble della NASA per l'osservazione notturna della Terra, che utilizza dei sensori a bordo di alcuni satelliti. Il chiarore aumenta in Cina e nell'India settentrionale in concomitanza con lo sviluppo urbano di queste aree, mentre i LED e le misure di risparmio energetico coincidono con una riduzione dell'inquinamento luminoso a Parigi e in tutta la Francia, un oscuramento del 33%, nel Regno Unito 22% e nei Paesi Bassi 21%. E non finisce qui. Nelle notti europee c'è meno luce, si sono oscurate bruscamente nel 2022 durante la crisi energetica legata allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, e anche le città della costa occidentale, della West Coast degli Stati Uniti, sono diventate più luminose con l'aumento della popolazione, mentre gran parte della costa orientale mostra un oscuramento attribuito al maggior utilizzo dei LED a basso consumo. Insomma, è un mondo che si illumina sempre di più, ma citando e parafrasando, diciamo, una celebre poesia, invece l'Europa si illumina di meno, dobbiamo dire così, e di per sé non è neanche una brutta notizia. Noi tra poco ci rituffiamo all'interno dell'AI Week, vi facciamo anche sentire qualche dato su questa edizione, e nel frattempo direi che non indugiamo troppo e ripartiamo dalla musica, ripartiamo dagli Imagine Dragons su queste frequenze, questa è Symphony.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Vi abbiamo già fatto ascoltare qualcosa di questa edizione delle AI Week, però credo sia anche tempo di capire davvero com'è andata anche dal punto di vista degli organizzatori. Un grande successo, lo dicono i numeri, le tematiche sono sempre particolarmente affascinanti e lo sono anche per tutto il resto dell'anno. Abbiamo il piacere di avere con noi come prossimo ospite Aldo Caputo, AI Week Senior Sales Manager, quindi intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
0: Insomma, i numeri non dicono tutto, ma dicono tanto. È stata un'edizione che è andata, mi sembra di capire, anche oltre le aspettative, che comunque erano aspettative piuttosto alte, quindi partirei da qui, dalla soddisfazione. C'è dietro tanto lavoro, però poi ripaga.
1: C'è il lavoro di un anno e di alcuni anni, da alcuni anni a questa parte noi abbiamo cercato sempre di alzare l'asticella. Quest'anno ci eravamo posti degli obiettivi molto elevati, avevamo pensato di poter toccare quota 25.000 partecipanti, abbiamo sforato completamente questo numero, abbiamo avuto l'onore di avere insieme a noi 29.000 partecipanti, più di 29.000 partecipanti da tutti i paesi del mondo, compreso Singapore e Nuova Zelanda. È un numero che cresce di anno in anno in maniera esponenziale. Tenete presente che questa edizione è stata la settima edizione e solo 4 anni fa a Rimini, al Palacongressi di Rimini, avevamo 1.600 partecipanti, per cui una crescita di anno in anno sempre maggiore.
0: È una crescita che va di pari passo con l'interesse per l'intelligenza artificiale. Insomma, lei ci dice giustamente i dati di qualche anno fa. È anche vero che qualche anno fa il tema era molto di nicchia. Oggi è quasi impossibile trascorrere 24 ore senza usare o sentire parlare di AI.
1: Ma a parte questo, è un tema che riguarda tutti, riguarda il grande ingegnere, riguarda la massaia, riguarda le istituzioni, riguarda le aziende, riguarda gli studenti, riguarda tutte le fasce della società, dai più giovani e anche alle persone anziane che grazie all'intelligenza artificiale hanno, come dire, superato determinati ostacoli che invece fino a qualche anno fa era impensabile superare. Tenete presente che i sistemi di aiuto, di ausilio che noi abbiamo oggi sono un'evoluzione degli ultimi anni, per cui chiunque ogni giorno nel proprio lavoro, nella vita quotidiana, si rapporta a questo grande fenomeno chiamato intelligenza artificiale e con tutte le cautele del caso mi sembra quasi impossibile farne a meno, perché è entrato a pieno titolo negli strumenti, nei compagni di viaggio che tutti i giorni le industrie, la società civile utilizza per svolgere i propri compiti. Vi dico un dato che secondo me è indicativo. Il 60% dei partecipanti era italiano, il 40% veniva da tutte le altre parti del mondo. Lo stesso trend di crescita è quello degli speaker. Immaginate che il 35% degli speaker, stiamo parlando di circa 700 speaker che hanno parlato nelle varie sale, nei vari stage dell'evento, veniva dall'estero. È un trend importantissimo, per esempio per noi uno dei dati che stiamo raccogliendo in queste ore, perché ovviamente siamo ancora alle prese con un'analisi più dettagliata dei numeri che hanno caratterizzato questa edizione, il 35% degli speaker era donna. Ora immaginate che se il 35% di speaker di livello internazionale, di prestigio internazionale è donna, vuol dire che è un tema che davvero viene affrontato anche come tema di studio, oltre come tema di lavoro, da qualsiasi fascia sociale e in particolare dalle donne.
0: Mi soffermerei anche, sono tutti dati, come dire, assolutamente rilevanti, mi soffermerei anche su Milano, che ha ospitato anche questa edizione, al di là che è una città, come dire, pronta a gestire i grandi eventi. Ci sono, lei crede, le potenzialità per renderla una capitale europea dell'AI? Forse lo è già, insomma, 365 giorni all'anno.
1: Sì, lo è fino a un certo punto, nel senso che noi stiamo iniziando un percorso con le istituzioni milanesi, perché poi parlare di Milano significa parlare di istituzioni milanesi che sono deputate a gestire questo tipo di rapporto e di partnership. La città di Milano, in generale la Lombardia, perché se parliamo di Milano parliamo anche dei servizi, degli aeroporti, dei punti di collegamento, è pronta a gestire, perché è sempre stata pronta, essendo abituata a gestire grandi flussi di gente. Penso alle Olimpiadi, penso a tante fiere, penso al Salone del Mobile, alla Fashion Week, tante manifestazioni che si svolgono a Milano, è pronta per ospitare questo evento sempre in maniera più attenta, sempre in maniera più coinvolta, mi lasci passare questo termine, ma secondo me non è ancora entrata nell'ottica che Milano può diventare, deve diventare il punto di riferimento italiano all'interno del mondo di questo tema. Ci stiamo lavorando.
0: Sì, le ambizioni sono alte, ne approfitto, come dire, mi rendo conto che viene da un anno di lavoro e si sarà preso qualche giorno di pausa, però state già pensando al futuro.
1: Abbiamo già iniziato a pensare al futuro qualche settimana fa, le devo fare questa confessione perché tanti dei nostri partner ci hanno chiesto già in precedenza, prima dell'inizio dell'evento, di fare una proiezione da qui a un anno, due anni, tre anni, perché è chiaro che le grandi aziende, i nostri partner, soprattutto quelli di livello più alto, hanno una programmazione, una pianificazione degli eventi, del marketing, della comunicazione, quindi di tutte le attività, quindi anche ovviamente dell'impegnativa da un punto di vista economico legata a questi eventi, che va molto avanti rispetto alle aziende più piccole che magari fanno una programmazione di anno in anno, e quindi ci hanno chiesto già una proiezione di quello che potrebbe essere sia il luogo, sia la capienza, sia le date, sia il periodo, e quindi abbiamo già iniziato qualche settimana fa a programmare l'evento dell'anno prossimo e l'evento del 2028. Abbiamo avuto un dato che secondo me è la conferma definitiva della validità, dell'importanza che questo evento ha raggiunto, nel momento in cui il 98% delle aziende partecipanti come espositori all'evento ha espresso la volontà, ha confermato la volontà di partecipare anche nella prossima edizione. Capisce bene che fatto una settimana prima, 15 giorni prima, un mese prima dell'evento, è un'attestazione di stima, di fiducia, di attenzione nei nostri confronti che va ben oltre la singola collaborazione dal punto di vista economico.
0: Direi assolutamente di sì. Chiuderei insomma su un tema che non è passato inosservato, andando personalmente alla Due Giorni se ne parlava. I fatti, tra virgolette, vi accompagnavano, vi precedevano, era in corso la battaglia legale tra Elon Musk e OpenAI, si parla ormai di intelligenza artificiale ad altissimi livelli, voi avevate tantissimi ospiti in arrivo dalle big tech americane, mentre l'Europa prosegue il suo iter per l'AI Week. Sta diventando insomma un evento anche geopolitico, tra virgolette. Forse questo lo rende anche un po' più difficile da organizzare, però anche molto più stimolante.
1: Molto complesso da organizzare. Do un altro dato, oltre a lei ha citato questa grande battaglia internazionale, ma che si svolge tra due titani, e capisce bene che noi possiamo essere solamente cronisti di questa spettatori e cronisti di questo evento. Noi invece ci accorgiamo dell'evoluzione e della diffusione e della crescita anche dell'importanza di questo nostro evento, perché AI Week diventa la meta di tantissime delegazioni che vengono da vari paesi del mondo. Noi abbiamo ospitato l'ambasciatore degli Emirati Arabi a Roma, abbiamo ospitato l'ambasciatore belga, la delegazione economica di Israele, abbiamo ospitato il ministro Zangrillo, che è stato ospite dell'evento, perché il Dipartimento della Funzione Pubblica ha partecipato con un proprio stand, e quindi anche con un intervento sul main stage tenuto da Giacinto Fiore, che ha intervistato il ministro Zangrillo, come testimonianza del fatto che anche le istituzioni italiane, non solo quelle europee, hanno cominciato a interessarsi dell'evento in maniera importante, vedendo l'evento come il luogo deputato perché si possa raccontare, si possa parlare di intelligenza artificiale in maniera sempre più ampia e sempre più dettagliata.
0: Insomma, allora mi lasci chiudere con una battuta, che però è anche una domanda assolutamente seria. Di solito si dice fatto 30, bisogna fare 31. Voi avete fatto 29, nel senso 29.000, dovete fare 30 l'anno prossimo.
1: L'anno scorso abbiamo fatto 18, quest'anno abbiamo fatto 29. Non voglio sperare di fare il
0: di
1: doppio di 29,
0: la scala esponenziale.
1: Ma ci auguriamo almeno di superare 40. Questo è il nostro obiettivo. Cercheremo di raggiungerlo nel più breve tempo possibile per avere una solidità, mi lasci passare questa espressione, una solidità, un'importanza e una visibilità internazionale sempre crescente.
0: E allora grazie davvero ad Aldo Caputo per essere stato con noi, complimenti ancora per l'organizzazione e in bocca al lupo per la prossima e anche per aver condiviso poi con noi tanti dati che sono già ufficiali, diciamo, rispetto a questa edizione da record, che però ci dicono tanto anche di una, insomma, di una tecnologia che coinvolge sempre più persone di varia provenienza, di tutti i generi, e non potrebbe che essere così. Quindi insomma gli spunti non mancano davvero. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco il finale, vi faremo ascoltare altre voci dalle AI Week e abbiamo anche altri approfondimenti in arrivo, quindi rimanete con noi, piccola sosta.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
7: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
6: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 23 e 22 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci pronti a ripartire per il finale di questa puntata di Cosmo 2050. Ancora una volta un saluto da parte di Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli. Dicevamo, insomma, lo avete ormai capito, di una puntata inframmezzata dalle tante voci che abbiamo potuto raccogliere alle AI Week, ma ce ne sono tante altre ancora, alcune le avete sentite nel corso delle ultime puntate e ringrazio, insomma, i colleghi qui su Giornale Radio per l'ospitalità, ma altre ve le faremo ascoltare anche nei prossimi giorni. Intanto vi ricordo che se andate sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, trovate proprio una sezione dedicata alle AI Week, dove tutte le interviste che abbiamo realizzato sono fruibili in modalità podcast, e quindi, insomma, da Media Partner ve l'abbiamo raccontata al meglio. Andate a dare un'occhiata anche lì per rimanere aggiornati su questi grandi temi. Ci sono altre voci che vi facciamo ascoltare tra poco, registrate e in diretta, quindi insomma continuate a rimanere in nostra compagnia, intanto che fate le vostre considerazioni su quanto l'AI vi abbia cambiato già la vita o di quanto ne siate entusiasti o preoccupati. Noi vi facciamo compagnia anche con la nostra musica. Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è un pezzo celeberrimo, si dice così, con tre B, celeberrimo, Amy Winehouse. Questa è Rehab.

0: Ed eccoci, eccoci ancora insieme, pronti ad andare sempre più vicini alla conclusione di questa bella puntata di Cosmo 2050. Vogliamo anche farvi ascoltare una voce importante tra poco, perché questa edizione delle AI Week ha avuto un main sponsor che ha portato la propria vision, diciamo, all'interno dell'edizione. Parliamo di Arsenalia, peraltro insomma azienda che con 100 milioni nella consulenza strategica è un po' il segna un po' il passo, diciamo, di quanto l'AI sia remunerativa anche nel sistema italiano. Abbiamo avuto l'opportunità di fare una chiacchierata con Gianluigi Alberici di Arsenalia, che è stato ospite d'onore alla conferenza stampa inaugurale in compagnia anche del ministro Zangrillo, che vi abbiamo fatto ascoltare in apertura. Con lui abbiamo discusso di come l'AI stia cambiando il mercato italiano, di quali sono i limiti ma anche di quali sono le opportunità praticamente immense che si aprono di fronte al nostro comparto aziendale. Sentite l'intervista ad Alberici.
1: Oggi insomma è un'occasione importante anche per avviare un dialogo con la politica, che è necessario. Si pone però quasi un grande dilemma, perché è una dimostrazione pratica che l'investimento in AI funziona. Massima libertà o la regolamentazione è un passaggio fondamentale?
2: Sì, guarda, noi abbiamo molta esperienza come Arsenalia sul fatto che lavoriamo a livello internazionale, quindi lavoriamo anche molto con i paesi di origine anglosassone. Lì c'è una cultura fortemente diversa e quindi, diciamo, dal nostro punto di vista possiamo vedere le due anime: chi ha un fondo basato sulla responsabilità personale e la libera iniziativa, chi invece, come tutti i paesi di origine europei, latini, ha uno substrato di atteggiamento di proteggere forse anche a priori la civitas prima che commetta qualche cattiva azione. Ecco, nessuno dei due atteggiamenti mi soddisfa appieno, perché anche lavorando per in UK eccetera eccetera si vede che poi senza una certa regolamentazione si commettono facilmente errori, mettendo poi in secondo piano le persone e mettendo in difficoltà anche persone dal punto di vista dell'utilizzo dei loro dati. Adesso non faccio qualche esempio, ma ci sono stati esempi di un uso aggressivo su e-commerce dei dati negli Stati Uniti di nostri clienti molto famose, che hanno usato poi i dati delle persone in maniera non controllata. D'altra parte, naturalmente, noi in Europa, come sappiamo, viviamo forse di un eccesso di regolamentazione a priori, ma devo dire, nelle esperienze concrete che abbiamo fatto in Italia con la pubblica amministrazione o con le società di servizi attinenti alla pubblica amministrazione, no? Sto parlando dell'ACI, di Milano Ristorazione eccetera eccetera, c'è una grandissima volontà delle persone che lavorano in queste entità di dare una mano al miglioramento della produttività dei servizi, anche a volte al limite dell'ecosistema in cui sono dentro. Si prendono a volte anche delle responsabilità senza diciamo creare e cedere, però ci mettono più impegno di quello che strettamente il loro lavoro dal punto di vista formale servirebbe. Quindi sono molto fiducioso.
1: È una strana tecnologia, perché può venire dal basso, diciamo, la visione di chi la utilizza per consigli personali, soprattutto quella generativa, anche per divertimento, e poi può muovere la grande economia. I rischi però ci sono, appunto, lo diceva poco fa, se non fosse controllata. Quanto può essere importante il ruolo della formazione e dell'informazione, soprattutto nel mondo del lavoro? Dal CEO al dipendente, tutti devono sapere cos'è l'AI, cosa le si può chiedere e cosa non le si deve chiedere.
2: Sì, diciamo, prima quando noi facciamo AI dal 2013-14 e siamo parte del Politecnico di Milano, dell'osservatorio sull'AI, che adesso è meno sulla bocca di tutti, ma abbiamo fatto tantissimi progetti di computer vision, machine learning, con top play quali loro Piana, Bulgari eccetera eccetera. Quando c'è stato il 22 novembre 2022 la pubblicazione di ChatGPT, quindi il CEO medio e mia suocera sapevano di cosa stavamo parlando, c'è stata questa esplosione. E in un primo momento si è pensato solo alla tecnologia, si sono anche fatti progetti di trasformazione di processi senza curarsi delle persone, ma adesso quasi tutte le cose che facciamo partono se sono iniziano da un'attività di formazione. Domani, per esempio, con Despar alle 9.45 siamo in plenaria col CEO di Despar Nord-Est e parliamo degli AI Friday che abbiamo creato per loro, cioè possibilità di fare un venerdì o alternata dei momenti formativi fuori dall'ufficio, nei nostri spazi a Venezia, con cui loro sono diventati il middle manager, il top manager, gli operativi, eccetera eccetera, molto molto confidenti con l'AI, e quindi dopo hanno creato loro stessi i processi di trasformazione di cui sono diventati i primi paladini. Quindi la formazione è veramente super centrale.
1: Le lancio una provocazione in chiusura, perché questa idea che avremo più tempo a disposizione, la formazione, lo sappiamo, in questo paese spesso è stata sacrificata sull'altare del profitto. Avere più tempo a disposizione significa impiegarlo bene, ad esempio per sapere cosa facciamo negli altri giorni che non sono il Friday.
2: Sì, questo è un tema anche dal punto di vista personale che incide molto. L'abbiamo accennato in conferenza stampa, questo è un ruolo della politica, del modello politico. Le società americane che incorporano questa produttività effettivamente vediamo rischiano di avere un potere effettivo transnazionale. Pensiamo a Elon Musk, che può decidere se attivare o no gli Starlink sull'Ucraina. Ecco, questo secondo me è il primato dell'uomo, dell'uomo nel senso dell'uomo sociale, come diceva Aristotele, no? Cioè che l'uomo è un animale politico, antropos politikon zoon, è chiave. Non possiamo dimenticare questo e dobbiamo tenere in testa che dobbiamo utilizzare questo aumento della produttività per un benessere collettivo. Noi in Arsenalia lo facciamo.
0: Ed eccoci di nuovo in studio, pronti a ripartire con la nostra diretta. Non sono finite le sorprese dall'AI Week, tra poco ne ascoltiamo ancora. C'è anche una notizia che non arriva dall'AI Week, ma che riguarda l'intelligenza artificiale, di cui vi volevo parlare. Infatti l'Università di Padova, da sempre una delle più attive sul fronte tecnologico, ha presentato in settimana un nuovo simulatore di intelligenza artificiale per colloqui di lavoro. Si chiama questa piattaforma Colloquia, in cui l'IA, insomma, chiaramente è un rimando alla tecnologia, che utilizza un avatar recruiter conversazionale basato su tecnologie real time. È una nuova piattaforma che permette dunque a studentesse e studenti di simulare per il momento colloqui di selezione in modo personalizzato e interattivo. Al termine di ogni sessione c'è anche un report dettagliato con feedback mirati che supporta lo sviluppo della consapevolezza professionale e la preparazione concreta all'ingresso nel mondo del lavoro. Si tratta insomma di una tematica piuttosto intrigante. Il mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo, e i colloqui rimangono, soprattutto per chi termina, diciamo, il percorso universitario e si affaccia nel mondo del lavoro, uno dei momenti in qualche modo più temuti. Ci sono adesso dei simulatori molto molto realistici grazie all'intelligenza artificiale che possono darci una mano in tal senso, e dunque vi volevamo riportare anche questa notizia. Prima di ascoltare l'ultima voce dall'intelligenza artificiale, chiaramente voglio mandare un abbraccio e un saluto ai nostri ascoltatori dall'area napoletana, che è stata colpita da un forte terremoto, insomma, nelle ultime ore. Sapete che è un tema, quello dei terremoti, che noi spesso affrontiamo da un punto di vista scientifico. Il terremoto di magnitudo 4,4 che all'alba di giovedì ha fatto iniziare un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. E sono tematiche che, se scientificamente sono, come dire, particolarmente intriganti, hanno un risvolto chiaramente sociale, economico e di sicurezza che non vogliamo assolutamente sottovalutare. Quindi volevamo, insomma, approfittarne anche per salutare e per mandare un abbraccio ai nostri ascoltatori della zona dei Campi Flegrei, e torneremo evidentemente a occuparci anche di questo tema. Prima di andare verso la conclusione ci andiamo ad ascoltare un ultimo pezzo. Io approfitto anche per ricordarvi che la buona musica che ascoltate su Giornale Radio non è assolutamente casuale, dunque anche un grande ringraziamento allo station manager e alla squadra dei tecnici di Giornale Radio, che lavora in maniera indefessa ogni giorno in nostra compagnia. L'ultimo pezzo di questa puntata è di Sienna Spyro, si chiama Material Lover. Poi rientriamo insieme per concludere sui grandi temi dell'AI Week di Milano. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci qua verso la conclusione di questa puntata, ma continuiamo a raccogliere voci e sensazioni da questa AI Week, intanto facendo una riflessione, come dire, che è abbastanza alla base di questa edizione, ma che ci impone di sentire anche gli esperti del settore. I dati sono di fatto il carburante di cui si nutre l'intelligenza artificiale, li calcola, li utilizza in maniera, diciamo così, proattiva. Questo necessita anche una sorta di rivoluzione culturale nell'approccio che abbiamo al mondo del lavoro, anche e soprattutto dalle piccole e medie imprese, che peraltro sono come dire, fondamentali nel tessuto economico del nostro paese. Abbiamo conosciuto all'AI Week la realtà di 7data SPA e abbiamo in collegamento con noi il CEO e founder Fabrizio Vigo. Intanto benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, piacere nostro, piacere mio.
0: Ecco, insomma, lei ha portato la sua esperienza, l'esperienza della sua azienda all'interno di questa AI Week, e il tema è proprio attuale da questo punto di vista. Una data company è un termine che fino a qualche anno fa poteva sembrare quasi fantascientifico. Oggi di dati si vive, si costruisce l'economia, e in particolare si tratta di un tesoro che molto spesso abbiamo lì sotto i nostri occhi e non sappiamo di poter sfruttare, così?
1: Sì, esattamente così, e soprattutto i dati oggi diventano ancora più importanti in un'economia un po' basata sull'intelligenza artificiale, nel senso che i dati sono sempre stati importanti, perché per qualsiasi azienda conoscere bene i propri dati, a parte i propri dati economici, ma anche ad esempio come è fatta la propria customer base, eccetera, è molto importante, e questo dà informazioni anche su come orientare le strategie commerciali, di marketing, eccetera. Oggi però i dati diventano ancora più importanti nel contesto dell'economia basata sull'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale funziona su basi probabilistiche e quindi deve essere alimentata da dati di qualità, perché altrimenti una logica probabilistica rischia di funzionare molto male e di portare fuori strada. Quindi oggi è molto più importante alimentare modelli di intelligenza artificiale con dati di qualità che garantiscano che quindi di conseguenza il risultato dell'interrogazione, del modello, eccetera, sia affidabile, rispetto anche a modelli potentissimi che però, se sono alimentati da dati non di qualità, rischiano poi di produrre dei risultati scadenti. Quindi il dato è ancora più importante, ancora più centrale proprio in un'economia basata sull'intelligenza artificiale.
0: È così, e in questo senso va anche la metafora che si faceva con il carburante, nel senso che oggi nessuno vuole, come dire, rimanere a piedi, tutti quanti vogliamo utilizzarlo, però come in un'auto, se si mette il carburante sbagliato si fa poca strada, lo stesso si può dire dei dati. Questo è un grande tema, far capire agli imprenditori che non basta fornire appunto dei dati all'intelligenza artificiale, bisogna fornire i dati che servono, e quindi alla fine la decisione in realtà rimane sempre in capo all'essere umano. Poi questo è uno strumento straordinario se funziona bene.
1: Sì, allora la metafora della, come dire, dell'affinità con il petrolio, secondo me, e quindi poi con il carburante, secondo me, molto azzeccata, nel senso che il petrolio, che è la materia prima essenziale per chiaramente tutti i motori a combustione, eccetera, in realtà diventa poi la materia prima utilizzabile, che poi diventa energia nel momento in cui è raffinato, nel momento in cui diventa appunto benzina. Cioè il petrolio di per sé, appena estratto, non può alimentare un motore a scoppio. E così vale un po' per i dati. I dati, quando sono grezzi, alla fine non servono a niente, rischiano anche addirittura di essere pericolosi. Se sono raffinati e se sono poi elaborati, gestendo e riuscendo a capire come funziona un modello probabilistico, quindi da qui il tema dell'usare l'intelligenza artificiale in maniera supervisionata con l'intervento umano, senza mettere i dati dentro a un, diciamo così, una black box e aspettando che poi mi dia la risposta. Se mettiamo insieme queste cose, quindi dati non grezzi ma raffinati, messi dentro a modelli probabilistici che governiamo e di cui conosciamo un po' le logiche con cui ragionano, allora messi insieme tutte queste cose, questo diventa un mix che può veramente aiutare l'impresa a prendere ad esempio le giuste decisioni. Faccio un esempio molto pratico: abbiamo un nostro modello di rating che misura il rischio di insolvenza delle imprese, usiamo l'intelligenza artificiale, ma lo usiamo in maniera supervisionata, cioè sappiamo in ogni passaggio dei nostri algoritmi come funziona il modello, e se c'è qualcosa che eventualmente non è spiegabile cerchiamo di andarlo a capire per poter spiegare ai nostri clienti che se diamo un giudizio di solvibilità di un'impresa, questo giudizio si basa su questo e su quell'altro parametro. Questo è un esempio di come governare un modello, un algoritmo di intelligenza artificiale senza, diciamo così, farci guidare senza farci guidare in qualche modo dalla scatola nera.
0: Chiaro, chiaro, è così, insomma, ed è stato un tema che è emerso, direi, all'interno di diversi speech proprio all'interno dell'AI Week. Chiuderei proprio con una domanda su questo. Avete, insomma, partecipato ed è sempre un'occasione per vedere come se la cava il mercato, perché poi l'AI Week è un grande esempio di incontro, diciamo, tra domanda e offerta. Siamo ancora nella fase della curiosità rispetto a questa tecnologia o abbiamo un approccio un po' più maturo? Si inizia a capire che, al di là che siamo di fronte a qualcosa di estremamente affascinante, siamo di fronte a qualcosa che può migliorare la nostra vita personale o aziendale.
1: Ma sì, allora c'è ancora, secondo me, tanta incertezza, nel senso c'è secondo me ancora anche tanta preoccupazione, c'è la preoccupazione legata al fatto che possa impattare sul mercato del lavoro, c'è la preoccupazione sul fatto di essere dipendenti da tecnologia non controllabile, eccetera, e sono comunque preoccupazioni anche legittime. Però sto vedendo e sto iniziando a toccare con mano sul mercato, oltre che quello che abbiamo osservato all'AI Week, che comunque l'imprenditore inizia a capire l'importanza di conoscere questa tecnologia, di non subirla, ma esserne un pochettino più protagonista, che attraverso questo può usare al meglio i propri dati, quindi può prendere decisioni più consapevoli. Quindi, insomma, sto vedendo un po' di percorso culturale che sta, soprattutto nell'ambito business, aprendosi un po' all'innovazione. Secondo me oggi l'intelligenza artificiale, soprattutto anche quella agentica, può essere un'opportunità importantissima per le piccole e medie imprese per accedere a maggiore automazione, maggiore, come dire, razionalizzazione e digitalizzazione dei propri processi, che le renderà alla fine più competitive e che consentirà loro di essere appunto più competitive e più in grado di vincere sul mercato. Quindi, secondo me, questa è un'occasione pazzesca, ma perché sia colta bene, deve essere ben raccontata e deve essere comunque anche ben gestita, perché altrimenti, appunto, cioè si mantiene la percezione di criticità e di rischio che esiste, ma che, se invece gestita adeguatamente, può essere adeguatamente, appunto, superata.
0: Ha citato il rischio, insomma, è una domanda che quasi si sentiva tra le fila dell'AI Week. Il modello americano ha una propensione molto più alta al rischio e anche all'esposizione, ad esempio, dei dati, diciamo, di cui abbiamo parlato poco fa. La ricetta europea la convince?
1: Ma la ricetta europea, che sicuramente è un po' più rigida e dà un po' meno opportunità per le imprese, ad esempio i vincoli un po' del GDPR, tutto
0: Sì.
1: sommato dell'AI Act, secondo me alla fine sono comunque una parte importante del modello competitivo e del modello distintivo dell'Europa, che deve garantire e può garantire di più i cittadini, i consumatori e le imprese. Quindi il tema della compliance, il tema di una gestione responsabile dei dati, di una gestione responsabile dei dati nel contesto di intelligenza artificiale, secondo me è centrale e secondo me è comunque qualcosa di distintivo dell'economia europea, che magari consentirà di fare un po' meno, come dire, sperimentazione, eccetera, ma che alla fine tutela di più le persone e le imprese, e quindi io tutta la vita preferisco essere, operare e vivere in questo contesto.
0: Eh sì, è un po' la morale con cui ci piacerebbe concludere, e concludiamo questa intervista e questa puntata. Grazie a Fabrizio Vigo, CEO e founder di Seven Data SPA, per essere stato con noi. Insomma, una puntata che avete sentito è stata dedicata in gran parte all'AI Week. Sono tematiche che ci accompagnano quasi ogni settimana e le continueremo a trattare. Io vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050. Grazie per l'attenzione, grazie a Giorgio Berselli in regia, da Francesco Massardo. Come sempre è tutto, ma non si chiude senza l'augurio a tutti voi di un buon weekend, anzi di un weekend stellare, rimanete al nostro ascolto.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il Timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte e 2 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Pillole, speciale i vinili che hanno fatto la storia.
2: In questo appuntamento speciale parliamo di una grande artista, Annie Lennox. Nata con il nome di Anne Griselda Lennox, il 25 dicembre 1954 ad Aberdeen, in Scozia. È cresciuta in una famiglia operaia e ha sviluppato fin da giovane un interesse per la musica e anche l'arte. Ha frequentato la scuola primaria e secondaria ad Aberdeen, mostrando un talento precoce per il canto. Dopo essersi diplomata, Lennox ha frequentato la Royal Academy of Music a Londra, dove ha studiato flauto e canto. Durante questo periodo ha iniziato a esibirsi in gruppi musicali locali e ha iniziato a sviluppare le sue capacità vocali e creative. Siamo nel 1976. Annie Lennox ha formato il gruppo The Catch con il chitarrista Dave Stewart, unendo le loro influenze musicali e creando un suono unico che avrebbe poi caratterizzato il gruppo seguente, ovvero gli Eurythmics. Nel 1980 il gruppo si è ribattezzato con questo nome e ha pubblicato il loro album di debutto, In the Garden. Il successo del loro secondo album, Sweet Dreams Are Made of These, del 1983, li ha catapultati decisamente alla fama internazionale, diventando uno dei gruppi musicali più influenti degli anni Ottanta. Seguirono una serie di album di successo, tra cui Touch dell'83, Be Yourself Tonight dell'85 e Revenge dell'86. Ogni album ha mostrato la versatilità musicale del duo, spaziando dal synth pop al rock, dall'R&B all'elettronica. Brani come Here Comes the Rain Again, Would I Lie to You o Turning My Side hanno dimostrato la capacità di Lennox e Stewart di scrivere canzoni orecchiabili e

Dopo lo scioglimento degli Remix nel 1990, Annie Lennox ha intrapreso una carriera da solista che ha confermato ulteriormente il suo status di icona della musica pop. Il suo album di debutto, Diva, del 1992, è stato un successo immediato, seguito da Medusa, del 95, un album di cover che ha mostrato la sua versatilità musicale. Durante gli anni degli Remix, la relazione tra Lennox e Stewart ha subito alti e bassi. Nonostante la loro connessione artistica incredibile, hanno anche affrontato sfide personali e creative. Tuttavia la loro collaborazione ha resistito alla prova del tempo, producendo le canzoni più iconiche degli anni 80.

concentriamoci sulla carriera solista di Annie Lennox. Dopo lo scioglimento degli Eurythmics, ha intrapreso una carriera da solista che ha continuato a dimostrare il suo eclettismo musicale e la sua straordinaria voce. Dicevamo del suo album di debutto, Diva, del 92, che ha ricevuto un plauso universale, mostrando una nuova profondità emotiva nella sua musica. Brani come Why o Walking on a Broken Glass sono diventati classici pop immediati. Registrato tra il 1991 e il 1992, l'album è stato prodotto principalmente da Stephen Lipson ed Annie Lennox stessa. Lei ha scritto la maggior parte dei brani insieme al suo collaboratore di lunga data, il chitarrista e tastierista Dave Stewart, quindi in un certo senso non si erano ancora staccati completamente dopo l'esperienza degli Eurythmics. L'album ha ricevuto una serie di recensioni positive, con molti critici che hanno ovviamente elogiato la potenza emotiva della voce di Lennox e la sua capacità di esprimere una vasta gamma di emozioni attraverso la musica. Il singolo di successo Why ha raggiunto le vette delle classifiche in diversi paesi ed è diventato un inno per molte persone che affrontavano momenti difficili nelle loro vite.

Stiamo raccontando la storia di Annie Lennox qui all'interno di Pillole su Giornale Radio e siamo al suo secondo album da solista, Medusa, 1995. È stato un progetto ambizioso per Annie Lennox in quanto si tratta di un album completamente composto da cover. Tuttavia Lennox ha messo il suo distintivo tocco personale su ogni traccia, riuscendo a trasformare brani famosi in qualcosa di nuovo e coinvolgente. La scelta delle canzoni riflette la profondità e l'eclettismo musicale di Annie, spaziando dal soul al pop al rock. L'album ha ricevuto l'accoglienza calorosa della critica e ha confermato la reputazione di Lennox come una delle voci più potenti e versatili della sua generazione.

Siamo al terzo album della sua carriera solista, Bear 2003. È emerso come un lavoro molto personale per Annie Lennox, che ha scritto la maggior parte dei testi da sola. L'album è stato prodotto principalmente da Stephen Limpson e ha visto Lennox esplorare temi profondi e universali come l'amore, la perdita e l'identità. Musicalmente l'album è più sobrio rispetto ai suoi lavori precedenti, con arrangiamenti minimalisti che mettono in risalto la sua voce e le sue abilità vocali eccezionali. La traccia A Thousand Beautiful Things è diventata un inno di rinascita e speranza per molti fans, mentre Pavement Cracks ha guadagnato elogi per la sua potente narrazione emotiva.

quarto album della carriera solista di Annie Lennox, Songs of Mass Destruction, del 2007. Ha rappresentato una svolta politica per Annie Lennox, con brani che affrontano temi come la guerra, la povertà e l'ingiustizia sociale. L'album ha visto Lennox collaborare con artisti come Alicia Keys e Glenn Ballard, aggiungendo nuove dimensioni sonore alla sua musica. L'album è stato elogiato soprattutto per la sua sensibilità sociale e per il suo messaggio di speranza e di solidarietà. La traccia Sing, registrata con un gruppo di artisti femminili internazionali, è stata utilizzata per promuovere la campagna di sensibilizzazione sull'HIV/AIDS e ha dimostrato il potere della musica nell'ispirare il cambiamento sociale.

quinto album della cantante. Nostalgia 2014 è un ritorno alle radici musicali di Annie Lennox con un omaggio ai grandi classici del jazz e del blues. L'album è stato registrato con un'orchestra dal vivo, aggiungendo un senso di autenticità e calore alle reinterpretazioni dei brani iconici. La voce di Lennox si adatta perfettamente al materiale, trasmettendo emozioni profonde e coinvolgenti. L'album ha ricevuto elogi per la sua raffinata esecuzione e per la sua capacità di catturare lo spirito dei classici senza sacrificare l'originalità. Brani come I Put a Spell on You o Strange Fruit hanno dimostrato la versatilità e la maestria interpretativa di Lennox, offrendo in una veste nuova brani amati che hanno catturato l'immaginazione degli ascoltatori di tutto il mondo.

0: Visto che ne abbiamo accennato, parliamo dell'impegno sociale di Annie Lennox. L'impegno umanitario dell'artista inglese prende forma nel 2008 quando dà vita a The Circle, questo network di donne dalle svariate professionalità che si dedicano gratuitamente a sostenere progetti umanitari realizzati da organizzazioni non governative per i diritti di donne e bambine. L'attivismo per i diritti umani della Lennox non è un caso isolato nel mondo degli artisti. Gli si affiancano Bonovox, che sostiene il superamento del debito pubblico dei paesi in via di sviluppo, l'attore Leonardo DiCaprio, a capo di una fondazione ambientalista che porta il suo nome, o il premio Oscar Charlize Theron, attivista dei diritti umani, delle donne, degli animali e della comunità LGBT. Facciamo un salto indietro nel tempo, 2009. Annie Lennox, al comune di Berlino, al 10° summit mondiale dei premi Nobel per la pace, ottiene anche lei un premio, quello di Donna dell'Anno per la pace. La star della musica internazionale verrà insignita del riconoscimento da Mikhail Gorbachev a nome del comitato che, come ogni anno, ha deciso di attribuire il premio a una personalità che si sia particolarmente distinta per il proprio impegno sociale. La campagna Sing, si leggeva in una nota, prendeva il nome dalla canzone che la stessa Lennox aveva scritto e che coinvolge 23 delle più famose cantanti dell'International Music System. Annie Lennox cominciò la sua campagna dopo aver visitato il Sudafrica in occasione del concerto voluto da Nelson Mandela per la campagna 46664 contro l'HIV. Durante la sua visita si era resa conto della mancanza di risorse disponibili per la cura della stragrande maggioranza di popolazione affetta dal virus. Dal 2003 Sing ha raccolto milioni di dollari attraverso la campagna gemella TAC, campagna per l'attività di trattamento. La consegna del premio ad Annie Lennox si sicuramente è stato per lei un altro traguardo a cui ambiva da tempo. Anche se per così dire annegata nelle grandi soddisfazioni e nell'incessante crescita del numero dei fans, Annie Lennox non può godere appieno del successo che l'accompagna. L'artista si trova ad affrontare nella sua vita ostacoli significativi, tra cui problemi alle corde vocali che richiedono un attento risparmio di sforzi e anche una battaglia costante contro la depressione. Questi fattori hanno portato a una diminuzione delle esibizioni dal vivo e delle interviste, poiché Annie ha sempre disprezzato l'autopromozione e preferisce concentrarsi sulla sua arte. La vita sentimentale poi riflette il suo tumulto interiore. Dopo il divorzio, non solo artistico, ma anche nella vita coniugale, dal cofondatore degli Eurythmics, Dave Stewart, con il quale poi è rimasta ottima amica, Annie ha intrapreso altre due unioni matrimoniali, portando alla luce due figlie, Lola e Tali, con il secondo marito. In un'intervista rilasciata a Mary Claire tempo fa, Annie ha rivelato che queste due bambine le hanno regalato una comprensione più profonda e autentica dell'amore, un sentimento che fino ad allora le era stato sfuggente. Il suo aspetto androgino e la sua energia ribelle hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica pop internazionale. Pur continuando a calcare i palcoscenici di fama mondiale, Annie trova piacere anche nell'esplorare nuovi interessi come la condivisione di foto su Instagram e la creazione di gioielli artigianali. Alla fine sembra che Annie abbia finalmente trovato la serenità che ha cercato per così tanto tempo, un traguardo che ha reso il suo percorso ancora più ispiratore e significativo. Si chiude qui la prima parte di questo speciale, ma vi aspetto fra poco per un'altra storia.
1: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
2: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
3: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
2: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
3: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
1: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
2: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: È mezzanotte e 33 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: pillole.
7: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
0: In questo speciale siamo pronti a raccontare un'altra storia musicale. Cominciamo dai dati anagrafici. Lei si chiama Amy Jade Winehouse. Nasce il 14 settembre 1983 a Enfield, nel Middlesex, in Inghilterra. Nasce in una famiglia ebraica da Mitch Winehouse, tassista, e Janice Seaton, farmacista. Entrambi 33enni, avrebbero divorziato 10 anni dopo. Amy cresce nel vicino quartiere di Southgate, dove frequenta la Ashmole School. Nel 1993, all'età di 10 anni, fonda un gruppo rap amatoriale chiamato Sweet and Sour, che descrive come la versione bianca ed ebraica delle Salt and Pepper. A 12 anni frequenta la Sylvia Young Theatre School, istituto con regole molto severe che Amy fatica a rispettare. Ad esempio indossa gioielli, sebbene proibito. In quello stesso periodo si fora il naso da sola per applicare un piercing e si fa anche alcuni tatuaggi. Quando un insegnante comunica ai genitori l'imminente bocciatura della figlia per scarso rendimento e per l'inosservanza dei regolamenti, questi ultimi la trasferiscono in un'altra scuola. Frequenterà quindi la Brit School a Selhurst, nel Croydon. Cresce ascoltando diversi generi musicali, dal Salt and Pepper, che abbiamo citato prima, a Sarah Vaughan, e riceve la sua prima chitarra a 13 anni. 1999 entra nella National Youth Jazz Orchestra, nella quale canta per la prima volta come professionista. Nel 2002, dopo che il suo amico e cantante soul Tyler James invia una sua demo a un talent scout, Amy firma un contratto con l'etichetta discografica Island Universal. Il suo album d'esordio, Frank, caratterizzato da parecchie influenze jazz, viene pubblicato il 20 ottobre 2003, prodotto principalmente da Salam Remy. Salvo due cover, tutte le canzoni sono composte, anche se non interamente, dalla cantante. L'album riceve critiche positive, la sua voce viene paragonata a quella di Sarah Vaughan e a Macy Gray. Ancora nel 2003 esordisce in televisione nella trasmissione Later with Jules Holland, cantando Stronger Than Me e Take the Box. L'album si piazza ad alti livelli nelle classifiche britanniche e nel 2004 viene nominato ai Brit Awards nelle categorie British Female Solo Artist e British Urban Act. Riceve 2 dischi di platino e vende 1,5 milioni di copie. In seguito, ancora nel 2004, Amy vince l'Ivor Novello Award per la Best Contemporary Song con il suo primo singolo Stronger Than Me. Dopo la pubblicazione, la cantante commenta di sentirsi soltanto per l'80% dietro l'album, Frank, appunto, a causa dell'inclusione da parte della casa discografica di alcune canzoni che non le piacevano. Dopo la pubblicazione del suo secondo album, afferma:
8: «Sa, non riesco neanche più ad ascoltarlo, anzi, non sono mai riuscita ad ascoltarlo. Suonarlo dal vivo mi piace, ma ascoltarlo è un'altra cosa».
0: 27 ottobre 2006 viene pubblicato a livello mondiale l'album Back to Black, che in Inghilterra arriva alla vetta dell'Official Albums Chart in pochissime settimane. Negli USA l'album raggiunge la posizione numero 7, attestazione di esordio molto alta nella Billboard 200 per un disco di una cantante inglese. Il singolo apripista che anticipa l'uscita dell'album è Rehab, pubblicato il 23 ottobre del 2006. Il no no no ribattuto nella canzone, che si riferisce al rifiuto di disintossicarsi dall'alcol, diviene una sorta di tormentone a livello mondiale.

0: All'interno di Pillole continuiamo a raccontare la storia incredibile di Amy Winehouse e siamo al 10 febbraio 2008. Vince 5 Grammy Award, 3 per la canzone Rehab nelle categorie Record of the Year, Song of the Year e Best Female Pop Vocal Performance e uno nella categoria Best New Artist e ancora uno per l'album Back to Black nella categoria Best Pop Vocal Album. La cantante si aggiudica così 3 dei 4 premi più importanti e si allinea alle altre 4 cantanti che hanno ottenuto un numero così elevato di riconoscimenti in un solo anno. Parliamo di Lauryn Hill, Alicia Keys, Norah Jones e Beyoncé. A Lisbona, il 30 maggio 2008, Amy Winehouse partecipa a Rock in Rio, ma si presenta sul palco con voce rotta. La cantante si giustifica dicendo che ha avuto alcuni problemi respiratori. Il 27 giugno 2008, 2 giorni dopo l'uscita da una clinica nella quale era entrata per un enfisema polmonare, canta di fronte a oltre 46.000 spettatori giunti ad Hyde Park a Londra per festeggiare i 90 anni di Nelson Mandela. Ancora nel 2008 esce una versione deluxe del suo primo album in studio, Frank, che continua a ricevere critiche positive. Dopo le vicende inerenti alla sua salute affrontate all'inizio dell'estate del 2008, Amy Winehouse rimane in cura per poter tornare poi a casa dei suoi genitori. Alcune foto che la ritraggono dopo il ricovero la mostrano decisamente migliorata rispetto a poche settimane prima. Nello stesso periodo proseguono i lavori per il nuovo album e intorno alla metà dell'agosto 2008 il padre della cantante dichiara «Molto materiale è pronto per il nuovo album», aggiungendo che la figlia sta provvedendo alla propria riabilitazione per consentirne l'uscita sul mercato nella prima metà del 2009. Siamo al novembre del 2010 e la cantante Amy Winehouse annuncia un suo ritorno sulle scene musicali con concerti previsti in Brasile, Italia, Serbia, Turchia e Romania. Il 2 novembre 2010 viene pubblicato un brano della Winehouse in collaborazione con Quincy Jones, intitolato It's My Party, contenuto in Soul Bossa Nostra, album di quest'ultimo. Queste le parole di Quincy Jones sulla cantante.
1: Amy era una forza della natura. Aveva quel tipo di talento che appare solo una volta in una generazione.
0: La morte di Amy Winehouse è sopraggiunta prima dell'uscita del suo terzo disco, Lioness, Hidden Treasures, pubblicato postumo soltanto il 5 dicembre 2011 dalla Universal. Il disco contiene, oltre a brani inediti, anche demo di vecchia data che non erano mai stati pubblicati prima. Le produzioni sono del già citato Salaam Remy e di Mark Ronson. Prima della pubblicazione dell'album, il 5 dicembre 2011, venne pubblicato attraverso il canale YouTube della cantante un video intitolato Amy Winehouse Hidden Treasure Story, nel quale i produttori descrivono l'album. Salaam Remy e Mark Ronson hanno ascoltato migliaia di ore registrate dalla voce di Winehouse e proprio uno di loro, Salaam Remy, a proposito ha commentato:
2: quando ho ascoltato di nuovo i nastri di registrazione ho sentito alcune delle conversazioni con Amy. Era molto emotiva. È stata dura, ma è stata anche una cosa incredibile. Amy era una ragazza di talento. Credo che lei abbia lasciato qualcosa che va oltre i suoi anni. Ha messo insieme un lavoro che potrà ispirare una generazione non ancora nata.
0: Anticipato dal singolo Our Day Will Come, il disco ha ottenuto un ottimo successo di vendita, raggiungendo la vetta di molte classifiche in Europa. Il 21 settembre 2012 viene annunciato sul canale Facebook della cantante l'uscita di un album dal vivo intitolato Amy Winehouse e the BBC, che sarebbe stato pubblicato il 12 novembre dello stesso anno. Nel gennaio del 2013 Amy Winehouse riceve una nomination ai Brit Awards nella categoria British Female Solo Artist. La sua è la prima nomination postuma della storia dei Brit. Ma poi anche il 14 gennaio ma del 2016 Amy riceve la seconda nomination postuma ai Brit Awards nella categoria British Female Solo Artist per la colonna sonora del documentario Amy, diretto da Asif Kapadia.

0: all'interno di pillole, raccontando la storia di Amy Winehouse, entriamo invece nel tratto buio della sua vita, non solo quella artistica ma quella proprio privata. La cantante, infatti, tra la pubblicazione del primo e del secondo album perde 4 taglie e dichiara alla stampa britannica interessata al fatto che è stata a causa dei commenti che facevano sul suo peso. Nell'ottobre 2006 la cantante ammette di aver sofferto di disturbi alimentari, forse un po' di anoressia, un po' di bulimia, come disse lei stessa. Nei mesi seguenti è presente sui tabloid britannici per problemi legati all'alcol, tra cui un'esibizione in stato di ubriachezza alla The Charlotte Church Show e l'interruzione del discorso del leader degli U2, Bono, durante un intervento di ringraziamento ai Q Awards. Le vengono chieste opinioni sulla violenza e l'alcol e lei risponde:
1: mi diverto molto certe notti, ma poi esagero e rovino la serata col mio ragazzo. Sono veramente un ubriacone.
0: Il 16 novembre 2006 appare alla Nevermind the Buzzcox visibilmente alterata e fa commenti sul presentatore. Siamo al 14 febbraio 2007. Agli L Style Awards la cantante viene vista con tagli e cicatrici su di un braccio. Il portavoce della Winehouse ne attribuisce la causa a una caduta per strada. Le speculazioni sui problemi con l'alcol continuano quando vengono pubblicate foto che la ritraggono al reparto alcolici di un supermercato locale e in un pub a Camden Town con il comico Noel Fielding e il presentatore Alex Zane. Nell'aprile 2007 il quotidiano The Sun pubblica la notizia del fidanzamento della cantante con Blake Fielder Civil. I due si sposano il 18 maggio 2007 a Miami Beach in Florida. Il 1 novembre 2007, in occasione degli MTV Europe Music Awards, per 2 volte la cantante inglese sale sul palco in apparente stato confusionale. Al ritiro del premio Artist Choice Award, consegnatole da Michael Stipe, non pronuncia il tradizionale discorso di ringraziamento ai fans, mostrandosi invece immobile e spaesata. Poco dopo, chiamata a esibirsi, canta con qualche difficoltà. Il 21 gennaio 2008 comincia a circolare un video dove la cantante fuma crack e ammette di aver preso 6 Valium per calmarsi. Lo scoop è del giornale The Sun. Il video ha cominciato a girare su YouTube e sulle altre piattaforme di condivisione video. La Winehouse nella sua vita ha avuto anche diversi problemi legali, in molti casi sfociati in cause in tribunale. Nel 2007 prende a pugni in faccia un fan poiché le aveva contestato il fatto di aver sposato Blake Fielder Civil. Durante lo scontro attacca suo marito che stava cercando di calmarla. Il 18 ottobre 2007 viene arrestata a Bergen, in Norvegia, per possesso di 7 grammi di marijuana, poi scarcerata il giorno seguente dietro cauzione di 500 euro. Nel marzo 2009 la cantante viene denunciata per aver dato una testata a un fotografo. Nel settembre 2009 litiga con un ragazzino, compagno di scuola di Dionne Bromfield, la sua figlioccia. Secondo If Daily, la cantante sarebbe andata in una scuola della periferia nord di Londra per difendere la sua figlioccia che subiva violenze psicologiche da un bullo per via del colore della sua pelle. Sempre a quanto riferisce il tabloid, la cantante avrebbe prima cercato di parlare con il bullo. Dopo, quando il ragazzino ha iniziato a sputare sulla cantante, quest'ultima ha iniziato a fare altrettanto. Il 20 gennaio 2010, a seguito di un'aggressione ad un uomo, fu condannata a 2 anni di carcere. Successivamente, dopo un ricorso, fu condannata a pagare 85 sterline di spese processuali e 100 sterline di compensazione all'uomo che aveva attaccato. Nel 2010, dopo che il produttore Mark Ronson in una trasmissione televisiva ha affermato che era stato lui a preparare le demo di Back to Black e Rehab, la cantante, particolarmente infastidita dal commento, scrive su Twitter:
1: ah Ronson, tu per me sei morto. Ho scritto un album e tu ti sei preso metà dei crediti. Ma fatti una carriera.
0: Successivamente il produttore si scusa con la cantante di quanto detto, ma la cantante replica che non vuole più collaborare con lui. 18 giugno 2011. In occasione dell'apertura del nuovo tour europeo annuale, canta visibilmente ubriaca davanti al pubblico di Belgrado, in Serbia. A seguito di quest'ultima esibizione vengono cancellati 2 appuntamenti europei, ma poco tempo dopo verrà annullato l'intero tour europeo. A seguito della performance, Winehouse accusa le guardie del corpo di averla costretta a salire sul palco e di averle impedito di scendere. Il 20 luglio 2011, 3 giorni prima della sua morte, Amy Winehouse appare all'iTunes Festival di Londra durante l'esibizione con Dionne Bromfield. Questa è la sua ultima apparizione in pubblico.

Alle 15.53 del 23 luglio 2011, Amy Winehouse viene trovata morta nel letto di casa sua al numero 30 di Camden Square. Il personale sanitario delle due ambulanze che sono accorse immediatamente sul posto non poterono che constatarne il decesso. L'autopsia eseguita il 25 luglio non chiariva le cause della morte. Dopo ulteriori esami tossicologici e istologici, il 24 agosto del 2011 un portavoce della famiglia rende noto che le analisi non hanno rilevato tracce di sostanze stupefacenti, solo tracce di alcol, ma non in misura tale da poter stabilire se e fino a che punto l'alcol abbia influito sulla sua morte. Subito dopo la notizia, migliaia sono i messaggi di cordoglio da parte dei fan della cantante, lasciati nei vari tracce di sostanze stupefacenti, solo tracce di alcol, ma non in misura tale da poter stabilire se e fino a che punto l'alcol abbia influito sulla sua morte. Subito dopo la notizia, migliaia sono i messaggi di cordoglio da parte dei fan della cantante, lasciati nei vari social network e davanti alla sua casa. Queste, per esempio, le parole

0: In quel momento era in difficoltà perché aveva un paio di scadenze e non era in grado di gestirle, ma gli altri non si rendevano conto di una cosa, cioè che lei sapeva, era perfettamente consapevole di essere nei guai, di non vivere. E non era una questione di droga, nell'ultimo periodo era più l'alcol. Ed è triste, perché era l'unica che davvero sapeva cantare in quel che io chiamo il modo giusto. Era una grande cantante jazz.
1: Le esequie sono state celebrate il 26 luglio con rito ebraico al Golders Green Crematorium, situato a nord di Londra. Le ceneri, unite a quelle della nonna Cynthia, morta di cancro polmonare nel 2006 e adorata dalla cantante, sono state disperse in seguito allo Edgewarebury Jewish Cemetery, il cimitero ebraico situato ad Edgware, nel quartiere di Barnet, alla presenza di genitori, parenti e amici del produttore e del cantante Mark Ronson e della cantante Kelly Osbourne. Alla fine, il 27 ottobre 2011, sono stati resi noti gli esiti degli esami tossicologici che hanno rivelato la presenza di alcol nel sangue 5 volte superiore al limite consentito per la guida. Viene reso noto che la morte è stata causata da uno shock chiamato stop and go, ovvero dall'assunzione di una massiccia dose di alcol dopo un lungo periodo di astinenza. Amy Winehouse, morta a 27 anni, è andata ad aggiungersi a quella cerchia di artisti colpiti dalla cosiddetta maledizione del 27, in quanto deceduti prima di quell'età. E tra questi ci sono nomi come Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e

0: storia sicuramente toccante, quella di Amy Winehouse, una cantante che ci ha abbandonato troppo presto, ma ci ha lasciato, anche se pochi lavori, molto intensi, e la sua voce la potremo ascoltare ancora altre milioni di volte e provare le stesse emozioni. E l'appuntamento con i nostri speciali vinili che hanno fatto la storia si chiude qui. Alla prossima settimana.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Eccoci qua, bentrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, la voce di Lapo De Carlo, con me Elisa Cabrini. Anche oggi insieme in una serata questa dedicata anche al Festival di Cannes, perché è la chiusura, siamo arrivati alle battute finali di un festival che dunque ha iniziato martedì 12 maggio e si chiude questa sera. Un festival, quello del 2026, che ha visto tantissimi protagonisti, ce li faremo raccontare anche da chi ha visto un po' tutto il festival, chi l'ha seguito per Sky TG24 e che naturalmente sarà con noi, anche per poter dare in qualche modo una lettura diversa, perché noi non andremo sul tema del festival di quest'anno. Poi Veronica Gennari sarà in grado di poterci dare chiaramente quelli che sono stati gli aspetti, anche i film più interessanti, ma noi andremo a fare una panoramica sui Festival di Cannes, con la possibilità di andare a raccontare, a tratteggiare un po' una storia di un festival che ha un'origine che è lontana, addirittura nel 1946, inaugurato nel periodo di maggio, diciamo al Palais de Festival des Congrès della città di Cannes, appunto, dove ha sempre avuto origine lo spazio dedicato ai film d'autore, ed è stato sempre un festival particolarmente ambito, anche per la grande copertura da parte dei media, con tante star del cinema che hanno sempre partecipato con entusiasmo. E diciamo che alla fine degli anni 30 era successo che cosa? Che Jean Zahe, che era il ministro francese della pubblica istruzione, delle belle arti, un po' anche indignato da quello che accadeva in Italia per le ingerenze del governo fascista e di quello nazista tedesco nella selezione dei film per la mostra di Venezia, allora Jean Zahe cosa fece? Propose la creazione a Cannes di un festival del cinema di livello internazionale, e uno dei motivi per cui il ministro francese fece questa proposta è che cominciavano a esserci proprio tensioni tra fascisti e gli alleati. Nel giugno del 39 Louis Lumière, che tra l'altro è l'inventore del cinema, possiamo dire, insieme al fratello, perché i fratelli Auguste-Marie-Louis-Nicolas Lumière e Louis-Jean Lumière, ebbene, erano quelli che hanno praticamente, sono stati considerati i due cineasti, produttori e inventori proprio del cinema. Ebbene, Louis Lumière accettò di presiedere la prima edizione del festival, che avrebbe dovuto svolgersi dal 1 al 30 settembre. Poi la dichiarazione di guerra della Francia e del Regno Unito alla Germania il 3 settembre praticamente cassò un po' questa edizione. La prima vera edizione dunque si svolge soltanto nel mese di settembre del 1946, e da allora il festival si è tenuto con cadenza annuale, se si accettano gli anni 1948 e 50 in cui non si svolse per problemi di bilancio, eravamo ancora all'inizio. E poi però invece nell'arco di pochi anni divenne il festival tra i più importanti al mondo, e con tanti personaggi anche del nostro mondo. Nell'edizione del 68, pensate, era in programma dal 10 al 24 maggio Monica Vitti, che faceva parte della giuria, si dimise per delle contestazioni, e le sue dimissioni furono seguite da quelle di altri giurati. E il 18 dello stesso mese Louis Malle, che poi era il membro dimissionario della giuria, poi François Truffaut, Claude Berry, Jean-Gabriel Albi Coco, Claude Lelouch, Roman Polanski e Jean-Luc Godard, entrando nel salone del Palais, chiesero l'interruzione della proiezione in solidarietà con gli operai e gli studenti in sciopero, e il giorno successivo il festival fu interrotto e nessun premio venne assegnato. Insomma, è stato anche in alcune edizioni funestato. Una cosa che ci riguarda ulteriormente da vicino è l'edizione del 2012, perché Nanni Moretti fu il presidente della giuria, e quindi insomma, tanto giuria che è stata anche presentata da presieduta anche da Steven Spielberg. Allora, del film di quest'anno bisogna ricordare che ce ne sono diversi interessanti. Il problema è che spesso succede una cosa: i film che vanno a Cannes non sempre arrivano in Italia. Io lo trovo una cosa aberrante. Moltissimi film, mi è capitato di vederli in lingua originale, sono riuscito a scovarli e trovarli, ma in lingua originale mai tradotti. Uno, se vuole vederli, deve praticamente vedersi in lingua originale, e non sempre la lingua tu la puoi capire, perché se tu sai un po' di francese, l'inglese, Va bene, ma ci sono anche film di altre lingue e non arrivano tutti, la distribuzione non li porta sempre in Italia e questo è un altro aspetto che è abbastanza deteriore. Vi ho detto che oggi tra i film che abbiamo scelto di raccontarvi al volo c'è il Vinyl Electric di Pier Salvadori, che è il film di apertura del Festival Mai Fuori Concorso, che si svolge in una Parigi degli anni 20, in un mondo pieno di arte, di industria, con un'invenzione rivoluzionaria che sconvolge la vita di un gruppo di artisti e di imprenditori. E diciamo che in questo film ci sono amori soprattutto impossibili, le macchine elettriche, la nascita della modernità, il film che racconta un'epoca in cui tutto sembrava possibile. E tra i protagonisti del film c'è anche Gilles Lelouch, che è uno degli attori più noti nel territorio francese. E dunque il film ha inaugurato il 79esimo Festival di Cannes e Salvadori è tornato alla competizione dopo anni di assenza con una commedia drammatica che ovviamente insomma lo caratterizza. E il trailer di fatto lo vedremo molto presto. E adesso invece veniamo a Fatherland di Pavel Pawlikowski, che racconta di un altro tipo di guerra, la guerra fredda, dove uno scrittore che è Thomas Mann e sua figlia Erika, attrice, giornalista, pilota di rally, ebbene intraprendono un viaggio in automobile attraverso una Germania divisa, tra discussioni politiche, rapporti familiari complicati, il peso della storia, insomma i due cercano di riconciliarsi, tutto questo mentre il mondo intorno a loro comincia a frammentarsi. Il regista Pavel Pawlikowski, premio Oscar per Ida e per Cold War, che era un film tutto girato in bianco e nero, estremamente intenso, torna in concorso a Cannes ed è una coproduzione inglese, polacca, tedesca, francese e italiana, con l'italiana Chapter 2 nella produzione. Il progetto era inizialmente noto come 1949, questo era il titolo, con Sandra Hüller protagonista di Anatomia di una caduta e alla sua seconda palma consecutiva. Insomma, presto poi vedremo anche il trailer in italiano e per il film che è Fatherland. Allora, andiamo invece a un ultimo film, che è quello di Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, che insomma vede... ha raccontato il film dicendo che quello in cui è stato più crudele con se stesso è proprio questo film, girato in gran parte già prima di essere selezionato. Il film ha avuto una distribuzione in Spagna ed è il suo 24esimo film. La storia è quella di Elsa, una regista di pubblicità sulla quarantina che sta scrivendo una sceneggiatura natalizia nel 2004 ispirandosi alle vite dolorose delle sue amiche. Però la sua storia si rivela essere una sceneggiatura che un altro regista, Raoul, sta scrivendo, e un gioco di scatole cinesi sul tempo, sull'arte, sull'autoriflessione. E quindi questo è infatti l'ultimo film di Pedro Almodóvar. Andiamo adesso invece ad ascoltare una canzone che andiamo a prendere dalla storia di, in questo caso, del Festival di Cannes, perché andiamo a prendere un film del 2002, che il film era Parla con lei, in tempi di Pedro Almodóvar, visto che abbiamo parlato di lui, e vinse da quell'epoca insomma l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Almodóvar utilizzò questa canzone che stiamo per andare ad ascoltare in una scena iconica del film. Il brano è diventato un po' un simbolo del suo cinema passionale, ma fatto anche di suspense e di malinconia. Questa è Chissà, Chissà, Chissà, Nat King Cole.

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Allora, di nuovo insieme, e abbiamo parlato di alcuni dei film che fanno parte del concorso. C'è anche The Unknown di Arthur Harari, e poi The Man I Love di Ira Sachs, o ancora insomma dei film che comunque vedremo molto presto, e ne parleremo. Andremo anche a sentire o presentare i film che verranno distribuiti anche nel nostro territorio. Ma andiamo a fare un po' di storia del Festival di Cannes, perché andiamo da un film che nasce da un libro mai molto noto, quello di Roberto Saviano, cioè Gomorra, il film del 2008, che racconta di cinque storie intrecciate nella periferia di Napoli, tra boss dei clan dei casalesi, ragazzini che sognano di diventare camorristi, pensa un po', un sarto cinese, e poi ovviamente che lavora per la malavita, oltre a un ragazzo che scopre un deposito di rifiuti tossici. Insomma, un affresco della camorra senza eroi né redenzione. Allora andiamo a sentire un estratto del film.
2: Che? Senti, Franco, ci sto pensando da un po' di tempo. Forse non sono adatto per questo lavoro.
3: Ma che stai dicendo? Camminiamoci, ne ha
2: qua. No, davvero. Veramente. Non me la sento.
3: Ma stiamo andando così bene, camminiamoci.
2: No, Franco, non voglio più lavorare. Mi dispiace. Ciao.
3: Ehi, Robert, magari in modo fa schifo su mestiere. O sai che la gente come me ha mandato in Europa sto paese in merda? O sai quanto operai se sono salvato perché non faccio spendere un cazzo della loro azienda? È fermo, ti guardo, qua. Capite? Eh? Capite? Dibbete, tutta gente che si salva se la mandi perché ci sta a me e te.
2: Ho visto come li fai campare. Salvi un operaio a Mestre e uccidi una famiglia a Mondragone.
3: E è così che funziona. Ma non l'ho deciso io. Noi arriviamo a risolvere i problemi che hanno creato gli altri. Il cromo, l'amianto, non l'ho creato io, le montagne non me sono mangiate io. Funziona così.
2: Funziona così?
3: Funziona così.
2: E non funziona così.
3: No?
2: No.
3: No?
2: Io non sono come te.
3: No. E come sì?
2: Sono diverso.
3: Ah sì? Buffet e pizza. È diverso. Non ti creerai essere meglio di me, capito? Ti ha dato un'occasione, no?
1: Dunque, questo era un estratto di Gomorra, film tratto, dicevamo, dal libro Inchiesta di Roberto Saviano, e che tra l'altro da quel film, da quel libro più che altro, vive sotto scorta. Girato praticamente o quasi interamente con attori non professionisti, il film vinse il Grand Prix a Cannes 2008, secondo premio dopo la Palma d'Oro. Tony Servillo è l'unico attore professionista nel cast principale. Il film fu candidato all'Oscar come miglior film straniero. E da Gomorra veniamo invece ad un altro film. Allora, qui parliamo di Il Divo, e il film è di Paolo Sorrentino. La storia è quella di Andreotti, di fatto. La straordinaria storia, straordinaria nel senso buono e cattivo, dipende naturalmente dai punti di vista, di Giulio Andreotti, 7 volte presidente del Consiglio, soprannominato appunto Il Divo. Il film lo segue dal rapimento di Aldo Moro fino alla sua nomination, possiamo dire così, a senatore a vita, mescolando un po' realtà, pettegolezzi, il simbolismo, anche un po' di grottesco. E Andreotti viene un po' ritratto come un uomo potente, solo e inspiegabilmente immortale. Finché, oltre a Tony Servillo, vede anche Anna Bonaiuto, Giulio Bosetti e Flavio Bucci in ruoli importanti. Basti pensare che Giulio Bosetti fa la parte di Eugenio Scalfari. Sorrentino vinse il premio della giuria ex aequo con Thirst di Park Chan-wook. Servillo, per interpretare Andreotti, studiò ore di video e indossò protesi alle orecchie e al naso. Il vero Andreotti, tra l'altro, citò in giudizio Sorrentino, poi ritirò la causa dicendo: non voglio dare pubblicità a un film che non mi piace. La scena poi del Parlamento con i cadaveri che ballano è diventata iconica. Andiamo a sentire un estratto di Il Divo.
4: Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano.
2: Si passeggiava e uscissi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi, gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa, inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso. Confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili a amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale, tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato noi, un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io.
1: Da Il Divo, adesso invece, dopo questo estratto, veniamo ad un ultimo film. Facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo ad ascoltare adesso un capolavoro di Michelangelo Antonioni. Siamo nel 1966 e il film di cui stiamo andando a parlare è Blow Up, che vinse la Palma d'Oro ex aequo. E la storia è quella di Thomas, un fotografo londinese alla moda, che mentre scatta foto in un parco crede di aver immortalato un omicidio, ingrandisce i negativi, scopre dei dettagli però che sono inquietanti. La verità però è sfuggente, forse inesistente. È un film sull'illusione della realtà e sul potere che hanno le immagini, anche su chi scatta. E il film che vede protagonista David Hemmings, che poi appunto fa la parte di Thomas, ma anche Vanessa Redgrave e Sarah Miles, è il primo film inglese di Michelangelo Antonioni, girato a Londra, nella Swinging London, con anche una famosa scena con gli Yardbirds, con Jimmy Page alla chitarra, ed è un documento storico anche del rock. Il film fu controverso perché c'è una sequenza di nudo integrale, all'epoca particolarmente quindi spinto, più di quanto non fossero gli usi del periodo storico. Antonioni era italiano evidentemente, però il film fu per lui importante da girare in inglese e dunque esiste anche un doppiaggio italiano storico curato dalla CDC con Adriano Micantoni per la voce di David Hemmings, e tanto un doppiaggio di ottima qualità che rispetta l'atmosfera psichedelica del film, di cui noi andiamo ad ascoltare subito un estratto.
4: Che cosa fa? Si fermi! La smetta! Mi dia quelle foto, lei non può fotografare la gente in quel modo.
5: E chi lo dice? Io faccio soltanto il mio lavoro, c'è chi fa il torero, chi fa il deputato, no? Io faccio il fotografo.
4: Questo è un luogo pubblico, la gente ha diritto di essere lasciata in pace.
5: Non è colpa mia se non c'è pace. Molte ragazze mi pagherebbero per una foto, lo sa?
4: Anch'io la pago.
5: Io costo caro. E ci sono altre cose che mi servono qui dentro.
4: Allora che facciamo?
5: Le mando le fotografie.
4: No, le voglio adesso.
5: E perché? Cos'hai questa fretta? Non sciupi tutto, ci siamo appena incontrati.
1: Ecco, questa è dunque la sequenza di Blow Up e noi con questa chiudiamo la prima parte, il primo blocco di Soul Kitchen. Noi torniamo con voi tra pochissimo, lo faremo con un ospite e ovviamente ci faremo raccontare qualcosa anche del Festival di Cannes di oggi e poi torneremo invece agli archivi del passato.
6: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: È 1:31. Giornale Radio.
8: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato dall'anticiclone che porta tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. In mattinata saranno presenti alcune nubi sparse al nord e lungo il basso Tirreno, dove potranno formarsi locali addensamenti con isolati rovesci. Altrove prevarrà un ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibilità di temporali, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
9: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: E allora in questa seconda parte di Soul Kitchen qui a Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo con voi ed Elisa Cabrini con me, in seconda parte che parte a prendere mosse dal festival attuale. Abbiamo fatto un po' di storia del festival, abbiamo anche raccontato alcuni dei film che partecipano all'edizione di quest'anno, ma abbiamo deciso di andare da chi sta seguendolo direttamente come Veronica Gennari, anche per avere un tipo di affresco differente. Veronica Gennari, che è giornalista freelance che collabora anche con Sky TG24. E allora Veronica, ciao, ben trovata.
10: Buongiorno a tutti e tutte.
1: Eccoci. Allora Veronica, intanto vorrei capire, è un festival questo che evidentemente nasce sotto presupposti che politicamente sono anche un po' delicati, qualcuno, posto che il Festival di Cannes, dicevamo prima, è stato spesso attraversato anche da polemiche, addirittura da chi si è dimesso da presidente della giuria, pensavamo prima a Monica Vitti negli anni 60, abbiamo visto anche situazioni anche di contrasto. Quest'anno la questione è legata invece a vicende, dicevo, politiche che chiaramente hanno un po' funestato almeno l'atmosfera del festival.
10: Sì, assolutamente. Già diciamo che come sua origine, ecco, come sua genesi, questo festival, questa edizione 2026 di Cannes è stata definita sin da subito come un'edizione molto particolare. Questo si vede già dai film che sono in lizza per la Palma, insomma sono film che sono internazionali, europei, tanto cinema spagnolo, tanto cinema orientale, coreano, registi iraniani, c'è poco film americano, poco americano di Hollywood, ecco, qualche film indipendente, però già questo è un, insomma, credo una nota molto molto importante, perché sin da subito qui in Francia abbiamo avuto tanti critici che hanno posto un po' la domanda, no? La famosa domanda se arte, cultura, in questo caso cinema, e politica siano due campi diversi o se siano insomma due campi che si intersecano, no? In tanti hanno iniziato a dire Cannes può essere uno strumento di soft power, questo già dall'introduzione della presidente, prima ancora del Festival di Cannes, insomma dell'inizio del festival. E poi devo dire, ecco, questa edizione si è confermata effettivamente un'edizione che ha portato la politica all'interno del festival, non soltanto nelle sale di proiezione di anteprima, ma anche sul tappeto rosso. Io ho un nome che è quello di Vincent Bolloré, che è stato un nome molto molto pronunciato all'interno di questo festival.
1: Sì, abbiamo addirittura il logo di Canal Plus che è stato fischiato durante le proiezioni. E quindi ci sono state anche proteste che si sono estese ad altri rami culturali come il settore editoriale. Va detto che il paradosso di questo festival, lo dicevamo in apertura, è che è nato perché c'erano state al Festival di Venezia, alla Mostra di Venezia, delle ingerenze da parte della politica, e un ministro aveva deciso di creare un'opportunità in Francia proprio per sfuggire a queste regole politiche, quindi che diversi anni dopo, diciamo parliamo ormai di 90 anni dopo, 95 anni dopo, il festival venga attraversato da ingerenze politiche, tutto sommato è abbastanza singolare, ma non è una cosa nuova, evidentemente.
10: No, assolutamente non è una cosa nuova, è forse nuovo il modo in cui è stato fatto, nel senso che in questa edizione 2026 il festival si è aperto con una tribune che qui in Francia è stata molto molto commentata, quindi una lunga lettera, possiamo dire così, di 600 personalità del cinema che hanno denunciato sul quotidiano francese Libération quella che è stata definita la pressione crescente del miliardario Vincent Bolloré sull'industria del cinema francese. Vincent Bolloré è appunto questo miliardario francese che ha insomma possiede una buona parte effettivamente dell'industria cinematografica francese, ma non solo, anche case editrici, anche tanta press francese. E ci sono appunto, come dicevo, 600 personalità del cinema, ci sono volti noti come tanti attori, attrici, Juliette Binoche, Adèle Haenel, Jean-Pascal Zadi, ma anche tanti nomi di persone meno note ma che rendono possibile l'industria del cinema: macchinisti, truccatori, registi, fonici, produttori, veramente tante personalità diverse che hanno firmato questa tribune su Libération denunciando appunto quello che hanno definito un monopolio crescente di Vincent Bolloré. Ora, per chi magari non conosce bene Vincent Bolloré, capisco che magari ci siano anche qualche domanda, sottolineo che Vincent Bolloré è appunto il proprietario di Canal Plus e tra le filiali detiene anche Studio Canal, che è la casa di produzione e distribuzione cinematografica che possiede il terzo catalogo di film più grande al mondo, e inoltre ha recentemente acquistato il 34% del gruppo UGC, quindi sale cinematografiche presenti in tutto il paese, tra cui la Sala di Le Halles a Parigi, che è la più visitata al mondo. E proprio per questo, insomma, c'è stata questa tribune che ha definito una battaglia culturale in corso, dicendo insomma che il cinema francese deve essere sfaccettato e diverso e non può essere inglobato all'interno di un solo proprietario che dà ovviamente la sua visione ideologica. L'ultima cosa che direi su questa vicenda, perché è stata veramente di grandi, ha preso poi grandi proporzioni all'interno di Cannes e della Francia in generale, è stata anche la risposta di Canal Plus. Non c'è stata una risposta della direzione, quindi Bolloré per intenderci non ha preso la parola a riguardo, almeno non per adesso, però è arrivata la risposta del presidente del consiglio di amministrazione di Canal Plus, Maxime Sada, che ha annunciato che sostanzialmente il gruppo che ha firmato la petizione non lavorerà più con il gruppo Canal, quindi si è creata all'interno del Festival di Cannes una specie di blacklist di attori, fonici, produttori che non lavoreranno più per Canal.
1: Veronica, per andare invece sul colore, mi pare che però il festival ha visto sempre un po' il glam, visto ancora le star, protagonisti che sono arrivati, personaggi che chiaramente hanno cominciato a caratterizzare, come spesso succede, quella che poi è la cornice di un festival che da sempre, insomma, si riconosce da una parte per la qualità dei film, dall'altra anche per alcune situazioni politiche come quella che hai appunto appena raccontato, dall'altra ancora per quello che appunto sono i VIP, i personaggi, gli attori. E mi sono chiesto anche se oggi, in un momento come questo, esistano ancora i divi, perché se pensiamo agli anni 50, 60, 70, forse arriviamo anche alla fine degli anni 90, ma il divismo un po' piano piano sta sparendo?
10: Io non credo. Comunque abbiamo visto tante personalità del cinema francese e non solo che si sono presentate a Cannes. Cannes rimane, secondo me, oltre ovviamente un festival cinematografico, rimane anche uno dei momenti di presenza dei divi, secondo me, che continuano a esistere, insomma, all'interno della vita proprio, non solo soltanto del cinema. In Francia per esempio si è parlato tantissimo di ovviamente le grandi attrici e attori del cinema francese. Penso per esempio a Gentle Monster, che in realtà non è un film francese, è dell'austriaca Marie Kreutzer, ma vede la presenza di due grandi del cinema francese che sono Catherine Deneuve e Léa Seydoux. Si è parlato tantissimo di Seydoux in particolare e della sua performance, e insomma la sua presenza a Cannes è stata molto molto discussa. Abbiamo visto proprio anche soltanto sui social tante immagini del suo passaggio al festival, come abbiamo visto immagini di per esempio Javier Bardem, insomma credo che sia ancora un momento molto seguito in Francia e non solo, non so se direi che è arrivata la fine del periodo dei divi.
1: No, mi consola molto perché ogni tanto mi rendo conto che vediamo un cinema che magari vedo meno, o meno ci sono molti attori che stanno emergendo, ma mi sembra di vedere in giro meno attori alla Brad Pitt per farci, o la George Clooney, o meno attrici che abbiano quel tipo di popolarità, ma evidentemente poi dipende anche dal momento storico. E in tutto questo l'ultima domanda che ti faccio è collegata anche magari ai film che hanno una qualità chiaramente importante, ma mi chiedo anche se il panorama rappresenti un po', cioè il cinema, i film di Cannes hanno un po' l'idea di poter consegnare alla storia anche delle storie che raccontino il presente. Quest'anno mi sembra che non sia stato affatto deludente, anche se si è pescato molto dal passato, molti film che partono dagli anni magari della guerra o di un periodo della prima, della seconda guerra mondiale o anche della guerra fredda, o di racconti che comunque pescano nel passato, o almeno questo guardavo nelle trame.
10: Sì, assolutamente, anche io ho avuto questa impressione che si guardasse moltissimo al passato. Ho avuto una sensazione un po' di déjà vu io, diciamo personalmente mi sono chiesta se non si sia guardato al passato per analizzare il presente, una tecnica che abbiamo già visto insomma fare altre volte all'interno del cinema e al di fuori. Mi chiedo se non sia stato fatto un passaggio di questo tipo. A me viene da dire che il cinema del 2026 di Cannes è un cinema comunque molto attuale. Ci sono registi che secondo me hanno analizzato il nostro tempo in modi diversi, perché ovviamente sono registi che hanno una griglia di lettura molto diversa, un modo anche di fare cinema molto diverso, però insomma già soltanto la presenza di registi come Asghar Farhadi, iraniano, che ha già, non è una, insomma, la prima volta che passa al Festival di Cannes, non è la prima volta che è in lizza per dei premi importanti, ha già vinto insomma anche l'Oscar, però sicuramente la sua presenza secondo me è importante ed è da sottolineare, come per esempio appunto abbiamo detto la presenza di altri anche registi o all'interno della giuria, insomma altre personalità per esempio del cinema orientale, secondo me dà una nota importante, no? Da un segno importante anche dello spessore che sta ricevendo e dell'attenzione che sta ricevendo il cinema orientale e l'Asia in generale, secondo me, se vogliamo vederla più a un livello geopolitico. Quindi insomma credo che sia una bella griglia di lettura per il nostro presente.
1: Peccato l'assenza dell'Italia, nel senso non ci sono film italiani, la speranza è che sia un episodio, anche se ci si è battuti un po' per capire, ci si è confrontati per capire se si tratti di un episodio appunto o della rappresentazione della crisi del nostro cinema.
10: Sì, assolutamente, il fatto che ci sia una mancanza di film italiani, questo è un... non è, insomma, è stato un grande smacco per l'Italia. Sicuramente quello che possiamo fare noi è sperare di vedere alla prossima edizione dei film italiani. Questo è l'unico, insomma, augurio che posso dire, perché sicuramente il fatto che l'Italia sia stata esclusa su tutti i livelli, ecco, non è un buon segno per il nostro cinema, per la nostra cultura in generale.
1: Veronica, io ti ringrazio moltissimo. Allora, buona chiusura di festival e noi ci sentiremo più avanti. Grazie ancora e buon lavoro.
10: Grazie, alla prossima.
1: A te, a presto. Noi adesso andiamo avanti, lo facciamo con una canzone che è presa proprio da un pezzo di Blow Up di cui abbiamo parlato prima, quella dei Beatles, Strawberry Fields Forever. Let me

0: Dunque, dopo aver parlato con Veronica Gennai del Festival di Cannes di quest'anno, torniamo invece al passato. E andiamo ad un film come Il Conformista di Bernardo Bertolucci, che era stato in concorso a Cannes nel 1970, anno d'uscita del film naturalmente, un cast importante con Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sandà, e che vedeva insomma la storia di Marcello Clerici, funzionario del regime fascista che desiderava solo essere normale. Per dimostrarlo accetta di partecipare all'omicidio del suo ex professore antifascista, e ora esule a Parigi. Ma tra il viaggio di nozze con la moglie Giulia e il passato che ritorna, Marcello scopre che il prezzo della normalità è l'anima. E è un film che ha avuto davvero anche diverse polemiche, ma fu davvero anche accolto con grande entusiasmo. E il doppiaggio, tra l'altro, originale, perché gli attori parlavano italiano sul set, con Jean-Louis Trintignant, francese, doppiato, l'unico, da Gino La Monica per le scene appunto in italiano, mentre recitava in francese sul set. Stefania Sandrelli e Dominique Sandà invece parlano italiano. Allora andiamo ad ascoltare un estratto di Il Conformista.
1: Com'è un uomo normale, secondo te?
2: Per me l'uomo normale è quello che si volta per la strada per guardare il sedere di una bella donna che passa. Ama quelli che sono come lui e diffida di quelli che sente diversi. Per questo l'uomo normale è un vero fratello, vero cittadino, vero patriota, vero...
3: vero fascista.
2: Ti sei mai chiesto com'è che siamo amici? Perché noi due siamo diversi dagli altri. Siamo animali della stessa razza. Marcello, sei qui? Ma che c'è, non sei d'accordo? Ma lo so che sei d'accordo, io non mi sbaglio mai.
0: Veniamo da Il Conformista ad un altro film importantissimo, quello di Michael Cimino, o Michael Cimino se vogliamo dirla all'americana, ma lui è di origine italiana, e film che vinse la Palma d'Oro nel 1978 e che racconta la storia di tre operai di una città industriale della Pennsylvania che partono per il Vietnam, catturati, costretti ad un momento drammatico della loro esistenza, persino a giocare alla roulette russa, rischiando la vita, tornano a casa distrutti, incapaci di reinserirsi, scappando, uccidendo anche chi li aveva in qualche modo costretti a quella tortura. Ma il film è un affresco sulla guerra, l'amicizia, ma anche la distruzione dell'innocenza. Un cast straordinario con Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage e Meryl Streep, con Walken che vinse l'Oscar come miglior attore non protagonista, film che vinse 5 Oscar su 9 nomination, tutto sommato neanche così tante, considerando la popolarità del film e l'importanza. E la scena della roulette russa è diventata iconica, anche se diciamo storicamente un po' inaccurata. Doppiaggio italiano molto apprezzato, con l'adattamento dei dialoghi curato da Franco Dalcer, ed è un film talmente importante che qualunque sequenza resta memorabile. Noi vi facciamo ascoltare questa.
4: È aperto.

0: mi spiego. Michael. Oh, Michael! Oh, Michael! Oh, Michael! Oh, Michael! Oh, mio Dio!
1: Sei bellissima.
0: Eh già. Dammi il cappotto, dammi.
1: Sì.
0: No. Ma pensa, erano tutti qui, sono andati via ora. Rimarranno malissimo quando sapranno che sei arrivato. Bentornato a casa. Sai, speravo. Anzi, mi sono anche detta, vedrai che Michael torna con Nick.
1: No.
2: E da Il Cacciatore veniamo a un altro film altrettanto importante. Siamo dalle stesse parti perché parliamo del capolavoro di Francis Ford Coppola, premiato con la Palma d'Oro l'anno dopo Il Cacciatore. Parliamo del 1979, dunque Apocalypse Now. Palma d'Oro ex aequo, e la storia la conoscono tutti o quasi tutti, quella del capitano Willard che durante la guerra del Vietnam risale il fiume Nung in Cambogia per uccidere il colonnello Kurtz, ufficiale impazzito, di fatto è Marlon Brando, che si è proclamato divinità tra le tribù locali. Un viaggio allucinante nella follia della guerra, della mente umana, con tantissime scene iconiche, con un cast anche qui straordinario che vede protagonista per l'appunto Martin Sheen nella parte di Willard, Marlon Brando, Robert Duvall, Dennis Hopper. Riprese che durarono 3 anni nelle Filippine, tra uragani, cambi di cast. Pensate che appunto la parte di Martin Sheen doveva essere di Harvey Keitel, che poi venne sostituito da Martin Sheen. E tra l'altro Martin Sheen ebbe un infarto sul set, mentre Marlon Brando arrivò obeso e improvvisò molte delle sue battute. E diciamo che il film ha, dicevo, tanti momenti iconici. Il più noto è: adoro l'odore del napalm la mattina presto, il doppiato tratto in modo eccellente anche qui da Gino La Monica per Robert Duvall, e la versione integrale insomma è stata disponibile recentemente su Sky da poter vedere tutta.
3: Lo senti? Lo senti l'odore?
4: Cosa?
5: Andiamo!
3: Napalm, figliolo, non c'è nient'altro al mondo che odora così.
5: Muoviteli!
3: Mi piace l'odore del napalm di mattina. Una volta una collina la bombardammo per 12 ore e finita l'azione andai lì sotto. Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di Viet. Ma quell'odore, si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di vittoria. Prima o poi questa guerra finirà.
2: Da Apocalypse Now veniamo a Il Tamburo di Latta, film di Volker Schlöndorff, Palma d'Oro ex aequo con Apocalypse Now, che si svolge nella Danzica degli anni 20 con una storia di Oscar Mazerat, un bambino che decide di non crescere, che racconta la storia della sua famiglia durante l'ascesa del nazismo. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Il Tamburo di Latta.
6: C'era un bel pienone oggi.
7: Un grosso successo.
6: Perché? Non volevi far successo?
2: Ascesa del nazismo. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Il Tamburo di Latta.
6: C'era un bel pienone oggi.
7: Un grosso successo.
6: Perché? Non volevi far successo?
8: Guarda, guarda,

0: e quindi da Luigi XIV, dato che era Luigi il padre di Eugenio, e non un qualunque savoiardo, come si sostiene. Io mi sono astenuto dal crescere dal giorno del mio 10° compleanno. Sì, un po' tardi, ma meglio che niente.
1: Oscar!
0: Mi dica, mio ottimo Oscar, lei adesso dovrebbe avere 14 o 15 anni?
1: No, 12, 12 e mezzo.
0: Ma non è possibile. Vediamo, e a me quanti ne dà?
1: Che so, 35.
0: Lei è un adulatore, giovane amico. 35 anni, eh sì, fosse vero. In agosto ne compirò la bellezza di 53. Potrei essere suo nonno. È anche lei un artista?
1: Beh, artista non proprio, ma qualcosa so fare.
2: Ma che diavolo è successo?
1: Come vede, signor Bebra, il mio numero lo potrei fare anch'io.
0: Bravo! Bravissimo!
3: Meno che conosce Bebra.
0: Lei deve venire con noi assolutamente.
4: Dal tamburo di latta, insomma, un film che racconta questa storia incredibile, struggente. Tanto il protagonista David Bennett aveva 11 anni, ma sembrava molto più piccolo, tanto che fu accusato ingiustamente di nanismo, accusato poi, fa ridere anche dirlo, ma insomma accusato di che poi. Il film vinse anche l'Oscar come migliore film straniero e le scene con i soldati che rincorrono Oscar sono diventate un cult. E tanto Mario Adolf, attore tedesco sì, ma con madre italiana, si doppiò da solo in italiano. Film veramente straordinario, con il quale chiudiamo questo blocco dedicato al Festival di Cannes e la sua storia.
5: È 1:57.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Siamo alla terza parte di Soul Kitchen, dedicato alla storia del Festival di Cannes. Abbiamo parlato del passato, ma anche del presente, non ancora del futuro, perché non possiamo farlo, ma del passato sì, e lo possiamo fare andando a ripercorrere alcuni dei film più importanti della storia del Festival. Tra questi non possiamo non citare Lezioni di piano di Jane Campion, Palma d'Oro nel 1993, con Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill ed Anna Paquin, film che racconta una storia di una donna muta, Ada, che nell'Ottocento insomma, viene spedita con la figlia in Nuova Zelanda per un matrimonio combinato. Il suo unico modo di esprimersi è il pianoforte. L'uomo a cui è promessa sposa non glielo concede, però un vicino lo compra e lo scambia per lezioni di piano, che poi diventano lezioni di amore e di desiderio. Holly Hunter imparò, questa è una curiosità, a suonare il piano e a parlare la lingua dei segni per il ruolo, oltre a recitare muta per tutto il film. Anna Paquin vinse l'Oscar a 11 anni, mentre Jane Campion è la prima donna che ha vinto la Palma d'Oro. È stato distribuito in Italia dall'Academy Pictures con doppiaggio originale, doppiaggio eccellente anche qui, e che noi andiamo ad ascoltare in questa versione con il trailer di appunto Lezioni di piano.

0: riuscite a sentirmi?
1: Io lui non lo voglio chiamare, papà. Non lo chiamerò in nessun modo.
2: Volevo darvi il bacio della buonanotte.
3: Potremmo fare un baratto.
0: Per cosa?
3: Il piano.
0: Cade! Senti!
1: Ha detto che il piano è suo e non vuole che lui lo tocchi. È uno zuccone, non sa leggere, è ignorante.
0: Siamo una famiglia ora. Io faccio sacrifici e li farete anche voi. Gli insegnerete a suonare. Ve lo garantisco io.
2: Vi propongo una specie di contratto. Ci sono cose che vorrei fare mentre voi suonate. Sollevate la gonna.